L'accordo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita. Auspichiamo che il processo possa continuare in Corte d'Appello e dalla successiva Corte di Cassazione in modo fluente, confermando le condanne. E siamo qui insieme a voi. Grazie.

signori, in nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova, visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale, dichiara Agnese Paolo, Camomilla Gabriele, Casini Carlo, Fabriani Giorgio, Malgarini Mauro, Mollo Riccardo, Romagnolo Mariano, responsabili dei reati di crollo colposo, omicidio colposo, rispettivamente contestati ai capi 1, 19, 20, 45, 63, 73, 86, esclusa per i reati di omicidio colposo l'aggravante lavoristica. Dichiara altresì Alemanni Serena, Bandini Claudio, Bergamo Mario, Bernardini Lanfranco, Berti Paolo, Brencic Antonio, Bonaccorso Salvatore, Castellucci Giovanni, Ceneri Maurizio, Coletta Mauro, De Angelis Emanuele, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Ferretti Torricelli Lucio, Francese Michele, Galatà Antonino, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Meliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Strazzullo Paolo, Testa Carmine Vezil Marco, responsabili dei reati di crollo colposo e omicidio stradale. In tale ultima fattispecie, esclusa l'aggravante lavoristica, ritenuti assorbiti i reati di omicidio colposo semplice di cui l'articolo 589, rispettivamente contestati ai capi 3, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 31, 32, 33, 36, 39, 47, 49, 52, 59, 64, 70, 75, 83, 90, 103, 109. È ritenuto il concorso formale tra i reati indicati, esclusa per tutti i suddetti imputati anche l'aggravante di cui l'articolo 61 numero 3 Codice Penale, e concesse le attenuanti generiche a tutti ad eccezione di Ceneri, De Angelis, Nebbia e Vezil, valutate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti per gli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani, Francesi ed equivalenti alle residue aggravanti per i restanti imputati condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione, Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione, Ceneri De Angelis Emanuela alla pena di anni 10 di reclusione, Nebbia Giampaolo alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione, Mollo Riccardo alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione, Di Taddeo Fulvio alla pena di anni 8 di reclusione, Malgarini Mauro e Meliani Massimo alla pena di anni 7 di reclusione, Vezil Marco alla pena di anni 6 e mesi 7 di reclusione, Camomilla Gabriele alla pena di anni 6 di reclusione, Berti Paolo e Galatà Antonino alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, Casini Carlo e Coletta Mauro alla pena di anni 5 di reclusione, Bernardini Lanfranco, Ferretti Torricelli Lucio, Marigliani Stefano, Ricacci Riccardo, Romagnolo Mariano alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, Agnese Paolo, Alemanni Serena, Bandini Claudio, Brencic Antonio, Giordano Marita, Strazzullo Paolo e Testa Carmina alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, Bergamo Mario, Salvatore, De Santi

Matteo, Fabriani Giorgio, Francese Michela, la pena di anni 1, mesi 11 e giorni 5 di reclusione, con danni suddetti imputati alle spese processuali. Visto l'articolo 31 e 33 Codice Penale applica nei confronti dei suddetti imputati con esclusione di Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata corrispondente a quella della pena inflitta. Visto l'articolo 163 Codice Penale concede agli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese il beneficio della sospensione condizionale della pena. Visto l'articolo 240 Codice Penale, ordina la confisca dell'autocarro MAN, targato BJ666YS, dei nastri laminati a caldo, del semirimorchio targato AL19914, della motrice Iveco 440, targata ZA818SH, dei campioni prelevati con carotatura e degli ulteriori reperti ancora in sequestro. Ordina il dissequestro e l'istituzione all'avente diritto del residuo materiale in sequestro. Visti gli articoli 538 e seguenti, condanna gli imputati nei confronti dei quali è stata affermata la penale responsabilità, ad eccezione di Berti, Castellucci, De Santis, Di Taddeo, Donferri Mittelli, Galatà, Malgarini, Meliani, Mollo e Rigacci, e anche questi ultimi esclusivamente nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Comune di Genova, Terminal Contenitori Porto di Genova S.P.A., Possetti Egle, Bellasio Marcello, Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi e Stucci Ferdinando, in solido tra loro al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili con esclusione delle organizzazioni sindacali, danni da liquidarsi in separato giudizio civile. Condanna gli imputati nei confronti dei quali è stata affermata la penale responsabilità, ad eccezione di Berti, Castellucci, De Santis, Di Taddeo, Donferri Mittelli, Galatà, Malgarini, Meliani, Mollo e Rigaccio, e anche questi ultimi esclusivamente nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Comune di Genova, Terminal Contenitori Porto di Genova S.P.A., Possetti Egle, Bellasio Marcello, Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi e Stucci Ferdinando, in solido tra loro la rifusione delle spese di costituzione delle parti civili, con esclusione delle organizzazioni sindacali, spese liquidate, oltre a maggiorazioni per le spese generali al 15% e gli altri accessori di legge come segue. Euro 9.174 a favore della parte civile assistita dall'avvocato Liberti, con distrazione a favore di tale difensore dichiaratosi antistatario. Euro 20.946,90 a favore delle parti civili assistite dall'avvocatura dello Stato. Euro 34.755,75 per ciascun difensore a favore delle parti civili assistite dagli avvocati Angiletta, Bruzzone, Caputo, Liguori, Repetti e Schiaffino, Steccone e Stifano con distrazione a favore di tali difensori dichiaratisi antistatari. Euro 44.715 a favore della parte civile assistita dall'avvocato Baldini con distrazione a favore di tale difensore dichiaratosi antistatario. Euro 69.511,50 per ciascun difensore a favore delle parti civili assistite dagli avvocati Barbieri, Mereo, Mezzapesa, Nappi, Navarra. Euro 69.511,50 per ciascun difensore a favore delle parti civili assistite dagli avvocati Cesareo, Delfino, La Cognata, Mezzogori, Mortara, Quartero, Silvestri e Tulino con distrazione a favore di tali difensori dichiaratisi antistatari. Euro 101.847,60 per ciascun difensore a favore delle parti civili assistite dagli avvocati Gold e Caruso con distrazione a favore di tale ultimo difensore dichiaratosi antistatario. Euro 14.805,95 a favore della parte civile assistita dall'avvocato Di Salvo per la parte precedente alla sua ammissione al gratuito patrocinio con distrazione a favore di tale difensore dichiaratosi antistatario. Euro 8.866,58 a favore della parte civile assistita dall'avvocato Di Salvo per la

parte successiva alla missione al patrocinio a spese dello Stato, con disposizione di pagamento a favore dello Stato e con liquidazione disposta con contestuale decreto. Euro 15.447 a favore della parte civile assistita dall'avvocato Panariello, con disposizioni di pagamento a favore dello

1501,45 a favore della parte civile Lazzarotto Angela, difesa dall'avvocato Terrasi per la parte successiva all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con disposizione di pagamento a favore dello Stato e con liquidazione disposta con contestuale decreto. Respinge le domande avanzate dalle organizzazioni sindacali Federazione Italiana Trasporti FIT CIS Liguria, FIN CIS Liguria, FISAS CAT CIS Genova Area Metropolitana, Unione Sindacale Regionale della Liguria USL CISL, UIL Liguria, CGL Camera del Lavoro Metropolitana con compensazione integrale delle spese di lite. Respinge le domande di provvisionale veramente avanzate. Ah no, aspetta, ho sbagliato. Visto l'articolo 531 Codice Procedura Penale, dichiara non doversi procedere nei confronti di Giacobbi Massimiliani in ordine al reato di falso in atto pubblico contestatogli al capo 57, nonché in ordine ai reati di crollo colposo, omicidio stradale, lesioni stradali di cui al capo 55, in tali ultime due fattispecie ritenuti assorbiti, esclusa l'aggravante lavoristica, i reati di omicidio colposo semplice e lesioni colpose semplici di cui all'articolo 589 e 590 Codice Penale per l'estinzione dei reati a seguito di morte del reo. Dichiara non doversi procedere nei confronti di Agnese Paolo, Camomilla Gabriele, Casini Carlo, Fabriani Giorgio, Malgarini Mauro, Mollo Riccardo e Romagnolo Mariano in ordine ai reati di lesioni colpose rispettivamente contestati ai capi 1, 19, 20, 45, 63, 73, 86, esclusa l'aggravante lavoristica per l'estinzione dei reati a seguito di intervenuta prescrizione. Dichiara non doversi procedere nei confronti di Alemanni Serena, Bandini Claudio, Bergamo Mario, Bernardini Lanfranco, Berti Paolo, Brencic Antonio, Bonaccorso Salvatore, Castellucci Giovanni, Ceneri Maurizio, Coletta Mauro, De Angelis Emanuele, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Ferretti Torricelli Lucio, Francese Michele, Galatà Antonino, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Megliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Strazzullo Paolo, Testa Carmine, Vezir Marco, in ordine ai reati di lesioni stradali, nessi ritenuti assorbiti, esclusa l'aggravante lavoristica, quelli di lesioni colpose semplici di quell'articolo 590 CP, rispettivamente contestati ai capi 3, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 31, 32, 33, 36, 39, 47, 49, 52, 59, 64, 70, 75, 83, 86, 99, 103, 109 per l'estinzione dei reati a seguito di intervenuta prescrizione. Dichiara non doversi procedere nei confronti di Don Ferri Mitelli Michele, Proietti Giovanni e Strazzullo Paolo in ordine ai reati di falso in atto pubblico rispettivamente loro contestati ai capi 41, 42, 43, 79, 80 e 101 per l'estinzione dei reati a seguito di intervenuta prescrizione. Visto l'articolo 530, assolve tutti gli imputati cui sono contestati dai reati di quegli articoli 432 e 437 Codice Penale loro rispettivamente contestati nei relativi capi di imputazione perché il fatto non sussiste. Assolve Renzi Michele dai reati di crollo colposo, omicidio colposo e lesioni colpose contestati al capo 82, esclusa l'aggravante lavoristica per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose per non avere commesso il fatto. Assolve Maselli Donato Dino Giuseppe, Valenti Antonino, Zanzarsi Federico dai reati di crollo colposo, omicidio stradale, lesioni stradali. In tale ultime due fattispecie ritenuti assorbiti, esclusa l'aggravante lavoristica, i reati di omicidio colposo semplice e lesioni colpose semplici, di cui agli articoli 589 e 590 Codice Penale, rispettivamente contestati ai capi 67, 106 e 112 per non avere commesso il fatto. Assolve Cesari Pierluigi, Chisari Agostino, Lai Igino, Melegari Alessandro, Natali Alessandro, Rapino Franco, Santopolo Michele, Sartini Ugo e Spadavecchia Nicola dai reati di crollo colposo, omicidio colposo e lesioni colpose rispettivamente contestate ai capi 27, 29, 62, 69, 74, 81, 93, 95 e 98, esclusa l'aggravante lavoristica per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose perché il fatto non costituisce reato.

Assolve Ascenzio Alberto, Cinelli Vincenzo, Ferrazza Roberto, Frazzica Luca, Proietti Giovanni, Ruggeri Massimo, Sanetti Fabio, Santoro Bruno, Servetto Mario, Sisca Giuseppe, Trimboli Marco, dai reati di crollo colposo, omicidio stradale e lesioni stradali, in tale due ultime fattispecie ritenuti assorbiti, esclusa l'aggravante lavoristica, i reati di omicidio colposo semplice, lesioni colpose semplici, di cui gli articoli 589 e 590 codice penale, rispettivamente contestati ai capi 6, 30, 46, 50, 78, 88, 90, 94, 96, 97, 104, perché il fatto non costituisce reato. Assolve Agnese Paolo, Alemanni Serena, Scienzi Alberto, Bergamo Mario, Casini Carlo, Ceneri Maurizio, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Frazzica Luca, Galatà Antonino, Giacobbi Massimiliano, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Melandri Giorgio, Migliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Romagnolo Mariano, Ruggeri Massimo, Sanetti Fabio, Strazzullo Paolo, Trimboli Marco, Valenti Antonino e Vezil Marco, dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 2, 4, 7, 21, 11, 21, 25, 34, 37, 40, 51, 53, 56, 60, 65, 68, 71, 76, 84, 87, 89, 91, 100, 105, 107, 110, limitatamente ai falsi documentali cartacei in rapporti ispettivi perché il fatto non sussiste. Assolve Agnese Paolo, Alemanni Serena, Scienzi Alberto, Bergamo Mario, Casini Carlo, Ceneri Maurizio, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Frazzica Luca, Galatà Antonino, Giacobbi Massimiliano, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Meliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Romagnolo Mariano, Sanetti Fabio, Strazzullo Paolo, Valenti Antonino e Vezil Marco, dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 2, 4, 7, 11, 21, 25, 34, 37, 40, 51, 53, 56, 60, 65, 71, 76, 84, 87, 91, 100, 107, 110, limitatamente ai falsi informatici in relazione trimestrale perché il fatto non sussiste. Assolve. Alemanni Serena, Casini Carlo, Melandri Giorgio, Ruggeri Massimo, Sanetti Fabio, Trimboli Marco, dai reati loro contestati ai capi 4, 21, 68, 89, 91 e 105, limitatamente ai falsi documentali informatici in rapporto ispettivo, perché il fatto non costituisce reato. Assolve Alemanni Serena, Casini Carlo, Sanetti Fabio, dai reati di concorso in falso loro ascritti ai capi 4, 21 e 91, limitatamente ai falsi documentali cartacei in relazione trimestrale perché il fatto non costituisce reato. Assolve Agnese Paolo, Ascenzi Alberto, Bergamo Mario, Ceneri Maurizio, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Frazzica Luca, Galatà Antonino, Giacobbi Massimiliano, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Meliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Romagnolo Mariano, Strazzullo Paolo, Valenti Antonino e Vezil Marco, dai reati di concorso rispettivamente ai capi 2, 7, 11, 25, 34, 37, 40, 51, 53, 56, 60, 65, 71, 76, 84, 87, 100, 107, 110, limitatamente ai falsi documentali informatici in rapporto ispettivo e ai falsi documentali cartacei in relazione trimestrale per non avere commesso il fatto. Assolve Alemanni Serena, Scienzi Alberto, Bergamo Mario, Bernardini Lanfranco, Berti Paolo, Castellucci Giovanni, Ceneri Maurizio, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Ferretti Torricelli Lucio, Galatà Antonino, Giacobbi Massimiliano, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Meliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Sanetti Fabio, Strazzullo Paolo, Valenti Antonino e Vezil Marco, dai reati di rifiuto di atti di uffici loro rispettivamente contestati ai capi 5, 8, 12, 14, 16,

0: 23, 26, 35, 38, 44, 48, 54, 58, 61, 66, 72, 77, 85, 92, 102, 108 e 111, perché il fatto non costituisce reato. Indica in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi. L'udienza è tolta.
1: E si è dunque chiusa così l'udienza del processo Morandi, che ha dato lettura della sentenza di primo grado. I nomi importanti, era evidente, sarebbero stati condannati e sono stati condannati per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Sono stati comminati 12 anni di reclusione in primo grado per Michele Donferri Mitelli, responsabile nazionale delle manutenzioni di Autostrade per l'Italia. Sono arrivati 11 anni di reclusione. Questo ciò che è stato deciso dal Tribunale di Genova. La sentenza è stata letta da parte del giudice Paolo Lepri, che è appunto il presidente del collegio giudicante del processo, con lui i giudici Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori. Tra poco avremo tutte le reazioni alla sentenza. Adesso che la sentenza è stata letta, possiamo anche riattivare il video all'interno dell'aula bunker del Tribunale di Genova. Vediamo se qualcuno dei nostri inviati è pronto a collegarsi con noi. Proviamo evidentemente a sentire Michele Varì per un primo commento a caldo di questa sentenza. Sappiamo che rispetto alle richieste dei principali imputati, in modo particolare, le pene sono state sensibilmente inferiori. Per esempio, per Donferri Mitelli la richiesta era 15 anni e 6 mesi, sono arrivati invece 11 anni. Per quanto riguarda invece il più celebre tra coloro che sono andati a processo, cioè Giovanni Castellucci, la pena è stata di 12 anni, mentre era superiore a 16 la richiesta che era stata presentata dalla procura, anzi 18 anni la richiesta. Ma insomma, alla fine quello che conta è ciò che è stato deciso da parte del collegio giudicante, quindi 12 anni la pena massima che è stata inflitta in questo processo. Direi che, almeno da quel che abbiamo raccolto nelle ore precedenti alla sentenza, queste dovrebbero essere sentenze che tutto sommato possono anche soddisfare i familiari delle vittime, ma lo sentiremo dalle loro voci tra poco con i nostri inviati all'interno del Tribunale di Genova, in una giornata decisiva per la storia della città di Genova e per l'Italia. Qualunque cosa sia decisa oggi non cambia lo scandalo totale che ha rappresentato per il nostro paese sia il crollo del ponte Morandi e anche come è stata gestita da più governi la cessione della società ex Autostrade per l'Italia, di proprietà della famiglia Benetton, allo Stato, che è rientrato con Cassa Depositi e Prestiti. È servito un investimento miliardario per ridare allo Stato un'infrastruttura distrutta in anni di incuria, così come anche questo processo dimostra, perché l'impianto accusatorio è stato chiaramente confermato da parte del collegio giudicante, che ha dunque accettato l'impostazione della procura e comminato pene pesanti da parte appunto del tribunale nei confronti degli imputati. Vediamo se sarà possibile entrare in tribunale. Sarebbe piuttosto importante riuscire adesso ovviamente a raccogliere le voci dei protagonisti di questa sentenza dura, che prova a rimettere un pizzico di giustizia in una vicenda che di giustizia ne ha avuta sempre davvero troppo poca. Mi ha raggiunto qui in postazione anche il direttore Matteo Angeli. Matteo, allora, ciao, Matteo. È sicuramente una grande giornata, una giornata importantissima.
2: È sicuramente arrivata la giustizia, diciamo così. Poi si potrà parlare, avremo modo di parlarne anche durante il giorno. Ci è voluto tanto per arrivare a questo giorno. il comitato vittime, il crollo del ponte lo ha detto più negli anni, ma l'hanno detto tutti i parenti negli ultimi giorni, anche nelle vostre varie interviste. Insomma, i tempi della giustizia, insomma, sono stati piuttosto lunghi.

0: lunghi, 8 anni dal crollo per avere oggi il primo verdetto, sono veramente tanti. Al netto di questo, di questa considerazione, finalmente in qualche modo abbiamo dei colpevoli, ed era questa forse la, insomma, l'attesa più importante, anche l'auspicio forse che avevamo un po' tutti, perché sappiamo come succede spesso in Italia, dove le cose succedono e poi insomma i colpevoli spesso la fanno franca. Oggi abbiamo dei nomi, dei cognomi, delle responsabilità concrete, certe, determinate dalla legge, e quindi questo è un passo sicuramente importante, e vedremo quella che sarà poi anche la reazione tra pochissimo, insomma, insieme a Vary e a Tiziana Oberti sentiremo proprio le prime parole degli avvocati, ma soprattutto dei parenti delle vittime, perché poi insomma noi parliamo, siamo giornalisti, facciamo il nostro lavoro, abbiamo chi più chi meno vissuto negli anni tutta questa allucinante vicenda, però poi quello che conta è il parere, il commento, le emozioni delle persone che hanno perso dei parenti o degli amici cari, insomma questo è, c'è molta curiosità anche insomma personalmente di sentire proprio le parole dei parenti delle vittime. Sono molto curioso di sapere se questi anni che sono stati dati ai principali responsabili sono quelli che in qualche modo, è una parola brutta però è corretta, auspicavano loro, se invece si aspettava qualcosa di più, qualcosa di meno, se è giusto, se qualcuno è stato anche assolto, quindi vedremo quello che sarà proprio l'opinione dei parenti delle
1: vittime. Forse potremmo già cominciare ad averne, andiamo da Tiziana Oberti, Tribunale di Genova. Tiziana.
2: Sì, buongiorno, eccoci. Allora, avete sentito, alle 14:18 l'udienza è stata tolta, momenti di commozione, tanti abbracci, tante lacrime tra i parenti, un dolore composto, anche questo. Allora vediamo se in diretta riusciamo ad ascoltarli, spero che riusciate a vederci. Ovviamente, come potrete immaginare, sono momenti che vorrebbero vivere anche da soli. C'è stato un vero e proprio assalto da parte dei giornalisti nei loro confronti. Vediamo se riusciamo ad ascoltare qualcuno di loro in diretta. Vedo Giovanna Donato, no. Barbara Bianco, no. Amelia Cecala, no. Allora, c'è da dire che noi seguiremo ovviamente in diretta la conferenza stampa che è stata convocata alle 18. Ora vedremo se sarà confermato con questo orario. Mi avvicino anche agli altri, mano a mano capirete che sono momenti insomma molto delicati per loro. Vediamo se qualcuno vuole parlare, se Paola, no, Paola dice che non ce la fa, Giovanna credo neanche, Raffaella credo neanche, mi ha fatto segno, perché ovviamente poi in questi anni abbiamo imparato a conoscerci per noi. Quindi direi che in questo momento nessuno di loro ce la fa parlare. Vediamo se a breve dovrebbe forse uscire anche Egle Possetti. Vi ribadisco, intanto magari ci spostiamo così li inquadriamo, vi ribadisco il momento estremo di dignità con il quale tutti i parenti hanno vissuto il momento della lettura della sentenza. E poi quando c'è stato diciamo la fine della sentenza, erano le 14:18, si sono liberati in un pianto, anche se probabilmente l'assalto proprio dei colleghi, dei giornalisti, non ha fatto ancora realizzare a molti di loro quello che hanno appena ascoltato. Ricordatevi che loro da 8 anni attendevano questa sentenza. Diciamo anche questa difficoltà a parlare è comprensibile. Allora vi ridarei un attimo la linea, vediamo se riesco a convincere qualcuno o se riesco a intercettare Egle Possetti.
0: Beh, il momento, Matteo, è particolarmente delicato e lo comprendiamo, anzi, cioè, se non parlano con Tiziana significa veramente
1: che non vogliono parlare quasi nemmeno con loro stessi.
0: Esatto, perché voglio dire, Tiziana è stata vicina molto in questi lunghi anni, quindi insomma ha creato anche, instaurato un rapporto anche personale che va oltre l'aspetto professionale, quindi insomma se questo è un momento così delicato e non parlano con Tiziana Oberti significa davvero che insomma, merita anche tutto il rispetto del mondo.
1: È comprensibile. Dunque l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di reclusione per il crollo del Ponte Morandi, il crollo avvenuto il 14 agosto del 2018 e che spezzò la vita a 43 persone. La pesante condanna di Castellucci conferma la bontà del teorema dell'accusa del PM che attorno all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia hanno costruito l'indagine che coinvolge gli storici responsabili delle manutenzioni dell'azienda. Secondo i magistrati

0: Dunque, proprio la filosofia improntata al risparmio al fine di garantire maggiori dividendi ai soci avrebbe rinviato la messa in sicurezza della pila 9, nonostante negli anni 90 fossero state messe in sicurezza le altre due pile per anomalie nella sommità, guarda caso la stessa dove è iniziato il distacco che ha provocato il collasso. La condanna di Castellucci appare nel segno della continuità. Torniamo da Tiziano Berti.
1: A te sì, ma...
2: Sì, ecco, ci sono in compagnia della famiglia Altadonna, Giuseppe Matti Altadonna, Maria Grazia e Michele, sono i genitori, tranquilla Denise, tranquilla, sono i genitori e il fratello di Luigi Matti Altadonna. Un commento a caldo, soddisfatto?
1: No, non sono soddisfatto, mi aspettavo un po' più serietà nella sentenza, ma non c'è stata. Diciamo che sul nucleo principale sono state le condanne, ma troppa soluzione, troppa archiviazione. No, sono insoddisfatto, ecco questo. Così a caldo sono deluso.
2: Che cosa ti aspettavi, Pino?
1: Dopo 4 anni di processo, di sentenze, di tutto quello che è uscito fuori, mi aspettavo un po' più di severità nella giustizia, non è una richiesta di vendetta, non è per quello che doveva essere, è andata male, non hanno condannato per quello che hanno fatto questi personaggi.
2: Per te quindi oggi Luigi ha avuto giustizia o ha avuto una giustizia solo in parte o non l'ha avuta?
1: In parte, non ha avuto la giustizia che meritava Luigi e gli altri 42 vittime.
2: C'è un appello che vuoi fare, qualcosa che vuoi dire dopo questa sentenza di primo grado, sappiamo che è solo il primo grado, guardando poi agli altri passi?
1: Guardando all'appello non so dire niente, so che vorrei che questi processi non ce ne fossero più altri.
2: Assolutamente, perché significherebbe che nessun'altra famiglia dovrebbe passare quello che state passando da quel 14 agosto 2018 voi. Non so se Maria Grazia vuole dire qualcosa, parla Michele allora. Per te, so che insomma hai parlato anche con gli avvocati, poco fa con i vostri avvocati.
3: Il lato positivo è che oggi abbiamo dei colpevoli, quindi tirando le somme, Luigi e le altre 42 vittime morte assassinate hanno dei colpevoli, sono state evidenziate delle responsabilità e ci sono delle condanne. Rimane l'amaro in bocca, come ho già detto, per quanto riguarda soprattutto Castellucci, con una richiesta a parte del PM di 18 anni e 6 mesi, che è poi è diventata 12 anni, non c'è stata nessuna soluzione piena. La speranza resta. Io ho anche ricordato il dottor Terrile, che ha fatto un lavoro propositivo, ha preparato il primo e il secondo fino alla Cassazione, quindi speriamo venga mantenuto anche quell'indirizzo di lavoro e siamo soddisfatti all'80%, non è pieno.
2: Grazie, grazie a Michele, grazie a Maria Grazia e a Giuseppe e a Pino. Ovviamente abbiamo visto, vi libero, grazie mille. Insomma, questo poi anche il rispetto del nostro lavoro e di come ci siamo sempre comportati in questi anni, perché sono evidentemente momenti molto difficili per loro. Avete sentito il primo commento a caldo della famiglia Altadonna è Luigi ha avuto una giustizia a metà, a caldo ha detto suo papà, non sono soddisfatto, ma aspettavo qualcosa di più. Presente in aula anche Gianluca Ardini e Giulia, sua moglie, uno dei sopravvissuti era proprio a fianco di Luigi, Gianluca si è salvato e Luigi invece è morto. Devo dire che anche per lui sono stati momenti molto difficili che si leggevano proprio nel volto sia suo che di sua moglie Giulia. Allora, ditemi voi se preferite provo in diretta, se no vi ridò un attimo la linea e poi cerco di vedere se...
0: Rilasci pure la linea per qualche secondo, Tiziana, così tu puoi avere la possibilità con calma di scegliere e trovare un altro ospite. Intanto la prima reazione politica che arriva a questa sentenza è del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che scrive: la sentenza di oggi segna un passaggio importante nel percorso di verità e giustizia per la tragedia del Ponte Morandi. Nessuna decisione potrà restituire le 43 vite spezzate né alle

0: Alleviare il dolore delle loro famiglie, alle quali va ancora una volta la mia più sincera vicinanza. Il crollo non è stata una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni da parte di chi aveva il dovere di garantire la sicurezza. Lo ha scritto Edoardo Rixi. Torniamo da Tiziana Oberti.
1: Sì, eccomi, mia compagnia Paolo Robotti, fratello di Alessandro, su quel ponte è morto suo fratello e sua cognata. Un commento a caldo, sei soddisfatto?
2: Ma a caldo credo che sia stata una sentenza importante, sono state date delle pene importanti, e credo che non è un tema di soddisfazione, ma credo che comunque sia stato dato un segnale forte.
1: Tu come hai vissuto questa giornata?
2: Ma è stata una giornata vissuta all'insegna della tensione, sicuramente. Adesso cercheremo di capire anche col nostro avvocato, farci spiegare meglio tutto quello che è stato detto, perché erano tanti gli imputati, erano tanti i capi di imputazione, però insomma possiamo dire che la sentenza c'è stata e abbiamo, siamo insomma fiduciosi che rimanga anche nei prossimi step.
1: Qual è stata la parte più difficile di questi 8 anni di attesa?
2: Ma forse è proprio il tempo, è passato tanto tempo, siamo riusciti a, come dire, a mantenere il ricordo e la speranza. Sono successe tante cose, oggi è sicuramente il giorno più importante da allora.
1: Ricordiamo chi era tuo fratello e tua cognata, le loro passioni, che cosa facevano quel giorno, perché si sono trovati su quel ponte?
2: Ma loro stavano tornando dal mare, quindi erano una coppia giovane, sposata, che era in vacanza, stava rientrando dalle vacanze, quindi i loro sogni erano quelli di tante persone che quel giorno si trovavano a passare di lì.
1: Loro, lui amava in particolare le stelle. Ti capita, guardando il cielo di in queste serate, insomma, che precedevano la sentenza, di rivolgere a lui un pensiero?
2: Sì, certo, questo capita spesso. Lui amava molto fotografare la luna. Quando vedo la luna piena, spesso pensiamo a lui.
1: Grazie, grazie a Paolo Robotti. Avete sentito, insomma, anche nelle sue parole il peso, l'emozione, la tensione di questa giornata. A voi, ci rivediamo tra poco.
0: Grazie Tiziana. Le condanne pronunciate oggi per la tragedia del Ponte Morandi non restituiranno la vita alle 43 persone che l'hanno persa, né potranno colmare il dolore delle loro famiglie, ma accertare la responsabilità significa affermare che in uno Stato di diritto nessuno può sottrarsi alle conseguenze delle proprie azioni o omissioni. L'ha scritto il consigliere regionale del Partito Democratico Simone D'Angelo sui suoi social, Matteo.
3: Sì, iniziano ad arrivare le prime reazioni politiche, come è normale che siano, ma mentre sentivo anche le parole dei parenti, mentre sentivamo anche in redazione le parole, le condanne o le assoluzioni dei tanti imputati, così la mia mente andava indietro a quello, insomma, che non è stato, abbiamo parlato qui a Primo Canale, Matteo, tu lo sai meglio di me, nel senso che sei qui da più anni di me, quante battaglie abbiamo fatto proprio per questo e per queste nostre autostrade. Abbiamo viaggiato per anni in autostrade insicure, ora si sta correndo ai ripari in una maniera repentina e veloce, come è normale che sia veloce, poi è tutto da vedere, perché insomma i cantieri della nostra regione sono sempre tantissimi, però poi lo abbiamo detto mille volte, non è questa la sede, però poi è anche questa la sede. Dobbiamo ricordare che forse un giorno, chissà quando avremo delle autostrade migliori o comunque più sicure, ma avremo comunque delle autostrade che comunque avranno sempre le stesse corsie, senza corsie di emergenza, quindi con una situazione legata al mondo della nostra rete autostradale da terzo mondo. Detto questo, è emerso comunque un dato importantissimo: non è stata fatta manutenzione al ponte, come non è stata fatta manutenzione a tanta rete autostradale della nostra regione. È questo che è da brividi, è questo pensare che per anni si siano incassati soldi e non si siano mai destinati, o comunque pochissimi destinati, alle manutenzioni ordinarie della nostra rete autostradale, mettendo a repentaglio la vita di tutti noi, e poi qualcuno purtroppo la vita l'ha lasciata in quel maledetto giorno, su quel maledetto ponte. Però insomma chi ha sbagliato, chi non ha fatto questa manutenzione per anni, oggi almeno finalmente ha un nome e un cognome.
0: Dopodiché io capisco perfettamente Pino Matti Altadonna, perché caro Matteo, se avessimo perso moglie, figli, parenti, nipoti,

0: amici su quel ponte, vedere oggi una condanna a 12 anni, che è la più alta condanna, che fa parte di quello che legalmente si può fare, di quello che la giustizia ha ritenuto corretto fare secondo le sue procedure, è ovviamente pochissimo. Uno si aspetta 100, 1000, 10.000 anni di sentenza, non 12, perché le persone che sono state uccise in quella giornata, che hanno perso la vita, di fatto non torneranno mai più.
1: Ed è quello che stride, assolutamente, condivido in pieno quello che stai dicendo, e stride un po' perché da una parte abbiamo dei nomi e cognomi di persone che, insomma, è stato assodato, no? Che per anni non hanno fatto le manutenzioni su questo ponte, e però poi la condanna è
0: quella
1: giustamente
0: che...
1: qualcuno ha detto, è 12 anni, però...
0: Un avvocato ci aiuterà sì. a capire meglio anche i contorni di questa sentenza. Lo ha con lui il nostro Michele Vari.
2: Sì, è molto complicata oggi la diretta di qua perché siamo veramente un caos totale, però siamo riusciti a estrapolare qui il buon Caruso, che è il legale della famiglia delle vittime, e anche lui sta cercando di capire, come tutti noi, come tutti gli addetti ai lavori, non solo noi profani, è difficile capire, però ci sono delle certezze. Castellucci ha avuto 12 anni, Don Ferri 11, insomma, e qualcun altro 10, adesso poi cercheremo di capire. Ci sono anche tanti assolti. Caruso, l'impianto accusatorio ha retto.
3: L'impianto accusatorio ha retto totalmente, ed è andata nel modo che noi auspicavamo, cioè noi auspicavamo che venissero individuate delle responsabilità in tutti i soggetti organizzati, cioè ASPI, SPEA e Ministero, sia a livello centrale che a livello locale, e in tutti i periodi abbracciati dalla contestazione. Questo vuol dire che le responsabilità sono state riconosciute nei termini in cui la Procura aveva costruito l'accusa, che è la costruzione che noi abbiamo integralmente sposato. Quindi da questo punto di vista la parola, come dicevo stamattina, no? Noi ci aspettiamo una parola di verità su questa storia, la parola è quella che noi auspicavamo, quindi da questo punto di vista siamo soddisfatti. Anche se la parola soddisfatto non mi piace, devo dire la verità, in un caso di questo tipo qua.
2: 12 anni a Castellucci?
3: È una pena molto elevata per quello che sono il minimo e il massimo che era possibile, va oltre la metà. Poi a me non piace parlare del quantitativo di pena, però quello che dico è che la responsabilità è stata riconosciuta ai vertici ed è stata riconosciuta in una maniera significativa, quindi è una responsabilità grave, e quindi da questo punto di vista è un altro elemento che dice un termine di certezza su quello che è accaduto.
0: Andiamo da Egle Possetti, che è stata il volto di questa battaglia dei familiari delle vittime per tanti anni, e allora è giusto anche sentire il suo commento a caldo. Poi alle 17 ci sarà, Matteo, una conferenza stampa nella quale saranno esposte con un pochino più di calma le posizioni dei vari familiari delle vittime, ma è chiaro che anche le parole a caldo hanno una loro importanza.
1: Assolutamente, le parole a caldo hanno la loro importanza. Poi questa conferenza, che era prevista in un primo momento alle 18, poi era previsto anche ovviamente che la lettura della sentenza, magari non c'era un orario sicuro e certo, poteva essere intorno alle 15-15.30, quindi per quello che era stato messo alle 18 ora è stata anticipata alle 17. Naturalmente questa conferenza la trasmetteremo integralmente in diretta.
0: Andiamo da Tiziana Uberti con Egle Possetti. Tiziana,
4: facciamo. Ovviamente, come potete immaginare, in questo momento di confusione Egle è stata presa da altri colleghi, pochi secondi e dovremmo averla. Intanto vi do una notizia, perché la conferenza stampa del Comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi, che era stata annunciata per le 18 circa, è stata anticipata alle 17. Sarà una conferenza stampa che si terrà ai Giardini Luzzati, questo ce l'ha proprio comunicato qualche istante fa Egle Possetti. Ora ovviamente loro dovranno parlare con i loro legali, però intanto la prima notizia è questa, che la conferenza stampa, questo anche proprio a livello organizzativo per noi interno, si svolgerà alle 17 ai Giardini Luzzati. Pochi istanti e dovremo essere in sua compagnia. Intanto insomma, vediamo che anche altri parenti adesso iniziano, diciamo così, a rilasciare qualche dichiarazione, segno insomma che anche forse quella ressa di giornalisti che si sono appunto buttati.

0: buttati addosso subito all'inizio, scusate ma non mi viene nessun altro termine. Ed ecco che è arrivata con noi Egle Possetti. Allora, la prima domanda, Possetti, è soddisfatta?
1: Allora, siamo soddisfatti. Quindi riteniamo che l'impianto accusatorio della Procura abbia retto. E ovviamente dovremo, essendo molto complessa la situazione da interpretare, dovremo capire bene ai fini della prescrizione se potrebbe esserci qualche intoppo. Lo capiremo con i nostri avvocati e saremo molto più chiari nella conferenza stampa. Però direi che c'è soddisfazione per il risultato e insomma.
0: Quando ha sentito, diciamo, i 12 anni a Castellucci, perché poi sappiamo che lui è anche un po' il simbolo, no? L'immagine, erano 57 gli imputati, ma che cosa ha provato? Io ho sottolineato come ancora una volta tutti voi familiari alla lettura della sentenza abbiate tenuto una, diciamo, una dignità, una calma quasi naturale.
1: Sì, non potevamo scomporci, anche perché dovevamo capire nel dettaglio. Sicuramente i 12 anni a Castellucci sono una pena importante e quindi è una pena che ha il suo significato, ed è per questo che riteniamo che l'impianto accusatorio di base della Procura abbia retto.
0: Se l'era immaginato così, quel momento,
1: no,
0: ho approvato.
1: No, immaginato un momento più lungo. Io mi immaginavo una cosa più lunga, più articolata. Invece è stato velocissimo, eravamo tutti in piedi, è stato un po' come essere in una palla, essere sballottati, perché c'eravate voi di fianco che ci guardavate, noi che sentivamo queste parole, e non è semplice riuscire a capire per persone che non sono tecnici, e quindi ci ragioniamo un attimo. Sicuramente però quello che noi volevamo, che nei tre filoni di imputazione ci fossero delle condanne, è avvenuto. Quindi questo è importante.
0: Come sempre, tutte le volte le dico, da una parte abbiamo parlato come presidente, adesso parliamo come familiare. Il ricordo di sua sorella, di suo cognato, dei suoi nipoti che sono stati qui con lei anche oggi.
1: Sì, sono stati qui con me. Ho cercato di non pensarci tanto in questo momento, perché sarebbe stato peggio per la mia lucidità.
0: Grazie, grazie a Egle Possetti. Ovviamente ci rivedremo poi ai Giardini Luzzatti, perché trasmetteremo in diretta la conferenza stampa. Allora vediamo se riusciamo ad avvicinarci ad altri. Lasciamo Egle ai colleghi. Allora vediamo Gianluca, non so, ecco qui un saluto di Gianluca Ardini ad Egle Possetti e della moglie Giulia. Il saluto credo perché...
2: Forse Ardini è pronto per te, o forse no. Allora vado da Michele Varì, poi torno da te, chiedici la linea quando vuoi. Michele.
3: Sì, eccoci, noi siamo qui con Marcello Bellasio, che in questa tragedia ha perso due figli, come sappiamo i figli della Possetti, la sorella di Egle, che era la sua ex compagna. Adesso aspettiamo che finisca di... Marcello, scusa, non lo so, al solito... 12 anni a Castellucci, 11 a Donferri, qualche soluzione, però l'impianto accusatore, dicono tutti, ha retto.
4: No, ma come ho già appena detto, può anche andarci bene una cosa così, non può stare.
3: Giustizia è fatta.
4: Sì, la giustizia è fatta, e anche a certi livelli, quindi non sono stati, diciamo... io, come tu sai, come ho già detto anche in altre occasioni, critico un po' tutto il sistema, perché mi spiace ripetermi, ma questa gente qua è comunque in giro, addirittura potrebbe fare qualsiasi tipo di lavoro, quindi non hanno nessuna restrizione, e neanche dopo questo.
3: Castellucci è già in... Castellucci, per un'altra questione.
4: Non per noi, perché sa benissimo che se fosse per noi magari Castellucci non va neanche in carcere, perché dopo 70 anni ci sono gli arresti domiciliari. Quindi queste cose qua che ruotano tutto dietro, che non mi piacciono tanto, ma io continuo a dire, come sempre dice anche Egle, contentissimo del lavoro che hanno fatto, i giudici non hanno perso tempo, hanno cercato per un processo grosso come il nostro, è veramente stato tra virgolette veloce, anche se è andato avanti parecchi anni, no? Quindi per quello siamo contenti, poi vedremo. Come ho anche detto, ho saputo anche solo stamattina che se vai però in appello, io trovo di nuovo una cosa sbilanciata,

0: che se vai in appello ti possono solo giudicare, dare una condanna più bassa e non più alta. Quello non lo trovo di nuovo giusto.
1: Certo, certo, comunque
0: se come puoi ritoccare al ribasso perché rivedi qualcosa, perché non le puoi rivedere e ritoccarle anche a rialzo perché hai visto magari invece che certe cose per te non vanno bene.
1: Ecco, dicevi per loro la vita non è cambiata, la mia vita invece è stata stravolta da questa tragedia.
0: La mia vita all'inizio non è stata più vita, poi ci cerchi di arrabattare e cerchi di non pensarci e andare avanti, però la mia vita è cambiata da quel giorno. Loro per adesso sono 6 anni e ne andranno avanti ancora altri senza avere un minimo disagio.
1: Grazie Marcello, grazie. Eccoci, ti restituisco la linea, se non hai domande dello studio cercheremo di intercettare qualcun altro, ma qui ci stanno spegnendo anche le luci per farci capire che dovremo lasciare l'aula.
2: Siamo con Matteo ovviamente qui ascoltando come tutti voi le varie reazioni. Sono reazioni un po' differenti l'una dall'altra, non tutti, che però la parola soddisfatti non mi piace, però non tutti sono soddisfatti, mi viene da dire, della sentenza. Da Possetti che dice sì, va bene così, anche se poi dobbiamo ancora capire bene tutti gli sviluppi e capire bene proprio anche il dispositivo. Qualcuno dei parenti però invece insomma non ha espresso parole troppo positive in relazione proprio a questa sentenza.
3: Credo che Varia faccia fatica a sentire all'interno dell'aula bunker.
2: Allora, comunque questa è una considerazione che sta venendo fuori. Ecco.
3: Sì, però io ce l'ho una risposta mia su questo, cioè che è così a caldo che poi ognuno qui veramente reagisce come l'anima gli suggerisce, non sanno nemmeno ancora esattamente quali possano essere le ragioni che hanno portato a questa sentenza. Intanto gli abbracci tra le donne che hanno sofferto per tanti anni, davvero commovente questa immagine che veramente dice tanto di quello che è stata, di quella che è stata la sofferenza di questi anni, di quella che è stata la battaglia che il comitato ha portato avanti. Tiziano Berti, stiamo vedendo immagini molto molto commoventi, le lacrime, gli abbracci.
4: Matteo, stiamo vedendo l'abbraccio fra Egle Possetti, Barbara Bianco, che era la compagna di Andrea Cerulli, e Giovanna Donato, che era l'ex compagna di Andrea Cerulli. Al loro fianco c'è Cesare Cerulli, il figlio di Andrea Cerulli. È questo abbraccio liberatorio. Giovanna ha detto ad Egle: posso abbracciarti, perché nella confusione post sentenza ovviamente non erano riusciti a parlarsi e a commentare. E ovviamente adesso stanno arrivando anche tutti gli altri colleghi, perché anche Cesare è un po' il simbolo, lo vedete. Cesare ha 18 anni, appena fatto la maturità, era il figlio di Andrea, era un bambino di 10 anni che doveva iniziare la prima media quando quell'estate, mentre era in vacanza, è arrivata la notizia che suo papà era morto. Un viaggio, in realtà sua mamma ha detto a Cesare solo quando erano ritornati a Genova che suo papà era morto. E per la prima volta lui ha deciso di essere presente qui all'interno dell'aula per seguire la sentenza. Lui, che era stato quel ragazzino che 2 anni fa aveva tagliato il nastro del memoriale, proprio perché il comitato ricordo vittime del Ponte Morandi aveva voluto che il taglio del nastro avvenisse proprio da lui. Da una parte la memoria, dall'altro il dolore, dall'altro il futuro, che era simboleggiato proprio da Cesare, da questo bambino, da questo ragazzino con tanti riccioli che amava suo papà e che è dovuto appunto crescere senza. Allora vediamo, una volta che avranno finito di parlare, se riusciamo ad avvicinarci, perché come potete immaginare ci sono anche dei momenti, diciamo, fra di loro emotivi, insomma, per cercare di liberare un po' anche la tensione. Abbiamo visto in questo abbraccio, diciamo, di Egle, di Cesare e di Giovanna. Prego Giovanna, prego Cesare, tanto i nostri telespettatori sono abituati, eccoci qua. Allora Cesare, per la prima volta tu eri in aula, tuo papà era Andrea Cerulli, che momento è stato e come lo stai vivendo?

0: È stato un momento comunque importante, sono ancora un po' confuso, però credo che ci sia stata sicuramente una condanna di anni importanti, spero che non diminuiscano e che sia appunto un esempio di giustizia questo processo.
1: Che cosa ti ricordi di tuo papà, dei vostri viaggi, di quello che ti ha insegnato? Tanto c'è una passione comune, sì, fortissima, no? Per il Genoa.
0: Sì, il Genoa è sicuramente un elemento di passione, ma credo che l'amore sia l'amore per le persone e per la natura sia una delle cose che mi ha insegnato di più. La nostra famiglia è l'esempio e credo che questa forza sia il dono che ci ha donato lui, più grande. E anche la mia mamma, ovviamente.
1: E anche la tua mamma, sì. Giovanna, perché ovviamente tuo papà amava molto i viaggi, amava molto il Genoa. C'è qualche momento che vuoi condividere con noi? Anche forse l'ultimo viaggio, che è un po' particolare, quello che avevate vissuto, è vero?
0: L'ultimo viaggio l'abbiamo fatto a Ponte di Legno.
1: Perché?
0: Lui non sapeva che la squadra rivale, non la nomino neanche, faceva il ritiro lì, esatto, e lui ha cercato di vendere i biglietti in tutti i modi possibili, ma poi siamo andati per fortuna, perché è uno dei ricordi più belli che ho e più vividi, soprattutto perché è uno degli ultimi, quindi un viaggio comunque emozionante che ricorderò sempre.
1: È vero che tu e tua mamma Giovanna portate tuo papà in tutti i vostri viaggi?
0: È vero, sì, ogni viaggio che facciamo, dall'America al Giappone, portiamo la maglietta della Culm in cui lui lavorava, che per lui appunto era una famiglia, quindi ci teniamo sempre a portarlo con noi, oltre che i nostri cuori, anche appunto un oggetto che lo ricordi.
1: La lezione, l'ultima cosa che ti chiedo, che ti ha insegnato più grande tuo papà?
0: Credo l'amare le persone e capire che davanti a un'altra persona c'è un'altra vita e quindi non mai scontrarsi con la violenza, ma con l'amore, e anche se ci sono dei contrasti, anche se si è in disaccordo, sempre cercare di avere più amici possibili.
1: Grazie a Cesare, non so se Giovanna voglia dire qualcosa. L'emozione della sentenza, l'emozione di sentire queste parole così profonde di tuo figlio, non so se vuoi dire qualcosa.
2: Beh, è stato un giorno importantissimo, poi avere Cesare vicino a me.
1: Finalmente maggiorenne.
2: Finalmente maggiorenne, può parlare lui, come avete visto, al mio posto. È stata un'emozione particolare, poi non abbiamo ancora metabolizzato tutto. Questo è un piccolo tassello importante non solo per noi, come abbiamo sempre detto tante volte, per tutti gli italiani, che sia ad esempio a tutti. Speriamo che il proseguimento di questo cammino rimanga su questa strada.
1: Grazie,
2: grazie a Giovanna, che ci sei sempre stata.
1: Grazie, grazie mille, grazie Cesare, a voi.
3: Mille grazie Tiziana. Oggi la giustizia ha finalmente definito le responsabilità del crollo del ponte Morandi. Oggi ci sono nomi, cognomi e pene stabilite dalla legge, finalmente, dopo quasi 8 anni, lo scrive Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale. Ma qualsiasi cosa sia stata decisa oggi in aula di tribunale, c'è una condanna che durerà per sempre, quella dei familiari delle 43 vittime. La giustizia ha fatto il suo corso, era giusto che lo facesse, ma nessuna sentenza potrà restituire ciò che è stato perduto.
4: Tra l'altro, Matteo,
3: è giusto così.
4: Assolutamente. Tra l'altro, mentre vedevo prima le immagini che insomma stavamo commentando, anche quasi un po' non dico in imbarazzo, ma un po' così anche in soggezione eravamo, perché le telecamere, spesso anche fare il nostro lavoro, insomma, implica anche spesso entrare nella vita delle persone, quindi andare anche nell'intimità, nell'intimo, no? E allora quell'abbraccio che probabilmente loro sapevano naturalmente di essere ripresi, però in quel momento forse hanno accazzerato, no? Qualsiasi mondo esterno per loro non esisteva. Però a volte il nostro è un compito anche un po' ingrato, brutto anche all'esterno. Quante volte abbiamo subito e subiamo delle critiche perché sembra che vogliamo andare, no, dentro anche il dolore della gente. Però pensiamo che di aver fatto anche un lavoro importante negli anni, no? E quindi questo penso che anche dai parenti delle vittime ci viene riconosciuto. Avere sempre trattato l'argomento con grande delicatezza, con grande, penso, immagino anche professionalità da parte dei colleghi di Primo Canale che negli anni si sono avvicendati proprio nella redazione, e quindi proprio anche oggi la testimonianza importante dei parenti.

0: commenti che hanno anche sottolineato, insomma, il lavoro che Primo Canale ha fatto negli anni, tenere sempre la luce accesa, il faro puntato su questo processo, non averlo mai mollato. E allora anche quando entriamo, forse anche nell'intimo delle persone, dava un po' fastidio, no? Come da giornalista dicevo, guarda un po', magari fossi io lì, mi darebbe fastidio avere una telecamera che mi riprende. Spesso succede, no? Quante volte andiamo proprio dentro le persone, dentro. Certo. Però insomma, pensiamo che il lavoro del giornalista in questo caso, spero anche in tanti altri, però in questo caso possa avere anche in minima parte inciso in maniera positiva.
1: Voglio sperarlo e voglio pensarlo. Tiziana Oberti.
2: Eccoci. Eccomi, sono in compagnia di Paola Vicini, mamma di Mirko. È la mamma che è diventata un po' simbolo in quel 14 agosto 2018, perché per 5 giorni e 5 notti è rimasta alla base 9 in attesa che venisse restituito il corpo di suo figlio, che lavorava proprio lì. Che emozione è stata? Sei soddisfatta, Paola?
3: Sono soddisfatta dal fatto che adesso sappiamo che loro sono stati uccisi e conosciamo i nomi dei colpevoli. Questo sì. Non si sono suicidati, sono stati uccisi e oggi abbiamo sentito i nomi dei colpevoli.
2: Ti aspettavi queste condanne, ti aspettavi meno condanne, non ti aspettavi proprio nulla per non rimanere delusa?
3: Non lo so, conoscendo la legislatura italiana di più non potevamo aspettarci, perché conosciamo benissimo, abbiamo anche lo specchio di tante altre tragedie. Dico, va bene, gli sono stati dati degli anni, speriamo che neanche nelle altre fasi processuali vengano mantenuti, almeno questi.
2: In questi lunghi anni di conoscenza abbiamo sempre cercato a Primo Canale di raccontare che cosa c'era dietro quel 43, chi erano i vostri cari, i vostri figli. Oggi come vuoi che tuo figlio venga ricordato?
3: Come sempre, come il mio angelo, come l'amico di tutti e come quello che ho sempre detto. Era il mio primo figlio, era la prima emozione, perché sono diventata mamma per la prima volta senza nulla togliere a mia figlia, ed era il nostro protettore.
2: Ancora oggi lo è, in qualche modo tu riesci a sentirlo e ad averlo sempre vicino, è vero? In tante piccole cose.
3: Tante piccole cose che non voglio raccontare perché sono molto personali, ma sappiamo che lui è con noi e me lo dimostra in mille modi.
2: Anche perché lui non avrebbe mai voluto che tu ti arrendesse, anche in una giornata difficile come quella di oggi, vero?
3: Anzi, oggi sarebbe qua a dirmi, mamma che fai, vai avanti, forza che ce la puoi fare, quindi è lui che mi ha dato la forza di essere qua oggi.
2: Grazie a Paola Vicini, anche insomma perché non è mai facile e soprattutto in questo momento, però insomma ci tenevo perché anche tu potessi dire il tuo commento. Grazie a Paola Vicini.
1: Grazie Tiziana, grazie Paola Vicini. Torniamo da Michele Varì.
4: Sì, ecco, in attesa di avere a disposizione Emanuel Diaz, che è qui a fianco a noi, ci sembra giusto anche dare spazio a una persona che è stata assolta. Spieghiamo subito, Mario Servetto, che è un genovese, che ha assistito a quasi tutte le udienze, l'avvocata Carola Flick, ci spieghi di cosa era accusato, che ruolo rivestiva, ed è stato assolto. È una bella notizia anche questa, vuol dire, non era... Cioè, una posizione marginale la sua.
5: È una bella notizia e soprattutto il coronamento di una carriera professionale che è sempre stata svolta con la massima correttezza, e quindi questo è un tassello in più a quello che è una carriera appunto di specchiata onestà. Faceva parte della commissione relatrice del Comitato Tecnico Amministrativo, quindi un organo consultivo che doveva rendere un parere sul progetto del Ponte Morandi, il progetto di retrofitting.
4: Ecco, com'è la sensazione, Servetto, dopo 4 anni di, insomma, di pena?
6: No, sono di più di 4 anni.
4: Sì, da quando è indagato, sì, mi scusi, quasi 8.
6: Sì, appunto. Sono adesso non esisto, ecco, sono stressato, sono mollo.
5: Frastornato ma felice, direi, no?
6: Sì.
5: Beh sì, felice, perché comunque è un peso non indifferente sicuramente per la tragedia che è stata, anche sia per le vittime che per la città di Genova, riuscire comunque a definire la sua posizione in questo modo è sicuramente

0: Una cosa molto importante per lui, vero ingegnere?
1: Cioè, senz'altro, io ho chiuso la mia carriera sia universitaria che professionale e questo mi avrebbe pesato in tutti gli anni che io ho lavorato onestamente e correttamente.
2: L'accusa era di non avere capito che il ponte potesse crollare, avete approvato un progetto di retrofitting che è stato approvato troppo tardi, infatti il ponte è venuto giù.
1: Sì, noi abbiamo cercato di accelerare proprio perché pensavamo nell'approvazione, perché pensavamo di accorciare i tempi e di non allungarli, ma non pensavamo neanche che ci fosse questa gravità che poi
0: sì, non pensavamo, non sapevamo.
1: Non lo sapevamo.
0: Sì, infatti, comunque la sentenza dovrà poi leggeremo le motivazioni e cercheremo di capire qual è il percorso logico che i giudici hanno attraversato per poter arrivare a un dispositivo che abbiamo appena sentito.
2: Servetto, lei sperava di essere assolto, immagina, perché...
1: Certo, ci speravo, cioè non era che ci sperassi, era che io non mi sentivo colpevole, ecco.
3: Diverso.
2: Grazie. Ecco, grazie. Passiamo a Emmanuel Diaz, non c'è bisogno di presentazione, fratello di Harry, mi abbraccia. Abbiamo vissuto insieme tutto il processo.
4: È stato veramente una follia, è stato, perché ora comunque sì che parliamo della condanna, delle pene, però è che guardate che dentro all'aula sono successe così tante cose che è difficile sperare che una semplice sentenza dimostri tutto quello che si è vissuto qui dentro. Abbiamo lottato al freddo, al caldo, abbiamo vissuto cose che non si potranno raccontare per molti anni, però ci hanno dato la ragione. Quella verità che abbiamo difeso, che ci dicevano che era semplicemente una follia portata avanti da chi era comunque sofferente, è risultata essere molto vera. L'abbiamo portata in una maniera composta, educata, e oggi i giudici ci hanno dato la ragione. I colpevoli sono loro, questo ponte è crollato per la corrosione, questo ponte è stato talmente dimenticato dallo Stato, dalle istituzioni, e talmente mal gestito dalla società Autostrade per l'Italia, dalla società Spea Engineering, dal gruppo Atlantia, che era inevitabile che crollasse. Lo potevano evitare, potevano fare tanto per evitare questa strage, per evitare queste morti, e non hanno fatto niente. E oggi non lo diciamo soltanto noi, lo dice il Tribunale di Genova, lo dicono i giudici.
2: Potrai ricominciare la tua vita?
4: Sì, oggi inizia un nuovo percorso, sono stati 8 anni di lotta, 8 anni dedicati a mio fratello ad evitare che quella voce venisse silenziata, ce l'ho fatta, di questo sono orgoglioso, però quella verità che continuo a difendere in realtà è atroce, perché mio fratello ha vissuto un momento infernale che l'ha portato ad una morte ingiusta.
2: Ecco, tu hai sospeso la tua vita per assistere a tutte le udienze, sei stato l'unico dei familiari, così ci siamo visti tante volte insieme, abbiamo diviso i cracker nel momento, sì. E adesso cosa farai? Studierai, cercherai un lavoro, hai già un lavoro?
4: Ma io mi incarico di gestire il patrimonio familiare, continuerò a farlo, però sicuramente potrò riprendere i miei studi di psicologia, è arrivata l'ora di creare un nuovo capitolo.
2: Non tornerai in Colombia?
4: Non lo so, spero di poter vivere altre esperienze, diversamente da mio fratello, io ho il tempo e dovrò utilizzarlo.
2: Grazie Emanuele, grazie. Allora, noi vi restituiamo la linea qui dalla Lola Magna, ci stanno mandando via perché siamo rimasti fra gli ultimi, magari vediamo se riusciamo a fare ancora qualcosa. A voi la linea.
5: Grazie mille, grazie Michele Varì, ci fermiamo un istante, tra poco in onda anche Giorgia Fabiocchi, e quindi continuiamo il nostro racconto in questa nostra maratona dedicata al giorno della sentenza del processo Morandi, a tra poco.

Grazie a tutti voi per essere intervenuti qui per questo momento che è anche un bilancio di questi anni. Innanzitutto devo fare un po' di doverosi e sentiti ringraziamenti a nome mio e del comitato che rappresento. Ringraziamo i nostri avvocati Raffaele Caruso e Graziella Delfino ed il loro studio. In questi anni hanno lavorato con professionalità, impegno, dedizione e con amore. A

questa battaglia. Crediamo che nessun altro avvocato avrebbe saputo gestire questa sfida con questi risultati e con il loro cuore. Non era semplice portare avanti questo lavoro ed il loro contributo è andato oltre ogni impegno professionale. È stato come avere dei competenti fratelli al nostro fianco. Ringraziamo l'ingegner Paolo Rugarli, un grande professionista, competente,

ha avuto importanti intuizioni tecniche che hanno arricchito la struttura dell'impianto accusatorio. Ringraziamo l'immane lavoro della Procura. Un primo pensiero sincero ed affettuoso al dottor Terrile. Che troppo presto ci ha lasciati. Il suo lavoro rimarrà sempre nei nostri cuori e nell'atto d'accusa come pietra miliare. Ringraziamo il procuratore Piacente per il coordinamento e l'instancabile, immane e proficuo lavoro del dottor Cotugno e del dottor Airoldi. Insieme sono riusciti a dare dignità, struttura e sostanza all'ipotesi accusatoria. Ringraziamo i periti nominati dal Tribunale e i tecnici di parte della Procura. Ringraziamo tutto il personale della Guardia di Finanza impegnato nella fase di indagine. Il loro lavoro è stato infaticabile, il loro impegno è encomiabile. L'inchiesta si è retta sulle fondamenta da loro costruite in modo imparziale ed efficace. Ringraziamo la Polizia Scientifica che ha operato per il reperimento del materiale di indagine nelle prime fasi. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alle attività fattivamente, che non possiamo elencare singolarmente. Ringraziamo anche il collegio giudicante, il dottor Lepri ed i dottori Baldini e Polidori, il loro lavoro silente che hanno dovuto svolgere in mezzo ad una documentazione infinita è stato molto complesso. Il peso della decisione sulle loro spalle si è sicuramente fatto sentire. Oggi sono giunti anche loro ad un punto fermo, ad una tappa importante e li ringraziamo di cuore. La decisione è il frutto della loro professionalità ed imparzialità e la rispettiamo profondamente, come abbiamo rispettato la loro impeccabile gestione dell'iter processuale. Ringraziamo tutto il personale della Procura, del Tribunale. L'attività silente di queste persone è stata fondamentale per gestire al meglio tutte le attività e di questo siamo loro grati. Ringraziamo i carabinieri per la gestione dell'ordine pubblico in aula durante le sedute. Ringraziamo sentitamente tutti i giornalisti ed i media locali, nazionali ed esteri per il loro lavoro, il vostro lavoro ed impegno nella documentazione dei fatti. In particolare è necessario fare alcuni ringraziamenti speciali a chi in questi anni è stato sempre presente ed ha seguito costantemente tutte le fasi del processo. Primo Canale in primis, la RAI Regione Liguria, il Secolo XIX, la Repubblica Genova, Genova 24 ed ANSA. Ringraziamo anche le associazioni che sono rimaste al nostro fianco come parti civili nel processo sino ad oggi. Ringraziamo i cittadini che con un sorriso, una parola, un gesto hanno sempre avuto negli occhi quelle immagini e nei loro pensieri l'affetto per noi e per la battaglia. Ringraziamo le istituzioni che ci sono rimaste vicino in questa battaglia. Ringraziamo chi ci ospita oggi per questo momento di riflessione. È necessario per me ringraziare anche tutte le persone del Comitato che mi hanno rinnovato la fiducia come presidentessa in questi anni ed hanno supportato sempre la nostra battaglia. Crediamo che il nostro lavoro in questi anni sia stato importante, non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione, ci siamo mossi con tempestività quando necessario per dare il nostro contributo, per contrastare enunciazioni inaccettabili e cercare di neutralizzare prese di posizione che tentavano di coprire di fango la verità. Pensiamo che tutto quanto umanamente possibile sia stato fatto. A volte ci siamo anche attrezzati per l'impossibile. Qui è terminato un primo passaggio importante e determinante che apre uno spiraglio di luce sulla vicenda. Ora attendiamo il successivo iter processuale che sarà ancora lungo e faticoso. Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è

ancora il capolinea. Questo primo traguardo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita. Auspichiamo che il processo possa continuare in Corte d'Appello e dalla successiva Corte di Cassazione in modo fluente, confermando le condanne. E siamo qui insieme a voi. Grazie.

0: Buongiorno, intanto mi dice il suo nome?
1: Manfredo Lacalle.
0: Ecco, voi abitate dove?
1: Al 6A, sotto al ponte.
0: Sotto al ponte, in via esattamente?
1: Via Porro.
0: Via Porro, che è una delle strade incriminate. Dove ha dormito in queste due notti?
1: Da mia figlia.
0: Quindi si è creata una sorta di catena di solidarietà in famiglia?
1: Sì.
0: Ecco, signora, lei però dice, però così non può andare avanti.
2: Assolutamente, perché noi siamo in tre, poi c'ho mia cognata all'ospedale, e saremo poi in quattro, quindi...
0: Siete usciti così come siete...
2: Così.
0: Ecco, c'è la polemica adesso di questi giorni, anche se parlare di polemiche con un disastro di questo tipo è un po' particolare, però certamente c'è la discussione legata al fatto che chi come voi è uscito di casa non ha più potuto farvi rientro. Voi siete riusciti a recuperare qualcosa?
2: Niente, abbiamo comprato
1: la maglietta,
2: il dentifricio, cioè abbiamo preso quello, le medicine, le cose più...
0: Almeno le medicine.
2: Le medicine le abbiamo prese. E ho un piano terapeutico, purtroppo, perché ho l'artrite e non ce l'ho più, non posso andare a prendere quelle lì.
0: E quindi?
2: Quindi devo telefonare a Savona e vedere se mi mandano un fax.
3: In questa nota stampa che è stata rilasciata dalla presidenza del tribunale, che ci consente di vedere confermate un po' però quelle prime valutazioni che abbiamo fatto, e che cioè ci portano a dire che l'impianto della procura ha tenuto, e l'impianto della procura è quello che noi abbiamo fatto nostro sia in tutto l'impegno del corso del dibattimento sia in sede di conclusioni. Noi abbiamo, ci eravamo detti prima che l'elemento di soddisfazione sarebbe stato che arrivassero delle affermazioni di responsabilità in ogni organizzazione, nell'ambito di ogni organizzazione, cioè che nell'ambito di ogni organizzazione venissero individuati delle persone responsabili, quindi ASPI, SPEA e Ministero, e possibilmente in ogni articolazione interna ad ogni organizzazione. Anche questo è accaduto perché abbiamo condanne sia a livello delle articolazioni territoriali sia a livello degli uffici centrali. Leggendo ancora superficialmente, quindi ci scusiamo se siamo imprecisi per certi aspetti, ci sembra di poter dire che nell'ambito di ogni articolazione di tutte le organizzazioni presenti, di tutte le organizzazioni coinvolte, siano state individuate responsabilità nei soggetti apicali, mentre siano state escluse le responsabilità nei livelli più operativi. L'altro elemento di, diciamo così, soddisfazione è che alcune condanne ci dicono che anche in termini temporali, come diciamo noi, diacronici, cioè se noi analizziamo il fatto nel corso del tempo a partire dagli anni 90, anche da questo punto di vista la costruzione della procura ha tenuto, e noi ci tenevamo particolarmente perché noi riteniamo che il dramma di che sta dietro questa vicenda è il fatto che dal 1993 esistevano gli elementi per evitare questa tragedia, e quindi la condanna di alcuni imputati che erano operativi già negli anni 90 ci dice che anche sotto il profilo temporale l'impostazione della procura ha tenuto. Un altro elemento sempre di carattere generale che teniamo a sottolineare è che proprio la presenza di assoluzioni ci dice del lavoro individualizzante che è stato fatto dal tribunale.

che lungi dal deluderci, anzi ci spinge a dire che è stata fatta un lavoro molto approfondito che rende quelle sentenze di condanna molto ponderate, perché laddove ci sono assoluzioni vuol dire che c'è un'analisi specifica, continua e approfondita di ogni singola posizione personale. E anche leggendo quello che c'è scritto nella nota stampa, noi possiamo serenamente dire che non ci sono condanne dovute alla semplice posizione aziendale ricoperta, ma sono tutte condanne che riguardano specifici comportamenti tenuti nell'ambito della gestione e del governo dei rischi che ciascuno degli imputati condannati aveva a proprio carico. Ci sono state poi le assoluzioni per i reati di falso che erano in qualche modo diciamo così messe in conto da parte nostra. Un'ultima riflessione su un aspetto giuridico che è il venir meno dell'aggravante dell'ambiente di lavoro. Anche su questo punto noi sapevamo che era difficile, che la difficoltà nasceva dalla decisione, dal precedente, della sentenza di Viareggio in cui questo aspetto era stato escluso in maniera argomentata, quindi con l'individuazione di una linea giurisprudenziale che la Procura ha cercato di superare, cioè di interpretare in maniera ulteriormente evolutiva. Evidentemente il Tribunale su questo non è andato dietro. Rispetto a quelli che sono i calcoli che abbiamo fatto noi, il venir meno di questa aggravante non determina un problema di carattere di prescrizione, perché continua a permanere l'omicidio colposo stradale, e l'omicidio colposo aggravato dagli elementi della circolazione stradale per quei soggetti a cui viene contestato un comportamento precedente all'entrata in vigore di questa norma. Mi sembra di essere in questa lettura confortato anche dal Tribunale, che nella nota stampa dice la stessa cosa che dicevamo noi prima, cioè il termine di prescrizione è comunque raddoppiato. Quindi rispetto a quella che è la situazione complessiva, quello che esce è che questo ponte non è crollato per caso, questo ponte è crollato per delle responsabilità specifiche, precise, individualizzate, personalizzate e specificamente individuate. Si è parlato a lungo del difetto costruttivo. Questo difetto costruttivo è stato espressamente preso in esame dal Tribunale, che non a caso ne parla anche nella sua nota stampa, ma questo non esclude la sussistenza di una responsabilità. Sussistenza di una responsabilità che nasce dal fatto che quel difetto costruttivo, e qua interpretiamo noi, perché poi dovremo leggere quello che dice, quello che diranno i giudici nella sentenza, quel difetto costruttivo in primo luogo era... non ha avuto un'incidenza così diretta nel cinematismo. Perché? In che senso noi questo lo diciamo? Lo diciamo in relazione a due elementi, che sono il fatto che il ponte, che lo strallo, i cavi dello strallo si sono spezzati al di sotto della cavità e che i cavi più corrosi erano quelli intorno alla cavità, quindi senza un'incidenza diretta questa della cavità. Però è stato riconosciuto una sua influenza, ma nonostante questa influenza che è stata riconosciuta, è stato altresì evidenziato come questo problema fosse prevedibile. E fosse prevedibile non in astratto, ma in concreto, in ragione di un fatto specifico, semplice e banale, cioè che su quel ponte c'erano tre sistemi bilanciati gemelli, la pila 11, la pila 10 e la pila 9, la pila crollata.

0: data era la pila 9. Nel 1992 si scopre in cima alla pila 11 una cavità in qualche modo assimilabile a quella che è stata poi trovata sulla pila 9. Quindi quel tipo di difetto costruttivo, parliamo di, dell'ingegneria degli anni 60, era un difetto costruttivo che si era generato sulla pila 11, si era determinato sulla pila 10 e in ragione di questi difetti costruttivi che erano stati ravvisati era stato avviato il restauro della pila 11 totale e il restauro parziale della pila 10. La pila 9 è stata completamente abbandonata e guarda caso aveva un problema nella parte sommitale dello strallo. Quindi questo è il peccato originale, questo è quello che noi torniamo a casa e senza bisogno di essere ingegneri o geometri possiamo spiegarlo ai nostri amici quando parliamo a cena. Questo ponte aveva un difetto, questo difetto è stato scoperto e curato sulla pila 11, è stato scoperto e parzialmente curato sulla pila 10, nessuno è andato a vedere se questo difetto c'era anche sulla pila 9 e sulla pila 9 c'era ed ha determinato il crollo. No, scusate, sulla pila. Pronto, ecco sì. E c'era anche sulla pila 9. Poi in realtà il crollo, dicevamo, è stato determinato da altro, cioè dalla corrosione e dalla modalità con cui la corrosione ha proceduto e dalla modalità con cui la corrosione non è stata oggetto di analisi, controllo e monitoraggio.
1: Gianluca Ardini era sul ponte il 14 agosto, è un miracolato, è rimasto appeso e si è salvato pensando a chi tra pochi giorni arriverà a scombussolare la vita sua e di Giulia, Pietro. Intanto grazie Gianluca, come stai?
2: Bene, meglio, ci stiamo riprendendo, dai.
1: Che cosa ti ricordi di quel giorno?
2: Tanta paura e tanto dolore fisico.
1: Tu sei rimasto appeso e ti sei salvato grazie alla cintura di sicurezza che ti ha un po' protetto e soprattutto ad un angelo custode molto particolare.
2: Sì, siamo rimasti appesi e quindi non arrivando giù in fondo mi ha salvato. E sì, la cintura ovviamente, anche se poi l'ho levata perché avevo un dolore atroce, però sì, una mano dal cielo ci deve essere stata.
1: Senti, tu percorrevi il ponte diverse volte al giorno, l'avevi fatto per lavoro anche quella mattina. Avevi mai avuto il pensiero che quel ponte potesse crollare, qualche sentore?
2: No, sinceramente, anzi, essendo così grosso, era un ponte che mi dava sicurezza. E l'ho fatto tante volte in coda. No, sinceramente. Quel giorno, anzi, c'erano anche poche macchine e purtroppo è venuto giù.
0: Il peccato originale di cui parlavamo ha un nome specifico dal punto di vista tecnico, si chiama difetto di iniezione. Difetto di iniezione che cosa vuol dire? Vuol dire che i cavi d'acciaio nell'idea di Morandi dovevano essere annegati nel calcestruzzo e nell'ultima fase operativa nella cosiddetta boiacca, cioè che è un impasto di acqua e cemento. Questo sistema doveva abbracciare completamente i cavi laddove questo cemento e questa boiacca non avessero avvolto completamente i cavi, si generava una fonte di pericolo. Questa fonte di pericolo era stata indicata come elemento da controllare addirittura dallo stesso ingegner Morandi nel 1980. Questo problema è stato rinvenuto nella pila 11, questo problema è stato rinvenuto nella pila 10, questo problema c'era nella pila 9 e questo sì ha determinato il crollo

della pila 9. Nella pila 11 è stato restaurato, nella pila 10 è stato restaurato, nella pila 9 è stato abbandonato e neanche monitorato. Darei spazio a voi. Allora, parlo io e poi faccio parlare Egle. Dal punto di vista processuale, noi adesso siamo in attesa della sentenza. Dovremo leggere le motivazioni e valutare bene quelle assoluzioni che ci sono state, se quelle assoluzioni meritino una qualche impugnazione. Poi noi penso che dovremo così partecipare un po', questo è quello che ci siamo detti prima, dovremmo partecipare un po' al dibattito pubblico che è in corso sulle responsabilità degli amministratori, perché questo dibattito è incanalato in una modalità che noi non condividiamo minimamente, perché come dicevo prima, sono per noi le campane.

0: mi sentite? Provo ad andare avanti. Io credo che l'impegno debba essere nel partecipare per quanto ci è possibile con le nostre piccole forze a questo dibattito, perché l'idea che si sta facendo, cioè che ci sia bisogno nel nostro paese di tutelare la responsabilità personale, è un'idea sbagliata, perché in realtà la giurisprudenza che dalla ThyssenKrupp è andata avanti attraverso il caso di Viareggio, il caso di Avellino, e vedremo anche questo caso qua, ma sicuramente questi elementi qua della giurisprudenza della Corte di Cassazione sono in realtà un'evoluzione garantista nella lettura della responsabilità colposa dei vertici delle organizzazioni produttive complesse.
1: Ero sotto il ponte, sono appena arrivato sotto il ponte, ho aperto la porta del camion per scendere e mi sono sentito il boato e niente, appena mi sono girato mi sono visto volare, parte contro un muro e ho perso fiato, ho perso tutto, perché è il botto di aria che mi ha spostato e che mi ha salvato la vita. Guarda, ero lì, sono attaccato a quel camion.
2: Cosa le hanno detto i medici?
1: Niente, sono andato via perché c'era la gente che stava molto peggio di me.
3: Ma lei è stato colpito comunque da un blocco, da qualcosa, oppure è solo caduto?
1: No, ma ha sbalzato, il colpo di aria mi ha sbalzato contro il muro. Scusate ragazzi.
4: Scusate. Comunque veramente incredibile questa storia che ha raccontato il conducente di questo mezzo dell'impresa edile Pruzzo di Mignanego, che è riuscito con lucidità anche poco fa a renderci davvero l'idea di quello che sia accaduto, del miracolo che anche l'immagine del mezzo ci fa capire, un mezzo devastato, lui dopo un volo di decine di metri ancora vivo, miracolato, ha detto lui stesso.
0: Dicevo, secondo noi questo dibattito si sta incanalando in binari che non sono binari autentici, perché questo problema in Italia non esiste, perché la giurisprudenza sta dando esattamente nella direzione opposta, cioè nella direzione di un garantismo in cui rispetto agli amministratori delegati viene sempre più per la loro condanna viene sempre più richiesta una responsabilità individuale, personalizzata e di diretto collegamento e controllo col fatto che si è verificato. Basta leggere la sentenza relativa al caso di Viareggio, che non è tra l'altro la sentenza di qualche settimana fa, ma la sentenza di un anno e mezzo fa che era già uscita, per andare ad individuare gli specifici problemi di colpa attiva addirittura che sono stati contestati a Moretti. E qua io sono certo che è così, almeno l'impianto accusatorio era assolutamente così, anche

0: anche per i vertici di autostrade, la cui condanna è stata richiesta, e penso che siano i motivi per cui è stata poi inflitta, su specifici comportamenti tenuti dall'amministratore delegato nel corso del suo mandato, sia di responsabilità nella modalità, in alcune scelte strategiche che hanno avuto influenza sulla modalità con cui veniva fatta la sorveglianza e con cui venivano fatti i controlli da parte della società controllata, che era Spea, sia sulla specifica conoscenza da parte dell'amministratore delegato delle criticità proprie del Ponte Morandi, che erano a lui note, secondo quello che dicono i documenti, dal 2009, e rispetto alle quali lui ha tenuto e serbato un comportamento che è stato un comportamento dilatorio, che ha determinato quello che ha determinato.
1: Siamo soddisfatti. Soddisfatti è una parola, diciamo, che non si adatta a questa vicenda, però sicuramente, come io il discorso che ho scritto, l'ho scritto l'altro ieri, e come avete sentito prima, manifestavo soddisfazione, quindi sono stata ottimista. E chiaramente oggi, appena c'è stato questo tourbillon di elencazione da parte del giudice di tutte le condanne, eravamo frastornati. Io mi immaginavo un momento in cui fosse fatto tutto con più lentezza, no? Mi immaginavo che la lettura della sentenza fosse lunga, che durasse un'ora, e mi sono ritrovata in pochissimi minuti a sentire tutti questi dati, mi sono ritrovata frastornata. E ho sentito 12 anni a Castellucci, eccetera, e quindi, rispetto ai discorsi che ovviamente in questi mesi ci siamo fatti con gli avvocati, ho capito che, insomma, poteva avere un senso questo tutto il lavoro. Poi però avevamo bisogno di confrontarci, e poi quando ho visto Raffaele che mi ha sorriso, ho capito che stavamo andando bene.
0: Sì, io credo che non si debba misurare il significato di questa, dell'entità di questa pena, semplicemente guardando alle richieste del pubblico ministero, perché le richieste del pubblico ministero avevano un significato simbolico, evidente, chiaro, e che voleva essere un significato di indirizzo. E quindi, se si guarda a quelle pene lì, sono pene più basse sicuramente. Noi però crediamo che abbiamo condiviso il ragionamento del pubblico ministero, cioè, se non si dà il massimo della pena in un caso come questo, quando si dà? Però noi riteniamo che questa sia una pena elevata, molto significativa per un reato colposo, ma non ci interessa il quantum, ci interessa il suo significato sul piano dell'affermazione di responsabilità. Responsabilità di questo tipo sono responsabilità gravi, quei compiti sono compiti delicati, ma sono compiti che gli amministratori delegati devono assumersi, perché è nelle loro possibilità assumerli. Ecco, questo è un concetto che ci terrei a mettere in chiaro, no? Quando dicevo prima che la giurisprudenza è evoluta, si parlava quando studiavamo di una responsabilità che era molto legata alla posizione. Poi il criterio per individuare la colpa in questi casi era quella del cosiddetto agente modello, cioè sostanzialmente si metteva a confronto il comportamento di un amministratore, di un dirigente di società, con il corrispondente comportamento dell'agente ideale, del direttore ideale, dell'amministratore ideale, e si faceva un confronto. La giurisprudenza è arrivata a dire che neanche questo criterio, che, se pensate, è già di per sé concreto, no? Tu ti dovresti comportare così, ti sei comportato diversamente, quindi io ti sanziono. No, la giurisprudenza si è evoluta in chiave garantista e ha detto: non mi basta quello, io devo andare a vedere il comportamento specifico e devo andare a vedere se, a fronte di quello che è stato fatto, c'era una regola cautelare che era conoscibile. Che cosa vuol dire regola cautelare? Vuol dire che era possibile comportarsi diversamente in modo tale da evitare l'evento. Quindi era possibile un diverso comportamento concreto, conoscibile da

0: soggetto agente prima che succedessero i fatti. Quindi voi vedete che si va in una direzione di garantismo, che è una direzione corretta, è una direzione costituzionalmente orientata, che però ci fa dire: per favore, non confondiamo le idee al paese rispetto a quella che è la responsabilità dei soggetti apicali delle strutture organizzative complesse, che sono le strutture sempre più diffuse nel sistema del nostro paese. Sono compiti delicati, è vero, ma sono compiti molto ben retribuiti, molto ben remunerati, giustamente molto ben remunerati, ma che proprio per questo richiedono impegno, e impegno concreto, che non è un impegno di semplicemente dovuto a ricoprire un ruolo, è dovuto ai compiti specifici che a quell'amministratore sono assegnati. Un'altra sottolineatura a cui Egle e il Comitato tengono molto, e tenevamo molto anche noi: il fatto che siano stati condannati una figura apicale del Ministero e una figura dell'articolazione territoriale del Ministero. Perché riteniamo importanti queste condanne? Perché noi abbiamo sempre, Egle su questo ha sempre insistito molto, il senso di abbandono è l'abbandono da parte dello Stato, cioè lo Stato che doveva controllare non ha controllato il concessionario e ha reso possibile questa tragedia. Per cui da questo punto di vista l'individuazione di una responsabilità e con pene significative per un soggetto apicale del Ministero e un soggetto territoriale dell'articolazione territoriale del Ministero vanno in questa direzione, cioè anche sotto il profilo del controllo dello Stato c'è un richiamo forte a una necessità di impegno e di controllo, che, guardate, secondo noi, e questo forse sarà un altro degli ambiti di impegno, è il futuro. Cioè, noi vogliamo guardare al futuro, noi dobbiamo andare a cercare di richiamare lo Stato al suo ruolo effettivo di autentico controllore di tutto quello che è una concessione, perché quando ci si ritrova di fronte ad un soggetto privato che legittimamente ricerca un profitto, maggiore deve essere il ruolo di controllo da parte dello Stato, e se le strutture sono insufficienti per questo, allora lo Stato deve attrezzarsi con strutture adeguate. E io spero che da questo punto di vista questa affermazione di responsabilità faccia urlare le strutture a dire: noi abbiamo necessità di maggiore personale per poter controllare quello che accade. E quello che accade sul piano della sicurezza è il riflesso di quello che accade anche sul piano economico-finanziario, di cui noi ci siamo come comitato a lungo occupati, e che a nostro avviso costituisce la causa remota di questo crollo, cioè un problema di squilibrio tra concessionario e concedente, laddove il concedente, lo Stato, non ha strumenti per controllare adeguatamente il concessionario, sia sul piano operativo della gestione e della manutenzione dell'opera, sia sul piano degli appetiti finanziari che inevitabilmente vengono ad emergere. Noi quindi speriamo che da questo punto di vista la sentenza dia un'indicazione, un segnale anche rispetto a questo.
1: Chiudiamo. Se non avete altre domande, vi ringraziamo e vi salutiamo.

0: oggi è una giornata importante, storica per la città, per la nazione, perché c'è il processo Morandi, arriva all'epilogo dopo quasi 300 udienze e dopo 4 anni di udienze, da 8 anni dalla tragedia, ci sarà la sentenza. Questa mattina alle 9:30 ci sarà appunto l'apertura dell'udienza, poi i giudici andranno in camera di consiglio e poi entro qualche ora, si spera magari già fine mattinata oppure primo pomeriggio, ci sarà la lettura della sentenza. 57 imputati che rischiano in tutto quasi 400 anni di pena. Il più importante è Giovanni Castellucci, su cui ruota l'ex amministratore delegato di Autostrada, su cui ruota il teorema dei giudici, perché a loro dire il ponte è crollato per la scarsa manutenzione favorita dalla filosofia appunto indotta da Castellucci al risparmio per dare più soldi ai soci di Atlantia, delle società collegate del gruppo.
1: Questa è una giornata con un'atmosfera molto particolare qui davanti al Tribunale. Sono intanto arrivate truppe da tutta Italia, ma non solo, anche d'Europa, per seguire questa sentenza di primo grado. 43 le vittime, quel 14 agosto 2018 alle 11:36, ma anche intorno le persone che passano, che questa mattina hanno visto il capannello di giornalisti, molti adesso non li vedete alle mie spalle perché come per la truppa di Michele Varì sono entrati all'interno del tribunale e su indicazione del giudice solo una troupe formata da due persone può entrare all'interno del tribunale, quindi molti sono già entrati ma molti sono qui all'esterno.
2: Gianluca viaggiava con mio figlio e lui all'inizio aveva questa, credo che ce l'abbia ancora, non lo dice, ma si sente quella colpa perché io sì e lui no, ma è il fatto, è il destino, ha voluto così e io sono felice che lui è qua a fianco a me e rappresenta anche mio figlio.
3: Oggi dopo 8 anni sapremo se quello che noi pensiamo potrebbe diventare verità processuale.
2: Fino a quando non ci sarà la lettura della sentenza siamo appesi a un filo e alla speranza.
4: Io ripensando per esempio a questa notte mi sembrava di essere ancora là, come se fosse stata la prima notte dopo il crollo.
5: Io ho sempre detto poi che gli aspetti di pena sono diciamo secondari, la cosa più importante è l'affermazione di responsabilità, dire che è successo per questo motivo e la responsabilità è di queste persone che hanno sbagliato.
6: Quando siamo arrivati sul ponte di Cornigliane abbiamo visto quello che era successo e lì è subentrato dentro di noi una sensazione indescrivibile di vuoto, di incredibilità, di tante cose. Poi c'era un grosso silenzio, un'aria ancora di odore di cemento sgretolato.
7: Una squadra di 5 persone siamo intervenuti nella fabbrica del riciclo dove c'erano queste due persone sepolte dalle macerie e abbiamo lavorato per disincastrarle, togliere fuori dalle macerie. Ricordo il terrore negli occhi della mamma che cercava di, aveva paura appunto, voleva spingersi a...
1: Questo è perché questa giornata è una giornata sicuramente molto emotiva per i familiari delle vittime, ma lo è anche per i soccorritori.
8: Grande confusione delle comunicazioni telefoniche, radio che esplodevano, telefoni che esplodevano, comunicazioni, ecco queste le comunicazioni importanti, tantissime, che cadevano a pioggia, confusione e fame soprattutto di sapere che cosa sono stati gli eventi da parte delle centrali operative.
9: Lei con sua figlia che era incinta, quando è crollato il ponte ha scampato la tragedia per pochissimo.
10: Per un minuto e 10 secondi prima che crollasse il ponte.
9: È passata?
10: Da via Valtelfile, però io dovevo girare per andare all'IKEA, perché eravamo andata all'ospedale con mia figlia per fare l'ultima ecografia.
9: Cosa l'ha salvata, la casualità?
10: Ha salvato che io casualmente c'era una ragazza straniera, non so di che nazionalità, stava male, poi piccina. La giornata era quella che era, lo ricordate tutti quanti, e non aveva né un euro né nessuno al suo fianco. Io, mi ha fatto tanta pena, le ho chiesto, dico, dove abiti?

0: E ti mi dici a Bolzaneto che non ti preoccupare, ti porto io perché io tanto vado a Certosa.
1: Inevitabilmente sarà una sentenza di condanna e so che in tanti mi definiscono troppo ottimista, ma è che non è ottimismo, sono le carte che lo predispongono, sono le relazioni tecniche, sono gli incidenti probatori.
2: Allora mi aspetto che sicuramente ci sia giustizia, no? Che i principali imputati siano condannati, poi che sia il massimo, che sia il minimo della pena, l'importante è che ci sia una pena.
3: Negli anni il processo, più che una funzione giuridica, ha acquisito una funzione sociale. Io la reputo funzione sociale perché non solo noi in quanto parenti abbiamo diritto di una verità, ma il popolo italiano, i cittadini di Genova, i cittadini liguri, gli sfollati, i feriti, chiunque abbia sofferto in maniera diretta e indiretta di questa tragedia.
4: Dove il cuore batte da stanotte che batte, e dove ci vuole tanta forza, ancora di più. In 8 anni ne abbiamo avuta tanta, ma oggi la forza non ci deve mollare, proprio oggi.
5: Ricordo di averlo sentito per televisione con gli urli incredibili, allora sono corsa subito sul terrazzo, non riuscivo ad aprire la porta del mio terrazzo perché c'era una bufera di acqua e di residui del crollo che non mi ha consentito di salire. Allora cosa ho fatto? Ho preso su, sono scesa immediatamente in strada, mi sono procurata i numeri telefonici della protezione civile, di quelli che potevano essere i numeri interessanti anche alle persone che dal centro poi avrebbero dovuto rientrare a casa, oltre Certosa, Bolzaneto, per cercare di dare una mano. Che la solidarietà umana al Campasso non manca, persone che portavano la focaccia, il tè caldo, il caffè, tutto quello che volete. D'altra parte anche un'organizzazione nel cercare di raggiungere anche i posti di lavoro, i consigli che si potevano dare, le informazioni che sono estremamente importanti. Tanti, lo sapete meglio di me.
6: Nella nostra vita quotidiana gestiamo le emergenze e urgenze, abbiamo già affrontato situazioni particolari e mi vengono in mente le alluvioni, mi viene in mente anche il crollo della torre pilota, della torre piloti, ma in questo caso avevamo veramente di fronte una maxi emergenza di dimensioni epocali che non avevamo mai affrontato, e quindi c'era anche una sorta di timore e di paura nell'operare in un contesto che non era sicuro, perché avevamo la restante parte del Ponte Morandi sia Levante che Ponente e non avevamo la certezza che non potesse accadere qualcos'altro.
7: Lo ricordo con emozione. Io ricordo un momento in cui abbiamo svoltato sul ponte di Cornigliano e lì tutta la tragedia si è resa davvero visibile, perché noi ci aspettavamo il crollo del ponte, pezzi, no, c'erano i due monconi e il nulla in mezzo.
8: Siamo riusciti a vedere in un buco una macchina dove c'erano due ragazzi, Rita e Federico. Abbiamo capito che erano vivi e siamo riusciti con i colleghi a addestrarli. Sono sopravvissuti, fortunatamente questa è stata la gioia più grande per noi Vigili del Fuoco, che viviamo di questi momenti.
9: Com'è cambiata Certosa da quel giorno?
10: Beh, cambiata purtroppo in peggio, perché poi dovevamo avere comunque dei ristori che non sono arrivati sul territorio. Da lì sono partiti poi tutti i cantieri che stanno devastando veramente la zona. E il vivere il giornaliero, ecco, è quello che è il problema più grosso. I negozi chiudono sempre di più e siamo inascoltati, perché onestamente facciamo delle richieste e non vengono, come posso dire, accettate o seguite.
11: Sono nato a Certosa, vivo a Rivarolo, quindi mi sono spostato di poche centinaia di metri. Ho ancora il cuore qua, per quello che riguarda la giustizia, che faccia pure il suo corso, ma che lo faccia davvero, non come purtroppo si vede molte volte.
12: È stata una cosa più, cioè unica, perché un furgone che si va a incastrare lassù con una persona ancora in vita è una cosa, diciamo, che ha quasi del miracoloso. Però poi c'era il problema di dover salire lassù ed andarlo a prendere, così siamo riusciti ad arrampicarci, lì era circa 20 metri, una ventina di metri, 24 metri mi sembra, e poi con il pochissimo materiale che avevamo a disposizione, perché tutti i pompieri sul posto stavano usando tutto, i camion erano vuoti, di qualsiasi

attrezzatura, perché tutti usavano tutto. Siamo riusciti a fare quello che poi era necessario, cioè portare giù Gianluca

0: alle ore 14, questo l'orario che attendevamo, verrà letta la sentenza del processo del crollo di Ponte Morandi.
1: Allora, signori, in nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova, visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale, dichiara Agnese Paolo, Camomilla Gabriele, Casini Carlo, Fabriani Giorgio, Malgarini Mauro, Mollo Riccardo, Romagnolo Mariano, responsabili dei reati di crollo colposo, omicidio colposo. Dichiara altresì Alemanni Serena, Bandini Claudio, Bergamo Mario, Bernardini Lanfranco, Berti Paolo, Brencic Antonio, Bonaccorso Salvatore, Castellucci Giovanni, Ceneri Maurizio, Coletta Mauro, De Angelis Emanuele, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Ferretti Torricelli Lucio, Francese Michele, Galatà Antonino, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Meliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Strazzullo Paolo, Testa Carmine Vezil Marco, responsabili dei reati di crollo colposo e omicidio stradale. E concesse l'attenuante generiche a tutti, ad eccezione di Ceneri, De Angelis, Nebbia e Vezil, valutate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti per gli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani, Francesi ed equivalenti alle residue aggravanti per i restanti imputati condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione. Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione. Ceneri De Angelis Emanuela alla pena di anni 10 di reclusione. Nebbia Giampaolo alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione. Mollo Riccardo alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione. Di Taddeo Fulvio alla pena di anni 8 di reclusione. Malgarini Mauro e Meliani Massimo alla pena di anni 7 di reclusione. Vezil Marco alla pena di anni 6 e mesi 7 di reclusione. Camomilla Gabriele alla pena di anni 6 di reclusione. Berti Paolo e Galatà Antonino alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione. Casini Carlo e Coletta Mauro alla pena di anni 5 di reclusione. Bernardini Lanfranco, Ferretti Torricelli Lucio, Marigliani Stefano, Ricacci Riccardo, Romagnolo Mariano alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, Agnese Paolo, Alemanni Serena, Bandini Claudio, Brencic Antonio, Giordano Marita, Strazzullo Paolo e Testa Carmina alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, Bergamo Mario, Salvatore, De Santis Matteo, Fabriani Giorgio e Francese Michela alla pena di anni 1, mesi 11 e giorni 5 di reclusione, con danni suddetti imputati alle spese processuali. Visto l'articolo 31 e 33 Codice Penale applica nei confronti dei suddetti imputati con esclusione di Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata corrispondente a quella della pena inflitta. Visto l'articolo 163 Codice Penale concede agli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2: Sì, ecco, ci sono in compagnia della famiglia Altadonna, Giuseppe Matti Altadonna, Maria Grazia e Michele, sono i genitori, tranquilla Denise, tranquilla, sono i genitori e il fratello di Luigi Matti Altadonna. Un commento a caldo, soddisfatto?
3: No. Non sono soddisfatto, mi aspettavo un po' più serietà nella sentenza, non c'è stata. Diciamo che sul nucleo principale sono state le condanne, ma troppa soluzione.

0: per archiviazione, no, sono insoddisfatto, ecco, questo così a caldo sono deluso.
1: Che cosa ti aspettavi, Pino?
0: Dopo 4 anni di processo, di sentenze, di tutto quello che è uscito fuori, mi aspettavo un po' più di severità nella giustizia. Non è una richiesta di vendetta, non è per quello che doveva essere, è andata male. Non hanno condannato per quello che hanno fatto questi personaggi.
1: Per te quindi oggi Luigi ha avuto giustizia o ha avuto una giustizia solo in parte o non l'ha avuta?
0: In parte, non ha avuto la giustizia che meritava Luigi e gli altri 42 vittime.
1: C'è un appello che vuoi fare, qualcosa che vuoi dire dopo questa sentenza di primo grado? Sappiamo che è solo il primo grado, guardando poi agli altri passi.
0: Guardando all'appello non so dire niente, so che vorrei che questi processi non ce ne fossero più altri.
1: Assolutamente, perché significherebbe che nessun'altra famiglia dovrebbe passare quello che state passando da quel 14 agosto 2018 voi. Non so se Maria Grazia vuole dire qualcosa, parla Michele allora. Per te, so che insomma hai parlato anche con gli avvocati, poco fa con i vostri avvocati.
2: Il lato positivo è che oggi abbiamo dei colpevoli, quindi tirando le somme, Luigi e le altre 42 vittime morte assassinate hanno dei colpevoli, sono state evidenziate delle responsabilità e ci sono delle condanne. Rimane l'amaro in bocca, come ho già detto, per quanto riguarda soprattutto Castellucci, con una richiesta a parte del PM di 18 anni e 6 mesi, che è poi diventata 12 anni, non c'è stata nessuna soluzione piena. La speranza resta. Io ho anche ricordato il dottor Terrile, che ha fatto un lavoro propositivo, ha preparato il primo e il secondo fino alla Cassazione, quindi speriamo venga mantenuto anche quell'indirizzo di lavoro, e siamo soddisfatti all'80%, non è pieno.
1: Grazie a Michele, grazie a Maria Grazia e a Giuseppe e a Pino. Ovviamente abbiamo visto, vi libero, grazie mille. Allora, la prima domanda posseti è soddisfatta?
3: Allora, siamo soddisfatti, quindi riteniamo che l'impianto accusatorio della Procura abbia retto. E ovviamente dovremo, essendo molto complessa la situazione da interpretare, dovremo capire bene ai fini della prescrizione se potrebbe esserci qualche intoppo. Lo capiremo con i nostri avvocati e saremo molto più chiari nella conferenza stampa. Però direi che c'è soddisfazione per il risultato e insomma.
1: Quando ha sentito, diciamo, i 12 anni a Castellucci, perché poi sappiamo che lui è anche un po' il simbolo, no? L'immagine, erano 57 gli imputati, ma che cosa ha provato? Io ho sottolineato come ancora una volta tutti voi familiari alla lettura della sentenza abbiate tenuto una dignità, una calma quasi naturale.
3: Sì, non potevamo scomporci, anche perché dovevamo capire nel dettaglio. Sicuramente i 12 anni a Castellucci sono una pena importante e quindi è una pena che ha il suo significato, ed è per questo che riteniamo che l'impianto accusatorio di base della Procura abbia retto.
1: Se l'era immaginato così quel momento?
3: L'ho immaginato un momento più lungo. Io mi immaginavo una cosa più lunga, più articolata, invece è stato velocissimo, eravamo tutti in piedi, è stato un po' come essere in una palla, essere sballottati, perché c'eravate voi di fianco che ci guardavate, noi che sentivamo queste parole, e non è semplice riuscire a capire per persone che non sono tecnici, e quindi ci ragioniamo un attimo. Sicuramente però quello che noi volevamo, che nei 3 filoni di imputazione ci fossero delle condanne, è avvenuto. quindi questo è importante.
1: Come sempre tutte le volte le dico, da una parte abbiamo parlato come presidente, adesso parliamo

0: Parliamo come familiare, il ricordo di sua sorella, di suo cognato e dei suoi nipoti che sono stati qui con lei anche oggi.
1: Sì, sono stati qui con me. Ho cercato di non pensarci tanto in questo momento perché sarebbe stato peggio per la mia lucidità.
0: Cesare, per la prima volta tu eri in aula, tuo papà era Andrea Cerulli. Che momento è stato e come lo stai vivendo?
2: È stato un momento comunque importante, sono ancora un po' confuso, però credo che ci sia stata sicuramente una condanna di anni importanti, spero che non diminuiscano e che sia appunto un esempio di giustizia questo processo.
0: Che cosa ti ricordi di tuo papà, dei vostri viaggi, di quello che ti ha insegnato? Tanto c'è una passione comune, sì, fortissima, no? Per il Genoa.
2: Sì, il Genoa è sicuramente un elemento di passione, ma credo che l'amore sia l'amore per le persone e per la natura sia una delle cose che mi ha insegnato di più. La nostra famiglia è l'esempio e credo che questa forza sia il dono che ci ha donato lui, più grande. E anche la mia mamma, ovviamente.
0: E anche la tua mamma, sì. Giovanna, perché ovviamente tuo papà amava molto i viaggi, amava molto il Genoa. C'è qualche momento che vuoi condividere con noi? Anche forse l'ultimo viaggio, che è un po' particolare, quello che avevate vissuto, è vero?
2: L'ultimo viaggio l'abbiamo fatto a Ponte di Legno.
0: Perché?
2: Lui non sapeva che la squadra rivale, non la nomino neanche, faceva il ritiro lì, esatto, e lui comunque ha cercato di vendere i biglietti in tutti i modi possibili, ma poi siamo andati per fortuna, perché è uno dei ricordi più belli che ho e più vividi, soprattutto perché è uno degli ultimi, quindi un viaggio comunque emozionante che ricorderò sempre.
0: È vero che tu e tua mamma Giovanna portate tuo papà in tutti i vostri viaggi?
2: È vero, sì, ogni viaggio che facciamo, dall'America al Giappone, portiamo la maglietta della Culm in cui lui lavorava, che per lui appunto era una famiglia, quindi ci teniamo sempre a portarlo con noi, oltre che i nostri cuori, anche appunto un oggetto che lo ricordi.
0: La lezione, l'ultima cosa che ti chiedo, che ti ha insegnato più grande tuo papà?
2: Credo l'amare le persone e capire che davanti a un'altra persona c'è un'altra vita e quindi non mai scontrarsi con la violenza ma con l'amore, e anche se ci sono dei contrasti, anche se sei in disaccordo, sempre cercare di avere più amici possibili.
0: Grazie Cesare, non so se Giovanna voglia dire qualcosa o l'emozione della sentenza, l'emozione di sentire queste parole così profonde di tuo figlio, non so se vuoi dire qualcosa.
3: Beh, è stato un giorno importantissimo, poi avere Cesare vicino a me,
0: finalmente maggiorenne.
3: Finalmente maggiorenne, può parlare lui, come avete visto, al mio posto. È stata un'emozione particolare, poi non abbiamo ancora metabolizzato tutto. Speriamo, questo è un piccolo tassello importante non solo per noi, come abbiamo sempre detto tante volte, per tutti gli italiani, che sia ad esempio a tutti. Speriamo che il proseguimento di questo cammino rimanga su questa strada, ecco.

0: può anche andarci bene una cosa così, non può stare.
1: Giustizia è fatta.
0: Sì, la giustizia è fatta e anche a certi livelli, quindi non sono stati, diciamo, io come tu sai, come ho già detto anche in altre occasioni, critico un po' tutto il sistema, perché mi spiace ripetermi, ma questa gente qua è comunque in giro, addirittura potrebbe fare qualsiasi tipo di lavoro, quindi non hanno nessuna restrizione e neanche dopo.
1: Beh,
0: questo
1: Castellucci è già in per un'altra questione,
0: non per noi, perché sa benissimo che se fosse per noi magari Castellucci non va neanche in carcere, perché dopo 70 anni ci sono gli arresti domiciliari. Quindi queste cose qua che ruotano tutto dietro, che non mi piacciono tanto, ma io continuo a dire, come sempre dice anche Egle, contentissimo del lavoro che hanno fatto, i giudici non hanno perso tempo, hanno cercato per un processo grosso come il nostro, è veramente stato tra virgolette veloce, anche se è andato avanti parecchi anni, no? Quindi per quello siamo contenti, poi vedremo.

0: come ho anche detto, ho saputo anche solo stamattina che se vai però in appello, io trovo di nuovo una cosa sbilanciata, che se vai in appello ti possono solo giudicare, dare una condanna più bassa e non più alta. Quello non lo trovo di nuovo giusto.
1: Certo, comunque
0: se come puoi ritoccare al ribasso perché rivedi qualcosa, perché non le puoi rivedere e ritoccarle anche a rialzo perché hai visto magari invece che certe cose per te non vanno bene.
1: Ecco, dicevi per loro la vita non è cambiata, la mia vita invece è stata

0: anni e ne andranno avanti ancora altri senza avere un minimo disagio.
1: Mi accompagna Paolo Robotti, fratello di Alessandro, su quel ponte è morto suo fratello e sua cognata. Un commento a caldo, sei soddisfatto?
2: Ma a caldo credo che sia stata una sentenza importante, sono state date delle pene importanti, e credo che non è un tema di soddisfazione, ma credo che comunque sia stato dato un segnale forte.
1: Tu come hai vissuto questa giornata?
2: Ma è stata una giornata vissuta all'insegna della tensione, sicuramente. Adesso cercheremo di capire anche con il nostro avvocato, farci spiegare meglio tutto quello che è stato detto, perché erano tanti gli imputati, erano tanti i capi di imputazione, però insomma possiamo dire che la sentenza c'è stata e siamo fiduciosi che rimanga anche nei prossimi step.
1: Qual è stata la parte più difficile di questi 8 anni di attesa?
2: Ma forse è proprio il tempo, è passato tanto tempo, siamo riusciti a mantenere il ricordo e la speranza. Sono successe tante cose, oggi è sicuramente il giorno più importante da allora.
1: Ricordiamo chi era tuo fratello e tua cognata, le loro passioni, che cosa facevano quel giorno, perché si sono trovati su quel ponte?
2: Ma loro stavano tornando dal mare, quindi erano una coppia giovane, sposata, che era in vacanza, stava rientrando dalle vacanze, quindi i loro sogni erano quelli di tante persone che quel giorno si trovavano a passare di lì.
1: Lui amava in particolare le stelle. Ti capita, guardando il cielo in queste serate, insomma, che precedevano la sentenza, di rivolgere a lui un pensiero?
2: Sì, certo, questo capita spesso. Lui amava molto fotografare la luna. Quando vedo la luna piena, spesso pensiamo a lui.
3: Emmanuel Diaz, non c'è bisogno di presentazione, fratello di Harry, mi abbraccia. Abbiamo vissuto insieme tutto il processo.
4: È veramente una follia, è stato, perché ora comunque sì che parliamo della condanna, delle pene, però è che guardate che dentro all'aula sono successe così tante cose che è difficile sperare che una semplice sentenza dimostri tutto quello che si è vissuto qui dentro. Abbiamo lottato al freddo, al caldo, abbiamo vissuto cose che non si potranno raccontare per molti anni, però ci hanno dato la ragione. Quella verità che abbiamo difeso, che ci dicevano che era semplicemente una follia portata avanti da chi era comunque sofferente, è risultata essere molto vera. L'abbiamo portata in una maniera composta, educata, e oggi i giudici ci hanno dato la ragione. I colpevoli sono loro, questo ponte è crollato per la corrosione, questo ponte è stato talmente dimenticato dallo Stato, dalle istituzioni, e talmente mal gestito dalla società Autostrade per l'Italia, dalla società Spea Ingegneri, dal gruppo Atlantia, che era inevitabile che crollasse. Lo potevano evitare, potevano fare tanto per evitare questa strage, per evitare queste morti, e non hanno fatto niente. E oggi non lo diciamo soltanto noi, lo dice il Tribunale di Genova, lo dicono i giudici.
3: Potrai ricominciare la tua vita?
4: Sì, oggi inizia un nuovo percorso. Sono stati 8 anni di lotta, 8 anni dedicati a mio fratello ad evitare che quella voce venisse silenziata. Ce l'ho fatta, di questo sono orgoglioso, però quella verità che continuo a difendere in realtà è atroce, perché mio fratello ha vissuto un momento infernale che l'ha portato ad una morte ingiusta.
3: Ecco, tu hai sospeso la tua vita per assistere a tutte le udienze, sei stato l'unico dei familiari, così ci siamo visti tante volte insieme, abbiamo diviso i cracker nel momento. Sì. E adesso cosa farai? Studierai? Allora, cercherai un lavoro? Hai già un lavoro?
4: Ma io mi incarico di gestire il patrimonio familiare, continuerò a farlo, però sicuramente potrò riprendere i miei studi di psicologia, è arrivata l'ora di creare un nuovo capitolo.
3: Non tornerai in Colombia?
4: Non lo so, spero di poter vivere altre esperienze, diversamente da mio fratello. Io ho il tempo e dovrò utilizzarlo.
5: Quando si condanna l'innocenza non si fa mai giustizia. La condanna dell'innocenza è per definizione una forma di ingiustizia. È stata una sconfitta per la verità dei fatti. I periti hanno accertato e acclarato che il ponte è crollato per un vizio costruttivo, che questo vizio costruttivo non sia mai emerso in 50 anni di vita del ponte, non sia mai stato evidenziato come tale al momento della privatizzazione, né

0: dal massimo esperto, il professor Cabrera Martinez. È una sconfitta per il principio di personalità della responsabilità penale. Pare che si riattualizzi questa idea che si possa risolvere i problemi delle tragedie criminalizzando la figura dell'amministratore delegato. L'ingegner Castellucci è già in carcere da innocente, altri, come sapete, lo hanno seguito in carcere, abbiamo motivo di ritenere anch'egli da innocente, e quindi una sconfitta per i modelli di governance delle realtà complesse che diventano ingestibili, e quindi è una sconfitta per la giustizia, perché quando non si può fare il bene della giustizia, diceva il mito di Astrea, che si è costretti a volare in cielo. Noi siamo invece convinti che sia una battaglia di civiltà che deve essere ancora combattuta, ovviamente in terra, perché il bene del paese passa per il bene della giustizia, e perché la sensibilità dell'ingegner Castellucci per la sicurezza è stata acclarata dal fatto che sotto la sua gestione le morti per incidenti stradali sono diminuite dell'80%, vuol dire, è stato stimato, circa 300 incidenti mortali in meno all'anno. E quindi seguiteremo ancora con più maggiore determinazione, se possibile, a batterci per la sua innocenza.
1: Adesso sappiamo che non si sono suicidati, sono stati uccisi, e oggi abbiamo sentito i nomi dei colpevoli.
2: Ti aspettavi, diciamo, queste condanne, ti aspettavi meno condanne, non ti aspettavi proprio nulla per non rimanere delusa?
1: Non lo so, conoscendo la legislatura italiana, di più non potevamo aspettarci, perché conosciamo benissimo, abbiamo anche lo specchio di tante altre tragedie. Dico, va bene, gli sono stati dati degli anni, speriamo che neanche nelle altre fasi processuali vengano mantenuti, almeno questi.
2: In questi lunghi anni di conoscenza abbiamo sempre cercato a Primo Canale di raccontare che cosa c'era dietro quel 43, chi erano i vostri cari, i vostri figli. Oggi come vuoi che tuo figlio venga ricordato?
1: Come sempre, come il mio angelo, come l'amico di tutti e come quello che ho sempre detto, era il mio primo figlio, era la prima emozione, perché sono diventata mamma per la prima volta senza nulla togliere a mia figlia, ed era il nostro protettore.
2: Ancora oggi lo è, in qualche modo tu riesci a sentirlo e ad averlo sempre vicino, è vero? In tante piccole cose.
1: Tante piccole cose che non voglio raccontare perché sono molto personali, ma sappiamo che lui è con noi e me lo dimostra in mille modi.
2: Anche perché lui non avrebbe mai voluto che tu ti arrendesse, anche in una giornata difficile come quella di oggi, vero?
1: Anzi, oggi sarebbe qua a dirmi, mamma che fai, vai avanti, forza che ce la puoi fare, quindi è lui che mi ha dato la forza di essere qua oggi.
3: Grazie a tutti voi per essere intervenuti qui per questo momento, che è anche un bilancio di questi anni. Innanzitutto devo fare un po' di doverosi e sentiti ringraziamenti a nome mio e del comitato che rappresento. Ringraziamo i nostri avvocati Raffaele Caruso e Graziella Delfino ed il loro studio. In questi anni hanno lavorato con professionalità, impegno, dedizione e con amore a questa battaglia. Crediamo che nessun altro avvocato avrebbe saputo gestire questa sfida con questi risultati e con il loro cuore. Non era semplice portare avanti questo lavoro ed il loro contributo è andato oltre ogni impegno professionale. È stato come avere dei competenti fratelli al nostro fianco. Ringraziamo l'ingegner Paolo Rugarli, un grande professionista, competente, che è stato indispensabile nella gestione della parte tecnica. Con il suo costante impegno e studio ha formato tecnicamente la squadra ed ha avuto importanti intuizioni tecniche che hanno arricchito la struttura dell'impianto accusatorio. Ringraziamo l'immane lavoro della Procura, un primo pensiero sincero ed affettuoso al dottor Terrile, che troppo presto ci ha lasciati. Il suo lavoro rimarrà sempre nei nostri cuori e nell'atto d'accusa come pietra.

Tramigliare. Ringraziamo il procuratore Piacente per il coordinamento e l'instancabile, immane e proficuo lavoro del dottor Cotugno e del dottor Airoldi. Insieme sono riusciti a dare dignità, struttura e sostanza all'ipotesi accusatoria. Ringraziamo i periti nominati dal Tribunale e i tecnici di parte della Procura. Ringraziamo tutto il personale della Guardia di Finanza impegnato nella fase di indagine. Il loro lavoro è stato infaticabile, il loro impegno è encomiabile. L'inchiesta si è retta sulle fondamenta da loro costruite in modo imparziale ed efficace. Ringraziamo la Polizia Scientifica che ha operato per il reperimento del materiale di indagine nelle prime fasi. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alle attività fattivamente, che non possiamo elencare singolarmente. Ringraziamo anche il collegio giudicante, il dottor Lepri ed i dottori Baldini e Polidori, il loro lavoro silente che hanno dovuto svolgere in mezzo ad una documentazione infinita è stato molto complesso. Il peso della decisione sulle loro spalle si è sicuramente fatto sentire. Oggi sono giunti anche loro ad un punto fermo, ad una tappa importante e li ringraziamo di cuore. La decisione è il frutto della loro professionalità ed imparzialità e la rispettiamo profondamente, come abbiamo rispettato la loro impeccabile gestione dell'iter processuale. Ringraziamo tutto il personale della Procura, del Tribunale. L'attività silente di queste persone è stata fondamentale per gestire al meglio tutte le attività e di questo siamo loro grati. Ringraziamo i carabinieri per la gestione dell'ordine pubblico in aula durante le sedute. Ringraziamo sentitamente tutti i giornalisti ed i media locali, nazionali ed esteri per il loro lavoro, il vostro lavoro ed impegno nella documentazione dei fatti. In particolare è necessario fare alcuni ringraziamenti speciali a chi in questi anni è stato sempre presente ed ha seguito costantemente tutte le fasi del processo. Primo Canale in primis, la RAI Regione Liguria, il Secolo XIX, la Repubblica Genova, Genova 24 ed ANSA. Ringraziamo anche le associazioni che sono rimaste al nostro fianco come parti civili nel processo sino ad oggi. Ringraziamo i cittadini che con un sorriso, una parola, un gesto hanno sempre avuto negli occhi quelle immagini e nei loro pensieri l'affetto per noi e per la battaglia. Ringraziamo le istituzioni che ci sono rimaste vicino in questa battaglia. Ringraziamo chi ci ospita oggi per questo momento di riflessione. È necessario per me ringraziare anche tutte le persone del Comitato che mi hanno rinnovato la fiducia come presidentessa in questi anni ed hanno supportato sempre la nostra battaglia. Crediamo che il nostro lavoro in questi anni sia stato importante. Non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione. Ci siamo mossi con tempestività quando necessario per dare il nostro contributo, per contrastare enunciazioni inaccettabili e cercare di neutralizzare prese di posizione che tentavano di coprire di fango la verità. Pensiamo che tutto quanto umanamente possibile sia stato fatto. A volte ci siamo anche attrezzati per l'impossibile. Qui è terminato un primo passaggio importante e determinante che apre uno spiraglio di luce sulla vicenda. Ora attendiamo il successivo iter processuale che sarà ancora lungo e faticoso. Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea. Questo primo traguardo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita. Auspichiamo che il processo possa continuare in Corte d'Appello e dalla successiva Corte di Cassazione in modo fluente, confermando le condanne. E siamo qui insieme a voi. Grazie.

signori. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova, visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale, dichiara Agnese Paolo, Camomilla Gabriele, Casini Carlo, Fabriani Giorgio, Malgarini Mauro, Mollo Riccardo, Romagnolo Mariano, responsabili dei reati di crollo colposo, omicidio colposo, rispettivamente contestati ai capi 1, 19, 20, 45, 63, 73, 86, esclusa per i reati di omicidio colposo l'aggravante lavoristica. Dichiara altresì Alemanni Serena, Bandini Claudio, Bergamo Mario, Bernardini Lanfranco, Berti Paolo, Brencic Antonio, Bonaccorso Salvatore, Castellucci Giovanni, Ceneri Maurizio, Coletta Mauro, De Angelis Emanuele, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Ferretti Torricelli Lucio, Francese Michele, Galatà Antonino, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Meliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Strazzullo Paolo, Testa Carmine Vezil Marco, responsabili dei reati di crollo colposo e omicidio stradale. In tale ultima fattispecie, esclusa l'aggravante lavoristica, ritenuti assorbiti reati di omicidio colposo semplice di cui l'articolo 589, rispettivamente contestati ai capi 3, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 31, 32, 33, 36, 39, 47, 49, 52, 59, 64, 70, 75, 83, 90, 103, 109. È ritenuto il concorso formale tra i reati indicati, esclusa per tutti i suddetti imputati anche l'aggravante di cui l'articolo 61 numero 3 codice penale, e concesse l'attenuante generiche a tutti ad eccezione di Ceneri, De Angelis, Nebbia e Vezil, valutate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti per gli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani, Francesi ed equivalenti alle residue aggravanti per i restanti imputati condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione, Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione, Ceneri De Angelis Emanuela alla pena di anni 10 di reclusione, Nebbia Giampaolo alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione, Mollo Riccardo alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione, Di Taddeo Fulvio alla pena di anni 8 di reclusione, Malgarini Mauro e Meliani Massimo alla pena di anni 7 di reclusione, Vezil Marco alla pena di anni 6 e mesi 7 di reclusione, Camomilla Gabriele alla pena di anni 6 di reclusione, Berti Paolo e Galatà Antonino alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, Casini Carlo e Coletta Mauro alla pena di anni 5 di reclusione, Bernardini Lanfranco, Ferretti Torricelli Lucio, Marigliani Stefano, Ricacci Riccardo, Romagnolo Mariano alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, Agnese Paolo, Alemanni Serena, Bandini Claudio, Brencic Antonio, Giordano Marita, Strazzullo Paolo e Testa Carmina alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, Bergamo Mario, Salvatore, De Santis Matteo, Fabriani Giorgio e Francese Michela alla pena di anni 1, mesi 11 e giorni 5 di reclusione, con danni suddetti imputati alle spese processuali. Visto l'articolo 31 e 33, codice penale applica nei confronti dei suddetti imputati, con esclusione di Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

per la durata corrispondente a quella della pena inflitta. Visto l'articolo 163 Codice Penale, concede agli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese il beneficio della sospensione condizionale della pena. Visto l'articolo 240 Codice Penale, ordina la confisca dell'autocarro MAN targato BJ666YS, dei nastri laminati a caldo, del semirimorchio targato AL19914, della motrice Iveco 440 targata ZA818SH, dei campioni prelevati con carotatura e degli ulteriori reperti ancora in sequestro. Ordina il dissequestro e l'istituzione all'avente diritto del residuo materiale in sequestro. Visti gli articoli 538 e seguenti, condanna gli imputati nei confronti dei quali è stata affermata la penale responsabilità, ad eccezione di Berti, Castellucci, De Santis, Di Taddeo, Don Ferri Mittelli, Galatà, Malgarini, Meliani, Mollo e Rigacci, e anche questi ultimi esclusivamente nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Comune di Genova, Terminal Contenitori Porto di Genova S.P.A., Possetti Egle, Bellasio Marcello, Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi e Stucci Ferdinando, in solido tra loro al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili con esclusione delle organizzazioni sindacali, danni da liquidarsi in separato giudizio civile. Condanna gli imputati nei confronti dei quali è stata affermata la penale responsabilità, ad eccezione di Berti, Castellucci, De Santis, Di Taddeo, Don Ferri Mittelli, Galatà, Malgarini, Meliani, Mollo e Rigaccio, e anche questi ultimi esclusivamente nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Comune di Genova, Terminal Contenitori Porto di Genova S.P.A., Possetti Egle, Bellasio Marcello, Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi e Stucci Ferdinando, in solido tra loro la rifusione delle spese di costituzione delle parti civili, con esclusione delle organizzazioni sindacali, spese liquidate, oltre a maggiorazioni per le spese generali al 15% e gli altri accessori di legge come segue. Euro 9.174 a favore della parte civile assistita dall'avvocato Liberti, con distrazione a favore di tale difensore dichiaratosi antistatario. Euro 20.946,90 a favore delle parti civili assistite dall'Avvocatura dello Stato. Euro 34.755,75 per ciascun difensore a favore delle parti civili assistite dagli avvocati Angiletta, Bruzzone, Caputo, Liguori, Repetti e Schiaffino, Steccone e Stifano, con distrazione a favore di tali difensori dichiaratisi antistatari. Euro 44.715 a favore della parte civile assistita dall'avvocato Baldini, con distrazione a favore di tale difensore dichiaratosi antistatario. Euro 69.511,50 per ciascun difensore a favore delle parti civili assistite dagli avvocati Barbieri, Mereo, Mezzapesa, Nappi, Navarra. Euro 69.511,50 per ciascun difensore a favore delle parti civili assistite dagli avvocati Cesareo, Delfino, La Cognata, Mezzogori, Mortara, Quartero, Silvestri e Tulino, con distrazione a favore di tali difensori dichiaratisi antistatari. Euro 101.847,60 per ciascun difensore a favore delle parti civili assistite dagli avvocati Gold e Caruso, con distrazione a favore di tale ultimo difensore dichiaratosi antistatario. Euro 14.805,95 a favore della parte civile assistita dall'avvocato Di Salvo per la parte precedente alla sua ammissione al gratuito patrocinio, con distrazione a favore di tale difensore dichiaratosi antistatario. Euro 8.866,58 a favore della parte civile assistita dall'avvocato Di Salvo per la parte successiva alla missione al patrocinio a spese dello Stato, con disposizione di pagamento a favore dello Stato e con liquidazione disposta con contestuale decreto. Euro 15.447 a favore della parte civile assistita dall'avvocato Panariello, con disposizione di pagamento a favore dello Stato e con liquidazione disposta con contestuale decreto.

euro 31.377,49 a favore della parte civile assistita dall'avvocato Terrasi, con distrazione a favore di tale difensore dichiaratosi antistatario. Euro 1.501,45 a favore della parte civile Lazzarotto Angela, difesa dall'avvocato Terrasi per la parte successiva all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con disposizione di pagamento a favore dello Stato e con liquidazione disposta con contestuale decreto. Respinge le domande avanzate dalle organizzazioni sindacali Federazione Italiana Trasporti Fit CIS Liguria, FinCIS Liguria, FISASCAT CIS Genova Area Metropolitana, Unione Sindacale Regionale della Liguria, USL CISL, UIL Liguria, CGL Camera del Lavoro Metropolitana, con compensazione integrale delle spese di lite. Respinge le domande di provvisionale veramente avanzate. Ah no, aspetta, ho sbagliato. Visto l'articolo 531 Codice Procedura Penale, dichiara non doversi procedere nei confronti di Giacobbi Massimiliani in ordine al reato di falso in atto pubblico contestato dal capo 57, nonché in ordine ai reati di crollo colposo, omicidio stradale, lesioni stradali di cui al capo 55, in tali ultime due fattispecie ritenuti assorbiti, esclusa l'aggravante lavoristica, i reati di omicidio colposo semplice e lesioni colpose semplici di cui agli articoli 589 e 590 Codice Penale per l'estinzione dei reati a seguito di morte del reo. Dichiara non doversi procedere nei confronti di Agnese Paolo, Camomilla Gabriele, Casini Carlo, Fabriani Giorgio, Malgarini Mauro, Mollo Riccardo e Romagnolo Mariano in ordine ai reati di lesioni colpose rispettivamente contestati ai capi 1, 19, 20, 45, 63, 73, 86, esclusa l'aggravante lavoristica per l'estinzione dei reati a seguito di intervenuta prescrizione. Dichiara non doversi procedere nei confronti di Alemanni Serena, Bandini Claudio, Bergamo Mario, Bernardini Lanfranco, Berti Paolo, Brencic Antonio, Bonaccorso Salvatore, Castellucci Giovanni, Ceneri Maurizio, Coletta Mauro, De Angelis Emanuele, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Ferretti Torricelli Lucio, Francese Michele, Galatà Antonino, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Megliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Strazzullo Paolo, Testa Carmine e Vezil Marco, in ordine ai reati di lesioni stradali, nessi ritenuti assorbiti, esclusa l'aggravante lavoristica, quelli di lesioni colpose semplici di cui l'articolo 590 CP, rispettivamente contestati ai capi 3, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 31, 32, 33, 36, 39, 47, 49, 52, 59, 64, 70, 75, 83, 86, 99, 103, 109 per l'estinzione dei reati a seguito di intervenuta prescrizione. Dichiara non doversi procedere nei confronti di Don Ferri Mitelli Michele, Proietti Giovanni e Strazzullo Paolo in ordine ai reati di falso in atto pubblico rispettivamente loro contestati ai capi 41, 42, 43, 79, 80 e 101 per l'estinzione dei reati a seguito di intervenuta prescrizione. Visto l'articolo 530, assolve tutti gli imputati cui sono contestati dai reati di quegli articoli 432 e 437 Codice Penale loro rispettivamente contestati nei relativi capi di imputazione perché il fatto non sussiste. Assolve Renzi Michele dai reati di crollo colposo, omicidio colposo e lesioni colpose contestati al capo 82, esclusa l'aggravante lavoristica per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose per non avere commesso il fatto. Assolve Maselli Donato Dino Giuseppe, Valenti Antonino, Zanzarsi Federico dai reati di crollo colposo, omicidio stradale, lesioni stradali. In tale ultime due fattispecie ritenuti assorbiti, esclusa l'aggravante lavoristica, i reati di omicidio colposo semplice e lesioni colpose semplici, di cui agli articoli 589 e 590 Codice Penale, rispettivamente contestati ai capi 67, 106 e 112 per non avere commesso il fatto. Assolve Cesari Pierluigi, Chisari Agostino, Lai Igino, Melegari Alessandro, Natali Alessandro, Rapino Franco, Santopolo Michele, Sartini Ugo e Spadavecchia Nicola dai reati di crollo colposo, omicidio colposo e lesioni colpose rispettivamente contestate ai capi

27, 29, 62, 69, 74, 81, 93, 95 e 98, esclusa l'aggravante lavoristica per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose perché il fatto non costituisce reato. Assolve Ascenzi Alberto, Cinelli Vincenzo, Ferrazza Roberto, Frazzica Luca, Proietti Giovanni, Ruggeri Massimo, Sanetti Fabio, Santoro Bruno, Servetto Mario, Sisca Giuseppe, Trimboli Marco, dai reati di crollo colposo, omicidio stradale e lesioni stradali, in tale due ultime fattispecie ritenuti assorbiti, esclusa l'aggravante lavoristica, i reati di omicidio colposo semplice, lesioni colpose semplici, di cui gli articoli 589 e 590 codice penale, rispettivamente contestati ai capi 6, 30, 46, 50, 78, 88, 90, 94, 96, 97, 104, perché il fatto non costituisce reato. Assolve Agnese Paolo, Alemanni Serena, Scienzi Alberto, Bergamo Mario, Casini Carlo, Ceneri Maurizio, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Frazzica Luca, Galatanto Nino, Giacobbi Massimiliano, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Melandri Giorgio, Megliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Romagnolo Mariano, Ruggeri Massimo, Sanetti Fabio, Strazzullo Paolo, Trimboli Marco, Valenti Antonino e Vezil Marco, dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 2, 4, 7, 21, 11, 21, 25, 34, 37, 40, 51, 53, 56, 60, 65, 68, 71, 76, 84, 87, 89, 91, 100, 105, 107, 110, limitatamente ai falsi documentali cartacei in rapporti ispettivi perché il fatto non sussiste. Assolve Agnese Paolo, Alemanni Serena, Scienzi Alberto, Bergamo Mario, Casini Carlo, Ceneri Maurizio, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Frazzica Luca, Galatanto Nino, Giacobbi Massimiliano, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Megliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Romagnolo Mariano, Sanetti Fabio, Strazzullo Paolo, Valenti Antonino e Vezil Marco, dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 2, 4, 7, 11, 21, 25, 34, 37, 40, 51, 53, 56, 60, 65, 71, 76, 84, 87, 91, 100, 107, 110, limitatamente ai falsi informatici in relazione trimestrale perché il fatto non sussiste. Assolve. Alemanni Serena, Casini Carlo, Melandri Giorgio, Ruggeri Massimo, Sanetti Fabio, Trimboli Marco, dai reati loro contestati ai capi 4, 21, 68, 89, 91 e 105, limitatamente ai falsi documentali informatici in rapporto ispettivo, perché il fatto non costituisce reato. Assolve Alemanni Serena, Casini Carlo, Sanetti Fabio, dai reati di concorso in falso loro ascritti ai capi 4, 21 e 91, limitatamente ai falsi documentali cartacei in relazione trimestrale perché il fatto non costituisce reato. Assolve Agnese Paolo, Ascenzi Alberto, Bergamo Mario, Ceneri Maurizio, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Frazzica Luca, Galatanto Nino, Giacobbi Massimiliano, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Megliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Romagnolo Mariano, Strazzullo Paolo, Valenti Antonino e Vezil Marco, dai reati di concorso in falso in atto pubblico contestati rispettivamente ai capi 2, 7, 11, 25, 34, 37, 40, 51, 53, 56, 60, 65, 71, 76, 84, 87, 100, 107, 110, limitatamente ai falsi documentali informatici in rapporto ispettivo e ai falsi documentali cartacei in relazione trimestrale per non avere commesso il fatto. Assolve Alemanni Serena, Scienzi Alberto, Bergamo Mario, Bernardini Lanfranco, Berti Paolo, Castellucci Giovanni, Ceneri Maurizio,
De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Ferretti Torricelli Lucio, Galatà Antonino, Giacobbi Massimiliano, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Meliani Massimo, Nebbia Gian

0: Paolo, Rigacci Riccardo, Sanetti Fabio, Strazzullo Paolo, Valenti Antonino e Vezil Marco, dai reati di rifiuto di atti di uffici loro rispettivamente contestati ai capi 5, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 35, 38, 44, 48, 54, 58, 61, 66, 72, 77, 85, 92, 102, 108 e 111, perché il fatto non costituisce reato. Indica in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi. L'udienza è tolta.
1: E si è dunque chiusa così l'udienza del processo Morandi, che ha dato lettura della sentenza di primo grado. I nomi importanti, era evidente, sarebbero stati condannati e sono stati condannati per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Sono stati comminati 12 anni di reclusione in primo grado per Michele Donferri Mitelli, responsabile nazionale delle manutenzioni di Autostrade per l'Italia. Sono arrivati 11 anni di reclusione. Questo ciò che è stato deciso dal Tribunale di Genova. La sentenza è stata letta da parte del giudice Paolo Lepri, che è appunto il presidente del collegio giudicante del processo, con lui i giudici Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori. Tra poco avremo tutte le reazioni alla sentenza. Adesso che la sentenza è stata letta, possiamo anche riattivare il video all'interno dell'aula bunker del Tribunale di Genova. Vediamo se qualcuno dei nostri inviati è pronto a collegarsi con noi. Proviamo evidentemente a sentire Michele Varì per un primo commento a caldo di questa sentenza. Sappiamo che rispetto alle richieste dei principali imputati, in modo particolare, le pene sono state sensibilmente inferiori. Per esempio per Donferri Mitelli la richiesta era 15 anni e 6 mesi, sono arrivati invece 11 anni. Per quanto riguarda invece il più celebre tra coloro che sono andati a processo, cioè Giovanni Castellucci, la pena è stata di 12 anni, mentre era superiore a 16 la richiesta che era stata presentata dalla Procura, anzi 18 anni la richiesta, ma insomma alla fine quello che conta è ciò che è stato deciso da parte del collegio giudicante, quindi 12 anni la pena massima che è stata inflitta in questo processo. Direi che, almeno da quel che abbiamo raccolto nelle ore precedenti alla sentenza, queste dovrebbero essere sentenze che tutto sommato possono anche soddisfare i familiari delle vittime, ma lo sentiremo dalle loro voci tra poco con i nostri inviati all'interno del Tribunale di Genova, in una giornata decisiva per la storia della città di Genova e per l'Italia. Qualunque cosa sia decisa oggi non cambia lo scandalo totale che ha rappresentato per il nostro paese sia il crollo del Ponte Morandi e anche come è stata gestita da più governi la cessione della società ex Autostrade per l'Italia, di proprietà della famiglia Benetton, allo Stato, che è rientrato con cassa, depositi e prestiti. È servito un investimento miliardario per ridare allo Stato un'infrastruttura distrutta in anni di incuria, così come anche questo processo dimostra, perché l'impianto accusatorio è stato chiaramente confermato da parte del collegio giudicante, che ha dunque accettato l'impostazione della procura e comminato pene pesanti da parte appunto del tribunale nei confronti degli imputati. Vediamo se sarà possibile entrare in tribunale. Sarebbe piuttosto importante riuscire adesso ovviamente a raccogliere le voci dei protagonisti di questa sentenza dura, che prova a rimettere un pizzico di giustizia in una vicenda che di giustizia ne ha avuta sempre davvero troppo poca. Mi ha raggiunto qui in postazione anche il direttore Matteo Angeli. Matteo, allora, Matteo, è sicuramente una grande giornata, una giornata importantissima.
2: Sicuramente è arrivata una giustizia, diciamo così. Poi si potrà parlare, avremo modo di parlarne anche durante il giorno. Ci è voluto tanto.

0: fatto per arrivare a questo giorno. Il comitato vittime, il crollo del ponte lo ha detto più negli anni, ma l'hanno detto tutti i parenti negli ultimi giorni, anche nelle vostre varie interviste. Insomma, i tempi della giustizia sono stati piuttosto lunghi. 8 anni dal crollo per avere oggi il primo verdetto sono veramente tanti. Al netto di questa considerazione, finalmente in qualche modo abbiamo dei colpevoli, ed era questa forse l'attesa più importante, anche l'auspicio forse che avevamo un po' tutti, perché sappiamo come succede spesso in Italia, dove le cose succedono e poi insomma i colpevoli spesso la fanno franca. Oggi abbiamo dei nomi, dei cognomi, delle responsabilità concrete, certe, determinate dalla legge, e quindi questo è un passo sicuramente importante, e vedremo quella che sarà poi anche la reazione tra pochissimo, insomma, insieme a Vary e a Tiziana Oberti sentiremo proprio le prime parole degli avvocati, ma soprattutto dei parenti delle vittime, perché poi insomma noi parliamo, siamo giornalisti, facciamo il nostro lavoro, abbiamo chi più chi meno vissuto negli anni tutta questa allucinante vicenda, però poi quello che conta è il parere, il commento, le emozioni delle persone che hanno perso dei parenti o degli amici cari. Insomma, questo c'è molta curiosità anche insomma personalmente di sentire proprio le parole dei parenti delle vittime. Sono molto curioso di sapere se questi anni che sono stati dati ai principali responsabili sono quelli che in qualche modo, è una parola brutta però è corretta, auspicavano loro, se invece si aspettava qualcosa di più, qualcosa di meno, se è giusto, se qualcuno è stato anche assolto. Quindi vedremo quello che sarà proprio l'opinione dei parenti delle
1: vittime. Forse potremmo già cominciare ad averne. Andiamo da Tiziana Oberti, Tribunale di Genova. Tiziana.
2: Sì, buongiorno, eccoci. Allora, avete sentito, alle 14:18 l'udienza è stata tolta, momenti di commozione, tanti abbracci, tante lacrime tra i parenti, un dolore composto, anche questo. Allora vediamo se in diretta riusciamo ad ascoltarli, spero che riusciate a vederci. Ovviamente, come potrete immaginare, sono momenti che vorrebbero vivere anche da soli. C'è stato un vero e proprio assalto da parte dei giornalisti nei loro confronti. Vediamo se riusciamo ad ascoltare qualcuno di loro in diretta. Vedo Giovanna Donato, no. Barbara Bianco, no. Amelia Cecala, no. Allora, c'è da dire che noi seguiremo ovviamente in diretta la conferenza stampa che è stata convocata alle 18. Ora vedremo se sarà confermato con questo orario. Mi avvicino anche agli altri, mano a mano capirete che sono momenti insomma molto delicati per loro. Vediamo se qualcuno vuole parlare, se Paola, no, Paola dice che non ce la fa, Giovanna credo neanche, Raffaella credo neanche, mi ha fatto segno, perché ovviamente poi in questi anni abbiamo imparato a conoscerci per noi. Quindi direi che in questo momento nessuno di loro ce la fa parlare. Vediamo se a breve dovrebbe forse uscire anche Egle Possetti. Vi ribadisco, intanto magari ci spostiamo così li inquadriamo, vi ribadisco il momento estremo di dignità con il quale tutti i parenti hanno vissuto il momento della lettura della sentenza. E poi quando c'è stato diciamo la fine della sentenza, erano le 14:18, si sono liberati in un pianto, anche se probabilmente l'assalto proprio dei colleghi, dei giornalisti, non ha fatto ancora realizzare a molti di loro quello che hanno appena ascoltato. Ricordatevi che loro da 8 anni attendevano questa sentenza. Diciamo anche questa difficoltà a parlare è comprensibile. Allora io vi ridarei un attimo la linea, vediamo se riesco a convincere qualcuno o se riesco a intercettare Egle Possetti.
0: Il momento, Matteo, è particolarmente delicato e lo comprendiamo, anzi, cioè, se non parlano con Tiziana significa veramente
1: che non vogliono parlare quasi nemmeno con loro stessi.
0: Esatto, perché voglio dire, Tiziana è stata vicina molto in questi lunghi anni, quindi insomma ha creato anche, instaurato un rapporto anche personale che va oltre l'aspetto professionale, quindi insomma se questo è un momento così delicato e non parlano con Tiziana Oberti significa davvero che insomma, merita anche tutto il rispetto del mondo.
1: È comprensibile. Dunque l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di reclusione per il crollo del ponte Morandi, il crollo avvenuto il 14 agosto del 2018 e che spezzò la vita a 43 persone. La pesante

0: Condanna di Castellucci conferma la bontà del teorema dell'accusa del PM che attorno all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia hanno costruito l'indagine che coinvolge gli storici responsabili delle manutenzioni dell'azienda. Secondo i magistrati, dunque, proprio la filosofia improntata al risparmio al fine di garantire maggiori dividendi ai soci avrebbe rinviato la messa in sicurezza della pila 9, nonostante negli anni 90 fossero state messe in sicurezza le altre due pile per anomalie nella sommità. Guarda caso, la stessa dove è iniziato il distacco che ha provocato il collasso. La condanna di Castellucci appare nel segno della continuità. Torniamo da Tiziano Berti.
1: A te, sì. Ma...
2: Sì, ecco, ci sono in compagnia della famiglia Altadonna, Giuseppe Matti Altadonna, Maria Grazia e Michele, sono i genitori, tranquilla Denise, tranquilla, sono i genitori e il fratello di Luigi Matti Altadonna. Un commento a caldo, soddisfatto?
1: No, non sono soddisfatto, mi aspettavo un po' più serietà nella sentenza, non c'è stata. Diciamo che sul nucleo principale sono state le condanne, ma troppa soluzione, troppa archiviazione. No, sono insoddisfatto, ecco questo. Così a caldo sono deluso.
2: Che cosa ti aspettavi, Pino?
1: Dopo le sentenze, di tutto quello che è uscito fuori, mi aspettavo un po' più di severità nella giustizia, non è una richiesta di vendetta, non è per quello che doveva essere, è andata male, non hanno condannato per quello che hanno fatto questi personaggi.
2: Per te quindi oggi Luigi ha avuto giustizia o ha avuto una giustizia solo in parte o non l'ha avuta?
1: In parte, non ha avuto la giustizia che meritava Luigi e gli altri 42 vittime.
2: C'è un appello che vuoi fare, qualcosa che vuoi dire dopo questa sentenza di primo grado? Sappiamo che è solo il primo grado, guardando poi agli altri passi.
1: Guardando all'appello non so dire niente, so che vorrei che questi processi non ce ne fossero più altri.
2: Assolutamente, perché significherebbe che nessun'altra famiglia dovrebbe passare quello che state passando da quel 14 agosto 2018 voi. Non so se Maria Grazia vuole dire qualcosa, parla Michele allora. Per te, so che insomma hai parlato anche con gli avvocati, poco fa con i vostri avvocati.
3: Il lato positivo è che oggi abbiamo dei colpevoli, quindi tirando le somme, Luigi e le altre 42 vittime morte assassinate hanno dei colpevoli, sono state evidenziate delle responsabilità e ci sono delle condanne. Rimane l'amaro in bocca, come ho già detto, per quanto riguarda soprattutto Castellucci, con una richiesta da parte del PM di 18 anni e 6 mesi, che è poi diventata 12 anni. Non c'è stata nessuna soluzione piena. La speranza resta. Io ho anche ricordato il dottor Terrile, che ha fatto un lavoro propositivo, ha preparato il primo e il secondo fino alla Cassazione, quindi speriamo venga mantenuto anche quell'indirizzo di lavoro e siamo soddisfatti all'80%, non è pieno.
2: Grazie a Michele, grazie a Maria Grazia e a Giuseppe e a Pino. Ovviamente abbiamo visto, vi libero, grazie mille. Insomma, questo poi è anche il rispetto del nostro lavoro e di come ci siamo sempre comportati in questi anni, perché sono evidentemente momenti molto difficili per loro. Avete sentito il primo commento a caldo della famiglia Altadonna è Luigi ha avuto una giustizia a metà. Ma aspettavo qualcosa di più. Presente in aula anche Gianluca Ardini e Giulia, sua moglie, uno dei sopravvissuti era proprio a fianco di Luigi. Gianluca si è salvato e Luigi invece è morto. Devo dire che anche per lui sono stati momenti molto difficili, che si leggevano proprio nel volto sia suo che di sua moglie Giulia. Allora, ditemi voi se preferite, provo in diretta, se no vi ridò un attimo la linea e poi cerco di vedere se
0: rilasci pure la linea per qualche secondo, Tiziana, così tu puoi avere la possibilità con calma di scegliere e trovare un altro ospite. Intanto la prima

0: Azione politica che arriva a questa sentenza del vice ministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, che scrive: la sentenza di oggi segna un passaggio importante nel percorso di verità e giustizia per la tragedia del Ponte Morandi. Nessuna decisione potrà restituire le 43 vite spezzate né alleviare il dolore delle loro famiglie, alle quali va ancora una volta la mia più sincera vicinanza. Il crollo non è stata una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni da parte di chi aveva il dovere di garantire la sicurezza. Lo ha scritto Edoardo Rixi. Torniamo da Tiziano Berti.
1: Sì, eccomi, mi accompagna Paolo Robotti, fratello di Alessandro. Su quel ponte è morto suo fratello e sua cognata. Un commento a caldo, sei soddisfatto?
2: Ma a caldo credo che sia stata una sentenza importante, sono state date delle pene importanti, e credo che non è un tema di soddisfazione, ma credo che comunque sia stato dato un segnale forte.
1: Tu come hai vissuto questa giornata?
2: Ma è stata una giornata vissuta all'insegna della tensione, sicuramente. Adesso cercheremo di capire anche con il nostro avvocato, farci spiegare meglio tutto quello che è stato detto, perché erano tanti gli imputati, erano tanti i capi di imputazione, però insomma possiamo dire che la sentenza c'è stata e siamo fiduciosi che rimanga anche nei prossimi step.
1: Qual è stata la parte più difficile di questi 8 anni di attesa?
2: Ma forse è proprio il tempo, è passato tanto tempo, siamo riusciti a, come dire, a mantenere il ricordo e la speranza. Sono successe tante cose, oggi è sicuramente il giorno più importante da allora.
1: Ricordiamo chi era tuo fratello e tua cognata, le loro passioni, che cosa facevano quel giorno, perché si sono trovati su quel ponte?
2: Ma loro stavano tornando dal mare, quindi erano una coppia giovane, sposata, che era in vacanza, stava rientrando dalle vacanze, quindi i loro sogni erano quelli di tante persone che quel giorno si trovavano a passare di lì.
1: Loro, lui amava in particolare le stelle. Ti capita, guardando il cielo in queste serate, insomma, che precedevano la sentenza, di rivolgere a lui un pensiero?
2: Sì, certo, questo capita spesso. Lui amava molto fotografare la luna. Quando vedo la luna piena, spesso pensiamo a lui.
1: Grazie a Paolo Robotti. Avete sentito, insomma, anche nelle sue parole il peso, l'emozione, la tensione di questa giornata. A voi, ci rivediamo tra poco.
0: Grazie Tiziana. Le condanne pronunciate oggi per la tragedia del Ponte Morandi non restituiranno la vita alle 43 persone che l'hanno persa, né potranno colmare il dolore delle loro famiglie, ma accertare la responsabilità significa affermare che in uno Stato di diritto nessuno può sottrarsi alle conseguenze delle proprie azioni o omissioni. L'ha scritto il consigliere regionale del Partito Democratico Simone D'Angelo sui suoi social, Matteo.
3: Sì, iniziano ad arrivare le prime reazioni politiche, come è normale che siano, ma mentre sentivo anche le parole dei parenti, mentre sentivamo anche in redazione le parole, le condanne o le assoluzioni dei tanti imputati, così la mia mente andava indietro a quello, insomma, che non è stato, abbiamo parlato qui a Primo Canale, Matteo, tu lo sai meglio di me, nel senso che sei qui da più anni di me, quante battaglie abbiamo fatto proprio per questo e per queste nostre autostrade. Abbiamo viaggiato per anni in autostrade insicure, ora si sta correndo ai ripari in una maniera repentina e veloce, come è normale che sia veloce, poi è tutto da vedere, perché insomma i cantieri della nostra regione sono sempre tantissimi, però poi lo abbiamo detto mille volte, non è questa la sede, però poi è anche questa la sede. Dobbiamo ricordare che forse un giorno, chissà quando avremo delle autostrade migliori o comunque più sicure, ma avremo comunque delle autostrade che comunque avranno sempre le stesse corsie, senza corsie di emergenza, quindi con una situazione legata al mondo della nostra rete autostradale da terzo mondo. Detto questo, è emerso comunque un dato importantissimo: non è stata fatta manutenzione al ponte, come non è stata fatta manutenzione a tanta rete autostradale della nostra regione. È questo che è da brividi, è questo pensare che per anni si siano incassati soldi e non si siano mai destinati o comunque pochissimi destinati alle manutenzioni ordinarie della nostra rete autostradale, mettendo a repentaglio la vita di tutti noi, e poi qualcuno purtroppo la vita l'ha lasciata su quel maledetto, in quel maledetto giorno, su quel maledetto ponte. Però insomma chi ha sbagliato, chi non ha fatto questa manutenzione,

0: attenzione per anni, oggi almeno finalmente ha un nome e un cognome.
1: Dopodiché io capisco perfettamente Pino Matti Altadonna, perché caro Matteo, se avessimo perso moglie, figli, parenti, nipoti, amici su quel ponte, vedere oggi una condanna a 12 anni, che è la più alta condanna, che fa parte di quello che legalmente si può fare, di quello che la giustizia ha ritenuto corretto fare secondo le sue procedure, è ovviamente pochissimo. Uno si aspetta 100, 1000, 10.000 anni di sentenza, non 12, perché le persone che sono state uccise in quella giornata, che hanno perso la vita, di fatto non torneranno mai più.
0: Ed è quello che stride, assolutamente condivido in pieno quello che stai dicendo, e stride un po' perché da una parte abbiamo dei nomi e cognomi di persone che, insomma, è stato assodato, no? Che per anni non hanno fatto le manutenzioni su questo ponte, e però poi la condanna è
1: quella
0: giustamente
1: che...
0: qualcuno ha detto ai 12 anni, però...
1: Un avvocato ci aiuterà, sì, a capire meglio anche i contorni di questa sentenza. Lo ha con lui il nostro Michele Varì.
2: Sì, è molto complicata oggi la diretta di qua, perché siamo veramente un caos totale, però siamo riusciti a estrapolare qui il buon Caruso, che è il legale della famiglia delle vittime, e anche lui sta cercando di capire, come tutti noi, come tutti gli addetti ai lavori, non solo noi profani, è difficile capire, però ci sono delle certezze: Castellucci ha avuto 12 anni, Don Ferri 11, insomma, e qualcun altro 10, adesso poi cercheremo di capire. Ci sono anche tanti assolti. Caruso, l'impianto accusatorio ha retto?
3: L'impianto accusatorio ha retto totalmente, ed è andata nel modo che noi auspicavamo, cioè noi auspicavamo che venissero individuate delle responsabilità in tutti i soggetti organizzati, cioè ASPI, SPEA e Ministero, sia a livello centrale che a livello locale, e in tutti i periodi abbracciati dalla contestazione. Questo vuol dire che le responsabilità sono state riconosciute nei termini in cui la Procura aveva costruito l'accusa, che è la costruzione che noi abbiamo integralmente sposato. Quindi, da questo punto di vista, la parola, come dicevo stamattina, no? Noi ci aspettiamo una parola di verità su questa storia, la parola è quella che noi auspicavamo, quindi da questo punto di vista siamo soddisfatti. Anche se la parola soddisfatto non mi piace, devo dire la verità, in un caso di questo tipo qua.
2: 12 anni a Castellucci?
3: È una pena molto elevata per quello che sono il minimo e il massimo che era possibile, va oltre la metà. Poi a me non piace parlare del quantitativo di pena, però quello che dico è che la responsabilità è stata riconosciuta ai vertici, ed è stata riconosciuta in una maniera significativa, quindi è una responsabilità grave, e quindi da questo punto di vista è un altro elemento che dice un termine di certezza su quello che è accaduto.
1: Andiamo da Egle Possetti, che è stata il volto di questa battaglia dei familiari delle vittime per tanti anni, e allora è giusto anche sentire il suo commento a caldo. Poi alle 17 ci sarà, Matteo, una conferenza stampa nella quale saranno esposte con un pochino più di calma le posizioni dei vari familiari delle vittime, ma è chiaro che anche le parole a caldo hanno una loro importanza.
0: Assolutamente, parole a caldo hanno una loro importanza. Poi questa conferenza, che era prevista in un primo momento alle 18, poi era previsto anche ovviamente che la lettura della sentenza, magari non c'era un orario sicuro e certo, poteva essere intorno alle 15-15.30, quindi per quello che era stato messo alle 18, ora è stata anticipata alle 17. Naturalmente questa conferenza la trasmetteremo integralmente in diretta.
1: Andiamo da Tiziana Oberti con Egle Possetti. Tiziana.
4: Ovviamente, come potete immaginare, in questo momento di confusione Egle è stata presa da altri colleghi, pochi secondi e dovremmo averla. Intanto vi do una notizia, perché la conferenza stampa del Comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi, che era stata annunciata per le 18 circa, è stata anticipata alle 17. Sarà una conferenza stampa che si terrà ai Giardini Luzzati, questo ce l'ha proprio comunicato qualche istante fa Egle Possetti. Ora ovviamente loro dovranno parlare con i loro legali, però intanto la prima notizia è questa, che la conferenza stampa, questo anche proprio a livello organizzativo per noi interno, si svolgerà alle 17 ai Giardini Luzzati. Pochi istanti e dovremo essere in sua compagnia. Intanto

0: Insomma, vediamo che anche altri parenti adesso iniziano, diciamo così, a rilasciare qualche dichiarazione, segno insomma che anche forse quella ressa di giornalisti che si sono appunto buttati addosso subito all'inizio, scusate ma non mi viene nessun altro termine. Ed ecco che è arrivata con noi Egle Possetti. Allora, la prima domanda, Possetti, è soddisfatta?
1: Allora, siamo soddisfatti.

0: Riteniamo che l'impianto accusatorio della Procura abbia retto e ovviamente dovremo, essendo molto complessa la situazione da interpretare, dovremo capire bene ai fini della prescrizione se potrebbe esserci qualche intoppo. Lo capiremo con i nostri avvocati e saremo molto più chiari nella conferenza stampa. Però direi che c'è soddisfazione per il risultato e insomma...
1: Quando ha sentito, diciamo, i 12 anni a Castellucci, perché poi sappiamo che lui è anche un po' il simbolo, no? L'immagine, erano 57 gli imputati, ma che cosa ha provato? Io ho sottolineato come ancora una volta tutti voi familiari alla lettura della sentenza abbiate tenuto una dignità, una calma quasi innaturale.
0: Sì, non potevamo scomporci, anche perché dovevamo capire nel dettaglio. Sicuramente i 12 anni a Castellucci sono una pena importante e quindi è una pena che ha il suo significato, ed è per questo che riteniamo che l'impianto accusatorio di base della Procura abbia retto.
1: Se l'era immaginato così, quel momento?
0: No,
1: ho
0: l'ero immaginato un momento più lungo. Io mi immaginavo una cosa più lunga, più articolata. Invece è stato velocissimo, eravamo tutti in piedi. È stato un po' come essere in una palla, essere sballottati, perché c'eravate voi di fianco che ci guardavate, noi che sentivamo queste parole, e non è semplice riuscire a capire per persone che non sono tecnici, e quindi ci ragioniamo un attimo. Sicuramente però quello che noi volevamo, che nei tre filoni di imputazione ci fossero delle condanne, è avvenuto. Quindi questo è importante.
1: Come sempre, tutte le volte le dico, da una parte abbiamo parlato come presidente, adesso parliamo come familiare. Il ricordo di sua sorella, di suo cognato, dei suoi nipoti che sono stati qui con lei anche oggi.
0: Sì, sono stati qui con me. Ho cercato di non pensarci tanto in questo momento, perché sarebbe stato peggio per la mia lucidità.
1: Grazie a Degel Possetti. Ovviamente ci rivedremo poi ai Giardini Luzzati, perché trasmetteremo in diretta la conferenza stampa. Allora vediamo se riusciamo ad avvicinarci ad altri. Lasciamo Egle ai colleghi. Allora vediamo Gianluca, non so, ecco qui un saluto di Gianluca Ardini a Degel Possetti e della moglie Giulia. Il saluto credo perché...
2: Forse Ardini è pronto per te, o forse no. Allora vado da Michele Varì, poi torno da te, chiedici la linea quando vuoi. Michele.
3: Sì, eccoci, noi siamo qui con Marcello Bellasio, che in questa tragedia ha perso due figli, come sappiamo i figli della Possetti, la sorella di Egle, che era la sua ex compagna. Adesso aspettiamo che finisca di... Marcello, scusa, non lo so, al solito... 12 anni a Castellucci, 11 a Donferri, qualche soluzione, però l'impianto accusatore, dicono tutti, ha retto.
4: No, ma come ho già appena detto, può anche andarci bene una cosa così, non può stare.
3: Giustizia è fatta.
4: Sì, la giustizia è fatta, e anche a certi livelli, quindi non sono stati, diciamo... io, come tu sai, come ho già detto anche in altre occasioni, critico un po' tutto il sistema, perché mi spiace ripetermi, ma questa gente qua è comunque in giro, addirittura potrebbe fare qualsiasi tipo di lavoro, quindi non hanno nessuna restrizione, e neanche dopo questo.
3: Castellucci è già in... Castellucci, per un'altra questione.
4: Non per noi, perché sa benissimo che se fosse per noi magari Castellucci non va neanche in carcere, perché dopo 70 anni ci sono gli arresti domiciliari. Quindi queste cose qua che ruotano tutto dietro, che non mi piacciono tanto, ma io continuo a dire, come sempre dice anche Egle, contentissimo del lavoro che hanno fatto, i giudici non hanno perso tempo, hanno cercato per un processo grosso come il nostro, è veramente stato tra virgolette veloce, anche se è andato avanti parecchi anni, no? Quindi per quello siamo contenti, poi vedremo. Come ho anche detto, ho saputo anche solo stamattina che se vai però in appello, io trovo di nuovo una cosa sbilanciata, che se vai in appello ti possono solo giudicare, dare una condanna più bassa e non più alta. Quello non lo trovo di nuovo giusto.
3: Certo, comunque...
4: Se come puoi ritoccare al ribasso perché rivedi qualcosa, perché non le puoi rivedere e ritoccarle anche a rialzo?

0: perché hai visto magari invece che certe cose per te non vanno bene.
1: Ecco, dicevi per loro la vita non è cambiata, la mia vita invece è stata stravolta da questa tragedia.
0: La mia vita all'inizio non è stata più vita, poi ci cerchi da rabattare e cerchi di non pensarci e andare avanti, però la mia vita è cambiata da quel giorno. Loro per adesso sono 6 anni e ne andranno avanti ancora altri senza avere un minimo disagio.
1: Grazie Marcello, grazie. Eccoci, ti restituisco la linea, se non hai domande dello studio cercheremo di intercettare qualcun altro, ma qui ci stanno spegnendo anche le luci per farci capire che dovremo lasciare l'aula.
2: Siamo con Matteo ovviamente qui ascoltando come tutti voi le varie reazioni, sono reazioni un po' differenti l'una dall'altra, non tutti, che però la parola soddisfatti non mi piace, però non tutti sono soddisfatti, mi viene da dire, della sentenza. Da Possetti che dice sì, va bene così, anche se poi dobbiamo ancora capire bene tutti gli sviluppi e capire bene proprio anche il dispositivo. Qualcuno dei parenti però invece insomma non ha espresso parole troppo positive in relazione proprio a questa sentenza.
3: Credo che Varia faccia fatica a sentire all'interno dell'aula bunker.
2: Vabbè, comunque allora, questa è una considerazione che sta venendo fuori. Ecco.
3: Sì, però io ce l'ho una risposta mia su questo, cioè che è così a caldo che poi ognuno qui veramente reagisce come l'anima gli suggerisce, non sanno nemmeno ancora esattamente quali possano essere le ragioni che hanno portato a questa sentenza, intanto gli abbracci tra le donne che hanno sofferto per tanti anni, davvero commovente questa immagine che veramente dice tanto di quello che è stata, di quella che è stata la sofferenza di questi anni, di quella che è stata la battaglia che il comitato ha portato avanti. Tiziano Berti, stiamo vedendo immagini molto, molto commoventi, le lacrime, gli abbracci.
4: Matteo. Stiamo vedendo l'abbraccio fra Egle Possetti, Barbara Bianco, che era la compagna di Andrea Cerulli, e Giovanna Donato, che era l'ex compagna di Andrea Cerulli. Al loro fianco c'è Cesare Cerulli, il figlio di Andrea Cerulli. È questo abbraccio liberatorio. Giovanna ha detto ad Egle: posso abbracciarti, perché nella confusione post sentenza ovviamente non erano riusciti a parlarsi e a commentare. E ovviamente adesso stanno arrivando anche tutti gli altri colleghi, perché anche Cesare è un po' il simbolo, lo vedete, Cesare ha 18 anni, appena fatto la maturità, era il figlio di Andrea, era un bambino di 10 anni che doveva iniziare la prima media, quando quell'estate, mentre era in vacanza, è arrivata la notizia che suo papà era morto. Un viaggio, in realtà sua mamma ha detto a Cesare solo quando erano ritornati a Genova che suo papà era morto. E per la prima volta lui ha deciso di essere presente qui all'interno dell'aula per seguire la sentenza. Lui, che era stato quel ragazzino che 2 anni fa aveva tagliato il nastro del memoriale, proprio perché il comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi aveva voluto che il taglio del nastro da lui, da una parte la memoria, dall'altro il dolore, dall'altro il futuro, che era simboleggiato proprio da Cesare, da questo bambino, da questo ragazzino con tanti riccioli che amava suo papà e che è dovuto appunto crescere senza. Allora vediamo, una volta che avranno finito di parlare, se riusciamo ad avvicinarci, perché come potete immaginare ci sono anche dei momenti, diciamo, fra di loro emotivi, insomma, per cercare di liberare un po' anche la tensione. Abbiamo visto in questo abbraccio, diciamo, di Egre, di Cesare e di Giovanna. Prego Giovanna, prego Cesare, tanto i nostri telespettatori sono abituati, eccoci qua. Allora Cesare, per la prima volta tu eri in aula, tuo papà era Andrea Cerulli, che momento è stato e come lo stai vivendo?
5: È stato un momento comunque importante, sono ancora un po' confuso, però credo che ci sia stata sicuramente una condanna di anni importanti.

0: spero che non diminuiscano e che sia appunto un esempio di giustizia questo processo.
1: Che cosa ti ricordi di tuo papà, dei vostri viaggi, di quello che ti ha insegnato? Tanto c'è una passione comune, sì, fortissima, no? Per il Genoa.
0: Sì, il Genoa è sicuramente un elemento di passione, ma credo che l'amore sia l'amore per le persone e per la natura sia una delle cose che mi ha insegnato di più. La nostra famiglia è l'esempio e credo che questa forza sia il dono che ci ha donato lui, più grande. E anche la mia mamma, ovviamente.
1: E anche la tua mamma, sì. Giovanna, perché ovviamente tuo papà amava molto i viaggi, amava molto il Genoa. C'è qualche momento che vuoi condividere con noi? Anche forse l'ultimo viaggio, che è un po' particolare, quello, sì, che avevate, sì, vissuto, è vero?
0: L'ultimo viaggio l'abbiamo fatto a Ponte di Legno.
1: Perché?
0: Lui non sapeva che la squadra rivale, non la nomino neanche, faceva il ritiro lì, esatto, e lui comunque ha cercato di vendere i biglietti in tutti i modi possibili, ma poi siamo andati, per fortuna, perché è uno dei ricordi più belli che ho e più vividi, soprattutto perché è uno degli ultimi, quindi un viaggio comunque emozionante che ricorderò sempre.
1: È vero che tu e tua mamma Giovanna portate tuo papà in tutti i vostri viaggi?
0: È vero, sì, ogni viaggio che facciamo, dall'America al Giappone, portiamo la maglietta della Culm in cui lui lavorava, che per lui appunto era una famiglia, quindi ci teniamo sempre a portarlo con noi, oltre che i nostri cuori, anche appunto un oggetto che lo ricordi.
1: La lezione, l'ultima cosa che ti chiedo, che ti ha insegnato più grande tuo papà?
0: Credo l'amare le persone e capire che davanti a un'altra persona c'è un'altra vita e quindi non mai scontrarsi con la violenza, ma con l'amore, e anche se ci sono dei contrasti, anche se si è in disaccordo, sempre cercare di avere più amici possibile.
1: Grazie Cesare, non so se Giovanna voglia dire qualcosa o l'emozione della sentenza, l'emozione di sentire queste parole così profonde di tuo figlio, non so se vuoi dire qualcosa.
2: Beh, è stato un giorno importantissimo, poi avere Cesare vicino a me,
1: finalmente maggiorenne.
2: Finalmente maggiorenne, può parlare lui, come avete visto, al mio posto. È stata un'emozione particolare, poi non abbiamo ancora metabolizzato tutto. Questo è un piccolo tassello importante, non solo per noi, come abbiamo sempre detto tante volte, per tutti gli italiani, che sia ad esempio a tutti. Speriamo che il proseguimento di questo cammino rimanga su questa strada.
1: Grazie,
2: grazie a Giovanna, che ci sei sempre stata.
1: Grazie, grazie mille, grazie Cesare, a voi.
3: Mille grazie Tiziana. Oggi la giustizia ha finalmente definito le responsabilità del crollo del ponte Morandi. Oggi ci sono nomi, cognomi e pene stabilite dalla legge, finalmente, dopo quasi 8 anni, lo scrive Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale. Ma qualsiasi cosa sia stata decisa oggi in aula di tribunale, c'è una condanna che durerà per sempre, quella dei familiari delle 43 vittime. La giustizia ha fatto il suo corso, era giusto che lo facesse, ma nessuna sentenza potrà restituire ciò che è stato perduto.
4: Tra l'altro, Matteo,
3: è giusto così.
4: Assolutamente. Tra l'altro, mentre vedevo prima le immagini che insomma stavamo commentando, anche quasi un po' non dico in imbarazzo, ma un po' così anche in soggezione eravamo, perché le telecamere, spesso anche fare il nostro lavoro, insomma, implica anche spesso entrare nella vita delle persone, quindi andare anche nell'intimità, nell'intimo, no? E allora quell'abbraccio che probabilmente loro sapevano naturalmente di essere ripresi, però in quel momento forse hanno accazzerato, no? Qualsiasi mondo esterno per loro non esisteva. Però a volte il nostro è un compito anche un po' ingrato, brutto anche all'esterno, quante volte abbiamo subito e subiamo delle critiche perché sembra che vogliamo andare, no, dentro anche il dolore della gente, però pensiamo che di aver fatto anche un lavoro importante negli anni, no? E quindi questo penso che anche dai parenti delle vittime ci viene riconosciuto, avere sempre trattato l'argomento con grande delicatezza, con grande, penso, immagino anche professionalità da parte dei colleghi di Primo Canale che negli anni si sono avvicendati proprio nella redazione, e quindi proprio anche oggi la testimonianza importante dei parenti che hanno anche sottolineato, insomma, il lavoro che Primo Canale ha fatto negli anni, di tenere sempre la luce accesa, il faro puntato su questo processo, non averlo mai mollato. E allora anche quando entriamo forse anche nell'intimo delle persone, dava un po' fastidio, no? Come da giornalista dice,

0: Guarda un po', magari fossi io lì mi darebbe fastidio avere una telecamera che mi riprende, spesso succede, no? Quante volte certo, andiamo proprio dentro le persone, dentro. Certo. Però insomma, pensiamo che il lavoro del giornalista in questo caso, spero anche in tanti altri, però in questo caso possa avere anche in minima parte inciso in maniera positiva.
1: Voglio sperarlo e voglio pensarlo. Tiziana Oberti.
2: Eccoci. Eccomi, sono in compagnia di Paola Vicini, mamma di Mirko. È la mamma che è diventata un po' simbolo in quel 14 agosto 2018, perché per 5 giorni e 5 notti è rimasta alla base 9 in attesa che venisse restituito il corpo di suo figlio che lavorava proprio lì. Che emozione è stata? Sei soddisfatta, Paola?
3: Sono soddisfatta dal fatto che adesso sappiamo che loro sono stati uccisi e conosciamo i nomi dei colpevoli, questo sì, non si sono suicidati, sono stati uccisi e oggi abbiamo sentito i nomi dei colpevoli.
2: Ti aspettavi diciamo queste condanne, ti aspettavi meno condanne, non ti aspettavi proprio nulla per non rimanere delusa?
3: Non lo so, conoscendo la legislatura italiana di più non potevamo aspettarci, perché conosciamo benissimo, abbiamo anche lo specchio di tante altre tragedie. Dico va bene, gli sono stati dati degli anni, speriamo che neanche nelle altre fasi processuali vengano mantenuti, almeno questi.
2: In questi lunghi anni di conoscenza abbiamo sempre cercato a Primo Canale di raccontare che cosa c'era dietro quel 43, chi erano i vostri cari, i vostri figli. Oggi come vuoi che tuo figlio venga ricordato?
3: Come sempre, come il mio angelo, come l'amico di tutti e come quello che ho sempre detto, era il mio primo figlio, era la prima emozione, perché sono diventata mamma per la prima volta senza nulla togliere a mia figlia, ed era il nostro protettore.
2: Ancora oggi lo è, in qualche modo tu riesci a sentirlo e ad averlo sempre vicino, è vero? In tante piccole cose.
3: Tante piccole cose che non voglio raccontare perché sono molto personali, ma sappiamo che lui è con noi e me lo dimostra in mille modi.
2: Anche perché lui non avrebbe mai voluto che tu ti arrendesse, anche in una giornata difficile come quella di oggi, vero?
3: Anzi, oggi sarebbe qua a dirmi, mamma che fai, vai avanti, forza che ce la puoi fare, quindi è lui che mi ha dato la forza di essere qua oggi.
2: Grazie a Paola Vicini, anche insomma perché non è mai facile e soprattutto in questo momento, però insomma ci tenevo perché anche tu potessi dire il tuo commento. Grazie a Paola Vicini.
1: Grazie Tiziana, grazie Paola Vicini. Torniamo da Michele Varì.
4: Sì, ecco, in attesa di avere a disposizione Emanuel Diaz, che è qui a fianco a noi, ci sembra giusto anche dare spazio a una persona che è stata assolta. Era, spieghiamo subito, Mario Servetto, che è un genovese, che ha assistito a quasi tutte le udienze. L'avvocata Carola Flick, ci spieghi di cosa era accusato, che ruolo rivestiva, ed è stato assolto. È una bella notizia anche questa, vuoi dire, non era... Cioè, è una posizione marginale la sua.
5: È una bella notizia e soprattutto il coronamento di una carriera professionale che è sempre stata svolta con la massima correttezza, e quindi questo è un tassello in più a quello che è una carriera appunto di specchiata onestà. Faceva parte della commissione relatrice del comitato tecnico amministrativo, quindi un organo consultivo che doveva rendere un parere sul progetto del Ponte Morandi, il progetto di retrofitting.
4: Ecco, com'è la sensazione, Servetto, dopo 4 anni di, insomma, di pena?
6: No, sono di più di 4 anni.
4: Sì, da quando è indagato, sì, mi scusi, quasi 8.
6: Sì, appunto. Sono adesso non esisto, ecco, sono stressato, sono mollo.
5: Frastornato ma felice, direi, no?
6: Sì.
5: Beh sì, felice, perché comunque è un peso non indifferente sicuramente per la tragedia che è stata, anche sia per le vittime che per la città di Genova, riuscire comunque a definire la sua posizione in questo modo è sicuramente una cosa molto importante per lui, vero ingegnere?
6: Cioè, senz'altro, io ho chiuso la mia carriera sia universitaria che professionale, e questo mi avrebbe pesato in tutti gli anni che io ho lavorato onestamente e correttamente.

0: l'accusa era di non avere capito che il ponte potesse crollare, avete approvato un progetto di retrofitting che è stato approvato troppo tardi, infatti il ponte è venuto giù.
1: Sì, noi abbiamo cercato di accelerare proprio perché pensavamo di, nell'approvazione, perché pensavamo di accorciare i tempi e di non allungarli, ma non pensavamo neanche che ci fosse questa, questa gravità che poi
2: si... Se non pensavamo, non sapevamo.
1: Non sapevamo, non lo sapevamo.
2: Sì, infatti... Comunque la sentenza dovrà poi, leggeremo le motivazioni e cercheremo di capire qual è il percorso logico che i giudici hanno attraversato per poter arrivare a un dispositivo che abbiamo appena sentito.
0: Servetto, lei sperava di essere assolto, immagino, perché...
1: Certo, ci speravo, cioè non era che ci sperassi, era che io non mi sentivo colpevole, ecco.
3: Diverso.
0: Grazie, grazie, grazie. Ecco, grazie. Emmanuel Diaz, non c'è bisogno di presentazione, fratello di Harry, mi abbraccia. Abbiamo vissuto insieme tutto il processo.
4: È stato veramente una follia, è stato, perché ora comunque sì che parliamo della condanna, delle pene, però è che guardate che dentro all'aula sono successe così tante cose che è difficile sperare che una semplice sentenza dimostri tutto quello che si è vissuto qui dentro. Abbiamo lottato al freddo, al caldo, abbiamo vissuto cose che non si potranno raccontare per molti anni, però ci hanno dato la ragione. Quella verità che abbiamo difeso, che ci dicevano che era semplicemente una follia portata avanti da chi era comunque sofferente, è risultata essere molto vera. L'abbiamo portata in una maniera composta, educata, e oggi i giudici ci hanno dato la ragione. I colpevoli sono loro, questo ponte è crollato per la corrosione, questo ponte è stato talmente dimenticato dallo Stato, dalle istituzioni, e talmente mal gestito dalla società Autostrade per l'Italia, dalla società Spea Engineering, dal gruppo Atlantia, che era inevitabile che crollasse. Lo potevano evitare, potevano fare tanto per evitare questa strage, per evitare queste morti, e non hanno fatto niente. E oggi non lo diciamo soltanto noi, lo dice il Tribunale di Genova, lo dicono i giudici.
0: Potrai ricominciare la tua vita?
4: Sì, oggi inizia un nuovo percorso, sono stati 8 anni di lotta, 8 anni dedicati a mio fratello ad evitare che quella voce venisse silenziata, ce l'ho fatta, di questo sono orgoglioso, però quella verità che continuo a difendere in realtà è atroce, perché mio fratello ha vissuto un momento infernale che l'ha portato ad una morte ingiusta.
0: Ecco, tu hai sospeso la tua vita per assistere a tutte le udienze, sei stato l'unico dei familiari, così ci siamo visti tante volte insieme, abbiamo diviso i cracker nel momento. Sì. E adesso cosa farai? Studierai, allora, cercherai un lavoro, hai già un lavoro?
4: Ma io mi incarico di gestire il patrimonio familiare, continuerò a farlo, però sicuramente potrò riprendere i miei studi di psicologia, è arrivata l'ora di creare un nuovo capitolo.
0: Non tornerai in Colombia?
4: Non lo so, spero di poter vivere altre esperienze, diversamente da mio fratello, io ho il tempo e dovrò utilizzarlo.
0: Grazie, grazie Emmanuel, grazie. Allora, noi vi restituiamo la linea qui dalla Lola Magna, ci stanno mandando via perché siamo rimasti fra gli ultimi, magari vediamo se riusciamo a fare ancora qualcosa. A voi la linea.
5: Grazie mille, grazie Michele Varì, ci fermiamo un istante, tra poco in onda anche Giorgia Fabiocchi, e quindi continuiamo il nostro racconto in questa nostra maratona dedicata al giorno della sentenza del processo Morandi. A tra poco.

oggi è una giornata importante, storica per la città, per la nazione, perché c'è il processo Morandi arriva all'epilogo, dopo quasi 300 udienze e dopo 4 anni di udienze, da 8 anni dalla tragedia, ci sarà la sentenza. Questa mattina alle 9:30 ci sarà appunto l'apertura dell'udienza, poi i giudici andranno in camera di consiglio e poi entro qualche ora, si spera magari già fine mattinata oppure primo pomeriggio, ci sarà la lettura della sentenza. 57 imputati che rischiano in tutto quasi 400 anni di pena. Il più importante è Giovanni Castellucci, su cui ruota l'ex

0: L'amministratore delegato di Autostrada, su cui ruota il teorema dei giudici, perché a loro dire il ponte è crollato per la scarsa manutenzione favorita dalla filosofia appunto indotta da Castellucci al risparmio per dare più soldi ai soci di Atlantia, delle società collegate del gruppo.
1: Questa è una giornata con un'atmosfera molto particolare qui davanti al Tribunale. Sono intanto arrivate truppe da tutta Italia, ma non solo, anche d'Europa, per seguire questa sentenza di primo grado. 43 le vittime, quel 14 agosto 2018 alle 11.36, ma anche intorno le persone che passano, che questa mattina hanno visto il capannello di giornalisti, molti adesso non li vedete alle mie spalle perché, come per la truppa di Michele Varì, sono entrati all'interno del tribunale e su indicazione del giudice solo una troupe formata da due persone può entrare all'interno del tribunale, quindi molti sono già entrati, ma molti sono qui all'esterno.
2: Gianluca viaggiava con mio figlio e lui all'inizio aveva questa, credo che ce l'abbia ancora, non lo dice, ma si sente quella colpa perché io sì e lui no, ma è il fatto, è il destino, ha voluto così e io sono felice che lui è qua a fianco a me. Rappresenta anche mio figlio.
3: Oggi, dopo 8 anni, sapremo se quello che noi pensiamo potrebbe diventare verità processuale.
2: Fino a quando non ci sarà la lettura della sentenza, siamo appesi a un filo e alla speranza.
4: Io, ripensando per esempio a questa notte, mi sembrava di essere ancora là, come se fosse stata la prima notte dopo il crollo.
5: Io ho sempre detto poi che gli aspetti di pena sono, diciamo, secondari. La cosa più importante è l'affermazione di responsabilità, dire che è successo per questo motivo e la responsabilità è di queste persone che hanno sbagliato.
6: Quando siamo arrivati sul ponte di Cornigliano abbiamo visto quello che era successo e lì è subentrato dentro di noi una sensazione indescrivibile di vuoto, di incredibilità, di tante cose. Poi c'era un grosso silenzio, un'aria ancora di odore di cemento sgretolato.
7: Una squadra di 5 persone siamo intervenuti nella fabbrica del riciclo dove c'erano queste 2 persone sepolte dalle macerie e abbiamo lavorato per disincastrarle, togliere fuori dalle macerie. Ricordo il terrore negli occhi della mamma che cercava di, aveva paura appunto, voleva spingersi a...
4: Scusi. No, no, ma questo è perché questa giornata è una giornata sicuramente molto emotiva per i familiari delle vittime, ma lo è anche per i soccorritori.
8: Grande confusione delle comunicazioni telefoniche, radio che esplodevano, telefoni che esplodevano, comunicazioni, ecco queste le comunicazioni importanti, tantissime, che cadevano a pioggia, confusione e fame soprattutto di sapere che cosa sono stati gli eventi da parte delle centrali operative.
9: Lei con sua figlia che era incinta, quando è crollato il ponte ha scampato la tragedia per pochissimo.
10: Per 1 minuto e 10 secondi prima che crollasse il ponte.
9: È passata?
10: No, da via Valtelfile, però io dovevo girare per andare all'IKEA, perché eravamo andata all'ospedale con mia figlia per fare l'ultima ecografia.
9: Cosa l'ha salvata, la casualità?
10: Ha salvato che io casualmente c'era una ragazza straniera, non so di che nazionalità, stava male, poi piccina. La giornata era quella che era, lo ricordate tutti quanti, e non aveva né un euro né nessuno al suo fianco. Io mi ha fatto tanta pena, le ho chiesto, dico, dove abiti? Mi dice a Bolzaneto, non ti preoccupare, ti porto io perché io tanto vado a Certosa.
11: Inevitabilmente sarà una sentenza di condanna e so che in tanti mi definiscono troppo ottimista, ma è che non è ottimismo, sono le carte che lo predispongono, sono le relazioni tecniche, sono gli incidenti probatori.
12: Allora, mi aspetto che sicuramente ci sia giustizia, no? Che i principali imputati siano condannati, poi che sia il massimo, che sia il minimo della pena, l'importante è che ci sia una pena.
13: Negli anni il processo, più che una funzione giuridica, ha acquisito una funzione sociale. Io la reputo funzione sociale perché non solo noi in quanto parenti abbiamo diritto di una verità, ma il popolo italiano, i cittadini di Genova, i cittadini di

0: Liguri, gli sfollati, i feriti, chiunque abbia sofferto in maniera diretta e indiretta di questa tragedia.
1: Dove il cuore batte da stanotte che batte, e dove ci vuole tanta forza, ancora di più. In 8 anni ne abbiamo avuta tanta, ma oggi la forza non ci deve mollare proprio oggi.
2: Ricordo di averlo sentito per televisione con gli urli incredibili, allora sono corsa subito sul terrazzo, non riuscivo ad aprire la porta del mio terrazzo perché c'era una bufera di acqua e di residui del crollo che non mi ha consentito di salire. Allora cosa ho fatto? Ho preso su, sono scesa immediatamente in strada, mi sono procurata i numeri telefonici della protezione civile, di quelli che potevano essere i numeri interessanti anche alle persone che dal centro poi avrebbero dovuto rientrare a casa, oltre Certosa, Bolzaneto, per cercare di dare una mano. Che la solidarietà umana al Campasso non manca, persone che portavano la focaccia, il tè caldo, il caffè, tutto quello che volete. D'altra parte anche un'organizzazione nel cercare di raggiungere anche i posti di lavoro, i consigli che si potevano dare, le informazioni che sono estremamente importanti. Lo sapete meglio di me.
3: Nella nostra vita quotidiana gestiamo le emergenze e urgenze, abbiamo già affrontato situazioni particolari e mi vengono in mente le alluvioni, e mi viene in mente anche il crollo della Torre Piloti, ma in questo caso avevamo veramente di fronte una maxi emergenza di dimensioni epocali che non avevamo mai affrontato, e quindi c'era anche una sorta di timore e di paura nell'operare in un contesto che non era sicuro, perché avevamo la restante parte del Ponte Morandi sia Levante che Ponente e non avevamo la certezza che non potesse accadere qualcos'altro.
4: Lo ricordo con emozione. Io ricordo un momento in cui abbiamo svoltato sul ponte di Cornigliano e lì tutta la tragedia si è resa davvero visibile, perché noi ci aspettavamo il crollo del ponte, pezzi, no, c'erano i due monconi e il nulla in mezzo.
5: Siamo riusciti a vedere in un buco una macchina dove c'erano due ragazzi, Rita e Federico. Abbiamo capito che erano vivi e siamo riusciti con i colleghi a addestrarli. Sono sopravvissuti, fortunatamente questa è stata la gioia più grande per noi vigili del fuoco che viviamo di questi momenti.
6: Com'è cambiata Certosa da quel giorno?
7: Beh, cambiata purtroppo in peggio, perché poi dovevamo avere comunque dei ristori che non sono arrivati sul territorio. Da lì sono partiti poi tutti i cantieri che stanno devastando veramente la zona. E il vivere il giornaliero, ecco, è quello che è il problema più grosso. I negozi chiudono sempre di più e siamo inascoltati, perché onestamente facciamo delle richieste e non vengono, come posso dire, accettate o seguite.
8: Sono nato a Certosa, vivo a Rivarolo, quindi mi sono spostato di poche centinaia di metri. Ho ancora il cuore qua, per quello che riguarda la giustizia, che faccia pure il suo corso, ma che lo faccia davvero, non come purtroppo si vede molte volte.
9: È stata una cosa più, cioè unica, perché un furgone che si va a incastrare lassù con una persona ancora in vita è una cosa, diciamo, che ha quasi del miracoloso. Però poi c'era il problema di dover salire lassù ed andarlo a prendere. Così siamo riusciti ad arrampicarci lì era circa 20 metri, una ventina di metri, 24 metri mi sembra, e poi con il pochissimo materiale che avevamo a disposizione, perché tutti i pompieri sul posto stavano usando tutto, i camion erano vuoti di qualsiasi attrezzatura perché tutti usavano tutto, siamo riusciti a fare quello che poi era necessario, cioè portare giù Gianluca

alle ore 14, questo l'orario che attendevamo, verrà letta la sentenza del processo del crollo di Ponte Morandi.

0: Allora, signori, in nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova, visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale, dichiara Agnese Paolo, Camomilla Gabriele, Casini Carlo, Fabriani Giorgio, Malgarini Mauro, Mollo Riccardo, Romagnolo Mariano, responsabili dei reati di crollo colposo, omicidio colposo, dichiara altresì Alemanni Serena, Bandini Claudio, Bergamo Mario, Bernardini Lanfranco, Berti Paolo, Brencic Antonio, Bonaccorso Salvatore, Castellucci Giovanni, Ceneri Maurizio, Coletta Mauro, De Angelis Emanuele, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Ferretti Torricelli Lucio, Francese Michele, Galatà Antonino, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Meliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Strazzullo Paolo, Testa Carmine Vezil Marco, responsabili dei reati di crollo colposo e omicidio stradale. E concesse l'attenuanti generiche a tutti, ad eccezione di Ceneri, De Angelis, Nebbia e Vezil, valutate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti per gli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani, Francesi ed equivalenti alle residue aggravanti per i restanti imputati condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione, Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione, Ceneri De Angelis Emanuela alla pena di anni 10 di reclusione, Nebbia Giampaolo alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione, Mollo Riccardo alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione, Di Taddeo Fulvio alla pena di anni 8 di reclusione, Malgarini Mauro e Meliani Massimo alla pena di anni 7 di reclusione, Vezil Marco alla pena di anni 6 e mesi 7 di reclusione, Camomilla Gabriele alla pena di anni 6 di reclusione, Berti Paolo e Galatà Antonino alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, Casini Carlo e Coletta Mauro alla pena di anni 5 di reclusione, Bernardini Lanfranco, Ferretti Torricelli Lucio, Marigliani Stefano, Ricacci Riccardo, Romagnolo Mariano alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, Agnese Paolo, Alemanni Serena, Bandini Claudio, Brencic Antonio, Giordano Marita, Strazzullo Paolo e Testa Carmina alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, Bergamo Mario, Salvatore, De Santis Matteo, Fabriani Giorgio e Francese Michela alla pena di anni 1, mesi 11 e giorni 5 di reclusione, condanni suddetti imputati alle spese processuali. Visto l'articolo 31 e 33 Codice Penale applica nei confronti dei suddetti imputati con esclusione di Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata corrispondente a quella della pena inflitta. Visto l'articolo 163 Codice Penale concede agli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese il beneficio della sospensione condizionale della pena.
1: Sì, ecco, ci sono in compagnia della famiglia Altadonna, Giuseppe Matti Altadonna, Maria Grazia e Michele, sono i genitori, tranquilla Denise, tranquilla, sono i genitori e il fratello di Luigi Matti Altadonna. Un commento a caldo, soddisfatto?
2: No, non sono soddisfatto. Mi aspettavo un po' più serietà nella sentenza, ma non c'è stata. Diciamo che sul nucleo principale sono state le condanne, ma troppa soluzione, troppa archiviazione. No, sono insoddisfatto, ecco questo. Così a caldo sono deluso.
1: Che cosa ti aspettavi, Pino?
2: Dopo 4 anni di processo, di sentenze, di tutto quello che è uscito fuori, mi aspettavo un po' più di severità nella giustizia, non è una richiesta di vendetta, non è per quello che doveva essere, è andata male, non hanno condannato per quello che hanno fatto questi personaggi.
1: Per te quindi oggi Luigi ha avuto giustizia o ha avuto una giustizia solo in parte o non l'ha avuta?
2: In parte, non ha avuto la giustizia che meritava Luigi e gli altri 42 vittime.

0: C'è un appello che vuoi fare, qualcosa che vuoi dire dopo questa sentenza di primo grado? Sappiamo che è solo il primo grado, guardando poi agli altri passi.
1: Guardando all'appello non so dire niente, so che vorrei che questi processi non ce ne fossero più altri.
0: Assolutamente, perché significherebbe che nessun'altra famiglia dovrebbe passare quello che state passando da quel 14 agosto 2018 voi. Non so se Maria Grazia vuole dire qualcosa, parla Michele allora. Per te, so che insomma hai parlato anche con gli avvocati, poco fa con i vostri avvocati.
2: Il lato positivo è che oggi abbiamo dei colpevoli, quindi tirando le somme, Luigi e le altre 42 vittime morte assassinate hanno dei colpevoli, sono state evidenziate delle responsabilità e ci sono delle condanne. Rimane l'amaro in bocca, come ho già detto, per quanto riguarda soprattutto Castellucci, con una richiesta a parte del PM di 18 anni e 6 mesi, che è poi è diventata 12 anni, non c'è stata nessuna soluzione piena. La speranza resta. Io ho anche ricordato il dottor Terrile, che ha fatto un lavoro propositivo, ha preparato il primo e il secondo fino alla Cassazione, quindi speriamo venga mantenuto anche quell'indirizzo di lavoro, e siamo soddisfatti all'80%, non è pieno.
0: Grazie a Michele, grazie a Maria Grazia e a Giuseppe e a Pino. Ovviamente abbiamo visto, vi libero, grazie mille. Allora, la prima domanda Possetti è soddisfatta?
3: Allora, siamo soddisfatti, quindi riteniamo che l'impianto accusatorio della Procura abbia retto. E ovviamente dovremo, essendo molto complessa la situazione da interpretare, dovremo capire bene ai fini della prescrizione se potrebbe esserci qualche intoppo. Lo capiremo con i nostri avvocati e saremo molto più chiari nella conferenza stampa. Però direi che c'è soddisfazione per il risultato e insomma.
0: Quando ha sentito, diciamo, i 12 anni a Castellucci, perché poi sappiamo che lui è anche un po' il simbolo, no? L'immagine, erano 57 gli imputati, ma che cosa ha provato? Io ho sottolineato come ancora una volta tutti voi familiari alla lettura della sentenza abbiate tenuto una dignità, una calma quasi naturale.
3: Sì, non potevamo scomporci, anche perché dovevamo capire nel dettaglio. Sicuramente i 12 anni a Castellucci sono una pena importante e quindi è una pena che ha il suo significato, ed è per questo che riteniamo che l'impianto accusatorio di base della Procura abbia retto.
0: Se l'era immaginato così quel momento?
3: No,
0: ho
3: l'ero immaginato un momento più lungo. Io mi immaginavo una cosa più lunga, più articolata, invece è stato velocissimo, eravamo tutti in piedi, è stato un po' come essere in una palla, essere sballottati, perché c'eravate voi di fianco che ci guardavate, noi che sentivamo queste parole, e non è semplice riuscire a capire per persone che non sono tecnici, e quindi ci ragioniamo un attimo. Sicuramente però quello che noi volevamo, che nei tre filoni di imputazione ci fossero delle condanne, è avvenuto. Quindi questo è importante.
0: Come sempre, tutte le volte le dico, da una parte abbiamo parlato come presidente, adesso parliamo come familiare. Il ricordo di sua sorella, di suo cognato, dei suoi nipoti che sono stati qui con lei anche oggi.
3: Sì, sono stati qui con me. Ho cercato di non pensarci tanto in questo momento, perché sarebbe stato peggio per la mia lucidità.
0: Cesare, per la prima volta tu eri in aula, tuo papà era Andrea Cerulli. Che momento è stato e come lo stai vivendo?
4: È stato un momento comunque importante, sono ancora un po' confuso, però credo che ci sia stata sicuramente una condanna di anni importanti, spero che non diminuiscano e che sia appunto un esempio di giustizia questo processo.
0: che cosa

0: ti ricordi di tuo papà, dei vostri viaggi, di quello che ti ha insegnato? Tanto c'è una passione comune, sì, fortissima, no? Per il Genoa.
1: Sì, il Genoa è sicuramente un elemento di passione, ma credo che l'amore sia l'amore per le persone e per la natura sia una delle cose che mi ha insegnato di più. La nostra famiglia è l'esempio e credo che questa forza sia il dono che ci ha donato lui, più grande. E anche la mia mamma, ovviamente.
0: E anche la tua mamma, sì, Giovanna, perché ovviamente tuo papà amava molto i viaggi, amava molto il Genoa. C'è qualche momento che vuoi condividere con noi? Anche forse l'ultimo viaggio, che è un po' particolare quello, sì, che avevate, sì, vissuto, è vero?
1: L'ultimo viaggio l'abbiamo fatto a Ponte di Legno.
0: Perché?
1: Lui non sapeva che la squadra rivale, non la nomino neanche, ha fatto un...

0: Oggi è una giornata importante, storica per la città, per la nazione, perché c'è il processo Morandi arriva all'epilogo dopo quasi 300 udienze e dopo 4 anni di udienze, da 8 anni dalla tragedia, ci sarà la sentenza. Questa mattina alle 9:30 ci sarà appunto l'apertura dell'udienza, poi i giudici andranno in camera di consiglio e poi entro qualche ora, si spera magari già fine mattinata oppure primo pomeriggio, ci sarà la lettura della sentenza. 57 imputati che rischiano in tutto quasi 400 anni di pena. Il più importante è Giovanni Castellucci, su cui ruota l'ex amministratore delegato di Autostrade, su cui ruota il teorema dei giudici, perché a loro dire il ponte è crollato per la scarsa manutenzione favorita dalla filosofia appunto indotta da Castellucci al risparmio per dare più soldi ai soci di Atlantia, delle società collegate del gruppo.
1: Questa è una giornata con un'atmosfera molto particolare qui davanti al Tribunale. Sono intanto arrivate truppe da tutta Italia, ma non solo, anche d'Europa, per seguire questa sentenza di primo grado. 43 le vittime quel 14 agosto 2018 alle 11:36, ma anche intorno le persone che passano, che questa mattina hanno visto il capannello di giornalisti, molti adesso non li vedete alle mie spalle perché come per la truppa di Michele Varì sono entrati all'interno del tribunale e su indicazione del giudice solo una troupe formata da due persone può entrare all'interno del tribunale, quindi molti sono già entrati ma molti sono qui all'esterno.
2: Gianluca viaggiava con mio figlio e lui all'inizio aveva questa, credo che ce l'abbia ancora, non lo dice, ma si sente quella colpa perché io sì e lui no, ma è il fatto, è il destino, ha voluto così e io sono felice che lui è qua a fianco a me, rappresenta anche mio figlio.
3: Oggi dopo 8 anni sapremo se quello che noi pensiamo potrebbe diventare verità processuale.
2: Fino a quando non ci sarà la lettura della sentenza siamo appesi a un filo e alla speranza.
4: Io ripensando per esempio a questa notte mi sembrava di essere ancora là, come se fosse stata la prima notte dopo il crollo.
5: Io ho sempre detto poi che gli aspetti di pena sono diciamo secondari, la cosa più importante è l'affermazione di responsabilità, dire che è successo per questo motivo e la responsabilità è di queste persone che hanno sbagliato.
6: Quando siamo arrivati sul ponte di Cornigliano abbiamo visto quello che era successo e lì è subentrato dentro di noi una sensazione indescrivibile di vuoto, di incredibilità, di tante cose. Poi c'era un grosso silenzio, un'aria ancora di odore di cemento sgretolato.
7: Una squadra di 5 persone, siamo intervenuti nella fabbrica del riciclo dove c'erano queste due persone sepolte dalle macerie e abbiamo lavorato per disincastrarle, togliere fuori dalle macerie. Ricordo il terrore negli occhi della mamma

0: cercava di, aveva paura, appunto, voleva spingersi a...
1: No, no, ma questo è perché questa giornata è una giornata sicuramente molto emotiva per i familiari delle vittime, ma lo è anche per i soccorritori.
2: Grande confusione delle comunicazioni telefoniche, radio che esplodevano, telefoni che esplodevano, comunicazioni, ecco queste le comunicazioni importanti, tantissime, che cadevano a pioggia, confusione e fame soprattutto di sapere che cosa sono stati gli eventi da parte delle centrali operative.
3: Lei con sua figlia che era incinta, quando è crollato il ponte ha scampato la tragedia per pochissimo.
4: Per un minuto e 10 secondi prima che crollasse il ponte.
3: È passata?
4: No, da via Valtelfile, però io dovevo girare per andare all'IKEA, perché eravamo andata all'ospedale con mia figlia per fare l'ultima ecografia.
3: Cosa l'ha salvata, la casualità?
4: Ha salvato che io casualmente c'era una ragazza straniera, non so di che nazionalità, stava male, poi piccina. La giornata era quella che era, lo ricordate tutti quanti, e non aveva né un euro né nessuno al suo fianco. Io mi ha fatto tanta pena, le ho chiesto, dico dove abiti? Mi dice a Bolzaneto, dico non ti preoccupare, ti porto io perché io tanto vado a Certosa.
5: Inevitabilmente sarà una sentenza di condanna e so che in tanti mi definiscono troppo ottimista, ma è che non è ottimismo, sono le carte che lo predispongono, sono le relazioni tecniche, sono gli incidenti probatori.
6: Allora mi aspetto che sicuramente ci sia giustizia, no? Che i principali imputati siano condannati, poi che sia il massimo, che sia il minimo della pena, l'importante è che ci sia una pena.
7: Negli anni il processo, più che una funzione giuridica, ha acquisito una funzione sociale. Io la reputo funzione sociale perché non solo noi in quanto parenti abbiamo diritto di una verità, ma il popolo italiano, i cittadini di Genova, i cittadini liguri, i sfollati, i feriti, chiunque abbia sofferto in maniera diretta e indiretta di questa tragedia.
8: Dove il cuore batte da stanotte che batte, e dove ci vuole tanta forza, ancora di più. In 8 anni ne abbiamo avuta tanta, ma oggi la forza non ci deve mollare, proprio oggi.
9: Ricordo di averlo sentito per televisione con gli urli incredibili, allora sono corsa subito sul terrazzo, non riuscivo ad aprire la porta del mio terrazzo perché c'era una bufera di acqua e di residui del crollo che non mi ha consentito di salire. Allora cosa ho fatto? Ho preso su, sono scesa immediatamente in strada, mi sono procurata i numeri telefonici della protezione civile, di quelli che potevano essere i numeri interessanti anche alle persone che dal centro poi avrebbero dovuto rientrare a casa, oltre Certosa, Bolzaneto, per cercare di dare una mano. Che la solidarietà umana al Campasso non manca, persone che portavano la focaccia, il tè caldo, il caffè, tutto quello che volete. D'altra parte anche un'organizzazione nel cercare di raggiungere anche i posti di lavoro, i consigli che si potevano dare, le informazioni che sono estremamente importanti. Tanti, lo sapete meglio di me.
10: Nella nostra vita quotidiana gestiamo le emergenze e urgenze, abbiamo già affrontato situazioni particolari e mi vengono in mente le alluvioni, mi viene in mente anche il crollo della torre piloti, della torre piloti, ma in questo caso avevamo veramente di fronte una maxi emergenza di dimensioni epocali che non avevamo mai affrontato, e quindi c'era anche una sorta di timore e di paura nell'operare in un contesto che non era sicuro, perché avevamo la restante parte del ponte Morandi sia levante che ponente e non avevamo la certezza che non potesse accadere qualcos'altro.
11: Lo ricordo con emozione. Io ricordo un momento in cui abbiamo svoltato sul ponte di Cornigliano e lì tutta la tragedia si è resa davvero visibile, perché noi ci aspettavamo il crollo del ponte, pezzi, no, c'erano i due monconi e il nulla in mezzo.
12: Siamo riusciti a vedere in un buco una macchina dove c'erano due ragazzi, Rita e Federico. Abbiamo capito che erano vivi e siamo riusciti con i colleghi a addestrarli. Sono sopravvissuti, fortunatamente questa è stata la gioia più grande per noi vigili del fuoco che viviamo di questi momenti.
3: Com'è cambiata Certosa da quel giorno?
13: Beh, cambiata purtroppo in peggio, perché poi dovevamo avere comunque dei ristori che non sono arrivati sul territorio, da lì sono partiti poi tutti i cantieri che stanno devastando veramente la

0: e il vivere il giornaliero, ecco, è quello che è il problema più grosso. I negozi chiudono sempre di più e siamo inascoltati perché onestamente facciamo delle richieste e non vengono, come posso dire, accettate o seguite.
1: Sono nato a Certosa, vivo a Rivarolo, quindi mi sono spostato di poche centinaia di metri. Ho ancora il cuore qua. Per quello che riguarda la giustizia, che faccia pure il suo corso, ma che lo faccia davvero, non come purtroppo si vede molte volte.
2: È stata una cosa più, cioè unica, perché un furgone che si va a incastrare lassù con una persona ancora in vita è una cosa, diciamo, che ha quasi del miracoloso. Però poi c'era il problema di dover salire lassù ed andarlo a prendere. Così siamo riusciti ad arrampicarci. Lì era circa 20 metri, una ventina di metri, 24 metri mi sembra. E poi con il pochissimo materiale che avevamo a disposizione, perché tutti i pompieri sul posto stavano usando tutto. I camion erano vuoti di qualsiasi attrezzatura, perché tutti usavano tutto. Siamo riusciti a fare quello che poi era necessario, cioè portare giù Gianluca.

0: Alle ore 14, questo l'orario che attendevamo, verrà letta la sentenza del processo del crollo di Ponte Morandi.
1: Allora, signori, in nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova, visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale, dichiara Agnese Paolo, Camomilla Gabriele, Casini Carlo, Fabriani Giorgio, Malgarini Mauro, Mollo Riccardo, Romagnolo Mariano, responsabili dei reati di crollo colposo, omicidio colposo. Dichiara altresì Alemanni Serena, Bandini Claudio, Bergamo Mario, Bernardini Lanfranco, Berti Paolo, Brencic Antonio, Bonaccorso Salvatore, Castellucci Giovanni, Ceneri Maurizio, Coletta Mauro, De Angelis Emanuele, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Ferretti Torricelli Lucio, Francese Michele, Galatà Antonino, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Meliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Strazzullo Paolo, Testa Carmine Vezil Marco, responsabili dei reati di crollo colposo e omicidio stradale. E concesse le attenuanti generiche a tutti, ad eccezione di Ceneri, De Angelis, Nebbia e Vezil, valutate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti per gli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani, Francesi ed equivalenti alle residue aggravanti per i restanti imputati condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione. Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione. Ceneri De Angelis Emanuela alla pena di anni 10 di reclusione. Nebbia Giampaolo alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione. Mollo Riccardo alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione. Di Taddeo Fulvio alla pena di anni 8 di reclusione. Malgarini Mauro e Meliani Massimo alla pena di anni 7 di reclusione. Vezil Marco alla pena di anni 6 e mesi 7 di reclusione. Camomilla Gabriele alla pena di anni 6 di reclusione. Berti Paolo e Galatà Antonino alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione. Casini Carlo e Coletta Mauro alla pena di anni 5 di reclusione. Bernardini Lanfranco, Ferretti Torricelli Lucio, Marigliani Stefano, Ricacci Riccardo, Romagnolo Mariano alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, Agnese Paolo, Alemanni Serena, Bandini Claudio, Brencic Antonio, Giordano Marita, Strazzullo Paolo e Testa Carmina alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.

mesi e due di reclusione. Bergamo Mario, Salvatore, De Santis Matteo, Fabriani Giorgio, Francese Michela, la pena di anni 1, mesi 11 e giorni 5 di reclusione, con danni suddetti imputati alle spese processuali. Visto l'articolo 31 e 33 Codice Penale applica nei confronti dei suddetti imputati con esclusione di Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai

0: francese il beneficio della sospensione condizionale della pena.
1: Sì, ecco, ci sono in compagnia della famiglia Altadonna, Giuseppe Matti Altadonna, Maria Grazia e Michele, sono i genitori, tranquilla Denise, tranquilla, sono i genitori e il fratello di Luigi Matti Altadonna. Un commento a caldo, soddisfatto?
2: No, non sono soddisfatto, mi aspettavo un po' più serietà nella sentenza, non c'è stata. Diciamo che sul nucleo principale sono state le condanne, ma troppa soluzione, troppa archiviazione. No, sono insoddisfatto, ecco questo. Così a caldo sono deluso.
1: Che cosa ti aspettavi, Pino?
2: Dopo 4 anni di processo, di sentenze, di tutto quello che è uscito fuori, mi aspettavo un po' più di severità nella giustizia, non è una richiesta di vendetta, non è per quello che doveva essere, è andata male, non hanno condannato per quello che hanno fatto questi personaggi.
1: Per te quindi oggi Luigi ha avuto giustizia o ha avuto una giustizia solo in parte o non l'ha avuta?
2: In parte, non ha avuto la giustizia che meritava Luigi e gli altri 42 vittime.
1: C'è un appello che vuoi fare, qualcosa che vuoi dire dopo questa sentenza di primo grado? Sappiamo che è solo il primo grado, guardando poi agli altri passi.
2: Guardando all'appello non so dire niente, so che vorrei che questi processi non ce ne fossero più altri.
1: Assolutamente, perché significherebbe che nessun'altra famiglia dovrebbe passare quello che state passando da quel 14 agosto 2018 voi. Non so se Maria Grazia vuole dire qualcosa, parla Michele allora. Per te, so che insomma hai parlato anche con gli avvocati, poco fa con i vostri avvocati.
3: Il lato positivo è che oggi abbiamo dei colpevoli, quindi tirando le somme, Luigi e le altre 42 vittime morte assassinate hanno dei colpevoli, sono state evidenziate delle responsabilità e ci sono delle condanne. Rimane l'amaro in bocca, come ho già detto, per quanto riguarda soprattutto Castellucci, con una richiesta a parte del PM di 18 anni e 6 mesi, che è poi è diventata 12 anni. Non c'è stata nessuna soluzione piena. La speranza resta. Io ho anche ricordato il dottor Terrile, che ha fatto un lavoro propositivo, ha preparato il primo e il secondo fino alla Cassazione, quindi speriamo venga mantenuto anche quell'indirizzo di lavoro e siamo soddisfatti all'80%, non è pieno.
1: Grazie a Michele, grazie a Maria Grazia e a Giuseppe e a Pino. Ovviamente abbiamo visto di libero, grazie mille. Allora, la prima domanda Possetti è soddisfatta?
4: Allora, siamo soddisfatti, quindi riteniamo che l'impianto accusatorio della Procura abbia retto. E ovviamente dovremo, essendo molto complessa la situazione da interpretare, dovremo capire bene ai fini della prescrizione se potrebbe esserci qualche intoppo. Lo capiremo con i nostri avvocati e saremo molto più chiari nella conferenza stampa. Però direi che c'è soddisfazione per il risultato e insomma.
1: Quando ha sentito, diciamo, i 12 anni a Castellucci, perché poi sappiamo che lui è anche un po' il simbolo, no? L'immagine, erano 57 gli imputati, ma che cosa ha provato? Io ho sottolineato come ancora una volta tutti voi familiari alla lettura della sentenza abbiate tenuto una dignità, una calma quasi naturale.
4: Sì, non potevamo scomporci, anche perché dovevamo capire nel dettaglio. Sicuramente i 12 anni a Castellucci sono una pena importante e quindi è una pena che ha il suo significato, ed è per questo che riteniamo che l'impianto accusatorio di base della Procura abbia retto.
1: Se l'era immaginato così quel momento?
4: No,
1: ho approvato.
4: L'ero immaginato un momento più lungo. Io mi immaginavo una cosa più lunga, più articolata. Invece è stato velocissimo, eravamo tutti in piedi, è stato un po' come

0: essere in una palla, essere sballottati, perché c'eravate voi di fianco che ci guardavate, noi che sentivamo queste parole, e non è semplice riuscire a capire per persone che non sono tecnici, e quindi ci ragioniamo un attimo. Sicuramente però quello che noi volevamo, che nei tre filoni di imputazione ci fossero delle condanne, è avvenuto. Quindi questo è importante.
1: Come sempre, tutte le volte le dico, da una parte abbiamo parlato come presidente, adesso parliamo come familiare. Il ricordo di sua sorella, di suo cognato, dei suoi nipoti che sono stati qui con lei anche oggi.
0: Sì, sono stati qui con me. Ho cercato di non pensarci tanto in questo momento, perché sarebbe stato peggio per la mia lucidità.
1: Cesare, per la prima volta tu eri in aula, tuo papà era Andrea Cerulli. Che momento è stato e come lo stai vivendo?
2: È stato un momento comunque importante, sono ancora un po' confuso, però credo che ci sia stata sicuramente una condanna di anni importanti. Spero che non diminuiscano e che sia appunto un esempio di giustizia questo processo.
1: Che cosa ti ricordi di tuo papà, dei vostri viaggi, di quello che ti ha insegnato? Tanto c'è una passione comune, sì, fortissima, no? Per il Genoa.
2: Sì, il Genoa è sicuramente un elemento di passione, ma credo che l'amore sia l'amore per le persone e per la natura sia una delle cose che mi ha insegnato di più. La nostra famiglia è l'esempio, e credo che questa forza sia il dono che ci ha donato lui, più grande. E anche la mia mamma, ovviamente.
1: E anche la tua mamma Giovanna, perché ovviamente tuo papà amava molto i viaggi, amava molto il Genoa. C'è qualche momento che vuoi condividere con noi? Anche forse l'ultimo viaggio, che è un po' particolare quello, sì, che avevate, sì, vissuto, è vero?
2: L'ultimo viaggio l'abbiamo fatto a Ponte di Legno.
1: Perché?
2: Lui non sapeva che la squadra rivale, non la nomino neanche, faceva il ritiro lì, esatto, e lui comunque ha cercato di vendere i biglietti in tutti i modi possibili, ma poi siamo andati, per fortuna, perché è uno dei ricordi più belli che ho, e più vividi soprattutto perché è uno degli ultimi, quindi un viaggio comunque emozionante che ricorderò sempre.
1: È vero che tu e tua mamma Giovanna portate tuo papà in tutti i vostri viaggi?
2: È vero, sì, ogni viaggio che facciamo, dall'America al Giappone, portiamo la maglietta della Culm in cui lui lavorava, che per lui appunto era una famiglia, quindi ci teniamo sempre a portarlo con noi, oltre che i nostri cuori, anche appunto un oggetto che lo ricordi.
1: La lezione, l'ultima cosa che ti chiedo, che ti ha insegnato più grande tuo papà?
2: Credo l'amare le persone e capire che davanti a un'altra persona c'è un'altra vita, e quindi non mai scontrarsi con la violenza, ma con l'amore, e anche se ci sono dei contrasti, anche se si è in disaccordo, sempre cercare di avere più amici possibile.
1: Grazie Cesare, non so se Giovanna voglia dire qualcosa. L'emozione della sentenza, l'emozione di sentire queste parole così profonde di tuo figlio, non so se vuoi dire qualcosa.
3: Beh, è stato un giorno importantissimo, poi avere Cesare vicino a me.
1: Finalmente maggiorenne.
3: Maggiorenne, può parlare lui, come avete visto, al mio posto. È stata un'emozione particolare, poi non abbiamo ancora metabolizzato tutto. Questo è un piccolo tassello importante, non solo per noi, come abbiamo sempre detto tante volte, per tutti gli italiani, che sia ad esempio a tutti. Speriamo che il proseguimento di questo cammino rimanga su questa strada, ecco.

0: può anche andarci bene una cosa così, non può stare.
1: Giustizia è fatta.
0: Sì, la giustizia è fatta e anche a certi livelli, quindi non sono stati, diciamo, boh, io come tu sai, come ho già detto anche in altre occasioni, critico un po' tutto il sistema, perché mi spiace ripetermi, ma questa gente qua è comunque in giro, addirittura potrebbe fare qualsiasi tipo di lavoro.

0: Quindi non hanno nessuna restrizione e neanche dopo.
1: Beh, questa luce è già in... per un'altra questione.
0: Non per noi, perché sa benissimo che se fosse per noi magari Castellucci non va neanche in carcere, perché dopo 70 anni ci sono gli arresti domiciliari. Quindi queste cose qua che ruotano tutto dietro, che non mi piacciono tanto, ma io continuo a dire, come sempre dice anche Egle, contentissimo del lavoro che hanno fatto, i giudici non hanno perso tempo, hanno cercato per un processo grosso come il nostro, è veramente stato tra virgolette veloce, anche se è andato avanti parecchi anni, no? Quindi per quello siamo contenti, poi vedremo. Come ho anche detto, ho saputo anche solo stamattina che se vai però in appello, io trovo di nuovo una cosa sbilanciata, che se vai in appello ti possono solo giudicare, dare una condanna più bassa e non più alta. Quello non lo trovo di nuovo giusto.
1: Certo, comunque
0: se come puoi ritoccare al ribasso perché rivedi qualcosa, perché non le puoi rivedere e ritoccarle anche al rialzo perché hai visto magari invece che certe cose per te non vanno bene.
1: Ecco, dicevi per loro la vita non è cambiata, la mia vita invece è stata stravolta da questa tragedia.
0: La mia vita all'inizio non è stata più vita, poi ci cerchi da rabattare e cerchi di non pensarci e andare avanti, però la mia vita è cambiata da quel giorno. Loro per adesso sono 6 anni e ne andranno avanti ancora altri senza avere un minimo disagio.
2: Mi accompagna Paolo Robotti, fratello di Alessandro, su quel ponte è morto suo fratello e sua cognata. Un commento a caldo, sei soddisfatto?
3: Ma a caldo credo che sia stata una sentenza importante, sono state date delle pene importanti e credo che non è un tema di soddisfazione, ma credo che comunque sia stato dato un segnale forte.
2: Tu come hai vissuto questa giornata?
3: Ma è stata una giornata vissuta all'insegna della tensione, sicuramente. Adesso cercheremo di capire anche con il nostro avvocato, farci spiegare meglio tutto quello che è stato detto, perché erano tanti gli imputati, erano tanti i capi di imputazione, però insomma possiamo dire che la sentenza c'è stata e siamo fiduciosi che rimanga anche nei prossimi step.
2: Qual è stata la parte più difficile di questi 8 anni di attesa?
3: Ma forse è proprio il tempo, è passato tanto tempo, siamo riusciti a, come dire, a mantenere il ricordo e la speranza, sono successe tante cose, oggi è sicuramente il giorno più importante da allora.
2: Ricordiamo chi era tuo fratello e tua cognata, le loro passioni, che cosa facevano quel giorno, perché si sono trovati su quel ponte?
3: Ma loro stavano tornando dal mare, quindi erano una coppia giovane, sposata, che era in vacanza, stava rientrando dalle vacanze, quindi i loro sogni erano quelli di tante persone che quel giorno si trovavano a passare di lì.
2: Loro, lui amava in particolare le stelle, ti capita guardando il cielo in queste serate insomma che precedevano la sentenza di rivolgere a lui un pensiero?
3: Sì, certo, questo capita spesso, lui amava molto fotografare la luna, quando vedo la luna piena spesso pensiamo a lui.
1: Emmanuel Diaz, non c'è bisogno di presentazione, fratello di Harry, mi abbraccia. Abbiamo vissuto insieme tutto il processo.
4: È stato veramente una follia, è stato, perché ora comunque sì che parliamo della condanna, delle pene, però è che guardate che dentro all'aula sono successe così tante cose che è difficile sperare che una semplice sentenza dimostri tutto quello che si è vissuto qui dentro. Abbiamo lottato al freddo, al caldo, abbiamo vissuto cose che non si potranno raccontare per molti anni, però ci hanno dato la ragione. Quella verità che abbiamo difeso, che ci dicevano che era semplicemente una follia portata avanti da chi era comunque sofferente, è risultata essere molto vera. L'abbiamo portata in una maniera composta, educata, e oggi i giudici ci hanno dato la ragione. I colpevoli sono loro, questo ponte è crollato per la corrosione, questo ponte è stato talmente dimenticato dallo Stato, dalle istituzioni, e talmente mal gestito dalla società Autostrade per l'Italia, dalla società Spea Engineering, dal gruppo Atlantia, che era inevitabile che crollasse. Lo potevano evitare, potevano fare tanto per evitare questa strage, per evitare queste morti, e non hanno fatto niente. E oggi non lo diciamo soltanto noi, lo dice il Tribunale di Genova, lo dicono i giudici.
1: Per ricominciare la tua vita?
4: Sì, oggi inizia un nuovo percorso, sono stati 8 anni di lotta, 8 anni dedicati a mio fratello ad evitare che quella voce venisse silenziata, ce l'ho fatta e di questo sono orgoglioso, però quella verità che continuo a difendere in realtà è atroce perché mio fratello ha vissuto un momento

0: infernale che l'ha portato ad una morte ingiusta.
1: Ecco, tu hai sospeso la tua vita per assistere a tutte le udienze, sei stato l'unico dei familiari, così ci siamo visti tante volte insieme, abbiamo diviso i cracker nel momento. Sì. E adesso cosa farai? Studierai, allora, cercherai un lavoro, hai già un lavoro?
0: Ma io mi incarico di gestire il patrimonio familiare, continuerò a farlo, però sicuramente potrò riprendere i miei studi di psicologia, è arrivata l'ora di creare un nuovo capitolo.
1: Non tornerai in Colombia?
0: Non lo so, spero di poter vivere altre esperienze, diversamente da mio fratello, io ho il tempo e dovrò utilizzarlo.
2: Quando si condanna l'innocenza non si fa mai giustizia. La condanna dell'innocenza è per definizione una forma di ingiustizia. È stata una sconfitta per la verità dei fatti, i periti hanno accertato e acclarato che il ponte è crollato per un vizio costruttivo, che questo vizio costruttivo non sia mai emerso in 50 anni di vita del ponte, non sia mai stato evidenziato come tale al momento della privatizzazione, né dal massimo esperto, il professor Cabrera Martinez. È una sconfitta per il principio di personalità della responsabilità penale. Pare che si riattualizzi questa idea che si possa risolvere i problemi delle tragedie criminalizzando la figura dell'amministratore delegato. L'ingegner Castellucci è già in carcere da innocente, altri, come sapete, lo hanno seguito in carcere, abbiamo motivo di ritenere anch'egli da innocente, e quindi una sconfitta per i modelli di governance delle realtà complesse che diventano ingestibili, e quindi è una sconfitta per la giustizia, perché quando non si può fare il bene della giustizia, diceva il mito di Astrea, che si è costretti a volare in cielo. Noi siamo invece convinti che sia una battaglia di civiltà che deve essere ancora combattuta, ovviamente in terra, perché il bene del paese passa per il bene della giustizia. E perché la sensibilità dell'ingegner Castellucci per la sicurezza è stata acclarata dal fatto che sotto la sua gestione le morti per incidenti stradali sono diminuite dell'80%, vuol dire, è stato stimato, circa 300 incidenti mortali in meno all'anno. E quindi seguiteremo ancora con più maggiore determinazione, se possibile, a batterci per la sua innocenza.
3: Adesso sappiamo che non si sono suicidati, sono stati uccisi, e oggi abbiamo sentito i nomi dei colpevoli.
4: Ti aspettavi queste condanne, ti aspettavi meno condanne, non ti aspettavi proprio nulla per non rimanere delusa?
3: Non lo so, conoscendo la legislatura italiana di più non potevamo aspettarci, perché conosciamo benissimo, abbiamo anche lo specchio di tante altre tragedie. Dico, va bene, gli sono stati dati degli anni, speriamo che neanche nelle altre fasi processuali vengano mantenuti, almeno questi.
4: In questi lunghi anni di conoscenza abbiamo sempre cercato a Primo Canale di raccontare che cosa c'era dietro quel 43, chi erano i vostri cari, i vostri figli. Oggi come vuoi che tuo figlio venga ricordato?
3: Come sempre, come il mio angelo, come l'amico di tutti e come quello che ho sempre detto, era il mio primo figlio, era la prima emozione, perché sono diventata mamma per la prima volta senza nulla togliere a mia figlia, ed era il nostro protettore.
4: Ancora oggi lo è, in qualche modo tu riesci a sentirlo e ad averlo sempre vicino, è vero? In tante piccole cose.
3: Tante piccole cose che non voglio raccontare perché sono molto personali, ma sappiamo che lui è con noi e me lo dimostra in mille modi.
4: Anche perché lui non avrebbe mai voluto che tu ti arrendesse, anche in una giornata difficile come quella di oggi, vero?
3: Anzi, oggi sarebbe qua a dirmi, mamma che fai, vai avanti, forza che ce la puoi fare, quindi è lui che mi ha dato la forza di essere qua oggi.
5: Grazie a tutti voi per essere intervenuti qui per questo momento, che è anche un bilancio di questi anni. Innanzitutto devo fare un po' di doverosi e sentiti ringraziamenti a nome mio e del comitato che rappresento. Ringraziamo i nostri avvocati, Raffaele Caruso.

Scusa Graziella Delfino ed il loro studio. In questi anni hanno lavorato con professionalità, impegno, dedizione e con amore a questa battaglia. Crediamo che nessun altro avvocato avrebbe saputo gestire questa sfida con questi risultati e con il loro cuore. Non era semplice portare avanti questo lavoro ed il loro contributo è andato oltre ogni impegno professionale. È stato come avere dei competenti fratelli al nostro fianco. Ringraziamo l'ingegner Paolo Rugarli, un grande professionista, competente, che è stato indispensabile nella gestione della parte tecnica. Con il suo costante impegno e studio ha formato tecnicamente la squadra ed ha avuto importanti intuizioni tecniche che hanno arricchito la struttura dell'impianto accusatorio. Ringraziamo l'immane lavoro della Procura, un primo pensiero sincero ed affettuoso al dottor Terrile. Che troppo presto ci ha lasciati. Il suo lavoro rimarrà sempre nei nostri cuori e nell'atto d'accusa come pietra miliare. Ringraziamo il procuratore Piacente per il coordinamento e l'instancabile, immane e proficuo lavoro del dottor Cotugno e del dottor Airoldi. Insieme sono riusciti a dare dignità, struttura e sostanza all'ipotesi accusatoria. Ringraziamo i periti nominati dal Tribunale e i tecnici di parte della Procura. Ringraziamo tutto il personale della Guardia di Finanza impegnato nella fase di indagine. Il loro lavoro è stato infaticabile, il loro impegno è encomiabile. L'inchiesta si è retta sulle fondamenta da loro costruite in modo imparziale ed efficace. Ringraziamo la Polizia Scientifica che ha operato per il reperimento del materiale di indagine nelle prime fasi. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alle attività fattivamente che non possiamo elencare singolarmente. Ringraziamo anche il collegio giudicante, il dottor Lepri ed i dottori Baldini e Polidori, il loro lavoro silente che hanno dovuto svolgere in mezzo ad una documentazione infinita è stato molto complesso. Il peso della decisione sulle loro spalle si è sicuramente fatto sentire. Oggi sono giunti anche loro ad un punto fermo, ad una tappa importante e li ringraziamo di cuore. La decisione è il frutto della loro professionalità ed imparzialità e la rispettiamo profondamente, come abbiamo rispettato la loro impeccabile gestione dell'iter processuale. Ringraziamo tutto il personale della Procura, del Tribunale. L'attività silente di queste persone è stata fondamentale per gestire al meglio tutte le attività e di questo siamo loro grati. Ringraziamo i Carabinieri per la gestione dell'ordine pubblico in aula durante le sedute. Ringraziamo sentitamente tutti i giornalisti ed i media locali, nazionali ed esteri per il loro lavoro, il vostro lavoro ed impegno nella documentazione dei fatti. In particolare è necessario fare alcuni ringraziamenti speciali a chi in questi anni è stato sempre presente ed ha seguito costantemente tutte le fasi del processo. Primo Canale in primis, la RAI Regione Liguria, il Secolo XIX, la Repubblica Genova, Genova 24 ed ANSA. Ringraziamo anche le associazioni che sono rimaste al nostro fianco come parti civili nel processo sino ad oggi. Ringraziamo i cittadini che con un sorriso, una parola, un gesto hanno sempre avuto negli occhi quelle immagini e nei loro pensieri l'affetto per noi e per la battaglia. Ringraziamo le istituzioni che ci sono rimaste vicino in questa battaglia. Ringraziamo chi ci ospita oggi per questo momento di riflessione. È necessario per me ringraziare anche tutte le persone del Comitato che mi hanno rinnovato la fiducia come Presidentessa in questi anni ed hanno supportato sempre la nostra battaglia. Crediamo che il nostro lavoro in questi anni sia stato importante. Non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione. Ci siamo mossi con tempestività quando necessario per dare il nostro contributo, per contrastare enunciazioni inaccettabili e cercare di neutralizzare prese di posizione che tentavano di coprire di fango la verità. Pensiamo che tutto quanto umanamente possibile sia stato fatto. A volte ci siamo anche attrezzati per l'impossibile.
Qui è terminato un primo passaggio importante e determinante.

che apre uno spiraglio di luce sulla vicenda. Ora attendiamo il successivo iter processuale, che sarà ancora lungo e faticoso. Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici, perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea. Questo primo traguardo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita. Auspichiamo che il processo possa continuare in Corte d'Appello e dalla successiva Corte di Cassazione in modo fluente, confermando le condanne. E siamo qui insieme a voi. Grazie.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Lotteria delle anime, Rosa Matteucci, Adelphi e l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti, maltrattate. Allora, Rosa Matteucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle anime, che è uscito il 5 giugno nella rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, che finora ha vinto solo 4 premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle anime, per cui arrivata a un certo punto io ho detto alt, qua non si butta via niente, perché questo è un racconto a sé. L'ho messo da parte, ho reiterato l'incipit di Carta Gloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle anime, in cui io non mi sono inventata niente, perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose vere.
0: Provate,
1: se non altro provate, certo. Insomma, l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato, però è pochissimo. Sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, li riconosce. Il fatto che io abbia trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere, è più divertente.

0: Come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera conosci.
1: Ma raccontami un po' invece queste anime del purgatorio. Perché
0: adesso sono imbizzarrito.
1: Si ribellano in qualche maniera dalla situazione,
0: no,
1: o
0: sì,
1: l'accettano alla fine?
0: No, l'accettano, però chiedono continuamente con un'insistenza talora molesta, e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire, sì, queste richieste, perché sennò è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto, perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto messe in suffragio. Poi, applicandomi io a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della preghiera per eccellenza per suffragare le anime purganti, cioè il Ti adoro Croce Santa, e poi mi sono resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali pregavo, poi però Padre Eterno come gli gira? Cioè, magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio e suffraga Sempronio.
1: Ho capito.
0: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori e del mio defunto editore, e poi sono passata agli amici. E poi sono passato ulteriormente per esempio a degli scrittori che io stimavo in vita, però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi, ecco, vanno in paradiso, loro si manifestano sì, in qualche maniera, si manifestano con dei segni abbastanza chiari.
1: Cioè, ti avvisano in qualche maniera.
0: Sì, dice guarda, sì, siamo arrivati. Lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina per lei, di aver suffragato Eleonora Giorgi. Perché ci sono delle piccole cose, delle immagini, dei segni, delle scritte, una frase che dice qualcuno che tu capisci chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
1: è vero,
0: dei preti, delle monache, delle beghine, di quei baciapile, scaldabanchi delle chiese, non ci pensa nessuno. Però è una condizione, che ci precede, perché alle nostre spalle quelli che stanno dietro di noi sono morti, e ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, l'uomo più importante secondo me del Novecento, un gigante,
1: certo,
0: fatto poi diventato santo, 2 giorni di purgatorio. E anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima che tutta la vita ha fatto la monaca, 2 giorni di purgatorio che corrispondono a 80 anni di vita terrestre. Poi la mistica Maria Simma, che stava in Austria, disse che John Kennedy, Mary Morrow e John Lennon, che insomma erano personaggi, non erano santi,
1: assolutamente,
0: sono morti neanche un giorno di purgatorio, diretti in paradiso. Io mi sono sentita molto offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda, quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta
0: purgatoria? No, è meglio andare al purgatorio, sì, dove però al purgatorio
1: fa
0: un gran caldo, e presto è relativo, perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in
1: terra.
0: E lì io all'inferno non ci vorrei andare, però il purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del purgatorio, sì, più vicino,
1: ecco,
0: al paradiso.
1: Insomma, un attico del purgatorio meglio.
0: Sì, però anche lì si patisce, perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi
1: ma non ci sei ancora.
0: No, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati,
1: certo.
0: E poi si va, fondamentalmente, ho letto fra le varie testimonianze, che si va in purgatorio per aver parlato degli altri e soprattutto per non aver perdonato. E questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare quanto il perdonare,
1: esatto,
0: il non aver
1: non perdonare.
0: Il

0: non aver perdonato, per cui è un concetto su cui bisogna riflettere.
1: Ragionare. Grazie Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime. Buona lettura a tutti.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
4: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
3: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
2: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
4: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente, un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano starà già svanendo, alla fine svanirà,
2: non c'è più d'Alema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere. Sì, certo. Va bene.
2: E questo è un fenomeno dilagante.
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è invece un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo una parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Certo. Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rimemorare. C'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
2: esiste
1: in piedi.
2: Esiste solo la memoria.
1: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
0: lei
1: vedere.
0: Lei ha lì un
1: cose.
0: Elenco, me ne legge qualcuno.
1: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento.
2: Ah.
1: Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
2: E poi era scomparsa.
1: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no? Certo. Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto
2: valere
1: purtroppo anche questa parola, insomma queste parole che con la parte finale di omicidio saranno a indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, dai tempi, sì, del Covid si parlava dell'infodemia, c'era sì, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie,

0: scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale, oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo.
2: Senta,
0: medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo. La remigrazione
0: è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di migranti.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè come tutto ciò che è molto in vista è super influenzato. Comunque è un genere di importazione, e questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio, cioè tutti i prestiti dall'inglese ad esempio si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
3: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola. Però. E tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
4: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
3: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me.

0: Secondo me mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi, ah no, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte. È un controsenso. È un controsenso. Come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando, io non, cioè, mi devi lasciare gridare.
1: Ah, un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddare, raffreddarsi, sì, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: per dire, è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu poi dobbiamo chiudere, capisci, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco. Linguaggio completamente,
2: è un linguaggio del
4: nuovo,
2: disagio.
4: E mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e quindi
3: inventiva.
4: I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
3: Meno anche
2: ma
3: loro.
2: Sempre
3: anche
2: meno anche loro. Grazie professor Coletti.
3: Grazie a voi.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
4: Ma ci proviamo.
2: Ci proviamo, dobbiamo provare.
4: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
2: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
5: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
2: Benissimo, arrivederci.
4: Vai.
2: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
6: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi, e è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
4: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
6: c'è
4: questa
6: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria.
4: È una scrittrice come lei, ci aspettiamo.
6: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole.
4: Mentre prima?
6: E prima era sicuramente più ampio. Infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente...
4: Credo 1800 parole.
6: Sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet,

0: internet, e t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
1: spoilerato
0: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stando a terra, cioè li trovo insopportabili.
2: Il taser però è una parola nuova.
0: Sì. Pistola elettrica.
2: Pistola elettrica mi piace di più.
0: Allora andrei con un pistolino elettrico. E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
1: il cancelletto,
0: e cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
0: La punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera, che mi viene sempre corretta però dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me da un ritmo,
1: da un ritmo,
0: sì è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
2: Vabbè,
0: perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di
1: abituata
0: a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione, sì. Custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di un, lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba datare dei.
0: Io sono una
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione
1: cattolica.
0: Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo,
2: nel libro lo racconto,
0: no? Provenendo da una famiglia cattolica, e l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: La storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes,
0: per cui andavo dallo psicanalista. Poi siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la Basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca

0: epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava nel tuo confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna che era attoppata.
1: Era un frate povero.
0: C'era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
1: in... Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: sì, perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesso ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi, certo, mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Grazie. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti. Però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
4: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
4: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliano ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
3: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
4: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema, che secondo me che sta a fondo, è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione, non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero

0: differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
1: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
0: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro, della,

0: su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che gli riguarda personalmente, sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi, magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio. Dibite 0 San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10 euro. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
7: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
8: Perché conviene!

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Mario, noi veniamo da quel mondo lì, quello dei giornali. Ma come sarà cambiato, come starà cambiando il linguaggio dei giornali, che sono così diversi, più piccoli, più grandi, più corti, più lunghi?
2: Scusa, abbiamo qua Chiara. Chiediamo a lei che ci traduca magari un articolo nostro.
1: Sì.
2: Col linguaggio dei reel, dei social.
1: Beh, allora, che paura,
2: che paura.
0: E allora in questa nuova puntata proveremo a trasformare un articolo in un contenuto social.
2: Franco, concludiamo con l'italiano dei giornali. Lo facciamo con Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, un grande passato di direttore.
1: In
2: ma
1: tanti
2: autore,
1: giornali, certo, e quindi anche giornali, in tante lingue,
2: tante
1: in qualche
2: lingue,
1: modo.
2: Tanti linguaggi, e questo non è successo, niente di grave, edito da Baldini Castoldi, che ha una caratteristica particolare, quella di fotografare perfettamente il giornalismo degli anni 70.
1: E anche
2: è cambiato il giornale, è cambiato il linguaggio del giornale.
3: È cambiato tantissimo, anche perché i giornali una volta davano le notizie, quindi nel titolo c'era l'essenza della notizia e gli articoli cominciavano con le 5W, cioè chi, cosa, dove, quando e perché, cioè i 5 elementi fondamentali della notizia dovevano essere nelle prime 5 righe. Oggi le notizie si sanno subito in diretta sul web, poi c'è un TG ogni quarto d'ora.
1: Quindi bisogna scrivere in un altro modo.
3: Poi i giornali avevano allora un linguaggio un pochino ingessato su certe cose, no? E, per esempio, quando io sono entrato a Corriere della Sera, il primo ordine di servizio che ricevetti era che non si poteva scrivere la parola verifica perché non si sapeva come andava a capo,
2: certo.
3: Non lo vedevi, certo, perché si scriveva a macchina e non si poteva scrivere in seno a. Poi c'erano alcuni così modi di dire, che in parte ci sono ancora: si è recato al Quirinale, no? Ma perché si è recato? Tu ti sei recato negli studi del Primo Canale oggi?
1: No.
3: Sei venuto qua, sì, sei certo. Andato a.
1: Sì, era un linguaggio vecchio, che sapeva di vecchiume quello.
3: Cioè, si
1: però è cambiato un po' tanto rapidamente.
3: È cambiato rapidamente. Si pensava che i giornali, per dire una cosa in modo autorevole, dovessero parlare una lingua diversa da quella della gente corrente. Ma poi
1: c'era anche un altro problema. Cioè, c'è un altro problema, che gli articoli avevano una certa misura.
3: Sì.
1: Oggi gli articoli hanno delle misure molto più estese. Perché?
3: Questo non sarei così sicuro, perché i giornali allora erano lunghi e c'erano,
1: sì,
3: dei pezzi molto
1: però
3: lunghi. Anche. Cioè,
1: avevi...
3: Gianni Brera faceva la cronaca di una partita,
1: perché
3: erano 9 cartelli.
1: Perché era Gianni Brera.
3: Sì, però sai, c'erano... c'erano...

0: allora c'erano tante grandi.
1: Io mi ricordo l'incubo delle 45 righe, delle 55 righe.
2: Io mi ricordo anche delle terze anche al Secolo, quando ero a capo della cultura al Secolo, con dei pezzi fiume.
1: Sì, però adesso pezzi fiume. Capita che tu fai un'intervista e occupa due pagine.
0: Ma raramente, sì, dai.
2: Non sempre.
0: No, i giornali sono più piccoli di pagine.
1: Sì, questo
2: sei,
1: sì.
2: Sei partito dal titolo, giustamente, poi è essenziale. Sì. Ma anche nel pezzo, è cambiato l'italiano o no?
0: È cambiato. Allora, in parte è un po' peggiorato perché tutti noi siamo meno abituati a parlare in italiano, a furia di
1: inglesismi
0: e di parlare sui social con emoticon, eccetera. Siamo un po' per gli analfabeti di ritorno. Però in certe cose è migliorato e devo dire che un giornalista che poi forse ha esagerato, ecco, però uno che è stato molto importante per cambiare il linguaggio è stato Vittorio Feltri, perché con i suoi giornali ha deciso di parlare delle cose come se ne parla con la moglie, con un amico, cioè raccontare non soltanto le cose formali, canoniche, ma anche i particolari, i dettagli che sono magari più gustosi, e di parlare il linguaggio di cui parla la gente comune. Non bisogna sbraccare, però in questo siamo un po' migliorati.
2: Che cosa è cambiato invece nella vita del giornalista dagli anni 70 ad oggi?
0: Allora, gli anni 70, non farmi troppo vecchio, perché io negli anni 70 andavo a scuola. Ecco,
2: ma invece noi eravamo
1: invece
2: lì a fare giornali,
1: eravamo già a fare
2: e
1: giornali.
2: Non avevamo né il telefonino né internet.
1: Avevamo i gettoni.
0: Partiamo da un fatto che nella storia dell'umanità non c'è mai stata una generazione che ha vissuto un salto di consuetudini quotidiane, di mezzi da usare,
1: di tecniche,
0: di tecnologie.
1: Siamo gli unici.
0: Cioè, una volta, fino all'inizio del Novecento più o meno, da una generazione all'altra si viveva allo stesso modo. Oggi le generazioni vanno di 4-5 anni ciascuna. Un ragazzo di 10 anni è di una generazione diversa di uno di 15 e di un'altra di 5. Tutto si è accelerato, quindi noi adesso abbiamo a disposizione dei mezzi che erano impensabili quando eravamo ragazzi. Chi pensava a un telefono cellulare che te lo porti?
1: C'era la disperazione di trovare il telefono per comunicare alla
0: radio. C'era la disperazione, quindi è tutto cambiato. Non bisogna fare i nostalgici,
2: no,
0: però qualche cosa abbiamo anche perso, perché la bella scrittura, l'attenzione alle forme. Oggi ci sono molte sgrammaticature
1: ma si è impoverito. Per esempio, i grandi racconti degli inviati, che sono una cosa leggendaria, non ci sono più, perché non ci sono più gli inviati che fanno quel mestiere lì, e questo ha impoverito alla fine nella sostanza. E non potrebbe essere una delle ragioni delle difficoltà che hanno i giornali adesso?
0: Guarda, io ne ho scritto in parte oggi e domani riprendo l'argomento, perché un imprenditore amico genovese mi ha scritto: ma gli imprenditori non comprano più i giornali perché si perdono dei soldi. Allora, a parte il fatto che chi sa fare l'editore i soldi non li perde, vedi Cairo,
1: certo.
0: Ma il punto è che i giornali oggi sono fatti male, sono fatti meno bene che una volta, ma è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè, l'origine del fare i giornali meno bene è la crisi economica che è esplosa con internet. Noi abbiamo regalato i contenuti,
1: gratis.
0: I giornali si sono trovati in difficoltà economica, hanno tagliato i costi, tagliato le redazioni, impoverito le redazioni. E quindi dobbiamo trovare il sistema per far rendere il digitale come ci riescono tutti gli altri.
2: Secondo te il linguaggio della televisione, si diceva così almeno qualche tempo fa, ha impoverito il linguaggio del giornale?
0: Ah,
2: o sono due linguaggi completamente diversi?
1: Poi è arrivato il terzo linguaggio, che è quello del web.
0: C'è stato un momento in cui i giornali sono andati dietro le TV e adesso vanno dietro i social, neanche il web, che è peggio ancora.
2: Infatti.
0: Io mi ricordo, ero al Corriere della Sera, che era un giornale dove bisognava stare molto attenti a quello che si scriveva, perché era molto ingessato, che ci fu proprio un giorno preciso in cui accade una rivoluzione, e cioè Gian Antonio Stella, che è un fuori classe, fece un'intervista a Gianfranco Miglio, che era l'ideologo della Lega. E Stella chiese a Miglio: ma è vero che lei è stato craxiano? E Miglio rispose: io non sono stato l'ano di nessuno, scriva L'ano. E Stella lo scrisse così, con lo sgomento di chi parla. Alla fine riuscì a sfondare, il pezzo fu pubblicato così, e da quel momento anche il Corriere ha cambiato linguaggio. Quindi per certe cose siamo più vicini alla vita reale.

0: alla gente reale, comune. Ogni tanto, ecco, io, ci sono ancora alcuni strascichi, per esempio, ma perché tutti i giornali ogni volta che parla qualunque Presidente della Repubblica scrivono il titolo monito del Colle?
1: Sì, il monito.
0: Una volta sarà un monito, altre volte no, ha fatto semplicemente un discorso. Cioè ci sono
1: delle ripetitività,
0: la strage annunciata, si poteva evitare.
1: Quello è molto il linguaggio dei titoli, sul quale bisognerebbe fare un ragionamento, perché anche quello è cambiato.
2: È cambiato, necessariamente. Sì, ma non, i nostri titoli della nostra epoca non vanno più.
1: Noi studiavamo i titoli per delle ore.
2: A non ripetere le parole, l'occhiello. Il titolo, il catenaccio.
1: Beh, perché
2: insomma,
1: è cambiata la grafica.
2: È cambiata, quindi.
1: La grafica si è portata a un linguaggio diverso.
2: Esatto, è tutto diverso. Io mi chiedo se c'è un nuovo linguaggio per i giornali. E te lo chiedo
1: a te. Ma se ci saranno i giornali per
0: adesso,
1: farlo.
0: Sì, c'è qualcuno, è arrivato qualcuno di quelli che parlano molto in inglese, che ci ha spiegato che bisogna usare il linguaggio SEO per essere catturati da Google.
2: Sì. Certo.
1: Sì, questa è un'altra schiavitù, però
0: ho capito, però va bene, siamo, però uno deve anche scrivere delle cose in italiano,
2: esatto,
0: corretto, deve scrivere le cose esatte. Tanti titoli sul web non corrispondono affatto, certo, al contenuto dell'articolo.
1: Prevalentemente non corrispondono, mentre invece nel giornale, anche se siamo sempre stati accusati spesso di scrivere nei titoli quello che poi non c'era nei pezzi,
0: questo,
1: o di forzarlo.
0: Sì, ma certo, ma è successo anche questo.
1: O di forzarlo.
2: Ma i titoli per forza sono delle forzature.
1: Sì, se non vanno oltre.
2: Se no, io ricordo Sconcerti che chiedeva perché domani, dimmi perché titolo domani devo vendere il giornale.
1: Beh, questa era la domanda.
2: Era la domanda classica
1: della riunione.
2: Però non aveva tutti i torti, cioè, il titolo finiva poi sulla locandina, e la locandina era il richiamo del giornale, dell'acquisto in edicola.
0: Insomma, introduciamo anche un altro argomento. Una volta c'erano nei giornali i correttori di bozze,
2: sì,
0: che controllavano i refusi ma anche il corretto italiano.
1: Come no?
0: Vittime anche loro della crisi economica, sono stati liquidati. Oggi escono di quegli strafalcioni veramente impressionanti. Ma ora io ripeto, non voglio fare il nostalgico. Io credo che il giornalismo non sia finito, che affatto, che non finirà mai. Ci sarà in una forma diversa, con mezzi diversi, con un linguaggio diverso, però alla fine quello che resterà dovrà essere l'autorevolezza del contenuto, e sarà sempre oggetto di attenzione solo da parte di un'elite. Questo è sempre stato così. Solo le elite fanno la fatica di leggere e di arrivare a fondo.
1: Ecco, ma se non ci saranno più i giornali nella forma in cui ci sono adesso, si potrà dire, tanto per concludere il discorso che abbiamo fatto, che ci sarà un impoverimento del linguaggio, perché il giornale, bene o male, sarà stato un po' di elite, non sarà stato un po' di elite, però quotidianamente ha abituato a un certo tipo di linguaggio nella storia.
0: L'impoverimento c'è non soltanto per il giornale, ma cioè, io ho una figlia che lavora in una multinazionale, mi fa vedere delle mail di manager, di amministratori delegati che proprio non conoscono l'italiano, ma fanno degli errori, cioè scrivono out all'inglese, cioè c'è un'ignoranza pazzesca. È chiaro che continuare a comunicare con lo smartphone impoverisce il linguaggio. Ma io mi ricordo quando sono diventato direttore del Resto del Carlino, sono entrato in questo palazzo a Bologna e c'era una serie di prime pagine storiche appese, tra cui una che riguardava lo spareggio per lo scudetto del 64 Bologna-Inter. Mi sono incuriosito e ho letto questo pezzo lunghissimo che era quasi tutto in prima pagina, perché poi girava. Era il pezzo di un cronista sportivo, ma ti assicuro, oggi è una roba così, vince il premio Strega. Cioè, era scritto benissimo. I giornali erano scritti benissimo una volta.
2: Franco, chiudiamo con una prova. I titoli dei giornali erano sempre la cosa principale.
1: Certo, perché si riassumeva tutto lì e quel linguaggio brevissimo sintetizzava la notizia, dicevano tutti che si leggevano i titoli e erano le notizie.
2: E allora proviamo a trasformare, chiediamo a Chiara di trasformarci un titolo, per esempio l'ultimo pezzo che ho scritto sulla newsletter di Primo Canale sulle Brigate Rosse, trasformarli in reel. Cos'è questo reel? Vediamolo.
3: Allora, il reel è la principale forma di comunicazione in un mezzo che ormai è diventato il principale di informazione, che sono i social, il mezzo di informazione principale che tutti utilizzano, e lo si fa attraverso

0: Reel attraverso foto, attraverso post, infografiche. Quindi proviamo a trasformarlo. Il tuo titolo era: che cosa furono le Brigate Rosse a Genova? E lo raccontiamo a figli e nipoti. Quindi per un reel, ovviamente, è perfetto raccontarlo a figli e nipoti, a un pubblico più giovane, giusto, che sono quelli che sono sui social. E quindi proveremo a fare: che cosa sono? Ti racconto che cosa sono le Brigate Rosse in un minuto. Anche perché il tempo è tutto sui social. Più è breve il video e meglio va, meglio è.
1: Quindi velocità.
0: Velocità.
2: Auguri, perché non è facile.
1: Non è facile.
0: E lo racconteremo anche attraverso i nostri social.
1: Perché noi, anche se non abbiamo l'età, cerchiamo di capire.
2: E sui social ci andiamo.
1: Certo. Senza...
0: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Lotteria delle anime, Rosa Matteucci, Adelphi e l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti, maltrattate. Allora, Rosa Matteucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle anime, che è uscito il 5 giugno nella rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, che finora ha vinto solo 4 premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle anime, per cui arrivata a un certo punto io ho detto, alt, qua non si butta via niente, perché questo è un racconto a sé. L'ho messo da parte, ho reiterato l'incipit di Carta Gloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle anime, in cui io non mi sono inventata niente, perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose vere,
0: provate,
1: se non altro provate, certo. Insomma, l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato, però è pochissimo. E sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, li riconosce. Il fatto che io abbia trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere più divertente come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera,
0: certo,
1: conosci.
0: Ma raccontami un po' invece queste anime del purgatorio. Perché?
1: Adesso sono imbizzarrito.
0: Si ribellano in qualche maniera della loro situazione,
1: no,
0: o
1: sì,
0: l'accettano alla fine?
1: No, l'accettano, però chiedono continuamente con un'insistenza talora molesta, e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire, sì, queste richieste, perché sennò è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto, perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto messe in suffragio. Poi, applicandomi io a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della preghiera per eccellenza per suffragare le anime purganti, cioè il Ti adoro Croce Santa, e poi mi sono resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali pregavo, poi però Padre Eterno come gli gira? Cioè, magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio e suffraga Sempronio.
0: Ho capito.
1: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia

0: per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori e del mio defunto editore. E poi sono passata agli amici, e poi sono passata ulteriormente a, per esempio, a degli scrittori che io stimavo in vita. Però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi
1: Ecco.
0: vanno in paradiso, loro si manifestano in
1: Sì.
0: qualche maniera, si manifestano con dei segni abbastanza
1: Cioè ti
0: chiari.
1: avvisano in qualche
0: Sì,
1: maniera.
0: dice:
1: Sì.
0: guarda, siamo andati,
1: Siamo
0: siamo
1: arrivati.
0: lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina per lei, di aver suffragato Eleonora Giorgi. Perché ci sono delle piccole
1: Ho
0: cose, delle
1: capito.
0: immagini, dei segni, delle scritte, una frase che dice qualcuno che tu capisci, chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
1: È vero, non
0: Dei
1: se ne occupa
0: preti,
1: nessuno.
0: delle monache, delle beghine, di quei baciapille, scaldabanchi delle chiese, non ci pensa
1: Nessuno.
0: nessuno. Però
1: È vero.
0: è una condizione che ci precede, perché alle nostre spalle quelli che stanno dietro di noi sono morti, e ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, l'uomo più importante secondo me del Novecento, un gigante,
1: Certo.
0: fatto poi diventato santo, 2 giorni di purgatorio, e anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima che tutta la vita ha fatto la monaca, 2 giorni di purgatorio che corrispondono a 80 anni di vita terrestre. Poi la mistica Maria Simma, che stava in Austria, disse che John Kennedy, Marilyn Monroe e John Lennon, che insomma
1: Sì,
0: erano
1: beh.
0: personaggi, non erano santi, non
1: No,
0: è,
1: assolutamente.
0: sono morti neanche un giorno di purgatorio,
1: Dritti,
0: io
1: cioè
0: diretti
1: dritti.
0: in paradiso. Io mi sono
1: Ah,
0: sentita molto
1: beh.
0: offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda. Quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta purgatoriale,
0: No, è meglio andare al
1: no?
0: purgatorio, dove
1: Sì,
0: però il purgatorio
1: cercando di far presto però.
0: fa un gran caldo. E presto è relativo,
1: Relativo, appunto.
0: perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in terra.
1: Figurati.
0: E lì,
1: Certo.
0: poi, no, io all'inferno non ci vorrei
1: Non ci vuoi
0: andare, però il
1: andare.
0: purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del
1: Sì,
0: purgatorio più
1: ecco,
0: vicino al
1: quindi insomma un
0: paradiso.
1: attico del purgatorio meglio.
0: Sì, però anche lì
1: Bene.
0: si patisce, perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi si
1: Ma no,
0: smania per
1: ma non ci sei ancora.
0: No, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati da
1: Certo,
0: queste.
1: certo.
0: E poi si va, fondamentalmente, ho letto fra le varie testimonianze che si va in purgatorio per aver parlato degli altri e soprattutto per non aver perdonato. E questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare quanto il
1: Non,
0: perdonare,
1: esatto, non
0: il
1: perdonare.
0: non aver perdonato, per cui è un concetto su cui bisogna riflettere.
1: Ragionare. Grazie, Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime. Buona lettura a tutti.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa

0: succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wardex. Dall'altra Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative. Ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione. Una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di E.T., AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono, una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia e per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
1: Se lo fai, non si torna indietro. Non ci sarà un altro giorno come domani.
2: Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. Continua l'ondata di calore a Genova. Il bollino rosso, previsto ancora per la giornata di domani, è stato esteso anche a sabato 18 luglio. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galiera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili. L'accesso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle ore 18. Regione Liguria apre il bando per l'acquisto di ausili sportivi destinati agli atleti con disabilità. La misura prevede contributi fino a 4.000 euro per ciascun beneficiario, con una dotazione complessiva di 30.000 euro. L'obiettivo è sostenere lo sport paralimpico e fornire una pratica sportiva sempre più accessibile ed inclusiva. Sottoscritto l'accordo per la gestione dell'incubatoio ittico di Chiusola nel comune di Sesta Godano per il periodo 2026-2030. L'obiettivo è la conservazione delle popolazioni di trota mediterranea autoctona nel sottobacino del fiume Vara. Chiusola si candida così a diventare un centro di riferimento regionale per la conservazione della biodiversità acquatica e per la gestione sostenibile delle risorse ittiche. Giornata di incontri istituzionali a Rocchetta Nervina e Isola Bona per fare il punto sugli interventi di riqualificazione urbana e sulla progettualità in corso. Dal 2021 a oggi sono stati finanziati 212 interventi in tutta la Liguria per un valore di 58 milioni di euro. Di questi, ben 90 interventi per circa 30 milioni di euro hanno interessato proprio la provincia di Imperia. Ultima tappa di orientamenti summer a Dolceacqua. Il percorso itinerante estivo è stato ideato per supportare studenti e famiglie nell'individuazione del percorso di studi più adatto. Nel complesso, i 9 incontri organizzati sul territorio hanno fatto registrare oltre 3.000 presenze, confermando il grande interesse per l'iniziativa. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
3: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antichità.

0: di carte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo! Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

Buongiorno e buon venerdì, è il 17, venerdì 17 luglio insieme a Primo Mattino. Buongiorno da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Beh, l'apertura per noi e per tutti i giornali quest'oggi è dedicata alla sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi. 32 le condanne per 177 anni di carcere, 25 le persone che sono state assolte. La pena più pesante per Castellucci e Donferri, per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. La condanna è stata di 12 anni per il crollo del ponte. I PM avevano chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannato a 11 anni Michele Donferri Mitelli, che è l'ex numero 3 di Aspi e per anni a capo delle manutenzioni, tra le sue colpe quella di aver messo per iscritto che il ponte era sicuro sino al 2030. Per lui i PM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Tra i dirigenti apicali condannati c'è anche Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, che rischiava 12 anni e 6 mesi ed è stato condannato a 5 anni e 6 mesi. Anche lui, come Castellucci, è già detenuto dall'aprile dello scorso anno per la strage di Avellino. Siamo soddisfatti, riteniamo che l'impianto accusatorio abbia retto. Ora dovremo capire bene se ci sarà qualche intoppo ai fini della prescrizione. Queste le parole di Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Parenti delle Vittime del Morandi. Primo spiraglio di luce. C'è questo il commento che è arrivato anche nel corso della conferenza stampa indetta dal comitato ieri pomeriggio. E poi le altre notizie le trovate sul nostro sito primocanale.it. Intanto lo sciopero del biglietto per quest'oggi, del biglietto della MT, il trasporto pubblico locale genovese, quest'oggi sarà dalle ore 15 alle ore 24 su tutti i mezzi MT di Genova. È uno sciopero indetto dalla consulta comunale dell'Associazione dei consumatori di Genova per protestare contro i tagli al trasporto pubblico locale decisi da MT.

0: A San Fruttuoso esplode una tubatura, è successo ieri, ancora chiusa via Torti, rubinetti a secco, sono arrivate intanto le autobotti, ci sono modifiche alla viabilità, ne parleremo questa mattina. E poi il caldo a Genova è ancora bollino rosso per ondate di calore, lo sarà anche nella giornata di domani e proprio domani è previsto il picco delle temperature. E ora torniamo alla sentenza del processo per il crollo del Morandi. E sentiamo un piccolo estratto del momento in cui erano le 14 di ieri pomeriggio. Il giudice Lepri ha letto le condanne.
1: È ritenuto il concorso formale tra i reati indicati, esclusa per tutti i suddetti imputati anche l'aggravante di cui l'articolo 61 numero 3 codice penale, e concesse l'attenuante generiche a tutti ad eccezione di Ceneri, De Angelis, Nebbia e Vezzil, valutate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti per gli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani, Francesi ed equivalenti alle residue aggravanti per i restanti imputati condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione, Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione, De Angelis Emanuela alla pena di anni 10 di reclusione, Nebbia Giampaolo alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione, Mollo Riccardo alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione, Di Taddeo Fulvio alla pena di anni 8 di reclusione, Malgarini Mauro e Emiliani Massimo alla pena di anni 7 di reclusione, Vezzil Marco alla pena di anni 6 e mesi 7 di reclusione, Camomilla Gabriele alla pena di anni 6 di reclusione, Berti Paolo e Galatà Antonino alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, Casini Carlo e Coletta Mauro alla pena di anni 5 di reclusione, Bernardini Lanfranco, Ferretti Torricelli e Lucio, Marigliani Stefano, Ricacci Riccardo e Romagnolo Mariano alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, Agnese Paolo, Alemanni Serena, Bandini Claudio, Brencic Antonio, Giordano Marita, Strazzullo Paolo e Testa Carmina alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, Bergamo Mario, Salvatore, De Santis Matteo, Fabriani Giorgio, Francese Michela alla pena di anni 1, mesi 11 e giorni 5 di reclusione, condanni suddetti imputati alle spese processuali. Visto l'articolo 31 e 33 codice penale applica nei confronti dei suddetti imputati con esclusione di Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata corrispondente a quella della pena inflitta. Visto l'articolo 163 codice penale concede agli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese il beneficio della sospensione condizionale della pena.
0: Riviveremo questa mattina la giornata di ieri, sentiremo ancora le voci dei parenti delle vittime, gli avvocati, le prime reazioni a caldo alla lettura della sentenza e poi la conferenza stampa di ieri pomeriggio dei parenti delle vittime. Ora però ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nella città di Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Per quanto riguarda il traffico, segnaliamo rallentamenti e modifiche alla viabilità in zona San Fruttuoso, in via Torti, per la rottura della tubatura dell'acqua avvenuta nella giornata di ieri. Via Torti che rimane chiusa in direzione Levante nel tratto compreso tra Piazza Terralba e via Marina di Roviland, in direzione Ponente nel tratto compreso tra via Donghi e via Marina di Roviland. Pertanto, per poter raggiungere via Donghi e la successiva via Berghini, occorre seguire il percorso Corso Europa, via Pastore, viale Benedetto XV, via Marsani. Segnaliamo anche di prestare attenzione sulla strada Aldo Moro in direzione Levante, ove a partire dalle ore 9 avranno luogo lavori di sfalcio e di manutenzione. Per il momento non abbiamo altre notizie, ci aggiorniamo tra circa un'ora.
0: Grazie alla Polizia Locale, do il mio buongiorno a Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Per quanto riguarda la situazione sulle nostre autostrade, per la tratta genovese al momento il traffico sembra scorrevole, solo una la segnalazione che abbiamo. E appunto consiste sulla A10 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. Al momento solo questa segnalazione.

0: che sulla A10 tratto di Ponente da Savona al confine con la Francia non abbiamo segnalazioni, e lo stesso vale per la A12 tratta di Levante da Sestri Levante al confine con la Toscana. Quindi questi sono gli aggiornamenti, ma ovviamente ci aggiorniamo durante tutta la mattinata. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, che tempo fa quest'oggi? Vi ricordo come sempre al venerdì tra una decina di minuti il collegamento con Arpal per aggiornarci sul weekend. Per invece la giornata di venerdì il cielo è sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio ci sarà però lo sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi con una bassa probabilità di rovesci, in serata locali addensamenti di nubi basse sul centro ponente per l'instaurarsi di un flusso umido meridionale. Le temperature minime sono stazionarie o in lieve diminuzione, le massime stazionarie 24 la minima, 32 la massima. Vi ricordo quest'oggi il bollino rosso per ondate di calore emesso dal Ministero della Salute, bollino rosso anche per la giornata di domani. L'umidità è su valori medio-alti, i venti sono deboli a prevalente regime di brezza lungo le coste, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali con rinforzi pomeridiani sui capi di ponente e sui versanti padani. Il mare è poco mosso, in aumento fino a mosso tra il pomeriggio e la sera a partire da Ponente. Questa la situazione meteo con le immagini in tempo reale delle telecamere di Primo Canale. E poi il nostro almanacco come ogni giorno. Oggi si festeggia Alessio, Sant'Alessio. Auguri a tutti gli Alessi che ci seguono. La luna è illuminata al 13%. Andiamo verso la prossima luna piena che sarà il 29 di luglio. Il sole è sorto alle 5.53 e tramonterà questa sera alle 21.05. E oggi si celebra la giornata mondiale delle emoji, ma è anche la giornata, ecco, grazie alla grafica della regia, è anche la giornata mondiale della giustizia internazionale. Oggi 17 di luglio accadde oggi, torniamo indietro nel tempo, nel 1936 l'inizio della guerra civile spagnola, nel 1955 invece a Los Angeles l'inaugurazione di Disneyland, il primo parco divertimenti a tema al mondo, nel 2014 una tragedia, quella del volo Malaysia Airlines 17 che venne abbattuto al confine tra l'Ucraina e la Russia causando la morte di 298 persone. I nati oggi, buon compleanno a Angela Merkel, nata nel 54, al Camilla Shand del 47, David Hasselhoff, l'attore del 1952, sarebbe stato il compleanno della cantante Milva, nata nel 39 e che invece è morta nel 2021. Noi andiamo avanti con le notizie, continuiamo a rivivere i momenti salienti della giornata di ieri, una lunga giornata che abbiamo seguito in diretta a partire dalle 8 di ieri mattina fino poi alla sera, e sentiamo le reazioni a caldo anche della parte legale subito dopo la lettura della sentenza, sentendo la voce solo dell'avvocato Caruso, quello proprio alla fine della lettura della sentenza. Sentiamo.
2: In parte accusatoria ha retto totalmente ed è andata nel modo che noi auspicavamo, cioè noi auspicavamo che venissero individuate delle responsabilità in tutti i soggetti organizzati, cioè ASPI, SPEA e Ministero, sia a livello centrale che a livello locale e in tutti i periodi abbracciati dalla contestazione. Questo vuol dire che le responsabilità sono state riconosciute nei termini in cui la Procura aveva costruito l'accusa, che è la costruzione che noi abbiamo integralmente sposato. Quindi da questo punto di vista la parola, come dicevo stamattina, no? Noi ci aspettiamo una parola di verità su questa storia, la parola è quella che noi auspicavamo, quindi da questo punto di vista siamo soddisfatti, anche se la parola soddisfatto non mi piace, devo dire la verità, in un caso di questo tipo qua.
3: 12 anni a Castellucci?
2: È una pena molto elevata per quello che sono il minimo e il massimo che era possibile, va oltre la metà. Poi a me non piace parlare del quantitativo di pena, però quello che dico è che la responsabilità è stata riconosciuta ai vertici ed è stata riconosciuta in una maniera significativa, quindi è una responsabilità grave, e quindi da questo punto di vista è un altro elemento che dice un termine di certezza su quello che è accaduto.
3: Grazie, mi sembra che sia
2: anche, io credo che anche le assoluzioni ci dicano di una cosa, cioè di un ragionamento, poi ovviamente dovremo leggere

le motivazioni, ma di un ragionamento da parte del Tribunale individualizzato. Non c'è una responsabilità di posizione, c'è una responsabilità in cui si è andati a guardare ciò che ciascuno realmente ha fatto e quindi questa responsabilità nasce da un'analisi specifica dei comportamenti, delle condotte che sono state tenute, come d'altronde.

0: Dio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato il ministro Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Roggero è ancora libero. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto il presidente. Mentre ieri la Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale, 217 i sì, 152 i no e 2 gli astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno infatti mostrato dei cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa, una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, dice invece il centrodestra. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione col comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. Le dimissioni sono nell'ambito di un più ampio rimpasto di governo, hanno spinto gli ucraini a proteste di piazza anche a Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. E poi parliamo del caldo, intanto vedete le immagini dalle nostre telecamere, una giornata ancora assolata, ma il caldo sta colpendo un po' tutta l'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi purtroppo sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, cioè dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, quest'oggi sono 19, vi ricordo c'è anche Genova tra queste, la Sardegna in particolare sulla graticola 46 gradi in provincia di Nuoro. Nelle ultime 36 ore c'è stato anche un boom di consumi di energia. La nostra agenda in chiusura di questo inizio di trasmissione, vi ricordo alle 9.30 il Medico Risponde sarà il professor Matteo Bassetti, mentre alle 10 arriva in Cirone con al servizio del pubblico e tutti i vostri contributi. Newsroom 28 alle 12.30 con Tiziana Oberti e tutte le notizie di metà giornata al centro, a seguire il magazine della pausa pranzo. Il primo giornale alle 18, questa sera alle 20 vi ricordo Gradinata Nord. Poi rivivremo quest'oggi anche tutti i momenti salienti della giornata di ieri. Io do il mio buongiorno a Andrea Benegiano e a Mario Boccuni in regia. Ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla pubblica assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea.

0: europea del 600.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: Le 8:22, bentornati con Primo Mattino. Buongiorno Aurora Bottino con le notizie di giornata.
1: Eccoci Eva, eccoci anche un buongiorno ai nostri telespettatori. Andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it questa mattina. L'apertura è dedicata alla sentenza per il processo del crollo di Ponte Morandi e ai 12 anni di pena che sono stati scelti per l'ex AD di Autostrade, l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci. Continuiamo con la sentenza per il processo. Ieri dopo la lettura del dispositivo c'è stata la conferenza stampa dei familiari del comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, si sono detti soddisfatti, un primo spiraglio di luce. E poi la cronaca, un incendio sulle alture di Sesta Godano iniziato nel pomeriggio di ieri, nella serata una famiglia è stata evacuata perché la loro abitazione era troppo vicino al fronte di fuoco. Il fumo questa mattina ha raggiunto il paese, il centro abitato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i volontari antincendio e due elicotteri regionali e il Canadair. Continuiamo con la cronaca, tagli di servizi MT. Oggi lo sciopero del biglietto dalle 15 alle 24. I consumatori spiegano come fare, tutelarsi dalle multe in questa giornata di sciopero. E poi San Fruttuoso, esplosa una tubatura, lo abbiamo raccontato ieri, è ancora chiusa questa mattina via Torti, c'è una modifica alla viabilità importante con un doppio senso, per cui appunto questa mattina in giornata si registrerà sicuramente un po' di traffico nella zona, mentre i tecnici di Reti cercano di riparare la tubatura. E poi per chiudere, il caldo a Genova è ancora bollino rosso, domani però la situazione dovrebbe peggiorare ulteriormente con un altro bollino rosso, ma quello che viene definito il picco delle temperature con appunto 35 gradi che percepiti potrebbero essere anche di più. E poi vi lascio con l'agenda degli appuntamenti, tutto quello che accade in Liguria su primocanale.it. A te.
0: Grazie ad Aurora Bottino e adesso ci colleghiamo con ARPAL, è tempo di scoprire le previsioni meteo per il weekend. Buongiorno a Cristina Capaci di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon venerdì.
0: Un venerdì di sole, un venerdì 17, allora speriamo, insomma, per i superstiziosi che vada tutto bene. Come sarà questa giornata e come sarà il weekend?
2: Beh, insomma, diciamo che sarà un weekend comunque soleggiato, con locali addensamenti di nubi basse, soprattutto tra questa sera e domani mattina, perché diciamo che l'anticiclone subtropicale ha raggiunto il suo apice sul Mediterraneo centrale. C'è stata qualche infiltrazione di aria più fresca a seno alla giornata di giovedì che in quella di mercoledì, che ha favorito un aumento dell'instabilità. Abbiamo visto qualche pioggia e qualche grandinata o temporale forte, soprattutto sulle zone interne della nostra regione, ma ahimè questo non ha portato più fresco, ce ne siamo accorti.

0: perché persisteranno ancora per il weekend condizioni di caldo afoso, almeno fino a domenica. Possibile, questa è la bella notizia, nonostante il venerdì 17, un possibile ingresso di aria più fresca con un calo delle temperature dalla metà della prossima settimana. Già nel weekend, nonostante il caldo diminuirà un pochino l'umidità, se questo verrà accompagnato davvero da anche una diminuzione delle temperature da metà della prossima settimana, insomma, dovremo cominciare a respirare un pochino. Intanto vediamo cosa accadrà oggi nella giornata proprio di venerdì 17, una giornata che si presenta serena, poco nuvoloso. Come dicevo, al pomeriggio ci sarà uno sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, ma una bassa probabilità di rovesci perché l'aria che è entrata è più secca e l'umidità è diminuita, ma in serata ci saranno locali addensamenti di nubi basse, soprattutto sul centro ponente, proprio per l'instaurarsi di un flusso meridionale. I venti sono deboli a regime di brezza ancora sulle coste, tendenti a disporsi dai 40 meridionali con dei rinforzi pomeridiani sui capi di ponente e sui versanti padani. Un mare che è poco mosso, che sarà in aumento, mosso tra pomeriggio e sera a partire da ponente, e temperature, ahimè, stazionarie, anche nei valori massimi che oscilleranno dai 30 ai 33 gradi sia all'interno che sulla costa. Domani, sabato, avremo nelle prime ore delle nubi irregolari, quelle che appunto subentreranno nel pomeriggio e nella serata di stasera, che saranno più compatte su centro ponente, lo Spezzino, dove potrebbero esserci anche isolati piovaschi, ma diciamo che poi dalla tarda mattinata la tendenza è quella ad ampie schiarite. Nel pomeriggio si paleserà un sabato soleggiato solo con qualche velatura. Il mare, i venti saranno deboli, il mare sarà mosso in aumento, molto mosso sui capi di ponente, poi in serata levante, temperature comunque sempre più o meno stazionarie, sia nei valori minimi che nei valori massimi, che appunto come sempre oscilleranno, come dicevo, tra i 30 e i 33 gradi. E intanto questa notte, a proposito di temperature, abbiamo avuto una notte più che tropicale su tutte le, diciamo, i capoluoghi della regione, tranne Imperia, che è rimasta a 24,5, ma sia Genova che a Savona, piuttosto che La Spezia, la temperatura ha superato i 25 gradi nella notte. Tanto è che alle 8 e 28 sono già 29 gradi qua a Genova, al centro funzionale, ai nostri termometri del centro funzionale. Un pochino più caldo solo a Corniolo, nel comune di Rio Maggiore, ma diciamo che, insomma, il caldo si fa già sentire a quest'ora del mattino.
1: Andrà un po' meglio questo caldo? Andrà poi a scendere, Cristina, oppure lo teniamo ancora anche la prossima settimana?
0: Ma come dicevo, i primi giorni della prossima settimana saranno ancora caratterizzati appunto da quest'ondata di caldo. Dovrebbe appunto diminuire la temperatura con l'ingresso di aria più fredda dal nord, che non è accompagnata da umidità, e quindi dovrebbe solo far diminuire le temperature e non portare pioggia. Questo potrebbe essere già una buona notizia, siamo la metà della prossima settimana.
1: Grazie a Cristina Capace di ARPAL, ci risentiamo allora lunedì per capire come inizierà la nuova settimana. Un buon weekend.
0: Buon weekend a voi, buona giornata a tutti e buon lavoro.
1: E adesso continuiamo a parlare della giornata di ieri, sentiamo le reazioni dopo la lettura della sentenza del processo del crollo del Morandi. In particolare, a parlare presente in aula c'era l'avvocato di Giovanni Castellucci. Allora sentiamo che cosa ha detto alle nostre telecamere.
2: Quando si ripete si perde forse di chiarezza e di efficacia, ad ogni buon conto. Quando si condanna l'innocenza non si fa mai giustizia. La condanna dell'innocenza è per definizione una forma di ingiustizia. È stata una sconfitta per la verità dei fatti. I periti hanno accertato e acclarato che il ponte è crollato per un vizio costruttivo, che questo vizio costruttivo non sia mai emerso in 50 anni di vita del ponte, non sia mai stato evidenziato come tale al momento della privatizzazione, né dal massimo esperto, il professor Cabrera Martinez. È una sconfitta per il principio di personalità della responsabilità penale. Pare che si riattualizzi questa idea che si possa risolvere i problemi delle tragedie criminalizzando la figura dell'amministratore delegato. L'ingegner Castellucci è già in carcere da innocente, altri, come sapete, lo hanno seguito in carcere

0: abbiamo motivo di ritenere anch'egli da innocente, e quindi una sconfitta per i modelli di governance delle realtà complesse che diventano ingestibili, e quindi è una sconfitta per la giustizia, perché quando non si può fare il bene della giustizia, diceva il mito di Astrea, che si è costretti a volare in cielo. Noi siamo invece convinti che sia una battaglia di civiltà che deve essere ancora combattuta ovviamente in terra, perché il bene del paese passa per il bene della giustizia, e perché la sensibilità dell'ingegner Castellucci per la sicurezza è stata acclarata dal fatto che sotto la sua gestione le morti per incidenti stradali sono diminuite dell'80%, vuol dire, è stato stimato, circa 300 incidenti mortali in meno all'anno. E quindi seguiteremo ancora con più maggiore determinazione, se possibile, a batterci per la sua innocenza. Grazie a tutti.
1: Ricordiamo che l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, ma anche l'ex numero 2 di ASPI Berti, si trovano già in carcere a Opera per invece la strage di Avellino, la strage autostradale. E adesso andiamo a salutare Elisabetta Biancalani dal Tigullio, buongiorno.
2: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori, continuiamo con gli strascichi della sentenza di primo grado sul crollo di Ponte Morandi con la nostra lunga diretta di ieri. Oggi sentiremo anche il mondo economico, cosa ricorda soprattutto di quel periodo che ha segnato appunto non solo a livello emotivo ma anche a livello economico nella città di Genova e la regione intera. Dunque io sentirò gli spedizionieri, sentiremo anche la Camera di Commercio, insomma proseguiremo alla strega di questa notizia molto determinante, insomma, per la cronaca giudiziaria e non solo della nostra città.
1: Grazie, grazie Elisabetta, una buona giornata, buon lavoro, certo, e il giorno dopo continueremo a seguire il tema. Adesso ci fermiamo solo un attimo, poi saremo collegati da San Fruttuoso, dove esplosa una tubatura all'altezza di Via Torti. Vediamo com'è la situazione quest'oggi, restate con noi.

0: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, anche la giornata di venerdì 17 luglio sulla Liguria sarà molto calda con anche alto livello di umidità. Per il resto il tempo per lo più asciutto ed assolato, ma vediamo con ordine ciascuna località partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più. Al mattino locali nubi marittime sulla costa, ma poi in diradamento diurno, caldo di piena estate con punte massime di 30 gradi, ma con alto livello di umidità. Anche su Savona, al mattino un po' di nubi sulla costa, poi saranno in diradamento col passare delle ore e seguiranno delle belle aperture del cielo. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Anche su Genova, tempo per lo più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ma innocua. Le temperature diurne attorno ai 29-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ed anche sul Tigullio, sole e caldo afoso protagonisti, cieli sereni tersi, temperature massime attorno ai 29-31 gradi, una ventilazione debole o assente. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente con temperature massime attorno ai 30-32 gradi, con afa accentuata, una ventilazione debole o assente, un caldo che comunque continua a farsi sentire e lo sarà anche nella notte e all'alba. La giornata di sabato 18 luglio si aprirà con un po' di nubi e locali foschie su buona parte della costa della Liguria, ma poi saranno in graduale diradamento e tornerà ad essere una bella giornata assolata ma molto molto calda, con temperature massime senza eccessi particolari, saranno attorno ai 30-32 gradi ma con alto livello di umidità. Dunque un caldo piuttosto pesante ma che comunque è destinato ad attenuarsi finalmente nella giornata di domenica con l'arrivo di aria un po' più secca. Le temperature massime saranno prossime ai 32 gradi ma sarà un caldo un po' più sopportabile. Per il resto, tanto sole su buona parte del territorio. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
3: Son felice!

0: Le 8.36 in diretta per raccontarvi le notizie dalla Liguria. Siamo a Genova, nel quartiere di San Fruttuoso, dove nella giornata di ieri è esplosa una tubatura, ma ancora c'è Via Torti chiusa. Per noi sul posto Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Eva, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Primo Canale. Come potete vedere, i lavori stanno andando avanti all'altezza di Via Torti, proprio all'incrocio con Via Manuzio. L'esplosione di una tubatura da ieri mattina che ha creato più di qualche problema, soprattutto alla viabilità, ma anche ovviamente alle condotte idriche presenti nella zona. Diverse abitazioni sono rimaste per diverse ore senza la fornitura dell'acqua. Poi lavori ieri sono andati avanti, nel corso della notte il servizio è stato ripristinato, in precedenza sono arrivate anche delle autobotti. I lavori stanno proseguendo, si va avanti ovviamente da questo punto di vista con gli ultimi aspetti, si sta già cercando di chiudere, ma i tempi non sono ancora chiarissimi, potrebbe volerci circa tutta la giornata di oggi ovviamente, quindi l'obiettivo è poi riaprire nella giornata di sabato la strada. Non mancano ovviamente le problematiche legate al traffico e alla viabilità, con le strade chiuse, soprattutto Via Torti in direzione Levante chiusa. Come potete vedere, l'unica alternativa è passare da Corso Gastaldi, poi Corso Europa, arrivare di fatto fino a Via Bernini scendendo in direzione opposta. Tante le persone ovviamente che si fermano a curiosare, questi sono i lavori che stanno andando avanti, come potete vedere, soprattutto le problematiche legate al traffico. Anche Via Torti in direzione del centro, come potete vedere, è non diciamo paralizzata, ma si va avanti in maniera molto molto lenta, e come potete vedere Via Manuzio è una delle vie più interessate dal traffico, con una lunga colonna di auto, perché questa è l'unica alternativa per aggirare di fatto quello che è l'ostacolo causato dai lavori. Questa al momento la situazione, ti risentiamo la linea.
0: Grazie al nostro Andrea Popolano. Avete visto i disagi anche legati al traffico quest'oggi nel quartiere di San Fruttuoso, così come ci aveva raccontato anche la polizia locale, e poi le ripercussioni naturalmente per gli abitanti. Grazie ad Andrea. Il traffico invece in autostrada come sta andando, Elisa Ricci?
2: Sì Eva, allora la situazione è in aggiornamento, ci sono due nuove segnalazioni rispetto a questa mattina alle ore 8 e in particolare la prima riguarda la A7 direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. La seconda sempre sulla A7, ma questa volta direzione Genova. Coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. La situazione è regolare invece per quanto riguarda la A10 tratta di Ponente e la A12 tratta di Levante. Non sono state rilevate segnalazioni al momento, ma comunque ci continuiamo ad aggiornare come ogni mattina. A te Eva.
0: Grazie alla nostra Elisa Ricci. Adesso torniamo alla giornata di ieri, le reazioni a caldo alla fine della lettura della sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi, iniziata alle 14. La lettura, una lettura molto veloce, almeno così è stata giudicata anche dai parenti delle vittime. Alle 14.18 già tutto era finito, il giudice Lepri aveva terminato la sua lettura. Sentiamo allora l'incontro tra il nostro Michele Varì e Manuel Diaz, fratello di Henry, una delle 43 vittime del crollo del ponte. Sentiamo.
3: Emanuel Diaz, non c'è bisogno di presentazione, fratello di Harry, mi abbraccia. Abbiamo vissuto insieme tutto il processo.
4: È stato veramente una follia, è stato, perché ora comunque sì che parliamo della condanna, delle pene, però è che guardate che dentro all'aula sono successe così tante cose che è difficile sperare che una semplice sentenza dimostri tutto quello che si è vissuto qui dentro. Abbiamo lottato al freddo, al caldo, abbiamo vissuto

0: Vissuto cose che non si potranno raccontare per molti anni, però ci hanno dato la ragione. Quella verità che abbiamo difeso, che ci dicevano che era semplicemente una follia portata avanti da chi era comunque sofferente, è risultata essere molto vera. L'abbiamo portata in una maniera composta, educata, e oggi i giudici ci hanno dato la ragione. I colpevoli sono loro, questo ponte è crollato per la corrosione, questo ponte è stato talmente dimenticato dallo Stato, dalle istituzioni, e talmente mal gestito dalla società Autostrade per l'Italia, dalla società Spea Engineering, dal gruppo Atlantia, che era inevitabile che crollasse. Lo potevano evitare, potevano fare tanto per evitare questa strage, per evitare queste morti, e non hanno fatto niente. E oggi non lo diciamo soltanto noi, lo dice il Tribunale di Genova, lo dicono i giudici.
1: Potrai ricominciare la tua vita?
0: Sì, oggi inizia un nuovo percorso. Sono stati 8 anni di lotta, 8 anni dedicati a mio fratello ad evitare che quella voce venisse silenziata. Ce l'ho fatta, di questo sono orgoglioso, però quella verità che continuo a difendere in realtà è atroce, perché mio fratello ha vissuto un momento infernale che l'ha portato ad una morte ingiusta.
1: Ecco, tu hai sospeso la tua vita per assistere a tutte le udienze, sei stato l'unico dei familiari, così ci siamo visti tante volte insieme, abbiamo diviso i cracker nel momento. Sì. E adesso cosa farai? Studierai? Allora, cercherai un lavoro? Hai già un lavoro?
0: Ma io mi incarico di gestire il patrimonio familiare, continuerò a farlo, però sicuramente potrò riprendere i miei studi di psicologia. È arrivata l'ora di creare un nuovo capitolo.
1: Non tornerai in Colombia?
0: Non lo so, spero di poter vivere altre esperienze, diversamente da mio fratello. Io ho il tempo e dovrò utilizzarlo.
2: E proprio negli ultimi secondi è arrivato un comunicato stampa a firma di Egle Possetti, la presidente del Comitato Ricordo Vittime del Morandi, che dice: nulla potrà riportare a casa le nostre famiglie e colmare il nostro dolore. Alcuni di noi vorrebbero vedere i colpevoli privati della loro libertà per sempre, ma il dolore e l'emotività non possono distogliere la nostra attenzione. Non dobbiamo compiere l'errore di delegittimare questa sentenza, non dobbiamo dimenticarci le motivazioni costituzionali che sono alla base dell'attuale giurisprudenza. Poi continua Possetti e dice: è una sentenza forte che individua precise responsabilità, che porta assoluzione ove i giudici hanno ritenuto e non si è appiattita sulle richieste della procura. Da oggi in poi conclude Possetti, inizia la nuova battaglia per riuscire ad avere conferma di questa sentenza in appello. Questa sentenza, come quella di Avellino e di Viareggio che Egle Possetti cita, impongono nuovi modi di approcciarsi alla prevenzione, che non possono e non potranno essere vanificati da protezioni ad personam. Dobbiamo essere uniti e forti come cittadini su questi obiettivi. Queste le parole di Egle Possetti il giorno dopo la lettura della sentenza del processo del crollo del Morandi. Tra le reazioni a caldo, quelle di altri parenti delle vittime, Paola Vicini, la mamma di Mirko, che per giorni è stata ad aspettare per poter riavere il figlio che è morto nel crollo del ponte. Sentiamo.
3: Sono soddisfatta dal fatto che adesso sappiamo che loro sono stati uccisi e conosciamo i nomi dei colpevoli, questo sì. Non si sono suicidati, sono stati uccisi e oggi abbiamo sentito i nomi dei colpevoli.
4: Ti aspettavi queste condanne, ti aspettavi meno condanne, non ti aspettavi proprio nulla per non rimanere delusa?
3: Non lo so, conoscendo la legislatura italiana di più non potevamo aspettarci, perché conosciamo benissimo, abbiamo anche lo specchio di tante altre tragedie. Dico, va bene, gli sono stati dati degli anni, speriamo che neanche nelle altre fasi processuali vengano mantenuti, almeno questi.
4: In questi lunghi anni di conoscenza abbiamo sempre cercato a Primo Canale di raccontare che cosa c'era dietro quel 43, chi erano i vostri cari, i vostri figli. Oggi come vuoi che tuo figlio venga ricordato?
3: Come sempre, come il mio angelo, come l'amico di tutti e come quello che ho sempre detto, era il mio primo figlio, era la prima emozione, perché sono diventata mamma per la prima volta senza nulla togliere a mia figlia, ed era il nostro protettore.
4: Ancora oggi lo è, in qualche modo tu riesci a sentirlo e ad averlo sempre vicino, è vero? In tante piccole cose
3: che non voglio raccontare perché sono molto personali, ma sappiamo che lui è con noi e me lo dimostra in mille modi.

0: anche perché lui non avrebbe mai voluto che tu ti arrendesse, anche in una giornata difficile come quella di oggi, vero?
1: Anzi, oggi sarebbe qua a dirmi: mamma, che fai? Vai avanti, forza, che ce la puoi fare. Quindi è lui che mi ha dato la forza di essere qua oggi.
2: Continueremo a parlare della sentenza del crollo del Morandi subito dopo una piccola pausa.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla pubblica assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane e merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo! Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
2: È il giorno dopo la sentenza del processo del crollo del Morandi, c'è forse anche un po' di stanchezza, ma è il tempo, insomma, di ragionare e di capire, di analizzare anche questa sentenza dopo la sua lettura. Buongiorno Michele Varì.
6: Sì, buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori. Sì,
2: diciamo... Come stai? Intanto come stai? È stata una giornata anche, voglio dire, a livello giornalistico importante, tu, Tiziano Berti, Francesco Righi, Francesca Cangiotti, noi in studio, insomma, tutte le truppe che poi il pomeriggio hanno seguito.
6: Annessa De Filippi,
2: hanno seguito,
6: tutti i colleghi
2: Annessa
6: che erano
2: De Filippi,
6: qui.
2: Eravamo tanti qui in conduzione, in regia, voi fuori, insomma è stata una giornata davvero anche faticosa fisicamente.
6: Beh, io non sono più un ragazzino, dunque. No, però è stato impegnativo perché... forse c'era anche troppa gente nell'aula, perché questo è stato bello anche, tutti i giornali del mondo si sono ricordati di questa tragedia di Genova e sono accorsi lì, c'era anche l'inviato di Al Jazeera, c'era di tutta Europa, di tutta Italia, erano tutti lì, eravamo un po' stretti, però devo dire che il Tribunale ha fatto un grande lavoro, perché purtroppo non si è potuto celebrare nell'aula simbolo del processo, nella tendostruttura. Il giudice mi ha detto: ma perché la chiami tendostruttura, non tensostruttura? Mi ha detto il giudice, l'ho incrociato. E io veramente mi sono affidato a un tecnico che opera all'interno di queste situazioni, mi ha detto: guarda che tu sbagli a scrivere tensostruttura, è una tendostruttura questa. Allora io ho cambiato, mi sono affidato.
2: Noi da anni la chiamiamo tensostruttura.
6: Anch'io, poi ho cambiato quando questa persona, però che è un tecnico che si occupa di queste cose, mi ha detto: guarda che, vabbè, comunque al di là di questo, diciamo,

0: Che è stata fatta giustizia, ecco, questo è importante. È stata fatta giustizia e il Tribunale ha fatto un grandissimo lavoro, come i giudici, ecco, non hanno ricevuto, al di là degli avvocati di Castellucci, il cattivo, fra virgolette. E devo dire che alcuni avvocati, soprattutto Accinni, quello che ha parlato ieri, ha proprio il fisico del cattivo. Si atteggia come un cattivo, gli piace sembrare cattivo, sprezzante, arrogante, il suo modo di porsi è un po' austero, però Castellucci doveva pagare perché comunque lui aveva sommato intorno a sé tutte le funzioni. Durante l'udienza è stato detto non si poteva mettere un chiodo senza che Castellucci sapesse. Io, questa frase mi è rimasta colpita, inchiodata nella testa.
1: Senti Michele, il giorno dopo è sempre il giorno delle reazioni. Ne abbiamo già sentite abbondantemente nella giornata di ieri, ma forse queste erano un pochino più le reazioni a caldo, mentre adesso si siede, si ragiona, si rileggono le carte. E poi c'è la pancia dei cittadini genovesi che hanno atteso con noi, ci hanno seguito, attendevano questo momento da tanti anni, ormai quasi 8. Allora vado da Elisa Ricci che ci fa vedere quelle che abbiamo raccolto.
2: Sì Eva, dal nostro angolo social abbiamo appunto raccolto la voce del popolo, le reazioni a caldo dei cittadini genovesi e non, appunto dopo la sentenza avvenuta ieri, giovedì 16 luglio. Il crollo del ponte è stato un'esperienza, un evento drammatico per i cittadini e noi abbiamo chiesto proprio cosa pensassero della sentenza. Che non avevano seguito in diretta la sentenza e cosa pensassero dei 12 anni per l'ex amministratore delegato Castellucci. E queste sono appunto le reazioni che abbiamo raccolto insieme.
3: Vergognoso.
4: Non c'è niente di giusto in questa giustizia. E tutte le volte che si vede una sentenza abbiamo la riprova che i giudici non stanno facendo il loro lavoro.
5: Se penso al gioielliere condannato a 14 anni mi sembra molto poco quello che è stato dato ai colpevoli del crollo del Ponte Morandi.
6: Bisognerebbe esagerare, d'altronde ci sono 43 morti se non erro, vanno risarciti, d'altronde l'autostrada è sempre stata privilegiata in Italia.
5: È ridicola.
7: La burocrazia italiana è così purtroppo, però certo 8 anni sono tanti.
8: Beh, certo non deve essere semplice vedere una pena così minima.
9: Credo che niente potrebbe comunque compensare.
6: In Italia è tutto a sconto, la gente per bene che passa i guai, la gente ad un certo livello, gli amici degli amici molto probabilmente hanno delle coperture.
3: È una giustizia impazzita, penso che sia...
1: Ecco, avete sentito le voci dei cittadini, insomma, è l'argomento del giorno, non possiamo dire diversamente. Adesso però si apre un filone importante, quello dell'attesa dell'appello, perché poi adesso ci si concentra su quello e intanto c'è il Morandi bis, l'altro processo.
0: Sì, sì, ecco, c'è qualcuno che ha già annunciato dei ricorsi, insomma, che è l'avvocato di Castellucci, ma lo stesso procuratore di Genova ha detto noi che non ci sia l'aggravante dell'omicidio, dell'infortunio sul lavoro. Cercheremo di andare avanti anche su questo, è stato escluso. Insomma, si affinano le armi per il secondo grado, ma intanto insomma, godiamoci questo momento perché sarà il secondo grado, adesso è presto. Ribadiamo, è stata fatta giustizia, non c'è stata nessuna persona che si è indignata per questo, al di là del legale di Castellucci, però i cittadini, ma gli stessi familiari delle vittime sono rimasti, insomma, sono stati molto soddisfatti di questa, chiaro che è una parola sempre impropria, perché come dice la Possetti,
1: sì, l'hanno usata anche loro quasi chiedendo però, scusa se posso, sì, dopo sì. Averla detta, e questo accompagna anche un po' la loro compostezza anche alla lettura. Tu eri dentro, quindi li hai visti alla lettura, tutti in piedi alla lettura del giudice Lepri, e poi non abbiamo visto sentito boati piuttosto che grandi esternazioni,
0: diciamo che era un po' attesa questa, cioè quello che il verdetto è stato quello che ci potevamo aspettare dalle carte, insomma è inevitabile, bisognava fare i lavori sulla pila 9 come erano stati fatti nella 10 e la 11 negli anni 90, qualsiasi ingegnere per una prevenzione avrebbe dovuto controllare bene, anche col rischio di danneggiare la pila, come dicono alcuni difensori. Non si poteva bucare troppo perché sennò si danneggiava.

0: ma il rischio era quello che crollasse, e così è stato, tutto lì. Questa, la giustizia in questo senso ha trionfato. Ecco.
1: Ha trionfato, è vero, è proprio così. Grazie a Michele Varino, io dobbiamo dare la linea a Aurora Bottino che ci aspetta per il TG55, noi poi ci risentiamo naturalmente in questi giorni.
0: Vabbè.
1: Ciao Michele.
0: Grazie.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo di Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018, un crollo che spezzò la vita di 43 persone. I PM avevano chiesto 18 anni e 6 mesi. La sentenza del lungo processo è stata letta alle 14 di ieri dal presidente del collegio giudicante Paolo Lepri nell'aula magna del Tribunale di Genova. Dopo la conferenza stampa organizzata dal Comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi con le parole della sua presidente Egle Possetti. Sentiamo.
1: Non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione, ci siamo mossi con tempestività quando necessario per dare il nostro contributo, per contrastare enunciazioni inaccettabili e cercare di neutralizzare prese di posizione che tentavano di coprire di fango la verità. Pensiamo che tutto quanto umanamente possibile sia stato fatto, a volte ci siamo anche attrezzati per l'impossibile. Qui è terminato un primo passaggio importante e determinante che apre uno spiraglio di luce sulla vicenda. Ora attendiamo il successivo iter processuale che sarà ancora lungo e faticoso. Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea.
0: E ora la cronaca: non indossava la cuffia la bimba di 11 anni in gravissime condizioni, in prognosi riservata, dopo essere stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Le indagini di Capitaneria di Porto e Carabinieri, a cui spetta il compito di ricostruire l'accaduto, si concentrano oggi sull'obbligo di indossare la cuffia all'interno della piscina in questione, all'interno dello stabilimento dei bagni Segesta sul lungomare Giovanni Descalzo a Sestri Levante. La ragazzina è stata prima soccorsa dai presenti, poi è stata presa in carico dall'automedica e trasferita dalla Croce Rossa alla piazzola di scambio per il decollo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco, che l'ha trasportata in condizioni critiche, in codice rosso, all'ospedale pediatrico Giannina Gaslini. Lo ripeto, le indagini si stanno concentrando sull'obbligo della cura, ma sono stati anche acquisiti i documenti per la piscina e sentiti tutti i testimoni presenti. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Genova. Continuano i problemi alla viabilità nel quartiere di San Fruttuoso, dove nel pomeriggio di ieri una tubatura è esplosa, ha spostato, ha alzato il manto stradale, e dopo ore di rubinetti a secco per tantissime famiglie genovesi l'acqua è tornata, ma ce lo spiega il nostro Andrea Popolano.
2: Stanno andando avanti all'altezza di via Torti, proprio all'incrocio con via Manuzio. L'esplosione di una tubatura da ieri mattina che ha creato più di qualche problema soprattutto alla viabilità, ma anche ovviamente alle condotte idriche presenti nella zona. Diverse abitazioni sono rimaste per diverse ore senza la fornitura dell'acqua. Poi i lavori ieri sono andati avanti, nel corso della notte il servizio è stato ripristinato, in precedenza sono arrivate anche delle autoboti. I lavori stanno proseguendo, si va avanti ovviamente da questo punto di vista con gli ultimi aspetti. Si sta già

0: cercando di chiudere, ma i tempi non sono ancora chiarissimi, potrebbe volerci circa tutta la giornata di oggi ovviamente, quindi l'obiettivo è poi riaprire nella giornata di sabato la strada. Non mancano ovviamente le problematiche legate al traffico e alla viabilità, con le strade chiuse, soprattutto via Torti in direzione Levante chiusa, come potete vedere l'unica alternativa è passare da corso Gastaldi, poi corso Europa, arrivare di fatto fino a via Bernini scendendo in direzione opposta.
1: Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per ondate di calore. Saranno 19 le città in rosso per l'emergenza caldo per la giornata di domani, che dovrebbe registrare il suo picco. Tra queste c'è anche la città di Genova, ma appunto oggi è ancora bollino rosso con 25 gradi già alle 8 del mattino, che diventeranno quasi 30 alle 14 con una massima percepita di 34,2 gradi centigradi. Sabato 18 luglio, dicevamo, la situazione peggiorerà con il picco di cui parlavamo in gran parte d'Italia. Alle 8 sono previsti 26,4 gradi che si trasformeranno in 29,4 nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima percepita sarà di 35 gradi. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, anche la giornata di venerdì 17 luglio sulla Liguria sarà molto calda con anche alto livello di umidità. Per il resto il tempo per lo più asciutto ed assolato, ma vediamo con ordine ciascuna località partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più. Al mattino locali nubi marittime sulla costa, ma poi in diradamento diurno caldo di piena estate con punte massime di 30 gradi, ma con alto livello di umidità. Anche su Savona al mattino un po' di nubi sulla costa, poi saranno in diradamento col passare delle ore e seguiranno delle belle aperture del cielo. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Anche su Genova, tempo per lo più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ma innocua. Le temperature diurne attorno ai 29-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ed anche sul Tigullio, sole e caldo afoso protagonisti, cieli sereni tersi, temperature massime attorno ai 29-31 gradi, una ventilazione debole o assente. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente con temperature massime attorno ai 30-32 gradi, con afa accentuata, una ventilazione debole o assente, un caldo che comunque continua a farsi sentire e lo sarà anche nella notte e all'alba. La giornata di sabato 18 luglio si aprirà con un po' di nubi e locali foschie su buona parte della costa della Liguria, ma poi saranno in graduale diradamento e tornerà ad essere una bella giornata assolata ma molto molto calda. Con temperature massime senza eccessi particolari saranno attorno ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Dunque un caldo piuttosto pesante, ma che comunque è destinato ad attenuarsi finalmente nella giornata di domenica con l'arrivo di aria un po' più secca. Le temperature massime saranno prossime ai 32 gradi, ma sarà un caldo un po' più sopportabile. Per il resto, tanto sole su buona parte del territorio. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio, all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione dell'identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Sono le 9.08 di questo venerdì 17 di luglio, ancora buongiorno, buon primo mattino. Torno da Andrea Popolano che si trova a San Fruttuoso in via Torti, l'incrocio con via Manuzio, dove ieri è esplosa una tubatura. A te Andrea.
3: Come detto nel precedente collegamento, abbiamo ricordato anche questa mattina, l'acqua è ritornata in tutte le abitazioni della zona che ieri hanno avuto problemi a causa della rottura di questa importante tubatura. Il ripristino intorno all'una di notte, ora come potete vedere i tecnici sono impegnati nelle ultimazioni dei lavori. Ancora per quanto riguarda la tempistica non abbiamo un orario preciso di termine dei lavori, ma la conseguenza, come potete vedere, alla deviazione del traffico obbligatoria per permettere tutte le operazioni necessarie è quella che vedete qua, con una lunga coda che parte da via Manuzio, interessa via Torti, ovviamente strada obbligatoria in questo senso.
2: Grazie ad Andrea Popolano, lo avete visto molto chiaramente la situazione del traffico praticamente in tilt nella zona. Allora ci aggiorniamo proprio sul traffico nella città di Genova con la polizia locale.
4: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. In merito al traffico segnaliamo che permangono forti rallentamenti alla viabilità nella zona di San Fruttuoso in via Torti, e Torti che rimane chiusa in direzione Levante nel tratto compreso tra Piazza Terralba e via Marina di Roviland e in direzione Ponente tra via Donghi e via Marina di Roviland. Quindi per poter raggiungere via Donghi e via Berghini occorre seguire il percorso Corso Europa, via Pastore, viale Benedetto XV e via Marsano. Rallentamenti anche sulla strada sopraelevata Aldo Moro in direzione Levante per un sinistro stradale all'altezza della rotatoria di via di Francia, rampa Irolapi. Raccomandiamo di prestare attenzione anche in via Biancheri, dove sono in corso i rilievi inerenti in sinistro stradale. Al momento il transito in via Biancheri risulta interdetto. Non abbiamo altri aggiornamenti dalla polizia locale. L'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Grazie alla polizia locale.

0: locale ogni giorno con noi, dal lunedì al venerdì alle 8 alle 9 con tutti gli aggiornamenti sul traffico a Genova. Adesso torno da Elisa Ricci e capiamo cosa si è mosso in autostrada.
1: Dai. Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Sono da poco passate le ore 9, appunto andiamo a vedere gli aggiornamenti sulle nostre autostrade. Al momento la situazione è cambiata rispetto a questa mattina alle ore 8 e appunto sulla tratta genovese una segnalazione. A10 direzione Genova, coda tra Bivio A10 a 26 Trafori e Genova Pra per traffico intenso. Per quanto riguarda la situazione sulla A10 tratto di Ponente e sulla A12 tratta di Levante, non abbiamo segnalazioni, quindi come questa mattina il traffico è scorrevole. A te Eva.
0: Grazie alla nostra Elisa Ricci. E do il mio buongiorno, andiamo verso i monti perché ci sono in corso i ritiri delle squadre di calcio liguri e partiamo dal Genoa. Buongiorno a Carlo Danani. Niente, cerchiamo di recuperare il collegamento. Buongiorno, buongiorno Carlo. È frizzato. Vediamo intanto la camicia a maniche lunghe, vuol dire che insomma in montagna a Moena si sta meglio che non qui in Ligure con il nostro bollino rosso per ondate di calore. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento, ma nel corso dei ritiri sia del Genoa, della Sampdoria avremo collegamenti quotidiani. Allora ditemi regia, abbiamo da un lato Carlo Danani che si trova a Moena, dall'altro invece abbiamo partiamo dalla Sampdoria e poi ritorniamo dunque sul Genoa. Buongiorno e benvenuta Simone Galdi.
2: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori, un buongiorno da Temù, anche se dobbiamo dire per la quantità di elicotteri che stanno passando sopra le nostre teste potremmo forse anche essere in Vietnam e d'altra parte l'umidità è molto simile a quelle latitudini, però noi ci occupiamo di Sampdoria, del suo ritiro, è tornata la Samp anche quest'anno in Val Camonica con una rosa che ovviamente dovrà essere integrata perché il mercato per la Samp di fatto ha portato solo, tra virgolette, tre rinforzi e ci sono tante trattative di cui vi diamo conto anche sul sito primocanale.it. In questo momento la squadra, come vedete alle mie spalle, non si sta ancora allenando, i giocatori arriveranno davvero a momenti, abbiamo visto sfrecciare su una bicicletta il nuovo allenatore della Samp, Bernardo Corradi, con alcuni dei componenti del suo staff, Massimo Mutarelli, Stefano Fiore, abbiamo visto Attilio Lombardo che ovviamente è rimasto all'interno dei quadri tecnici della società, però insomma questo è un ritiro per il momento che ha visto poche facce nuove, tanti ragazzi della primavera a integrare quella che è la rosa attuale e ovviamente il mercato è quello che poi conta maggiormente per dare a Mister Corradi ovviamente una rosa competitiva, per dare soprattutto ai tifosi della Samp dopo tante stagioni di delusioni la possibilità di credere in questo progetto che fondamentalmente ha un nome e un cognome che è Jesper Fredberg, che è il CEO Football della Sampdoria e che ovviamente è l'uomo su cui poi tutte le responsabilità si sono coagulate, attorno al quale si sono coagulate. Il programma di questa mattina prevede ovviamente una prima seduta in palestra e poi il lavoro sul campo, la prima sessione mattutina che si concluderà diciamo intorno all'ora di pranzo per poi riprendere questo pomeriggio, tempo permettendo ovviamente noi diamo per scontato che non ci saranno ulteriori forti piogge come invece sono arrivate questa notte, però possiamo dire acqua che non ha rinfrescato, al contrario l'umidità si fa molto forte e altri elicotteri che ci passano sopra la testa.
0: Paolo, ci sono genovesi, insomma liguri che sono arrivati lì, li hai già incontrati?
2: Sì, diciamo che d'altra parte in questo momento ovviamente i tifosi sono pochi, quei pochi che abbiamo visto, anche perché poi sono le partite quelle che fanno la differenza, le prime amichevoli, ce ne sarà una domenica, ce ne sarà una più interessante con il Cagliari la prossima settimana, quei pochi sono veramente irriducibili, fedelissimi, che vengono al di là del fatto di godersi magari un po' di montagna, vengono per quell'amore che i tifosi blucerchiati continuano a dimostrare sempre a dispetto dei risultati che purtroppo negli ultimi anni sono stati davvero molto deludenti e questo è un anno particolare perché è l'anno degli 80 anni della Sampdoria, l'anno in cui si celebra un anniversario importantissimo

0: elicotteri permettendo, è davvero fondamentale che il sentimento, l'orgoglio non vengano sviliti da brutte prestazioni come abbiamo visto negli anni passati. Avremo modo ovviamente anche di incontrare, di sentire la voce dei tifosi, però ripeto, quelli che arrivano fino qui a Temu, a Ponte di Legno, sono veramente quelli che danno tutto sempre per la Samp, credono in questo sodalizio e nei suoi colori.
1: Grazie a Simone Galdi da Ponte di Legno, da Temù, provincia di Brescia. Ci risentiamo nei prossimi giorni. Buon lavoro.
0: Volentieri.
1: E adesso forse facciamo una pausa.

0: così poi andiamo allora subito da Carlo Danani, che si trova invece a Moena, dove è arrivato il Genoa. Buongiorno Carlo.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Quali sono le ultime da Moena, Carlo?
1: Le ultime che oggi comincia il giorno 2, ieri giornata intensissima, giornata di insediamento con l'arrivo del pullman da Genova all'ora di pranzo, poi c'è stato un piccolo riposo e poi tutti in campo per il primo allenamento con inizio alle ore 18, in precedenza nel cuore del pomeriggio l'inaugurazione dell'affollatissimo Genoa Village con De Rossi e Vitinha alle prese con un autentico bagno di folla. Entusiasmo rosso-blu in Val di Fassa, ci sono già diverse centinaia di tifosi della Genoa al seguito della squadra e poi in serata è arrivata la notizia che tutti i tifosi attendevano, ossia il via libera per il tesseramento di Ahmed Junior Traoré, ivoriano che arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia. Si tratta adesso di sistemare le ultime questioni burocratiche e poi Traoré, vero fiore all'occhiello della campagna acquisti del Grifone, prenderà la via della montagna per unirsi a quella che sarà la sua nuova squadra per la stagione 26-27.
0: Intanto Carlo, vediamo anche tanta gente, tanti tifosi, piccoli e grandi, insomma, che sono venuti ad accogliere la squadra. Qual è l'atmosfera?
1: L'atmosfera è senz'altro molto, molto piacevole. Diciamo che il Genoa per la quarta volta consecutiva raggiunge la Val di Fassa. Eva difende un po' questa idea di calcio romantico, di vivere la prima fase più delicata della preparazione di una stagione molto intensa al fianco dei suoi tifosi, in un calcio dove magari si resta nel centro sportivo di casa o magari per fare cassa si va dall'altra parte del mondo per disputare amichevoli con un interesse molto relativo. Il Genoa invece vuole continuamente difendere questa scelta, diciamo molto di cuore, per permettere ai suoi tanti tifosi di vivere la prima parte di questa stagione insieme a loro. Insomma, senz'altro una cosa molto gradita dal pubblico genoano, che non attende altro che le tre amichevoli in programma in Val di Fassa e poi anche gli incontri serali con i vari giocatori e i vari staff, ma di questo naturalmente parleremo anche nel corso dei prossimi collegamenti. Intanto le immagini che i nostri telespettatori stanno vedendo si riferiscono al post allenamento. Alcuni giocatori della Genoa hanno raggiunto il vicino fiume, vicino al centro sportivo Benatti, per rinfrescarsi. Si tratta di Baldanzi, si tratta di Messias, c'era anche Vitinha, c'era anche Colombo. Insomma, un momento molto spontaneo, gradito dai tifosi che si sono riversati per selfie, diciamo, con una location totalmente particolare vicino ai loro beniamini.
0: Eh sì, grazie anche per questa curiosità. Grazie a Carlo Danani, noi ci sentiamo i prossimi giorni con nuovi collegamenti e nuove notizie. Poi, come sempre, tutte le notizie sul nostro sito primocanale.it. Ciao Carlo, buona giornata.
1: Grazie a voi, buon lavoro, ciao.
0: Una pausa, poi torniamo insieme. Tutte le notizie della Liguria in questo venerdì 17 di luglio.

Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, anche la giornata di venerdì 17 luglio sulla Liguria sarà molto calda con anche alto livello di umidità. Per il resto il tempo per lo più asciutto ed assolato. Ma vediamo con ordine ciascuna località partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più. Al mattino locali nubi marittime sulla costa, ma poi in diradamento diurno, caldo di piena estate con punte massime di 30 gradi, ma con alto livello di umidità. Anche su Savona, al mattino un po' di nubi sulla costa, poi saranno in diradamento col passare delle ore e seguiranno delle belle aperture del cielo. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Anche su Genova, tempo per lo più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ma innocua. Le temperature diurne attorno ai 29-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ed anche sul Tigullio, sole e caldo afoso protagonisti, cieli sereni tersi, temperature massime attorno ai 29-31 gradi, una ventilazione debole o assente. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà

Prevalente con temperature massime attorno ai 30-32 gradi, con afa accentuata, una ventilazione debole o assente, un caldo che comunque continua a farsi sentire e lo sarà anche nella notte e all'alba. La giornata di sabato 18 luglio si aprirà con un po' di nubi e locali foschie su buona parte della costa della Liguria, ma poi saranno in graduale diradamento e tornerà ad essere una bella giornata assolata ma molto molto calda, con temperature massime senza eccessi particolari, saranno attorno ai 30-32 gradi ma con alto livello di umidità, dunque un caldo piuttosto pesante ma che comunque è destinato ad attenuarsi finalmente nella giornata di domenica con l'arrivo di aria un po' più secca. Le temperature massime saranno prossime ai 32 gradi ma sarà un caldo un po' più sopportabile. Per il resto, tanto sole su buona parte del territorio. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app 3B Meteo.

0: E dopo le voci dai ritiri di Genoa e Samp, che sentiremo anche nei prossimi giorni, anche all'inizio della prossima settimana, gli aggiornamenti con le notizie del giorno. Ce n'è una che preoccupa: un incendio nel Levante Ligure. A te, Aurora.
1: Eccoci Eva, sì, appunto, hai detto bene, una notizia che sicuramente preoccupa per questo incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri sulle alture di Sestagodano, nella frazione Groppo. Sta bruciando da ormai tante ore. Questa mattina la situazione è ulteriormente peggiorata nonostante l'intervento di vigili del fuoco, volontari antincendio, di due elicotteri regionali e del Canadair. Il fumo infatti ha raggiunto il centro abitato di Sestagodano, tanto che il sindaco ha dovuto lanciare l'allarme dicendo: tenete chiuse tutte le finestre, proprio per cercare di proteggere i suoi cittadini. È un incendio molto vasto, con un fronte di fuoco importante. Chiaramente vedremo gli aggiornamenti, vedremo come si evolverà questa situazione, però c'è già stata una famiglia che è stata evacuata, una casa che era al di fuori del centro abitato, un po' sulle alture di Groppo. Questa famiglia, composta da tre persone, ha dovuto abbandonare la sua abitazione per il tempo dell'incendio, proprio perché il rischio era importante. Allora vi leggo un attimo quello che ha scritto il sindaco di Sestagodano sui profili Facebook del comune. Marco Traversone scrive: si invita tutta la cittadinanza ad adottare alcune semplici precauzioni fino al miglioramento della situazione. Mantenere chiuse porte e finestre, limitando l'ingresso del fumo nelle abitazioni. Evitare, se non strettamente necessario, di spostare o svolgere attività all'aperto, e poi prestare particolare attenzione ai più fragili, come bambini e anziani. E un appunto anche sugli animali da compagnia: evitare di portarli per quanto possibile all'esterno e tenerli riparati, perché anche per loro il fumo può essere molto molto pericoloso. Però appunto questa è la notizia di cronaca che arriva dal Levante Ligure, ma questa mattina il sito apre con il caldo, perché abbiamo parlato di un picco di temperature, delle temperature che dovrebbe registrarsi domani. Oggi è bollino rosso, domani sarà ancora bollino rosso, quindi massimo livello di allerta per ondate di calore a Genova. E poi potete trovare tutte le notizie, come il crollo di Ponte Morandi e la condanna a 12 anni per l'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci, la sentenza e le parole dei familiari delle vittime. E poi ancora oggi, lo ricordo, ci sarà lo sciopero del biglietto a Genova rispetto a MT, agli autobus genovesi, dalle 15 alle 24. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito. Queste le notizie, Evate.
0: Grazie, grazie ad Aurora Bottino, le trovate tutte sul nostro sito primocanale.it. Torniamo alla giornata di ieri, dopo la lettura della sentenza alle ore 14 del processo del crollo del Morandi. I parenti delle vittime, il comitato, ha convocato una conferenza stampa che si è tenuta ai Giardini Luzzati ieri pomeriggio alle 17, dopo aver parlato appunto, tra le domande che sono arrivate dai giornalisti,

0: Sentiamo che cosa hanno replicato anche in modo più personale, da un lato Egle Possetti, la presidente del comitato, e dall'altro Raffaele Caruso, il legale del comitato. Sentiamo.
1: Siamo soddisfatti. Soddisfatti è una parola, diciamo, che non si adatta a questa vicenda, però sicuramente, come io il discorso che ho scritto, l'ho scritto l'altro ieri, e come avete sentito prima, manifestavo soddisfazione, quindi sono stata ottimista. E chiaramente oggi, appena c'è stato questo tourbillon di elencazione da parte del giudice di tutte le condanne, eravamo frastornati. Io mi immaginavo un momento in cui fosse fatto tutto con più lentezza, no? Mi immaginavo che la lettura della sentenza fosse lunga, che durasse un'ora, e mi sono ritrovata in pochissimi minuti a sentire tutti questi dati, mi sono ritrovata frastornata. E ho sentito 12 anni a Castellucci, eccetera, e quindi, rispetto ai discorsi che ovviamente in questi mesi ci siamo fatti con gli avvocati, ho capito che, insomma, poteva avere un senso questo tutto il lavoro. Poi però avevamo bisogno di confrontarci, e poi quando ho visto Raffaele che mi ha sorriso, ho capito che stavamo andando bene.
2: Sì, io credo che non si debba misurare il significato di questa, dell'entità di questa pena, semplicemente guardando alle richieste del pubblico ministero, perché le richieste del pubblico ministero avevano un significato simbolico, evidente, chiaro, e che voleva essere un significato di indirizzo. E quindi, se si guarda a quelle pene lì, sono pene più basse sicuramente. Noi però crediamo che abbiamo condiviso il ragionamento del pubblico ministero, cioè se non si dà il massimo della pena in un caso come questo, quando si dà? Però noi riteniamo che questa sia una pena elevata, molto significativa per un reato colposo, ma non ci interessa il quantum, ci interessa il suo significato sul piano dell'affermazione di responsabilità.
0: Tutti i materiali della lunga diretta di ieri, con gli speciali, le conferenze stampa, la lettura della sentenza, li trovate sempre on demand dal nostro sito primocanale.it. Noi chiudiamo qui con Primo Mattino, ci rivediamo puntuali lunedì mattina alle ore 8.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini.

0: 18 e 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure, appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17, artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei.
2: Numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professor Bassetti, partiamo diciamo dalla cronaca, da un caso di dengue che è ricoverato da lei. Allora ricordiamo che cos'è intanto, qual è la situazione e quali sono i rischi.
3: Allora, la dengue è una malattia virale trasmessa dalla puntura di una zanzara ed in particolare da parte della zanzara tigre. Il caso a cui ci riferiamo è di un signore che era in vacanza alle Maldive con la sua famiglia, che rientrando da questo viaggio ha accusato dei sintomi che potevano far sospettare la dengue, quindi si è recato negli ambulatori delle malattie infettive, sono stati fatti gli esami specifici ed è stata trovata la positività per questo virus. I sintomi della dengue sono abbastanza caratteristici, considerate che la dengue è definita la spacca osse proprio per il fatto di avere un dolore importante, dei dolori importanti proprio a carico delle ossa, nel senso che ti senti davvero molto debilitato, febbre, può esserci la presenza di un rash e può esserci la classica presenza di questo dolore retroorbitario, quindi un dolore dietro gli occhi. Quali sono i rischi? I rischi sono naturalmente quelli che se una persona con la dengue viene punto in Italia e in Liguria da una zanzara tigre, potrebbe questa zanzara tigre a sua volta pungere qualcun altro e contagiarlo con la stessa malattia, ed è la ragione per la quale viene fatta la disinfestazione nell'area a 150 metri rispetto a dove vive la persona. È evidente che questo è un provvedimento più di facciata che nella realtà efficace. Perché dico questo? Perché questa è la legge, naturalmente, non della Liguria, ma la legge dello Stato italiano. Però una persona può avere non è detto che uno stia solo a casa, può essere andato al supermercato, può essere andato alla spiaggia, può essere andato a lavorare, può essere aver preso un mezzo pubblico, e quindi naturalmente il provvedimento lascia un po' il tempo che trova. Diciamo che i provvedimenti dovrebbero essere quelli delle disinfestazioni per le zanzare, che non mi risulta che siano stati fatti nella nostra città e neanche nella nostra regione, e questi provvedimenti in genere dovrebbero essere fatti tra il mese di maggio e il mese di giugno.
2: Perché ovviamente ora adesso noi parliamo di dengue, ma non c'è solo la dengue. Allora lei giustamente sottolinea, dice sì, va bene, 150 metri sarà anche quello che bisogna fare, da parte, come lei diceva, che uno potrebbe anche essersi mosso. Ma la prevenzione deve arrivare prima e per tutti, cioè per le zanzare in generale.
3: La prevenzione deve avvenire per tutti, perché la zanzara dobbiamo finirla di considerarla solo un fastidio. La zanzara rappresenta oggi un problema sanitario, perché le zanzare trasmettono anche nel nostro paese ormai molte malattie infettive che fino a 20 anni fa nel nostro paese non si trasmettevano, e queste sono naturalmente la dengue, che potrebbe naturalmente, pur non essendo endemica in questo momento in Liguria, ma potrebbe naturalmente accendere.

0: sono la chikungunya, che è un altro virus trasmesso dalla zanzara tigre, e sono soprattutto la West Nile, di cui abbiamo parlato anche in Liguria. Soltanto che una settimana fa è stata trovata una gazza proprio vicino a Palazzo Tursi, morta, è stata analizzata ed è stata trovata la presenza del virus di West Nile. Quindi attenzione, perché vuol dire che gli uccelli che sono il serbatoio da cui in qualche modo le zanzare si nutrono di questo virus, potenzialmente anche la Liguria è a rischio della West Nile. Quindi sono tante le malattie infettive, e per questo che la zanzara deve essere considerata come un nemico della salute pubblica.
1: Ma questo perché è avvenuto, professore? Perché adesso è un nemico per la nostra salute e un tempo, qualche anno fa, era solo un fastidio?
0: Perché ci sono delle temperature tali per cui questi cambi, diciamo, climatici hanno fatto sì che nel passato ci siano stati in Italia almeno due grandi focolai, uno di dengue e uno di chikungunya. Quello di dengue a Ravenna nel 2024, quello di chikungunya nell'area del Polesine, quindi nel Ferrarese, nel 2014, 2013-2014, quindi oltre 10 anni fa. E la West Nile è ormai stabilmente in Italia da 20 anni. Prima ha riguardato il nord-est, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, adesso ormai riguarda tutte le regioni italiane, perché questi cambi climatici hanno fatto sì che ci siano le condizioni perché questo virus evidentemente si possa trovare a suo agio nel nostro paese.
1: Altro tema che volevo affrontare con lei è quello dello streptococco, perché ci sono stati molti casi, anche dei ricoveri, è così?
0: Allora, direi che lo streptococco, ricordiamo intanto che cos'è lo streptococco. Io quando parlo di streptococco mi riferisco allo Streptococcus pyogenes, non allo streptococco pneumonio, che è lo pneumococco. Il pyogenes sarebbe lo streptococco che dà il mal di gola nei bambini, cioè colpisce preferenzialmente i bambini, diciamo, in età prescolare, cioè quelli che vanno all'asilo, fondamentalmente alla materna, dà appunto la faringotonsillite. Però attenzione, perché non dà solo la faringotonsillite, che sarebbe il mal di gola, ma può dare delle forme davvero molto gravi. E negli ultimi 15 giorni qui al San Martino ne abbiamo visti davvero tanti, di forme gravi, anche gravissime, fasciti necrotizzanti, che sono delle infezioni che colpiscono la pelle, anzi che vanno profondamente fino al muscolo e che possono portare alla morte, celluliti, erisipele, infezioni disseminate con setticemie da streptococco pyogenes. Questo è un microrganismo che noi avevamo messo nel radar un paio d'anni fa, se lo ricordate, come Regione Liguria avevamo chiesto i dati a tutti i centri di malattie infettive. Bene, possiamo dire che questo microrganismo, che non è attenzionato normalmente dai servizi di sorveglianza, merita un'attenzione maggiore e diversa rispetto a quella che ha avuto fino ad oggi, perché, ripeto, le infezioni gravi da Streptococcus pyogenes continuano a crescere e occorre che tutti, soprattutto la componente medica, sia sensibilizzata a questo. Cioè, molti pensano che lo Streptococcus sia solo quello che dà un quadro di mal di gola. Nella realtà lo streptococco può uccidere, e quindi, siccome può uccidere, dobbiamo sapere come intercettarlo, come gestirlo, come curarlo, e questo è parte naturalmente della sanità pubblica, perché, ripeto, rappresenta oggi lo streptococco un grande problema di sanità pubblica.
1: Partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno professore, volevo sapere come si cura la dengue. Grazie, Patrizia.
0: No, la dengue non si cura perché non esiste nessuna terapia specifica, quindi bisogna stare a osservare i pazienti sperando che la situazione non peggiori. Consideri che la dengue può dare anche un interessamento acquatico del sangue, perché abbassa i livelli di piastrine, tant'è vero che uno dei sintomi importanti è la piastrinopenia. Quindi, nel caso ci siano sintomi importanti, bisogna naturalmente supportare quelli che sono le alterazioni. Cioè, è chiaro che se uno ha le piastrine basse, ovviamente potrà fare delle trasfusioni di piastrine, potenzialmente poi liquidi.

0: Si possono usare in alcuni casi le immunoglobuline nelle forme molto gravi, ma non esiste un antivirale per la dengue. Ecco, non è che uno entra con la dengue e gli si dà un antivirale, no, bisogna cercare di far passare l'effetto del virus che poi passa, come dire, da solo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, siamo partiti da un caso di dengue. Allora, visto il periodo estivo di vacanze, professore, le chiedo questo: quali sono i consigli, le indicazioni per chi si muove magari su isole o in paesi molto diversi dall'Europa? Vaccini, attenzioni particolari?
0: Allora, diciamo questo, che ci sono alcune aree del mondo in cui le zanzare trasmettono non solo la dengue, ma ci sono delle altre zanzare chiamate zanzara anofele, in particolare la femmina dell'anofele, che trasmette la malaria. Quindi se si va in aree in cui attraverso il sito dell'OMS si vede che c'è un rischio, bisogna fare la profilassi, non è un vaccino, è la profilassi, si devono prendere delle pastiglie prima di arrivare nella zona malarica per tutti i giorni in cui si è in quella zona e per una settimana dopo che si è ritornati indietro, in modo tale da essere tranquilli per appunto per questo tipo di infezione. Poi ci sono certamente quello che abbiamo detto, altre malattie trasmesse da altre zanzare, per esempio dalla zanzara tigre abbiamo non solo la dengue e la chikungunya, ma abbiamo anche Zika, e questo riguarda alcune parti del mondo, i Caraibi, il Sud America, ma anche l'Oceano Indiano, le Maldive, le Seychelles, Mauritius, quindi sono potenzialmente a rischio di queste infezioni. Dopodiché ci sono alcune aree del mondo che sono particolarmente impegnative per alcune malattie. C'è un'area, per esempio in Africa, dove c'è la cosiddetta meningitis belt, cioè la cintura della meningite, quindi c'è tutta un'area in cui, siccome circola molto il meningococco, ricordiamo, il meningococco è l'agente eziologico della meningite, anche quella fulminante, è bene che chi si reca in quell'area si faccia la vaccinazione appunto per il meningococco. Comunque esistono i centri vaccinali per la medicina in qualche modo dei viaggi. Noi a Genova abbiamo Villa Bombrini, quindi per ogni informazione ci si può recare lì e chiedere appunto dove ci si reca e a quali profilassi bisogna sottoporsi. È molto importante, se decidi di fare un viaggio, seguire i medici e non le agenzie di viaggio, naturalmente, perché le agenzie di viaggio fanno benissimo il loro lavoro, che è quello di prenotare l'albergo, di prenotare l'aereo, le gite, i ristoranti, però la parte sanitaria lasciatela fare ai medici.
1: Sentiamo che linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie, sono Margherita. Volevo chiedere al professore se la legionella, si chiama legionella perché l'avevano portata i legionari là a Filadelfia, vabbè, anni fa, non è solo dai condizionatori, dove si può formare, dove si può prendere? Grazie.
0: Grazie. Allora, la legionella, come giustamente viene detto, non c'entrano nulla i legionari, quelli della legione straniera, ma erano i legionari americani, cioè fondamentalmente che si erano radunati a Filadelfia in un grande teatro, e molti di loro avevano avuto la polmonite ed era legata appunto ai condizionatori, ma non perché nel condizionatore si annida questo batterio, perché si annida all'interno delle torri evaporative dei grandi condizionatori, dove c'è l'acqua fondamentalmente, e quindi la legionella arriva attraverso l'acqua. Quindi condizionatori dove c'è l'acqua, ma anche attraverso le docce, i rubinetti, le vasche, idromassaggio, quindi bisogna fare molta attenzione.

0: soprattutto in quelle case, magari in quelle case un po' più vecchie che hanno i serbatoi sul tetto, ecco, bisogna fare i controlli perché potrebbe annidarsi lì e quindi potrebbero esserci evidentemente persone a rischio nonostante non abbiano mai acceso un condizionatore.
1: Buongiorno professor Bassetti, come si può intervenire su una persona colpita da shock anafilattico non avendo cortisone, adrenalina ed essendo lontani da un ospedale? Grazie Teresa.
0: Direi che uno shock anafilattico senza adrenalina e senza cortisone è molto difficile gestirlo perché i farmaci per l'emergenza nei confronti di uno shock anafilattico dovrebbero essere proprio quelli, l'adrenalina pronta e il cortisone. Quindi è evidente non è facile gestire una situazione di questo tipo. Si può usare un antistaminico eventualmente se è una grave reazione allergica, però l'antistaminico è lento nella sua azione. Lo shock anafilattico ha bisogno di farmaci che agiscano immediatamente per evitare appunto conseguenze importanti.
1: Buongiorno, mia figlia a settembre va alle Canarie, deve fare una profilassi particolare per le punture di zanzare? Grazie.
0: No, nessuna profilassi, alle Canarie ci sono i rischi che ci sono se vai a Bergeggi o se vai alla Gallinara, quindi nelle nostre due isole della Liguria.
1: Buongiorno, volevo sapere se esistono delle categorie più a rischio per sviluppare le forme gravi come quella di dengue oppure no?
0: Allora, ci sono delle, allora, certamente le persone più anziane, le persone più fragili, i bambini, sono più a rischio di avere delle complicanze, ma soprattutto le forme più gravi e le complicanze ce l'hanno quelli che recidivano l'infezione, quindi ed è una delle ragioni per cui se uno ha avuto la dengue, il consiglio è quello che, soprattutto se ci si reca in aree endemiche, di fare la vaccinazione. Esiste una vaccinazione per la dengue e quindi la consigliamo in genere fortemente a chi ha già avuto una prima infezione e decide di recarsi nuovamente in un'area endemica.
1: Buongiorno, ho acceso la televisione poco fa, ho sentito che parlavate di streptococco. Volevo sapere se è solo una percezione che i casi sono in aumento e quando, secondo il professor Bassetti, è necessario fare il tampone. Grazie.
0: Ma allora, questo è un argomento che abbiamo trattato, c'è un aumento delle infezioni da streptococco importante, poi bisogna capire se è un aumento vero o se è un aumento perché oggi si fanno più tamponi di quanti se ne facevano nel passato, anche grazie al fatto che sono disponibili dei test rapidi, cioè fondamentalmente si va in farmacia, si compra il test, si fa e si capisce se si ha lo streptococco. Dopodiché è sempre importante anche con il test rapido o comunque avere il test di conferma tradizionale, cioè il tampone tradizionale. Io credo che siano in aumento. Il tampone lo farei quando in un bambino c'è il mal di gola. Ecco, evitiamo di fare il test dello streptococco negli adulti, perché ricordiamolo, negli adulti lo streptococco è difficilmente presente in gola e magari è più presente in altre parti del corpo. Quindi il mal di gola dell'adulto è quasi sempre di origine virale, quindi prendere gli antibiotici per il mal di gola dell'adulto non serve assolutamente a niente, perché nel 90% le faringotonsilliti sono di origine virale, su cui gli antibiotici, come abbiamo detto tante volte, non funzionano.
1: Buongiorno, volevo sapere se lo streptococco è molto contagioso, soprattutto per i familiari. Grazie, Luisa.
0: Diciamo che lo streptococco è contagioso, poi molto non possiamo dirlo, però all'interno di un gruppo familiare, quando si ha un bambino che ha lo streptococco in gola, è evidente che potrebbe succedere che altre persone abbiano lo streptococco o in gola o in altre parti del corpo, quindi evidentemente bisogna fare un po' di attenzione.
1: Allora, professor Bassetti, le faccio questa domanda che è relativa anche, diciamo, no, a quello che abbiamo letto sul morbillo, perché insomma ne parliamo sempre, ormai sono da anni che la settimana sì e la settimana no sostanzialmente torna nei nostri discorsi il morbillo. Abbiamo visto questo alert che è stato lanciato con un caso in un concorso. Ancora purtroppo mi sembra che i dati del nostro paese, così come insomma anche di altri paesi, non siano per nulla positivi.
0: Ma allora, noi abbiamo fondamentalmente alcune aree del nostro paese che sono evidentemente in questo momento hanno una situazione molto grave in questo momento. Una è la Calabria. Io ho avuto negli ultimi giorni alcune persone fragili che mi hanno detto

0: andranno in vacanza in Calabria, gli ho consigliato di farsi una sierologia. Per il morbillo, e se non hanno gli anticorpi perché non sono stati vaccinati o perché li hanno persi dalla malattia naturale, di vaccinarsi. Quindi noi viviamo oggi una situazione in alcune regioni del nostro paese davvero, davvero difficile, che ci riportano indietro di 50 anni. Cioè, oggi la Calabria ha una situazione che è vicino a quella di 50 anni fa per la circolazione del virus, perché fondamentalmente ci sono molte persone che purtroppo non hanno fatto la vaccinazione, non hanno fatto la malattia e quindi sono potenzialmente suscettibili a questa infezione, che è un'infezione molto grave, perché spesso la gente diciamo, noi il morbillo lo abbiamo fatto senza avere nessuna complicanza. Sono balle assolute, perché già 50 anni fa c'era chi si complicava, ma soprattutto fare il morbillo non da bambini, ma da adulti, vuol dire arrivare ad avere fino al 50% di complicazioni, che possono essere complicazioni neurologiche, complicazioni respiratorie, complicazioni al fegato. Quindi il morbillo è una malattia grave. Molto grave, se fatta quando sei molto piccolo, nel primo anno di età, o se fatta quando sei molto grande, da anziano o da adulto. Quindi dobbiamo dire che il morbillo è una malattia che avevamo in qualche modo sconfitto quasi definitivamente una ventina d'anni fa e oggi torna prepotentemente alla ribalta. Ci sono paesi del mondo, il Messico, ma anche il Canada, anche gli Stati Uniti, in cui davvero c'è una circolazione di virus che è, se possiamo dire, addirittura superiore a quella che avevamo negli anni 70.
1: Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo di Ponte Morandi. È avvenuto il 14 agosto del 2018, un crollo che spezzò la vita di 43 persone. I PM avevano chiesto 18 anni e 6 mesi. La sentenza del lungo processo è stata letta alle 14 di ieri dal presidente del collegio giudicante Paolo Lepri nell'aula magna del Tribunale di Genova. Dopo la conferenza stampa organizzata dal Comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi, con le parole della sua presidente Egle Possetti. Sentiamo.
1: Non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione, ci siamo mossi con tempestività quando necessario per dare il nostro contributo, per contrastare enunciazioni inaccettabili e cercare di neutralizzare prese di posizione che tentavano di coprire di fango la verità. Pensiamo che tutto quanto umanamente possibile sia stato fatto, a volte ci siamo anche attrezzati per l'impossibile. Qui è terminato un primo passaggio importante e determinante che apre uno spiraglio di luce sulla vicenda. Ora attendiamo il successivo iter processuale che sarà ancora lungo e faticoso. Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea.
0: E ora la cronaca: non indossava la cuffia la bimba di 11 anni in gravissime condizioni, in prognosi riservata, dopo essere stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Le indagini di Capitaneria di Porto e Carabinieri, a cui spetta il compito di ricostruire l'accaduto, si concentrano oggi sull'obbligo di indossare la cuffia all'interno della piscina in questione, all'interno dello stabilimento dei bagni Segesta sul lungomare Giovanni Descalzo a Sestri Levante. La ragazzina è stata prima soccorsa dai

0: Presenti, poi è stata presa in carico dall'automedica e trasferita dalla Croce Rossa alla piazzola di scambio per il decollo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco che l'ha trasportata in condizioni critiche, in codice rosso, all'ospedale pediatrico. Giannina Gaslini, lo ripeto, le indagini si stanno concentrando sull'obbligo della cuffia, ma sono stati anche acquisiti i documenti per la piscina e sentiti tutti i testimoni presenti. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Genova, continuano i problemi alla viabilità nel quartiere di San Fruttuoso, dove nel pomeriggio di ieri una tubatura è esplosa, ha spostato, ha alzato il manto stradale e dopo ore di rubinetti a secco per tantissime famiglie genovesi l'acqua è tornata, ma ce lo spiega il nostro Andrea Popolano.
1: Stanno andando avanti all'altezza di via Torti, proprio all'incrocio con via Manuzio, l'esplosione di una tubatura da ieri mattina che ha creato più di qualche problema, soprattutto alla viabilità, ma anche ovviamente alle condotte idriche presenti nella zona. Diverse abitazioni sono rimaste per diverse ore senza la fornitura dell'acqua, poi i lavori ieri sono andati avanti, nel corso della notte il servizio è stato ripristinato, in precedenza sono arrivate anche delle autobotti. I lavori stanno proseguendo, si va avanti ovviamente da questo punto di vista, con gli ultimi aspetti si sta già cercando di chiudere, ma i tempi non sono ancora chiarissimi, potrebbe volerci circa tutta la giornata di oggi ovviamente, quindi l'obiettivo è poi riaprire nella giornata di sabato la strada. Non mancano ovviamente le problematiche legate al traffico e alla viabilità, con le strade chiuse, soprattutto via Torti in direzione Levante chiusa, come potete vedere l'unica alternativa è passare da corso Gastaldi, poi corso Europa, arrivare di fatto fino a via Bernini scendendo in direzione opposta.
0: Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso. Salute per ondate di calore, saranno 19 le città in rosso per l'emergenza caldo per la giornata di domani, che dovrebbe registrare il suo picco. Tra queste c'è anche la città di Genova, ma appunto oggi è ancora bollino rosso con 25 gradi già alle 8 del mattino, che diventeranno quasi 30 alle 14 con una massima percepita di 34,2 gradi centigradi. Sabato 18 luglio, dicevamo, la situazione peggiorerà con il picco di cui parlavamo in gran parte d'Italia. Alle 8 sono previsti 26,4 gradi che si trasformeranno in 29,4 nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima percepita sarà di 35 gradi. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Anche la giornata di venerdì 17 luglio sulla Liguria sarà molto calda, con anche alto livello di umidità. Per il resto il tempo per lo più asciutto ed assolato. Ma vediamo con ordine ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più. Al mattino locali nubi marittime sulla costa, ma poi in diradamento diurno caldo di piena estate, con punte massime di 30 gradi, ma con alto livello di umidità. Anche su Savona al mattino un po' di nubi sulla costa, poi saranno in diradamento col passare delle ore e seguiranno delle belle aperture del cielo. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Anche su Genova tempo per lo più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ma innocua. Le temperature diurne attorno ai 29-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ed anche sul Tigullio sole e caldo afoso protagonisti, cieli sereni tersi, temperature massime attorno ai 29-31 gradi, una ventilazione debole o assente. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente, con temperature massime attorno ai 30-32 gradi, con afa accentuata, una ventilazione debole o assente, un caldo che comunque continua a farsi sentire, e lo sarà anche nella notte e all'alba.

0: La giornata di sabato 18 luglio si aprirà con un po' di nubi e locali foschie su buona parte della costa della Liguria, ma poi saranno in graduale diradamento e tornerà ad essere una bella giornata assolata, ma molto molto calda. Con temperature massime senza eccessi particolari saranno attorno ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Dunque un caldo piuttosto pesante, ma che comunque è destinato ad attenuarsi finalmente nella giornata di domenica con l'arrivo di aria un po' più secca. Le temperature massime saranno prossime ai 32 gradi, ma sarà un caldo un po' più sopportabile. Per il resto, tanto sole su buona parte del territorio. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app 3B Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 3 minuti e 34 secondi quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta con tutti voi, linea diretta così come lo è stato ieri, così come lo siamo stati ieri, dalle 8 all'infinito con il Tribunale di Genova per la sentenza del primo processo, il processo di primo grado che riguardava il Ponte Morandi. Intanto facciamo le presentazioni, salutiamo Andrea Benegiamo, Mario Bocuni, seguono la regia, seguono la parte tecnica, redazione, penso che sia al lavoro, no? La redazione, sì, non si va in ferie, Tiziana è già partita, no, perché? Ma perché? Il direttore è andato, no, ma perché? Sì, giammai, immaginatevi. Questo è il primo canale. Quella televisione che ieri potevano anche le altre, non l'hanno fatto, ci mancherebbe, sono scelte, però da sempre, da subito, nel cuore del disastro, da quel 14 agosto, ieri abbiamo illuminato, abbiamo portato nelle vostre case a partire dalla mattinata, poi alle 14 proprio qualche secondo, qualche minuto, la sentenza aperta dalla cancelliera che ha introdotto tutto qualche minuto prima, siamo stati lì. No, bene il TG3 Liguria, bene che ha fatto vedere, cioè nel contempo, mentre il Paolo Lepri elencava i capi d'accusa, elencava le pene, e col TG3 eravamo con le frittelle, no? Belle, belle, le frittelle di Avegno, il bagnino di Sesti Levante, no? Bello, è stata una cosa anche carina, un po' più leggera, no? Sì, una bella scelta, poi alla fine ci colleghiamo con Palazzo di Giustizia e il povero giornalista dice poi questa sera vi diremo, tempo di fare con calma, erano con le frittelle, stavano preparando il TG itinerante, quello di domani, insomma importante, per il quale segnalo Franco Nativo che darebbe un po' uno sprint, anche uno spritz darebbe, però eravamo appunto con queste cose, dove andrete in vacanza, preferite la caipirinha al Negroni, insomma queste cose carine, insomma simpatiche, del TG3, una bella scelta. Sentiamo l'altra, io sono Enrico Cirone, quindi le querele, l'avvocato in via Corsica, vi costa un po', ve lo dico, se nel caso perdiate, vi costa un po', però. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi chiamo Massimo, chiamo da Regina.
0: Aspetti Massimo, posso sentirlo anche in cassa, Mario? Proprio, ma tutto, perché è zero. No, non è ma

0: cazzo, non c'è proprio. No, no, va bene, non ti preoccupare. Massimo prova, sì, Massimo regina, ho percepito.
1: Sì, esatto.
0: Sì, ancora un po', ancora un po'. Massimo, sì, dimmi.
1: Allora, ascolta, io okay. ti seguo sempre, sai benissimo chi sono. Volevo chiederti.
0: Sì, ci siamo già sentiti, direi.
1: Lo so, volevo chiederti un confronto, uno scambio di idee, sereno, pacato, ma tra due persone che si conoscono, si stimano. Ora, abbi pazienza, io faccio questo ragionamento. A Capaci sono morte 5 persone.
0: Sì.
1: E 6 persone sono morte in Via D'Amelio.
0: Sì.
1: Ora, perdona un attimo, qui si è parlato, nel caso di Capaci e di Via D'Amelio, si è usata la parola strage.
0: Sì.
1: Ora, io non voglio creare nessun casino, non voglio, si dicono che le sentenze non se ne può mai parlare, non bisogna mai discutere, però ascolta un attimo, io ti faccio una riflessione mia, morale, numerica, proporzionale. Ma qui sono venute meno a se stesse 43 persone.
0: Sì.
1: Scusa un secondo, ma nemmeno sei la vita di queste persone che, tra l'altro, scusa, differenza di magistrati e poliziotti, scusa, te lo dico con tatto, hanno preso un'autostrada, quella mare seria, hanno fatto un pedaggio, non hanno nemmeno scelto di essere eroi o paladini. Questa gente è morta per un disservizio, ascolta, la loro vita non vale nemmeno 6 mesi di condanna.
0: Certo, capisco.
1: Scusa, questa sì. è la mia riflessione, che magari può essere sbagliata, dirà
0: no, è una riflessione.
1: Super no. fascista, super destra.
0: No, no, no, perché
1: so. Io credo che almeno 12 anni a vittima andassero dati.
0: Sì.
1: Scusa.
0: No, no, buona... no, ma nessuno si deve scusare. Allora, 23 maggio 1994, Capaci, giudice Falcone, la compagna Morvillo, 3 agenti di scorta, Vito, Antonio, Giovanni, muoiono. 19 luglio, stesso anno, 5 del pomeriggio, via Capaci, il giudice Borsellino va a trovare la mamma, saltano per aria 5 persone di scorta, tra le quali la prima ragazza che venne trovata come un fantoccio, come un manichino su un albero, no? Carbonizzata, la prima donna di scorta della polizia che muore in questo modo. Vi ricordo che, e questo è un capitolo, fatta apposta, le bombe sono state messe lì per ammazzare persona. Ricorderete che quando morì Falcone, aspetta, quando morì Borsellino, lo ricorderete senz'altro, le radio, diciamo della bassa frequenza delle forze dell'ordine, sapevano chi erano i morti, no? Ma li chiamavano persona, Borsellino era persona, Falcone era persona, Francesca Morvillo era persona, e ricordiamo gli agenti di scorta, persona. Erano stati messi lì per queste persone. Tra i 3 capi d'accusa di ieri, quelli che sono passati quando è stato incardinato questo processo, c'è il crollo, l'omicidio stradale e l'omicidio colposo, cioè non è stato fatto apposta. I giudici hanno spiegato che l'omicidio è stato omicidio, ma è stato colposo, cioè non l'ho fatto apposta per far morire quelle persone lì. Quindi non è omicidio doloso, cioè io volevo che morissero. È stato manutenuto, sappiamo cosa è successo, lo scandalo, non abbiamo speso i soldi per le manutenzioni, poi vi dirò anche le cifre, sono clamorose, però... è passato l'omicidio colposo, cioè non l'ho fatto apposta, mentre io Totò Riina, io Bernardo Provenzano, io Buscetta, Badalamenti volevo che morissero Falcone, Morvillo, agenti di scorta, e Paolo Borsellino e agenti di scorta. In questo caso il Castellucci non voleva, o l'altro, come si chiamava quello che ha 2 cognomi, non volevano che morissero il povero Mirko, Altadonna, i ragazzi, non volevano che morissero, hanno manutenuto male, il ponte è crollato. Tutto qui. Però, bene Massimo, i pensieri poi si sviluppano. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, dottor Cirone. Sono Rolando da Sanremo.
0: Oh, Rolando, buongiorno. Buongiorno. Sì.
2: Sono quello delle peonie.
0: Sì, Rolando. Felice, ecco, di sentirla.
2: Io le devo preparare la pianta per settembre.
0: Sì, no? Esatto.
2: E poi per

0: farglielo avere.
1: Sì.
0: Come, dove siete voi come primo canale?
1: Allora, noi siamo in Piazza Dante, proprio il centro del centro di Genova. Piazza Dante.
0: Piazza De Ferrari?
1: Sì, sono a 100 metri da De Ferrari, ma neanche. Sì, 100 metri da Piazza De Ferrari.
0: Io la posso mandare con un corriere, diciamo?
1: Sì, ma ci mancherebbe altro, certo.
0: Allora, io mi informo un pochettino,
1: sì,
0: se posso mandarla col corriere.
1: Sì.
0: A meno che non vengano i miei nipoti,
1: esatto,
0: perché loro vengono spesso da noi qua, no?
1: Esatto, esatto.
0: No?
1: Esatto,
0: e la do a loro che ve la portano loro.
1: Meglio, meglio.
0: Meglio, sì. Noi ci risentiamo ancora. Ci risentiamo.
1: Ma sì, se Dio vuole, spero di sì. Parlo per me, se Dio vuole, spero di sì. Va bene?
0: Non voglio parlare di politica perché non mi voglio far venire mal di stomaco oggi.
1: No, ma neanch'io. Ma il ponte, però, possiamo oggi sviluppare la sentenza tanto attesa del ponte.
0: Guardi, la sentenza del ponte, in galera in queste cose non ci va nessuno, tutto qua, la risposta gliela do io.
1: Okay.
0: Poveretti quei morti, pensi che i miei nipoti ci sono passati la sera prima per venire a Sanremo da noi.
1: Sì.
0: E io ci sono passato 20 giorni prima perché mia nipote si era laureata a Genova e ci aveva portato a Bogliasco a fare festa.
1: Bene, bene.
0: Perciò
1: bene.
0: È il destino, no? Siamo stati fortunati,
1: siamo stati tutti appesi a un filo, il filo che quel giorno con una forbice ha tagliato
0: il cuore.
1: Ha tagliato 43 fili. Rolando, grazie caro, grazie.
0: Capisce? Mi faccio vedere io, stia tranquillo.
1: Va bene, Rolando, buona estate a Sanremo. Allora, tutti appesi ai fili? A un certo punto la forbice del fato, la forbice della sorte, ha deciso quel 14 agosto di tagliarne 43. Tutti insieme, via, dai. Boom. 43. Omicidio colposo. C'è l'omicidio, ma è colposo. La parola, l'aggettivo colposo è curioso. Noi diciamo come colposo, no? Se dice colposo vuol dire che è colpa. No, è il contrario. È il contrario. Il vero omicidio è doloso, cioè con dolo, l'ho fatto apposta. Qui nessuno voleva che... No, però se quando le autostrade erano dello Stato, prima del 1999, e spendevano ogni giorno 7.000 lire, fate il confronto lì, di manutenzioni, quando sono passate ad Aspi, Aspi ne spendeva 70 euro al giorno. Capite che? Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Signora, buongiorno. Buongiorno.
2: Sono Angela di Quarto, volevo un'informazione, capire cosa vuol dire sciopero del biglietto dell'autobus.
1: Sì, allora era stato oggi sciopero del biglietto dalle 15 alle 24. Sciopero del biglietto, cioè non si timbra il biglietto dalle 15 alle 24, si dice io aderisco a questo sciopero, vedete i consumatori, è uno strumento di protesta collaudato. Scioperiamo, non paghiamo il biglietto del bus tra le 14 e le 24, facciamoci sentire. Tutto qua, signora, c'è tutto qua,
2: va
1: semplice.
2: Bene, la ringrazio, signor Cironi.
1: Prego. Ma la risposta è semplice. Io ho visto oggi nelle stazioni della metro un pool di controllori, tanti. Principe, Brignole, un pool di controllori, ma a dozzine, mezze dozzine alla volta, Non so come si comporteranno da qui alle. Cosa succede? Se dovesse capitare una multa, immagino che i consumatori cui aderiscono, l'Unione dei consumatori, pagherebbe questa multa per loro. Però, cioè, AMT dovrebbe anche capire che noi abbiamo sempre pagato, stiamo pagando e pagheremo sempre, ok? Quindi prendersela con noi, io andrei controllore, non devo insegnarmi a essere controllore, il mio è un paradosso, sei capito Andrea cosa ho detto? Il mio è un paradosso, no? È un paradosso, l'ho detto a destra, a sinistra, l'ho detto a tutto l'emiciclo, il controllore avrebbe dovuto girare le spalle e non guardare noi, controllare, arriviamo in 12 controllori con le camicie azzurre, no? Quelle di AMT, andiamo in consiglio d'amministrazione, diciamo, ma vogliamo controllare i registri,

0: vogliamo controllare un po' le entrate e le uscite per dire, non sono i nostri biglietti. Dai. Pronto, buongiorno.
1: I miei rispetti, Cirone, come
0: sempre. Oh, Brighi, buongiorno, Brighel.
1: Bellissima iniziativa.
0: Sì.
1: Lo sciopero del biglietto.
0: Sì.
1: E proprio dei flash, di pochi sì. secondi. 12 anni a Castellucci sono una vergogna.
0: Sì.
1: La lettera che è arrivata prima, il giorno prima, un'altra vergogna, vergogna sì. su vergogna. E Nordio, che non sa...

0: anche vicino a noi socialisti, e dovrebbe essere un po' più aggiornata. Informare Nordio che è prerogativa del capo dello Stato, la grazia la può dare solo lui. E basta, grazie e buona giornata.
1: Prego. Beh sì, è un po' una forzatura quella di Nordio. Io adesso non starei con il gioielliere, lo rimandiamo. Io starei sul ponte, telespettatori. La sentenza tanto attesa è arrivata dopo 4 anni, a 6 anni, no? No, 8 anni, a 8 anni dal 8 e 8, 16, sì. È arrivata, 3 sentenze alla settimana, quindi è arrivata anche di corsa. E sono stati richiesti... 400, vennero, cioè sono stati richiesti 400 anni in totale, credo qualcosa più di 400 anni, ne sono stati combinati 177, un po' meno della metà. Di fronte a queste cifre qualcuno ha un po' storto la boccuccia, e anche il nasino, sai, perché dice, ma come, ne hanno chiesti più di 400, ne hanno dati in tutto 177, c'è qualcosa, insomma, sono stati forse teneri, sono stati forse un po', non dico di manica larga, ci mancherebbe altro. Queste sono le domande che qualcuno si è fatto. Allora io vado in regia, questi sono i momenti della sentenza che il Primo Canale ha trasmesso in diretta, ma mi chiedo come mai una rete regionale, no? Pazzesca, bellissima, potentissima come Rai 3, con un grattacielo a disposizione, no? Anche noi siamo in un grattacielo, abbiamo 2 piani, no? Niente che... c'è anche il terzo, no, cioè, vabbè, la terrazza, oltretutto sembrava che la sentenza fosse letta apposta proprio alle 2 del pomeriggio, no? alle 14, per farla vedere tutta dal TG3, no? E invece, no, come se non ci fosse stata, c'erano le frittelle di Crevari, frittelle di Crevari sono importantissime, poi c'era la sagra della melanzana Badalucco, poi c'erano le olive taggiasche, poi il servizio sulle spiagge, qualche bella ragazza dove va in vacanza, no? Sai, così, il gelato, preferisci la panera o la nocciola. Sembrava fatta apposta per il TG3, no? La lettura della sentenza. Anzi, magari speravano, giustamente, i giudici, che potessero mandarle anche il TG3. Invece il TG3 si è limitato ad un contatto alla fine, per dire poi vi raccontiamo tutto stasera. Assoreta. Pubblicità, a tra poco.
2: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono 2 donatori speciali, ragazzi.
3: Quando si dona,
4: i colori non contano.
2: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. Continua l'ondata di calore a Genova. Il bollino rosso, previsto ancora per la giornata di domani, è stato esteso anche a sabato 18 luglio. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galiera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili. L'accesso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle ore 18. Regione Liguria apre il bando per l'acquisto di ausili sportivi destinati agli atleti con disabilità. La misura prevede contributi fino a 4.000 euro per ciascun beneficiario, con una dotazione complessiva di 30.000 euro. L'obiettivo è sostenere lo sport paralimpico e fornire una pratica sportiva sempre più accessibile ed inclusiva. Sottoscritto l'accordo per la gestione dell'incubatoio ittico di Chiusola nel comune di Sesta Godano per il periodo 2026-2030. L'obiettivo è la conservazione delle popolazioni di trota mediterranea autoctona nel sottobacino del fiume Vara. Chiusola si candida così a diventare un centro di riferimento regionale per la conservazione della biodiversità acquatica e per la gestione sostenibile delle risorse ittiche. Giornata di incontri istituzionali a Rocchetta Nervina e Isola Bonica.

0: per fare il punto sugli interventi di riqualificazione urbana e sulla progettualità in corso. Dal 2021 a oggi sono stati finanziati 212 interventi in tutta la Liguria per un valore di 58 milioni di euro. Di questi, ben 90 interventi per circa 30 milioni di euro hanno interessato proprio la provincia di Imperia. Ultima tappa di Orientamenti Summer a Dolceacqua. Il percorso itinerante estivo è stato ideato per supportare studenti e famiglie nell'individuazione del percorso di studi più adatto. Nel complesso, i 9 incontri organizzati sul territorio hanno fatto registrare oltre 3.000 presenze, confermando il grande interesse per l'iniziativa. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Bene, pronto, buongiorno, alle 10.23, pronto?
2: Fuji da Nervi, ciao.
1: Ciao Fuji, buongiorno.
2: Un piacere, mi lasci fare un saluto alla mamma di Mirko Vicini.
1: Certo.
2: Perché tanto tempo che volevo salutarla, perché suo figlio praticamente ha iniziato a lavorare dove affianca me.
1: Pensi.
2: I primi anni, e poi si è trasferito su quel maledetto ponte. E non l'ho mai fatto, la volevo salutare. Tutto
1: sì, signora Paola, meravigliosa, sì. Signora Paola.
2: Sì, perché aveva un figlio educatissimo, complimenti, non l'ho mai fatto, e dopo tanti anni mi sento in questo momento di salutare in una maniera accurata. Poi, per quanto riguarda il processo, la mia paura è un'altra. La mia paura non è tanto la sentenza, chi l'ha fatta vedere, se no, se lì. Purtroppo io ho paura che questa sentenza poi dilaniata negli anni vada a finire in una bolla di sapone, come tanti altri processi. La mia paura è questa, perciò prima di aspetterei, certo. Purtroppo fiducioso, più che non fiducioso. Poi per quanto riguarda, due cose ancora, per quanto riguarda il caso Nordio, Io sto con il Presidente della Repubblica, io stravedo per questo Presidente.
1: Certo.
2: Io vedo illegittimo, vedo veramente scandaloso per un problema politico andare a farsi accettare, rappresentare praticamente la destra, indipendentemente, ma anche fosse stata la sinistra, andare a chiedere un qualcosa. Oltretutto neanche attuabile, ma anche perché lui è oltretutto se uno che deve chiederle è proprio lui, non certamente il ministro della giustizia. E poi per quanto riguarda la fase elettorale, io mi rendo conto che è passata una fase elettorale che, non avendo il quorum, praticamente la maggioranza vincerà con l'assenteismo. Io la vedo così. Con questo ti auguro una buona giornata.
1: Anche, grazie Fuji. Sì, condivido la forzatura di Nordio, se lui verso il capo dello Stato per concedere già la grazia, mi sembra prematura, cioè non mi sembra ci siano i tempi, mi sembra che le tempistiche siano fuori da ogni logica. Per quanto riguarda lo stabilicum, la nuova legge elettorale, è stato fatto una proiezione da un sito molto autorevole, del quale non ricordo il nome, ma uno dei più autorevoli, se non il più autorevole, esperto di sondaggi, il quale ha proiettato quello che possono essere centrodestra e campo largo. Pare che se il centrodestra si allea con Vannacci avrebbe la maggioranza, avrebbe quindi il premio di maggioranza. Se invece il centrodestra non si alleasse con Vannacci, vincerebbe il campo largo con gli stessi punti con cui avrebbe vinto il centrodestra se avesse avuto Vannacci. Punto. Quindi chi vince, vince, no? Si tratta anche di vedere questo. Allora, 10:26, vi leggo un po' di WhatsApp perché non l'ho ancora fatto questa mattina. Lo sento, lo vedo, ne sono arrivati tanti. Allora, e continuano ad arrivare. Buongiorno, omicidio colposo. Non volevano uccidere, ma se uno fa quello che deve, le conseguenze ci saranno. Se non aggiusti un'intubazione, il tuo vicino rimane senza acqua. Se non manutieni un ponte, può crollare. Ogni azione ha delle conseguenze, specialmente fatte da persone che sono consapevoli, anche professionisti. Peccato, un altro disastro con pene lievi, questo lo sostiene Fulvio Dallagaccio. Poi buongiorno, non dico nulla sulla sentenza, daranno poi le delucidazioni in seguito, quello che mi viene da pensare e che mi pare forse anche qualche nome del ministero è stato condannato,

0: Ora i superstiti prenderanno un sollievo sul quale lo Stato, che ha steso un contratto capestro e non ha effettuato alcun controllo, anzi ha pagato i Benetton per questo pseudo contratto, si farà pagare anche l'IRPEF. Assurdo. Buon lavoro Anna Maria. Buongiorno. Non è vero che il TG3 Liguria ha fatto un collegamento appena iniziato, quindi, e successivamente dopo pochi minuti un altro. Trovo di cattivo gusto deridere il lavoro di altri colleghi, Danilo. Danilo, forse non hai sentito bene, vi ho detto che il collegamento col TG3 è stato all'inizio e poi è stato alla fine, quando il collega ha detto per il proseguo, insomma per un ragionamento su questo, vi rimando poi al TG della sera. Se vuoi vedere, se vogliamo andare anche noi in tribunale per vedere chi ha ragione e non dirmi che tra un primo collegamento e l'altro non ci fossero le pizzette di Crevari, il bagnino di Sesti Levante e la visita all'acquedotto storico. Sto dicendo tre cose a caso, non so se mi capisci Danilo. Io non sto parlando dei colleghi, c'entrano i colleghi, c'entra l'intelligenza, c'entra il capo struttura. C'entra il direttore, c'entrano i colleghi che sono bravissimi, ma quante volte te l'ho detto? Abbiamo lavorato alla radio insieme con questi ragazzi, sono tutti uno più bravo dell'altro, ma capite quello che dicono o lo capite? Posso sentirmi per favore? Sì, ecco, ma lo capite o no? Oh santo cielo, è la dirigenza che deve fare questo, non sono i colleghi, non è Tiziana, non è il direttore Angeli, non è questo, è il direttore che deve farlo, non siamo noi. È il direttore che deve dare le direttive, dire oggi siamo sul ponte, oggi siamo sulla sentenza, porca miseria, viene emessa esattamente alle 14 in punto, dai. È chiaro che c'è il collegamento all'inizio, poi c'è tutto quello che avete visto, andate a vedere la replica, e poi c'è il finale del povero collega trasudato che dice stasera saprete tutto. Non lo so Danilo, o guardiamo, forse eri sul TG Calabria, sul TG Basilicata o Trentino Alto Adige, finiamolo con questa cosa dei colleghi, su, non c'entrano i colleghi sono bravissimi, è il direttore, cioè direttore, vice direttore, direttore di rete, direttore dei rapporti con le regioni, sono loro che devono dire fate questo, no? È chiaro che i colleghi fanno quello che dice il direttore, anche quello che possono fare loro, cioè ma ci capiamo o no? Se no che ci sto a fare qua? 10:30, vado in regia, dai.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 €. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Anche la giornata di venerdì 17 luglio sulla Liguria sarà molto calda, con anche alto livello di umidità. Per il resto il tempo per lo più asciutto ed assolato. Ma vediamo con ordine ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più. Al mattino locali nubi marittime sulla costa, ma poi in diradamento diurno, caldo di piena estate con punte massime di 30 gradi, ma con alto livello di umidità. Anche su Savona, al mattino un po' di nubi sulla costa, poi saranno in diradamento col passare delle ore e seguiranno delle belle aperture del cielo. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Anche su Genova, tempo per lo più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ma innocua. Le temperature diurne attorno ai 29-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ed anche sul Tigullio, sole e caldo afoso protagonisti, cieli sereni tersi, temperature massime attorno ai 29-31 gradi, una ventilazione debole o assente. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente, con temperature massime attorno ai 30-32 gradi, con afa accentuata, una ventilazione debole o assente, un caldo che comunque continua a farsi sentire e lo sarà anche nella notte e all'alba.

La giornata di sabato 18 luglio si aprirà con un po' di nubi e locali foschie su buona parte della costa della Liguria, ma poi saranno in graduale diradamento e tornerà ad essere una bella giornata assolata, ma molto molto calda. Con temperature massime senza eccessi particolari saranno attorno ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Dunque un caldo piuttosto pesante, ma che comunque è destinato ad attenuarsi finalmente nella giornata di domenica con l'arrivo di aria un po' più secca. Le temperature massime saranno prossime ai 32 gradi, ma sarà un caldo un po' più sopportabile. Per il resto, tanto sole su buona parte del territorio. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app 3B Meteo.

0: Allora, ci sono due notizie terribili che riguardano la Liguria. È morta Alice, la bambina rimasta incastrata nella piscina di Sesto Levante. A Spotorno, un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera folgorato a Luna Park. Sotto sequestro il parco giochi. Trovate tutto sul nostro sito. Notizie terribili. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io volevo solo un'informazione da voi che siete gli unici che la danno. Io sono Maria Rosa da Genova San Fruttuoso.
0: Sì.
1: Mia nuora è andata giù prima delle 8:30 e è riuscita a passare il blocco di via Giovanni Torti da poco.
0: Sì.
1: Ecco, io volevo sapere se voi siete al corrente.
0: Sì.
1: Quando torna a casa, via Donghi è libera passando da dietro l'ospedale, eccetera, oppure no?
0: Allora, noi abbiamo sul posto Andrea Popolano. Questa mattina si è già collegato con noi. Io sono arrivato alle 10. Spero, conto, auspico di collegarmi con Popolano entro le 11. E quindi di sapere questo. C'era Andrea Popolano, probabilmente l'ha già detto... L'avrà già detto nei collegamenti del mattino, io venivo in TV, quindi non ho potuto sentirlo. Però ho visto la chat che c'è con la redazione e Popolano era lì, Andrea Popolano era lì. Quindi spero di sentirlo tra qui e le 11, se non sta tornando in redazione, di darle questa notizia. Ok?
1: Magari sto a sentire voi.
0: Sì, spero.
1: Perché mia nonna adesso è riuscita a passare, però... dovrebbe tornare a casa, poi non so. Noi siamo proprio bloccati, no?
0: Io c'è sono stata una grossa
1: sotto il monte,
0: certo, si è aperto
1: è già da ieri questa cosa,
0: sì, si è aperto un cratere ieri, direi a quest'ora, che ha causato una fuoriuscita d'acqua pazzesca. Ovviamente quando poi c'è bisogno di acqua piange il cuore, quando vedi cascate del Niagara di acqua chiara, fresca, sorgiva, buttate così per strada, no? Piange il cuore, soprattutto in una stagione come questa. Quindi da ieri c'è questa situazione. San Fruttuoso è un quartiere molto vissuto, popoloso, molto trafficato, tanti negozi, grazie a Dio, tanta vivibilità. Ripeto, oggi c'era Popolano, non so se è ancora lì Andrea o se sta tornando per chiedergli questo. Sì, vediamole un attimo. Quello che non riusciamo a capire quando parliamo di un TG regionale non è la bravura dei colleghi che sono bravissimi, meravigliosi, abbiamo lavorato insieme, sono le scelte del direttore. Cioè c'è una sentenza molto importante che viene letta alle 14. Noi siamo tutti bravi, no? Giusto? Io sono bravissimo, Tiziana, non ce n'è per nessuno, Aurora Bottino, Facinomi tutti, Eva Peras, bravissimi, siamo bravissimi, più bravi di report, siamo meravigliosi, evidentemente sto scherzando. Ma se il direttore dice, guarda, alle 14 c'è la sentenza, no, dice no, diamo l'inizio, poi vi facciamo vedere le frittelle di Crevari, le olive taggiasche, i funghi di Sassello, i funghi di Bardineto dell'amico Corrado, poi andiamo un po' alla Spezia a vedere i ricordi dell'Otto Melara o del Palio di Spezia, e uno dice ma i colleghi sono bravissimi, se il direttore fa quello, direttori gente pagata 250.000 euro, ma ragazzi ma stiamo scherzando, dai... E voi la buttate sull'invidia, ma l'avrete voi l'invidia per gli altri, ma chi se ne frega dell'invidia? Quindi qui ci può essere anche Ranucci, ma se il direttore del TG di Ranucci gli dice guarda Ranucci, più bravo giornalista del mondo, alle 14, la sentenza, abbiamo 14 minuti, lo facciamo vedere tutto? No, facciamo un attimo che siamo lì. Poi facciamo vedere le focaccine di Crevari, ripeto il concetto, il gelato della Panera, la bagnina,

0: che sta col moscone, sta salvando un cane, e poi alla fine ci colleghiamo un minuto e diamo appuntamento alla sera. Dai, ma se ci vogliamo capire bene, se no che ci sto a fare. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, buongiorno. Buongiorno, sono Dino.
0: Dino, buongiorno.
1: E volevo sapere cosa ne pensa, perché adesso le dirò due cose che sono apparse su Rai 3, direi pochi minuti fa, in merito a quello che è successo, diciamo così, a Gioielliere di Cuneo.
0: Sì.
1: Allora, una che ho notato era un sottotitolo dove dice 14 anni e 9 mesi a Gioielliere che ha ucciso due ladri.
0: Sì.
1: Io ho l'impressione che definirli ladri innanzitutto sia piuttosto generico. Ladri, non so, una volta si diceva che sono i ladri da galline o quelli che mi rubano il motorino sotto casa. Lì forse la definizione di ladri non è proprio esatta. La seconda, diciamo così, chiamiamolo, sì, sottotitolo, diceva che è la figlia di uno dei due, diciamo, che sono stati,
0: sì,
1: uccisi, dice mio padre meritava il carcere e non essere ucciso, e su questo alla fine, certo, non posso dare, però certo, mi viene una domanda: si è ancora accertato se per caso questi rapinatori, non ladri, mm-hmm, erano veramente alla prima esperienza o forse avevano già in passato avuto, diciamo così, mm, episodi del genere? E allora io dico, se per caso, questi avessero avuto già dei provvedimenti e avrebbero potuto addirittura trovarsi ancora in carcere, probabilmente erano in carcere e non rischiavano andando,
0: sì, sì,
1: a,
0: sì,
1: rapinare in quel modo un, capisco, gioielliere. Vorrei un commento, poi sentire anche eventualmente i nostri amici,
0: capisco,
1: telespettatori che cosa ne pensano. Grazie.
0: Grazie, grazie, grazie. Capisco che questa vicenda ha interessato tutti voi, anche per il risvolto politico che ha preso poi la vicenda, quando per probabilmente scopi di propaganda elettorale una parte, diciamo, governativa sta premendo per chiedere la grazia di quello che è andato oltre un eccesso di legittima difesa, no? È andato molto oltre. Probabilmente lei le ha dato fastidio la parola ladri, ma io vi dico anche una cosa tecnica, devo dirvi, che stiamo parlando dei titoli, vedete che compaiono, no? Caldo, oggi e domani ancora bollino rosso, vedete come i caratteri sono molto stretti. Probabilmente non è una battuta, la parola rapinatore, che era giusto, corretto, invece che ladri, magari non ci stava nella grafica. Quindi vi suggerisco di, così ve lo dico tecnicamente, di capire anche quello. Ormai gli articoli non esistono più nei titoli, fateci caso, parliamo come parlavano i latini, non avevano gli articoli, si tagliano, si tendono a tagliare, vedete, non c'è, sì, c'è un poliziotto, se no da poliziotto fuori servizio, se non ci fosse stata la parola si leggeva lo stesso, quindi può darsi quello. Per quanto riguarda la considerazione della figlia, la capisco. Le mie figlie avrebbero detto no, meglio la morte del padre, questo è una battuta, e credo avessero dei precedenti, però se non sono precedenti immediati all'azione è ovvio che magari hanno scontato la loro galera e poi sono tornati liberi. Quello che io sinceramente trovo sproporzionato è il risarcimento, anche perché vi spiego un mio pensiero. Vedrete, avrete visto che col decreto sicurezza è stato abolito, non so se è già passato, l'idea del risarcimento, cioè di risarcire la vittima, si pensa ovviamente al ladro, che viene ammazzato per legittima difesa e quindi scatta il risarcimento. Quindi immaginate il problema del rapinatore di oggi che dice porca miseria, se eravamo prima potevo vendere la mia vita, mal che andava la famiglia si portava a casa 300.000 euro. Il bandito di oggi teoricamente dovrebbe essere un deterrente, dice sì, se mi ammazzano nessuno prende niente, ma che bello essere il bandito di prima. Se noi fossimo della malavita penseremmo quello, se io fossi un rapinatore direi ma porca miseria, fosse andata male, io crepavo, ma la mia famiglia si portava a casa 300.000 euro. Adesso pare non sia così, ok? Come vedete non sono entrato nel merito, ho accennato al giudizio su quello che ha compiuto il gioielliere. 14 anni mi sembrano tanti, comunque, mi sembrano tanti. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Mario.

0: Sì, Mario, buongiorno Mario, dica.
1: Dunque, Cirone, nel senso buono termine, è unico. Con lei non ci si annoia mai, specialmente quando si incavola. Forza Cirone, è forte, è fortissimo, non forte, fortissimo. Ciao.
0: Guardi, grazie, va bene. Allora, cos'è successo? Ritorniamo su... Mi ha colpito, mentre ma non lavoratore, con la divisa, con la maglia di Primo Canale, no? Guardavo cosa facevano gli altri. Porca miseria, ripeto, c'è una sentenza che viene mai successo. Di solito ti dicono la sentenza alle 14, arriva alle 16. C'è una sentenza alle 14, quando c'è la sigla del TG3, e viene letta alle 14. Un direttore, ma proprio uno, come posso dire, un direttore scappato di casa, ma proprio scappato di casa, che non lo volevano manco a casa, un po' come me, no? Dice, ma guarda, parlando del ponte, quasi quasi dedico quegli 8 minuti che abbiamo, 9 minuti, li dedico alla lettura, è un compito. Non c'entra il giornalista, cioè cercate di capire, non è il giornalista che decide. Se Aurora Bottino volesse parlare, dice, ma guarda, oggi è la giornata della Nutella, voglio parlare della Nutella, non è lei che decide. E il direttore dice, guarda, c'è la giornata mondiale della Nutella, parla della Nutella. Quindi non c'entra il giornalista, ma perché non mi volete capire? Sono direttori pagati 250.000 euro, non è possibile che la sentenza attesa da 4 anni non la si possa sentire tutta proprio in diretta sulla rete regionale. A me sembra giornalisticamente un obbrobrio. Poi, per carità, bene così, nel senso, a me fa benissimo. Va benissimo. Grazie. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, dica.
2: Sono da Ponte Carrega.
0: Sì, Mauro, buongiorno.
2: Sì, sono io, faccio veloce. Ma mi fa sorridere vedere la Salvini che va in TV, che si lamenta della legge della legittima difesa, quando l'ultima legge sulla legittima difesa è stata lui. E volevo ricordare che oltre a questo signore che ha sparato e ammazzato questa gente, no? Ma su internet mi sembra di leggere che forse non aveva neanche il porto d'armi, che gliel'avevano già tolto. Poi volevo ricordare che ci sono stati due cinesi che hanno rincorso un ladro che gli ha rubato il gratta e vinci e lo hanno ammazzato con le forbici, afforbiciate, morte orrenda, incredibile, no? Però i due cinesi non avevano anche loro le legittimità di uccidere un ladro che gli ha rubato i gratta e vinci? Cioè, nessuno sa se li ha ricordati, perché forse erano cinesi, no, non era un patriota. Però anche loro hanno inseguito un ladro, l'hanno preso afforbiciato. Ora, come lo ammazzi, gli spari, lo strangoli, gli tagli le vene, lo prende afforbiciate, sempre morto. Solo che a quelli là gli è andato l'ergastolo. Salve.
0: Grazie. Io ripeto, non veramente, quando poi di un fatto di cronaca se ne impadronisce la politica, finisce che noi diamo un giudizio politico. Cioè, se a noi Salvini è simpatico, ha ragione Salvini, se a noi Salvini sta sulle balle, Salvini ha torto marcio. Peraltro quel Salvini che si è fatto scavalcare da Vannacci, cioè non stiamo parlando di Cavour, non so se ci rendiamo conto, no? Penso di non offendere nessuno, non stiamo parlando di Carlo Alberto, non stiamo parlando di Luigi Settembrini, non lo so, non stiamo parlando di Calamandrei. Quindi il problema è questo, noi parliamo perché si è impadronita la politica. E la politica tira ad un anno, forse neanche un anno, si pensano addirittura alle elezioni ad aprile dell'anno prossimo, questa copertina dove c'è di mezzo questo orefice che probabilmente tornando indietro non farebbe quello che ha fatto, li avrebbe lasciati scappare, punto fine. Però una persona esasperata, la pressione alle stelle, la figlia con le fascette, il timore per la moglie, uno fa cose, cioè... Noi siamo qui a parlarne, siamo qui a parlare di Salvini, noi dobbiamo parlare di quello che è successo, siamo qui a parlare di Nordio, siamo qui a parlare della grazia di Mattarella, siamo qui e dimentichiamo poi quello che è accaduto, che è sotto gli occhi di tutti, ok? Direi di andare in regia? Poi raccontiamo cosa succede alle 11? No, sì, no, no, vabbè. Andiamo in regia, dai, chiamatemi e ritorniamo.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Quindi direi che siamo pronti con San Fruttuoso, giusto? E allora, per la signora di prima che ha chiamato, siamo niente po' di meno che con l'assessore alle infrastrutture e lavori pubblici della città, con il nostro Andrea Popolano. Siamo in diretta, San Fruttuoso. Sapete cosa è successo? Forza, linea diretta alle 10.50. Andrea Popolano.
1: Con l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, Massimo Ferrante, la rottura della tubatura nella giornata di ieri in via Torti all'incrocio con via Manuzio, qual è la situazione al momento?
2: Allora, bisogna dire che non è la prima volta che si rompe questa tubatura in questo punto, sono tubature da 45 centimetri, sono condotte dell'acqua ad alta pressione, sicuramente bisogna tener conto del nuovo programma di reti di sostituzione delle tubature cittadine, dobbiamo prendere atto che la città ha una carenza di manutenzione ordinaria da anni, come amministrazione ci stiamo comunque dedicando a quella che è la gestione ordinaria del territorio, i reti ha un programma di sostituzione delle tubature, è inutile negare l'evidenza, la tubatura è vetusta, alcune tubature sono vetuste, la tubatura è vetusta non solo in questo punto ma in tutta via Giovanni Torti, in questo momento da ieri con grande energia Cosme per conto di reti sta intervenendo tutta la notte, a luna di notte è stata ripristinata l'acqua a tutte le utenze, il lavoro al massimo finirà domani mattina, ieri è stato anche asfaltato il tratto di via Marina di Robilante perché hanno dovuto aprire anche questo pezzo perché si è creato uno sgrottamento che ha investito tutta questa zona. Ricordiamoci che qua siamo anche in prossimità del Rovare, dove noi a fine anno faremo partire il bando di gara per allacciare lo scolmatore del Ferreggiano, quindi questo è un luogo molto sensibile, oltre le condotte passa anche Rovare, che è un rio molto attenzionato, dove noi abbiamo ripreso appunto i lavori che erano stati sospesi, il finanziamento che era stato sospeso per appunto l'allaccio allo scolmatore del Ferreggiano. È un luogo molto particolare questo dal punto di vista idrogeologico. Questa è un'incombenza che, come dire, ha paralizzato questa parte della città e quindi anche un pezzo del Levante della città.

0: persone stanno lavorando non stop da ieri, e noi ci auguriamo che stanotte il lavoro sia ripristinato, se non è stanotte al massimo è domani mattina. Siamo qui anche come amministratori pubblici da ieri a vigilare sulla situazione, a dare anche una mano. La polizia locale è dislocata nei punti più critici, sappiamo perfettamente che è una grande incombenza. L'unica cosa che posso dire da assessore lavori pubblici è che stiamo lavorando anche con i reti, perché è necessario sostituire le tubazioni vetuste della nostra città. È un lavoro complesso che prevederà interventi nelle strade con apertura delle strade, ma è necessario fare questo, perché è inutile fare lavori incredibili quando c'è un deficit di manutenzione ordinaria di questo tipo.
1: A questo punto non c'è ancora un cronoprogramma?
0: No, c'è il cronoprogramma, perché è stato presentato in commissione comunale dai reti, è venuto il direttore di reti delle condotte delle acque bianche, ha presentato. Voi sapete che tutto questo lavoro viene fatto con l'ATO della città metropolitana, l'amministrazione comunale fornisce tramite l'ATO appunto il programma delle sostituzioni delle reti bianche e reti nere. Tenete conto che noi in città abbiamo 1000 chilometri di strade, quindi vuol dire che abbiamo almeno 100 chilometri di condotte, quindi non è un lavoro semplice, è un lavoro che ci vogliono degli anni, però è un lavoro che bisogna iniziare, perché ripeto, per troppi anni, come dire, questo tipo di manutenzione è stata trascurata. Noi ci stiamo dedicando anche a questo, oltre ci stiamo dedicando ai ripristini delle strade che sono state aperte dei grandi utenti, lasciando anche solchi molto pericolosi. Abbiamo cambiato il regolamento di rottura suolo pubblico e quindi stiamo anche intervenendo sui reti, su IRE, per il programma appunto di sostituzione delle tubature. Questa è una tubatura che già ha creato problemi negli ultimi 3 anni almeno un paio di volte, e bisognerà prevedere anche una sostituzione della tubatura in tutta via Giovanni Torti. Comunque questo, ripeto, è un luogo molto sensibile, un luogo molto delicato, qui passa anche il rovare, l'attenzione dell'amministrazione pubblica è massima. Quindi chiaramente, come dire, noi ci siamo da 13 mesi, conosciamo le problematiche e intendiamo, come dire, metterci mano.
2: Abbiamo risposto direttamente, siamo in diretta, direttamente alla signora che ha chiamato mezz'ora fa, che voleva sapere della figlia, quindi via Torti ancora chiusa, avrete visto la nostra scritta sua impressione, non sono mancate le frecciate all'amministrazione precedente, ma ricordo che saltarono anche tubazioni durante l'amministrazione precedente, e quindi possiamo capire che per derivazione le colpe delle quante tubature sono saltate, le colpe dell'amministrazione precedente fossero ancora colpe di quelle ancora precedenti. E quindi, siccome saltarono anche tubazioni quando c'era la dottoressa Vincenzi, penso alla sindaca di Genova, le colpe probabilmente erano da attribuire all'amministrazione di Marco Apulio Cesare, che nel secondo millennio prima di Cristo, insomma, aveva dominato la città. Allora, sistemiamo le cose. Abbiamo il TG55, notizie probabilmente non tutte bellissime, straordinarie, tremende anche. Sentiamo in diretta la nostra Aurora Bottino. Sigla.
3: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con una notizia tragica che arriva dall'ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni, arrivata in condizioni disperate dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. A dare la notizia è stata la direzione sanitaria dell'istituto. Il decesso è stato dichiarato nella notte, al termine del periodo di osservazione degli accertamenti clinici previsti dal protocollo. I genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi per una scelta capace di trasformare un vuoto incolmabile in speranza concreta per le altre famiglie. Le indagini della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri, a cui spetta il compito di ricostruire l'accaduto ma soprattutto di capire le responsabilità, si concentrano oggi sull'obbligo di indossare la cuffia all'interno di quella piccola piscina all'interno dello stabilimento dei bagni Segesta sul lungomare Descalzo. La bambina, secondo le prime informazioni, sarebbe stata risucchiata per i capelli e non indossava la cuffia. E poi ancora un'altra notizia tragica che arriva dal imponente dal Savonese, stava giocando al Pungibol, al Luna Park di Spotorno quando si è accasciato a terra, ha perso conoscenza. Un ragazzino di 15 anni è morto nella notte, inutili i tentativi di rianimazione andati avanti per più di 3 ore. Si tratta di un quindicenne di origine originario di Saronno.

0: Che era in Liguria in vacanza insieme alla famiglia di un amico, erano appena passate le 23, anche qui una tragedia in questa giornata. Ma torniamo al tema della bimba deceduta dopo l'incidente in piscina, perché ne continuiamo a parlare, ne avevamo parlato anche con il pediatra Alberto Ferrando. Non è la prima volta che sentiamo di queste tragedie, di questi tragici incidenti. Allora andiamo a sentire le sue parole proprio sul discorso pericolosità e soprattutto di fare attenzione per le bambine con i capelli lunghi. Sentiamo.
1: I bocchettoni aspirano molto, hanno un'aspirazione veramente terribile, per cui è successo che bambini e anche adulti sono rimasti intrappolati, soprattutto ragazzi con i capelli lunghi, nei bocchettoni e non sono riusciti a venire su. Quindi, quando siamo in una piscina, qui è la responsabilità di vigilare sulle piscine, però anche nostra, quindi controlliamo il nostro bambino, e se una ragazza ha i capelli lunghi, stare molto attenti, mai avvicinarsi ai bocchettoni. Abbiamo avuto, non è una causa molto frequente, però sono veramente morti terribili. Bisogna pensarci, quando si vede un bocchettone, stare attento, magari col bambino, o se siamo noi, andare da un'altra parte.
0: Torniamo alla giornata di ieri. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del ponte Morandi, un crollo che spezzò la vita di 43 persone. I PM avevano chiesto 18 anni ieri la sentenza intorno alle 14, poi alle 17 la conferenza stampa dei familiari con Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, che si è detta soddisfatta di questo primo giudizio. Sentiamo.
2: Non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione, ci siamo mossi con tempestività quando necessario per dare il nostro contributo, per contrastare enunciazioni inaccettabili e cercare di neutralizzare prese di posizione che tentavano di coprire di fango la verità. Pensiamo che tutto quanto umanamente possibile sia stato fatto. A volte ci siamo anche attrezzati per l'impossibile. Qui è terminato un primo passaggio importante e determinante che apre uno spiraglio di luce sulla vicenda. Ora attendiamo il successivo iter processuale che sarà ancora lungo e faticoso. Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, anche la giornata di venerdì 17 luglio sulla Liguria sarà molto calda con anche alto livello di umidità. Per il resto il tempo per lo più asciutto ed assolato, ma vediamo con ordine ciascuna località partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più. Al mattino locali nubi marittime sulla costa, ma poi in diradamento diurno caldo di piena estate con punte massime di 30 gradi, ma con alto livello di umidità. Anche su Savona al mattino un po' di nubi sulla costa, poi saranno in diradamento col passare delle ore e seguiranno delle belle aperture del cielo. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Anche su Genova, tempo per lo più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ma innocua. Le temperature diurne attorno ai 29-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ed anche sul Tigullio, sole e caldo afoso protagonisti, cieli sereni tersi, temperature massime attorno ai 29-31 gradi, una ventilazione debole o assente.

Anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente con temperature massime attorno ai 30-32 gradi, con afa accentuata, una ventilazione debole o assente, un caldo che comunque continua a farsi sentire e lo sarà anche nella notte e all'alba. La giornata di sabato 18 luglio si aprirà con un po' di nubi e locali foschie su buona parte della costa della Liguria, ma poi saranno in graduale diradamento e tornerà ad essere una bella giornata assolata, ma molto molto calda. Con temperature massime senza eccessi particolari saranno attorno ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Dunque un caldo piuttosto pesante, ma che comunque è destinato ad attenuarsi finalmente nella giornata di domenica con l'arrivo di aria un po' più secca. Le temperature massime saranno prossime ai 32 gradi, ma sarà un caldo un po' più sopportabile. Per il resto, tanto sole su buona parte del territorio. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app 3B Meteo.

0: Allora, possiamo ripartire, 11 e 3, vi ricordo, intanto ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, oggi è venerdì 17 luglio che torneremo a San Fruttuoso. Abbiamo sentito le parole dell'assessore Ferrante e andiamo adesso da Andrea Popolano, torniamo dal nostro collega Andrea Popolano che è lì da questa mattina per noi, per voi. Andrea, ancora buongiorno, buona mattinata, alle 11 e 4 minuti.
1: Eh sì, esatto Enrico, perché come potete vedere dalle immagini in diretta, ovviamente in piazza Terralba, angolo con via Torti, ci sono gli agenti della polizia locale che stanno ovviamente indirizzando tutte le vetture che avrebbero voluto proseguire in via Torti in direzione Levante, cosa che da ieri mattina intorno a mezzogiorno è assolutamente impossibile a causa della chiusura della strada in conseguenza alla rottura della tubatura. Abbiamo sentito le parole dell'assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante, che ha spiegato che la conclusione dei lavori è prevista tra stasera e la giornata di domani, le prime ore della giornata di domani, quindi per il momento ovviamente la strada rimane chiusa, soprattutto nelle ore di punta, tantissimo traffico con le auto e anche i motorini che andavano di fatto a passo Duomo. Adesso ovviamente arrivate le ore 11 il traffico è decisamente più scorrevole, conseguenza della minor presenza di veicoli in circolazione. Come detto, i tempi vedremo poi se saranno rispettati, sicuramente per tutta la giornata di oggi resterà questa problematica con la chiusura della strada. Sul posto gli agenti della polizia locale che stanno regolando il traffico, insomma una giornata di ieri e una prima parte della giornata di oggi decisamente complicata per quanto riguarda il traffico a San Fruttuoso. Anche nella serata di ieri abbiamo visto lunghi rallentamenti fino a Piazza Giusti, quindi insomma una criticità legata ovviamente a questa problematica subita da una tubatura che sta causando ovviamente tanti rallentamenti in questa zona della città. A te.
0: Grazie Andrea Popolano, noterete appunto primo canale, lì eravamo in diretta, sono le 11:06. Buongiorno, chi scrive? Nella mia completa incompetenza sulla cosiddetta giustizia, ancora una volta è stata fatta ingiustizia nei confronti dell'orefice e per le vittime del ponte Morandi. Poi, facendo un discorso, la città sembra vivere. Ah, ecco, abbiamo un Rocca Vignale, guarda un po', un bel video che ci è arrivato da Rocca Vignale, provincia di Savona. E la persona che ha mandato questo bel video, girato bene, lo vedrete, è bello da vedere, dura 44 secondi. Ci assicura che è ancora chiusa la strada provinciale a Rocca Vignale. C'è un enorme autogru, quei grandi mezzi direi di Vernazza. E ben girato con calma, mano ferma, e ci fa vedere proprio questa situazione. Quindi siete un po' voi i nostri reporter. Ho ringraziato la persona che me l'ha mandato, si chiama Gabriele.

0: E l'hai trovato, no? Adesso arriva, lo apriamo e lo vediamo. Poi diversi messaggi sulla la comparazione tra i 14 anni del gioielliere e gli anni per Castellucci. Vi ricordo che sono state 32 le condanne, erano state richieste. Dimmi? Non è un video, non, cioè non è un collegamento. Allora, vabbè, lo vediamo. Poi, ok, dunque però questo dice sì, guarda che però il gioielliere è andato oltre, a fine rapina è corso dietro i ladri, li ha feriti, massimo. In più, senza motivazioni della sentenza, un ministro chiede la grazia. Poi, anche qui, 14 anni al gioielliere che si è fatto giustizia su due delinquenti, 12 a Castellucci, responsabili 43 vittime, questo è un altro messaggio. Ha colpito questo, proprio questa concomitanza, queste proporzioni in questi giorni. Qualcosa non mi torna, questo è Giuliano da Pra. Poi Stefano da Genova mi fa notare un'altra cosa. Dice: volevo farti notare che al funerale di Khamenei c'era una delegazione di Hamas, gli stessi referenti che erano in piazza il 17 settembre scorso con la sinistra, i grillini e vari sindaci. Sì, c'erano in effetti tre, non ho capito perché, tre amici di Frottiglia che sono andati insomma, a omaggiare, perché si va a un funerale per omaggiare, il funerale di Khamenei, del leader Khamenei, tanto compianto da non tutti gli iraniani. E tra questi c'è anche una ragazza, non so se la ragazza si è resa conto di come vivano le ragazze come lei, le donne come lei, a Teheran, ma non solo a Teheran, in Iran, però Teheran è quella città che vediamo. Non ho capito, se volete spiegarmelo, non ho capito che ci azzecca, avrebbe detto il buon Di Pietro, la delegazione di Frutiglia per rendere onore a Khamenei, ma soprattutto benissimo per rendere onore a una persona che non c'è più, peraltro bombardata dagli israeliani col permesso degli americani, quindi va benissimo, perché se sei per la Palestina devi essere contro, e quindi contro chi ha armato e ha bombardato Khamenei. Però la ragazza, sinceramente, omaggiare Khamenei, leader supremo assoluto religioso che ha, insomma, ha imperato facendo vivere soprattutto le donne in una dimensione un po' oscurantista, no? Oscurantista soprattutto perché sono oscurate loro. E quando riuscivano queste donne a vedere qualche cosa attraverso il niqab, la formulazione del verbo non è giusta perché è intransitivo, venivano sparate negli occhi, per dire, una cosa così. Però le centri bene perché attraverso, no, il burka, vedi bene gli occhi e quindi le centri gli occhi. Non ho capito cosa c'entrasse, cosa ci azzeccasse la ragazza di Frottiglia. Capisco tenere per la Palestina, ma per le donne iraniane, no? Troppo forte questo ragionamento, Mario, che non chiama nessuno? Dimmi. No, fai il test perché poi se fa il test Mario non si scherza, eh. Buongiorno, complimenti alla trasmissione. Volevo chiedervi se si sa qualcosa di quando verrà ripristinata la viabilità in via Donaver. Ah, ecco, c'è l'hacker. Ah. Ah, ecco, modifiche dei bus. I Valdi del municipio, direi. Abbiamo sentito Primo Ferrante, quindi massima autorità per quanto riguarda i lavori pubblici a Genova e l'assessore. Andiamo a sentire i Valdi proprio su questo. Torniamo quindi a San Fruttuoso. Grazie.
1: Con il presidente del municipio Bassa Valbisagno, Fabrizio Ivaldi, una problematica, quella che si è verificata in via Torti, che ha costretto da una parte alla modifica della viabilità e anche ovviamente come conseguenza le modifiche alle linee degli auto.
2: Sì, ha creato ovviamente, sta creando ancora ulteriori disagi, è un guasto importante nel mezzo di Via Torti, quindi questo ovviamente crea problemi sia sul traffico e soprattutto anche sulle linee delle AMT che sono state cambiati i percorsi. Inizialmente ieri facevano capolinea i 67 e l'89 in Via Torti, dopo che è uscito è emersa un'altra problematica relativa alla perdita, si è dovuto modificare nuovamente le linee, quindi attualmente il 67 quando viene giù dai Camaldoli prosegue per via Tor, fa via Manuzio, via Torti, via Giacometti, risale da Corso Gastaldi, fa tutto il giro ospedale San Martino, scende da via Barili e riprende per i Camaldoli, ovviamente con un percorso più lungo, con tempi molto più lunghi. L'89 invece, essendo che una macchina solo che fa servizio, viene limitata al capolinea del 46, che invece il 46 non arriva in via Donghi, si ferma in piazza Teralba, quindi una volta che arriva dal centro la gente deve scendere. Poi lì

0: torna indietro e riprende il regolare percorso, mentre il 18, il 18 Barato e il 48 viaggiano sul corso Gastaldi. Ci auguriamo, insomma, domani di poter ripristinare la strada e quindi di riavere il traffico normale, ovviamente anche la MT possa riprendere i loro percorsi. Ovviamente questo comporta dei disagi pesanti sulla circolazione, non solo di San Fruttuoso, ma poi ripercussioni anche su altre parti della città. Ci tengo a ringraziare la polizia locale per il grosso lavoro che ha fatto, la MT che comunque ha dovuto adattarsi a fare tutte le modifiche necessarie per garantire il servizio, e anche le imprese che stanno lavorando per cercare di ripristinare il prima possibile.
1: Allora, grazie Ivaldi. Direi servizio completo per quanto riguarda San Fruttuoso. Andiamo subito in regia, telespettatori, poi torniamo. Provate, continuate a provare a chiamare cortesemente. Troverete o libero, ma noi non sentiamo lo squillo, oppure troverete occupato, ma non siamo noi ad occupare, insomma. Sempre questa lotta tra noi e l'hacker, l'hacker e noi. Comunque voi continuate a provare, a tra poco.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. Continua l'ondata di calore a Genova. Il bollino rosso, previsto ancora per la giornata di domani, è stato esteso anche a sabato 18 luglio. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galiera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili. L'accesso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle ore 18. Regione Liguria apre il bando per l'acquisto di ausili sportivi destinati agli atleti con disabilità. La misura prevede contributi fino a 4.000 euro per ciascun beneficiario, con una dotazione complessiva di 30.000 euro. L'obiettivo è sostenere lo sport paralimpico e fornire una pratica sportiva sempre più accessibile ed inclusiva. Sottoscritto l'accordo per la gestione dell'incubatoio ittico di Chiusola nel comune di Sesta Godano per il periodo 2026-2030. L'obiettivo è la conservazione delle popolazioni di trota mediterranea autoctona nel sottobacino del fiume Vara. Chiusola si candida così a diventare un centro di riferimento regionale per la conservazione della biodiversità acquatica e per la gestione sostenibile delle risorse ittiche. Giornata di incontri istituzionali a Rocchetta Nervina e Isola Bona per fare il punto sugli interventi di riqualificazione urbana e sulla progettualità in corso. Dal 2021 a oggi sono stati finanziati 212 interventi in tutta la Liguria per un valore di 58 milioni di euro. Di questi, ben 90 interventi per circa 30 milioni di euro hanno interessato proprio la provincia di Imperia. Ultima tappa di orientamenti summer a Dolceacqua. Il percorso itinerante estivo è stato ideato per supportare studenti e famiglie nell'individuazione del percorso di studi più adatto. Nel complesso, i 9 incontri organizzati sul territorio hanno fatto registrare oltre 3.000 presenze, confermando il grande interesse per l'iniziativa. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Curioso di sentire chi è riuscito a sbloccare il telefono, l'800, pronto, buongiorno.
8: Buongiorno Enrico, 1-0 per noi.
1: Dai, evviva.
8: Abbiamo battuto l'hacker.
1: Evviva, bravo Nino, dai.
8: Senti, allora, sta a sentire, ma questi amministratori non si vergognano?
1: piano.
8: Oggi voi avete fatto un ottimo servizio, avete chiesto delle informazioni e l'assessore, invece di dire quali erano le strade, come viaggiavano i mezzi, qual era la situazione, si è solo ha solo detto ma è successo perché quelli di prima non facevano manutenzione. Certo. Ma no, la devono smettere.

Meno male che poi c'è stato il presidente del municipio che ha dato le informazioni che la gente voleva sentire. Okay. Ma l'assessore a prendere il sole in piazza lì, cosa c'è andato a fare che non ha saputo neanche dire dove devono fare queste strade, gli autobus, i capolinea? L'unica cosa che ha detto è: ma perché quelli di prima non hanno fatto manutenzione? Sì. Ma basta con queste storie, che dicano quello che vogliono fare adesso, non sempre.

0: no, figurati.
1: È la verità.
0: Allora, adesso aspettiamo la controreplica. Massimo Ferrante è un'autorità, nel senso è un architetto, ha un passato, un presente d'architetto. Lui già era nei lavori pubblici, insomma, una persona quanto mai capace e competente per quello che ha. È stata una frecciata in questo agone politico, ci sta tutto. Ci auguriamo che appunto si vada oltre, perché di frecciata in frecciata si arriva a Mussolini, si arriva a Re Carlo Alberto, a Cavour, a chi c'era, a Populonio, Vetulano, anche Giulio Cesare, però ripeto, la persona è quanto mai competente nel ruolo che è confacente, insomma, al suo lavoro, alla sua professionalità. Quindi speriamo che il cantiere venga chiuso in fretta, direi stasera, no? Ho detto chiudere il cantiere, domani si ritorna alla normalità. Pronto, buongiorno.
2: Sono Lino.
0: Lino.
2: Senti, stavolta sono particolarmente arrabbiato sulla questione di Via Torti.
0: Bellino arrabbiato.
2: La questione di Via Torti è una cosa che si ripresenta ciclicamente. Noi abbiamo ricevuto delle lettere e nei nostri appartamenti c'è stato da una precedente giunta, ancora precedente, una riclassificazione da 3 a 4, no? Cioè, appartamenti che effettivamente non avevano nulla di particolarmente lussuoso. Ora io mi sento questo signore qua parlare, per piacere, basta. Fate quei lavori che dovete fare, che non si ripristino ciclicamente. E se magari avete un pochettino di tempo da perdere, fatevi il pezzo di via Giovanni Torti, vedete anche chi ha messo su impalcatura, che se poi magari uno bisogna passa lì sotto e vede questa impalcatura e si deve chiamare qualcuno, soprattutto il civico 29, quello davanti alla farmacia, sta facendo dei lavori, c'è un'impalcatura, io volevo chiamare qualcuno perché c'erano delle cose che non mi soddisfacevano, no, non c'è nessuno, che quindi basta.
0: Abbiamo
2: il coraggio di non telefonare, di non presentare la televisione, di non dire più niente, perché poi la documentazione di un appartamento da morto di fame che la signora ex sindaca, no? Quella dell'alluvione, mi ha fatto riclassificare, gliela porto in faccia a quel signore che parlava lì in modo tranquillo e che si crede che noi siamo tutti dei bucaloni.
0: No, per carità, Lino, calma Lino, poi ti si alza la pressione, siamo calmi, grazie Lino. Allora, proviamo dunque a essere un esempio, incominciamo con una zona e andiamo avanti, scrive Adolfo. Sostituiamo le tubature, oltre alle palanche un disagio, continua la colpa, non di nessuno, resettare e iniziare a lavorare. Grazie Adolfo. Pronto, buongiorno.
3: Pronto?
0: Buongiorno, in diretta.
3: Sono in diretta?
0: Sì, in diretta, buongiorno.
3: Buongiorno, perché c'è il ritorno con il televisore. Sono Gianni, volevo soltanto rubare pochissimo tempo sulla faccenda del Ponte Morandi.
0: Sì.
3: In nome del popolo italiano, assolutamente nel mio, Gianni De Ferrari, no. Non è a nome mio. Perché il signor Ruggero, che si è difeso da 2 rapinatori, ha sbagliato, d'accordo, però a volte bisogna esserci in certi gesti, gli hanno dato 14 anni. Questi qui 43 morti gli hanno dato 12. Non è in nome del popolo italiano. Per me io la vedo così. Grazie dottor Cirone.
0: Grazie. Per una combinazione, no, di date, di casi, e tanti tra voi, ma dico tanti, centinaia, lo vedo qua, centinaia stanno paragonando la pena per il gioielliere a quella del, insomma, sapete, Ponte Morandi. Sono due omicidi diversi, no? È colposo questo del ponte, cioè il giudice dice Castellucci non voleva uccidere, perdonatemi, non voleva ammazzare il povero Mirko, non voleva ammazzarli, mentre il gioielliere è uscito apposta dopo il tentativo di rapina, il dramma che è successo, la figlia, la moglie, per ucciderli, e quindi sono due cose diverse. Però combinazione, questi due processi hanno avuto due sentenze molto vicine, quella del gioielliere e della Cassazione, quindi è definitiva. Peraltro lui aveva detto che si sarebbe consegnato, credo che non si sia ancora consegnato, o se lo ha fatto adesso, io sono in trasmissione quindi non lo so, e quindi c'è questa combinazione di date. Ieri la sentenza

0: appunto del processo di primo grado. Chissà il secondo grado che cosa farà, forse alleggerirà le pene, forse aumenterà le pene, anche perché non è stata riconosciuta l'aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Era un'aggravante, sarebbe stata un'aggravante, ma non è stata riconosciuta. Se si dovesse ricorrere a chiedere nella seconda fase di giudizio il riconoscimento di questa aggravante, le pene potrebbero essere più gravi. Tutto qua. Ok? Siete d'accordo? C'è ancora l'hacker, Mario, è tornato, mi sa. 11:23. Allora, dunque. Buongiorno. Non si possono far passare le auto da via del Manzasco, che non conosco, entrare a San Martino e uscire in Corso Europa, come avevano fatto quando si aprì la voragine di via Donghi? Chiede Roberto. Non lo so, se è stato fatto probabilmente si poteva fare, non so se si può fare adesso. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono di nuovo a Fuji, una puntualizzazione, guarda, sì. Volevo chiederti sullo sciopero dei biglietti.
0: Sì.
1: Ok? Ma siamo sicuri poi, perché io vorrei vedere realmente com'è la situazione. Perché qua mi sembra un armiamoci a partite. Io preferivo che ogni tanto in qualche tappa ci fosse qualcheduno responsabile di questa praticamente sciopero.
0: Sì.
1: Perché io voglio vedere a un certo punto una persona anziana, oppure anche me stesso, che non è che sia tanto giovane, non presento praticamente l'abbonamento annuale, poi mi arriva una multa, poi la devo rimandare a questo assistenti, non lo so chi ci sia, e poi forse vedremo se me la toglieranno.
0: Sì.
1: Io la vedo una cosa abbastanza... E poi una riflessione, scusa, vi ho fatto una domanda, ma se quel gioielliere nell'impazzata, perché è andato fuori di testa con tante ragioni e per l'amor del cielo, al posto di colpire un malvivente, gli sfuggiva un colpo e colpiva un passante. A questo punto cosa parlavamo?
0: Certo.
1: Ti saluto, una buona giornata.
0: Grazie, grazie. Ma vi ho detto, non, per me c'è stato un eccesso. Probabilmente se potesse tornare indietro il gioielliere non lo farebbe più. È chiaro che è stato spinto da motivazioni più che personali, più che familiari. Però bisognerebbe entrare nella testa delle persone. Io penso che non lo farebbe più. La pena a me sembra molto pesante, anche perché è partito un risarcimento. E normalmente quando parte un risarcimento milionario, si tiene conto di questo. Cioè, le famiglie, credo che la richiesta sia stata aiutatemi, perché io volutamente, se volete vi racconto tutto di Garlasco, ma volutamente nel caso del gioielliere non sto morbosamente davanti alla televisione per dividermi quando ormai diventa un fatto politico tra la Lega o un centrodestra che vorrebbe alleggerire la pena o che non ci fosse pena e ovviamente un centrosinistra che se la Lega dice una cosa deve fare l'opposto. Quindi non entro. Però c'è un risarcimento, credo sia stati chiesti 3 milioni di euro, credo che a fronte di questi 3 milioni ne siano stati stanziati 700 e che il gioielliere ne avrebbe già pagati la metà. Cioè la famiglia, per carità, si è ha ben valorizzato il povero morto, no? Di fronte a queste cifre normalmente la giustizia ne tiene conto e senz'altro abbassa in maniera esponenziale la pena. Amici, ne abbiamo parlato, ritorniamo, è il nostro compito, sono 3 blocchi dedicati alla sentenza di ieri, a quello che abbiamo vissuto tutti noi ieri, soprattutto se siete stati sul primo canale, e direi di rivederlo insieme, quindi la redazione straordinaria. Non so se vi rendete conto di cosa ha combinato, ma non io, la redazione ieri con una scaletta pazzesca per dominare una giornata coinvolgente, incredibile come quella di ieri, no? Dal punto di vista giornalistico. Rivediamo quindi in 3 blocchi cos'è accaduto, lo vediamo adesso, va bene? E poi ritorno a primo canale.
2: Andata da Conad. Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad.
3: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 29 luglio, shampoo e balsamo Ultra Dolce Garnier, vari tipi e grammature, 2 pezzi a 2,90 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi.

0: Oggi è una giornata importante, storica per la città, per la nazione, perché c'è il processo Morandi arriva all'epilogo. Dopo quasi 300 udienze e dopo 4 anni di udienze, da 8 anni dalla tragedia, ci sarà la sentenza. Questa mattina alle 9:30 ci sarà appunto l'apertura dell'udienza, poi i giudici andranno in camera di consiglio e poi entro qualche ora, si spera magari già fine mattinata oppure primo pomeriggio, ci sarà la lettura della sentenza. 57 imputati che rischiano in tutto quasi 400 anni di pena. Il più importante è Giovanni Castellucci, su cui ruota l'ex amministratore delegato di Autostrade, su cui ruota il teorema dei giudici, perché a loro dire il ponte è crollato per la scarsa manutenzione favorita dalla filosofia appunto indotta da Castellucci al risparmio per dare più soldi ai soci di Atlantia, delle società collegate del gruppo.
1: Questa è una giornata con un'atmosfera molto particolare qui davanti al Tribunale. Sono intanto arrivate truppe da tutta Italia, ma non solo, anche d'Europa, per seguire questa sentenza di primo grado. 43 le vittime quel 14 agosto 2018 alle 11:36, ma anche intorno le persone che passano, che questa mattina hanno visto il capannello di giornalisti. Molti adesso non li vedete alle mie spalle perché, come per la truppa di Michele Varì, sono entrati all'interno del tribunale e su indicazione del giudice solo una troupe formata da due persone può entrare all'interno del tribunale, quindi molti sono già entrati, ma molti sono qui all'esterno.
2: Gianluca viaggiava con mio figlio e lui all'inizio aveva questa, credo che ce l'abbia ancora, non lo dice, ma si sente quella colpa perché io sì e lui no, ma è il fatto, è il destino, ha voluto così e io sono felice che lui è qua a fianco a me. Rappresenta anche mio figlio.
3: Oggi, dopo 8 anni, sapremo se quello che noi pensiamo potrebbe diventare verità processuale.
2: Fino a quando non ci sarà la lettura della sentenza, siamo appesi a un filo e alla speranza.
4: Io, ripensando per esempio a questa notte, mi sembrava di essere ancora là, come se fosse stata la prima notte dopo il crollo.
5: Io ho sempre detto poi che gli aspetti di pena sono, diciamo, secondari. La cosa più importante è l'affermazione di responsabilità, dire che è successo per questo motivo e la responsabilità è di queste persone che hanno sbagliato.
6: Quando siamo arrivati sul ponte di Cornigliane abbiamo visto quello che era successo e lì è subentrato dentro di noi una sensazione indescrivibile di vuoto, di incredibilità, di tante cose. Poi c'era un grosso silenzio, un'aria ancora di odore di cemento sgretolato.
7: Una squadra di 5 persone siamo intervenuti nella fabbrica del riciclo dove c'erano queste due persone sepolte dalle macerie e abbiamo lavorato per disincastrarle, togliere fuori dalle macerie. Ricordo il terrore negli occhi della mamma, che cercava di, aveva paura appunto, voleva spingersi a...
4: Scusi. No, ma questo è perché questa giornata è una giornata sicuramente molto emotiva per i familiari delle vittime, ma lo è anche per i soccorritori.
8: Grande confusione delle comunicazioni telefoniche, radio che esplodevano, telefoni che esplodevano, comunicazioni, ecco queste le comunicazioni.

0: comunicazioni importanti, tantissime, che cadevano a pioggia, confusione e fame, soprattutto di sapere che cosa sono stati gli eventi da parte delle centrali operative.
1: Lei con sua figlia che era incinta, quando è crollato il ponte ha scampato la tragedia per pochissimo.
2: Per un minuto e 10 secondi prima che crollasse il ponte.
1: È passata?
2: No, da via Valtelfile, però io dovevo girare per andare all'IKEA, perché eravamo andata all'ospedale con mia figlia per fare l'ultima ecografia.
1: Cosa l'ha salvata, la casualità?
2: Ha salvato che io casualmente c'era una ragazza straniera, non so di che nazionalità, stava male, poi piccina. La giornata era quella che era, lo ricordate tutti quanti, e non aveva né un euro né nessuno al suo fianco. Io mi ha fatto tanta pena, le ho chiesto, dico, dove abiti? Mi dice a Bolzaneto, non ti preoccupare, ti porto io perché io tanto vado a Certosa.
3: Inevitabilmente sarà una sentenza di condanna e so che in tanti mi definiscono troppo ottimista, ma è che non è ottimismo, sono le carte che lo predispongono, sono le relazioni tecniche, sono gli incidenti probatori.
4: Allora, mi aspetto che sicuramente ci sia giustizia, no? Che i principali imputati siano condannati, poi che sia il massimo, che sia il minimo della pena, l'importante è che ci sia una pena.
5: Negli anni il processo, più che una funzione giuridica, ha acquisito una funzione sociale. Io la reputo funzione sociale perché non solo noi in quanto parenti abbiamo diritto di una verità, ma il popolo italiano, i cittadini di Genova, i cittadini liguri, i sfollati, i feriti, chiunque abbia sofferto in maniera diretta e indiretta di questa tragedia.
6: Dove il cuore batte da stanotte che batte, e dove ci vuole tanta forza, ancora di più. In 8 anni ne abbiamo avuta tanta, ma oggi la forza non ci deve mollare, proprio oggi.
7: Ricordo di averlo sentito per televisione con gli urli incredibili, allora sono corsa subito sul terrazzo, non riuscivo ad aprire la porta del mio terrazzo perché c'era una bufera di acqua e di residui del crollo che non mi ha consentito di salire. Allora cosa ho fatto? Ho preso su, sono scesa immediatamente in strada, mi sono procurata i numeri telefonici della protezione civile, di quelli che potevano essere i numeri interessanti anche alle persone che dal centro poi avrebbero dovuto rientrare a casa, oltre Certosa, Bolzaneto, per cercare di dare una mano. Che la solidarietà umana al Campasso non manca, persone che portavano la focaccia, il tè caldo, il caffè, tutto quello che volete. D'altra parte anche un'organizzazione nel cercare di raggiungere anche i posti di lavoro, i consigli che si potevano dare, le informazioni che sono estremamente importanti. Tanti, lo sapete meglio di me.
8: Nella nostra vita quotidiana gestiamo le emergenze e urgenze, abbiamo già affrontato situazioni particolari e mi vengono in mente le alluvioni, mi viene in mente anche il crollo della Torre Piloti, ma in questo caso avevamo veramente di fronte una maxi emergenza di dimensioni epocali che non avevamo mai affrontato, e quindi c'era anche una sorta di timore e di paura nell'operare in un contesto che non era sicuro, perché avevamo la restante parte del ponte Morandi sia Levante che Ponente e non avevamo la certezza che non potesse accadere qualcos'altro.
9: Lo ricordo con emozione. Io ricordo un momento in cui abbiamo svoltato sul ponte di Cornigliano e lì tutta la tragedia si è resa davvero visibile, perché noi ci aspettavamo il crollo del ponte, pezzi, no, c'erano i due monconi e il nulla in mezzo.
10: Siamo riusciti a vedere in un buco una macchina dove c'erano due ragazzi, Rita e Federico. Abbiamo capito che erano vivi e siamo riusciti con i colleghi a addestrarli. Sono sopravvissuti, fortunatamente questa è stata la gioia più grande per noi vigili del fuoco che viviamo di questi momenti.
1: Com'è cambiata Certosa da quel giorno?
11: Beh, cambiata purtroppo in peggio, perché poi dovevamo avere comunque dei ristori che non sono arrivati sul territorio. Da lì sono partiti poi tutti i cantieri che stanno devastando veramente la zona. E il vivere il giornaliero, ecco, è quello che il problema più grosso. I negozi chiudono sempre di più e siamo inascoltati, perché onestamente facciamo delle richieste e non vengono, come posso dire, accettate o seguite.
12: Sono nato a Certosa, vivo a Rivarolo, quindi mi sono spostato di poche città.

0: centinaia di metri, ho ancora il cuore qua. Per quello che riguarda la giustizia, che faccia pure il suo corso, ma che lo faccia davvero, non come purtroppo si vede molte volte.
1: stata una cosa più, cioè, unica, perché un furgone che si va a incastrare lassù con una persona ancora in vita è una cosa, diciamo, che ha quasi del miracoloso. Però poi c'era il problema di dover salire lassù ed andarlo a prendere. Così siamo riusciti ad arrampicarci lì a circa 20 metri, una ventina di metri, 24 metri mi sembra, e poi con il pochissimo materiale che avevamo a disposizione, perché tutti i pompieri sul posto stavano usando tutto. I camion erano vuoti di qualsiasi attrezzatura, perché tutti usavano tutto. Siamo riusciti a fare quello che poi era necessario, cioè portare giù Gianluca.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del Seicento.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova. TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
5: Alle ore 14, questo l'orario che attendevamo, verrà letta la sentenza del processo del crollo di Ponte Morandi.
6: Allora, signori, in nome del popolo italiano,

0: Tribunale di Genova, visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale, dichiara Agnese Paolo, Camomilla Gabriele, Casini Carlo, Fabriani Giorgio, Malgarini Mauro, Mollo Riccardo, Romagnolo Mariano, responsabili dei reati di crollo colposo, omicidio colposo, dichiara altresì Alemanni Serena, Bandini Claudio, Bergamo Mario, Bernardini Lanfranco, Berti Paolo, Brencic Antonio, Bonaccorso Salvatore, Castellucci Giovanni, Ceneri Maurizio, Coletta Mauro, De Angelis Emanuele, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Ferretti Torricelli Lucio, Francese Michele, Galatà Antonino, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Meliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Strazzullo Paolo, Testa Carmine Vezil Marco, responsabili dei reati di crollo colposo e omicidio stradale. E concesse l'attenuanti generiche a tutti, ad eccezione di Ceneri, De Angelis, Nebbia e Vezil, valutate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti per gli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani, Francesi ed equivalenti alle residue aggravanti per i restanti imputati condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione, Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione, Ceneri De Angelis Emanuela alla pena di anni 10 di reclusione, Nebbia Giampaolo alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione, Mollo Riccardo alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione, Di Taddeo Fulvio alla pena di anni 8 di reclusione, Malgarini Mauro e Meliani Massimo alla pena di anni 7 di reclusione, Vezil Marco alla pena di anni 6 e mesi 7 di reclusione, Camomilla Gabriele alla pena di anni 6 di reclusione, Berti Paolo e Galatà Antonino alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, Casini Carlo e Coletta Mauro alla pena di anni 5 di reclusione, Bernardini Lanfranco, Ferretti Torricelli e Lucio, Marigliani Stefano, Ricacci Riccardo e Romagnolo Mariano alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, Agnese Paolo, Alemanni Serena, Bandini Claudio, Brencic Antonio, Giordano Marita, Strazzullo Paolo e Testa Carmina alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, Bergamo Mario, Salvatore, De Santis Matteo, Fabriani Giorgio e Francese Michela alla pena di anni 1, mesi 11 e giorni 5 di reclusione. Condanni suddetti imputati alle spese processuali. Visto l'articolo 31 e 33 Codice Penale applica nei confronti dei suddetti imputati con esclusione di Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata corrispondente a quella della pena inflitta. Visto l'articolo 163 Codice Penale concede agli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese il beneficio della sospensione condizionale della pena.
1: Sì, ecco, ci sono in compagnia della famiglia Altadonna, Giuseppe Matti Altadonna, Maria Grazia e Michele, sono i genitori, tranquilla Denise, tranquilla, sono i genitori e il fratello di Luigi Matti Altadonna. Un commento a caldo, soddisfatto?
2: No. Non sono soddisfatto, mi aspettavo un po' più serietà nella sentenza, non c'è stata. Diciamo che sul nucleo principale sono state le condanne, ma troppa soluzione, troppa archiviazione. No, sono insoddisfatto, ecco questo. Così a caldo sono deluso.
1: Che cosa ti aspettavi, Pino?
2: Dopo 4 anni di processo, di sentenze, di tutto quello che è uscito fuori, mi aspettavo un po' più di severità nella giustizia, non è una richiesta di vendetta, non è per quello che doveva essere, è andata male, non hanno condannato per quello che hanno fatto questi personaggi.
1: Per te quindi oggi Luigi ha avuto giustizia o ha avuto una giustizia solo in parte o non l'ha avuta?
2: In parte, non ha avuto la giustizia che meritava Luigi e gli altri 42 vittime.
1: C'è un appello che vuoi fare, qualcosa che vuoi dire dopo questa sentenza di primo grado? Sappiamo che è solo il primo grado, guardando poi agli altri passi.
2: Guardando all'appello non so dire niente, so che vorrei che questi processi non ce

0: ne fossero più altre.
1: Assolutamente, perché significherebbe che nessun'altra famiglia dovrebbe passare quello che state passando da quel 14 agosto 2018 voi. Non so se Maria Grazia vuole dire qualcosa, parla Michele allora. Per te, so che insomma hai parlato anche con gli avvocati, poco fa con i vostri avvocati.
2: Il lato positivo è che oggi abbiamo dei colpevoli, quindi tirando le somme, Luigi e le altre 42 vittime morte assassinate hanno dei colpevoli, sono state evidenziate delle responsabilità e ci sono delle condanne. Rimane l'amaro in bocca, come ho già detto, per quanto riguarda soprattutto Castellucci, con una richiesta da parte del PM di 18 anni e 6 mesi, che è poi diventata 12 anni. Non c'è stata nessuna soluzione piena. La speranza resta. Io ho anche ricordato il dottor Terrile, che ha fatto un lavoro propositivo, ha preparato il primo e il secondo fino alla Cassazione, quindi speriamo venga mantenuto anche quell'indirizzo di lavoro, e siamo soddisfatti all'80%, non è pieno.
1: Grazie, grazie a Michele, grazie a Maria Grazia e a Giuseppe e a Pino. Ovviamente abbiamo visto, vi libero, grazie, grazie mille. Allora, la prima domanda Possetti è soddisfatta?
3: Allora, siamo soddisfatti, quindi riteniamo che l'impianto accusatorio della Procura abbia retto. E ovviamente dovremo, essendo molto complessa la situazione da interpretare, dovremo capire bene ai fini della prescrizione se potrebbe esserci qualche intoppo. Lo capiremo con i nostri avvocati e saremo molto più chiari nella conferenza stampa. Però direi che c'è soddisfazione per il risultato e insomma...
1: Quando ha sentito, diciamo, i 12 anni a Castellucci, perché poi sappiamo che lui è anche un po' il simbolo, no? L'immagine, erano 57 gli imputati, ma che cosa ha provato? Io ho sottolineato come ancora una volta tutti voi familiari alla lettura della sentenza abbiate tenuto una dignità, una calma quasi innaturale.
3: Sì, non potevamo scomporci, anche perché dovevamo capire nel dettaglio. Sicuramente i 12 anni a Castellucci sono una pena importante e quindi è una pena che ha il suo significato, ed è per questo che riteniamo che l'impianto accusatorio di base della Procura abbia retto.
1: Se l'era immaginato così quel momento?
3: No,
1: ho approvato.
3: L'ero immaginato un momento più lungo. Io mi immaginavo una cosa più lunga, più articolata, invece è stato velocissimo, eravamo tutti in piedi, è stato un po' come essere in una palla, essere sballottati, perché c'eravate voi di fianco che ci guardavate, noi che sentivamo queste parole, e non è semplice riuscire a capire per persone che non sono tecnici, e quindi ci ragioniamo un attimo. Sicuramente però quello che noi volevamo, che nei tre filoni di imputazione ci fossero delle condanne, è avvenuto. Quindi questo è importante.
1: Come sempre, tutte le volte le dico, da una parte abbiamo parlato come presidente, adesso parliamo come familiare. Il ricordo di sua sorella, di suo cognato, dei suoi nipoti che sono stati qui con lei anche oggi.
3: Sì, sono stati qui con me. Ho cercato di non pensarci tanto in questo momento, perché sarebbe stato peggio per la mia lucidità.
1: Cesare, per la prima volta tu eri in aula, tuo papà era Andrea Cerulli. Che momento è stato e come lo stai vivendo?
4: È stato un momento comunque importante, sono ancora un po' confuso, però credo che ci sia stata sicuramente una condanna di anni importanti. Spero che non diminuiscano e che sia appunto un esempio di giustizia questo processo.
1: Che cosa ti ricordi di tuo papà, dei vostri viaggi, di quello che ti ha insegnato? Tanto c'è una passione comune,
4: sì,
1: fortissima, no? Per il Genoa.
4: Sì, il Genoa è sicuramente un elemento di passione, ma credo che l'amore sia l'amore per le persone e per la natura.

0: cultura sia una delle cose che mi ha insegnato di più. La nostra famiglia è l'esempio e credo che questa forza sia il dono che ci ha donato lui, più grande. E anche la mia mamma, ovviamente.
1: E anche la tua mamma Giovanna, perché ovviamente tuo papà amava molto i viaggi, amava molto il Genoa. C'è qualche momento che vuoi condividere con noi? Anche forse l'ultimo viaggio, che è un po' particolare quello che avevate vissuto, è vero?
0: L'ultimo viaggio l'abbiamo fatto a Ponte di Legno.
1: Perché?
0: Lui non sapeva che la squadra rivale, non la nomino neanche, faceva il ritiro lì, esatto, e lui comunque ha cercato di vendere i biglietti in tutti i modi possibili, ma poi siamo andati per fortuna, perché è uno dei ricordi più belli che ho, e più vividi soprattutto perché è uno degli ultimi, quindi un viaggio comunque emozionante che ricorderò sempre.
1: È vero che tu e tua mamma Giovanna portate tuo papà in tutti i vostri viaggi?
0: È vero, sì, ogni viaggio che facciamo, dall'America al Giappone, portiamo la maglietta della Culm in cui lui lavorava, che per lui appunto era una famiglia, quindi ci teniamo sempre a portarlo con noi, oltre che i nostri cuori, anche appunto un oggetto che lo ricordi.
1: La lezione, l'ultima cosa che ti chiedo, che ti ha insegnato più grande tuo papà?
0: Credo l'amare le persone e capire che davanti a un'altra persona c'è un'altra vita, e quindi non mai scontrarsi con la violenza, ma con l'amore, e anche se ci sono dei contrasti, anche se si è in disaccordo, sempre cercare di avere più amici possibili.
1: Grazie Cesare, non so se Giovanna voglia dire qualcosa. L'emozione della sentenza, l'emozione di sentire queste parole così profonde di tuo figlio, non so se vuoi dire qualcosa.
2: Beh, è stato un giorno importantissimo, poi avere Cesare vicino a me.
1: Finalmente maggiorenne.
2: Può parlare lui, come avete visto, al mio posto. È stata un'emozione particolare, poi non abbiamo ancora metabolizzato tutto. Questo è un piccolo tassello importante non solo per noi, come abbiamo sempre detto tante volte, per tutti gli italiani, che sia ad esempio a tutti. Speriamo che il proseguimento di questo cammino rimanga su questa strada.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: può anche andarci bene, una cosa così non può stare.
1: Giustizia è fatta.
0: Sì. Non sono stati, diciamo, io come tu sai, come ho già detto anche in altre occasioni, critico un po' tutto il sistema, perché mi spiace ripetermi, ma questa gente qua è comunque in giro, addirittura potrebbe fare qualsiasi tipo di lavoro, quindi non hanno nessuna restrizione e neanche dopo
1: Castellucci è già in per un'altra questione.
0: Non per noi, perché sa benissimo che se fosse per noi magari Castellucci non va neanche in carcere, perché dopo 70 anni ci sono gli arresti domiciliari. Quindi queste cose qua che ruotano tutto dietro, che non mi piacciono tanto, ma io continuo a dire, come sempre dice anche Egle, contentissimo del lavoro che hanno fatto, i giudici non hanno perso tempo, hanno cercato per un processo grosso come il nostro, è veramente stato tra virgolette veloce, anche se è andato avanti parecchi anni, no? Quindi per quello siamo contenti, poi vedremo. Come ho anche detto, ho saputo anche solo stamattina che se vai però in appello, io trovo di nuovo una cosa sbilanciata, che se vai in appello ti possono solo giudicare, dare una

0: La condanna più bassa e non più alta. Quello non lo trovo di nuovo giusto.
1: Certo, comunque...
0: Se come puoi ritoccare al ribasso perché rivedi qualcosa, perché non le puoi rivedere e ritoccarle anche a rialzo perché hai visto magari invece che certe cose per te non vanno bene.
1: Ecco, dicevi per loro la vita non è cambiata, la mia vita invece è stata stravolta da questa tragedia.
0: La mia vita all'inizio non è stata più vita, poi ci cerchi da rabattare e cerchi di non pensarci e andare avanti. Però la mia vita è cambiata da quel giorno. Loro per adesso sono 6 anni e ne andranno avanti ancora altri senza avere un minimo disagio.
2: Mi accompagna Paolo Robotti, fratello di Alessandro. Su quel ponte è morto suo fratello e sua cognata. Un commento a caldo, sei soddisfatto?
3: Ma a caldo credo che sia stata una sentenza importante, sono state date delle pene importanti, e credo che non è un tema di soddisfazione, ma credo che comunque sia stato dato un segnale forte.
2: Tu come hai vissuto questa giornata?
3: Ma è stata una giornata vissuta all'insegna della tensione, sicuramente. Adesso cercheremo di capire anche col nostro avvocato, farci spiegare meglio tutto quello che è stato detto, perché erano tanti gli imputati, erano tanti i capi di imputazione, però insomma possiamo dire che la sentenza c'è stata e siamo fiduciosi che rimanga anche nei prossimi step.
2: Qual è stata la parte più difficile di questi 8 anni di attesa?
3: Ma forse è proprio il tempo, è passato tanto tempo, siamo riusciti a, come dire, a mantenere il ricordo e la speranza. Sono successe tante cose, oggi è sicuramente il giorno più importante da allora.
2: Ricordiamo chi era tuo fratello e tua cognata, le loro passioni, che cosa facevano quel giorno, perché si sono trovati su quel ponte?
3: Ma loro stavano tornando dal mare, quindi erano una coppia giovane, sposata, che era in vacanza, stava rientrando dalle vacanze, quindi i loro sogni erano quelli di tante persone che quel giorno si trovavano a passare di lì.
2: Loro, lui amava in particolare le stelle, ti capita guardando il cielo in queste serate, insomma, che precedevano la sentenza, di rivolgere a lui un pensiero?
3: Sì, certo, questo capita spesso, lui amava molto fotografare la luna, quando vedo la luna piena spesso pensiamo a lui.
1: Emmanuel Diaz, non c'è bisogno di presentazione, fratello di Harry, mi abbraccia. Abbiamo vissuto insieme tutto il processo.
4: È stato veramente una follia, è stato, perché ora comunque sì che... Perché guardate che dentro all'aula sono successe così tante cose che è difficile sperare che una semplice sentenza dimostri tutto quello che si è vissuto qui dentro. Abbiamo lottato al freddo, al caldo, abbiamo vissuto cose che non si potranno raccontare per molti anni, però ci hanno dato la ragione. Quella verità che abbiamo difeso, che ci dicevano che era semplicemente una follia portata avanti da chi era comunque sofferente, è risultata essere molto vera. L'abbiamo portata in una maniera composta, educata, e oggi i giudici ci hanno dato la ragione. I colpevoli sono loro, questo ponte è crollato per la corrosione, questo ponte è stato totalmente dimenticato dallo Stato, dalle istituzioni, e talmente mal gestito dalla società Autostrade per l'Italia, dalla società Spea Engineering, dal gruppo Atlantia, che era inevitabile che crollasse. Lo potevano evitare, potevano fare tanto per evitare questa strage, per evitare queste morti, e non hanno fatto niente. E oggi non lo diciamo soltanto noi, lo dice il Tribunale di Genova, lo dicono i giudici.
1: Potrai ricominciare la tua vita?
4: Sì, oggi inizia un nuovo percorso, sono stati 8 anni di lotta, 8 anni dedicati a mio fratello ad evitare che quella voce venisse silenziata, ce l'ho fatta, di questo sono orgoglioso, però quella verità che continuo a difendere in realtà è atroce, perché mio fratello ha vissuto un momento infernale che l'ha portato ad una morte ingiusta.
1: Ecco, tu hai sospeso la tua vita per assistere a tutte le udienze, sei stato l'unico dei familiari, così ci siamo visti tante volte insieme, abbiamo diviso i cracker nel momento. Sì. E adesso cosa farai? Studierai, allora, cercherai un lavoro, hai già un lavoro?
4: Ma io mi incarico di gestire il patrimonio familiare, continuerò a farlo, però sicuramente potrò riprendere i miei studi di psicologia, è arrivata l'ora di creare un nuovo capitolo.
1: Non tornerai in Colombia?
4: Non lo so, spero di poter vivere altre esperienze, diversamente da mio fratello, io ho il tempo e dovrò utilizzarlo.
5: Quando si condanna l'innocenza non si fa mai giustizia. La,

0: condanna dell'innocenza è per definizione una forma di ingiustizia. È stata una sconfitta per la verità dei fatti. I periti hanno accertato e acclarato che il ponte è crollato per un vizio costruttivo, che questo vizio costruttivo non sia mai emerso in 50 anni di vita del ponte, non sia mai stato evidenziato come tale al momento della privatizzazione, né dal massimo esperto, il professor Cabrera Martinez. È una sconfitta per il principio di personalità della responsabilità penale. Pare che si riattualizzi questa idea che si possa risolvere i problemi delle tragedie criminalizzando la figura dell'amministratore delegato. L'ingegner Castellucci è già in carcere da innocente, altri, come sapete, lo hanno seguito in carcere, abbiamo motivo di ritenere anch'egli da innocente. È quindi una sconfitta per i modelli di governance delle realtà complesse che diventano ingestibili, e quindi è una sconfitta per la giustizia, perché quando non si può fare il bene della giustizia, diceva il mito di Astrea, che si è costretti a volare in cielo. Noi siamo invece convinti che sia una battaglia di civiltà che deve essere ancora combattuta, ovviamente, in terra, perché il bene del paese passa per il bene della giustizia e perché la sensibilità dell'ingegner Castellucci per la sicurezza è stata acclarata dal fatto che sotto la sua gestione le morti per incidenti stradali sono diminuite dell'80%, vuol dire, è stato stimato, circa 300 incidenti mortali in meno all'anno. E quindi seguiteremo ancora con più maggiore determinazione, se possibile, a batterci per la sua innocenza.
1: Adesso sappiamo che non si sono suicidati, sono stati uccisi. E oggi abbiamo sentito i nomi dei colpevoli.
2: Ti aspettavi, queste condanne? Ti aspettavi meno condanne? Non ti aspettavi proprio nulla per non rimanere delusa?
1: Non lo so, conoscendo la legislatura italiana di più non potevamo aspettarci, perché conosciamo benissimo, abbiamo anche lo specchio di tante altre tragedie. Dico, va bene, gli sono stati dati degli anni, speriamo che neanche nelle altre fasi processuali vengano mantenuti, almeno questi.
2: In questi lunghi anni di conoscenza abbiamo sempre cercato a Primo Canale di raccontare che cosa c'era dietro quel 43, chi erano i vostri cari, i vostri figli. Oggi come vuoi che tuo figlio venga ricordato?
1: Come sempre, come il mio angelo, come l'amico di tutti e come quello che ho sempre detto, era il mio primo figlio, era la prima emozione, perché sono diventata mamma per la prima volta senza nulla togliere a mia figlia, ed era il nostro protettore.
2: Ancora oggi lo è, in qualche modo tu riesci a sentirlo e ad averlo sempre vicino, è vero? In tante piccole cose.
1: Tante piccole cose che non voglio raccontare perché sono molto personali, ma sappiamo che lui è con noi e me lo dimostra in mille modi.
2: Anche perché lui non avrebbe mai voluto che tu ti arrendesse, anche in una giornata difficile come quella di oggi, vero?
1: Anzi, oggi sarebbe qua a dirmi, mamma, che fai? Vai avanti, forza, che ce la puoi fare. Quindi è lui che mi ha dato la forza di essere qui.
3: Intervenuti qui per questo momento che è anche un bilancio di questi anni. Innanzitutto devo fare un po' di doverosi e sentiti ringraziamenti a nome mio e del comitato che rappresento. Ringraziamo i nostri avvocati, Raffaele Caruso e Graziella Delfino, ed il loro studio. In questi anni hanno lavorato con professionalità, impegno, dedizione e con amore a questa battaglia. Crediamo che nessun altro avvocato avrebbe saputo gestire questa sfida con questi risultati e con il loro cuore. Non era semplice portare avanti questo lavoro ed il loro contributo è andato oltre ogni impegno professionale. È stato come avere dei competenti fratelli al nostro fianco. Ringraziamo l'ingegner Paolo Rugarli, un grande professionista, competente, che è stato indispensabile nella gestione della parte tecnica. Con il suo costante impegno e studio ha formato

tecnicamente la squadra ed ha avuto importanti intuizioni tecniche che hanno arricchito la struttura dell'impianto accusatorio. Ringraziamo l'immane lavoro della Procura. Un primo pensiero sincero ed affettuoso al dottor Terrile. Che troppo presto ci ha lasciati. Il suo lavoro rimarrà sempre nei nostri cuori e nell'atto d'accusa come pietra miliare. Ringraziamo il procuratore Piacente per il coordinamento e l'instancabile, immane e proficuo lavoro del dottor Cotugno e del dottor Airoldi. Insieme sono riusciti a dare dignità, struttura e sostanza all'ipotesi accusatoria. Ringraziamo i periti nominati dal Tribunale e i tecnici di parte della Procura. Ringraziamo tutto il personale della Guardia di Finanza impegnato nella fase di indagine. Il loro lavoro è stato infaticabile, il loro impegno è encomiabile. L'inchiesta si è retta sulle fondamenta da loro costruite in modo imparziale ed efficace. Ringraziamo la Polizia Scientifica che ha operato per il reperimento del materiale di indagine nelle prime fasi. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alle attività fattivamente che non possiamo elencare singolarmente. Ringraziamo anche il collegio giudicante, il dottor Lepri ed i dottori Baldini e Polidori, il loro lavoro silente che hanno dovuto svolgere in mezzo ad una documentazione infinita è stato molto complesso. Il peso della decisione sulle loro spalle si è sicuramente fatto sentire. Oggi sono giunti anche loro ad un punto fermo, ad una tappa importante e li ringraziamo di cuore. La decisione è il frutto della loro professionalità ed imparzialità e la rispettiamo profondamente, come abbiamo rispettato la loro impeccabile gestione dell'iter processuale. Ringraziamo tutto il personale della Procura, del Tribunale. L'attività silente di queste persone è stata fondamentale per gestire al meglio tutte le attività e di questo siamo loro grati. Ringraziamo i Carabinieri per la gestione dell'ordine pubblico in aula durante le sedute. Ringraziamo sentitamente tutti i giornalisti ed i media locali, nazionali ed esteri per il loro lavoro, il vostro lavoro ed impegno nella documentazione dei fatti. In particolare è necessario fare alcuni ringraziamenti speciali a chi in questi anni è stato sempre presente ed ha seguito costantemente tutte le fasi del processo. Primo Canale in primis, la RAI Regione Liguria, il Secolo XIX, la Repubblica Genova, Genova 24 ed ANSA. Ringraziamo anche le associazioni che sono rimaste al nostro fianco come parti civili nel processo sino ad oggi. Ringraziamo i cittadini che con un sorriso, una parola, un gesto hanno sempre avuto negli occhi quelle immagini e nei loro pensieri l'affetto per noi e per la battaglia. Ringraziamo le istituzioni che ci sono rimaste vicino in questa battaglia. Ringraziamo chi ci ospita oggi per questo momento di riflessione. È necessario per me ringraziare anche tutte le persone del Comitato che mi hanno rinnovato la fiducia come Presidentessa in questi anni ed hanno supportato sempre la nostra battaglia. Crediamo che il nostro lavoro in questi anni sia stato importante, non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione, ci siamo mossi con tempestività quando necessario per dare il nostro contributo, per contrastare enunciazioni inaccettabili e cercare di neutralizzare prese di posizione che tentavano di coprire di fango la verità. Pensiamo che tutto quanto umanamente possibile sia stato fatto. A volte ci siamo anche attrezzati per l'impossibile. Qui è terminato un primo passaggio importante e determinante che apre uno spiraglio di luce sulla vicenda. Ora attendiamo il successivo iter processuale che sarà ancora lungo e faticoso. Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio

giudizio aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea. Questo primo traguardo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita. Auspichiamo che il processo possa continuare in Corte d'Appello e dalla successiva Corte di Cassazione in modo fluente, confermando le condanne. E siamo qui insieme a voi. Grazie.

0: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, anche la giornata di venerdì 17 luglio sulla Liguria sarà molto calda con anche alto livello di umidità. Per il resto il tempo per lo più asciutto ed assolato. Ma vediamo con ordine ciascuna località partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più. Al mattino locali nubi marittime sulla costa, ma poi in diradamento diurno, caldo di piena estate con punte massime di 30 gradi, ma con alto livello di umidità. Anche su Savona, al mattino un po' di nubi sulla costa, poi saranno in diradamento col passare delle ore e seguiranno delle belle aperture del cielo. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Anche su Genova, tempo per lo più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ma innocua. Le temperature diurne attorno ai 29-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ed anche sul Tigullio, sole e caldo afoso protagonisti, cieli sereni tersi, temperature massime attorno ai 29-31 gradi, una ventilazione debole o assente. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente con temperature massime attorno ai 30-32 gradi, con afa accentuata, una ventilazione debole o assente, un caldo che comunque continua a farsi sentire e lo sarà anche nella notte e all'alba. La giornata di sabato 18 luglio si aprirà con un po' di nubi e locali foschie su buona parte della costa della Liguria, ma poi saranno in graduale diradamento e tornerà ad essere una bella giornata assolata ma molto molto calda. Con temperature massime senza eccessi particolari saranno attorno ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Dunque un caldo piuttosto pesante, ma che comunque è destinato ad attenuarsi finalmente nella giornata di domenica con l'arrivo di aria un po' più secca. Le temperature massime saranno prossime ai 32 gradi, ma sarà un caldo un po' più sopportabile. Per il resto, tanto sole su buona parte del territorio. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 €. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Tre quarti d'ora, telespettatori, nei quali di insomma, fare cosa utile, cosa buona e giusta, e poi utile rivedere un'ampia sintesi, no, di quello che è successo ieri. 12:16, siamo in diretta, questo è sempre il Primo Canale. Io sono sempre Enrico Cirone, sarò con voi anche domani sabato. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Sì, Lucia, buongiorno, ecco qua.
1: Allora, ecco, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Penso che
0: apposto,
1: il signor Castellucci
0: sì,
1: stia pensando che con lo stipendio che prendeva lui, mm-hmm, quattro piloni nuovi sotto il ponte si potesse fare,
0: sì,
1: e invece non li ha fatti.
0: Sì.
1: Poi il fatto di beccare 12 anni, 10 anni è relativo, perché quando ti si chiude quella porta dietro, mm-hmm, e lui gli si è già chiusa,
0: sì,
1: perché adesso deve aspettare se 5 diventano 17, oppure se 5 diventano magari altri.

0: altri sei, sì. Perché lui già 40 persone sì. aveva sulla coscienza,
1: ad Avellino, sì.
0: adesso sì, ce ne mettono altre 43,
1: sì, insomma,
0: o
1: direi
0: 46,
1: che...
0: non sì. so, e quindi può pensare. Purtroppo c'ha anche 66 anni e quindi se a 70 poi ha diritto di andare a casa, magari in una bella villa,

0: questo...
1: guarda il mare,
0: vabbè,
1: e quindi questo... come molti hanno fatto, capito?
0: Sì.
1: Quindi questo è il mio giudizio.
0: Ok.
1: Benissimo quello che voi avete fatto,
0: ecco,
1: perché
0: grazie.
1: Voi avete ricordato a tutti nei minimi particolari, non solo poi quella, la Tiziana è bravissima nell'intervistare, proprio andare a capire, sentire, ed era molto emozionante sentire queste persone, quello che dicevano, la mancanza della persona.
0: Brava.
1: Perché i morti purtroppo non ce li evita più nessuno.
0: Brava.
1: Altra cosa invece voglio dire, non mi piace assolutamente che il ministro Nordio adesso chieda la grazia per uno che poteva benissimo uscire, sparare delle gomme della macchina, chiamare i carabinieri,
0: tutto quello che voleva.
1: Invece
0: e non l'ha
1: proprio
0: fatto.
1: Questo odio di voler far fuori, cioè...
0: Va bene, abbiamo capito. Abbiamo capito. Grazie, grazie, grazie Lucia. Grazie per i complimenti. Io fossi, ma non la Rai, ma sì, io dico la Rai perché paghiamo la Rai, no? Non se fossi una TV privata. Io farei a Tiziana quell'offerta che non si può rifiutare, no? Ve l'ho già detto. Tiziana, la Rai ha 11.000 dipendenti, no? Se Tiziana lavorasse alla Rai, ne avrebbe 10.950. Non so se mi capite, cioè le dai uno stipendio ma farebbe il lavoro di 50 persone, però capite che questo ragionamento non è da Rai. E io farei un'offerta non irricevibile, irrifiutabile, però non mi sembra che... Ma anche per Franco Nativo, dai, facciamo una petizione per il TG itinerante, per dare un po' di brio al TG itinerante, quello di domani, cosa dite? Allora, leggo un po' di WhatsApp, siamo in diretta, siamo tornati, abbiamo visto quasi tre quarti d'ora della somma di quella che è stata la giornata di ieri, straordinariamente importante per tutti noi, come sono state importanti le giornate del G8, importanti, pensate quanto ne parleremo tra oggi e il 17, quanto ne parleremo la prossima settimana. Mi avvicino ai vostri WhatsApp, ma mi rialzo perché c'è la telefonata. Allora, buongiorno, è Aldo da Coronata, l'avvocato di Castellucci avrebbe fatto meglio stare zitto, si dovrebbe vergognare. Ho ricevuto tanti WhatsApp sull'avvocato di Castellucci, ma amici, l'avvocato deve fare cosa volevate che dicesse? Cosa volevate che dicesse? Che Castellucci è brutto, sporco e cattivo? No. Ha fatto il suo mestiere, è pagato per fare il suo mestiere, per difendere tante volte anche l'indifendibile, no? Però è lì per quello. Anzi, complimenti se riesce ad aggrapparsi, arrampicarsi sui vetri o sugli specchi per quella che è la sua competenza. Questo non vuol dire che deve fare il suo mestiere. Cosa volevate che dicesse? Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Osvaldo. Buongiorno.
0: Sandro?
2: Osvaldo.
0: Ah, Osvaldo, buongiorno Osvaldo.
2: Ma volevo dire, ma la signora che prima cosa dice? Dovrebbe andarsi a curare.
0: Sì,
2: ma bisogna trovarci in certi casi, in certe condizioni. Quando uno gli ha rubato 3 o 4 volte, ma cosa deve fare? Deve offrire il caffè?
0: Sì. Sarebbe meglio se non ammazzasse nessuno, nel senso che poi diventa una vicenda grave. Ripeto, se il signore, il povero gioielliere, tornasse indietro, io non so se rifarebbe quello che ho fatto, cioè attenzione, tutto qua, cioè capisco che presi dal panico, dalla paura, cioè ti viene, no? La pena mi sembra spropositata, ma non per il paragone con Castellucci, con quello che è accaduto ieri, sono due omicidi diversi, no? Uno colposo, l'altro doloso, però la pena mi sembra spropositata, anche se oltretutto avendo già pagato una provvisionale, si dice così, alle famiglie che insomma si sono venduti, per carità, bene il povero, il caro estinto. Osvaldo?
2: Pronto, sì, pronto.
0: No, dica.
2: Ma il problema è che io ad esempio mi hanno rubato in casa, no? Hanno preso i ladri, il giudice non li ha condannati perché i ladri hanno detto che hanno venduto la refurtiva e che è per mangiare. Ma che discorsi sono? Allora a me mi è scappato di dire che legge del cazzo è che hanno dato 120 ore da fare di...
0: Scusi, sorrido perché siamo arrivati a un punto, per carità. Capisco, ma lei ha detto, non lo ripeta, ci sono delle signore che ascoltano, c'è anche mia mamma che ascolta,

0: e non sa il significato della parola. Cioè, ma davvero lei ha detto così in tribunale?
1: Ah, il giudice mi ha condannato. C'è da ridere.
0: No, c'è certo. Mi scusi, ma siamo...
1: Per non piangere.
0: Racconti com'è andata, per chi si sintonizza adesso. Dunque, le rubano in casa. Anche a me è successo tre volte.
1: Hanno preso i tre ladri e sì. Hanno dichiarato che hanno venduto, che hanno rubato e hanno venduto la rifurtiva per mangiare.
0: Vabbè, ok, ci sta. Okay.
1: E loro lui li ha assolti.
0: Sì.
1: Io ero lì vicino, mi è scappato di dire, ma che cazzo di legge è? Ma condannato, per offesa pubblico ufficiale.
0: Vabbè.
1: Mi metto a ridere, però insomma.
0: Io direi che già entrando in casa sua è stata un'offesa alla sua proprietà, a mio avviso, no? Poi rubare non bisogna, anche uno dei 10 comandamenti, voi che siete tutti cattolici, li conoscete a memoria, no? I 10 comandamenti, noi che siamo cattolici fondamentalisti, integralisti, no? I guardiani.
1: Il problema è che i delinquenti sono favoriti. Vabbè. Cosa fare?
0: Quando è successo? Così, per la cronaca, quando è successo?
1: È successo un anno e mezzo fa.
0: Ma qui a Genova?
1: Sì, a Genova.
0: Ma li hanno presi, cioè lei se ne è accorto e le ha chiamato i carabinieri, chi ha chiamato?
1: Sì, li hanno presi mentre uscivamo di casa.
0: Sì. E chi erano questi tre signori?
1: Tre italiani.
0: Sì, certo.
1: Vabbè, dai, mi metto a ridere lo stesso.
0: Mi assicura che è andata così, sì?
1: Sì, tranquillo.
0: Vabbè, lei ha la fedina, però spero non ci sia l'iscrizione nel casellario giudiziario.
1: Sì, c'era.
0: Ah, ecco, sì, c'era. Vabbè, grazie.
1: Va bene, siamo per...
0: Chiederemo la grazia a Mattarella per lei.
1: Grazie.
0: Se ve lo diceva prima, chiederò la grazia a Mattarella.
1: Buon lavoro.
0: Grazie. Buon lavoro. Allora, ci sta tutto, per carità. Adesso non stiamo a... È tutto abbastanza surreale, no? Anche perché, voglio dire, non ci vuole un grandissimo avvocato per spiegare che i tre... È chiaro che chiunque, qualsiasi cosa faccia, lo fa per mangiare, nel bene o nel male lo fa per mangiare, no? Il ladro soprattutto per cosa lo fa? Per arricchirsi? Ma no, no, lo fa per mangiare. Ma questo è divertente. Mi regalate un minuto? Io a 27 vi saluto e vi rimando a domani, nonostante io abbia una certa età, però al sabato, come sapete, insomma, tre sabati al mese sto con voi, poi l'ultimo sabato me lo tengo per pensare un po' alle cose mie. Grazie per la telefonata, mi raccomando brevità, mi raccomando, poi non ditevi che vi censuro perché abbiamo un minuto. Pronto?
2: Pronto, Cirone, la voglio salutare, sono Mauro Pastorino.
0: Sì, Mauro, come va Mauro da Bolzaneto?
2: Bene, contadino al falegname.
0: Esatto, il poeta contadino anche, cocchiere nato.
2: Poeta contadino, falegname e barista.
0: Ah, anche barista.
2: Anche barista. Ho fatto militare all'Accademia Navale di Livorno io, nell'82. Qualcosa so fare io, no?
0: Però dal mare, ma cosa hai imparato? Dall'Accademia Militare?
2: Dal mare si impara tanto, guarda.
0: Ma cosa hai imparato lei a fare?
2: Dalla montagna.
0: Ma da tutto, sì, anche dalla pianura si impara.
2: Sì, tutto. Io tutto. Però posso fare un'osservazione?
0: Sì. Prego,
2: io
0: servi.
2: La città non è che mi piace tanto, mi piace più la montagna.
0: Sì, sì.
2: La campagna, quello che dà la terra, perché noi dobbiamo capire che la nostra vita è legata alla terra.
0: Assolutamente.
2: Dalla terra, non che... Allora, vabbè, chi crede da Dio, da Gesù, no? Io credo in Gesù.
0: Sì.
2: Nei frati, nei preti credo poco, però... Nella Chiesa Cattolica ancora di meno, credo in Gesù.
0: Insomma,
2: però quello che voglio dire è che le persone, se si vogliono amare veramente,
0: sì,
2: veramente, secondo il mio punto di vista, ognuno
0: veloce,
2: devono dare e nello stesso tempo non devono chiedere in cambio nulla.
0: Lo so.
2: Perché noi siamo fatti l'uno per amarsi con l'altro.
0: Guardi, neanche un papa direbbe le cose che ha detto lei, neanche un grande umanitario, neanche Gandhi avrebbe ha detto queste cose meravigliose. Non sto scherzando. Io la ringrazio, mi dispiace che il tempo è trascorso velocissimo, soprattutto quando abbiamo avuto il nostro Mauro. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alla grandissima pagina

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17, artigiane e merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, anche la giornata di venerdì 17 luglio sulla Liguria sarà molto calda con anche alto livello di umidità. Per il resto il tempo per lo più asciutto ed assolato. Ma vediamo con ordine ciascuna località partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più. Al mattino locali nubi marittime sulla costa, ma poi in diradamento diurno, caldo di piena estate con punte massime di 30 gradi, ma con alto livello di umidità. Anche su Savona, al mattino un po' di nubi sulla costa, poi saranno in diradamento col passare delle ore e seguiranno delle belle aperture del cielo. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Anche su Genova, tempo per lo più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ma innocua. Le temperature diurne attorno ai 29-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ed anche sul Tigullio, sole e caldo afoso protagonisti, cieli sereni tersi, temperature massime attorno ai 29-31 gradi, una ventilazione debole o assente. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente con temperature massime attorno ai 30-32 gradi, con afa accentuata, una ventilazione debole o assente, un caldo che comunque continua a farsi sentire e lo sarà anche nella notte e all'alba. La giornata di sabato 18 luglio si aprirà con un po' di nubi e locali foschie su buona parte della costa della Liguria, ma poi saranno in graduale diradamento e tornerà ad essere una bella giornata assolata ma molto molto calda. Con temperature massime senza eccessi particolari saranno attorno ai 30-32 gradi ma con alto livello di umidità. Dunque un caldo piuttosto pesante ma che comunque è destinato ad attenuarsi finalmente nella giornata di domenica con l'arrivo di aria un po' più secca. Le temperature massime saranno prossime ai 32 gradi ma sarà

0: caldo un po' più sopportabile. Per il resto, tanto sole su buona parte del territorio. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.
1: Dici che rimane ibridata, ma... Una lunga pagina di cronaca apre l'edizione di oggi di Newsroom 28, il giorno dopo la sentenza di primo grado arrivata per il crollo di Ponte Morandi. E poi il caldo, un weekend da bollino rosso a Genova, bollino emanato dal Ministero della Salute. Ma dicevo, una lunga pagina di cronaca, allora vado subito a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
2: Buongiorno Tiziana, eccoci. Allora, le notizie purtroppo sono diverse e tutte tragiche, quelle che arrivano dalla nostra regione. La prima riguarda la bambina di 11 anni che era stata risucchiata da un bocchettone in una piscina di Sestri Levante, purtroppo non ce l'ha fatta, è stata dichiarata la morte questa notte dall'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni critiche. Adesso le indagini si stanno concentrando sull'obbligo di utilizzare la cuffia nella piscina, questo perché da una prima ricostruzione sembrerebbe che la bimba sia stata risucchiata dai capelli, dei capelli lunghi che l'avrebbero quindi trattenuta sott'acqua fino a che non c'è stato l'intervento degli altri bagnanti. E poi un'altra tragica notizia, in questa volta arriva dal Ponente Ligure, dalla provincia di Savona Spotorno, dove questa notte è deceduto un ragazzino di 15 anni originario di Saronno in vacanza in Liguria. Stava giocando con il calciometro, che è questa macchina per cui si tira un calcio più possibile, più forte possibile al pallone. In questo caso il bimbo purtroppo non ce l'ha fatta, il ragazzino scusate si è accasciato, ha perso conoscenza e purtroppo poi sono stati inutili i tentativi di rianimazione durate per più di 3 ore. Queste le due notizie. Poi passiamo nello spezzino, perché c'è un'altra notizia che riguarda invece un incendio attivo sulle alture di Sesta Godano. L'incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di ieri, è andato avanti tutta la notte, tanto che stamattina il fumo ha raggiunto La Spezia e appunto ci sono vigili del fuoco e volontari antincendio che stanno intervenendo. Per il momento risulta sotto controllo, però anche qui c'è stata una famiglia che è stata evacuata, una casa lontana dal centro abitato di Sesta Godano, ma che comunque era troppo vicina al fronte dell'incendio. A te.
1: Grazie, grazie Aurora. Allora, parlavi della ragazzina di 11 anni morta, risucchiata per, sembrerebbe, i capelli lunghi in una piscina di Sestri Levante. E allora, qualche giorno fa ne avevamo parlato proprio con Alberto Ferrando, avevamo parlato dei rischi delle piscine con Alberto Ferrando, che è presidente dell'Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria, perché qualche giorno prima era successo un caso analogo nell'Imperiese, per fortuna non con un esito così drammatico. Allora sentiamo perché è così pericoloso, può essere così pericolosa la piscina.
3: I bocchettoni aspirano molto, hanno un'aspirazione veramente terribile, per cui è successo che bambini e anche adulti sono rimasti intrappolati, soprattutto ragazzi con i capelli lunghi, nei bocchettoni e non sono riusciti a venire su. Quindi quando siamo in una piscina, qui è la responsabilità di vigilare sulle piscine, però anche nostra, quindi controlliamo il nostro bambino, e se una ragazza ha i capelli lunghi stare molto attenti, mai avvicinarsi ai bocchettoni. Abbiamo avuto, non è una causa molto frequente, però sono veramente morti terribili. Bisogna pensarci quando si vede un bocchettone, stare attento magari col bambino o se siamo noi, andare da un'altra parte.
1: E adesso parliamo

0: di caldo perché sarà un weekend colorato di rosso. Il Ministro della Salute ha emanato infatti il bollino rosso anche per la giornata di domani e di dopodomani per quanto riguarda il caldo. Quindi stiamo vivendo questa terza ondata di calore in Liguria. Domani, sabato, è previsto il picco delle temperature. A livello nazionale è stato il secondo giugno più caldo di sempre. Oggi, domani e domenica bollino rosso anche a Genova, così come a Torino, Milano, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. Domani si aggiungeranno anche ancora Civitavecchia e Catania. Oggi le previsioni ci parlano di una giornata che arriverà con temperature che arriveranno a sfiorare i 30 gradi. Poi sappiamo che in realtà quello che a noi diciamo frega un po' in Liguria e a Genova è l'umidità, quindi anche se la temperatura non è così alta quella del termometro rispetto ad altre città italiane, insieme all'umidità fa sì che la temperatura percepita sia sopra i 40 gradi ormai da giorni. Il rischio fisiologico per caldo appunto è in particolare per gli over 65, per le persone fragili, per i bambini, per le donne in gravidanza, ma ovviamente quando si vive un'ondata di calore bisogna tutti seguire delle regole e le indicazioni. Trovate anche tutte le informazioni utili sul sito primocanale.it. Ieri abbiamo vissuto insieme una lunga giornata, la giornata della sentenza di primo grado nell'ambito del processo per il crollo di Ponte Morandi, e allora andiamo a sentire il commento di Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime di Ponte Morandi, e dell'avvocato del Comitato Raffaele Caruso. Giovanni Castellucci, allora amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni. Il suo braccio destro, responsabile delle manutenzioni, Don Ferri Mitelli, a 11 anni. Queste, diciamo, le due condanne più che riguardano i due imputati più famosi dei 57 totali. Ma sentiamo il loro commento.
1: Non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione, ci siamo mossi con tempestività quando necessario per dare il nostro contributo, per contrastare enunciazioni inaccettabili e cercare di neutralizzare prese di posizione che tentavano di coprire di fango la verità. Pensiamo che tutto quanto umanamente possibile sia stato fatto, a volte ci siamo anche attrezzati per l'impossibile. Qui è terminato un primo passaggio importante e determinante che apre uno spiraglio di luce sulla vicenda. Ora attendiamo il successivo iter processuale che sarà ancora lungo e faticoso. Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea.
0: Ma che cosa ne pensano i genovesi? Sentiamo i commenti a caldo.
2: È stata emessa la sentenza di primo grado per i corresponsabili della tragedia del Ponte Morandi. Sono stati dati 12 anni a Castellucci, 11 a Don Ferri, pene molto minori rispetto a quelle richieste. Cosa ne pensa lei?
3: Mi sembra un po' poco, sicuramente.
4: Penso che sia vergognoso.
5: Non c'è niente di giusto in questa giustizia. E tutte le volte che si vede una sentenza abbiamo la riprova che i giudici non stanno facendo il loro lavoro.
6: Se penso al gioielliere condannato a 14 anni, mi sembra molto poco quello che è stato dato ai colpevoli del crollo del Ponte Morandi.
7: Bisognerebbe esagerare, d'altronde ci sono 43 morti se non erro, vanno risarciti, d'altronde Autostrada è sempre stata privilegiata in Italia.
6: È ridicola.
8: La burocrazia italiana è così, purtroppo, però certo 8 anni sono tanti.
9: Certo non deve essere semplice vedere una pena così minima.
10: Credo che niente potrebbe comunque compensare.
7: In Italia è tutto a sconto. La gente per bene che passa i guai.

0: gente ad un certo livello, gli amici degli amici molto probabilmente hanno delle coperture.
1: È una giustizia impazzita.
2: E adesso andiamo a collegarci con Elisabetta Biancalani, come sempre con lei facciamo il punto sul porto. Buongiorno Elisabetta.
3: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Accanto a me Gianpaolo Botta, direttore generale di Spediporto, perché abbiamo sentito adesso nelle testimonianze il lato umano della vicenda della sentenza di primo grado su Ponte Morandi, ma ricordiamo che questo crollo provocò conseguenze molto pesanti anche sull'economia della città di Genova e della nostra regione. Botta, ci fu una sorta di isolamento.
4: Sì, ricordo ancora benissimo quella convocazione d'urgenza dell'autorità portuale a Palazzo San Giorgio proprio il giorno di Ferragosto, quando ci trovammo tutti riuniti a ragionare su un evento che ci aveva sconvolto dal punto di vista personale, perché il dramma di quella giornata, di quel 14 agosto, ha avuto un impatto enorme. E poi a cercare di capire come uscire da un'emergenza strutturale importante, perché in quel momento, ragionando sulla situazione, ci eravamo resi conto che da quel ponte, dal ponte Morandi, passava gran parte del traffico merce non soltanto per e dal porto di Genova, ma per il nord-ovest del nostro paese. E quindi l'emergenza non era un'emergenza solo locale, ma era diventata un'emergenza nazionale. E come emergenza nazionale ha aperto poi un faro su tutte quelle che erano le criticità delle infrastrutture, perché poi da allora, come noi sappiamo, ancora oggi viviamo in un costante stato di controllo e di aggiornamento delle infrastrutture autostradali, che sono poi il portato del dramma di quel giorno.
3: Ecco, le merci non potevano più passare da lì, dovevano fare giri lunghissimi?
4: Sì, le merci dovevano fare giri lunghissimi e con inevitabili conseguenze legate ai costi, che erano diventati enormi, e soprattutto alla difficoltà a trovare soluzioni alternative. Poi devo dire che davanti alle tante difficoltà si trovò la famosa soluzione della strada del Papa, che consentì di rendere l'emergenza gestibile, sebbene con difficoltà che si sono protratte per mesi e mesi e che hanno ridisegnato, se vogliamo, anche poi nei mesi successivi il layout della nostra portualità, e hanno portato tutte le amministrazioni e gli operatori a riflettere anche su quelli che sono interventi infrastrutturali legati proprio al porto che si sono realizzati negli anni successivi.
3: Grazie Gianpaolo Botta, la linea può tornare allo studio.
2: Grazie Elisabetta Biancalani e al tuo ospite. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: Roma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, Divite Zero San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10€. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
5: Madre, quando si dona?
6: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
4: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17

0: Il 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: E adesso con Andrea Popolano ci spostiamo nel quartiere genovese di San Fruttuoso, dove è esplosa una tubatura, via Torti ancora chiusa, tantissimi i disagi per la cittadinanza, dove insomma sono arrivate anche le autobotti. Andrea, buongiorno, raccontaci tutto.
3: Proseguono i lavori in via Torti all'altezza di via Manuzio, dove ieri intorno a mezzogiorno è esplosa una tubatura dell'acqua. L'intervento per permettere il ripristino da parte prima dei tecnici i reti e dalle ditte incaricate. Intorno all'una l'acqua è tornata in praticamente tutte le abitazioni. I lavori nel frattempo vanno avanti, tanti disagi alla viabilità della zona di San Fruttuoso con le modifiche per quanto riguarda la viabilità. Le strade e anche il percorso dei bus. Abbiamo fatto il punto della situazione con l'assessore ai lavori pubblici del comune di Genova, Massimo Ferrani.
4: Bisogna dire che non è la prima volta che si rompe questa tubatura in questo punto. Sono tubature da 45 centimetri, sono condotte dell'acqua ad alta pressione. Sicuramente bisogna tener conto del nuovo programma di reti di sostituzione delle tubature cittadine. Dobbiamo prendere atto che la città ha una carenza di manutenzione ordinaria da anni. Come amministrazione ci stiamo comunque dedicando a quella che è la gestione ordinaria del territorio. I reti hanno un programma di sostituzione delle tubature, è inutile come dire, negare l'evidenza. La tubatura è vetusta, alcune tubature sono vetuste. La tubatura è vetusta non solo in questo punto ma in tutta via Giovanni Torti. In questo momento, da ieri, con grande energia Cosme per conto di reti sta intervenendo tutta la notte. All'una di notte è stata ripristinata l'acqua a tutte le utenze. Il lavoro al massimo finirà domani mattina. Ieri è stato anche asfaltato il tratto di via Marina di Robiland, perché hanno dovuto aprire anche questo pezzo perché si è creato uno sgrottamento che ha investito tutta questa zona. Ricordiamoci che qua siamo anche in prossimità del Rovare, dove noi a fine anno faremo partire il bando di gara per allacciare lo scolmatore del Ferreggiano. Quindi questo è un luogo molto sensibile. Oltre le condotte passa anche Rovare, che è un rio molto attenzionato, dove noi abbiamo ripreso appunto i lavori che erano stati sospesi, il finanziamento che era stato sospeso per appunto l'allaccio allo scolmatore del Ferreggiano. È un luogo molto particolare questo dal punto di vista idrogeologico. Questa è un'incombenza che, come dire, ha paralizzato questa parte della città e quindi anche un pezzo del Levante della città. Le persone stanno lavorando non stop da ieri e noi ci auguriamo che stanotte il lavoro sia ripristinato, se non è stanotte al massimo è domani mattina.
2: Grazie ad Andrea Popolano. E adesso apriamo la pagina sportiva, la pagina dei ritiri, e vado a salutare Simone Galdi dal ritiro della Sampdoria. Buongiorno, quali sono le ultime?
5: Buongiorno, come potete vedere intanto il meteo è decisamente migliorato e ha permesso una seduta di un paio d'ore scarse a tutto il gruppo allenato da Bernardo Corradi. Tutto? Non proprio, perché in realtà Lorenzo Insigne è rimasto a bordo campo per precauzione, anche Tias Begic, quindi stiamo parlando di giocatori molto importanti, in realtà si è fermato e è rimasto con una vistosa

0: fasciatura alla coscia destra a bordo campo a guardare i compagni che si sono allenati, sì, ovviamente sulla parte fisica, come è normale che sia in questa fase della stagione, con tanta attenzione ai carichi di lavoro, sia poi successivamente in una partitella, le classiche casacche blu contro le pettorine arancioni. Ovviamente non ci sono diciamo segnali tecnici particolari, sappiamo che Corradi vuole un 4-3-3 che avrà delle caratteristiche a seconda dei giocatori che arriveranno, e in fondo l'altro grande protagonista di questo ritiro è il mercato, perché abbiamo detto di Insigne che è un nuovo acquisto, abbiamo detto di Begic che è un acquisto, diciamo è stato riscattato e quindi in qualche modo fa parte della campagna 2026, abbiamo visto anche Gartemann rimanere in disparte, non partecipare, sappiamo che sta recuperando da un lungo infortunio, ma i nomi di Ravanelli, di Lauritsen sono gettonatissimi, ci si aspetta che possano anche in qualche modo unirsi a questo gruppo molto presto, ovviamente si attende l'ufficialità di queste operazioni. Allo stesso tempo è necessario dire che la Sampdoria non ha un portiere titolare di alto profilo, c'è Ghidotti che sicuramente ha avuto due stagioni con alti e bassi, ma in qualche modo ha dato un suo contributo, c'è bisogno ovviamente di integrare sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista qualitativo, e dunque lavoro sul campo per Corradi, ma consapevolezza che molti di questi giocatori che stanno lavorando adesso potrebbero anche trovare altre destinazioni, e a Corradi verrà chiesto invece un supplemento di lavoro con i nuovi nomi, quelli che arriveranno molto presto.
1: Grazie, grazie a Simone Galdi. E allora, tra la Sampdoria e il Genoa andiamo a farci un tuffo, credo, forse non lo so, con Franco Nativo da Celle Ligure.
2: Primo Canale continua a raccontarvi quest'estate 2026 sulle spiagge della nostra bella Liguria. Oggi siamo a Celle Ligure.
3: Il sole di questo luglio rovente illumina le spiagge di Celle Ligure, dove l'estate prende vita fin dalle prime ore del mattino. La sabbia si riempie, in questo caso di ombrelloni colorati, arrivano le risate dei bambini che si mescolano al rumore delle onde del mare. Nel frattempo sul bagnasciuga si ripetono quei gesti che ormai appartengono da sempre alle vacanze. C'è chi costruisce castelli di sabbia, chi si sfida a racchettoni, chi rincorre un pallone tra una risata e l'altra e chi semplicemente decide di fare una passeggiata con i piedi nell'acqua, lasciandosi accarezzare dalla brezza marina. Da anni sono tanti i turisti che scelgono Celle Ligure come meta delle proprie vacanze, famiglie, coppie e gruppi di amici che ritornano ogni estate attratti dall'atmosfera accogliente del borgo. E quando il sole raggiunge il suo punto più alto, la spiaggia continua a vivere tra bagni di sole, partite improvvisate, gelati gustati all'ombra e soprattutto sorrisi che raccontano la spensieratezza delle vacanze. Sono immagini che si ripetono anno dopo anno e che contribuiscono a rendere Celle Ligure sicuramente una delle località più amate dalla Riviera di Ponente. In un tempo come questo, che corre sempre più veloce, concedersi una pausa non è un lusso, ma una vera e propria necessità. Le vacanze rappresentano davvero l'occasione per rallentare, ritrovare il piacere delle piccole cose, dedicare tempo a chi amiamo e soprattutto a noi stessi. Che sia il mare, la montagna, un semplice angolo di tranquillità, ogni luogo davvero può diventare il punto di partenza per ricaricare energie e tornare alla quotidianità, con uno sguardo però un po' più lungo. Perché il riposo, lo ricordiamo, non è tempo perso, è il modo migliore per ritrovare quell'equilibrio, quella serenità e il desiderio di ripartire. Buone vacanze a tutti!
1: E dal mare passiamo alla montagna, andiamo nel ritiro del Genoa e vado a salutare Carlo Danani. Ciao Carlo, buongiorno, quali sono le ultime?
4: Buongiorno a tutti voi, le ultime sono... E quest'oggi Daniele De Rossi ha svolto insieme ai suoi ragazzi il primo vero allenamento in Valla di Fassa, 2 ore e mezzo di immersione totale su più campi e soprattutto il bagno di folla con assalto di selfie e anche di autografi, perché poi i calciatori passavano in un sentiero dove c'era la gente e dunque potete immaginarvi il grandissimo entusiasmo del popolo rossoblù. La notizia importante per quanto riguarda Ahmed Junior Traoré. Ci hanno detto che dovrebbe arrivare in serata in Val di Fassa, e dunque anche questo aggiunge fermento già alla grande attesa delle prime uscite amichevoli del Grifone. Ricordiamo la prima domenica

0: alle 17 contro il Trento al Centro Sportivo Benatti.
1: Grazie, grazie a Carlo Danani. Ricordiamo che trovate tutto sul sito primocanale.it. Buona giornata e buon lavoro, Carlo.
0: Grazie altrettanto, a presto, ciao.
1: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, anche la giornata di venerdì 17 luglio sulla Liguria sarà molto calda con anche alto livello di umidità, per il resto il tempo per lo più asciutto ed assolato, ma vediamo con ordine ciascuna località partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, al mattino locali nubi marittime sulla costa, ma poi in diradamento diurno, caldo di piena estate con punte massime di 30 gradi, ma con alto livello di umidità. Anche su Savona, al mattino un po' di nubi sulla costa, poi saranno in diradamento col passare delle ore e seguiranno delle belle aperture del cielo. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Anche su Genova, tempo per lo più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ma innocua. Le temperature diurne attorno ai 29-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ed anche sul Tigullio, sole e caldo afoso protagonisti, cieli sereni tersi, temperature massime attorno ai 29-31 gradi, una ventilazione debole o assente. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente con temperature massime attorno ai 30-32 gradi, con afa accentuata, una ventilazione debole o assente, un caldo che comunque continua a farsi sentire e lo sarà anche nella notte e all'alba. La giornata di sabato 18 luglio si aprirà con un po' di nubi e locali foschie su buona parte della costa della Liguria, ma poi saranno in graduale diradamento e tornerà ad essere una bella giornata assolata ma molto molto calda, con temperature massime senza eccessi particolari, saranno attorno ai 30-32 gradi ma con alto livello di umidità. Dunque un caldo piuttosto pesante ma che comunque è destinato ad attenuarsi finalmente nella giornata di domenica con l'arrivo di aria un po' più secca. Le temperature massime saranno prossime ai 32 gradi ma sarà un caldo un po' più sopportabile. Per il resto, tanto sole su buona parte del territorio. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno

0: nei comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla pubblica assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Vado a salutare Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Insieme a lei, il giorno dopo la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, per ricordare che cosa ha significato per le imprese genovesi, ma non solo, quel crollo, quanto sono stati difficili quei mesi e che cosa la Camera di Commercio è riuscita a fare per sostenere le imprese del territorio.
1: Ma il momento è stato particolarmente difficile perché il taglio che ha diviso Genova in due è stato impressionante. Tanto per farvi un esempio, alcuni miei amici imprenditori, tipo attività di carrozzeria, per servire i loro clienti mandavano un ragazzo a prendere la macchina per evitare che l'interessato si scoraggiasse e non andasse più a usare quel punto di vendita proprio per le difficoltà che c'erano. Ci volevano ore per fare 10 km di strada e questo ovviamente era un problema enorme. Ricordiamoci che oltre alle vittime che sono state vittime dirette del ponte, della tragedia, non si è fermato lì la lista delle persone che sono marcate, perché io conosco persone che sono morte poco dopo ma che hanno proprio avuto un dolore per veder chiudere la loro impresa, veder finire il loro lavoro, il loro mondo, e che poco dopo sono venute a mancare, e la causa è proprio quella del crollo del ponte.
0: C'è poi un punto fermo che è il decreto Genova, Caviglia.
1: Ma il decreto Genova è un'operazione che se noi andiamo a vedere oggi possiamo dire che è stato lo strumento da cui è ripartita tutta la nuova attività di rilancio e di sviluppo infrastrutturale, economico e portuale della nostra città. Il decreto Genova è stato il risultato di una grande attività. Pensate, è stato pubblicato a ottobre e praticamente il commissario è stato nominato a ottobre, ma la conversione è stata a novembre. In questo periodo noi abbiamo organizzato una serie di documenti e di attività e il tutto è culminato con una missione che abbiamo guidato a Roma in Parlamento a un'audizione, e in quel momento noi abbiamo portato a questo tavolo i rappresentanti dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, della cooperazione, ma in più tutti i rappresentanti delle professioni e i rappresentanti del mondo del lavoro. Ma rappresentanti del mondo del lavoro non si limitava alle sigle della CGL, della CISL, della UIL, ma avevamo con noi anche i rappresentanti della CULMV, avevamo con noi i rappresentanti dei dirigenti, dei quadri. Vi posso garantire che erano persone che non mi è mai capitato di vedere sedute dalla stessa parte del tavolo.
0: Ecco, quando lei parlava di questo mi sono venute in mente le parole di ieri, no? Che ho sentito nei soccorritori proprio davanti al tribunale, quando diceva: noi lavoravamo tutti, sembravamo un'unica divisa. Forse credo che questo possa essere

0: essere un po' applicato anche a quello che lei stava dicendo, e tornando alla memoria era così, cioè c'era stata una coesione, una solidarietà veramente su tutti i fronti, da tutti i punti di vista. Quando lei diceva non li avevo mai visti seduti tutti dalla stessa parte, ma in quell'occasione sì.
1: Sì, ma quella è stata una manifestazione di coesione che ha visto anche tutte le forze politiche schierate nello stesso modo per poter fare in modo che questa grande ferita che Genova e la Liguria hanno subito potesse essere rimarginata. E il decreto Genova è stato uno strumento che possiamo tranquillamente andarla a rivedere, ha aperto mille strade, ma vi parlo un esempio, vi faccio alcuni esempi, non so, le zone logistiche semplificate, la zona franco urbana, il fatto che l'Ansfisa dovesse avere una sede anche genovese, tutte cose che erano dei segnali importanti, ma da cui nascono tanti passaggi, oltre a quelli che sono stati i soldi e i contributi che sono serviti per risarcire le imprese e per la ricostruzione del ponte.
0: Caviglia, il tessuto economico della città e in particolare della Valpolcevera è cambiato da quel 2018 oppure grazie agli interventi diciamo si è riusciti a arginare?
1: Ma diciamo che
0: insomma, tante hanno chiuso, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato in diretta in tanti anni, insomma in quei mesi.
1: Basta che noi riflettiamo sul fatto che sotto il ponte c'erano fior di imprese che oggi non ci sono più e che non hanno trovato spazi su Genova per potersi riproporre.
0: La famosa zona nera di Via Lorenzia.
1: Sì, devo dire che questa è una cosa a cui bisognerà poi ripensare anche nelle nuove ricollocazioni, perché non possiamo dimenticarci di quelle imprese che erano collocate sotto il ponte e dobbiamo riuscire a utilizzare strumenti importanti come il PRIS per poter fare in modo che queste imprese possano trovare ad avere spazi, perché il primo problema del nostro territorio sono gli spazi. Noi abbiamo un'assoluta carenza di spazi per far sviluppare le nostre aziende e bisogna quindi riuscire a trovare delle soluzioni.
0: Secondo lei, qual è l'insegnamento più grande che il sistema imprenditoriale genovese ha imparato dalla tragedia del Morandi, dalla gestione anche della crisi che ne è conseguita nelle settimane, nei mesi successivi?
1: Ma guardate, noi possiamo sicuramente affermare, visto che come Camera di Commercio ci occupiamo frequentemente di tutte le pratiche di risarcimento da danni, da alluvioni, da emergenze, da calamità, che il nostro territorio è un territorio veramente resiliente. Cioè le nostre imprese hanno ormai imparato e preso un certo tipo di passo. Vi ricordo che quell'anno lì, a ottobre, abbiamo avuto una mareggiata che era stata quasi un maremoto. Cioè noi abbiamo avuto tutte le spiagge della Liguria danneggiate con dei danni incredibili. Abbiamo dovuto gestire anche lì una ripartenza molto importante. Se ci pensiamo, prendere due colpi così tra agosto e ottobre è una cosa che difficilmente farebbe rialzare qualcun altro. Le nostre imprese ce l'hanno fatta, sono riuscite a ripartire, sicuramente il pubblico ha fatto una parte importante. Una cosa che dobbiamo anche ricordarci è che l'inaugurazione del ponte è stata il 3 agosto del 2020 del ponte Genova-San Giorgio. Anche questo va tenuto presente, perché in quel momento lì era un periodo Covid e il fatto di riuscire a rispettare certe tempistiche, a far funzionare certi cantieri, lo possiamo dare per scontato, ma vi garantisco che scontato non era. Io faccio sempre un ragionamento. Dopo che è finito il Covid, noi ci siamo trovati con la riapertura delle strade e con le autostrade che sono state chiuse per i lavori. E ci siamo sempre posti la domanda, ma scusate, in un anno in cui le autostrade sono state vuote, ma non potevate fare dei lavori e veramente farli in modo massivo e riuscire a fare degli interventi che non torturassero le imprese del nostro territorio come stanno continuando a fare?
0: E la risposta, insomma, purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Caviglia, le faccio un'ultima domanda che è un po' più personale, perché insomma, ieri la sentenza, lei come se lo ricorda quel 14 agosto 2018?
1: Io ero al mare in Grecia e un mio collega di Camera di Commercio emiliana mi ha chiamato per dirmi: Maurizio, è crollato il ponte Morandi. Io non l'avevo ancora visto, mi sono subito collegato e direi che non è finita solo la vacanza, cioè è uno stato mentale che improvvisamente è cambiato.

0: E devo dire che anche lì la compattezza del territorio ha veramente consentito di superare quel momento. Quindi merito a tutte le forze politiche, merito a tutte le associazioni, una unità che non si era mai vista prima e che speriamo che non si riveda mai più se il motivo scatenante deve essere un disastro di questo tipo.
1: Ha ragione. Grazie a Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova, per queste riflessioni insieme. Buona giornata.
0: Grazie a voi, anche a voi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. Continua l'ondata di calore a Genova. Il bollino rosso, previsto ancora per la giornata di domani, è stato esteso anche a sabato 18 luglio. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galiera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili. L'accesso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle ore 18. Regione Liguria apre il bando per l'acquisto di ausili sportivi destinati agli atleti con disabilità. La misura prevede contributi fino a 4.000 euro per ciascun beneficiario, con una dotazione complessiva di 30.000 euro. L'obiettivo è sostenere lo sport paralimpico e fornire una pratica sportiva sempre più accessibile ed inclusiva. Sottoscritto l'accordo per la gestione dell'incubatoio ittico di Chiusola nel comune di Sesta Godano per il periodo 2026-2030. L'obiettivo è la conservazione delle popolazioni di trota mediterranea autoctona nel sottobacino del fiume Vara. Chiusola si candida così a diventare un centro di riferimento regionale per la conservazione della biodiversità acquatica e per la gestione sostenibile delle risorse ittiche. Giornata di incontri istituzionali a Rocchetta Nervina e Isola Bona per fare il punto sugli interventi di riqualificazione urbana e sulla progettualità in corso. Dal 2021 a oggi sono stati finanziati 212 interventi in tutta la Liguria per un valore di 58 milioni di euro. Di questi, ben 90 interventi per circa 30 milioni di euro hanno interessato proprio la provincia di Imperia. Ultima tappa di orientamenti summer a Dolceacqua. Il percorso itinerante estivo è stato ideato per supportare studenti e famiglie nell'individuazione del percorso di studi più adatto. Nel complesso, i 9 incontri organizzati sul territorio hanno fatto registrare oltre 3.000 presenze, confermando il grande interesse per l'iniziativa. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Anche la giornata di venerdì 17 luglio sulla Liguria sarà molto calda, con anche alto livello di umidità. Per il resto il tempo per lo più asciutto ed assolato. Ma vediamo con ordine ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più. Al mattino locali nubi marittime sulla costa, ma poi in diradamento diurno, caldo di piena estate con punte massime di 30 gradi, ma con alto livello di umidità. Anche su Savona, al mattino un po' di nubi sulla costa, poi saranno in diradamento col passare delle ore e seguiranno delle belle aperture del cielo. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Anche su Genova, tempo per lo più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ma innocua. Le temperature diurne attorno ai 29-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ed anche sul Tigullio, sole e caldo afoso protagonisti, cieli sereni tersi, temperature massime attorno ai 29-31 gradi, una ventilazione debole o assente. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente, con temperature massime attorno ai 30-32 gradi, con afa accentuata.

una ventilazione debole o assente, un caldo che comunque continua a farsi sentire e lo sarà anche nella notte e all'alba. La giornata di sabato 18 luglio si aprirà con un po' di nubi e locali foschie su buona parte della costa della Liguria, ma poi saranno in graduale diradamento e tornerà ad essere una bella giornata assolata ma molto molto calda, con temperature massime senza eccessi particolari, saranno attorno ai 30-32 gradi ma con alto livello di umidità.

0: Le congratulazioni a Barbara Banchero, che è il nuovo segretario regionale di CNA Liguria. Bentrovata.
1: Buongiorno, grazie, bentrovati.
0: Allora, insomma, ieri all'unanimità, o comunque insomma...
1: All'unanimità.
0: All'unanimità, ecco, non ero sicurissimo dell'unanimità.
1: No,
0: però
1: all'unanimità, all'unanimità, sì.
0: E beh, insomma, già questa è una soddisfazione grossa, è una soddisfazione grossa anche essere la prima donna a ricoprire questo ruolo all'interno di CNA.
1: Sì, al CNA Liguria sono sicuramente il primo segretario regionale donna e io non ho amato moltissimo questi argomenti, ma devo dire che invece bisogna ancora parlarne, perché effettivamente ci sono ancora dei modi diversi di affrontare le cose quando si tratta di donne rispetto a... Ci perdonano meno, però è anche vero che abbiamo poi un nostro modo diverso ma efficace di condurre le aziende, di condurre le associazioni, e credo che questo sia insomma la sfida che voglio portare avanti in un grande clima di collaborazione che si è creato.
0: Allora, intanto Banchero, se ci aiuta, magari per chi non conosce naturalmente CNA, di cosa stiamo parlando? Cos'è CNA?
1: CNA è un'associazione di imprese che nasce per tutelare e rappresentare l'artigianato. Oggi le associazioni si rivolgono un po' a tutto il mondo delle imprese, quindi delle microimprese. Noi abbiamo una nostra vocazione nell'artigianato e quindi abbiamo questa storia di rappresentanza delle imprese dell'artigianato a livello nazionale, regionale e poi territoriale. Poi ovviamente le associazioni, specialmente la nostra, lavora molto anche sui servizi, quindi noi a livello territoriale in tutte le province proponiamo servizi alle imprese, direi a 360 gradi, perché l'impresa ha poi bisogno di rappresentanza, ma ha bisogno anche di servizi per lo sviluppo.
0: Lei è già segretario Genova, quindi della nostra provincia, quindi conosce bene il territorio genovese naturalmente, ma ovviamente conoscerà con il tempo anche meglio quello della nostra regione. Insomma, che siamo praticamente in estate, come spesso succede, quasi come se fosse a dicembre, si fa sempre un bilancio, no? Prima e dopo l'estate, settembre
1: è vero, anzi a luglio si corre come se fosse Natale, è vero?
0: Esatto. Ecco, come sta la nostra regione?
1: Beh, dai, la nostra regione non sta male. Io credo che sono stati di recente anche interviste, l'economia tiene, le imprese tengono. C'è stata un'intervista del nostro segretario che sottolineava, e non posso che fare la stessa anche io, il tema infrastrutture, ovviamente, che è
0: ecco,
1: un tema che...
0: Ha anticipato la mia domanda. Lo sa la battaglia di Primo Canale per quanto riguarda naturalmente le grandi opere, ma soprattutto anche il mondo delle autostrade, a parte le ultime ore... la sentenza del processo Morandi, però insomma la sentenza del processo Morandi ha poi definito, a parte tutto quello che ne consegue, quindi con dal punto di vista proprio del processo, però ha stabilito una cosa, ha stabilito che noi Liguri soprattutto per tanti anni abbiamo dovuto fare i conti con una situazione infrastrutturale devastante, con lavori che non sono stati fatti. Questo non lo dico io, non lo dice lei, lo dice il Tribunale ieri, e oggi, ancora oggi, insomma, paghiamo le conseguenze di quei lavori che per tanti anni non sono stati fatti in autostrada. Non passa giorno che non ci sia un blocco autostradale, quindi con tutte le conseguenze del caso dal punto di vista dell'economia, delle imprese naturalmente, di tutti anche i vostri consociati, insomma, che devono fare i conti con un aumento dei costi e dell'orario per portare le merci, per
1: assolutamente,
0: per le consegne,
1: noi
0: per...
1: abbiamo portato avanti la battaglia dei ristori come trasporto che è andata anche a buon fine una volta di più. A livello nazionale abbiamo fatto azioni anche noi come CNA Genova, ma anche come CNA Liguria, proprio su questo ragionamento che faceva dell'aumento dei costi, dei lavori che non sono stati fatti, e noi oggi paghiamo un prezzo altissimo, le imprese pagano un prezzo altissimo che si aggiunge a un aumento di costi anche su altri settori, pensiamo all'energia, pensiamo al carburante, e quindi è ovvio che questa è un po' la nostra battaglia che condividiamo volentieri anche con voi, ma che è quella di continuare a dire che bisogna

0: lavorare sulle infrastrutture, perché è vero che i ristori arrivano, ma i ristori, per quanto siano di ristoro, sono di ristoro e non è sufficiente.
1: Questo, ecco, tra l'altro, la domanda che abbiamo sempre fatto anche a chi l'ha preceduta, ma anche mi ricordo anche Massimo Giacchetta, che insomma negli anni con noi spesso quanti interventi ha fatto anche durante certe dirette, un po' perché si trovava lui dentro le code, un po' ovviamente per il suo ruolo all'interno di CNA, però poi c'è anche il forte rischio, a parte che diceva lei, dei ristori che arriveranno, non arrivano, poi chissà quando arrivano, comunque è sempre un contentino che non può servire, non può bastare. Il rischio forte è quello che alcune imprese decidano di lasciare il nostro territorio. Questo è quello che va fermato, che è il rischio più grosso, perché se qualche impresa inizia a dire ma perché devo stare in Liguria dove non riesco a lavorare, a spostare a merci o altro, me ne vado 50 km oltre il confine e mi cambia il mondo, e allora lì
0: sorrido perché penso a questo nuovo ruolo. Io sto organizzando delle riunioni per andare nelle altre CNA, quindi la CNA di Imperia, la CNA di Spezia, e ovviamente il tema dello spostamento è un tema che danneggia moltissimo anche noi, perché lo spostamento necessita di un tempo lunghissimo, e quello che diceva è assolutamente vero, cioè il rischio è che a fronte di un'azione che non dipende da noi poi la paghi la nostra economia, perché le imprese giustamente dopo un po', se non ce la fanno, non è che possono aspettare i tempi di chi questi tempi allunga continuamente, e quindi che il rischio è che perdiamo imprese. Questo non sta avvenendo, questo ci incoraggia ad andare avanti, però credo che questa sia un'emergenza che va affrontata, e come organizzazioni, credo tutte le organizzazioni, la sollecitiamo continuamente, perché ripeto, la questione dei ristori noi la portiamo avanti, però un ristoro è un po' come un contributo a fondo perduto, peggio, che però non risolve il problema dell'impresa che una volta prende il ristoro, la seconda volta prende il ristoro, alla terza, come dice lei, rischia di dire vabbè, sai che c'è, che io mi sposto altrove.
1: Tra l'altro questo va a quello che ci conforta le sue parole, nel senso che le imprese per ora resistono sul nostro territorio, è un po' come succede un po' nel turismo, no? Perché comunque il rischio anche lì, che molti turisti, chi ha la casa, i piemontesi, i lombardi che arrivano da noi, decidono magari di vendere la casa per evitare di fare questi fine settimana che si fanno spesso. Quindi la Liguria, per fortuna, un po' per la sua bellezza, per la sua enorme bellezza, un po' perché comunque ha dei vantaggi, ce l'ha, lavorare a Genova, in Liguria comunque si vede che qualcosa porta alle imprese, per ora resiste, perché sennò quello che subiamo da anni ci sarebbe stata già la fuga di tutti i turisti, la fuga di tutte le aziende, e invece insomma la buona notizia, questa corda non può resistere ancora troppo a lungo,
0: e poi
1: si spezza.
0: Sì, e poi non può passare, cioè per noi deve essere prioritario, noi non possiamo accettare che le imprese resistano, dobbiamo cercare di spingere perché le imprese debbano resistere meno e lavorare meglio. Se a questo aggiungiamo alcuni aspetti di burocrazia, come dicevo, l'aumento di costi, insomma qualche preoccupazione c'è.
1: Ecco, ha parlato di burocrazia, io mi ricordo, se non vado errato, proprio l'anno scorso o due anni fa, non mi ricordo, avevamo fatto proprio qui a Primo Canale un incontro importante con tante CNA che erano arrivate anche dal resto d'Italia, e uno dei focus proprio di CNA nazionale era proprio quella, la lotta alla burocrazia.
0: Noi facciamo uno studio annuale sulla burocrazia, che ci porta a dire quanto l'impresa lavora durante l'anno prima di incominciare a guadagnare, ma per adempimenti. Negli anni quest'anno abbiamo ulteriormente approfondito, mettendo proprio giù delle semplificazioni, mi perdoni, che porterebbero l'impresa ad avere un grossissimo vantaggio. Questo è una delle cose più semplici da fare, perché se sulle infrastrutture, insomma, sappiamo la difficoltà, se no l'avremmo anche già risolta, se non ci fossero delle difficoltà oggettive che naturalmente affondano le radici nel tempo e quindi in una mancata manutenzione fatta negli anni passati, la semplificazione burocratica sarebbe invece veloce e facile da fare.
1: Ci sono alcune imprese che hanno proprio delle persone dedicate solo a sistemare la burocrazia, quindi
0: assolutamente,
1: con costi,
0: e immaginatevi
1: con dei costi non indifferenti.
0: Immaginate, questa è una cosa che io dico sempre e sottolineo perché è vera, una grande azienda ha comunque delle persone dedicate, l'imprenditore spesso deve farlo personalmente, quindi sottrarre tempo al proprio lavoro, che è quello che poi rende, per dedicarsi a aspetti burocratici che non gli competono. Quindi per le piccole imprese è ancora

0: ancora più oneroso il peso della burocrazia.
1: Siamo verso la fine, abbiamo parlato di infrastrutture, abbiamo parlato di autostrade, abbiamo parlato di burocrazia. Le viene in mente la terza, il suo terzo, diciamo così, grande obiettivo per il suo mandato?
0: I giovani. I giovani, la formazione, ma i giovani più in generale, perché noi sappiamo dell'altro grave problema, non solo nostro, ma è il calo demografico, che c'è, è inutile che lo neghiamo, quindi è evidente che noi dobbiamo lavorare perché i giovani restino, perché i giovani si avvicinino ai mestieri. Il calo la difficoltà di reperire personale è ormai il problema delle aziende. Io questa mattina ero a un tavolo dove tutte le aziende hanno ribadito la difficoltà a reperire personale, perché le ragioni sono tante e complesse, il problema è complesso e quindi non è di facile soluzione, però bisogna che noi guardiamo ai giovani, all'avvicinamento dei giovani ai mestieri. Noi stiamo facendo un progetto a livello nazionale che si chiama Artigianato in Classe, che è una delle cose che cerchiamo di fare per raccontare ai giovani quali sono e che cosa sono i mestieri dell'artigianato e favorire un riavvicinamento. Senza di loro peggio che le autostrade, perché senza i giovani, senza il ricambio generazionale, senza il ricambio delle persone, senza le persone che si avvicinano alle nostre imprese, il rischio è davvero elevato.
1: Grazie Barbara Banchiero.
0: Grazie a voi.
1: Insomma, buon lavoro, che penso che non le manchi.
0: Grazie.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo in Australia oggi a salutare Andrea Traverso, genovese a Timbun. Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
3: Ciao Andrea, allora ci racconti un po' la tua storia, quando e perché insomma hai deciso di fare questa esperienza di lasciare Genova?
4: Allora, io sono partito il 29 ottobre del 2022, quindi 3 anni e mezzo fa, perché avevo 28 anni, adesso ho 32 anni e stavo cercando comunque di trovare un po' la mia realtà, dato che comunque in Italia si faceva un po' fatica a trovare un po' una dimensione per il futuro, e quindi ho conosciuto un ragazzo che abitava già da 5 anni in Australia e tramite Instagram ci siamo messaggiati, ho chiesto un po' di domande ho fatto, e dopo neanche un mese ho prenotato il biglietto e sono arrivato qua.
3: Wow, un mese per decidere insomma di cambiare vita. Allora, tu sì, oggi vivi in un piccolo paese, no? Tanto che noi insomma adesso vediamo immagini di Melbourne, che è insomma diciamo la meta più conosciuta vicino al tuo paese. Come si chiama e come si vive lì? Quanto è grande?
4: Allora, il paesino si chiama Timbun e sono a 2 ore e mezza da Melbourne, sono all'incirca 1500 persone che abitano qui, quindi proprio una piccola realtà in confronto a Melbourne, e siamo in campagna, le persone sono molto aperte, fa molto piacere conoscere nuove persone, conoscere la tua storia, perché sei venuto qui, fa molta notizia, quindi mi ha fatto piacere subito conoscere nuove persone, perché qui sono tutti molto amichevoli e se possono ti aiutano in tutto e per tutto. E diciamo che qui siamo in campagna, però a 10 minuti dal mare, quindi il bello è questo, che sei in mezzo alla natura, però sei vicino al mare, a 2 ore e mezzo da Melbourne. Qui le distanze sono tante, però in macchina ti muovi veramente molto facilmente.
3: Tanto
4: non c'è
3: la nostra
4: traffico,
3: regia come... adesso ha trovato il golf club, cioè.
4: Sì, abito proprio a 5 minuti a piedi.
3: Ma

0: Piero Chiccioli, sei un mago. Sei un mago. Senti, tu che lavoro fai, insomma, come anche da un punto di vista burocratico sei arrivato e stai continuando la tua esperienza in Australia?
1: Sì, allora, io sono arrivato con il Working Holiday, che è il visto che permette a tutti i ragazzi prima dei 35 anni di poter venire per un anno. Mm-hmm. E c'è chi affronta l'anno per lavorare e fare un po' di vacanza, o chi invece come me, che sono venuto senza nessun obiettivo, nel senso che il mio obiettivo era fare un anno, imparare un po' di inglese e poi vedere un attimino cosa potevo fare, se rimanere o andare in Nuova Zelanda o in giro per il mondo. Non avevo ben chiaro di cosa volessi fare, ma era importante per me partire e provare a fare un'esperienza fuori dall'Italia. E quindi ho fatto il mio working holiday per il primo anno. Ho lavorato per 7 mesi in un ristorante a Melbourne come lavapiatti e poi, conoscendo soprattutto tanti italiani, perché non parlavo molto inglese, ho fatto domande, ho scoperto che si poteva fare le farme o altri lavori per rinnovare il visto, e quindi mi sono messo alla ricerca dopo 7 mesi per rinnovare il visto, quindi per cercare farm, per fargli 88 giorni. E non riuscivo a trovare niente, devo dire la verità, perché era il momento dove c'erano veramente tanti backpackers, perché dopo il Covid tanti backpackers, tanti ragazzi sono di nuovo tornati in Australia, quindi era davvero difficile trovare qualcosa per rinnovare il visto. E poi tramite Facebook ho postato un video di calcio in un gruppo in Australia, e un presidente di una squadra dove adesso abito mi aveva contattato e mi ha detto: guarda, se vuoi venire qui a giocare per il mio club ti aiuto con le farm, ti trovo un lavoro. E non ci ho pensato tanto, e il giorno dopo gli ho detto che sarei venuto subito, e a distanza neanche di una settimana ho preso tutto, le valigie, ho preso il treno e sono venuto qua.
0: Quindi sei stato, insomma, recruiting, scouting con il calcio.
1: Sì.
0: E quindi esatto. Tu giochi lì per la squadra di Timbun?
1: Sì, per i Lions, il nome è Lions, e tra l'altro ho conosciuto la mia ragazza, che adesso abbiamo comprato casa assieme qui in questa cittadina qua. E sì, è un po' un film.
0: Ma veramente, poi guarda, io le storie romantiche, poi queste cose così, starei delle ore ad ascoltarle, no? in questi viaggi. Intanto Andrea Chiccioli è riuscito a trovare delle immagini in tempo reale, insomma, di Timbun. Devo dire che è un bellissimo posto, mi sembra che mangino molto lì da quelle parti.
1: Sì, assolutamente. Poi qui è un posto molto turistico, perché siamo a un quarto d'ora dai 12 Apostoli, che è dove lavoro io, che lavoro nel chiosco, che è uno store dove vendono i souvenir del posto, e mi occupo principalmente di fare caffè, cappuccini, ed è un posto veramente molto molto turistico.
0: E quindi, insomma, incontri anche tanti, tanti turisti. Senti, dal punto di vista economico, l'Australia è evidente, è molto grande, ma quella zona dove vivi tu è economica, si vive bene, pagano bene, si riesce? Tu hai detto abbiamo appena comprato casa, e magari a Melbourne, a Sydney, insomma, è tutto un altro mondo?
1: Allora, confronto a Melbourne, le grandi città, sicuramente la vita costa leggermente meno a livello di affitti o di comprare casa. Però comunque sia i prezzi per comprare casa sono alti, però se aspetti i momenti giusti e le opportunità trovi anche a buon prezzo. Noi comunque abbiamo comprato una casa parecchio grande a un prezzo che a Melbourne, a Sydney è impossibile comprare a questi prezzi, quindi sicuramente su quel lato lì conviene vivere al di fuori delle grandi realtà. E per il resto, per fare la spesa, mi confronto molte volte con mia madre, che abita a Genova, e i prezzi sono uguali, devo dire la verità. I prezzi, per esempio, anche della benzina, adesso con quello che sta succedendo a Dubai e tutto quanto, i prezzi sono aumentati anche della benzina, però fino a poco tempo fa, per fare un confronto, eravamo a un euro al litro, quindi costa anche meno, per dire. Su alcuni lati sicuramente costa di più se vuoi andare a mangiare fuori in un ristorante italiano, perché

0: ti fanno pagare giustamente
1: Beh, come da tutte le parti del mondo, no? Se tu vuoi andare in un ristorante più, diciamo così, soutenu, oppure perché vuoi la vista, oppure no.
0: Esatto,
1: ci hai detto che sono molto, diciamo, amichevoli, accoglienti, no? Anche perché forse persone che vivono, poi si trasferiscono lì, come te, stranieri, non ce ne sono molte.
0: Beh, qui dove sono io no,
1: sì.
0: Principalmente tutti del posto o tanti irlandesi, e, perché comunque sia, per esempio, io ho lavorato per 2 anni e mezzo in farm, anche dopo che avevo rinnovato il visto ho continuato a lavorare in farm perché mi trovavo bene a livello
1: di posto.
0: Il lavoro mi piaceva e anche il titolare è una bravissima persona, è un mio caro amico diventato, ed è irlandese. Tanti irlandesi vengono qua per lavorare nelle farm perché comunque hanno anni di esperienza già in Irlanda, però a parte irlandesi o australiani, italiani qua soltanto turisti ho conosciuto.
1: Quindi ecco perché fai forse un po' strano, no? Diciamo, rispetto a quelli delle grandi
0: città.
1: Senti, dal punto di vista, diciamo, di welfare, tasse, sanità, come funziona lì?
0: Ah, a livello di tasse, fino a $45,000 l'anno siamo tassati fino al 6%. Sopra lo scaglione successivo, se non ricordo male, fino agli 80 o 100 mila dollari, poi si è tassato al 31%. E, invece, per quanto riguarda la sanità, adesso, dato che io ho finito il mio terzo working holiday e a novembre mi sono attaccato come sponsor alla mia ragazza, quindi lei mi fa da sponsor e sono in partner visa, ho gli stessi diritti, diciamo, di un cittadino australiano, quindi ho la mia tessera sanitaria che mi dà delle agevolazioni, e non in tutto, però in molte cose sicuramente sono agevolato. Non ho ancora provato, per fortuna, quindi non ti so dire bene.
1: Sì, speriamo di no, carità, però tanto per dire. Senti, e vivere così tanto, insomma, lontano da casa, decidere di comprare una casa, poi insomma tornare dall'Australia, non è che sia proprio come dire vivo in Francia o in Gran Bretagna e poi torno. Che cos'è che ti manca di più di Genova, della Liguria?
0: Vabbè, la famiglia sicuramente, però parlando del posto, mi manca sicuramente il poter andare a fare un bel aperitivo, andare in una pizzeria, perché comunque qua non c'è quella cosa di andare fuori a fare l'aperitivo, che cioè vai fuori, ti bevi una birra, ma non ti portano il piattino con il mangiare, tutte
1: bevi
0: queste cose
1: qui.
0: In Italia sei un po' più coccolato.
1: Senti, allora Andrea, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita. L'accento, diciamo, l'hai preso oppure non ancora? Australiano?
0: No, ci vorranno ancora un po' di anni.
1: Va bene, ti lascio salutare in australiano allora.
0: Thank you so much, see you soon guys.
1: Ciao, grazie ad Andrea Traverso, Genovesa TV, Australia, ciao.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, filetti ritonno Callipo, vari tipi e grammature, ad esempio, all'olio d'oliva 174 grammi, 2 pezzi a €7,99. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, per ricordare che cosa ha significato per le imprese genovesi, ma non solo, quel crollo, quanto sono stati difficili quei mesi e che cosa la Camera di Commercio è riuscita a fare per sostenere le imprese del territorio.
1: Ma il momento è stato particolarmente difficile perché il taglio che ha diviso Genova in due è stato impressionante. Tanto per farvi un esempio, alcuni miei amici imprenditori, tipo attività di carrozzeria, per servire i loro clienti mandavano un ragazzo a prendere la macchina per evitare che l'interessato si scoraggiasse e non andasse più a usare quel punto di vendita proprio per le difficoltà che c'erano. Ci volevano ore per fare 10 km di strada e questo ovviamente era un problema enorme. Ricordiamoci che oltre alle vittime che sono state vittime dirette del ponte, della tragedia, non si è fermato lì la lista delle persone che sono marcate, perché io conosco persone che sono morte poco dopo ma che hanno proprio avuto un dolore per veder chiudere la loro impresa, veder finire il loro lavoro, il loro mondo, e che poco dopo sono venute a mancare, e la causa è proprio quella del crollo del ponte.
0: C'è poi un punto fermo che è il decreto Genova, Caviglia.
1: Ma il decreto Genova è un'operazione che se noi andiamo a vedere oggi possiamo dire che è stato lo strumento da cui è ripartita tutta la nuova attività di rilancio e di sviluppo infrastrutturale, economico e portuale della nostra città. Il decreto Genova è stato il risultato di una grande attività. Pensate, è stato pubblicato a ottobre e praticamente il commissario è stato nominato a ottobre, ma la conversione è stata a novembre. In questo periodo noi abbiamo organizzato una serie di documenti e di attività e il tutto è culminato con una missione che abbiamo guidato a Roma in Parlamento a un'audizione, e in quel momento noi abbiamo portato a questo tavolo i rappresentanti dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, della cooperazione, ma in più tutti i rappresentanti delle professioni e i rappresentanti del mondo del lavoro. Ma rappresentanti del mondo del lavoro non si limitava alle sigle della CGL, della CISL, della UIL, ma avevamo con noi anche i rappresentanti della CULMV, avevamo con noi i rappresentanti dei dirigenti, dei quadri. Vi posso garantire che erano persone che non mi è mai capitato di vedere sedute dalla stessa parte del tavolo.
0: Ecco, quando lei parlava di questo mi sono venute in mente le parole di ieri, no? Che ho sentito nei soccorritori proprio davanti al tribunale, quando diceva: noi lavoravamo tutti, sembravamo un'unica divisa. Forse credo che questo possa essere un po' applicato anche a quello che lei stava dicendo, e tornando alla memoria era così, cioè c'è stata una coesione, una solidarietà veramente su tutti i fronti, da tutti i punti di vista. Quando lei diceva: non li avevo mai visti seduti tutti dalla stessa parte, ma in quell'occasione sì.
1: Sì, ma quella è stata una manifestazione di coesione che ha visto anche tutte le forze politiche schierate nello stesso modo per poter fare in modo che questa grande ferita che Genova e la Liguria hanno subito potesse essere rimarginata. E il decreto Genova è stato uno strumento che possiamo tranquillamente andarla a rivedere, ha aperto mille strade, ma vi parlo un esempio, vi faccio alcuni esempi, non so, le zone logistiche semplificate, la zona franca urbana, il fatto che l'Ansfisa dovesse avere una sede anche genovese, tutte cose che erano dei segnali importanti ma da cui nascono tanti passaggi, oltre a quelli che sono stati i soldi e i contributi che sono serviti per risarcire le imprese e per la ricostruzione del ponte.
0: Caviglia, il tessuto economico della città e in particolare della Valpolcevera è cambiato da quel 2018 oppure grazie agli interventi diciamo si è riusciti a arginare?
1: Ma diciamo che
0: insomma, tante hanno chiuso, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato in diretta in tanti anni, insomma in quei mesi.
1: Basta che noi riflettiamo sul fatto che sotto il ponte c'erano fior di imprese che oggi non ci sono più e che non hanno trovato spazi su Genova per potersi riproporre.
0: Famosa, ecco, zona nera di Via Lorenzia.
1: Sì, devo dire che questa è una cosa a cui bisognerà poi ripensare anche nelle nuove ricollocazioni, perché non possiamo dimenticarci di quelle imprese che erano collocate sotto il ponte e dobbiamo riuscire a utilizzare strumenti importanti come il PRIS

0: per poter fare in modo che queste imprese possano trovare ad avere spazi, perché il primo problema del nostro territorio sono gli spazi. Noi abbiamo un'assoluta carenza di spazi per far sviluppare le nostre aziende e bisogna quindi riuscire a trovare delle soluzioni.
1: Secondo lei, qual è l'insegnamento più grande che il sistema imprenditoriale genovese ha imparato dalla tragedia del Morandi, dalla gestione anche della crisi che ne è conseguita nelle settimane, nei mesi successivi?
0: Ma guardate, noi possiamo sicuramente affermare, visto che come Camera di Commercio ci occupiamo frequentemente di tutte le pratiche di risarcimento da danni, da alluvioni, da emergenze, da calamità, che il nostro territorio è un territorio veramente resiliente. Cioè le nostre imprese hanno ormai imparato e preso un certo tipo di passo. Vi ricordo che quell'anno lì, a ottobre, abbiamo avuto una mareggiata che era stata quasi un maremoto. Cioè noi abbiamo avuto tutte le spiagge della Liguria danneggiate con dei danni incredibili. Abbiamo dovuto gestire anche lì una ripartenza molto importante. Se ci pensiamo, prendere due colpi così tra agosto e ottobre è una cosa che difficilmente farebbe rialzare qualcun altro. Le nostre imprese ce l'hanno fatta, sono riuscite a ripartire. Sicuramente il pubblico ha fatto una parte importante. Una cosa che dobbiamo anche ricordarci è che l'inaugurazione del ponte è stata il 3 agosto del 2020, del ponte Genova-San Giorgio. Anche questo va tenuto presente, perché in quel momento lì era un periodo Covid e il fatto di riuscire a rispettare certe tempistiche, a far funzionare certi cantieri, lo possiamo dare per scontato, ma vi garantisco che scontato non era. Io faccio sempre un ragionamento. Dopo che è finito il Covid, noi ci siamo trovati con la riapertura delle strade e con le autostrade che sono state chiuse per i lavori. E ci siamo sempre posti la domanda, ma scusate, in un anno in cui le autostrade sono state vuote, ma non potevate fare dei lavori e veramente farli in modo massivo e riuscire a fare degli interventi che non torturassero le imprese del nostro territorio come stanno continuando a fare?
1: E la risposta, insomma, purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Caviglia, le faccio un'ultima domanda che è un po' più personale, perché insomma, ieri la sentenza, lei come se lo ricorda quel 14 agosto 2018?
0: Io ero al mare in Grecia e un mio collega di Camera di Commercio emiliana mi ha chiamato per dirmi: Maurizio, è crollato il ponte Morandi. Io non l'avevo ancora visto, mi sono subito collegato e direi che non è finita solo la vacanza. Cioè è uno stato mentale che improvvisamente è cambiato e devo dire che anche lì la compattezza del territorio ha veramente consentito di superare quel momento. Quindi merito a tutte le forze politiche, merito a tutte le associazioni, una unità che non si era mai vista prima e che speriamo che non si riveda mai più, se il motivo scatenante deve essere un disastro di questo tipo.
1: Ha ragione. Grazie a Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova, per queste riflessioni insieme. Buona giornata.
0: Grazie a voi, anche a voi.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo! Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

Una lunga pagina di cronaca apre l'edizione di oggi di Newsroom 28, il giorno dopo la sentenza del primo grado arrivata per il crollo di Ponte Morandi. E poi il caldo, un weekend da bollino rosso a

0: Genova, bollino emanato dal Ministero della Salute. Ma dicevo, una lunga pagina di cronaca, allora vado subito a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, eccoci. Allora, le notizie purtroppo sono diverse e tutte tragiche, quelle che arrivano dalla nostra regione. La prima riguarda la bambina di 11 anni che era stata risucchiata da un bocchettone in una piscina di Sestri Levante, purtroppo non ce l'ha fatta, è stata dichiarata la morte questa notte dall'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni critiche. Adesso le indagini si stanno concentrando sull'obbligo di utilizzare la cuffia nella piscina, questo perché da una prima ricostruzione sembrerebbe che la bimba sia stata risucchiata dai capelli, dei capelli lunghi che l'avrebbero quindi trattenuta sott'acqua fino a che non c'è stato l'intervento degli altri bagnanti. E poi un'altra tragica notizia, in questa volta arriva dal Ponente Ligure, dalla provincia di Savona Spotorno, dove questa notte è deceduto un ragazzino di 15 anni originario di Saronno, in vacanza in Liguria, stava giocando con il calciometro, che è questa macchina per cui si tira un calcio più possibile, più forte possibile al pallone. In questo caso il bimbo purtroppo non ce l'ha fatta, il ragazzino scusate, si è accasciato, ha perso conoscenza e purtroppo poi sono stati inutili i tentativi di rianimazione durate per più di 3 ore. Queste le due notizie. Poi passiamo nello spezzino, perché c'è un'altra notizia che riguarda invece un incendio attivo sulle alture di Sesta Godano. L'incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di ieri, è andato avanti tutta la notte, tanto che stamattina il fumo ha raggiunto La Spezia e appunto ci sono vigili del fuoco e volontari antincendio che stanno intervenendo. Per il momento risulta sotto controllo, però anche qui c'è stata una famiglia che è stata evacuata, una casa lontana dal centro abitato di Sesta Godano, ma che comunque era troppo vicina al fronte dell'incendio. A te.
0: Grazie, grazie Aurora. Allora, parlavi della ragazzina di 11 anni morta, risucchiata per, sembrerebbe, i capelli lunghi in una piscina di Sestri Levante. E allora, qualche giorno fa ne avevamo parlato proprio con Alberto Ferrando, avevamo parlato dei rischi delle piscine con Alberto Ferrando, che è presidente dell'Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria, perché qualche giorno prima era successo un caso analogo nell'Imperiese, per fortuna non con un esito così drammatico. Allora sentiamo perché è così pericoloso, può essere così pericolosa la piscina.
2: I bocchettoni aspirano molto, hanno un'aspirazione veramente terribile, per cui è successo che bambini e anche adulti sono rimasti intrappolati, soprattutto ragazzi con i capelli lunghi, nei bocchettoni e non sono riusciti a venire su. Quindi quando siamo in una piscina, qui è la responsabilità di vigilare sulle piscine, però anche nostra, quindi controlliamo il nostro bambino, e se una ragazza ha i capelli lunghi stare molto attenti, mai avvicinarsi ai bocchettoni. Abbiamo avuto, non è una causa molto frequente, però sono veramente morti terribili. Bisogna pensarci quando si vede un bocchettone, stare attento magari col bambino o se siamo noi di andare da un'altra parte.
0: E adesso parliamo di caldo, perché sarà un weekend colorato di rosso. Il Ministero della Salute ha emanato infatti il bollino rosso anche per la giornata di domani e di dopodomani per quanto riguarda il caldo. Quindi stiamo vivendo questa terza ondata di calore in Liguria. Domani, sabato, è previsto il picco delle temperature. A livello nazionale è stato il secondo giugno più caldo di sempre. Domani oggi, domani e domenica, bollino rosso anche a Genova, così come a Torino, Milano, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. Domani si aggiungeranno anche ancora Civitavecchia e

0: Catania. Oggi le previsioni ci parlano di una giornata che arriverà con temperature che arriveranno a sfiorare i 30 gradi. Poi sappiamo che in realtà quello che a noi diciamo frega un po' in Liguria e a Genova è l'umidità. Quindi anche se la temperatura non è così alta, quella del termometro, rispetto ad altre città italiane, insieme all'umidità fa sì che la temperatura percepita sia sopra i 40 gradi ormai da giorni. Il rischio fisiologico per caldo appunto è in particolare per gli over 65, per le persone fragili, per i bambini, per le donne in gravidanza, ma ovviamente quando si vive un'ondata di calore bisogna tutti seguire delle regole e le indicazioni. Trovate anche tutte le informazioni utili sul sito primocanale.it. Ieri abbiamo vissuto insieme una lunga giornata, la giornata della sentenza di primo grado nell'ambito del processo per il crollo di Ponte Morandi, e allora andiamo a sentire il commento di Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime di Ponte Morandi, e dell'avvocato del Comitato Raffaele Caruso. Giovanni Castellucci, allora amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni. Il suo braccio destro, responsabile delle manutenzioni, Don Ferri Mitelli, a 11 anni. Queste, diciamo, le due condanne più che riguardano i due imputati più famosi dei 57 totali. Ma sentiamo il loro commento.
1: Non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione, ci siamo mossi con tempestività quando necessario per dare il nostro contributo, per contrastare enunciazioni inaccettabili e cercare di neutralizzare prese di posizione che tentavano di coprire di fango la verità. Pensiamo che tutto quanto umanamente possibile sia stato fatto, a volte ci siamo anche attrezzati per l'impossibile. Qui è terminato un primo passaggio importante e determinante che apre uno spiraglio di luce sulla vicenda. Ora attendiamo il successivo iter processuale, che sarà ancora lungo e faticoso. Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea.
0: Ma che cosa ne pensano i genovesi? Sentiamo i commenti a caldo.
2: È stata emessa la sentenza di primo grado per i corresponsabili della tragedia del Ponte Morandi. Sono stati dati 12 anni a Castellucci, 11 a Don Ferri, pene molto minori rispetto a quelle richieste. Cosa ne pensa lei?
3: Mi sembra un po' poco, sicuramente.
4: Penso che sia vergognoso.
5: Non c'è niente di giusto in questa giustizia. E tutte le volte che si vede una sentenza abbiamo la riprova che i giudici non stanno facendo il loro lavoro.
6: Se penso al gioielliere condannato a 14 anni, mi sembra molto poco quello che è stato dato ai colpevoli del crollo del Ponte Morandi.
7: Bisognerebbe esagerare, d'altronde ci sono 43 morti se non erro, vanno risarciti, d'altronde Autostrada è sempre stata privilegiata in Italia.
6: È ridicola.
8: La burocrazia italiana è così, purtroppo, però certo 8 anni sono tanti.
9: Certo non deve essere semplice vedere una pena così minima.
10: Credo che niente potrebbe comunque compensare.
7: In Italia è tutto a sconto. La gente per bene che passa i guai. La gente ad un certo livello, gli amici degli amici, molto probabilmente hanno delle coperture.
11: È una giustizia impazzita.
0: E adesso andiamo a collegarci con Elisabetta Biancalani, come sempre con lei facciamo il punto sul porto. Buongiorno Elisabetta.
12: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Accanto a me Gianpaolo Botta, direttore generale di Spediporto, perché abbiamo sentito adesso nelle testimonianze il lato umano della vicenda della sentenza di primo grado su Ponte Morandi, ma ricordiamo che questo crollo provocò conseguenze molto pesanti anche sull'economia della città di Genova e della nostra regione. Botta, ci fu una sorta di isolamento.
13: Sì, ricordo.

0: ancora benissimo quella convocazione d'urgenza dell'autorità portuale a Palazzo San Giorgio proprio il giorno di Ferragosto, quando ci trovammo tutti riuniti a ragionare su un evento che ci aveva sconvolto dal punto di vista personale, perché il dramma di quella giornata, di quel 14 agosto, ha avuto un impatto enorme. E poi a cercare di capire come uscire da un'emergenza strutturale importante, perché in quel momento, ragionando sulla situazione, ci eravamo resi conto che da quel ponte, dal ponte Morandi, passava gran parte del traffico merce, non soltanto per e dal porto di Genova, ma per il nord-ovest del nostro paese. E quindi l'emergenza non era un'emergenza solo locale, ma è diventata un'emergenza nazionale. E come emergenza nazionale ha aperto poi un faro su tutte quelle che erano le criticità delle infrastrutture, perché poi da allora, come noi sappiamo, ancora oggi viviamo in un costante stato di controllo e di aggiornamento delle infrastrutture autostradali, che sono poi il portato del dramma di quel giorno.
1: Ecco, le merci non potevano più passare da lì, dovevano fare giri lunghissimi?
0: Sì, le merci dovevano fare giri lunghissimi e con inevitabili conseguenze legate ai costi, che erano diventati enormi, e soprattutto alla difficoltà a trovare soluzioni alternative. Poi devo dire che davanti alle tante difficoltà si trovò la famosa soluzione della strada del Papa, che consentì di rendere l'emergenza gestibile, sebbene con difficoltà che si sono protratte per mesi e mesi e che hanno ridisegnato, se vogliamo, anche poi nei mesi successivi il layout della nostra portualità, e hanno portato tutte le amministrazioni e gli operatori a riflettere anche su quelli che sono interventi infrastrutturali legati proprio al porto che si sono realizzati negli anni successivi.
1: Grazie Gianpaolo Botta, la linea può tornare allo studio.
2: Grazie Elisabetta Biancarani e al tuo ospite. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane e merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: E adesso con Andrea Popolano ci spostiamo nel quartiere genovese di San Fruttuoso, dove è esplosa una tubatura, via Torti ancora chiusa, tantissimi i disagi per la cittadinanza, dove insomma sono arrivate anche le autobotti. Andrea, buongiorno.

0: Buongiorno, raccontaci tutto.
1: Proseguono i lavori in via Torchi all'altezza di via Manuzio, dove ieri intorno a mezzogiorno è esplosa una tubatura dell'acqua. L'intervento per permettere il ripristino da parte prima dei tecnici reti e dalle ditte incaricate. Intorno all'una l'acqua è tornata in praticamente tutte le abitazioni. I lavori nel frattempo vanno avanti, tanti disagi alla viabilità della zona di San Fruttuoso con le modifiche per quanto riguarda la viabilità, le strade e anche il percorso dei bus. Abbiamo fatto il punto della situazione con l'assessore ai lavori pubblici del comune di Genova, Massimo Ferrani.
2: Bisogna dire che non è la prima volta che si rompe questa tubatura in questo punto. Sono tubature da 45 centimetri, sono condotte dell'acqua ad alta pressione. Sicuramente bisogna tener conto del nuovo programma di reti di sostituzione delle tubature cittadine. Dobbiamo prendere atto che la città ha una carenza di manutenzione ordinaria da anni. Come amministrazione ci stiamo comunque dedicando a quella che è la gestione ordinaria del territorio. I reti ha un programma di sostituzione delle tubature, è inutile come dire, negare l'evidenza. La tubatura è vetusta, alcune tubature sono vetuste. La tubatura è vetusta non solo in questo punto ma in tutta via Giovanni Torti. In questo momento, da ieri, con grande energia Cosme per conto di reti sta intervenuta tutta la notte. All'una di notte è stata ripristinata l'acqua a tutte le utenze. Il lavoro al massimo finirà domani mattina. Ieri è stato anche asfaltato il tratto di via Marina di Robiland, perché hanno dovuto aprire anche questo pezzo perché si è creato uno sgrottamento che ha investito tutta questa zona. Ricordiamoci che qua siamo anche in prossimità del Rovare, dove noi a fine anno faremo partire il bando di gara per allacciare lo scolmatore del Ferreggiano. Quindi questo è un luogo molto sensibile. Oltre le condotte passa anche Rovare, che è un rio molto attenzionato, dove noi abbiamo ripreso appunto i lavori che erano stati sospesi, il finanziamento che era stato sospeso per appunto l'allaccio allo scolmatore del Ferreggiano. È un luogo molto particolare questo dal punto di vista idrogeologico. Questa è un'incombenza che, come dire, ha paralizzato questa parte della città e quindi anche un pezzo del Levante della città. Le persone stanno lavorando non stop da ieri e noi ci auguriamo che stanotte il lavoro sia ripristinato, se non è stanotte al massimo è domani mattina.
0: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. E adesso apriamo la pagina sportiva, la pagina dei ritiri, e vado a salutare Simone Galdi dal ritiro della Sampdoria. Buongiorno, quali sono le ultime?
3: Buongiorno, come potete vedere intanto il meteo è decisamente migliorato e ha permesso una seduta di un paio d'ore scarse a tutto il gruppo allenato da Bernardo Corradi. Tutto non proprio, perché in realtà Lorenzo Insigne è rimasto a bordo campo per precauzione, anche Tias Begic, quindi stiamo parlando di giocatori molto importanti, in realtà si è fermato e è rimasto con una vistosa fasciatura alla coscia destra a bordo campo a guardare i compagni che si sono allenati, sì, ovviamente sulla parte fisica, come è normale che sia in questa fase della stagione, con tanta attenzione ai carichi di lavoro, sia poi successivamente in una partitella, le classiche casacche blu contro le pettorine arancioni. Ovviamente non ci sono diciamo segnali tecnici particolari. Sappiamo che Corradi vuole un 4-3-3 che avrà delle caratteristiche a seconda dei giocatori che arriveranno, e in fondo l'altro grande protagonista di questo ritiro è il mercato, perché abbiamo detto di Insigne, che è un nuovo acquisto, abbiamo detto di Begic, che è un acquisto, diciamo, è stato riscattato e quindi in qualche modo fa parte della campagna 2026. Abbiamo visto anche Gartemann rimanere in disparte, non partecipare, sappiamo che sta recuperando da un lungo infortunio, ma i nomi di Ravanelli, di Lauritsen sono gettonatissimi. Ci si aspetta che possano anche in qualche modo unirsi a questo gruppo molto presto. Ovviamente si attende l'ufficialità di queste operazioni. Allo stesso tempo è necessario dire che la Sampdoria non ha un portiere titolare di alto profilo. C'è Ghidotti, che sicuramente ha avuto due stagioni con alti e bassi, ma in qualche modo ha dato un suo contributo. C'è bisogno ovviamente di integrare sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista qualitativo, e dunque lavoro sul campo per Corradi, ma consapevolezza che molti di questi giocatori che stanno lavorando adesso potrebbero anche trovare altre destinazioni, e a Corradi verrà chiesto invece un supplemento di lavoro con i nuovi nomi, quelli che arriveranno molto presto.
0: Grazie, grazie a Simone Galdi. E allora, tra la Sampdoria e il Genoa

0: andiamo a farci un tuffo, credo, forse non lo so, con Franco Nativo da Celle Ligure.
1: Primo Canale continua a raccontarvi quest'estate 2026 sulle spiagge della nostra bella Liguria. Oggi siamo a Celle Ligure.
2: Il sole di questo luglio rovente illumina le spiagge di Celle Ligure, dove l'estate prende vita fin dalle prime ore del mattino. La sabbia si riempie, in questo caso di ombrelloni colorati, arrivano le risate dei bambini che si mescolano al rumore delle onde del mare. Nel frattempo sul bagnasciuga si ripetono quei gesti che ormai appartengono da sempre alle vacanze. C'è chi costruisce castelli di sabbia, chi si sfida a racchettoni, chi rincorre un pallone tra una risata e l'altra e chi semplicemente decide di fare una passeggiata con i piedi nell'acqua, lasciandosi accarezzare dalla brezza marina. Da anni sono tanti i turisti che scelgono Celle Ligure come meta delle proprie vacanze, famiglie, coppie e gruppi di amici che ritornano ogni estate attratti dall'atmosfera accogliente del borgo. E quando il sole raggiunge il suo punto più alto, la spiaggia continua a vivere tra bagni di sole, partite improvvisate, gelati gustati all'ombra e soprattutto sorrisi che raccontano la spensieratezza delle vacanze. Sono immagini che si ripetono anno dopo anno e che contribuiscono a rendere Celle Ligure sicuramente una delle località più amate dalla Riviera di Ponente. In un tempo come questo, che corre sempre più veloce, concedersi una pausa non è un lusso, ma una vera e propria necessità. Le vacanze rappresentano davvero l'occasione per rallentare, ritrovare il piacere delle piccole cose, dedicare tempo a chi amiamo e soprattutto a noi stessi. Che sia il mare, la montagna, un semplice angolo di tranquillità, ogni luogo davvero può diventare il punto di partenza per ricaricare energie e tornare alla quotidianità, con uno sguardo però un po' più nuovo. Perché il riposo, lo ricordiamo, non è tempo perso, è il modo migliore per ritrovare quell'equilibrio, quella serenità e il desiderio di ripartire. Buone vacanze a tutti!
0: E dal mare passiamo alla montagna, andiamo nel ritiro del Genoa e vado a salutare Carlo Danani. Ciao Carlo, buongiorno, quali sono le ultime?
3: Buongiorno a tutti voi, le ultime sono... E quest'oggi Daniele De Rossi ha svolto insieme ai suoi ragazzi il primo vero allenamento in Valle di Fassa, 2 ore e mezzo di immersione totale su più campi e soprattutto il bagno di folla con assalto di selfie e anche di autografi, perché poi i calciatori passavano in un sentiero dove c'era la gente e dunque potete immaginarvi il grandissimo entusiasmo del popolo rossoblù. La notizia importante per quanto riguarda Ahmed Junior Traoré, ci hanno detto che dovrebbe arrivare in serata in Val di Fassa e dunque anche questo aggiunge fermento già alla grande attesa delle prime uscite amichevoli del Grifone. Ricordiamo la prima domenica alle 17 contro il Trento al Centro Sportivo Benatti.
0: Grazie a Carlo Danani. Ricordiamo che trovate tutto sul sito primocanale.it. Buona giornata e buon lavoro, Carlo.
3: Grazie altrettanto, a presto, ciao.
0: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Le congratulazioni a Barbara Banchero, che è il nuovo segretario regionale di CNA Liguria. Bentrovata.
1: Buongiorno, grazie, bentrovati.
0: Allora, insomma, ieri all'unanimità, o comunque insomma...
1: All'unanimità.
0: All'unanimità, ecco, non ero sicurissimo dell'unanimità.
1: No,
0: però
1: all'unanimità,
0: so che...
1: all'unanimità, sì.
0: E beh, insomma, già questa è una

0: donna, e io non ho amato moltissimo questi argomenti, ma devo dire che invece bisogna ancora parlarne, perché effettivamente ci sono ancora dei modi diversi di affrontare le cose quando si tratta di donne rispetto a... ci perdonano meno, però è anche vero che abbiamo poi un nostro modo diverso ma efficace di condurre le aziende, di condurre le associazioni, e credo che questo sia insomma la sfida che voglio portare avanti in un grande clima di collaborazione che si è creato.
1: Allora, intanto Banchiero, se ci aiuta magari per chi non conosce naturalmente CNA, di cosa stiamo parlando? Cos'è CNA?
0: CNA è un'associazione di imprese che nasce per tutelare e rappresentare l'artigianato. Oggi le associazioni si rivolgono un po' a tutto il mondo delle imprese, quindi delle microimprese. Noi abbiamo una nostra vocazione nell'artigianato e quindi abbiamo questa storia di rappresentanza delle imprese dell'artigianato a livello nazionale, regionale e poi territoriale. Poi ovviamente le associazioni, specialmente la nostra, lavora molto anche sui servizi, quindi noi a livello territoriale in tutte le province proponiamo servizi alle imprese, direi a 360 gradi, perché l'impresa ha poi bisogno di rappresentanza, ma ha bisogno anche di servizi per lo sviluppo.
1: Lei è già segretario Genova, quindi della nostra provincia, quindi conosce bene il territorio genovese naturalmente, ma ovviamente conoscerà con il tempo anche meglio quello della nostra regione. Insomma, che siamo praticamente in estate, come spesso succede, quasi come se fosse a dicembre, si fa sempre un bilancio, no? Prima e dopo l'estate, settembre
0: è vero, anzi a luglio si corre
1: nuovo. Come
0: se fosse Natale, vero?
1: Esatto. Ecco, come sta la nostra regione?
0: Beh, dai, la nostra regione non sta male. Io credo che sono stati di recente anche interviste, l'economia tiene, le imprese tengono. C'è stata un'intervista del nostro segretario che sottolineava, e non posso che fare la stessa anche io, il tema infrastrutture, ovviamente, che è
1: ecco,
0: un tema che...
1: Ha anticipato la mia domanda. Lo sta la battaglia di Primo Canale per quanto riguarda naturalmente sì. Le grandi opere, ma soprattutto anche il mondo delle autostrade, a parte le ultime ore... la sentenza del processo Morandi, però insomma la sentenza del processo Morandi ha poi definito, a parte tutto quello che ne consegue, quindi con dal punto di vista proprio del processo, però ha stabilito una cosa, ha stabilito che noi Liguri soprattutto per tanti anni abbiamo dovuto fare i conti con una situazione infrastrutturale devastante, con lavori che non sono stati fatti, questo non lo dico io, non lo dice lei, lo dice il Tribunale ieri, e oggi, ancora oggi, insomma, paghiamo le conseguenze di quei lavori che per tanti anni non sono stati fatti in autostrade. Non passa giorno che non ci sia un blocco autostradale, quindi con tutte le conseguenze del caso dal punto di vista dell'economia, delle imprese naturalmente, di tutti anche i vostri consociati, insomma, che devono fare i conti con un aumento dei costi e dell'orario per portare le merci, per
0: assolutamente,
1: per le consegne,
0: noi abbiamo portato avanti la battaglia dei ristori come trasporto, che è andata anche a buon fine una volta di più. A livello nazionale abbiamo fatto azioni anche noi come CNA Genova, ma anche come CNA Liguria, proprio su questo ragionamento che faceva dell'aumento dei costi, dei lavori che non sono stati fatti, e noi oggi paghiamo un prezzo altissimo, le imprese pagano un prezzo altissimo che si aggiunge a un aumento di costi anche su altri settori, pensiamo all'energia, pensiamo al carburante, e quindi è ovvio che questa è un po' la nostra battaglia che condividiamo volentieri anche con voi, ma che è quella di continuare a dire che bisogna lavorare sulle infrastrutture, e perché è vero che i ristori arrivano, ma i ristori, per quanto siano di ristoro, sono di ristoro e non è sufficiente.
1: Questo, ecco, tra l'altro, la domanda che abbiamo sempre fatto anche a chi l'ha preceduta, ma anche mi ricordo anche Massimo Giacchetta, che insomma negli anni con noi spesso quanti interventi ha fatto anche durante certe dirette, un po' perché si trovava lui dentro le code, un po' ovviamente per il suo ruolo all'interno di CNA, però poi c'è anche il forte rischio, a parte che diceva lei, dei ristori che arriveranno, non arrivano, poi chissà quando arrivano, comunque è sempre un contentino che non può servire, non può bastare. Il rischio forte è quello che alcune imprese decidano di lasciare il nostro territorio. Questo è quello che va fermato, che è il rischio più grosso, perché se qualche impresa inizia a dire: ma perché devo stare in Liguria dove

0: non riesco a lavorare, a spostare a merce o altro, me ne vado 50 km oltre il confine e mi cambia il mondo. E allora lì
1: sorrido
0: sì.
1: Perché penso a questo nuovo ruolo. Io sto organizzando delle riunioni per andare nelle altre CNA, quindi la CNA di Imperia, la CNA di Spezia, e ovviamente il tema dello spostamento è un tema che danneggia moltissimo anche noi, perché lo spostamento necessita di un tempo lunghissimo. E quello che diceva è assolutamente vero, cioè il rischio è che a fronte di un'azione che non dipende da noi, poi la paghi la nostra economia, perché le imprese giustamente dopo un po', se non ce la fanno, non è che possono aspettare i tempi di chi questi tempi allunga continuamente, e quindi che il rischio è che perdiamo imprese. Questo non sta avvenendo, questo ci incoraggia ad andare avanti, però credo che questa sia un'emergenza che va affrontata, e come organizzazioni, credo tutte le organizzazioni, la sollecitiamo continuamente, perché ripeto, la questione dei ristori noi la portiamo avanti, però un ristoro è un po' come un contributo a fondo perduto, peggio, che però non risolve il problema dell'impresa, che una volta prende il ristoro, la seconda volta prende il ristoro, alla terza, come dice lei, rischia di dire vabbè, sai che c'è, che io mi sposto altrove.
0: Tra l'altro questo va a quello che ci conforta le sue parole, nel senso che le imprese per ora resistono sul nostro territorio. È un po' come succede un po' nel turismo, no? Perché comunque il rischio anche lì, che molti turisti, chi ha la casa, i piemontesi, i lombardi che arrivano da noi, decidono magari di vendere la casa per evitare di fare questi fine settimana che si fanno spesso. Quindi la Liguria, per fortuna, un po' per la sua bellezza, per la sua enorme bellezza, un po' perché comunque ha dei vantaggi, ce l'ha, lavorare a Genova, in Liguria, comunque si vede che qualcosa porta alle imprese, per ora resiste, perché sennò con quello che subiamo da anni ci sarebbe stata già la fuga di tutte le aziende, e invece insomma la buona notizia, questa corda non può resistere ancora troppo a lungo,
1: e poi
0: prima o poi si spezza.
1: Sì, e poi non può passare, cioè per noi deve essere prioritario, noi non possiamo accettare che le imprese resistano, dobbiamo cercare di spingere perché le imprese debbano resistere meno e lavorare meglio. Se a questo aggiungiamo alcuni aspetti di burocrazia, come dicevo, l'aumento di costi, insomma qualche preoccupazione c'è.
0: Ecco, ha parlato di burocrazia, io mi ricordo, se non vado errato, proprio l'anno scorso o due anni fa, non mi ricordo, avevamo fatto proprio qui a Primo Canale un incontro importante con tante CNA che erano arrivate anche dal resto d'Italia, e uno dei focus proprio della CNA nazionale era proprio quella, la lotta alla burocrazia.
1: Noi facciamo uno studio annuale sulla burocrazia, che ci porta a dire quanto l'impresa lavora durante l'anno prima di incominciare a guadagnare, ma per adempimenti. Negli anni quest'anno abbiamo ulteriormente approfondito, mettendo proprio giù delle semplificazioni, mi perdoni, che porterebbero l'impresa ad avere un grossissimo vantaggio. Questo è una delle cose più semplici da fare, perché se sulle infrastrutture, insomma, sappiamo la difficoltà, se no l'avremmo anche già risolta, se non ci fossero delle difficoltà oggettive che naturalmente affondano le radici nel tempo e quindi in una mancata manutenzione fatta negli anni passati, la semplificazione burocratica sarebbe invece veloce e facile da fare.
0: Ci sono alcune imprese che hanno proprio delle persone dedicate solo a sistemare la burocrazia, quindi
1: assolutamente,
0: con i costi,
1: e immaginatevi
0: con dei costi non indifferenti.
1: Immaginate, questa è una cosa che io dico sempre e sottolineo perché è vera, una grande azienda ha comunque delle persone dedicate, l'imprenditore spesso deve farlo personalmente, quindi sottrarre tempo al proprio lavoro, che è quello che poi rende, per dedicarsi a aspetti burocratici che non gli competono. Quindi per le piccole imprese è ancora più oneroso il peso della burocrazia.
0: Siamo verso la fine, abbiamo parlato di infrastrutture, abbiamo parlato di autostrade, abbiamo parlato di burocrazia. Le viene in mente il suo terzo, diciamo così, grande obiettivo per il suo mandato?
1: I giovani. I giovani, la formazione, ma i giovani più in generale, perché noi sappiamo dell'altro grave problema, non solo nostro, ma è il calo demografico, che c'è, inutile che lo neghiamo, quindi è evidente che noi dobbiamo lavorare perché i giovani restino, perché i giovani si avvicinino ai mestieri. Il calo la difficoltà di reperire personale è ormai il problema delle aziende. Io questa mattina ero a un tavolo dove tutte le aziende hanno ribadito la difficoltà a reperire personale.

0: perché le ragioni sono tante, complesse, il problema è complesso e quindi non è di facile soluzione, però bisogna che noi guardiamo ai giovani, all'avvicinamento dei giovani ai mestieri. Noi stiamo facendo un progetto a livello nazionale che si chiama Artigianato in Classe, che è una delle cose che cerchiamo di fare per raccontare ai giovani quali sono e che cosa sono i mestieri dell'artigianato e favorire un riavvicinamento. Senza di loro peggio che le autostrade, perché senza i giovani, senza il ricambio della generazionale, senza il ricambio delle persone, senza le persone che si avvicinano alle nostre imprese, il rischio è davvero elevato.
1: Grazie Barbara Banchiero.
0: Grazie a voi.
1: Insomma, buon lavoro, che penso che non le manchi.
0: Grazie.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Some

0: Buonasera, buonasera, bentrovati alla lounge di Terrazza Colombo. Siamo nella nostra sala sud e stasera torniamo a occuparci di tecnologia e di futuro. Lo facciamo insieme a ospiti prestigiosi che vedete già seduti. Cristina Battaglia, grazie di essere con noi, buonasera.
1: Grazie, buonasera.
0: Program manager dell'ecosistema dell'innovazione del progetto RISE, poi ne parleremo. Buonasera a Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano buonasera. Di Tecnologia buonasera. E anche a Riccardo Battaglini, direttore business e servizi di Liguria Digitale.
2: Buonasera.
0: Ma come già nel nostro primo incontro chiedo al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, di raggiungermi al centro del palco per presentare un po' questo secondo nostro appuntamento qui in terrazza, parte di una settimana molto interessante che avete organizzato.
3: Sì, grazie, è una settimana che organizza l'università insieme a Fondazione Carige, a Fondazione Anga e una serie di altri partner istituzionali. È una settimana dedicata a una quarantina di ragazzi. Riusciamo per fortuna, grazie a questa forte collaborazione con altri soggetti, ad erogare i corsi a titolo gratuito e vuole essere l'opportunità per spiegare ai ragazzi e formare i ragazzi sui temi della sostenibilità. E voi direte: cosa c'entra la tecnologia con la sostenibilità? Vedremo che c'entra moltissimo, perché parlare di nuove tecnologie, di intelligenza artificiale, ha delle implicazioni molto forti sulle tematiche di sostenibilità ambientale e di sostenibilità sociale. Si pensi ai temi dell'inquinamento, ma si pensi anche al tema dei posti di lavoro. Quindi c'è un'interconnessione strettissima. Oggi abbiamo scelto di farlo con alcuni dei massimi esperti nazionali e non solo nazionali sulle tematiche tecnologiche, e quindi avremo molto da imparare.
0: Grazie, grazie mille al professor Cuocolo per essere con noi. Bravi.

0: Va bene, vediamo se riesco a rientrare in scena entro un quarto d'ora o se invece devo restare lì a lottare col microfono. Tecnologia e tentativo di mantenere l'ambiente pulito e magari anche migliorarlo, visto che insomma non sembra stare benissimo il nostro pianeta da questo e anche da altri punti di vista. Professor Metta, comincio con lei. Qual è la relazione tra la tecnologia e la sostenibilità? La tecnologia è stata anche causa dei cambiamenti climatici nel corso degli anni. È possibile che oggi possa invece essere il fautore di una regressione dei danni che abbiamo provocato al pianeta?
1: Facendo un pensiero globale su quello che abbiamo fatto nella nostra storia, abbiamo usato la tecnologia e giustamente, senza saperlo, abbiamo cominciato a creare un problema ambientale, banalmente l'inquinamento, ma poi molto più seriamente il cambiamento climatico. Questo diciamo senza saperlo fino a un certo punto, perché dovete sapere che c'è un articolo del 1898 che propone o fa uno studio relativamente semplice in laboratorio, dimostrando che la CO2 comunque produce effetto serra. Quindi diciamo un segnale forse potevamo averlo, però è chiaro che collegare un esperimento poco conosciuto fatto in un laboratorio, insomma, due secoli fa o quello che è, rispetto a capire che invece le emissioni potessero creare un problema, è una questione un po' più complicata. Poi c'è un articolo in realtà famoso, uno studio della Exxon, mi pare, del 70 e qualcosa.
0: Exxon, quindi una delle sette sorelle.
1: Esattamente, quindi uno studio comunque degli anni 70, che comunque invece mette dei paletti o dà una visione abbastanza certa di quello che potesse essere l'impatto. Ebbene, però noi della tecnologia abbiamo bisogno, questo qui è inutile dirlo, la qualità della vita dell'uomo è cresciuta perché c'è una tecnologia. Questo è vero, poi ci sono delle teorie molto belle, molto interessanti del perché siamo così creativi, perché realizziamo tecnologia. È una cosa che dipende anche da come manipoliamo le cose, da come è evoluto il nostro cervello, quindi molto interessante, però fatto sta che noi siamo in simbiosi con la tecnologia. Oggi viviamo con un certo standard di vita perché abbiamo realizzato un sistema tecnologico, un'infrastruttura. E quindi l'altra cosa che possiamo dire è che non possiamo tornare indietro, questo è evidente, perché non credo che nessuno sia disposto a vivere in un mondo dove, non lo so, l'antidolorifico non è disponibile. Una cosa che sembra semplice, però in realtà, voglio dire, è un cambiamento cruciale del modo in cui possiamo garantirci una qualità della vita. Banalmente l'agricoltura non funzionerebbe senza tecnologia, i fertilizzanti, possiamo pensare quello che vogliamo, ma la terra che coltiviamo non sarebbe produttiva abbastanza senza fertilizzanti.
0: No, ma c'è forse
1: quindi
0: qualcosa di più profondo ancora, no?
1: Quello che volevo dire per chiudere è che dobbiamo prendere la tecnologia a questo punto e trovare il modo di fare quel passaggio di sostenibilità ambientale che non può che essere basato sulla tecnologia.
0: Certo, anche perché a quello studio del 1898 si sarebbe potuto opporre qualcuno con una corretta obiezione a dire sì, è vero che può provocare dei danni all'ambiente e far male, però avremo l'aeroplano, avremo il treno veloce, avremo l'agricoltura con delle tecnologie che ci consentiranno di sfamare milioni di persone, miliardi di persone senza quel problema delle carestie che invece adesso continuiamo a leggere sui nostri giornali e discutere. Quindi insomma la tecnologia ha avuto un ruolo centrale, non può essere solo demonizzata. Ora forse è lo switch, no? Il cambio, bisogna rendere la tecnologia capace di superare quelle che sono le storture che si sono generate. Lei, diciamo, da un punto di vista pratico la vede questa possibilità davvero?
1: Sì, volevo arrivare proprio a questo punto. La tecnologia a questo punto diventa il motore della sostenibilità e allora, banalmente, la transizione energetica, grosso problema tecnologico, perché tutti i materiali che, partendo dai pannelli ai materiali che usiamo per costruire i mulini, piuttosto che

0: materiali che consentono di valorizzare, non so, la CO2, che, le possibilità di catturare la CO2 dall'acqua di mare, è basato su una tecnologia che può essere sviluppata ulteriormente e diventare competitiva anche dal punto di vista del costo, già lo sta diventando, e diventare il motore di una transizione energetica. Poi, accompagnata a questo, rimane il problema dell'agricoltura. Noi adesso emettiamo il 5% circa della CO2 dovuto alla produzione di ammoniaca, che è componente di partenza per i fertilizzanti. Quindi intervenire, 5% è più di quello che mettono gli aeroplani,
1: è tanto,
0: giusto per capirci,
1: tanto,
0: tantissimo. Sì. Quindi, però non ne possiamo fare a meno, e quindi questo ragionamento già ci deve dire che noi dobbiamo migliorare i processi elettrochimici che ci consentono di produrre le varie diciamo composti che ci servono in agricoltura da una parte, in medicina dall'altra. Cioè, vogliamo mantenere una qualità della vita, anzi vogliamo migliorare tantissimo, ma per farlo dobbiamo essere certi e chiari che sviluppiamo delle tecnologie. Poi, spostandosi sempre su un conto della transizione energetica, un conto è anche nuovi sistemi di produzione energetica. Si parla da 50 anni di fusione nucleare, magari ne servono altri 30-40 per arrivare a produrre energia per fusione, e tempi lunghi, ma è tutta tecnologia. Tra l'altro, le centrali, cosa interessante, sono centrali dove non ci può entrare, no? Perché non, diciamo, c'è una questione di radioattività, ma hanno necessità di essere mantenute, e quindi è un luogo perfetto dove mettere i robot. Quindi è una serie di elementi che, una volta che li mettiamo tutti insieme, capiamo che se vogliamo mantenere il progredire della nostra economia, della nostra qualità della vita, la tecnologia è l'elemento fondamentale.
1: Ha già inserito un tema che poi dopo magari affronteremo, quello del lavoro, quello del rapporto tra tecnologia e lavoro, perché quando parli di robot, ma più banalmente quando parli di automazione, non so, delle gru del porto o delle macchine che guidano da sole, e dei camion che vanno da soli, e i treni che vanno da soli, cioè è chiaro che poi presto o tardi emergerà anche un problema occupazionale, o comunque insomma di fare i conti con questa diffusione. L'ultima domanda di questo primissimo intervento gliela farei su chi paga questo tipo di studi, perché se lei mi dice guarda, io sono pronto a costruire un aeroplano completamente elettrico che si ricarica con pannelli solari, quindi non costa nulla l'energia, viaggia, e io ci metto 1 miliardo pronto perché mi piace avere l'aereo che fa così, che mi permetterà risparmio e sarà un enorme progresso. Se invece mi dici guarda, ti posso far passare da emissioni 5% a emissioni 3%, e io ti dico ma se nessuno mi obbliga, perché devo investire del denaro in studi così complessi? C'è qualcuno pronto a pagare? Chi sono i governi, per esempio?
0: Un paio di considerazioni. Intanto, una tecnologia più efficace alla fine è una tecnologia che costa meno, quindi è il mercato che prima o poi, diciamo, se c'è un'innovazione tale da far risparmiare il 2% dei consumi di, diciamo, dell'aviazione, questa ripaga, questo qui è certo. La ricerca però che serve per lo sviluppo delle tecnologie, ci sono due strade, c'è ovviamente il pubblico e c'è il privato, e qui la tipica cosa è una combinazione delle due. Draghi dice che l'Europa, fortunatamente o sfortunatamente, 80% è pubblico, il 20% è privato, che evidentemente non funziona benissimo. Nord America fa l'opposto, fa 80-20, ma dove 80 è il privato. Questa considerazione
1: sono
0: da 4, fare.
1: Sono in 4 quei privati, però vabbè.
0: Sono un po' più di 4. No, oggettivamente l'investimento complessivo è molto elevato, ed è molto elevato però perché c'è un contributo privato importante. Il pubblico non ha fatto zero, perché voglio dire, le fabbriche di Tesla ci sono perché sono state detassate pesantemente, quindi l'aiuto di Stato è visto come una cosa possibile, che ha permesso effettivamente poi agli Stati Uniti in questo momento di fare politica industriale in maniera anche aggressiva, peraltro, però è una politica industriale. Hanno deciso che vogliono fare 3, 4, 5 cose, quelle cose sono favorite, è importante. Ora forse vogliono fare tutto quasi, mm-hmm, però sicuramente sugli aspetti tecnologici hanno fatto un investimento molto mirato. La Cina ha fatto lo stesso, quindi forse un pensiero su che cosa si può fare per incentivare attraverso il pubblico una ricerca che però deve poi essere anche privata, lo dobbiamo e lo possiamo fare.

0: Però è chiaro che deve esistere una fase in cui la novità arriva da un finanziamento a fondo perduto, tipico investimento di ricerca del pubblico, per passare poi in una fase di transizione dove, se non interviene il privato, la ricerca finisce lì, perché esiste un limite anche a quello che può fare il pubblico. Questo è molto chiaro.
1: Non c'è dubbio. Molto interessante, e sicuramente apre degli scenari anche di modelli, no? Tra la Cina, che ha il suo modello che noi credo non vogliamo replicare, almeno non del tutto, gli Stati Uniti, che anche loro mi sembrano andare verso, diciamo, un sistema con una regolamentazione che favorisce solo alcuni e poco altri, e l'Europa, che sembra il posto più bello e più giusto in cui vivere, ma che però è anche quello dove le cose funzionano peggio dal punto di vista degli investimenti. Vedremo. Cristina Battaglia, intanto le chiedo, così, anche perché c'è un po' di pubblico a casa in questo momento collegato in streaming e poi che guarderà questo programma nelle sue varie repliche, che cos'è questo progetto RISE, che è molto interessante. Poi qualcuno lo chiama RISE, qualcuno lo chiama RISE, ma insomma, chiamiamolo come ci pare, quello è.
2: È un ecosistema dell'innovazione, quindi un partenariato pubblico-privato. Le percentuali sono di investimento sono quelle tipiche europee, 80 pubblico, 20 privato, quindi riflettevo sui numeri che diceva il professor Metta, sono esattamente questi. Che cosa significa? Significa aver utilizzato esattamente il paradigma che dicevamo, cioè provare a portare la tecnologia a servizio della sostenibilità, sostenibilità in tutte le sue declinazioni, quindi non solo ambientale, che è fondamentale, ma anche economica e anche sociale. Quindi sviluppare tecnologia, non fare ricerca. RISE è un partenariato che mette insieme l'IT, abbiamo partner Liguria Digitale, l'Università di Genova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, tante piccole e medie imprese del territorio, declinare la robotica e l'intelligenza artificiale, perché è un ecosistema che sviluppa tecnologie in questi due settori, e provare a abbiamo tentato di identificare delle verticali applicative che appunto rispondessero ai bisogni della sostenibilità, ai bisogni della persona. Essendo fondi di natura europea, questo è quasi obbligatorio, perché RISE è finanziato sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul PNRR, e quindi il tema della sostenibilità è un vincolo. Qualunque progetto europeo si presenti, anche nell'ambito di Horizon, delle programmazioni europee, hanno ormai, come dire, il vincolo di rispettare questi aspetti in vari modi, e lo vedremo. Noi però l'abbiamo, come dire, tradotto in una scelta appunto di sviluppo tecnologico, quindi ambito città inclusive, quindi la tecnologia a servizio di una città che deve accogliere, poi magari faremo qualche esempio per intenderci, la tecnologia per la medicina di precisione, la medicina predittiva, per la cura remota, e quindi di nuovo la persona evidentemente al centro, è anche una visione, diciamo, di sanità, quindi un supporto tecnologico, una visione di sanità diffusa, più efficiente, e qui siamo sempre evidentemente su un tema di sostenibilità sociale molto profondo, la protezione dell'ambiente, la tecnologia a supporto e a protezione dell'ambiente costiero, marino, terrestre, e quindi qui di nuovo aiutare tutto quello che è la tutela dell'ambiente, della biodiversità, attraverso l'impiego di robotica e intelligenza artificiale e la valorizzazione anche di questo ambiente. E poi c'è il tema economico, che è molto ben rappresentato dall'applicazione di queste tecnologie in ambito portuale. Perché molto ben rappresentato? Perché dentro il porto la tecnologia nei nostri progetti è stata utilizzata per efficientare i processi e quindi migliorare l'approccio economico, diciamo, di un mondo come quello logistico e portuale, per garantire sicurezza alle persone e quindi controllo delle merci, sicurezza degli addetti, ma anche perché il porto diventi più sostenibile sotto il profilo ambientale, quindi dell'impatto. Questa è una città ovviamente che discute moltissimo su questo aspetto. Il tema interessante non è stata solo la, come dire, declinare il tema della sostenibilità e della tecnologia che accompagna la sostenibilità, è stato anche quello di prendere la Liguria e decidere che fosse una sorta di laboratorio a cielo aperto. Cioè, il tema è anche come queste tecnologie possono maturare dal punto di vista tecnologico, quindi noi abbiamo un parametro, c'è un parametro che utilizziamo, che è il TRL, che misura proprio la crescita, la maturità tecnologica, la prossimità al mercato della tecnologia. Tecnologia si valida in laboratorio, poi si valida in ambienti, come dire, controllati, poi arriva in un ambiente reale. Pensate all'intelligenza artificiale che deve imparare, addestrarsi, essere sempre più performante, i robot messi all'acquario di Genova o

0: in altri luoghi molto affollati hanno avuto in 3 anni la possibilità di imparare,
1: interagire.
0: Passatemi il termine, interagire con persone di vario tipo, di varie fasce di età e via dicendo. Quindi questo è un esempio piccolo, ma per intenderci, tutta la Liguria è stata, dal mare alla costa agli ospedali, tutti e 3 gli ospedali genovesi, Galliera, Gaslini e San Martino, i più diciamo impegnati nelle nostre attività di ricerca, sono stati pesantemente coinvolti, e sono stati coinvolti i territori, cioè il territorio del comune di Genova è stato un luogo di sperimentazione, non solo il porto evidentemente. Quindi sostenibilità, sperimentazione, centralità della persona e tentativo quindi di utilizzare la tecnologia per essere più sostenibili dopo un lungo periodo, lo diceva bene il professor Metta, dove la tecnologia è stata vista invece come un elemento contrario, no? Alla sostenibilità.
1: E dal suo punto di osservazione come siamo a livello mondiale? Cioè c'è ancora tanta strada da fare? Io sono abbastanza appassionato di quei video che si vedono su YouTube in cui si vedono cose cinesi, per dire, no? Lo devo sempre ribadire, non è che la Cina sia per me un punto di riferimento, e penso anche che poi quel certo tipo di governo favorisca anche determinati investimenti, no? Tanto non è che bisogna rispondere a delle esigenze come le nostre di trasparenza, di sostenibilità dell'investimento, si possono fare intere filiere in perdita, se si desidera portare avanti un progetto lo si fa senza tanti pensieri, non ci sono banche centrali europee, non ci sono vincoli di stabilità, non c'è niente di quello che diciamo viviamo noi, però in effetti loro sembrano nel 2050 in molte cose, no? Dal drone che ti porta il cibo direttamente sulla scrivania dell'ufficio, alle macchine a guida autonoma che ci sono anche negli Stati Uniti. Mi sembra che noi di queste cose parliamo più che fare, cioè non so se l'ecosistema generale delle nostre imprese anche ha veramente capito che cosa si può fare con la tecnologia che già oggi è a nostra disposizione.
0: Allora, certamente ci sono fattori di scala sotto il profilo degli investimenti veramente rilevanti. C'è anche un approccio, io credo, molto diverso, forse ne parlavamo anche col professor Metta non molto tempo fa, questi robot cinesi che fanno moltissime cose, ma in realtà poi di utile non è detto che facciano qualcosa. L'approccio europeo da questo punto di vista è un approccio culturalmente diverso, no? Quindi interrogarsi sull'utilità del robot come caregiver, come persona che può assistere e lavorare in modo non solo sulla tecnologia, ma in modo straordinariamente multidisciplinare. Questi robot vengono addestrati da personale addetto, psicologi, psichiatri, persone che possono fare in modo che questi oggetti messi a contatto con una persona in una fase riabilitativa post ictus o in fasi non facciano gaffe, perché il problema è che quando si mette un robot a fianco di una persona che ha una difficoltà, il robot deve non solo rispondere a una domanda come si fa il pesto, ma deve essere in grado di creare quell'atteggiamento empatico che sembra assurdo, ma richiede un'attenzione enorme. Quindi è un approccio molto diverso. Certamente il tema degli investimenti e anche dell'infrastruttura tecnologica è un tema insomma, che su cui siamo molto indietro da questo punto di vista, ecco, su cui certamente il vecchio continente è molto indietro. In termini di competenze, non so, sono curiosa anche di sentire i colleghi. Io credo che da questo punto di vista, dal punto di vista proprio delle competenze, delle capacità, non siamo così indietro. Credo che quello che ci differenzi sono gli investimenti privati, certamente, lo dicevamo prima, e credo anche appunto l'infrastruttura tecnologica diffusa debba fare un salto di qualità evidente per inseguire, come dire, questa grande produzione di dati, questa grande necessità di elaborarli e di gestirli.
1: Visto che lei ha, come dire, esperienze un po' in tutti i campi, io ho conosciuto Cristina Battaglia che faceva la candidata in un comune, mi ricordo di aver moderato un dibattito e sono tornato a casa e ho detto: ma è brava questa battaglia, ha perso, perché i bravi non sempre ce la fanno.
0: E può essere stata, come dire, una fortuna,
1: magari meglio, esatto, magari è andata meglio così. Però vorrei capire cosa manca ai privati, cioè nel senso, ok, no, prima Metta l'ha spiegato bene, no, il fatto che da noi l'investimento è più pubblico che privato, cos'è un'abitudine nostra? Allora, di...
0: C'è un tema economico di struttura di questo, se parliamo dell'Italia, la prevalenza delle piccole, piccolissime imprese, poche medie e pochissime grandi, fa sì che evidentemente i grandi investimenti siano molto più complessi e siano ovviamente di dimensioni ridotte. Si cerca di lavorare molto sulle filiere delle piccole e medie imprese, sui cluster, sulle aggregazioni, però è chiaro che rimangono piccole imprese. Abbiamo tra l'altro tanta qualità

0: e tanta capacità di innovare in soggetti però che sono piccoli e rimangono piccoli, quindi con un basso livello di patrimonializzazione, con una certa difficoltà a reperire investimenti. Quindi c'è un tema certamente finanziario e un tema di struttura imprenditoriale che è profondamente diversa da quella che... Quindi la piccola impresa ha un'idea molto brillante, cerca il progetto che ha una taglia magari di 400-500 mila euro, perché di più non regge dal punto di vista poi della capacità, e quindi poi quello scale up, quella capacità, no, di andare veloci e di andare rapidi al mercato, non è così imponente come quando invece c'è un investimento di capitali da parte di una grande impresa che magari è un filo più rigida e meno innovativa, però certamente ha una struttura e una capacità di spesa, una capacità di investimento enormemente superiore.
1: Ora lo dico a Cuoccolo, che guida una fondazione bancaria. Qualche tempo fa ho fatto il conto del denaro arrivato a Genova da alcune cessioni eccellenti di società, di capitali genovesi. Non c'è Elon Musk, ma Warren Buffett sì. Quindi, volendo, genovesi in cui 500.000 euro sono l'argent de poche, ce ne sono più di uno, quindi insomma, speriamo che possano invece essere attirati, non tanto, credo io, perché poi io sono abbastanza cinico da questo punto di vista, non da un mondo migliore, ma da un investimento molto ben remunerativo, perché poi probabilmente le tecnologie portano anche a investimenti che possono remunerare. Riccardo Battaglini, allora, Liguria Digitale fa un lavoro molto importante, lo sappiamo tutti, insomma, per chi vive in questa regione, avete fatto cose un po' in tutti i comparti dove c'è tecnologia nella regione, dal punto di vista pubblico ma anche privato c'è Liguria Digitale. Intanto noi possiamo già cominciare a proiettare magari qualche slide che lei ha preparato per questo nostro incontro. Sì, le possiamo vedere, eccole qua, però insomma, tanto per fare anche un po' di quadro di quello che state facendo voi.
2: Sì, allora dunque, le slide le ho preparate anche con lo scopo di lasciarle come documento che possa essere utile anche ai ragazzi, e raggruppano un po' di punti di vista sul tema in particolare dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, poi magari ne trattiamo qualcuna, tipo quella che è alle mie spalle. Liguria Digitale sicuramente, come sapete, è una società che lavora tendenzialmente per gli enti pubblici liguri, e quindi come mission ha proprio quella di fornire servizi al cittadino fondamentalmente. Per farlo oggi più che mai sono necessarie infrastrutture e tecnologie anche di ultima generazione. Noi crediamo molto in queste nuove tecnologie, perché effettivamente soprattutto l'arrivo dell'intelligenza artificiale ci permetterà di semplificare tantissimo i processi della pubblica amministrazione. Apro una parentesi, perché uno dei nemici degli investimenti spesso è anche la burocrazia, non dimentichiamolo, no? Perché passa la voglia a volte a fare impresa nel nostro paese. E l'altro grande nemico dell'innovazione rispetto magari ai mercati cinesi è sicuramente la privacy. Sono due parole chiave che spesso, se non usate con moderazione, possono essere i nemici, anche questi nemici degli investimenti, per gli investitori. Tornando a noi, in questo momento stiamo iniziando a portare l'intelligenza artificiale negli uffici dei dipendenti pubblici, cioè abbiamo cercato di costruirci, ci stiamo costruendo un'infrastruttura nostra, quindi cercando di rispettare quella che è la sovranità tipica europea dell'infrastruttura, e rendendo disponibili in modo controllato, quindi protetto, funzioni di intelligenza artificiale in qualunque momento e in qualunque tipo di attività che deve fare un dipendente pubblico, dal controllare un bando, da accelerare una pratica di finanziamento, dal calcolare la miglior lista d'attesa possibile per ridurre il tempo di attesa del singolo cittadino. Questo perché oggi questi strumenti, oramai che usiamo tutti, ce li abbiamo tutti sul cellulare, facciamo ricerche in continuazione, usiamo questi strumenti per arrivare a elaborare meglio quello che può essere il nostro compito quotidiano, hanno però un problema nel pubblico, che per poter elaborare questi progetti, queste diciamo, elaborazioni fatte con questi strumenti, devi consegnare i tuoi dati a non sai chi, perché faccio un esempio vero. qualche tempo fa sono stato chiamato da un direttore regionale dicendo: guarda, io vorrei provare a usare questo strumento, ma dovrei consegnare questo set di

0: dati per farmi fare questa elaborazione e ho paura a darle, perché magari che uso ne potrebbero fare. Ecco, effettivamente è vero, perché noi consegnando dati a questi motori, cioè GPT, qualunque di questi, in effetti abbiamo due risultati. Il primo, oggettivamente abbiamo un ritorno utile per il nostro lavoro. Magari in pochissimo tempo viene letto un documento, prodotto un elaborato, una sintesi, un Excel, una presentazione. Dall'altra contribuiamo un pochino ad arricchire quel modello, magari con delle informazioni molto precise che abbiamo solo noi. Poi, per carità, non è che le troveremo in vendita da qualche parte, almeno speriamo, però sicuramente le mettiamo in circolo. Quindi nostra mission legata a questo settore in particolare della nuova tecnologia è costruire un'infrastruttura privata dedicata ai soggetti pubblici per i quali forniamo servizio, proprio per garantire complessivamente il fatto che qualunque dato, soprattutto quelli sanitari, non escano mai dal nostro controllo, cosa che tipicamente invece non succede quando usate un qualunque device. Quindi questo è per riassumere un po' quello che facciamo.
1: E il pubblico, diciamo, ha questa voglia di investire in tecnologia? Ogni tanto sembra di sì, no? Ci sono delle app magari molto ben fatte, ci sono dei meccanismi che semplificano la burocrazia. Poi altre volte invece sembra di no. Non mi ricordo quale ente pubblico una volta mi dette recentemente il numero del fax.
0: No, che... fax non ci credo.
1: giuro. Ora, se non sbaglio... No, non lo voglio dire, perché magari mi sbaglio e non voglio attaccare un'istituzione dello Stato, però una di quelle, diciamo, con cui si può interagire.
0: Il desiderio c'è. Devo dire che poi, se consideriamo in particolare l'ente regione, che è un ente che è nato, se non ricordo male, nei primi anni 70. E quindi incominciamo ad avere un turnover significativo delle persone che storicamente l'hanno costituita o che erano rimaste ancora come età proprio anche anagrafica, ormai prossima alla pensione. Quindi c'è una discreta introduzione anche di nuove generazioni. Chiaramente il desiderio c'è, perché chi entra adesso nel pubblico viene da una vita privata abituata a usare strumenti che deve ritrovarsi anche in ufficio, quindi c'è questa spinta. Purtroppo ci sono dei fenomeni tipici del pubblico in Italia e in Europa, dove in realtà nasce l'opportunità di finanziamento attorno alla quale devi costruire il progetto. Non è tanto il contrario, che dici devo rivoluzionare, quindi mi vado a prendere il finanziamento come lo voglio io. Quindi si inseguono un po' queste cose. Noi cerchiamo molto spesso di portare avanti una linea comune facendo un collage di tutte quelle che possono essere le opportunità e per metterle a fattor comune. Desiderio c'è comunque, perché oggi ci poniamo... adesso riprendo un attimo il tema delle liste d'attesa in sanità, perché è molto, molto sentito in tutta Italia. Ecco, probabilmente l'arrivo della nuova tecnologia dell'intelligenza artificiale fa sperare un po' tutti che sia la soluzione di tutti i mali, no? Perché effettivamente fosse un problema storico di inefficienza del sistema, non è vero, nel senso che sicuramente la nuova tecnologia ci sta aiutando a capire come addirittura predire diciamo dove la gente non si presenterà per liberare posti e fare in modo, certo, che ci vada qualcun altro, piuttosto che a capire quali sono i fattori che potrebbero generare un rallentamento di traffico e far tardare una persona al proprio appuntamento. Però tutto questo ha un limite, nel senso che l'efficienza che puoi introdurre in un sistema così complesso con nuovi strumenti viaggia nell'ordine del 10-15%. Poi c'è un limite nel quale, se hai bisogno di fare 10 visite in parallelo ai 6 medici...
1: Esatto, perché questo è un problema...
0: Neanche forse il robot cinese o speriamo del nostro Istituto Italiano di Tecnologia riuscirà adesso, un giorno a fare al nostro posto anche questo.
1: Adesso voglio chiedere a Meta di farci sognare con i robot e capire, insomma, di disegnarci un po' il futuro che verrà. Però quello che diceva Battaglini è vero, perché io ricordo che quando Regione mise in fuori quella bellissima app Prenoto Salute... Il problema era, funzionava benissimo l'app, ma metteva ancora più in evidenza il fatto che, perché un conto è cercare di prenotare chiamando un numero e non ti risponde mai, almeno non sai se il tuo appuntamento, se invece dopo un minuto prenoti, e però prenoti per marzo 2032.
0: Sì. Tenete presente ora che c'è, diciamo, con i nuovi sistemi attuali c'è un altro fenomeno anche interessante, che se

0: disdico, dopo un secondo è di nuovo libera.
1: E questo è molto importante.
0: Quindi lo spreco è
1: a zero, molto zero.
0: È chiaro che c'è un limite fisiologico.
1: Vabbè, non c'è alcun dubbio, c'è anche chi proprio non si presenta senza. Però c'è quell'idea di pagare il ticket, non so se si fa o non si
0: sì,
1: fa.
0: Si fa forse. Lo show ora è sanzionabile, sì, però purtroppo sono fenomeni che a zero non arrivano mai.
1: No, non arrivano mai. Allora, professor Metta, entriamo un po' nel futuro, visto che abbiamo parlato molto di robotica anche, no? Intanto le chiedo se aveva ragione Asimov, se possiamo stare tranquilli, le tre leggi della robotica saranno rispettate sempre e quindi che di fatto un computer non ci danneggerà mai e difenderà se stesso, ma non danneggiando noi, quindi insomma, le prime due regole devono essere rispettate. E se diciamo si sta andando veramente verso quella che potrebbe essere un'automazione totale, anche quella descritta dalla cinematografia, c'era quel famoso film che era Will Smith che faceva vedere questi robot che erano diventati amici anche delle persone, no? Stavano in casa, diventavano una compagnia, è un po' il ChatGPT 3.4.0, nel senso che per ora abbiamo l'intelligenza artificiale che ci può, con la quale possiamo interagire quasi umanamente, non so se avete provato l'ultima voce di ChatGPT, roba che fa venire i brividi perché ride anche quando fai una battuta prima che tu l'abbia finita, cioè è una cosa veramente inquietante sotto certi versi. Potrebbe essere ancora più inquietante quando avremo il robot in casa che fa le pulizie.
2: Quando?
1: Dica lei.
2: No, allora la cosa che intanto voglio dire, in questo momento video se ne vedono un po' di tutti i tipi, quindi secondo me dobbiamo un po' distinguere comunque quello che vediamo in un video precostituito, che è reale, non stiamo parlando di un video generato da AI, il video è reale. Il famoso capodanno cinese, mi sembra che l'abbiano visto un po' tutti, inizio di quest'anno, è stato molto interessante. Ci fa vedere una parte della storia, che è quella di come genero dei movimenti efficaci, e cosa che fino a 10 anni fa forse c'era qualche esempio, ma era ancora tutto molto complicato, adesso è diventato molto più semplice. Detto questo, ambiente super controllato, e quindi quella scenetta l'hanno costruita col pavimento liscio, la gomma magari, e tutta una serie di cose che hanno fatto funzionare la il sistema molto bene. Quello che dico sempre è diverso è mettere i robot in industria, dove una come dire, capacità di risolvere un certo compito al 90% non è sufficiente. Perché banalmente un impianto industriale non si può fermare ogni 3 ore perché c'è stato un errore, si è bloccato un robot, oggettivamente non funziona. Quindi la qualità da raggiungere, come sempre, ha un costo importante, per cui quel 10% mancante costerà probabilmente come l'altro 90%, ne rimarrà ancora un 1% che devo comunque risolvere, anche quell'1% andrà a costare quanto tutto quello che è venuto prima. Quindi è importante essere realistici tra la tecnologia ha fatto dei passi da gigante, ma per arrivare all'applicazione, al quello che si chiama deployment at scale, quello è un lavoro più complicato. E ci sono esempi del passato, l'auto autonoma. Nei primi esperimenti ci sono video di auto, anche in Germania in quel caso, in autostrada degli anni 90. Ok, un caso semplice, non è la città. Poi ci sono i video e le cose che vediamo oggi, c'è qualche tentativo di deployment, non è at scale, è un po' più limitato. Funziona, ogni tanto si ferma, quindi è molto faticosa portare poi la tecnologia negli ambienti complicati. In industria magari ce la possiamo fare con un po' di trucchi. I trucchi sono quelli di non mettere troppi esseri umani in giro, magari avere insomma dei sistemi di controllo che comunque garantiscano che l'ambiente rimane pulito, rimane abbastanza strutturato. La nuova AI ci consente di fare cose fantastiche, quindi secondo me ne usciamo abbastanza bene in tempi ragionevoli. Però il robot in casa è l'ambiente peggiore che ci possiamo immaginare.
1: Certo.
2: Perché stiamo parlando comunque di un luogo dove ci sono oggetti abbandonati ovunque, dove le cose si spostano misteriosamente per i robot, perché un giorno la vedi qui, l'altro giorno è da un'altra parte, poi passano i figli, disastro totale, per cui credo che ci sia un po' da capire o da vedere diverse fasi.
1: Ma no, è una strada tracciata o invece è ancora possibile?

0: Che tra 100 anni non avremo ancora questo genere di...
1: Penso che la strada sia abbastanza tracciata, bisogna essere però realistici su quello che ci aspettiamo dalla macchina, per cui parlare di qualsiasi cosa come faccia GPT benissimo, fargli fare qualsiasi cosa, magari ci sarà un limite sulle cose che si possono fare. Tant'è vero che abbiamo un video di un robot che sistema i pacchetti su un nastro trasportatore, quello ha lavorato per 2 giorni senza problemi. È un tipico compito abbastanza facile. C'è il video del robot che mette a posto la cucina, dura 4 minuti e poi si ferma. Come dire, l'orizzonte temporale in cui l'AI è autonoma, in un caso ripetitivo come il nastro trasportatore, 2 giorni, no problem. Quindi di fatto abbiamo già un'applicazione industriale che può funzionare bene. In casa 4 minuti. Che chiaramente io non gli do 20.000 euro per un robot per 4 minuti di funzionamento, no.
0: Costa ancora meno la signora che...
1: È importante essere realistici. Detto questo, però, la visione è che questo succeda, quindi bisogna attrezzarsi oggi, perché sennò poi la tecnologia la andiamo a comprare a Pechino.
0: Esatto, anche perché non so se da scienziato lei ha un po' questa impressione, ma molte cose mi sembrano più regolamentari che non poi pratiche. Cioè l'auto autonoma, secondo me potremmo averla, il treno autonomo, la ferrovia è un circuito chiuso, un'intelligenza artificiale molto potente è in grado, ora ci mancherebbe, ora mi stanno sentendo i ferrovieri e sono già pronti allo sciopero, non voglio dire che potreste stare seduti lì a leggere il giornale il treno cammina perché ci vuole un responsabile di macchina, non lo so, per dire, però ecco, credo che molte cose siano ferme perché muoverle significa che se lo scienziato tutto sommato non ha il dovere di pensare, non so, all'aspetto sociale di una sua scoperta, un governo sì.
1: Sì, cioè l'aspetto delle regole è sicuramente da tenere in considerazione, anche perché oggettivamente ci possono essere applicazioni, insomma, non del tutto corrette. Ecco, la tecnologia poi come sempre è potente, quindi posso fare bene e male secondo di come la utilizzo. Scusate la semplificazione per chi magari è più addentro a queste tematiche, però la cosa importante secondo me è veramente capire, anche l'esempio del treno è interessante. È vero che posso fare un treno completamente automatico, ma probabilmente devo rifare una grossa parte dell'infrastruttura. Per cui
0: mi costa, insomma, quanto mi costa?
1: Sì, non è ovvio rimpiazzare l'intero CAPEX per mettere un treno che poi è autonomo. Infatti la grossa scommessa dei robot umanoidi è che io li possa mettere nell'infrastruttura esistente a costo quasi zero.
0: Cioè sarebbe l'umanoide che guida il treno?
1: Sarebbe probabilmente l'umanoide che guida il treno, ma allora deve avere capacità percettive di sicurezza di un essere umano che è seduto lì e guida il treno. Quindi la stessa cosa in fabbrica, io vorrei sostituire, almeno in questa prima fase, è vero che potrei automatizzare intere catene produttive, sì, però devo smontare la fabbrica, butto via i miliardi che sono voluti a realizzare l'infrastruttura e ne faccio una nuova completamente automatizzata. In fase 1 non lo posso fare, forse è più semplice o comunque più un'ipotesi a costo minore quella di fare i robot umanoidi da mettere dentro. Quindi questo è un po' forse il trade-off da considerare. Non darei la colpa alle regole, poi magari qualcosa che si può migliorare esiste, però non è solo quello il problema. Secondo me c'è un problema di tecnologia, e quello che stanno facendo alcuni paesi è investire nella tecnologia di base, quindi che poi la tecnologia si porta dietro la filiera, argomento complicato. Io non faccio la fabbrica dei robot e faccio solo, non so, le braccia, le gambe, faccio la fabbrica dei robot che però ho bisogno di motori elettrici,
0: guarda caso
1: i magneti dei motori elettrici sono fatti con le terre rare che le estraggono in Cina, guarda caso.
0: Strano.
1: E quindi poi certo i motori li posso fare anche a Genova, e infatti li facciamo, ma è, come dire, qualcosa la sto andando a prendere da un altro pezzo della filiera, quindi è importante anche capire da dove prendo le cose. Poi devo fare i riduttori, i cuscinetti, piuttosto che altri componenti, c'è un po' di tutto dentro una macchina di questo tipo. Chi fa i PCB con l'elettronica che controlla il movimento dei robot? Chi ha fatto i chip? Quindi è un po' da capire se abbiamo la filiera. Secondo me abbastanza, e possiamo anche migliorare.

0: e mettere i pezzetti in fila e arrivare a realizzare anche i robot, diciamo anche robot complicati, quelli semplici li facciamo perché certo. Abbiamo aziende in Europa che si occupano di robotica industriale. Sì.
1: Ma infatti probabilmente sarebbe importante che oggi i decisori facessero lo stesso percorso che fate voi scienziati, cioè lo scienziato dice guarda che questa macchina sì entrerà nelle case degli italiani ma tra un tot di anni, perché nel frattempo dobbiamo sistemare tutta una serie di cose, e il decisore dovrebbe dire ok, allora io in questi anni creo il sistema che poi consentirà di costruirli su vasta scala, altrimenti no.
0: Io ho un pensiero,
1: credo che non lo farà, voi sarete pronti, lo Stato no, ma questo è un discorso.
0: Non lo so, però il pensiero che si dovrebbe fare è quello, ma anche un pensiero di decidere quali sono le tecnologie che vale la pena sviluppare in questo momento, perché oggettivamente tutte non le possiamo fare, dove vediamo di avere dei limiti forse possiamo portarci a casa qualche pezzetto da ovviamente commerciando, andandolo a comprare, però che sia tutto comprato è l'opposto, dove invece io non vorrei arrivare, quindi ecco c'è probabilmente una via di mezzo. La via di mezzo ci consente comunque di essere competitivi, perché magari siamo più bravi a fare il robot alla
1: certo.
0: fine, oppure siamo più bravi perché la nostra manifattura è di altissima qualità e quindi io sono in grado di allenare i robot a risolvere certi compiti perché ho i dati che mi arrivano dalle nostre fabbriche, e questo qui è un altro tema. Quindi se siamo capaci a fare delle cose, domani magari avrò un robot che le fa, ma il robot qualcuno lo deve allenare. Siamo molto bravi a fare delle cose, allora è bene che lo alleniamo noi
1: con le nostre
0: cose. Quindi è bene
1: cose.
0: Avere un nostro robot in quel caso.
1: Certo, speriamo davvero di sì. Cristina Battaglia, allora intanto volevo fare un po' qualche esempio, no? Delle cose che avete studiato. Poi c'è anche un altro tema di intelligenza artificiale, secondo me noi stiamo pensando molto al fatto che l'intelligenza artificiale insieme alla robotica può aiutarci a fare delle cose, ma forse l'intelligenza artificiale può farci fare prima le cose che ci consentiranno di fare quelle cose, cioè di studiarle con più facilità, di approfondire temi più facilmente. Io leggo di intelligenze artificiali che scrivono codici, che sostituiscono programmatori, no? Quindi questa parte forse potrebbe essere il passaggio prima, no? Quella prima di andare a immettere poi un prodotto nuovo sul mercato di noi tutti. Quindi anche da questo punto di vista forse l'intelligenza artificiale può essere un acceleratore di cose, quindi diminuire i tempi dell'attesa.
2: Questo assolutamente sì, forse con l'accortezza per tutti noi e anche per la vostra categoria di non perdere...
1: La nostra categoria è spacciata, non abbiamo più niente, stiamo solo aspettando.
2: Di non perdere quella parte di pensiero creativo e critico che secondo me insomma ci consente di evolvere per davvero. Perché io credo
1: più.
2: Che l'evoluzione vera passi attraverso questa capacità di essere... analitici sì, ma poi anche inventivi creativi. Da un lato, creativi dall'altro, e critici a 360 gradi. Quindi questo non
1: giusto,
2: è una battuta, ma
1: piace.
2: Credo che sia
1: giusta osservazione.
2: E torniamo un po' al tema, come dire, della tecnologia a supporto, della tecnologia che in qualche modo subiamo, no? L'inizio della nostra chiacchierata. Sì, esempi molti, moltissimi. Ne faccio alcuni, forse magari nemmeno quelli più calzanti, però siccome si parla di fabbrica, Iplom a Busalla, no, l'aspetto della Iplom penso che sia tutti ce l'abbiamo in mente,
1: specialmente quelli di Busalla.
2: C'è stata una sperimentazione molto interessante, molto, molto, molto lunga, e credo anche proprio nell'ottica poi di poter essere replicata in ambienti più semplici, perché quello non è un ambiente semplice né sotto il profilo, come dire, dell'allerta e dell'attenzione ambientale né della movimentazione dei robot. Prima droni e cani robot addestrati per intercettare eventuali problematiche di natura ambientale, diciamo così, e poi per l'intervento. L'intervento ovviamente sconta il fatto che il robot non può sbagliare, no? Evidentemente, quindi richiede... però questo ad esempio lo racconto perché a mio parere l'idea di utilizzare quel sito con una grande disponibilità dell'azienda evidentemente e di immaginare quel sito come luogo sperimentale certamente ha fatto fare un salto di qualità ad alcune tecnologie che erano già pronte. In fondo un robot commerciale, quello che poi ci si monta sopra, come lo si, non è un robot, è un oggettino che possiamo tenerci sul comodino, cioè poi quello che in 3 anni questo oggettino ha imparato a fare è stato molto impressionante, tant'è che quella ad esempio

esempio una linea di attività che prosegue, su cui si intende costituire una startup, e quindi i ricercatori che hanno lavorato su questo stanno lavorando sulla protezione della proprietà intellettuale di questo oggetto, sul fatto di trovare investimenti. Questa è la classica, come dire, storia di successo, non si sa, bisogna andare poi a vedere fra qualche anno, però diciamo storia di valorizzazione di un

0: esplorate ancora ora, no? La percentuale.
1: Ne abbiamo parlato lunedì proprio qui, esatto, nel primo, esatto, dei nostri appuntamenti.
0: E quindi voi potete immaginare che cosa significhi poter, ma ospita una quantità di infrastrutture incredibili il nostro mare, quindi da un lato non lo conosciamo, dall'altro però ci facciamo passare i cavi e via dicendo. Quindi la possibilità di costruire oggetti in grado di fare i digital twin dei fondali, digital twin non solo della parte, come dire, fisica, ma anche della parte biologica di questi fondali, poter mandare in profondità oggetti che riconoscono esattamente quello che vedono, intervengono su quello che vedono. L'abbiamo fatto ad esempio per oggetti che sono in grado di andare sulle carene delle navi, riconoscere quelle che sono i materiali depositati sulle carene delle navi, sulla base del riconoscimento pulire. Questo significa, oltre alla pulizia, è fondamentale perché si prevengono le specie aliene che vengono tipicamente portate dalle imbarcazioni e che poi sapete che sono elementi molto distorsivi e molto impattanti per la nostra biodiversità marina. Faccio esempi così perché tutto quello che è stato fatto a livello sanitario è estremamente interessante, metodi, diciamo, di imaging di natura diversa, grazie all'intelligenza artificiale queste immagini elaborate, rese molto molto più diciamo dettagliate, uso parole semplici perché non so tutto, perdonatemi, però questo consente ai chirurghi soprattutto tanto di poter preparare prima l'intervento, quindi avere, come dire, una fase formativa prima dell'intervento grazie a immagini che sono state elaborate, che hanno una precisione straordinaria, e ovviamente rendere più efficiente l'intervento. Questo significa che ad esempio su tumori piccoli in zone molto complesse poter intervenire più rapidamente, più efficientemente e più in modo, diciamo, specifico. Quindi davvero un mondo da questo punto di vista. Ciascuna di queste linee di attività, ciascuna di queste tecnologie è mappata, analizzata, e ci sono piani di valorizzazione, di scale up, di aumento appunto di quella maturità tecnologica di cui parlavamo prima.
1: Mi interessava molto anche l'aspetto delle città inclusive. Da quando hanno inserito quel riquadro vicino ai semafori che ti dice quanti secondi hai per passare, è già un grande passo avanti. Però penso, non lo so, anche veramente all'intelligenza artificiale applicata banalmente al traffico, già solo lì ci potrebbero essere dei cambiamenti enormi.
0: Sì. Questo sì, in logica predittiva evidentemente sì, perché i controlli semaforici, tutto quello che è proprio la vita, diciamo, del traffico. Però c'è qualcosa, secondo me, in prospettiva ancora più interessante. La città inclusiva significa che la tecnologia si basa non su quello che è la città, ma su quello che la persona, su quello che sono le percezioni e le esigenze della persona. Faccio un esempio, anche questo banale. Io devo andare a piedi, fare un tragitto, Google Maps mi dice: vuoi fare il tragitto più rapido o quello più breve? Queste sono sostanzialmente le due opzioni. Però io posso essere una mamma con un passeggino, con un bambino molto piccolo, la mia esigenza è non incontrare scale. Posso essere una persona affetta da una qualche patologia e quindi ad esempio non amare i luoghi particolarmente affollati e quindi preferire camminare un po' di più. Posso aver paura del calore, delle ondate di calore, un tema evidentemente, quindi preferisco camminare un po' di più ma farlo completamente in ombra. La città inclusiva significa partire da una progettazione tecnologica della fruizione della città sulla base delle esigenze soprattutto dei più fragili. Perché se i più fragili, diciamo, una città progettata così è una città evidentemente per tutti, perché è una città, ripeto, per chi deve portare il bambino in giro, per chi ha momentaneamente una caviglia slogata, quindi si inverte il paradigma, non è più, cioè la tecnologia è centrata su quelle che sono le esigenze della persona. Questo, tornando alla pubblica amministrazione, ci ha fatto fare alcune sperimentazioni molto interessanti sulla percezione delle persone che girano in città, le mappe emozionali, diciamo così, su numeri abbastanza interessanti, dove si vede che la percezione del bello o la percezione del pericolo, la percezione della sicurezza è estremamente soggettiva per categorie di cioè ovviamente tutti questi dati poi vengono analizzati. Questa cosa è estremamente interessante e ci stiamo lavorando con alcune pubbliche amministrazioni in termini poi di pianificazione, cioè se io devo riqualificare un quartiere, se ho tutta questa quantità di dati che mi dicono come le persone percepiscono l'aiuola piuttosto che, io posso fare una progettazione che nasce da quella che è la percezione di altre esperienze di questo tipo e quindi sapere che lì i bambini stanno

0: stanno davvero bene e che lì, cioè, e quindi questo è un mondo secondo me affascinantissimo, perché parte da quello che è la storia e quindi un dato acquisito, e consente di far diventare migliori gli ambienti in cui viviamo, e qui la pubblica amministrazione è il mercato. Può essere un mercato straordinario, mobilitare moltissime risorse con un limite, che quello che è il procurement innovativo, chiamiamolo così, è veramente poco usato nel nostro paese. Non so, numeri recenti non ne ho visto, ma insomma siamo, nonostante gli sforzi di Agid eccetera, rimaniamo sempre su numeri molto bassi, probabilmente perché lo strumento non è adeguato, questo non lo so. Però invece potrebbe essere potentissimo, cioè la pubblica amministrazione che non compra un prodotto ma che coprogetta un prodotto insieme ai tecnologi, ai ricercatori e alle imprese, per adattarlo a un'esigenza specifica, e poi quel prodotto ovviamente va sul mercato. Certo. Questo è un mercato enorme, totalmente inesplorato. Pensate in sanità, no? Un altro esempio molto tipico. Perché le pubbliche amministrazioni gestiscono luoghi potentissimi di sperimentazione.
1: Beh, questo potrebbe essere una buona idea, no? Per voi di Liguria Digitale, che peraltro siete organizzati, come posso dire, avete l'aria dell'azienda privata, no? È una cosa, perché capita, no? Che tu, no, è un complimento, vuole essere un complimento, nel senso che riuscite ad avere, attrarre anche nelle persone che lavorano per voi un certo tipo di senso di appartenenza, la voglia di fare le cose, la voglia anche di vincere premi, di concorrere con altre realtà a livello nazionale. Penso che sia un buon modo di fare pubblica amministrazione. Forse no, vediamo un po', forse sì, va perfetto. Sì,
2: ok. Allora, sicuramente sono assolutamente d'accordo, è quello che cerchiamo di fare, diciamo, ogni giorno quando ci alziamo la mattina, no? Credo che il nostro obiettivo sia quello di dimostrarci ogni giorno sempre più distanti dall'approccio tipico nel pensiero dell'italiano medio, della pubblica amministrazione uguale posto fisso, quindi alla
1: Checco
2: Zalone, no? Infatti sì. Quindi è una cosa che ci stimola molto. Tutto quello che ho sentito è assolutamente affascinante, e cerchiamo noi ogni giorno di provare a trovare anche frontiere che possono poi trovare applicazione anche nella vita di tutti i giorni, nei nostri utenti pubblici, che dobbiamo cercare di portare a un livello di utilizzo, ai quali dobbiamo cercare di insegnare, di far utilizzare la tecnologia per migliorare poi alla fine la vita di tutti noi. E devo dire che in questo ultimo periodo si stanno vedendo tantissime cose molto particolari. Prima citavi Asimov, e devo dire che al di là dei robot, di cui appunto il professor Meta ha parlato a lungo, siamo rimasti colpiti da una cosa molto interessante che stiamo vedendo e che stavamo per applicare, ci è venuto un attimo di dubbio, nel senso che, per quelli che lo sanno, se no provo a dirlo in modo molto semplice, cioè, oggi noi siamo abituati a usare l'intelligenza artificiale come ChatGPT, no? Di fatto andiamo su un sito, su un'applicazione, e facciamo una domanda o via voce o via testo a uno strumento, che lei elabora una risposta e ce la dà attraverso un sistema complicatissimo. Però di fatto lo usiamo un po' come un'evoluzione di Google, no? Gli facciamo una domanda e ci aspettiamo una risposta. Nel senso che siamo in grado di schierare dentro ogni singola applicazione, o addirittura far creare delle applicazioni, dei cosiddetti agenti, no? Questi strumenti nel nostro immaginario, non saprei come definirli, alla fine sono dei bit, no? Sono oggetti di intelligenza artificiale che svolgono compiti al nostro posto. E quindi ci sono anche, se siamo appassionati di video, anche su TikTok si vedono tantissimi video di influencer che si sono costruiti la squadra operativa di agenti che li gestiscono, il marketing, la comunicazione eccetera. E questo per noi è stato un faro, no? È stato un faro, perché abbiamo detto, beh, riuscissimo a potenziare gli uffici pubblici sostituendo o aggiungendo personale agentico, probabilmente potremmo di fatto ridurre la burocrazia, l'efficientare i processi della pubblica amministrazione, e lo stiamo facendo. Non è di molto tempo fa, tenete presente che gli agenti, scusate ancora,

0: un piccolo bit superficiale, sono oggetti informatici, chiamiamoli così, che dialogano in linguaggio naturale fra loro. Cioè io posso chiedere all'agente dell'applicazione dell'agenzia di viaggi, quindi in automatico, di dialogare con un agente di una compagnia aerea, dotarlo di un portafoglio elettronico e fargli comprare per conto dell'agenzia, per conto dei clienti, i biglietti o ad organizzarmi un viaggio. E questo lo fa in automatico, quindi io gli do delle istruzioni, non come si dava una volta a una macchina con una sequenza di comandi, gli do un obiettivo. La sequenza di passi che fa per raggiungerlo non è controllata, o meglio, teoricamente non è controllata. Bene, abbiamo assistito dalla stampa alla prima notizia dove un insieme di questi agenti sparsi hanno costituito un blog, lo hanno realizzato e si scambiano opinioni. Quindi per la prima volta si è assistiti a una creazione non prevista e non controllata dell'intelligenza artificiale. Chiaro che c'era qualcosa da sistemare, no, in questi sistemi, però in effetti siamo veramente in un'area di un'innovazione, di una rivoluzione industriale che può avere per la prima volta dei confini labili, no? E quindi la nostra mission in questo momento è cercare di trovare questi limiti, blindarli, perché questo è un grande tema, cioè utilizzare queste tecnologie aperte e intelligenti ha un grosso problema di controllo, oltre che di potenza, di consumi e quant'altro. E lo scopo che ci stiamo dando, proprio per cercare di essere un po' innovativi, un po' privati, è riuscire a trovare di questi limiti le potenzialità, sfruttarle, ma proteggere il nostro ecosistema, perché ovviamente tra i nostri compiti c'è anche quello di non solo di innovare, ma anche di garantire sicurezza del dato, integrità del dato e evitare che ci siano delle allucinazioni cosiddette tipiche dell'intelligenza artificiale o addirittura fenomeni evasivi oramai fatti in autonomia da questi sistemi. Potete immaginarveli, in quel caso è stato creato un blog dove si scambiavano pareri, immaginatevi se avessimo affidato l'intera gestione di una regione a sistemi del genere che a un certo momento incominciavano a fare atti e delibere certo. In totale autonomia, cambiando legge. Ecco, scusate, è un po' un racconto, però
1: tanto peggio non possono fare. No, sto scherzando. Comunque bello, molto bello. L'ultimissimo giro, rapidissimo, magari riparto da Battaglini, facciamo al contrario, sulle opportunità di lavoro che la tecnologia porta con sé, allora, perché insomma, mi piace chiudere questi incontri prima di qualche domanda, se arriverà, con questo.
0: Allora, tantissime, nel senso che tutti temono che verranno, che crolleranno i posti di lavoro per via dell'automazione estrema data dall'intelligenza artificiale. In realtà saranno necessarie molte più persone per gestire l'intelligenza artificiale rispetto a quelle che saranno eliminate per sostituite dall'intelligenza artificiale. Il vero problema è la velocità di formazione e di adeguamento delle competenze a questo nuovo mondo. È evidente che una persona che per anni ha fatto un mestiere che viene integralmente sostituito, il giorno dopo che viene sostituito non è pronto a fare il programmatore di intelligenza artificiale. È vero che in questo momento non c'è sufficiente offerta rispetto alla domanda di competenza che c'è, e questo gap si allargherà se non faremo del nostro meglio come economia, come paese, per formare, tenere aggiornate e cambiare velocemente i programmi della nostra università e far sì che vengano sfornati a tutti i livelli. Ricordiamoci che lavorare nella nuova tecnologia non significa essere dei programmatori, significa saper soddisfare tutta la catena di competenza necessaria, dove il livello più basso, nel senso della catena, può essere anche banalmente un operatore che addestra un modello programmato da qualcun altro. Perché dicevano prima, mi sembra Cristina o il professor Metta, questi, ricordiamoci che quello che vediamo nei video è bello, ma è veramente molto distante dall'umano. Per addestrare oggetti, robot e sistemi di intelligenza da far girare tutti i giorni nelle nostre case, bisogna avere la capacità di farlo. E non a caso ricordiamoci che magari noi immaginiamo che siano tutti gli ingegneri le professioni del domani, e non è assolutamente vero. Proprio perché stiamo andando in questa direzione, c'è una forte ricerca e spinta anche di professioni umanistiche e di professioni non ingegneristiche, che servono comunque sempre,

0: per riuscire a colmare tutta la catena, quindi l'addestramento, la capacità comportamentale, l'educazione che deve essere insegnata non solo quindi ai modelli virtuali ma anche ai robot. E quindi è una minaccia, sì, se non ci adeguiamo, se no io la reputo una grande opportunità.
1: Sì, come è spesso stato, anzi sempre stato nella storia della tecnologia. Battaglia?
2: Sì, aggiungo poco, è così. Tra l'altro la cosa che a me impressiona è che i numeri che vengono dati su quelle che sono queste, diciamo, previsioni sostitutive, no, di posti di lavoro sono molto diversi fra di loro e cambiano molto rapidamente, quindi in questo momento la previsione è molto complicata e per le ragioni anche, cioè, perché è complicato prevedere come cambierà di qui a qualche anno il mondo. Noi abbiamo un problema in più oltre all'adeguamento e alla formazione, è il fatto che continua ad esserci un basso accesso alle discipline STEM e un bassissimo accesso delle donne le discipline STEM delle ragazze, quindi questo abbassa ulteriormente. Ma concordo molto con Riccardo, alcuni paesi stanno eliminando i corsi umanistici, stanno decidendo che il futuro è solo la tecnologia. Credo che invece questo sarà un vantaggio competitivo enorme, cioè saper lavorare sugli aspetti etici e quindi anche filosofici, solo sociologici, di impatto di tutto questo, saranno dei mestieri e ci garantiranno quella parte di pensiero critico e creativo che dicevo, non che secondo dubbio. Me probabilmente potrebbe fare la differenza.
1: Che è la prima cosa a rischio, così come a rischio anche dal punto di vista proprio dello
2: certo.
1: studio, no?
2: Certo.
1: Il fatto di poter trovare molto rapidamente tutte le informazioni di cui si ha bisogno rischia poi di creare delle generazioni che si accontenteranno, no, della superficie, mentre non dovrebbe essere così. Professor Metta, beh, intanto diciamo, lei guida uno oggettivamente il posto più figo di Genova, perché è vero che è messo un po' male dal punto di vista, diciamo, arrivarci è una, però poi quando ci arrivi è un posto bellissimo, perché
3: da dentro, però perché
1: da fuori beh, è normale, da fuori è un palazzo un po' brutalista, però per dentro invece è bello, perché ci sono tante lingue diverse, tanti giovani. Poi quando magari mi è capitato per lavoro di entrare, di parlare con qualcuno che seguiva dei progetti, delle cose, cioè proprio si vede che insomma ci sono delle belle teste, quindi credo che per lei sia un privilegio.
3: Soprattutto è molto bello, cioè un lavoro divertente, perché tu parli con qualcuno giovanissimo che fa una cosa completamente diversa da quella che tu hai studiato, ti racconta quello che sta facendo e cioè, rimani
1: wow.
3: così. È molto interessante. No, per concludere, ma forse così provocatoriamente saremo tutti ingegneri invece, nel senso che saremo tutti, grazie proprio all'intelligenza artificiale, dei creatori di qualcosa, dei progettisti di qualcosa. Quindi molto di più la capacità data praticamente a chiunque di inventarsi delle cose complicatissime, perché adesso, ora io non sono un grafico, ma e magari non disegno neanche bene, però con l'intelligenza artificiale posso realizzare delle cose, posso essere la parte creativa
1: che hai dentro,
3: e la
1: ma
3: mano,
1: non sai tirarle fuori.
3: E la mano la fa certo. l'intelligenza artificiale. Quindi pensiamo cosa vuol dire in realtà come possibilità di espandere le capacità di ciascuno. Se la guardiamo in questo modo, problema di lavoro relativamente, sì, qualcosa la dovrò comunque imparare, però è molto diverso da dover saper fare esattamente tutto con accuratezza, quella che serve adesso, e con la matematica, con le tecnologie della progettazione, invece avere uno strumento che questo lo fa. Questa è la prima parte, che probabilmente ci dice che diventeremo tutti molto più dei creativi, no? Quindi adesso magari non subito, ma avremo questa opportunità di essere veramente molto contenti del nostro lavoro, come appunto gli abitanti di
1: Morego.
3: L'altra cosa che forse bisogna tenere in considerazione è che oggettivamente non avremo lo stesso numero di persone che abbiamo adesso. Questo sembra abbastanza chiaro dai trend demografici, per cui il pensiero di forse l'impatto sul lavoro non sarà così drammatico, anzi avremo il problema opposto, che ci dovremo chiedere chi fa il lavoro. Questo è molto importante, che è un ulteriore elemento, pezzettino giustificativo del fatto che progettiamo dei robot. E questo succede in tutto il mondo, per cui non è un problema che posso dire vabbè, ma tanto faccio arrivare qualcuno, apro, voglio dire, lo posso fare per un po', ma oggettivamente non è un problema.

0: problema di demografia globale e andiamo incontro a una necessità quindi concreta. Quindi il nostro paese prima, insieme non so, al Giappone, prima che in altri paesi, per poi nel 2100 in Africa il fertility rate sarà al 2,1 o forse un po' meno in Africa, dove adesso continua a crescere la popolazione in maniera incredibile, in realtà avrà un plateau a un certo punto e quindi poi comincerà a scendere anche lì. Per cui
1: sarà una questione culturale, immagino.
0: Sarà una questione culturale, man mano che migliorano gli standard di vita, in realtà
1: si fanno meno figli.
0: Si fanno meno
1: Sarebbe figli. Giusto il contrario, invece è una cosa abbastanza curiosa, ma
0: esatto.
1: Baby boom però nel 45, 44 sotto le bombe, la gente continua a nascere, invece nel 2026 ne facciamo molti meno. Vabbè, succede. Fate un bel applauso ai nostri tre relatori. E adesso, se volete, è arrivato il vostro momento, potete fare una domanda. Vediamo se rompiamo il muro della domanda entro i primi due minuti, perché sono come i suonatori di Brugnato loro, 2 euro per farli cominciare e 3 per farli smettere. Quindi insomma, adesso chi è che vuole fare una domanda? Una domanda, vai, aspetta che arrivo, regia, non ti preoccupare, troverai il modo di seguire anche questa bella ragazza, vai.
2: Grazie mille, buonasera a tutti innanzitutto, grazie per gli interventi, sono stati ricchi di spunti. Mi collego al primo intervento, quello del professor Metta, a proposito di filiere. Mi allaccio a questo discorso da un punto di vista di misurazione degli standard, insomma di valutazione, no, dell'impatto ambientale. Da un punto di vista accademico, insomma di ricerca scientifica, ci sono tantissimi articoli che parlano di misurazione, di tentativi di misurazione di questo impatto. C'è chi preferisce un approccio life cycle approach, chi invece adotta altri tipi di approcci, qualcuno si focalizza più su le emissioni di anidride carbonica piuttosto che l'acqua. Lei, secondo lei, qual è l'approccio che riesce a valutare meglio questo impatto? Perché poi c'è tutta la catena, insomma, la supply chain.
0: Noi le cose che abbiamo, diciamo, usato, ma non per tutte le ricerche che facciamo, perché poi ovviamente c'è una componente, e tanto dobbiamo andare a capire qual è l'innovazione che vogliamo fare, dobbiamo farla, e poi spesso mentre la facciamo cominciamo anche a guardarci intorno per capire qual è l'impatto. Noi di solito usiamo o cerchiamo di usare un approccio life cycle, perché quello che ci interessa è capire effettivamente l'impatto globale. Poi lo puoi misurare in CO2 emissions piuttosto che altre cose, anche a volte in costo. Diciamo, non abbiamo una preferenza particolare per usare un metodo piuttosto che un altro. I lavori che abbiamo fatto, che secondo me è interessante perché tipicamente ci danno uno stimolo per fare nuova ricerca, quando fai il life cycle ti cominci a preoccupare anche del ma cosa faccio dopo di quello che sto realizzando, e questo secondo me è molto interessante, perché allora cambi paradigma e cominci a pensare che forse certe cose non le devi, no, banalmente forse la plastica, facciamoci un pensiero, perché poi lo smaltimento è complicato, è costoso, e quindi l'impatto globale comincia a essere più diciamo a costare di più che non a pensare qualcosa di nuovo, e questo ci ha dato lo stimolo però per pensare a nuovi materiali. Secondo me questo è un pensiero interessante, perché se tu ti preoccupi veramente di quando lo fai e quanto consumi per farlo, ma dopo ti preoccupi anche di come lo butti via, in qualche modo hai sì il costo globale, ma anche lo stimolo per dire come riduco questo costo globale. E ridurre il costo globale non vuol dire il costo in euro, ma in questo caso vuol dire anche il costo in sostenibilità, che è bello, perché oggettivamente ci dà una possibilità molto nuova di vedere le cose. Poi esiste una cosa bellissima, sempre legata a questo discorso del life cycle, il design. E questo è dove l'intelligenza artificiale ci può mettere il naso molto approfonditamente, perché puoi provare a chiedere all'intelligenza artificiale di ok, devo realizzare questo oggetto, ma voglio che sia anche riciclabile. E allora lì i parametri che devi ottimizzare non sono più solo quelli del mio design estetico, ma cominciano a diventare anche quelli di come realizzo i componenti, perché poi questi componenti li posso spacchettare e riciclare o non lo posso fare, quanto mi costa quel riciclo. Quindi questo è diventato anche così un esercizio.

0: esercizio per dire, è stato un esercizio peraltro che abbiamo guardato in uno studio specifico, e si scopre che il design conta 50%, quindi potrebbe essere un fattore impattante, che però, siccome il design alla fine è ottimizzazione, se io disegno bene quella, come dire, la funzione di costo, l'ottimo che trovo tiene in considerazione anche il life cycle. Quindi questa è un po' l'idea che un po' ci muove, perché è una fonte di ricerca nuova, e ovviamente noi da curiosi facciamo così perché poi ci viene in mente che possiamo fare dell'altro e ce lo suggerisce la ricerca stessa.
1: Cristina Battaglia?
2: E se posso aggiungere, questo tema dal punto di vista industriale sta diventando super importante anche per l'ottimizzazione dell'uso delle materie prime critiche strategiche o per il loro recupero. Quindi mentre qualche tempo fa era tutto molto legato al tema della sostenibilità, quindi al recupero dei materiali, al loro smaltimento, adesso invece è un tema di recupero delle materie prime critiche o strategiche o di riduzione e sostituzione, che è by design, quindi deve necessariamente essere fatto in sede di progettazione. Questo ci dimostra anche che poi tutto questo tema è fortemente condizionato non solo da come noi ci muoviamo, ma anche da come si muovono gli altri, e quindi dalla geopolitica, eccetera.
1: Però non sembra che ci abbiano pensato al life cycle quando hanno deciso di elettrificare tutto l'automotive europeo.
2: Infatti è tema molto, è tema molto recente questo.
1: Diciamo un po' di più.
0: Adesso c'è il recupero del litio. Ci sono impianti per recuperare il litio delle batterie esaurite.
1: Sono sempre i cinesi o possiamo farlo anche noi?
0: No, questo lo stiamo cercando di fare anche in Europa. No, beh, il punto interessante, perché adesso che hai elettrificato, in realtà parzialmente, però che avrai un problema di smaltimento, quello smaltimento in realtà può diventare un impianto per cui, con un costo energetico ovviamente, che però
1: comunque
0: essere...
1: perché ci sarà domani è uno dei temi, perché è quello del fine vita degli oggetti e di riutilizzarli anche come carburanti secondari.
2: Non avendo miniere abbiamo necessità di prendere, smaltire,
1: esatto.
2: E quelle sono le uniche miniere che possiamo avere.
1: Vediamo una domanda, eccoci qua. Ti chiedo solo, non l'ho chiesto a lei, ma colpa mia, di alzarti in piedi, così la telecamera ti pesca.
3: Grazie,
1: in viso.
3: Buonasera, io avevo una domanda per tutti e tre. Qualche settimana fa, a fine giugno, un'azienda, un imprenditore italiano di cui ora non mi ricordo il nome, aveva lanciato Emma, l'intelligenza artificiale italiana, che poi era stata abbastanza fallimentare, dopo 24 ore aveva chiuso. Volevo chiedervi se secondo voi l'Italia o l'Unione Europea dovrebbe dotarsi di un'intelligenza artificiale propria, mi riferisco a intelligenza artificiale tipo ChatGPT, che possano usare i cittadini, e se sì, ne avessero le capacità, o se secondo voi non è necessario, e se vi si invece migliorare qualcosa, bastasse regolare quelle già esistenti o qualcos'altro. Grazie.
1: Voi fate gli scienziati, ma alla fine siete sempre di fronte a domande esistenziali.
4: Allora, ti rispondo di getto, sì, deve averla. Io ne sono fermamente convinto, perché è un asset strategico. Il problema vero è che siamo molto indietro rispetto all'America e alla Cina, però dobbiamo immaginarci un modello che cerchi di essere diversificante rispetto a quello che c'è già in America e in Cina, e però che ci consenta di recuperare un pochino più di autonomia. Non possiamo pensare di consegnare modelli, dati e elaborazioni a paesi comunque potenzialmente in concorrenza, anche in caso di necessità, con l'Europa. E nel nostro piccolo stiamo cercando di fare proprio così, ma limitatamente, veramente non certo su scala nazionale a livello di clienti. Però l'Italia sta facendo due iniziative interessanti. Una, sta provando a partecipare alla prima call che si apre in questi giorni per la costituzione di una cosiddetta Gigafactory italiana, che fa parte di un progetto europeo dove tanti paesi europei si stanno candidando. Speriamo che la cordata italiana riesca a portarsi a casa un finanziamento che oramai si è ridotto moltissimo rispetto a quello che doveva essere all'inizio, ma speriamo che almeno questo venga fatto, e questo serve solo per creare però una cosiddetta Gigafactory, che poi serve ad addestrare i modelli di intelligenza artificiale. L'altra cosa che dobbiamo fare invece, per com'è il nostro mercato, a mio avviso, è fare in modo che

0: vengano costruiti o valorizzati siti più prossimi all'utenza, per creare quella che si chiama inferenza, cioè il fatto di avere la capacità elaborativa vicino a dove viene fatta la domanda. Quindi è una strategia diversa. Gli americani hanno costruito grandi infrastrutture e hanno iniziato a vendere servizi cloud in tutto il mondo. I cinesi si stanno concentrando più sulla parte robotica, sul fatto di prendere l'intelligenza e metterla nelle macchine. Gli europei devono riuscire a recuperare il gap cercando di utilizzarla in modo intelligente, perché in questo momento si è arrivati abbastanza vicini al punto di dubbio sulla remuneratività di questi investimenti. E quindi, perché forse c'era, rispetto agli incredibili capitali investiti, c'era da parte degli investitori l'attesa di recuperare molto più velocemente, iniziare a recuperare molto più velocemente i soldi. Quindi, arrivando per ultimi, abbiamo la fortuna forse di riuscire a non commettere alcuni errori dei primi e di riuscire a personalizzare molto di più per la nostra realtà questo tipo di infrastruttura. Quindi, in sintesi, per me la risposta è sì, sir.
1: Bene, qualche altra domanda? Eccoci qua.
2: Sì, volevo dare una piccola testimonianza dell'importanza dell'intelligenza artificiale anche nella nostra realtà produttiva. In questo senso, noi realizziamo barriere coralline artificiali con stampanti 3D. Ebbene, il nostro ufficio tecnico è estremamente contento di poter utilizzare questi strumenti, che li aiuta tantissimo nella progettazione sia a livello strutturale che a livello estetico. Quindi le nostre, diciamo, prodotti sono sostanzialmente validi dal punto di vista effettivamente l'efficienza strutturale, perché devono in qualche modo contrastare gli effetti del moto ondoso, e poi anche esteticamente gradevoli, anche se sono sott'acqua. Quindi sia, diciamo, i nostri collaboratori, il nostro ufficio tecnico sono estremamente soddisfatti, proprio perché grazie a questi strumenti oggi riducono moltissimo i tempi di progettazione, di elaborazioni, e quindi possiamo dare delle soluzioni estremamente valide, estremamente competenti, in tempi decisamente più rapidi del passato. Quindi la tecnologia, assolutamente, noi siamo assolutamente favorevoli, e mi rilasciavo sia al problema del design, del life cycle del professor Metta, e anche dell'aspetto, diciamo, lavorativo. Noi non abbiamo assolutamente ridotto il personale, anzi, probabilmente assumeremo personale, probabilmente personale diverso, però ecco, sono estremamente contento, estremamente positivo. Oggi ho sentito anche da parte vostra, diciamo, quanto è molto confortante praticamente questa attività. Ecco.
1: Bene, allora non so se volete solo dire sì o se siete...
3: Magari una frasettina la aggiungo, perché poi fare tecnologia, l'ho già detta, quindi alcuni dei miei collaboratori la conoscono, è divertente. Quindi tutto il discorso che facciamo di... per questo parlavo del lavoro, che potrebbe essere molto più bello, perché sviluppare le tecnologie io non le lascio fare a qualcun altro, perché preferisco farle io direttamente. E questo, secondo me, dovrebbe essere la curiosità che ci muove verso l'applicazione, certo, verso realizzare.
1: Poi,
3: quindi
1: mai...
3: il problema della, si diceva prima, della large language model italiano, piuttosto, non è tanto un problema di perché devo usare quello dell'altro e non va bene, ma perché farlo io, intanto imparo a fare delle cose, quindi dopo che ne ho fatto uno ne posso fare mille, tutti diversi, posso farlo uno migliore, come ci hanno dimostrato aver fatto i cinesi in alcuni casi, poi insomma come, è tutto un argomento divertente, ma soprattutto perché è una cosa interessante da fare. Quindi dovremmo riuscire a trasformare questa competizione tecnologica in, faccio questo perché oggettivamente è molto meglio che non essere a traino, per tanti motivi.
1: Certo, non c'è dubbio. Abbiamo spazio ancora per una domanda, vediamo chi la vuole fare, su coraggio, volendo ce ne sta una, eccoti qua, prego.
4: Grazie, innanzitutto, già che siamo nell'ambito di un corso sul diritto dello sviluppo sostenibile, volevo fare una domanda giuridica, nel senso, abbiamo detto che...
1: Ora scappano subito.
4: Sì, esatto. Abbiamo detto che in Europa siamo molto indietro sia sulla realizzazione dei modelli, sia delle infrastrutture rispetto ad altri ambiti come Stati Uniti e la Cina, ma siamo arrivati primi invece per quel che riguarda, o tra i primi per quel che riguarda la regolazione, che è una nostra specialità.

0: mi riferisco alle ACT e altre normative attinenti. Secondo voi questo è un elemento di vantaggio nella competizione globale e nello sviluppo della vostra esperienza anche professionale e industriale, oppure è piuttosto un freno e un ulteriore peso che ci rallenta? Grazie.
1: A naso a me sembra la seconda, però magari non è vero e rispondono loro. Chi è che vuole prendersi la responsabilità di questa risposta? Metta, mi sta guardando, è come a scuola, poi no, se uno mi guarda, prego!
2: No, lascio volentieri, è un argomento... No, allora, secondo me ci sono dimostrazioni storiche di regolamentazioni che hanno fatto bene e altre che hanno fatto meno bene. Quindi adesso entrare... Esistono entrambe le possibilità, quindi ci sono degli elementi certamente che sono un costo nella regolamentazione, altri che hanno dato dei vantaggi e potrebbero essere dei vantaggi. Aver messo qualche limite non è sbagliato, che poi sono tutti limiti, diciamo, di accettazione del rischio alla fine, quindi non è che ci stanno dicendo fermate la ricerca, non facciamo la ricerca, stanno dicendo si fa una valutazione del rischio e si mette una valutazione su cosa si deve fare quando questo diventasse un prodotto, perché poi il problema è non è tanto quanto se me lo tengo io nel mio computer dentro un laboratorio di ricerca, l'impatto è nullo. E quindi bisogna vedere quanto è questo costo. Su alcune cose, ora, il GDPR un costo l'ha avuto, perché noi ci siamo comunque dovuti dotare, anche come istituto di ricerca, di un sistema di gestione della privacy, di protezione, quindi è evidente che bisogna valutare molto bene. Sulle AI Act ancora io non ho idea di quello che potrebbe essere l'impatto, perché sul lato ricerca impatta poco, tutto sommato. Sul lato trasferimento delle tecnologie è una domanda, insomma, sulla quale non ho un numero in questo momento, però è chiaro che bisogna fare delle considerazioni.
1: Sta di fatto che
2: bisogna essere forse pronti anche a tornare indietro, per cui aver capito a un certo punto che deve essere rettificato, allora mettiamo mano velocemente alla regolamentazione e diciamo questo era un po' troppo, ok? Ha limitato lo sviluppo.
1: Tornare indietro e magari andare invece avanti laddove, in quei settori dove siamo arrivati tardi o non siamo arrivati affatto rispetto ai
2: nostri... Sono più quelli realizzativi, però,
1: esatto,
2: dove
1: esatto.
2: Dovremmo veramente,
1: esatto.
2: Secondo me...
1: Fate tutte le regole che volete, però intanto fate anche, no? Ma non voi, in generale, il sistema dovrebbe essere in grado di farlo.
3: Non penso però si possa dire, sono abbastanza... abbastanza convinta in questo momento che la regolamentazione di per sé sottrae vantaggio competitivo al sistema. Questo non è detto. Il monitoraggio e le modifiche sono fondamentali e spesso non si fanno, però un impianto normativo su questo io credo sia stato comunque saggio. E potrebbe eliminare distorsioni pericolose anche a livello economico. L'importante è che ovviamente il costo non sia superiore a quello che, diciamo, può sostenere il sistema, perché allora lì, però, fra tutte le normative barocche che subiamo e che generano costo, diciamo che questa non è quella che preoccupa di più.
1: Sì, esatto.
3: Perché,
1: ma comunque c'è sempre tempo,
2: anche,
1: nel senso, se ne possono aggiungere delle altre.
2: Esiste un problema di sicurezza. Ora, non so, l'aviazione si è data degli standard severissimi con delle procedure che possono sembrare barocche,
1: sì,
2: ma
1: sì.
2: Sono fatte perché quello è il modo in cui ottieni sicurezza.
1: Certo.
2: Mandando in giro robot umanoidi in mezzo alle persone, forse qualche regola bisogna darsela.
1: Non c'è dubbio. Applausone per i nostri relatori. Professore, vuoi venire a chiudere? Facciamo una battuta finale, visto che domani ci rivedremo qui, domani pomeriggio, con un altro panel molto interessante e questa settimana, diciamo, continua con questo corso.
4: Sì, domani ci vediamo per parlare di energia e di transizione energetica, quindi comunque è un tema, come dire, collegato a quello di oggi, perché chiaramente l'energia si fonda molto sul progresso della tecnologia e la possibilità di una transizione giusta si fonda su sulla possibilità di utilizzare tecnologie che siano a disposizione di tutti, perché poi c'è anche questo tema che, diciamo, più di sostenibilità sociale, se vogliamo, che oggi è stato sfiorato solo in parte, che è quello di mettere la tecnologia non solo a servizio delle grandi corporation, ma anche a servizio delle persone, appunto, che potrebbero rimanere indietro.

0: quindi come dire, i nostri incontri hanno un fil rouge che vedremo domani come si concluderà.
1: Beh, grazie. Lo vediamo, grazie, grazie mille al professor Cuocolo. Ringrazio i nostri relatori e vi do appuntamento domani. Buona serata.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del Seicento.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Oggi è una giornata importante, storica per la città, per la nazione, perché il processo Morandi arriva all'epilogo. Dopo quasi 300 udienze e dopo 4 anni di udienze, da 8 anni dalla tragedia, ci sarà la sentenza. Questa mattina alle 9:30 ci sarà appunto l'apertura dell'udienza, poi i giudici andranno in camera di consiglio e poi entro qualche ora, si spera magari già fine mattinata oppure primo pomeriggio, ci sarà la lettura della sentenza. 57 imputati che rischiano in tutto quasi 400 anni di pena. Il più importante è Giovanni Castellucci, su cui ruota l'ex amministratore delegato di Autostrade, su cui ruota il teorema dei giudici, perché a loro dire il ponte è crollato per la scarsa manutenzione favorita dalla filosofia appunto indotta da Castellucci al risparmio, per dare più soldi ai soci di Atlantia, delle società collegate del gruppo.
1: Questa è una giornata con un'atmosfera molto particolare qui davanti al Tribunale. Sono intanto arrivate truppe da tutta Italia, ma non solo, anche d'Europa, per seguire questa sentenza di primo grado. 43 le vittime quel 14 agosto 2018 alle 11:36, ma anche intorno le persone che passano, che questa mattina hanno visto il capannello di giornalisti. Molti adesso non li vedete alle mie spalle perché, come per la truppa di Michele Varì, sono entrati all'interno del tribunale e su indicazione del giudice solo una troupe formata da due persone può entrare all'interno del tribunale, quindi molti sono già entrati, ma molti sono qui all'esterno.
2: Gianluca viaggiava con mio figlio e lui all'inizio aveva questa, credo che ce l'abbia ancora, non lo dice, ma si sente quella colpa perché io sì e lui no, ma è il fatto, è il destino, ha voluto così e io sono felice che lui è qua a fianco a me. Rappresenta

0: diventa anche mio figlio.
1: Oggi, dopo 8 anni, sapremo se quello che noi pensiamo potrebbe diventare verità processuale.
0: Fino a quando non ci sarà la lettura della sentenza, siamo appesi a un filo e alla speranza.
2: Io, ripensando per esempio a questa notte, mi sembrava di essere ancora là, come se fosse stata la prima notte dopo il crollo.
3: Io ho sempre detto poi che gli aspetti di pena sono, diciamo, secondari. La cosa più importante è l'affermazione di responsabilità, dire che è successo per questo motivo e la responsabilità è di queste persone che hanno sbagliato.
4: Quando siamo arrivati sul ponte di Cornigliano abbiamo visto quello che era successo e lì è subentrato dentro di noi una sensazione indescrivibile di vuoto, di incredibilità, di tante cose. Poi c'era un grosso silenzio, un'aria ancora di odore di cemento sgretolato.
5: Una squadra di 5 persone, siamo intervenuti nella fabbrica del riciclo dove c'erano queste 2 persone sepolte dalle macerie. E abbiamo lavorato per disincastrarle, togliere fuori dalle macerie. Ricordo il terrore negli occhi della mamma, che aveva paura, appunto, voleva spingersi a...
6: Questo è perché questa giornata è una giornata sicuramente molto emotiva per i familiari delle vittime, ma lo è anche per i soccorritori.
7: Grande confusione delle comunicazioni telefoniche, radio che esplodevano, telefoni che esplodevano, comunicazioni, ecco queste le comunicazioni importanti, tantissime, che cadevano a pioggia, confusione e fame soprattutto di sapere che cosa sono stati gli eventi da parte delle centrali operative.
8: Lei con sua figlia che era incinta, quando è crollato il ponte ha scampato la tragedia per pochissimo.
9: Per 1 minuto e 10 secondi prima che crollasse il ponte.
8: È passata?
9: Da via Valtelfile, però io dovevo girare per andare all'IKEA, perché eravamo andata all'ospedale con mia figlia per fare l'ultima ecografia.
8: Cosa l'ha salvata, la casualità?
9: Ha salvato che io casualmente c'era una ragazza straniera, non so di che nazionalità, stava male, poi piccina. La giornata era quella che era, lo ricordate tutti quanti, e non aveva né un euro né nessuno al suo fianco. Io mi ha fatto tanta pena, le ho chiesto, dico, dove abiti? Mi dice a Bolzaneto, dico, non ti preoccupare, ti porto io perché io tanto vado a Certosa.
10: Inevitabilmente sarà una sentenza di condanna e so che in tanti mi definiscono troppo ottimista, ma è che non è ottimismo, sono le carte che lo predispongono, sono le relazioni tecniche, sono gli incidenti probatori.
11: Allora, mi aspetto che sicuramente ci sia giustizia, no? Che i principali imputati siano condannati, poi che sia il massimo, che sia il minimo della pena, l'importante è che ci sia una pena.
12: Negli anni il processo, più che una funzione giuridica, ha acquisito una funzione sociale. Io la reputo funzione sociale perché non solo noi in quanto parenti abbiamo diritto di una verità, ma il popolo italiano, i cittadini di Genova, i cittadini liguri, i sfollati, i feriti, chiunque abbia sofferto in maniera diretta e indiretta di questa tragedia.
13: Dove il cuore batte da stanotte che batte, e dove ci vuole tanta forza, ancora di più. In 8 anni ne abbiamo avuta tanta, ma oggi la forza non ci deve mollare, proprio oggi.
14: Ricordo di averlo sentito per televisione con gli urli incredibili, allora sono corsa subito sul terrazzo, non riuscivo ad aprire la porta del mio terrazzo perché c'era una bufera di acqua e di residui del crollo che non mi ha consentito di salire. Allora cosa ho fatto? Ho preso su, sono scesa immediatamente in strada, mi sono procurata i numeri telefonici della protezione civile, di quelli che potevano essere i numeri interessanti anche alle persone che dal centro poi avrebbero dovuto rientrare a casa, oltre Certosa, Bolzaneto, per cercare di dare una mano. Che la solidarietà umana al Campasso non manca, persone che portavano la focaccia, il tè caldo, il caffè, tutto quello che volete. D'altra parte anche un'organizzazione nel cercare di raggiungere anche i posti di lavoro, i consigli che si potevano dare, le informazioni che sono estremamente importanti. Tanti, lo sapete meglio di me.
15: Nella nostra vita quotidiana gestiamo le emergenze e urgenze, abbiamo già affrontato situazioni particolari e mi vengono in mente le alluvioni, mi viene in mente anche il crollo della Torre Pilota,

0: della torre piloti, ma in questo caso avevamo veramente di fronte una maxi emergenza di dimensioni epocali che non avevamo mai affrontato, e quindi c'era anche una sorta di timore e di paura nell'operare in un contesto che non era sicuro, perché avevamo la restante parte del ponte Morandi sia levante che ponente e non avevamo la certezza che non potesse accadere qualcos'altro.
1: Lo ricordo con emozione. Io ricordo un momento in cui abbiamo svoltato sul ponte di Cornigliano e lì tutta la tragedia si è resa davvero visibile, perché noi ci aspettavamo il crollo del ponte, pezzi, no, c'erano i due monconi e il nulla in mezzo.
2: Siamo riusciti a vedere in un buco una macchina dove c'erano due ragazzi, Rita e Federico. Abbiamo capito che erano vivi e siamo riusciti con i colleghi a addestrarli. E sono sopravvissuti, fortunatamente questa è stata la gioia più grande per noi vigili del fuoco che viviamo di questi momenti.
3: Com'è cambiata Certosa da quel giorno?
4: Purtroppo in peggio, perché poi dovevamo avere comunque dei ristori che non sono arrivati sul territorio. Da lì sono partiti poi tutti i cantieri che stanno devastando veramente la zona, e il vivere il giornaliero, ecco, è quello che il problema più grosso. I negozi chiudono sempre di più e siamo inascoltati, perché onestamente facciamo delle richieste e non vengono, come posso dire, accettate o seguite.
5: Sono nato a Certosa, vivo a Rivarolo, quindi mi sono spostato di poche centinaia di metri. Ho ancora il cuore qua, per quello che riguarda la giustizia, che faccia pure il suo corso, ma che lo faccia davvero, non come purtroppo si vede molte volte.
6: È stata una cosa più, cioè, unica, perché un furgone che si va a incastrare lassù con una persona ancora in vita è una cosa, diciamo, che ha quasi del miracoloso. Però poi c'era il problema di dover salire lassù ed andarlo a prendere. Così siamo riusciti ad arrampicarci, lì era circa 20 metri, una ventina di metri, 24 metri mi sembra, e poi con il pochissimo materiale che avevamo a disposizione, perché tutti i pompieri sul posto stavano usando tutto, i camion erano vuoti di qualsiasi attrezzatura perché tutti usavano tutto. Siamo riusciti a fare quello che poi era necessario, cioè portare giù Gianluca.

0: Alle ore 14, questo l'orario che attendevamo, verrà letta la sentenza del processo del crollo di Ponte Morandi.
1: Allora, signori, in nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova, visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale, dichiara Agnese Paolo, Camomilla Gabriele, Casini Carlo, Fabriani Giorgio, Malgarini Mauro, Mollo Riccardo, Romagnolo Mariano, responsabili dei reati di crollo colposo, omicidio colposo. Dichiara altresì Alemanni Serena, Bandini Claudio, Bergamo Mario, Bernardini Lanfranco, Berti Paolo, Brencic Antonio, Bonaccorso Salvatore, Castellucci Giovanni, Ceneri Maurizio, Coletta Mauro, De Angelis Emanuele, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Ferretti Torricelli Lucio, Francese Michele, Galatà Antonino, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Meliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Strazzullo Paolo, Testa Carmine Vezil Marco, responsabili dei reati di crollo colposo e omicidio.

0: stradale e concesse le attenuanti generiche a tutti ad eccezione di Ceneri, De Angelis, Nebbia e Vezzil, valutate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti per gli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani, Francesi ed equivalenti alle residue aggravanti per i restanti imputati condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione, Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione, Ceneri De Angelis Emanuela alla pena di anni 10 di reclusione, Nebbia Giampaolo alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione, Mollo Riccardo alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione, Di Taddeo Fulvio alla pena di anni 8 di reclusione, Malgarini Mauro e Emiliani Massimo alla pena di anni 7 di reclusione, Vezzil Marco alla pena di anni 6 e mesi 7 di reclusione, Camomilla Gabriele alla pena di anni 6 di reclusione, Berti Paolo e Galatà Antonino alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, Casini Carlo e Coletta Mauro alla pena di anni 5 di reclusione, Bernardini Lanfranco, Ferretti Torricelli e Lucio, Marigliani Stefano, Ricacci Riccardo e Romagnolo Mariano alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, Agnese Paolo, Alemanni Serena, Bandini Claudio, Brencic Antonio, Giordano Marita, Strazzullo Paolo e Testa Carmina alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, Bergamo Mario, Salvatore, De Santis Matteo, Fabriani Giorgio, Francese Michela alla pena di anni 1, mesi 11 e giorni 5 di reclusione, condanni suddetti imputati alle spese processuali. Visto l'articolo 31 e 33 Codice Penale applica nei confronti dei suddetti imputati con esclusione di Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata corrispondente a quella della pena inflitta. Visto l'articolo 163 Codice Penale concede agli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese il beneficio della sospensione condizionale della pena.
1: Sì, ecco, ci sono in compagnia della famiglia Altadonna, Giuseppe Matti Altadonna, Maria Grazia e Michele, sono i genitori, tranquilla Denise, tranquilla, sono i genitori e il fratello di Luigi Matti Altadonna. Un commento a caldo, soddisfatto?
2: No. Non sono soddisfatto, mi aspettavo un po' più serietà nella sentenza, non c'è stata. Diciamo che sul nucleo principale sono state le condanne, ma troppa soluzione, troppa archiviazione. No, sono insoddisfatto, ecco questo. Così a caldo sono deluso.
1: Che cosa ti aspettavi, Pino?
2: Dopo 4 anni di processo, di sentenze, di tutto quello che è uscito fuori, mi aspettavo un po' più di severità nella giustizia, non è una richiesta di vendetta, non è per quello che doveva essere, è andata male, non hanno condannato per quello che hanno fatto questi personaggi.
1: Per te quindi oggi Luigi ha avuto giustizia o ha avuto una giustizia solo in parte o non l'ha avuta?
2: In parte, non ha avuto la giustizia che meritava Luigi e gli altri 42 vittime.
1: C'è un appello che vuoi fare, qualcosa che vuoi dire dopo questa sentenza di primo grado? Sappiamo che è solo il primo grado, guardando poi agli altri passi.
2: Guardando all'appello non so dire niente, so che vorrei che questi processi non ce ne fossero più altri.
1: Assolutamente, perché significherebbe che nessun'altra famiglia dovrebbe passare quello che state passando da quel 14 agosto 2018 voi. Non so se Maria Grazia vuole dire qualcosa, parla Michele allora. Per te, so che insomma hai parlato anche con gli avvocati, poco fa con i vostri avvocati.
3: Il lato positivo è che oggi abbiamo dei colpevoli, quindi tirando le somme Luigi e le altre 42 vittime morte assassinate hanno dei colpevoli, sono state evidenziate delle responsabilità e ci sono delle condanne. Rimane l'amaro in bocca, come ho già detto, per quanto riguarda soprattutto Castellucci, con una richiesta a parte del PM di 18 anni e 6 mesi, che è poi è diventata 12 anni, non c'è stata nessuna soluzione piena. La speranza resta. Io ho anche ricordato il dottor Terrile, che ha fatto un lavoro propositivo.

0: Ha preparato il primo e il secondo fino alla Cassazione, quindi speriamo venga mantenuto anche quell'indirizzo di lavoro e siamo soddisfatti all'80%, non è pieno.
1: Grazie a Michele, grazie a Maria Grazia e a Giuseppe.

0: quindi riteniamo che l'impianto accusatorio della Procura abbia retto. E ovviamente dovremo, essendo molto complessa la situazione da interpretare, dovremo capire bene ai fini della prescrizione se potrebbe esserci qualche intoppo. Lo capiremo con i nostri avvocati e saremo molto più chiari nella conferenza stampa. Però direi che c'è soddisfazione per il risultato e insomma.
1: Quando ha sentito, diciamo, i 12 anni a Castellucci, perché poi sappiamo che lui è anche un po' il simbolo, no? L'immagine, erano 57 gli imputati, ma che cosa ha provato? Io ho sottolineato come ancora una volta tutti voi familiari alla lettura della sentenza abbiate tenuto una, diciamo, una dignità, una calma quasi naturale.
0: Sì, non potevamo scomporci, anche perché dovevamo capire nel dettaglio. Sicuramente i 12 anni a Castellucci sono una pena importante e quindi è una pena che ha il suo significato, ed è per questo che riteniamo che l'impianto accusatorio di base della Procura abbia retto.
1: Se l'era immaginato così, quel momento,
0: no,
1: ho approvato.
0: L'ero immaginato un momento più lungo. Io mi immaginavo una cosa più lunga, più articolata, invece è stato velocissimo, eravamo tutti in piedi, è stato un po' come essere in una palla, essere sballottati, perché c'eravate voi di fianco che ci guardavate, noi che sentivamo queste parole, e non è semplice riuscire a capire per persone che non sono tecnici, e quindi ci ragioniamo un attimo. Sicuramente però quello che noi volevamo, che nei tre filoni di imputazione ci fossero delle condanne, è avvenuto. Quindi questo.
1: Da una parte abbiamo parlato come presidente, adesso parliamo come familiare. Il ricordo di sua sorella, di suo cognato, dei suoi nipoti che sono stati qui con lei anche oggi.
0: Sì, sono stati qui con me. Ho cercato di non pensarci tanto in questo momento, perché sarebbe stato peggio per la mia lucidità.
1: Cesare, per la prima volta tu eri in aula, tuo papà era Andrea Cerulli. Che momento è stato e come lo stai vivendo?
2: È stato un momento comunque importante, sono ancora un po' confuso, però credo che ci sia stata sicuramente una condanna di anni importanti. Spero che non diminuiscano e che sia appunto un esempio di giustizia questo processo.
1: Che cosa ti ricordi di tuo papà, dei vostri viaggi, di quello che ti ha insegnato? Tanto c'è una passione comune,
2: sì,
1: fortissima, no? Per il Genoa.
2: Sì, il Genoa è sicuramente un elemento di passione, ma credo che l'amore sia l'amore per le persone e per la natura sia una delle cose che mi ha insegnato di più. La nostra famiglia è l'esempio, e credo che questa forza sia il dono che ci ha donato lui, più grande. E anche la mia mamma, ovviamente.
1: E anche la tua mamma, sì. Giovanna, perché ovviamente tuo papà amava molto i viaggi, amava molto il Genoa. C'è qualche momento che vuoi condividere con noi? Anche forse l'ultimo viaggio, che è un po' particolare quello,
2: sì,
1: che avevate,
2: sì,
1: vissuto, è vero?
2: L'ultimo viaggio l'abbiamo fatto a Ponte di Legno.
1: Perché?
2: Lui non sapeva che la squadra rivale, non la nomino neanche, faceva il ritiro lì, esatto, e lui ha cercato di vendere i biglietti in tutti i modi possibili, ma poi siamo andati, per fortuna, perché è uno dei ricordi più belli che ho, più vividi, soprattutto perché è uno degli ultimi, quindi un viaggio comunque emozionante che ricorderò sempre.
1: È vero che tu e tua mamma Giovanna portate tuo papà in tutti i vostri viaggi?
2: È vero, sì, ogni viaggio che facciamo, dall'America al Giappone, portiamo la maglietta della Culm in cui lui lavorava, che per lui appunto era una famiglia, quindi ci teniamo sempre a portarlo con noi, oltre che i nostri cuori, anche appunto un oggetto che lo ricordi.
1: La lezione, l'ultima cosa che ti chiedo, che ti ha insegnato più grande tuo papà?
2: Credo l'amare le persone.

0: e capire che davanti a un'altra persona c'è un'altra vita, e quindi non mai scontrarsi con la violenza, ma con l'amore, e anche se ci sono dei contrasti, anche se sei in disaccordo, sempre cercare di avere più amici possibile.
1: Grazie Cesare, non so se Giovanna voglia dire qualcosa. L'emozione della sentenza, l'emozione di sentire queste parole così profonde di tuo figlio, non so se vuoi dire qualcosa.
2: È stato un giorno importantissimo, poi avere Cesare vicino a me,
1: finalmente maggiorenne,
2: può parlare lui, come avete visto, al mio posto. È stata un'emozione particolare, poi non abbiamo ancora metabolizzato tutto. Speriamo. Questo è un piccolo tassello, importante non solo per noi, come abbiamo sempre detto tante volte, per tutti gli italiani, che sia ad esempio a tutti. Speriamo che il proseguimento di questo cammino rimanga su questa strada, ecco.

0: può anche andarci bene una cosa così, non può stare.
1: Giustizia è fatta.
0: Sì, la giustizia è fatta e anche a certi livelli, quindi non sono stati, diciamo, io come tu sai, come ho già detto anche in altre occasioni, critico un po' tutto il sistema, perché mi spiace ripetermi, ma questa gente qua è comunque in giro, addirittura potrebbe fare qualsiasi tipo di lavoro, quindi non hanno nessuna restrizione e neanche dopo.
1: Beh,
0: questo
1: Castellucci è già in per un'altra questione,
0: non per noi, perché sa benissimo che se fosse per noi magari Castellucci non va neanche in carcere, perché dopo 70 anni ci sono gli arresti domiciliari. Quindi queste cose qua che ruotano tutto dietro, che non mi piacciono tanto, ma io continuo a dire, come sempre dice anche Egle, contentissimo del lavoro che hanno fatto, i giudici non hanno perso tempo, hanno cercato per un processo grosso come il nostro, è veramente stato tra virgolette veloce, anche se è andato avanti parecchi anni, no? Quindi per quello siamo contenti, poi vedremo. Come ho anche detto, ho saputo anche solo stamattina che se vai però in appello, io trovo di nuovo una cosa sbilanciata, che se vai in appello ti possono solo giudicare, dare una condanna più bassa e non più alta. Quello non lo trovo di nuovo giusto.
1: Certo, certo, comunque
0: se come puoi ritoccare al ribasso perché rivedi qualcosa, perché non le puoi rivedere e ritoccarle anche al rialzo perché hai visto magari invece che certe cose per te non vanno bene.
1: Ecco, dicevi per loro la vita non è cambiata, la mia vita invece è stata stravolta da questa tragedia.
0: La mia vita all'inizio non è stata più vita, poi ci cerchi da rabattare e cerchi di non pensarci e andare avanti, però la mia vita è cambiata da quel giorno. Loro per adesso sono 6 anni e ne andranno avanti ancora altri senza avere un minimo disagio.
2: Mi accompagna Paolo Robotti, fratello di Alessandro, su quel ponte è morto suo fratello e sua cognata. Un commento a caldo, sei soddisfatto?
3: Ma a caldo credo che sia stata una sentenza importante, sono state date delle pene importanti e credo che non è un tema di soddisfazione, ma credo che comunque sia stato dato un segnale forte.
2: Tu come hai vissuto questa giornata?
3: Ma è stata una giornata vissuta all'insegna della tensione, sicuramente. Adesso cercheremo di capire anche col nostro avvocato, farci spiegare meglio tutto quello che è stato detto, perché erano tanti gli imputati, erano tanti i capi di imputazione, però insomma possiamo dire che la sentenza c'è stata e siamo fiduciosi che rimanga anche nei prossimi step.
2: Qual è stata la parte più difficile di questi 8 anni di attesa?
3: Ma forse è proprio il tempo, è passato tanto tempo, siamo riusciti a, come dire, a mantenere il ricordo e la speranza, sono successe tante cose, oggi è sicuramente il giorno più importante da allora.
2: Ricordiamo chi era tuo fratello e tua cognata, le loro passioni, che cosa facevano quel giorno, perché si sono trovati su quel ponte?
3: Ma loro stavano tornando dal mare, quindi erano una coppia giovane, sposata, che era in vacanza, stava rientrando dalle vacanze, quindi i loro sogni erano quelli di tante persone che quel giorno si trovavano a passare di lì.
2: Loro, lui amava in particolare le stelle, ti capita guardando il cielo di in queste serate, insomma, che precedevano la sentenza, di rivolgere a lui un pensiero?
3: Sì, certo, questo capita spesso, lui amava molto fotografare la luna, quando vedo

0: la luna piena, spesso pensiamo a lui.
1: Emmanuel Diaz, non c'è bisogno di presentazione, fratello di Harry, mi abbraccia. Abbiamo vissuto insieme tutto il processo.
2: È veramente una follia, è stato, perché ora comunque sì che parliamo della condanna, delle pene, però è che guardate che dentro all'aula sono successe così tante cose che è difficile sperare che una semplice sentenza dimostri tutto quello che si è vissuto qui dentro. Abbiamo lottato al freddo, al caldo, abbiamo vissuto cose che non si potranno raccontare per molti anni, però ci hanno dato la ragione. Quella verità che abbiamo difeso, che ci dicevano che era semplicemente una follia portata avanti da chi era comunque sofferente, è risultata essere molto vera. L'abbiamo portata in una maniera composta, educata, e oggi i giudici ci hanno dato la ragione. I colpevoli sono loro, questo ponte è crollato per la corrosione, questo ponte è stato talmente dimenticato dallo Stato, dalle istituzioni, e talmente mal gestito dalla società Autostrade per l'Italia, dalla società Spea Engineering, dal gruppo Atlantia, che era inevitabile che crollasse. Lo potevano evitare, potevano fare tanto per evitare questa strage, per evitare queste morti, e non hanno fatto niente. E oggi non lo diciamo soltanto noi, lo dice il Tribunale di Genova, lo dicono i giudici.
1: Potrai ricominciare la tua vita?
2: Sì, oggi inizia un nuovo percorso. Sono stati 8 anni di lotta, 8 anni dedicati a mio fratello ad evitare che quella voce venisse silenziata. Ce l'ho fatta, di questo sono orgoglioso, però quella verità che continuo a difendere in realtà è atroce, perché mio fratello ha vissuto un momento infernale che l'ha portato ad una morte ingiusta.
1: Ecco, tu hai sospeso la tua vita per assistere a tutte le udienze, sei stato l'unico dei familiari, così ci siamo visti tante volte insieme, abbiamo diviso i cracker nel momento, sì. E adesso cosa farai? Studierai, cercherai un lavoro, hai già un lavoro?
2: Ma io mi incarico di gestire il patrimonio familiare, continuerò a farlo, però sicuramente potrò riprendere i miei studi di psicologia, è arrivata l'ora di creare un nuovo capitolo.
1: Non tornerai in Colombia?
2: Non lo so, spero di poter vivere altre esperienze, diversamente da mio fratello. Io ho il tempo e dovrò utilizzarlo.
3: Quando si condanna l'innocenza non si fa mai giustizia. La condanna dell'innocenza è per definizione una forma di ingiustizia. È stata una sconfitta per la verità dei fatti. I periti hanno accertato e acclarato che il ponte è crollato per un vizio costruttivo, che questo vizio costruttivo non sia mai emerso in 50 anni di vita del ponte, non sia mai stato evidenziato come tale al momento della privatizzazione, né dal massimo esperto, il professor Cabrera Martinez. È una sconfitta per il principio di personalità della responsabilità penale. Pare che si riattualizzi questa idea che si possa risolvere i problemi delle tragedie criminalizzando la figura dell'amministratore delegato. L'ingegner Castellucci è già in carcere da innocente, altri, come sapete, lo hanno seguito in carcere, abbiamo motivo di ritenere anch'egli da innocente, e quindi una sconfitta per i modelli di governance delle realtà complesse che diventano ingestibili, e quindi è una sconfitta per la giustizia, perché quando non si può fare il bene della giustizia, diceva il mito di Astrea, che si è costretti a volare in cielo. Noi siamo invece convinti che sia una battaglia di civiltà che deve essere ancora combattuta, ovviamente in terra, perché il bene del paese passa per il bene della giustizia. E perché la sensibilità dell'ingegner Castellucci per la sicurezza è stata acclarata dal fatto che sotto la sua gestione le morti per incidenti stradali sono diminuite dell'80%, vuol dire, è stato stimato, circa 300 incidenti mortali in meno all'anno. E quindi seguiteremo ancora con più maggiore determinazione, se possibile, a batterci per la sua innocenza.
4: Adesso sappiamo che non si sono suicidati, sono stati uccisi, e oggi abbiamo sentito i nomi dei colpevoli.
5: Ti aspettavi queste condanne, ti aspettavi meno condanne, non ti aspettavi proprio nulla, per non rimanere delusa?
4: Non lo so, conoscendo la legislatura italiana di più non potevamo aspettarci, perché conosciamo

0: Siamo benissimo, abbiamo anche lo specchio di tante altre tragedie. Dico, va bene, gli sono stati dati degli anni, speriamo che neanche nelle altre fasi processuali vengano mantenuti, almeno questi.
1: In questi lunghi anni di conoscenza abbiamo sempre cercato a Primo Canale di raccontare che cosa c'era dietro quel 43, chi erano i vostri cari, i vostri figli. Oggi come vuoi che tuo figlio venga ricordato?
0: Come sempre, come il mio angelo, come l'amico di tutti e come quello che ho sempre detto, era il mio primo figlio, era la prima emozione perché sono diventata mamma per la prima volta senza nulla togliere a mia figlia ed era il nostro protettore.
1: Ancora oggi lo è, in qualche modo tu riesci a sentirlo e ad averlo sempre vicino, è vero? In tante piccole cose.
0: In tante piccole cose che non voglio raccontare perché sono molto personali, ma sappiamo che lui è con noi e me lo dimostra in mille modi.
1: Anche perché lui non avrebbe mai voluto che tu ti arrendesse, anche in una giornata difficile come quella di oggi, vero?
0: Anzi, oggi sarebbe qua a dirmi, mamma che fai, vai avanti, forza che ce la puoi fare, quindi è lui che mi ha dato la forza di essere qua oggi.
2: Grazie a tutti voi per essere intervenuti qui per questo momento che è anche un bilancio di questi anni. Innanzitutto devo fare un po' di doverosi e sentiti ringraziamenti a nome mio e del comitato che rappresento. Ringraziamo i nostri avvocati Raffaele Caruso e Graziella Delfino ed il loro studio. In questi anni hanno lavorato con professionalità, impegno, dedizione e con amore a questa battaglia. Crediamo che nessun altro avvocato avrebbe saputo gestire questa sfida con questi risultati e con il loro cuore. Non era semplice portare avanti questo lavoro ed il loro contributo è andato oltre ogni impegno professionale. È stato come avere dei competenti fratelli al nostro fianco. Ringraziamo l'ingegner Paolo Rugarli, un grande professionista, competente, che è stato indispensabile nella gestione della parte tecnica. Con il suo costante impegno e studio ha formato tecnicamente la squadra ed ha avuto importanti intuizioni tecniche che hanno arricchito la struttura dell'impianto accusatorio. Ringraziamo l'immane lavoro della Procura, un primo pensiero sincero ed affettuoso al dottor Terrile. Che troppo presto ci ha lasciati. Il suo lavoro rimarrà sempre nei nostri cuori e nell'atto d'accusa come pietra miliare. Ringraziamo il procuratore Piacente per il coordinamento e l'instancabile, immane e proficuo lavoro del dottor Cotugno e del dottor Airoldi. Insieme sono riusciti a dare dignità, struttura e sostanza all'ipotesi accusatoria. Ringraziamo i periti nominati dal Tribunale e i tecnici di parte della Procura. Ringraziamo tutto il personale della Guardia di Finanza impegnato nella fase di indagine. Il loro lavoro è stato infaticabile, il loro impegno è encomiabile. L'inchiesta si è retta sulle fondamenta da loro costruite in modo imparziale ed efficace. Ringraziamo la Polizia Scientifica che ha operato per il reperimento del materiale di indagine nelle prime fasi. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alle attività fattivamente che non possiamo elencare singolarmente. Ringraziamo anche il collegio giudicante, il dottor Lepri ed i dottori Baldini e Polidori, il loro lavoro silente che hanno dovuto svolgere in mezzo ad una documentazione infinita è stato molto complesso. Il peso della decisione sulle loro spalle si è sicuramente fatto sentire. Oggi sono giunti anche loro ad un punto fermo, ad una tappa importante e li ringraziamo di cuore. La decisione è il frutto della loro professionalità ed imparzialità e la rispettiamo profondamente, come abbiamo rispettato la loro impeccabile gestione dell'iter processuale. Ringraziamo tutto il personale della Procura, del Tribunale. L'attività silente di queste persone è stata fondamentale per gestire al meglio tutte le attività e di questo siamo loro grati. Ringraziamo i carabinieri per la gestione dell'ordine pubblico in aula durante le sedute. Ringraziamo sentitamente tutti i giornalisti ed i media locali, nazionali ed esteri per il loro lavoro, il

vostro lavoro e di impegno nella documentazione dei fatti. In particolare è necessario fare alcuni ringraziamenti speciali a chi in questi anni è stato sempre presente ed ha seguito costantemente tutte le fasi del processo. Primo Canale in primis, la RAI Regione Liguria, il Secolo XIX, la Repubblica Genova, Genova 24 ed ANSA. Ringraziamo anche le associazioni che sono rimaste al nostro fianco come parti civili nel processo sino ad oggi. Ringraziamo i cittadini che con un sorriso, una parola, un gesto hanno sempre avuto negli occhi quelle immagini e nei loro pensieri l'affetto per noi e per la battaglia. Ringraziamo le istituzioni che ci sono rimaste vicino in questa battaglia. Ringraziamo chi ci ospita oggi per questo momento di riflessione. È necessario per me ringraziare anche tutte le persone del Comitato che mi hanno rinnovato la fiducia come presidentessa in questi anni ed hanno supportato sempre la nostra battaglia. Crediamo che il nostro lavoro in questi anni sia stato importante. Non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione. Ci siamo mossi con tempestività quando necessario per dare il nostro contributo, per contrastare enunciazioni inaccettabili e cercare di neutralizzare prese di posizione che tentavano di coprire di fango la verità. Pensiamo che tutto quanto umanamente possibile sia stato fatto. A volte ci siamo anche attrezzati per l'impossibile. Qui è terminato un primo passaggio importante e determinante che apre uno spiraglio di luce sulla vicenda. Ora attendiamo il successivo iter processuale che sarà ancora lungo e faticoso. Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea. Questo primo traguardo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita. Auspichiamo che il processo possa continuare in Corte d'Appello e dalla successiva Corte di Cassazione in modo fluente, confermando le condanne. E siamo qui insieme a voi. Grazie.

0: Ben ritrovati al punto con il vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì. Un saluto e grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Io credo che non ci siano dubbi su, diciamo, l'argomento d'apertura di questa nostra conversazione. Ieri è arrivata la sentenza del Ponte Morandi. Io mi sono permesso di dire che qualunque fosse poi l'entità delle pene, se io fossi stato un familiare che ha perso un marito, una moglie, un figlio, un nipote, è difficile dire sono contento, no? Comunque sia, resta la giustizia degli uomini, però almeno è un punto di partenza.
1: No, sicuramente sì, sicuramente un punto di partenza, resca un po' di amaro in bocca sia per i tempi del processo. So che era un processo complesso, ma è un processo su un fatto che è accaduto nel 2018, siamo nel 2026, 8 anni dopo. Ci sono alcuni reati che, se non arriverà il secondo e il terzo grado rapidamente, rischiano di essere derubricati, e quindi io mi auguro che, insomma, i prossimi gradi di giudizio siano molto rapidi, perché non solo per i familiari, che ovviamente meritano giustizia, attenzione e vicinanza, e io, se fossi stato in Liguria, sarei sicuramente andato quel giorno, cioè ieri in

0: tribunale a vedere e a salutare persone che ho incontrato in momenti molto tragici subito dopo il crollo del Ponte Morandi. È evidente però che c'è anche un tema di paese, cioè non è stato fatto solo un danno e quindi la vita su 43 persone, più tutti i feriti, più quelli che sono miracolosamente, e io quel giorno li ho lì sotto e quindi sono testimone dei fatti, sono miracolosamente salvati nonostante fossero su quel ponte. Ma un danno enorme nei confronti del paese, delle infrastrutture. C'è un altro processo che è il Morandi Bis, dove viene imputata una mancanza su altre oltre 200 opere di manutenzioni che oggi stiamo pagando, abbiamo pagato, tutto il paese ha pagato su un danno oggettivo di immagine, di credibilità a livello internazionale e mondiale, a livello di sicurezza delle nostre infrastrutture, e lo stiamo ancora pagando perché buona parte delle, anzi direi sostanzialmente tutte le cose, le code che oggi stanno facendo gli italiani sono frutto di quell'evento, di mancate manutenzioni o sottovalutazioni che sono state fatte per 20 anni, con una, diciamo così, una responsabilità di vari livelli, quindi una responsabilità dell'azienda, del concessionario, una responsabilità di chi doveva vegliare, ma anche una responsabilità della politica di allora, che non aveva dato strumenti a chi doveva vegliare di poter realmente vegliare. Quindi io l'altra cosa che dico, c'è una responsabilità politica che non è una responsabilità penale. Però io mi sorprendo a volte quando vedo alcune dichiarazioni e poi rileggo i giornali di quei giorni, rileggo anche gli interventi fatti prima, gli anni precedenti, in cui si negava la necessità di fare determinate opere, si negava la necessità di fare determinate cose, si riteneva che il gruppo, oggi c'è un articolo che tra l'altro ho pubblicato, oggi io abbiamo una mezza pagina su un giornale locale, sia io che ero viceministro, sia il ministro di allora che Danilo Torinelli, che è del Movimento 5 Stelle, quindi due movimenti che hanno fatto un governo, il giallo-verde, ma poi hanno avuto storie diverse, ma che sostanzialmente in alcuni pezzi dicevano le stesse cose, cioè c'è stato un momento in cui il paese ha affrontato con forza questo tema. Nel governo successivo, il Conte 2, lo tema è stato accantonato perché era un tema che dava fastidio ad esempio al Partito Democratico, che nel tempo, come posso dire, non solo no, allora non votò il decreto Genova, e questo è un, secondo me fu un atto ostile nei confronti del territorio di Genova e nei confronti di una tragedia del genere, ma soprattutto fu quello che scrisse quella concessione quando fu data, e soprattutto che si rifiutò di adottare determinati provvedimenti, e quindi si decise di fare questa transazione che oggi crea grossissimi problemi. Quindi chi come me deve in qualche modo gestire la situazione si trova ad avere opere assolutamente in ritardo, col fatto che continuiamo ad avere, nonostante potenziati i controlli, cambiato le misure, fatto fare i lavori, fatto fare i cantieri, ma con una difficoltà di fondo, perché l'equilibrio economico dell'azienda fa fatica a mettere in campo le risorse per fare le nuove opere, e questo non è accettabile dopo una tragedia del genere.
1: L'equilibrio economico di un'azienda che è stata ricomprata dal, diciamo, dai privati che la detenevano, la famiglia Benetton era quella che aveva più quote, quindi la controllava di fatto. Questa, da cittadino, per me è un'altra ferita profondissima, perché se distruggo tutto quello che c'è in questo studio non credo che mi debbano anche pagare per andarmene, no?
0: Però questa è stata una scelta che io assolutamente non condividevo, che è stata fatta appunto da un governo successivo, che ha poi condizionato sia l'ulteriore governo successivo, il governo Draghi, e sì ovviamente la gestione da parte dell'attuale governo, che si è trovato la transazione di fatto conclusa pochi mesi prima dell'attuale insediamento. Quindi
1: se è anche vero che non c'erano alternative legali, vuol dire anche che la politica del tempo, quando ha firmato le concessioni, ha concesso delle cose che probabilmente non doveva concedere.
0: Lì ci sono tutta una serie di temi, ma ripeto, io

0: devo dire che ho visto anche un sollevamento di scudi contro l'attuale gestione. Devo dire che meglio, io sono sempre che l'idea che le scuse sono meglio tardi che mai, e soprattutto comunque, come oggi ricordava l'ex ministro Toninelli, la nuova compagine, cioè la mia nuova amministratore delegato eccetera, allora proprio non c'era, faceva un altro lavoro, non era proprio fuori dal mondo delle autostrade. Quindi oggi vedere una responsabilità agli attuali vertici rispetto a quello che è successo allora è difficile.
1: Certo.
0: Però è altrettanto vero che non si è sanata, si portano dietro quel problema, perché banalmente noi ci continuiamo a trovare a discutere di Gronda, di opere, del tunnel portuale, di quell'altro, cioè l'unica opera anche compensativa sul 1,4 miliardi che è partita alla fine è stato il tunnel sul portuale, quindi noi vogliamo che entro fine anno parta il Fontana Buona, partano tutte le opere, perché è chiaro che c'è un impegno che è stato sottoscritto e quell'impegno deve essere mantenuto. Così come su, tutte le altre opere. Quindi da questo punto di vista io spero che ci sia da parte di tutta la politica questa volta una condivisione del fatto che le concessioni possono anche essere private, ma gli obiettivi, siccome sono pubblici, devono essere rispettati e la sicurezza nelle infrastrutture deve essere prioritaria.
1: A proposito di politica che non rispondeva, c'è il caso famoso, perché ci tocca personalmente, l'allora senatore Maurizio Rossi aveva fatto un'interrogazione, anzi più di una, all'allora ministro Graziano Del Rio, e se non ricordo male ancora adesso non è arrivata risposta, ed erano interrogazioni proprio legate alla pericolosità del Morandi. Rossi non immaginava che crollasse, non immaginava nessuno, ma lui si preoccupava di possibili chiusure del ponte Morandi a causa di necessità impellenti di manutenzione. Poi la chiusura è stata naturale, diciamo, è crollato il ponte.
0: No, per cui ripeto, secondo me noi non dobbiamo dimenticare questa storia, non dobbiamo dimenticare anche il fatto che i dibattiti sulle infrastrutture non si devono mai intrecciare su questioni di carattere politico e partitico, perché sennò si fa male il paese, si fa male ai nostri concittadini. Bisogna avere degli obiettivi comuni, non si può speculare su temi come questi, però bisogna trovare delle soluzioni, e purtroppo le soluzioni hanno sempre dei costi. Oggi il costo dei cantieri che stiamo facendo sono le code che abbiamo nelle autostrade, è un costo sociale. Se ne prende in qualche modo la responsabilità l'attuale governo, ma noi praticamente i lavori sono iniziati dal 2022, cioè per 4 anni dopo la tragedia e dopo la ricostruzione del ponte Morandi, di fatto non si era messo mano al riordino delle infrastrutture. Il nuovo codice sulle nuove prescrizioni è stato approvato nel 2022, cioè abbiamo tutta una serie, anche il potenziamento di Anfisa che deve essere ancora completato, ma sono state fatte delle cose. Allora questo non può succedere, cioè noi dobbiamo avere un paese che chiunque vada a governare abbia sempre gli stessi obiettivi e tenga la barra dritta, perché non sono un colore politico, è la credibilità che hanno le istituzioni nei confronti dei propri cittadini, e questo è il tema. Quindi lo deve avere il governo, lo deve avere il Parlamento, lo deve avere la magistratura. Quindi quando dico i tempi, perché io se avessi una sentenza definitiva prenderei alcune decisioni in maniera più semplice. Se non c'è una sentenza faccio fatica a fare determinate scelte.
1: Ci siamo giocati quasi tutto il tempo della nostra chiacchierata, ma ci stava, però ancora due domande gliele faccio rapidamente. La prima la tocca sia come leader politico locale, ma anche come viceministro ai trasporti e ai porti, perché ieri in consiglio comunale c'è stata una bagarre totale sulle armi in porto, addirittura si è arrivati a una sorta di scontro fisico.
0: È una vergogna, intanto credo che andare in un'istituzione pubblica e alzare le mani nei confronti di qualcuno è segno di scarsa democrazia. Poi io, come posso dire, voglio bene i lavoratori portuali, ci mancherebbe. Secondo me all'interno del porto di Genova c'è tantissima gente che, indipendentemente da cosa pensa o chi vota, lavora molto bene. Il porto di Genova è una grande realtà. C'è qualcuno che pensa di condizionare il porto di Genova e pensa che sia quasi un gioco. Non è così. Il tema delle armi è un tema molto delicato, al netto che poi si definisce armi tantissime cose, anche fuochi di artificio, però se uno mi tira un razzo contro una nave, cosa che è successo, perché ritiene che lì ci sia chissà che cosa,

0: nonostante i controlli e che tutto viene certificato e gestito dalle autorità pubbliche, secondo me è un delinquente. Anzi, non secondo me, è un delinquente. Ora bisogna anche gestire le cose in maniera responsabile. E torno a dire, vogliamo dirci che nei porti italiani non devono passare le armi, quindi non passano neanche quelle per, come posso dire, le nostre truppe che sono all'estero, hanno un problema, che magari sono in ambito ONU, in Nazioni Unite, non passano neanche, non so, la beretta se ha una commessa fuori, non passano i fuochi d'artificio, eliminiamo i fuochi d'artificio, non passa l'esplosivo che è servito per demolire il Ponte Morandi a scopi civili, non passa più niente. È un tema. Se lo vogliamo fare, decidiamo ovviamente anche di dire a tutta una serie di operatori che non lavorano più con l'Italia, non col porto di Genova. Credo che questo sia un tema. L'altro tema è che ci vuole il rispetto delle istituzioni repubblicane. Cioè, io capisco qualsiasi manifestazione, ognuno ha il diritto di manifestare, ma in un'aula non si minacciano le persone, non si mettono le mani addosso e ci si comporta bene. Questo però, secondo me, è anche un tema che purtroppo non riguarda solo il porto di Genova, ma un po' una degenerazione dei consumi. Detto ciò, mi taccio, però ritengo che sul tema delle armi ci siano dei controlli al momento che sono assolutamente, anzi a me preoccupa, devo dire la verità, che si voglia tutta questa pubblicità e che ogni tanto noi troviamo anche su Facebook che vengono pubblicate bolle di carico facendo capire chissà cosa c'è lì, perché poi c'è magari anche qualcuno che ci crede e magari quelle armi se le va anche a cercare. Quindi forse sarebbe meglio queste cose farle gestire dalle autorità preposte, perché siccome siamo in uno Stato di diritto e siamo in uno Stato che è una Repubblica e che vigono delle leggi, delle norme a tutela dell'incolumità dei cittadini, io, come posso dire, tendo a ritenere che in momenti come questi le cose vanno gestite in maniera seria, come avviene nei paesi seri.
1: Ultima domanda sulla riforma dei porti, lei reduce da un viaggio ad Ancona. Qui in Liguria il Partito Democratico con due esponenti scrive in un comunicato: Bucci per una volta difenda gli interessi della Liguria, nella conferenza unificata del 23 luglio dica no alla riforma dei porti.
0: Chi è questo? Chi sono questi signori?
1: Natale e Bianchi.
0: Beh, Natale che lavora per un terminal, credo che sia il consigliere regionale del PD, capogruppo.
1: Davide Natale.
0: Davide Natale, credo che lavori per
1: Consci. Il responsabile economia della segreteria del PD Liguria, Matteo Bianchi.
0: Sono credo che, come posso dire, lavori per Consci, per un terminal portuale di Spezia, quindi direi che è un po' in conflitto di interessi. Detto questo, io non lavoro, non ho attività portuali. Io guardo solo le cose che non funzionano e cerco di metterci riparo. Detto questo, la cosa che dico è che oggi noi abbiamo un problema enorme, tanto perché ogni anno perdiamo quasi 400 milioni di soldi che dovrebbero essere utilizzati per la marittimità del paese, che invece non vengono spesi e tornano in perenzione, quindi non possono anche più essere spesi dal pubblico, perché se noi vediamo quanto incassano in partita corrente le autorità portuali, circa 700 milioni, spendono poco più di 300 milioni. Quindi quando si dice la nuova società costerà, no, banalmente utilizzerà soldi che oggi non vengono spesi. E per cosa li utilizzerà? Li utilizzerà per fare un piano nazionale che sarà scelto dalle autorità portuali, dalle regioni e dai comuni, ma su cui ci sarà la bollinatura del Ministero delle Finanze, perché noi abbiamo una serie di piani regolatori che sono i libri dei sogni, ossia si chiedono le opere senza avere la sicurezza dei finanziamenti. Questo fa sì che ogni anno noi abbiamo problemi sulla gestione e il recupero dei finanziamenti, e questo fa sì che indipendentemente da chi governa il paese, chi governa le autorità portuali, noi sprechiamo una marea di risorse, tant'è vero che è il settore dove alla fine la differenza tra i soldi che vengono messi e le opere che vengono fatte è il più alto. L'altro elemento è che noi dobbiamo dare certezza ai mercati. Se vogliamo diventare un paese marittimo, cosa che non siamo, dobbiamo dare certezza ai mercati, cioè i mercati devono avere una visione a 10 anni su quelle che saranno le opere e lo sviluppo. Non possiamo, come posso dire, lasciare al buon cuore dei singoli decidere.

0: se bloccare la diga di Genova, finire o non finire il terzo valico. Deve esserci un piano nazionale di logistica che prevede dei tempi e dei metodi da agire, in cui tutti gli enti e tutto il governo sia coinvolto. Questa società cosa serve? A far sì di monitorare, controllare e gestire, proprio come nei concessionari come sul settore autostrada e sul settore aereo o sul settore ferroviario, dove il Ministero non è in grado la vigilanza come onere, ma non è in grado di esercitarla, perché viene a conoscenza dei fatti dopo che questi succedono. È chiaro che avendo una struttura che in realtà servirà a aiutare e a collaborare con le autorità portuali, avere una proiezione anche estera, quindi poter acquisire porti fuori dall'Italia negli interessi del nostro paese, di consentire di avere una presenza sui mercati, cosa come fanno i cinesi, come fanno tutte le grandi potenze navali oggi a livello mondiale, come faceva la Repubblica di Genova, per tornare in ambito locale. E poi l'altro tema di armonizzare i processi, semplificarli, ad esempio quello dei dragaggi o altri processi, per creare sostanzialmente un sistema di porti italiani che sia in competizione col mondo e non l'uno contro l'altro. Cioè, io non è che voglio aumentare il traffico a Genova per toglierlo a Spezia o aumentare la Spezia per toglierlo a Genova. A me dispiace, vede, che il PD, nonostante le aperture, abbiamo deciso di fare un dibattito parlamentare, quindi è l'unica riforma che questo governo fa passando da una legge parlamentare, non da un decreto, proprio per coinvolgere tutti, perché è una riforma di paese, non è una riforma di un governo, non accetti sostanzialmente di interloquire. Cioè, io non sono mai stato invitato a un dibattito organizzato dal Partito Democratico sulla riforma. Se la fanno, se la cantano, se la suonano e dicono voi dovete togliere l'autonomia. Poi incontro ANCI, incontro le regioni e tutti mi dicono no, ma la tua riforma è meglio di quello che c'è adesso, però noi vorremmo ancora qualcosa di più. È meglio perché in realtà difende di più le autonomie, quindi ad esempio oggi i comuni e le regioni non intervengono sulla pianificazione approvata in conferenza unificata. La modifica del 2016 ha tolto la possibilità, ad esempio, a Vado di essere dentro l'autorità portuale di Genova, pure c'è il terminal Merx che fa 400.000 contenitori, e domani potrà entrare dentro l'autorità portuale come tutte le città che hanno un porto. È chiaro che non si toglie l'autonomia, ma si crea una confederazione dove la valorizzazione del singolo scalo è un obiettivo poi di creare un sistema strutturato. Perché se noi dopo 20 anni, con 50 scali di carattere internazionale che abbiamo in Italia, facciamo sempre meno traffico rispetto al porto di Rotterdam, che è uno solo, ci dovremo anche interrogare. Quindi la cosa che prima dico, soprattutto a persone come Natale, che appunto viene dal mondo marittimo e queste cose le sa e le conosce benissimo, a me verrebbe facile, come ho detto prima, a degli interessi. Cioè, in realtà la cosa che dico io è, mi preoccupa, perché persone che sanno com'è la situazione, sanno le difficoltà che si hanno rispetto ad esempio alle dinamiche che ci sono in altri paesi, non si vogliono sedere intorno a un tavolo per risolvere i problemi. Perché? Perché se non si risolve il problema e si mantiene il malcontento perché le cose non funzionano, a quel punto si prendono i voti. Così non funziona.
1: Grazie al vice ministro Edoardo Rixi, grazie di essere stato con noi.
2: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
3: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì, negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo. La crisi pesante. Quando,
2: però è una storia...
3: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
2: Secondo
3: si è
2: me...
3: Un po'
2: insomma... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
3: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
4: Allora Chiara, io direi Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
3: Te la senti?
4: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: È una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto, molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come ci diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Come stiamo? Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Mimit è il ministero.
2: Sì. Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: del Made in Italy.
2: Adesso è il Made in Italy. Comunque certo. È il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
2: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché è una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
0: Ecco, il fatto è che noi vecchi cronisti siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
2: Io mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
2: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, e lo snodo genovese è strategico.
0: Ecco.
2: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos sul Mer, quindi cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord-est,
2: nel nord Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
2: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
0: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio.
2: Guardi,
0: perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
2: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
0: Certo.
2: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto?

0: questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo,
1: nonostante i giudici di Milano,
0: nonostante anche mi permetto di dire, se questo dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente proprietario,
2: cioè la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate dopo la Costa Azzurra, c'è la Costa Blu,
2: ecco,
0: giusto?
2: Sì,
0: cioè, conoscete la riviera, sì, anche, e dopo la Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo. Sentiamo Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire.
2: L'abbiamo fatta.
1: È andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori sono i rotori che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed era, è stato un impatto forte, nel senso, venendo,
3: certo,
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di
4: noi. Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare, cioè alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua al d'oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o se qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
1: Negli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
1: in particolare, la Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
2: com'è,
1: come segna la storia della classe operaia a Genova?
0: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
1: la portavoce
0: era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
1: E avete trovato una strada.
0: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione, sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco.

0: Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
1: Ecco,
0: sono passati 21
1: ma
0: anni.
1: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
0: Io ci vivo, appunto, anche lì io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E, secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
2: Questo sicuramente, questo anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
0: Ma molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
2: Certo.
0: Ricordo, c'era Buongadolla, che la rappresentava come.
1: Certo.
0: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
2: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
0: Essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
1: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
1: Che a questo
2: deve
1: punto
2: un po' crescere.
1: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: La prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto qui.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice. Temo che sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma...
4: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
3: C'è ancora tanto orgoglio a parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.

0: siamo in Australia oggi a salutare Andrea Traverso, genovese a Timbun. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ciao Andrea, allora ci racconti un po' la tua storia, quando e perché insomma hai deciso di fare questa esperienza di lasciare Genova?
1: Allora, io sono partito il 29 ottobre del 2022, quindi 3 anni e mezzo fa, perché avevo 28 anni, adesso ho 33.

0: E quindi ho conosciuto un ragazzo che abitava già da 5 anni in Australia e tramite Instagram ci siamo messaggiati, ho chiesto un po' di domande ho fatto e dopo neanche un mese ho prenotato il biglietto e sono arrivato qua.
1: Wow, un mese per decidere insomma di cambiare vita. Allora, tu
0: Sì.
1: oggi vivi in un piccolo paese, no? Tanto che noi insomma adesso vediamo immagini di Melbourne che è insomma diciamo la meta più conosciuta vicino al tuo paese. Come si chiama e come si vive lì? Quanto è grande?
0: Allora, il paesino si chiama Timboon e sono a 2 ore e mezza da Melbourne. Sono all'incirca 1500 persone che abitano qui, quindi proprio una piccola realtà in confronto a Melbourne. E siamo in campagna, qui le persone sono molto aperte, fa molto piacere conoscere nuove persone. Conoscere la tua storia perché sei venuto qui fa molta notizia, quindi mi ha fatto piacere subito conoscere nuove persone perché qui sono tutti molto amichevoli e se possono ti aiutano in tutto e per tutto. E, diciamo che qui siamo in campagna, però a 10 minuti dal mare, quindi il bello è questo, che sei in mezzo alla natura, però sei vicino al mare, a 2 ore e mezzo da Melbourne. Qui le distanze sono tante, però in macchina ti muovi veramente molto facilmente, non
1: Tanto
0: c'è
1: la nostra
0: traffico
1: regia
0: come.
1: adesso ha trovato il golf club, cioè.
0: Sì, abito proprio a 5 minuti a piedi.
1: Ma Adriano Chiccioli, sei un mago! Sei un mago! Senti, tu che lavoro fai? Insomma, come anche da un punto di vista burocratico, sei arrivato e stai continuando la tua esperienza in Australia?
0: Sì, allora io sono arrivato con il Working Holiday, che è il visto che permette a tutti i ragazzi prima dei 35 anni di poter venire per un anno, e c'è chi affronta l'anno per lavorare e fare un po' di vacanza, o chi invece come me che sono venuto senza nessun obiettivo, nel senso che il mio obiettivo era fare un anno, imparare un po' di inglese e poi vedere un attimino cosa potevo fare, se rimanere o andare in Nuova Zelanda o in giro per il mondo. Non avevo ben chiaro di cosa volessi fare, ma era importante per me partire e provare a fare un'esperienza fuori dall'Italia. E quindi ho fatto il mio working holiday per il primo anno, ho lavorato per 7 mesi in un ristorante a Melbourne come lavapiatti e poi, conoscendo soprattutto tanti italiani, perché non parlavo molto inglese, ho fatto domande, ho scoperto che si poteva fare le farm o altri lavori per rinnovare il visto e quindi mi sono messo alla ricerca dopo 7 mesi per rinnovare il visto, quindi per cercare farm, per fargli 88 giorni e non riuscivo a trovare niente, devo dire la verità, perché era il momento dove c'erano veramente tanti backpackers, perché dopo il Covid tanti backpackers, tanti ragazzi sono di nuovo tornati in Australia, quindi era davvero difficile trovare qualcosa per rinnovare il visto. E poi tramite Facebook ho postato un video di calcio in un gruppo in Australia e un presidente di una squadra dove adesso abito mi aveva contattato e mi ha detto: "Guarda, se vuoi venire qui e giocare per il mio club, ti aiuto con le farm, ti trovo un lavoro." E non ci ho pensato tanto. Il giorno dopo gli ho detto che sarei venuto subito e a distanza di neanche una settimana ho preso tutto, le valigie, ho preso il treno e sono venuto qua. E
1: Quindi sei
0: tramite il
1: stato
0: calcio
1: insomma
0: poi conosco la
1: recruiting,
0: mia.
1: scouting con il
0: Sì. Sì,
1: calcio. E quindi tu
0: esatto.
1: giochi lì per la squadra di Timbun?
0: Sì, per i Lions, il nome è Lions e tra l'altro ho conosciuto la mia ragazza che adesso abbiamo comprato casa assieme qui in questa cittadina qua. E sì, è un po' un film.
1: Ma
0: In 3 anni
1: veramente? Poi
0: è
1: guarda, io ho le storie
0: successo.
1: romantiche, poi queste cose così, starei delle ore ad ascoltarle, no? In questi viaggi. Tanto Andrea Chiccioli è riuscito a trovare delle immagini in tempo reale, insomma, di Timbun. Devo dire che è un bellissimo posto. Mi sembra che mangino molto lì da quelle parti.
0: Sì, assolutamente. Poi qui è un posto molto

0: turistico perché siamo a un quarto d'ora dai 12 Apostoli, che è dove lavoro io, che lavoro nel chiosco, che è uno store dove vendono i souvenir del posto, e mi occupo principalmente di fare caffè, cappuccini, ed è un posto veramente molto molto turistico
1: E quindi insomma incontri
0: sicuramente.
1: anche tanti, tanti turisti. Senti, dal punto di vista economico, l'Australia è evidente, è molto grande, ma quella zona dove vivi tu è economica, si vive bene, pagano bene, si riesce, tu hai detto abbiamo appena comprato casa e magari
0: Sì, no.
1: a Melbourne, a Sydney, insomma è tutto un altro mondo.
0: Allora, confronto a Melbourne, le grandi città, sicuramente la vita costa leggermente meno a livello di affitti o di comprare casa, però comunque sia i prezzi per comprare casa sono alti, però se aspetti i momenti giusti e le opportunità trovi anche a buon prezzo. Noi comunque abbiamo comprato una casa parecchio grande a un prezzo che a Melbourne, a Sydney è impossibile comprare a questi prezzi, quindi sicuramente su quel lato lì conviene vivere al di fuori delle grandi realtà. E per il resto, per fare la spesa, mi confronto molte volte con mia madre che abita a Genova e i prezzi sono uguali, devo dire la verità. I prezzi, per esempio, anche della benzina, adesso con quello che sta succedendo a Dubai e
1: Sì.
0: tutto quanto, i prezzi sono aumentati anche della benzina, però fino a poco tempo fa, per fare un confronto, eravamo a un euro al litro, quindi costa anche meno per dire su alcuni lati. Sicuramente costa di più se vuoi andare a mangiare fuori in un ristorante italiano perché ti fanno pagare giustamente
1: Beh, come da
0: il
1: tutte le
0: prezzo
1: parti
0: della
1: del
0: cucina.
1: mondo,
0: Esatto.
1: no? Se tu vuoi andare in un ristorante più, diciamo così, soutenu, oppure perché vuoi la vista, oppure no. Ci
0: Esatto,
1: hai detto
0: esatto.
1: che sono molto, diciamo, amichevoli, accoglienti, no? Anche perché forse persone che vivono, poi si trasferiscono lì, come te, stranieri, non ce ne sono molte.
0: Beh, qui dove sono io no,
1: Sì? Ah,
0: sono
1: ok.
0: principalmente tutti del posto o tanti irlandesi, perché comunque sia, per esempio, io ho lavorato per 2 anni e mezzo in farm. Anche dopo che avevo rinnovato il visto, ho continuato a lavorare in farm perché mi trovavo bene a livello di
1: Di posto,
0: il
1: di
0: lavoro mi
1: persone.
0: piaceva e anche il titolare è una bravissima persona, è un mio caro amico diventato ed è irlandese. Tanti irlandesi vengono qua per lavorare nelle farm perché comunque hanno anni di esperienza già in Irlanda, però a parte irlandesi o australiani, italiani qua soltanto turisti ho conosciuto.
1: Quindi ecco perché fai forse un po' strano, no? Diciamo,
0: Sì,
1: rispetto a quelli delle grandi città.
0: sicuramente.
1: Senti, dal punto di vista, diciamo, di welfare, tasse, sanità, come funziona lì?
0: Ah, a livello di tasse, fino a 45.000 dollari l'anno siamo tassati fino al 6%. Sopra lo scaglione successivo, se non ricordo male, fino agli 80 e 100 mila dollari, poi sei tassato al 31%. E, invece, per quanto riguarda la sanità, adesso dato che io ho finito il mio terzo working holiday e a novembre mi sono attaccato come sponsor alla mia ragazza, quindi lei mi fa da sponsor e sono in partner visa, ho gli stessi diritti, diciamo, di un cittadino australiano, quindi ho la mia tessera sanitaria
1: Ah.
0: che mi dà delle agevolazioni, non in tutto, però in molte cose sicuramente sono agevolato. Non ho ancora provato, per fortuna, quindi non ti so dire
1: Sì,
0: bene.
1: speriamo di no, per carità, però tanto per dire. Senti, e vivere così tanto, insomma, lontano da casa, decidere di comprare una casa, poi insomma tornare dall'Australia, non è che sia proprio come dire vivo in Francia o in Gran Bretagna, poi torno. Che cos'è che ti manca di più di Genova, della Liguria?
0: Vabbè, la famiglia sicuramente, però parlando del posto, mi manca sicuramente il poter andare a fare un bel aperitivo, andare in una pizzeria, perché comunque qua non c'è quella cosa di andare fuori a fare l'aperitivo, cioè vai fuori, ti bevi una birra, ma non ti portano il piattino con il mangiare, tutte queste
1: Bevi
0: cose qui.
1: solo.
0: In Italia sei un po' più coccolato, ecco.
1: Senti, allora Andrea.

0: Io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita. L'accento, diciamo, l'hai preso oppure non ancora? Australiano?
1: No, ci vorranno ancora un po' di anni.
0: Va bene, ti lascio salutare l'australiano allora.
1: Thank you so much, see you soon guys. Yeah.
0: Ciao, grazie ad Andrea Traverso,
1: ciao, grazie.
0: Genovese TV1, Australia, ciao.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Francesco Santini, direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera metropolitana, IRCCS, Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta all'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Santini, spesso si parla, forse, o si conosce di più la figura del cardiologo rispetto a quella del cardiochirurgo. Di che cosa si occupa il cardiochirurgo e quali sono le principali patologie del cuore, dell'aorta, che richiedono un intervento chirurgico?
1: Le principali patologie sono quelle cosiddette strutturali, in cui ovviamente la soluzione terapeutica debba necessariamente passare attraverso un intervento chirurgico in cui si modifichi strutturalmente, che so io, quella valvola che non funziona bene, oppure si ripari quel setto che magari abbia una perforazione, oppure si sostituisca quella aorta che nel tempo si sia dilatata, oppure alterata acutamente. Le principali patologie rimangono ancora la patologia coronarica, quindi gli interventi di bypass, gli interventi sulle valvole cardiache, prevalentemente la valvola aortica e la valvola mitrale, laddove non siano modificabili o trattabili con modalità percutanee, per così dire, meno invasive, e naturalmente la patologia dell'aorta toracica, che per lo più è una patologia dilatativa, fatta eccezione alcune patologie acute rappresentate per lo più dalla dissezione aortica cosiddetta o dalla rottura spontanea. Poi che negli ultimi anni, ormai quasi decenni, è aumentata enormemente la quota dei cosiddetti reinterventi, quindi secondi, terzi, quarti interventi cardiochirurgici, che per lo più sono destinati alla sostituzione di protesi valvolari impiantate molti anni fa, che nel tempo si sono deteriorate o sempre più spesso negli ultimi tempi siano colonizzate con processi infettivi, le cosiddette endocarditi su protesi. Ecco, questi sono sostanzialmente i grandi capitoli della cardiochirurgia attuale.
0: La cardiochirurgia attuale come è cambiata rispetto all'età dei pazienti? Cioè, oggi operate anche pazienti anziani, anche molto anziani, che una volta non si operavano?
1: Assolutamente sì, la popolazione sta raggiungendo dei traguardi di età anagrafica spinti sempre più in avanti. Ovviamente a questi corrisponde una maggiore fragilità, in termini biologici, e questa fragilità pone dei grandi, delle grandi difficoltà, ma anche delle grandi sfide. Questo ha modificato la cardiochirurgia a beneficio di questi pazienti, ma anche di pazienti più giovani, rendendola progressivamente meno invasiva in quello che è l'accesso chirurgico, ovviamente, e questo è un concetto facilmente intuibile, che ha vantaggi non solo di tipo estetico ma anche funzionale, perché ovviamente mitigando il trauma chirurgico si migliora anche e si rende più rapido il recupero, ma è migliorata in tutti i sensi la tecnologia, quindi anche l'utilizzo della circolazione extracorporea, quindi la cosiddetta macchina cuore-polmone, che naturalmente consente al cardiochirurgo di fermare il cuore e lavorare su strutture immobili ed esangui, e che non è prettamente fisiologica e quindi di conseguenza traumatica. Ecco, nel tempo il trauma indotto da questi macchinari si è mitigato, migliorando ovviamente l'impatto funzionale sull'organismo, specialmente sull'organismo anziano fragile, e quindi migliorando le probabilità di recupero, e quindi allargando l'opzione chirurgica anche a pazienti per i quali un tempo questa ipotesi era

0: proibitiva, ecco, da un punto di vista di rischio.
1: Quali sono i controlli da effettuare per la salute del nostro cuore e anche a partire da quale età, per evitare un po', diciamo, il rischio di arrivare in emergenza da lei poi, ecco, insomma?
0: Allora, io credo che diciamo, l'attenzione al nostro cuore parta da piccoli, diciamo, con un'educazione familiare innanzitutto che soprattutto sottolinea la necessità di avere un'alimentazione corretta, un'attività fisica sistematica, evitare tutti quei fattori di rischio ormai noti che contribuiscono a far ammalare il nostro cuore. Penso ovviamente a uno scarso controllo glicemico o all'obesità o al fumo, in generale anche al sovrappeso. Diciamo che non esiste un'età specifica che valga per tutti, ma posto per i soggetti ad esempio che non hanno fattori di rischio specifici o familiarità specifica, io credo che già dall'età di 20-30 anni possa essere utile fare una prima valutazione cardiologica che poi deve diventare sistematica dai 40 anni in poi. Naturalmente queste età sono diverse e più precoci laddove esista una familiarità. Penso ad esempio a soggetti che nascono in famiglie dove esistono cardiopatie congenite, che allora hanno bisogno di fare valutazioni magari ecografiche già in età pediatrica, o comunque in soggetti che nascono in famiglie dove esista un grosso impatto ad esempio della cardiopatia ischemica, per capirci la coronaropatia e quindi il rischio di infarto. Ovviamente questi pazienti devono avere un'attenzione alla dieta, al profilo lipidico, all'attività fisica, all'evitare il sovrappeso e l'ipertensione arteriosa già molto precocemente, e nonostante questa attitudine che ovviamente va in tutti i modi ovviamente promossa, devono affidarsi ovviamente in questo caso ad un cardiologo di riferimento, che devono a mio avviso vedere poi con una certa sistematicità e dal quale avranno sicuramente poi quei consigli sistematici di vita ed eventualmente terapeutici che possono ridurre il rischio, che nel caso specifico, nel loro caso specifico, è evidentemente lievemente aumentato proprio per ragioni di familiarità rispetto alla popolazione generale.
1: Allora ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei cominciamo con le domande dei nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con Francesco Santini, direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando di quando il cuore ha bisogno del cardiochirurgo, come sono cambiati gli interventi sempre più mini invasivi. E allora 800 640 771 per le vostre domande in diretta, oppure 347 67 66 291. E allora partiamo proprio da queste, dalle domande di WhatsApp. Buongiorno, ho letto che voi avete una Aortic Team. Di che cosa si tratta e soprattutto quali sono gli esami da fare per verificare se l'aorta è dilatata? Grazie Luigi, 65 anni.
1: Allora, diciamo che l'Aortic Team è uno, mi permetto di dire, dei fiori all'occhiello, diciamo, del Policlinico San Martino, ed è sostanzialmente un gruppo interdisciplinare che comporta cardiochirurghi, chirurghi vascolari, cardioanestesisti e tecnici di perfusione cardiovascolare, oltre ovviamente al personale infermieristico dedicato, e si occupa sostanzialmente del trattamento di tutta l'aorta, diciamo, quindi di quella dell'arteria principale del nostro organismo, che parte dalla valvola aortica, quindi dal cuore, per raggiungere poi in addome l'aorta addominale e le arterie iliache. Diciamo che noi rappresentiamo, il nostro Aortic Team rappresenta un centro, diciamo, di riferimento nazionale e internazionale. Siamo sostanzialmente in grado di trattare tutte le patologie di tipo aneurismatico, dissezioni e comunque sindrome aortica acute, trattandole ovviamente con le modalità più moderne. Gli esami da fare dipendono dal tratto di aorta, diciamo, che si vuole andare a per così dire valutare. Il primo tratto dell'aorta, quello che va dalla valvola aortica, la cosiddetta radice aortica e l'aorta ascendente, possono avere una buona valutazione anche con un semplice esame ecocardiografico transtoracico, che è in grado già da subito di dire se le dimensioni dell'aorta siano sospette, quindi meritino un ulteriore accertamento

0: o meno, e quindi diciamo per questo tratto dell'aorta è sicuramente un esame di primo livello adeguato. Oltre diciamo l'esame più affidabile è l'angiotac toracica o toraco-addominale, che ovviamente consente non solo di vedere l'aorta nella sua interezza, ma anche attraverso tutta una serie di manipolazioni delle immagini che si ricavano, di fare delle elaborazioni tridimensionali e quindi di studiarla nel minimo dettaglio. E questo può rappresentare un esame utile soprattutto all'inizio per valutare anche nel tempo l'evoluzione della patologia, che magari all'inizio può non rappresentare un'indicazione terapeutica o un'indicazione quindi all'intervento, ma può diventare nel tempo. E quindi ripetere questi esami a scadenza fissa secondo una scaletta ovviamente che viene poi suggerita dall'Aortic Team consente poi di arrivare in tempo utile a fare un intervento che naturalmente ha un profilo di rischio molto diverso se programmato con modalità elettiva rispetto ad un intervento fatto in regime d'urgenza.
1: Buongiorno, dopo un intervento di chiusura del forame ovale pervio, quando potrò ricominciare a guidare la macchina? Grazie, Clemente.
0: Dipende da come è stato fatto questo intervento. Una volta questo intervento veniva fatto chirurgicamente, quindi veniva fatto fino alla fine degli anni 90, diciamo, attraverso una sternotomia. In questo caso, ovviamente, l'elemento critico per riprendere a guidare era considerata, come oggi negli interventi fatti per altre indicazioni, il consolidamento della sternotomia stessa, e quindi più o meno, diciamo, veniva suggerito di riprendere a guidare dopo 2 mesi dall'intervento, perché si riteneva che fosse questo e si ritiene che sia questo, diciamo, il tempo utile per il consolidamento dello stemma. Se il forame ovale, viceversa, come più spesso accade oggi, forse nel caso del nostro ascoltatore, è stato chiuso con una modalità interventistica, quindi con un device che si chiama, che diciamo volgarmente viene definito ombrellino, che comunque chiude, o amplaz, diciamo in maniera più tecnica, è un nome commerciale, ma insomma è più quello più usato per chiudere questo forame ovale. Io ritengo che non ci siano controindicazioni ad una ripresa precocissima dell'attività normale. È uno dei vantaggi peraltro di questo approccio e di questa modalità di chiusura. Quindi se questa è stata la modalità con cui il nostro ascoltatore ha chiuso il difetto, il suo forame ovale o difetto interlaterale che sia, può riprendere a guidare la macchina già pochi giorni dopo la procedura.
1: Sentiamo che linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita, grazie. Volevo chiedere al professore che cos'è un'acchetasia alla radice aortica in persona ultra sessantenne, perché me lo chiedono a me, poi io lo chiedo a voi. Grazie. Oh, mi sono spiegata bene?
0: Può ripetermi, perché non
1: no, se può ripetere, Margherita.
2: Come?
1: Se può ripetere, che cos'è?
2: Che cos'è un'ecchetasia alla radice aortica? Ho spiegato?
0: Sì,
1: grazie Margherita.
0: Ectasia, se ho capito bene. Allora, ectasia è un equivalente di dilatazione, quindi diciamo che il termine ectasia o dilatazione, che dir si voglia, vuole significare che la radice aortica, e per radice aortica si intende il primissimo tratto, diciamo, dell'aorta ascendente, quindi è quella porzione che contiene la valvola aortica e dalla quale partono le arterie coronarie, quindi una porzione nettamente strategica, diciamo, dell'aorta ascendente. Ecco, ectasia significa che questa aorta è dilatata. Termine non ci dice più di tanto, nel senso che ovviamente prima di arrivare a rappresentare un'indicazione per un'eventuale iniziativa terapeutica, bisogna sapere esattamente questa dilatazione a quanto corrisponde. E anche qui, più che misure assolute, ci sono misure che vanno un pochino rapportate anche a quelle che sono le caratteristiche antropometriche del soggetto. Quindi, in altri termini, ectasia o dilatazione della radice significa che la radice è dilatata, il quesito è quanto è dilatata, quindi in quanti millimetri è questa dilatazione rispetto a un soggetto, o comunque, diciamo, a un valore normale, e come interpretare questa dilatazione nella prospettiva del soggetto portatore della dilatazione stessa. Quindi questa dilatazione, date le sue caratteristiche antropometriche, è importante o meno. Ecco, quindi bisogna conoscere i numeri e capire, diciamo, di chi stiamo parlando, ecco, proprio soggettivamente.
1: Buongiorno, quando si

0: opera l'aorta addominale? Grazie Paola.
1: Allora, l'aorta addominale è un intervento intanto che è di pertinenza del chirurgo vascolare. E comunque l'aorta addominale si opera quando tende a dilatarsi e anche qui ci sono delle caratteristiche di dimensione che abitualmente orbitano più o meno intorno ai 5 cm e oltre. Oppure quando ci siano anche dimensioni ridotte, però ci siano segnali di sospetti per una possibile alterazione imminente della aorta addominale, che possono essere rappresentati ad esempio dal dolore oppure da un incremento, da un trend di aumento delle dimensioni dell'aorta addominale che sia rapido nel tempo. Quindi questo può indurre spesso il chirurgo vascolare che segue il paziente a porre un'indicazione anche su valori dimensionali inferiori, nel sospetto ovviamente che questa crescita possa poi sfuggire ai controlli e quindi intervenire più rapidamente o comunque più precocemente. E anche qui ci esistono soluzioni diverse. Una volta la soluzione era solo una soluzione open, quindi con un intervento chirurgico diciamo così convenzionale, adesso ci sono anche diverse modalità di intervento rappresentate dalle cosiddette endoprotesi, che sono protesi che vengono espanse all'interno dell'aneurisma e portate in quella sede attraverso una procedura transcatetere, quindi evitando l'apertura dell'addome, ma questo ripeto è a giudizio del chirurgo vascolare.
0: Senta Santini, ci ha raccontato di come sia cambiata, no, la chirurgia, di come ci siano sempre più interventi mini-invasivi, non sempre è possibile e sicuramente alcuni di questi sono anche interventi invasivi, c'è molta preoccupazione nei pazienti. Come riuscite, diciamo, a anche psicologicamente preparare i vostri pazienti quando è possibile? Perché ovviamente quando si arriva in urgenza non c'è questo tempo.
1: Allora, diciamo che una leva fondamentale è che quasi mai un intervento cardiochirurgico è opzionale. Quindi ovviamente purtroppo quando si interviene di fronte ad una condizione clinica che spesso è in rapido peggioramento e comunque rischia di danneggiare il cuore in maniera irreparabile. Penso ad esempio ad un'insufficienza valvolare mitralica, ad una stenoinsufficienza valvolare aortica. Quindi sono patologie che, lasciate lì, ovviamente evolvono nonostante magari una terapia medica ben articolata, e quindi nel tempo, con modalità diverse a seconda del tipo di patologia, possono portare ad uno scompenso cardiaco, talvolta anche molto grave, che compromette enormemente la qualità di vita, ma anche la sopravvivenza del paziente. Quindi ecco, questo è un primo argomento che in qualche modo, ben spiegato, secondo me riesce a convincere sulla necessità, diciamo, la non opzionabilità, diciamo, della soluzione. Poi naturalmente i progressi della cardiochirurgia hanno reso i nostri interventi molto più tollerabili sotto il profilo del dolore, diciamo che questo grazie ai cardioanestesisti che hanno reso questo intervento e soprattutto il post-operatorio dal risveglio in poi sostanzialmente un passaggio in cui non ci sono più ovviamente i sintomi, quel distress diciamo fisico che c'era ovviamente fino a molti anni fa. L'intervento chirurgico è stato minimizzato negli accessi, come dicevamo, quindi questo apre il grande capitolo della chirurgia mini-invasiva, quindi gli accessi sono diventati molto più ridotti, salvo ovviamente che l'esposizione non imponga accessi maggiori, ma questo ovviamente solo in questo caso, se no preferenzialmente gli accessi sono tutti ridotti. Questo ha portato ad una modifica della tecnica chirurgica, perché ovviamente si opera spesso e volentieri attraverso accessi veramente minimi, quindi ha portato ad un cambiamento delle tecniche, cambiamento dello strumentario, cambiamento delle modalità con cui si vedono le lesioni. Spesso ci si aiuta ovviamente con delle ottiche e non con una visione diretta, ma dall'altro lato ha minimizzato ovviamente il trauma chirurgico e quindi il dolore, il distress fisico, e questo ha consentito ovviamente, ha contribuito ovviamente ad un più rapido recupero fisico dei pazienti. E questo può essere un elemento cruciale, soprattutto nei confronti di quei pazienti anziani fragili che citavamo prima, perché la possibilità di rimettere, come si dice in gergo, diciamo, rimettere fisicamente proprio in piedi un soggetto dopo un intervento cardiochirurgico, quindi far

0: il prima possibile evita una enorme quantità di potenziali complicanze che poi sono spesso quelle che rischiano di compromettere l'intervento stesso, quindi anche un intervento tecnicamente ben eseguito rischia di compromettersi perché magari un soggetto rimane allettato troppo a lungo o è difficile a mobilizzarsi e così via. Quindi tutto certo. Quello che contribuisce ad accelerare questo processo ovviamente riduce il rischio chirurgico.
1: L'ultima velocissima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, guardi, sono una signora di 77 anni e ho una lieve insufficienza mitralica.
1: Sì.
2: È una cosa pericolosa?
1: Grazie signora, sentiamo.
0: Allora, l'insufficienza mitralica anche in questo caso va quantificata, quindi per quantificarla diciamo che l'esame principale è anche un'ecografia transtoracica che ci può dare delle indicazioni sull'entità del rigurgito mitralico. Importa anche vedere quanto questa insufficienza mitralica impatti sulla funzione cardiaca. L'ecografia può rispondere a questa domanda naturalmente dandoci delle indicazioni sulle dimensioni, la funzione del cuore, del ventricolo sinistro nello specifico, per capire per l'appunto quanto questo grado di insufficienza mitralica, quindi nello specifico quella della nostra ascoltatrice, possa impattare sulla sua funzione cardiaca oggi e in prospettiva. Quindi diciamo sicuramente è una patologia per la quale è indispensabile consultare il cardiologo, fare una valutazione clinica e strumentale che sarà prevalentemente ecografica per avere un primo indizio sulla gravità. Poi gran parte di queste lesioni, soprattutto se inducono insufficienza lieve, moderata, possono essere gestite anche farmacologicamente. E solo nei casi in cui ovviamente l'insufficienza sia severa e soprattutto l'impatto sul cuore sia importante, allora si deve ricorrere in questo caso ad una soluzione che può essere chirurgica o interventistica. Quindi chirurgica, un intervento convenzionale con modalità meno invasiva nello specifico, oppure con modalità transcatetere se ci sono le indicazioni.
1: Grazie a Francesco Santini, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci, a presto.
0: Arrivederci.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Vi
5: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, un fine settimana con l'anticiclone africano.

0: Cano sulla Liguria, una giornata di sabato 18 luglio con tempo asciutto ed assolato. Tuttavia al mattino nubi marittime saranno presenti, specialmente lungo il tratto costiero, ma si tratta di nuvolosità sterile, non darà luogo a conseguenti effetti. Col passare delle ore sarà in diradamento. Più nel dettaglio ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile ed assolato, al più locali nubi marittime al mattino, poi in diradamento col passare delle ore, contesto climatico ancora caldo e con afa accentuata. Sole e gran caldo protagonisti anche su Savona. Tuttavia, come vi anticipavo, un po' di nubi saranno presenti al mattino, specialmente lungo la costa, ma poi saranno in diradamento diurno. Le temperature massime anche qui saranno prossime ai 30-32 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: tempo stabile ed assolato. Tuttavia, al mattino un po' di nubi saranno possibili sul territorio, ma saranno in diradamento col passare delle ore. Contesto climatico caldo e con alto livello di umidità si farà sentire anche nella notte all'alba. Anche sul Tiguglio il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, salvo al mattino le temperature diurne comprese fra i 30 e i 32 gradi ed afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia: il tempo sarà asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio, ma innocua, il clima caldo di piena estate con anche afa accentuata. Ci attende una giornata di domenica con ancora l'anticiclone africano sulla Liguria, tempo asciutto ed ampi spazi di cielo sereno. Una ventilazione debole o assente, salvo locali rinforzi a largo, un caldo che continua a farsi sentire, ma sarà un'aria più secca, dunque l'afa è in attenuazione. Temperature comunque prossime ai 30-32 gradi. Ulteriori dettagli sull'app per i Trebi Meteo.
1: Ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
6: Donare sangue
7: significa fare qualcosa di grande.
6: Insieme.
5: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla pubblica assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio è l'appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17, artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della

0: mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina. Al centro delle indagini la presunta assenza del cartello che vietava l'accesso ai minori di 12 anni. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno. Il sindaco del comune ha proclamato il lutto cittadino. Due giorni di caos di viabilità nel quartiere genovese di San Fruttuoso a causa della rottura di un tubo in via Torti. Allarme per le tubature vecchie in città. E Portofino si prepara ad accogliere la 12ª edizione del concorso lirico internazionale dedicato a giovani talenti, domenica prossima la finale in piazzetta.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale, che si apre stasera con una assurda tragedia che ha coinvolto una bambina di 10 anni. Si chiamava Alice ed è stata risucchiata da un bocchettone mentre nuotava nella piscina di uno stabilimento a Sestri Levante e per questo ha perso la vita. I genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Al centro delle indagini c'è soprattutto la presunta assenza del cartello che vietava l'accesso in piscina ai minori di 12 anni. Alice li avrebbe compiuti tra pochi giorni. Annessa De Filippi.
1: Non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre nuotava nella piscina di uno stabilimento di Sestri Levante. La piccola, originaria di Suisio nel Bergamasco, era in vacanza con la famiglia in Liguria. I genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi, un gesto di generosità che permetterà ad altri bambini di vivere. La Guardia Costiera continua le verifiche sull'impianto. Al centro delle indagini c'è soprattutto la presunta assenza del cartello che vietava l'accesso alla piscina ai minori di 12 anni. Alice li avrebbe compiuti tra pochi giorni. Nel paese bergamasco, il comune e la parrocchia hanno pubblicato un messaggio di cordoglio. Una comunità intera si stringe nel ricordo e nella preghiera per la piccola Alice.
0: E del pericolo rappresentato dai bocchettoni delle piscine avevamo già parlato qualche settimana fa con il dottor Alberto Ferrando, che aveva spiegato come questi dispositivi possano trasformarsi in un rischio, soprattutto per i bambini e per chi ha i capelli lunghi. Risentiamo le sue parole.
2: I bocchettoni aspirano molto, hanno un'aspirazione veramente terribile, per cui è successo che bambini e anche adulti sono rimasti intrappolati, soprattutto ragazzi con i capelli lunghi, nei bocchettoni e non sono riusciti a venire su. Quindi quando siamo in una piscina, qui è la responsabilità di vigilare sulle piscine, però anche nostra, quindi controlliamo il nostro bambino, e se una ragazza ha i capelli lunghi stare molto attenti, mai avvicinarsi ai bocchettoni. Abbiamo avuto, non è una causa molto frequente, però sono veramente morti terribili. Bisogna pensarci quando si vede un bocchettone, stare attento magari col bambino o se siamo noi andare da un'altra parte.
0: E purtroppo le notizie terribili in questo telegiornale non sono finite, perché un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, qualche minuto dopo le 23. Il sindaco del comune ha proclamato il lutto cittadino. Aurora Bottino.
3: Stava giocando al calciometro, il popolare gioco che misura la potenza e la precisione di un calcio al pallone, quando si è accasciato a terra e ha perso conoscenza al Luna Park di Spotorno. Così Alessio Coletti, di soli 15 anni, è morto nella notte all'ospedale San Paolo di Savona, forse per una scossa elettrica. Il giovane originario di Saronno, calciatore dell'Amor Sportiva, era in vacanza insieme a un amico e alla famiglia di lui. Inutili tentativi di rianimarlo, andati avanti per più di 3 ore, Alessio è deceduto dopo il trasporto al pronto soccorso. Erano appena passate le 23. La procura di Savona

0: ha disposto il sequestro di tutta l'area del Luna Park, uno dei più tradizionali e conosciuti della Liguria, mentre gli investigatori hanno sentito i testimoni presenti durante l'incidente per ricostruire l'accaduto. Dalle prime informazioni sembrerebbe che poco prima che arrivasse il turno del quindicenne al calciometro, sulla zona si sia abbattuto un forte acquazzone. L'acqua potrebbe essere entrata a contatto con la centralina che fornisce l'elettricità al Luna Park. A quel punto Alessio si sarebbe tolto la scarpa per tirare al meglio il calcio al pallone, con il piede avrebbe però sfiorato la struttura rimanendo folgorato.
1: Ci spostiamo nel Levante della Liguria perché continua a bruciare il bosco sulle Arture di Groppo, piccola frazione di Sesta Godano. Le fiamme che stanno devastando la vegetazione da ieri pomeriggio continuano a bruciare nonostante l'importante intervento dei vigili del fuoco, volontari antincendio e mezzi aerei. Il fronte dell'incendio risulta molto ampio, tanto che ieri sera una famiglia di 3 persone è stata costretta a lasciare la sua abitazione fuori dal centro abitato di Groppo, troppo vicina alle fiamme, ospitati in un hotel dal comune in mattinata hanno potuto fare il rientro a casa. E adesso la riforma dei porti con il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, che difende quello che è l'impianto della sua riforma e attacca il consigliere del Partito Democratico Davide Natale dicendo lui ha un conflitto di interessi. Sentite.
2: Natale che lavora per un terminal, credo che, come posso dire, lavori per Consip, un terminal portuale di Spezia, quindi direi che è un po' in conflitto di interessi. Detto questo, io non lavoro, non ho attività portuali, io guardo solo le cose che non funzionano e cerco di metterci riparo. Detto questo, la cosa che dico è che oggi noi abbiamo un problema enorme, tanto perché ogni anno perdiamo quasi 400 milioni di soldi che dovrebbero essere utilizzati per la marittimità del paese, che invece non vengono spesi e tornano in perenzione, quindi non possono anche più essere spesi dal pubblico, perché se noi vediamo quanto incassano in partita corrente le autorità portuali, circa 700 milioni, spendono poco più di 300 milioni. Quindi quando si dice la nuova società costerà, no, banalmente utilizzerà soldi che oggi non vengono spesi. E per cosa li utilizzerà? Li utilizzerà per fare un piano nazionale che sarà scelto dalle autorità portuali, dalle regioni e dai comuni, ma su cui ci sarà la bollinatura del Ministero delle Finanze, perché noi abbiamo una serie di piani regolatori che sono i libri dei sogni, ossia si chiedono le opere senza avere la sicurezza dei finanziamenti. Questo fa sì che ogni anno noi abbiamo problemi sulla gestione e il recupero dei finanziamenti, e questo fa sì che, indipendentemente da chi governa il paese, chi governa le autorità portuali, noi sprechiamo una marea di risorse, tanto è vero che è il settore dove alla fine la differenza tra i soldi che vengono messi e le opere che vengono fatte è il più alto.
1: Castellucci e Donferri Mitelli, ma anche Ceneri e De Angelis, sono questi gli imputati che hanno avuto le condanne più severe ieri. Dopo 4 anni e a 8 anni dal crollo, c'è stata la sentenza per il processo che appunto vuole fare giustizia sul crollo del Ponte Morandi. Per i familiari è stata finalmente una pagina importante, ci racconta Michele Varì.
3: Condanna per 12 anni per l'ex amministratore delegato di ASPI Castellucci, su cui ruota il teorema dell'accusa che lo ritiene responsabile di aver anteposto i profitti alle manutenzioni. Pena di 11 anni per lo storico responsabile delle manutenzioni Donferri Mitelli, che ha firmato la sua condanna scrivendo negli anni 90 che il ponte era sicuro sino al 2030. 10 anni ai due imputati Spea, Maurizio Ceneri, responsabile dei controlli, definito Coccolino perché ammorbidiva i report, ed Emanuele De Angelis, l'ingegnere che ha firmato Retrofitting, il progetto che avrebbe messo in sicurezza la Pila 9, però deciso troppo tardi. La sentenza per il crollo del Ponte Morandi, letta alle 14 del 16 luglio 2026 dal presidente dei giudici Lepri, si allinea alla tesi dei magistrati dell'accusa. Il viadotto Polcevera, il 14 agosto del 2018, è crollato uccidendo 43 persone perché chi avrebbe dovuto controllarlo non ha fatto il suo dovere. Dopo aver rifatto le due pile negli anni 90, si sarebbe dovuto mettere in sicurezza anche la terza, la 9, causa del crollo. I principali responsabili sono i vertici di Autostrade per l'Italia e di Spea e i vigilanti del MIT. Dei 57 imputati, 32 sono stati condannati e 25 assolti, per lo più si tratta di ruoli marginali. Le difese dei condannati hanno preannunciato ricorso in appello, per loro la causa del crollo è un difetto di costruzione del ponte mai rivelato dai costruttori. Ma per i PM, forse anche per i giudici, questo si saprà dalle motivazioni della sentenza attese fra 90 giorni,

0: anomalia si poteva intercettare. Dopo la sentenza, i familiari delle vittime presenti in aula si sono abbracciati con le lacrime agli occhi, convinti di aver avuto finalmente giustizia. E perché, come ha ribadito il loro legale, l'avvocato Raffaele Caruso, i giudici hanno sancito il principio di responsabilità, ribadendo che i ponti non possono cadere.
1: 8 anni di attesa dopo quel drammatico crollo, una tragedia che ha segnato profondamente Genova e l'intero paese. Un verdetto che rappresenta un passaggio importante, ma che per molti lascia ancora aperta una ferita difficile da rimarginare. Cosa pensano i genovesi? Siamo andati a raccogliere le loro opinioni.
2: È stata emessa la sentenza di primo grado per i corresponsabili della tragedia del Ponte Morandi. Sono stati dati 12 anni a Castellucci, 11 a Donferri, pene molto minori rispetto a quelle richieste. Cosa ne pensa lei?
3: Mi sembra un po' poco, sicuramente.
4: Penso che sia vergognoso.
5: Non c'è niente di giusto in questa giustizia. E tutte le volte che si vede una sentenza abbiamo la riprova che i giudici non stanno facendo il loro lavoro.
6: Se penso al gioielliere condannato a 14 anni, mi sembra molto poco quello che è stato dato ai colpevoli del crollo del Ponte Morandi.
7: Bisognerebbe esagerare, d'altronde ci sono 43 morti se non erro, vanno risarciti, d'altronde l'autostrada è sempre stata privilegiata in Italia.
6: È ridicola.
8: La burocrazia italiana è così purtroppo, però certo 8 anni sono tanti.
9: Certo non deve essere semplice vedere una pena così minima.
10: Credo che niente potrebbe comunque compensare.
7: In Italia è tutto a sconto. La gente per bene che passa i guai. La gente ad un certo livello, gli amici degli amici molto probabilmente hanno delle coperture.
4: È una giustizia impazzita.
1: 2 giorni di caos viabilità nel quartiere genovese di San Fruttuoso a causa della rottura di un tubo nella centrale Via Torti. Alle 17 di oggi la riapertura della strada, ma è allarme per le tubature vecchie in città, ci racconta Andrea Popolano.
11: Lavori senza sosta per riparare la tubatura dell'acqua esplosa in Via Torti giovedì mattina all'angolo con Via Manuzio. Alcune famiglie sono rimaste per tutto il pomeriggio sera senza acqua, poi l'arrivo delle botti per alimentare il serbatoio del Rovare e il ripristino del servizio intorno all'1 di notte. Rivoluzionata la viabilità con il traffico semi paralizzato nelle ore di punta e lunghe code in Via Torti, Piazza Terralba, Via Giacometti e il lavoro costante della polizia locale chiamata a limitare i danni. Deviato anche il percorso di bus. Già in passato la zona è stata interessata da problemi simili, per questo si progettano anche interventi utili a risolvere definitivamente la questione.
12: Questa è una tubatura che già ha creato problemi negli ultimi 3 anni almeno un paio di volte e bisognerà prevedere anche una soluzione della tubatura in tutta via Giovanni Torti.
11: Ma come ogni estate torna l'allarme per quanto riguarda le condizioni delle tubature ormai datate, per questo è in programma un piano ad hoc.
12: Stiamo lavorando anche con i reti perché è necessario sostituire le tubazioni vetuste della nostra città. È un lavoro complesso che prevederà interventi nelle strade con apertura delle strade, ma è necessario fare questo perché è inutile fare lavori incredibili quando c'è un deficit di manutenzione ordinaria di questo tipo. Tenete conto che noi in città abbiamo 1000 chilometri di strade, quindi vuol dire che abbiamo almeno 800 chilometri di condotte, quindi non è un lavoro semplice, è un lavoro che ci vogliono degli anni, però è un lavoro che bisogna iniziare.
1: Dopo gli ultimi tagli al servizio, l'Associazione dei Consumatori della Consulta Comunale prosegue lo stato di agitazione. Ha promosso un pomeriggio sera di sciopero del biglietto per dare un segnale a Tursi AMT di malcontento per la situazione.
13: Quando è iniziato quindi il problema dell'AMT abbiamo aperto subito un tavolo politico e tecnico con l'azienda, firmato un protocollo che doveva camminare giornalmente e proprio nei momenti di difficoltà che c'è l'interlocuzione con le varie rappresentanze, non solo sindacali dei lavoratori ma chi rappresenta gli utenti. Questo tavolo si è interrotto. Quindi questo tavolo si è interrotto in un momento critico dove c'è bisogno proprio di questa interlocuzione per il suo assestamento strada facendo, capire dove sono le criticità, le segnalazioni, cioè per cercare di rimediare, sappiamo benissimo le difficoltà, ma è proprio nelle difficoltà che nasce il confronto quotidiano. L'utente che paga un abbonamento, paga un biglietto, ha diritto a un servizio.
14: Si era iniziato con una riduzione degli autobus, oltre a quello estivo con una maggiorazione del 5%, arrivando al 15%, poi ci sono sono i tagli delle linee. Poi ci sono gli autobus che annunciati dopo 10 minuti passano ogni 20 e ci dicono che non si riesce a dare l'informazione corretta, quindi si sta sotto il sole ad aspettare. Ci sono tagli

0: all'entroterra e abbiamo chiesto però all'amministrazione: date qualche segnale di controtendenza. Quindi l'autobus della Gaciop, anzi il pulmino, neanche un autobus poteva essere la risposta. Neanche quella no, perché decide tutto il tribunale, mi sembra un po' esagerato. Quindi il messaggio è: così non si può andare avanti. C'è un piano finanziario, ma non c'è un piano industriale, perché il piano industriale vuol dire ridurre al minimo i disagi. Ogni giorno c'è un disagio in più, quindi c'è un'azienda che mi sembra sempre più fuori controllo.
1: 48 cantanti tra oltre 300 candidature arrivate da 57 paesi saranno loro i protagonisti della 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino, in programma dal 21 al 26 luglio tra il Borgo del Tiguglio e il Teatro Sociale di Camogli. Dario Vassallo.
2: Portofino si prepara ad accogliere la 12ª edizione del CLIP, concorso lirico internazionale dedicato a giovani talenti, che dal 21 al 26 luglio riunirà nel Borgo del Tiguglio alcuni tra i più promettenti giovani del panorama operistico internazionale. Organizzato dall'Associazione Musicale Giovanni Bottesini, il concorso ha selezionato 48 cantanti tra oltre 300 candidature arrivate da 57 paesi. Una scelta curata dal maestro Gianni Tangucci, mentre la giuria internazionale sarà presieduta da Dominique Meillet, direttore esecutivo dell'Orchestre des Champs di Losanna.
3: Un evento che sia la promozione del territorio, perché stiamo parlando della nostra perla, il nostro borgo di Portofino e non solo, ma anche un obiettivo importante di questo concorso, che è quello del talento. Infatti,
4: oramai siamo molto conosciuti anche all'estero, tant'è che abbiamo dei sostenitori, due fondazioni negli Stati Uniti, una in Svizzera, addirittura una in Cile, cioè sono tutti dei passi, una inglese. Tutte le persone vengono, vedono che c'è la qualità, vedono che è anche una bella settimana piacevole con degli eventi collaterali che si divertono.
2: Dopo la fase preliminare, gli artisti si esibiranno nelle audizioni pubbliche. Le eliminatorie sono in programma il 22 luglio e la semifinale il 23 al Teatrino di Portofino. La finale si svolgerà venerdì 24 alle 17 al Teatro Sociale di Camogli, mentre domenica 26 alle 21 Piazza Martiri dell'Olivetta ospiterà il tradizionale concerto di premiazione. L'edizione di quest'anno ha due novità. La prima è che tutti i candidati ammessi alle audizioni riceveranno una borsa di studio di 500 euro.
5: L'altra novità è l'introduzione di un concerto bellissimo sabato sera, che era ancora una serata libera, e eseguiremo con l'Orchestra Bottesini, che è la nostra orchestra, eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi nella Basilica di Santa Margherita sabato 25 alle ore 19.45.
2: L'evento, a ingresso libero, sosterrà il progetto di musicoterapia dell'Istituto Giannina Gaslini.
1: E allora, Genoa e Sampdoria sono in ritiro, finalmente c'è qualcosa di un po' più pratico di cui discutere nel calcio.
6: Finalmente, anche se da un lato ovviamente il mercato continua in qualche modo ad alimentare i sogni dei tifosi di Genoa e Sampdoria per quello che sarà la loro squadra nel prossimo campionato, intanto si comincia a fare sul serio, si comincia a sudare nei due ritiri, il Genoa a Moena, la Sampdoria a Ponte di Legno, e noi abbiamo i nostri inviati sul posto. Cominciamo da Moena con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
7: Buonasera Dario, buonasera Matteo, buonasera a tutti i telespettatori. E finalmente, dopo sei settimane senza il grifone in partita, ritorna la grande attesa nel weekend. È cominciato il conto alla rovescia per Trento-Genoa, amichevole che verrà disputata al centro Benatti domenica alle ore 17. Va benissimo anche un amichevole pur di vedere le maglie rosso-blu in campo. Moena giorno 2, quest'oggi allenamenti intensi, doppia seduta su più campi per Daniele De Rossi e i suoi ragazzi, e intanto pochi minuti fa da Villa Rostan è arrivata l'ufficializzazione che Ahmed Junior Traoré diventa un giocatore del Genoa, un Traoré che ci danno diretto verso Moena, dove stasera potrà cenare e conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. Per quanto riguarda questa finestra sul Genoa, se non avete domande da studio è tutto. Vi lascio con l'intervista che abbiamo effettuato pochi minuti fa con Michael Ellerton, centrocampista del Grifone.
8: Michael Ellerton, differenze tra questo Genoa e quello dell'anno scorso?
9: Penso che ho visto la squadra di quest'anno, penso che è più giovane,

0: Non so se arrivano qualche altro giocatore, ma quest'anno siamo più giovani.
1: Ecco, la cosa comune è che l'anno scorso avevate un grande calore da parte del pubblico, quest'anno la stessa cosa.
0: Penso che abbiamo sempre la stessa cosa da questi tifosi qua, che sono molto caldi e tanta roba.
1: L'anno scorso De Rossi diceva: prima scelgo Ellerson e poi scelgo gli altri 10. Quest'anno sarà la stessa cosa secondo te?

0: dipende da me, come alleno, come gioco, vediamo quest'anno.
1: L'anno scorso mi sarebbe lo ti ha provato piede invertito a giocare a destra, come ti trovi?
0: Mi trovo da molto bene, adesso come all'inizio questi allenamenti sto giocando più a destra, mi alleno più a destra, adesso a me mi piace tanto.
1: Quali sono stati i vantaggi di giocare a destra per te?
0: Per me è più facile rientrare, per me è molto meglio così, giocare così.
1: L'anno scorso hai trovato un solo gol per registrare Viera, addirittura prima, e quale può essere un obiettivo tuo personale da raggiungere quest'anno?
0: Sì, lo metto obiettivi e voglio fare più gol, penso che adesso devo mettere obiettivi e lo faccio.
1: I nuovi come si stanno inserendo?
0: I nuovi stanno inserendo molto bene, sono un po' timidi, ma certo perché sono stranieri, ma come io ero quando ero venuto qua in Italia, ma stanno iniziando bene.
1: Secondo anno che sei a Genova, la città come la stai trovando?
0: Sto trovando molto bene qua a Genova.
2: Grazie a Carlo Danani e grazie anche ad Ederson. E adesso ci trasferiamo a Ponte di Legno dove c'è Michele Galdi. Buonasera Michele.
3: Buonasera Simone, anche se in realtà
2: Simone,
3: Michele,
2: sì.
3: Particolarmente insomma, sentito nella nostra famiglia, l'importante è parlare della Sampdoria, l'importante è parlare della giornata che è trascorsa quest'oggi a Temu. Sicuramente è una Sampdoria in costruzione e non può bastare quello che si è visto fin qui, né a livello di rosa attuale né di movimenti di mercato, per quanto ovviamente Lorenzo Insigne sia un beniamino dei tanti giovani tifosi della Samp che sono giunti anche quest'oggi. Abbiamo contato un centinaio di persone che di fatto hanno potuto assistere a delle sedute più fisiche sia al mattino sia nella prima parte del pomeriggio e poi a delle partitelle. Qualcosa vedete anche alle mie spalle, arancioni contro blu, per cosa? Per provare il 4-3-3, che è il modulo che ha scelto Bernardo Corradi, il nuovo mister, per impostare questa nuova stagione. Sicuramente quando poi la Samp completerà i ranghi potrà pensare a determinati traguardi di classifica. In questo momento non è il caso di fare nessun tipo di previsione, perché la Serie B sappiamo è un campionato rognosissimo, perché soprattutto la Sampdoria viene da tanti campionati negativi, soprattutto gli ultimi due. E allora quello che stiamo osservando in queste giornate è il fatto che Bernardo Corradi ha impostato lavoro, che sicuramente il fatto di aver portato un campione d'Europa come Lorenzo Insigne può scaldare i cuori, se non altro dei giovanissimi. Insigne non è giovanissimo, a sua volta ha circa 36 anni, ma sono i nomi del mercato, quelli caldi come quello di Lauritsen che è atteso qui in ritiro, così come quello di Luca Ravanelli che dovrebbe rinforzare la difesa, quindi un attaccante e un difensore per puntellare ulteriormente una rosa che in questo momento obiettivamente non può dare nessuna certezza al suo allenatore per primo. Da notare poi che c'è un forte senso di responsabilità che gravita sopra ad Oliver Abilgard, che è un giocatore, l'anno scorso lo ricordiamo, fondamentale, lo è stato in tanti momenti della stagione. Il gol al Sul Tirol ha poi sbloccato quella situazione mettendo in salvo la Samp. Allo stesso tempo oggi lo abbiamo pizzicato con Bernardo Corradi in campo, un confronto diretto tra mister e giocatore. Cosa diceva Corradi? Io ti ho visto giocare, so come giochi, quindi punto su di te e su queste determinate caratteristiche. In un 4-3-3 ovviamente Abilgard sarebbe uno dei tre centrocampisti da schierare. C'è attesa ovviamente perché poi la Samp arriverà al primo esordio in una partita da 90 minuti contro certamente una selezione non all'altezza nemmeno della Samp attuale. Poi prossima settimana l'impegno col Cagliari sarà sicuramente un po' più interessante, però tra mercato e lavoro sul campo di certo non è il momento di fare voli pindarici.
2: Grazie Simone, vedo che sentiamo che c'è vento lì a
4: Ponte
2: di Legno, beato lui, perché già la temperatura è senz'altro più bassa rispetto a quella di Genova, quindi credo che a differenza nostra passerà una serata tranquilla e serena, diciamo così, fresca a Ponte di Legno. Noi chiudiamo con una brutta notizia, ovviamente, perché l'avrete saputo, si è spento Osvaldo Bagnoli all'età di 91 anni. Osvaldo

0: Il nome di Osvaldo Bognoni è legato soprattutto al magico scudetto che vinse col Verona, e a quel tempo erano veramente casi straordinari, il fatto che una piccola squadra, diciamo così, non una delle grandi, potesse vincere il campionato. Il Verona lo vinse, della famosa coppia in attacco Elkjær Garderisi, ma Osvaldo Bognoli ovviamente lo ricordiamo anche a Genova perché è stato l'allenatore di un momento d'oro della squadra, quella che ha portato prima al quarto posto, poi alla semifinale in Coppa UEFA, dopo la vittoria a Liverpool contro il Liverpool e la sconfitta finale con l'Ajax. Lo ricordiamo con questa pillola dell'archivio storico, dove lo vediamo intervistato da Vittorio Siriani al suo arrivo al Genoa.
1: Mister, la vedo molto rilassata, non l'avevo mai sentita parlare così tanto come oggi.
2: Ma sa, le frasi comuni nel nostro campo ci stanno, e io stesso forse dico che parlo poco, però se c'è da parlare io parlo.
1: Lei si sente un uomo vincente? È un uomo vincente oppure?
2: Ma adesso come adesso no, di certo, perché la mia squadra è retrocessa, perciò non mi sento un uomo vincente.
1: Però non è detto che uno deve vincere sempre, insomma.
2: Ma cosa vuole? Io ho avuto la fortuna a un certo punto di vincere qualche cosa, perché dove ero stato ho vinto. Poi ho trovato questo ciclo a Verona, dove penso sia un ciclo che è così irripetibile, ma soprattutto che è avvenuto e nessuno sa darsi magari una vera spiegazione. Adesso inizio un'altra avventura e direi che dopo una vita che sono stato nel Verona, nella società, e mi auguro solo di avere tanta fortuna. Perché
1: è stata una scelta certo, è stata una scelta sofferta?
2: No, devo essere sincero che non è stata una scelta sofferta, perché io avevo capito che a Verona ormai era... non volevano, probabilmente mi ha fatto capire che non me l'hanno detto, ma era intuibile. E allora devo dire che ho avuto qualche altro offerta, di qualità. Però la prima che mi ha contattato è stato il Genoa, e i programmi della società mi sono piaciuti, il programma del presidente Spinelli mi è piaciuto. Inoltre avevo l'opportunità di venire per la prima volta in una città dove ci sono due squadre, cose che io non ho mai provato.
0: E questo era Osvaldo Bognoli. Con il calcio per oggi è tutto, Matteo.
3: Mi ovviamente unisco al cordoglio per la scomparsa di questo grande allenatore, che è un ricordo anche della mia infanzia, certo. Evidentemente. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, un fine settimana con l'anticiclone africano sulla Liguria, una giornata di sabato 18 luglio con tempo asciutto ed assolato, tuttavia al mattino nubi marittime saranno presenti, specialmente lungo il tratto costiero, ma si tratta di nuvolosità sterile, non darà luogo a conseguenti effetti, col passare delle ore sarà in diradamento. Più nel dettaglio ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile ed assolato, al più locali nubi marittime al mattino, poi in diradamento col passare delle ore, contesto climatico ancora caldo e con afa accentuata. Sole e gran caldo protagonisti anche su Savona, tuttavia come vi anticipavo un po' di nubi saranno presenti al mattino specialmente lungo la costa, ma poi saranno in diradamento diurno. Le temperature massime anche qui saranno prossime ai 30-32 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, tempo stabile ed assolato, tuttavia al mattino un po' di nubi saranno possibili sul territorio, ma saranno in diradamento col passare delle ore. Contesto climatico caldo e con alto livello di umidità, si farà sentire anche nella notte all'alba. Anche sul Tiguglio il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, salvo al mattino le temperature diurne comprese fra i 30 e i 32 gradi ed afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia.

0: cambia. Il tempo sarà asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ma innocua, il clima caldo di piena estate con anche afa accentuata. Ci attende una giornata di domenica con ancora l'anticiclone africano sulla Liguria, tempo asciutto ed ampi spazi di cielo sereno. Una ventilazione debole o assente, salvo locali rinforzi a largo, un caldo che continua a farsi sentire, ma sarà un'aria più secca, dunque l'afa è in attenuazione. Temperature comunque prossime ai 30-32 gradi. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina. Al centro delle indagini la presunta assenza del cartello che vietava l'accesso ai minori di 12 anni. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno. Il sindaco del comune ha proclamato il lutto cittadino. Due giorni di caos viabilità nel quartiere genovese di San Fruttuoso a causa della rottura di un tubo in via Torti. Allarme per le tubature vecchie in città. E Portofino si prepara ad accogliere la 12ª edizione del concorso lirico internazionale dedicato a giovani talenti. Domenica prossima la finale in piazzetta.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale, che si apre stasera con una assurda tragedia che ha coinvolto una bambina di 11 anni. Si chiamava Alice ed è stata risucchiata da un bocchettone mentre nuotava nella piscina di uno stabilimento a Sestri Levante e per questo ha perso la vita. I genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Al centro delle indagini c'è soprattutto la presunta assenza del cartello che vietava l'accesso in piscina ai minori di 12 anni. Alice li avrebbe compiuti tra pochi giorni. Annessa De Filippi.
1: Non ce l'ha fatta, dice la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre nuotava nella piscina di uno stabilimento di Sestri Levante. La piccola, originaria di Suisio nel Bergamasco, era in vacanza con la famiglia in Liguria. I genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi, un gesto di generosità che permetterà ad altri bambini di vivere. La Guardia Costiera continua le verifiche sull'impianto. Al centro delle indagini c'è soprattutto la presunta assenza del cartello che vietava l'accesso alla piscina ai minori di 12 anni. Alice li avrebbe compiuti tra pochi giorni. Nel paese bergamasco, il comune e la parrocchia hanno pubblicato un messaggio di cordoglio. Una comunità intera si stringe nel ricordo e nella preghiera per la piccola Alice.
0: E del pericolo rappresentato dai bocchettoni delle piscine avevamo già parlato qualche settimana fa con il dottor Alberto Ferrando, che aveva spiegato come questi dispositivi possano trasformarsi in un rischio, soprattutto per i bambini e per chi ha i capelli lunghi. Risentiamo le sue parole.
2: I bocchettoni aspirano molto, hanno un'aspirazione veramente terribile, per cui è successo che bambini e anche adulti sono rimasti intrappolati, soprattutto ragazzi con i capelli lunghi, nei bocchettoni e non sono riusciti a venire su. Quindi quando siamo in una piscina, qui è la responsabilità di vigilare sulle piscine, però anche nostra, quindi controlliamo il nostro bambino, e se una ragazza ha i capelli lunghi stare molto attenti, mai avvicinarsi ai bocchettoni. Abbiamo avuto, non è una causa molto frequente,

0: però sono veramente morti terribili. Bisogna pensarci quando si vede un bocchettone, stare attento magari col bambino o se siamo noi ad andare da un'altra parte.
1: E purtroppo le notizie terribili in questo telegiornale non sono finite, perché un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, qualche minuto dopo le 23. Il sindaco del comune ha proclamato il lutto cittadino. Aurora Bottino.
2: Stava giocando al calciometro, il popolare gioco che misura la potenza e la precisione di un calcio al pallone, quando si è accasciato a terra e ha perso conoscenza al Luna Park di Spotorno. Così Alessio Coletti, di soli 15 anni, è morto nella notte all'ospedale San Paolo di Savona, forse per una scossa elettrica. Il giovane originario di Saronno, calciatore dell'Amor Sportiva, era in vacanza insieme a un amico e alla famiglia di lui. Inutili tentativi di rianimarlo, andati avanti per più di 3 ore, Alessio è deceduto dopo il trasporto al pronto soccorso. Erano appena passate le 23. La procura di Savona ha disposto il sequestro di tutta l'area del Luna Park, uno dei più tradizionali e conosciuti della Liguria, mentre gli investigatori hanno sentito i testimoni presenti durante l'incidente per ricostruire l'accaduto. Dalle prime informazioni sembrerebbe che poco prima che arrivasse il turno del quindicenne al calciometro, sulla zona si sia abbattuto un forte acquazzone. L'acqua potrebbe essere entrata a contatto con la centralina che fornisce l'elettricità al Luna Park. A quel punto Alessio si sarebbe tolto la scarpa per tirare al meglio il calcio al pallone. Con il piede avrebbe però sfiorato la struttura, rimanendo folgorato.
1: Ci spostiamo nel Levante della Liguria perché continua a bruciare il bosco sulle Arture di Groppo, piccola frazione di Sesta Godano. Le fiamme che stanno devastando la vegetazione da ieri pomeriggio continuano a bruciare nonostante l'importante intervento dei vigili del fuoco, volontari antincendio e mezzi aerei. Il fronte dell'incendio risulta molto ampio, tanto che ieri sera una famiglia di 3 persone è stata costretta a lasciare la sua abitazione fuori dal centro abitato di Groppo, troppo vicina alle fiamme, ospitati in un hotel dal comune in mattinata hanno potuto fare il rientro a casa. E adesso la riforma dei porti con il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, che difende quello che è l'impianto della sua riforma e attacca il consigliere del Partito Democratico Davide Natale, dicendo lui ha un conflitto di interessi. Sentite.
3: Natale che lavora per un terminal, credo che, come posso dire, lavori per Consip, un terminal portuale di Spezia, quindi direi che è un po' in conflitto di interessi. Detto questo, io non lavoro, non ho attività portuali, io guardo solo le cose che non funzionano e cerco di metterci riparo. Detto questo, la cosa che dico è che oggi noi abbiamo un problema enorme, tanto perché ogni anno perdiamo quasi 400 milioni di soldi che dovrebbero essere utilizzati per la marittimità del paese, che invece non vengono spesi e tornano in perenzione, quindi non possono anche più essere spesi dal pubblico, perché se noi vediamo quanto incassano in partita corrente le autorità portuali, circa 700 milioni, spendono poco più di 300 milioni. Quindi quando si dice la nuova società costerà, no, banalmente utilizzerà soldi che oggi non vengono spesi. E per cosa li utilizzerà? Li utilizzerà per fare un piano nazionale che sarà scelto dalle autorità portuali, dalle regioni e dai comuni, ma su cui ci sarà la bollinatura del Ministero delle Finanze, perché noi abbiamo una serie di piani regolatori che sono i libri dei sogni, ossia si chiedono le opere senza avere la sicurezza dei finanziamenti. Questo fa sì che ogni anno noi abbiamo problemi sulla gestione e il recupero dei finanziamenti, e questo fa sì che, indipendentemente da chi governa il paese, chi governa le autorità portuali, noi sprechiamo una marea di risorse, tant'è vero che è il settore dove alla fine la differenza tra i soldi che vengono messi e le opere che vengono fatte è il più alto.
1: Castellucci e Donferri Mitelli, ma anche Ceneri e De Angelis, sono questi gli imputati che hanno avuto le condanne più severe ieri. Dopo 4 anni e a 8 anni dal crollo, c'è stata la sentenza per il processo che appunto vuole fare giustizia sul crollo del Ponte Morandi. Per i familiari è stata finalmente una pagina importante, ci racconta Michele Varì.
4: Condanna per 12 anni per l'ex amministratore delegato di ASPI Castellucci, su cui ruota il teorema dell'accusa che lo ritiene responsabile di aver anteposto i profitti alle manutenzioni. Pena di 11 anni per lo storico responsabile delle manutenzioni Donferri Mitelli, che ha firmato la sua condanna scrivendo negli anni 90 che il ponte era sicuro.

0: euro sino al 2030. 10 anni ai due imputati Spea, Maurizio Ceneri, responsabile dei controlli, definito coccolino perché ammorbidiva i report, ed Emanuele De Angelis, l'ingegnere che ha firmato retrofitting, il progetto che avrebbe messo in sicurezza la Pila 9, però deciso troppo tardi. La sentenza per il crollo del ponte Morandi, letta alle 14 del 16 luglio 2026 dal presidente dei giudici Lepri, si allinea alla tesi dei magistrati dell'accusa. Il viadotto Polcevera, il 14 agosto del 2018, è crollato uccidendo 43 persone perché chi avrebbe dovuto controllarlo non ha fatto il suo dovere. Dopo aver rifatto le due pile negli anni 90, si sarebbe dovuto mettere in sicurezza anche la terza, la 9, causa del crollo. I principali responsabili sono i vertici di Autostrade per l'Italia e di Spea e i vigilanti del MIT. Dei 57 imputati, 32 sono stati condannati e 25 assolti, per lo più si tratta di ruoli marginali. Le difese dei condannati hanno preannunciato ricorso in appello. Per loro la causa del crollo è un difetto di costruzione del ponte mai rivelato dai costruttori, ma per i PM e forse anche per i giudici, questo si saprà dalle motivazioni della sentenza attese fra 90 giorni, l'anomalia si poteva intercettare. Dopo la sentenza, i familiari delle vittime presenti in aula si sono abbracciati con le lacrime agli occhi, convinti di aver avuto finalmente giustizia, e perché, come ha ribadito il loro legale, l'avvocato Raffaele Caruso, i giudici hanno sancito il principio di responsabilità, ribadendo che i ponti non possono cadere.
1: 8 anni di attesa dopo quel drammatico crollo, una tragedia che ha segnato profondamente Genova e l'intero paese. Un verdetto che rappresenta un passaggio importante, ma che per molti lascia ancora aperta una ferita difficile da rimarginare. Cosa pensano i genovesi? Siamo andati a raccogliere le loro opinioni.
2: Ci è stata emessa la sentenza di primo grado per i corresponsabili della tragedia del Ponte Morandi. Sono stati dati 12 anni a Castellucci, 11 a Donferri, pene molto minori rispetto a quelle richieste. Cosa ne pensa lei?
3: Mi sembra un po' poco, sicuramente.
4: Penso che sia vergognoso.
5: Non c'è niente di giusto in questa giustizia. E tutte le volte che si vede una sentenza abbiamo la riprova che i giudici non stanno facendo il loro lavoro.
6: Se penso al gioielliere condannato a 14 anni, mi sembra molto poco quello che è stato dato ai colpevoli del crollo del Ponte Morandi.
7: Bisognerebbe esagerare, d'altronde ci sono 43 morti se non erro, vanno risarciti, d'altronde Autostrada è sempre stata privilegiata in Italia.
6: È ridicola.
8: La burocrazia italiana è così purtroppo, però certo 8 anni sono tanti.
9: Certo non deve essere semplice vedere una pena così minima.
10: Credo che niente potrebbe comunque compensare.
7: In Italia è tutto a sconto, la gente per bene che passa i guai, la gente ad un certo livello, gli amici degli amici molto probabilmente hanno delle coperture.
4: È una giustizia impazzita.
1: 2 giorni di caos viabilità nel quartiere genovese di San Fruttuoso a causa della rottura di un tubo nella centrale Via Torti. Alle 17 di oggi la riapertura della strada, ma è allarme per le tubature vecchie in città, ci racconta Andrea Popolano.
11: Lavori senza sosta per riparare la tubatura dell'acqua esplosa in via Torti giovedì mattina all'angolo con via Manuzio. Alcune famiglie sono rimaste per tutto il pomeriggio sera senza acqua, poi l'arrivo delle botti per alimentare il serbatoio del Rovare, il ripristino del servizio intorno all'1 di notte, rivoluzionata la viabilità con il traffico semi paralizzato nelle ore di punta e lunghe code in via Torti, piazza Terralba, via Giacometti e il lavoro costante della polizia locale chiamata a limitare i danni. Deviato anche il percorso di bus. Già in passato la zona è stata interessata da problemi simili, per questo si progettano anche interventi utili a risolvere definitivamente la questione.
12: Questa è una tubatura che già ha creato problemi negli ultimi 3 anni almeno un paio di volte e bisognerà prevedere anche una soluzione della tubatura in tutta via Giovanni Torti.
11: Ma come ogni estate torna l'allarme per quanto riguarda le condizioni delle tubature ormai datate, per questo è in programma un piano ad hoc.
12: Stiamo lavorando anche con i reti perché è necessario sostituire le tubazioni vetuste della nostra città. È un lavoro complesso che prevederà interventi nelle strade con apertura delle strade, ma è necessario fare questo perché è inutile fare lavori incredibili quando c'è un deficit di manutenzione ordinaria di questo tipo. Tenete conto che noi in città abbiamo 1000 chilometri di strade, quindi vuol dire che abbiamo almeno 800 chilometri di condotte, quindi non è un lavoro semplice, è un lavoro che ci vogliono degli anni, però è un lavoro che bisogna iniziare.
1: Dopo gli ultimi tagli al servizio, l'Associazione dei Consumatori della Consulta Comunale prosegue lo stato di agitazione. Ha promosso un pomeriggio sera di sciopero del biglietto per dare un segnale a Tursi AMT di malcontento per la situazione.
13: Quando

0: è iniziato quindi il problema dell'MT, abbiamo aperto subito un tavolo politico e tecnico con l'azienda, firmato un protocollo che doveva camminare giornalmente, e proprio nei momenti di difficoltà che c'è l'interlocuzione con le varie rappresentanze, non solo sindacali dei lavoratori, ma chi rappresenta gli utenti. Questo tavolo si è interrotto. Quindi questo tavolo si è interrotto in un momento critico dove c'è bisogno proprio di questa interlocuzione per il suo assestamento strada facendo, capire dove sono le criticità, le segnalazioni, cioè per cercare di rimediare, sappiamo benissimo le difficoltà, ma è proprio nelle difficoltà che nasce il confronto quotidiano. L'utente che paga un abbonamento, paga un biglietto, ha diritto a un servizio.
1: Si era iniziato con una riduzione degli autobus, oltre a quello estivo, con una maggiorazione del 5%, arrivando al 15%, poi ci sono i tagli delle linee, poi ci sono gli autobus che annunciati dopo 10 minuti passano ogni 20 e ci dicono che non si riesce a dare l'informazione corretta, quindi si sta sotto il sole ad aspettare. Ci sono tagli nell'entroterra e abbiamo chiesto però all'amministrazione: date qualche segnale di controtendenza. Quindi l'autobus della Gaccio, anzi il pulmino, neanche un autobus poteva essere la risposta. Neanche quella no, perché decide tutto il tribunale, mi sembra un po' esagerato. Quindi il messaggio è: così non si può andare avanti. C'è un piano finanziario, ma non c'è un piano industriale, perché il piano industriale vuol dire ridurre al minimo i disagi. Ogni giorno c'è un disagio in più, quindi c'è un'azienda che mi sembra sempre più fuori controllo.
2: 48 cantanti tra oltre 300 candidature arrivate da 57 paesi saranno loro i protagonisti della 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino, in programma dal 21 al 26 luglio tra il Borgo del Tiguglio e il Teatro Sociale di Camogli. Dario Vassallo.
3: Portofino si prepara ad accogliere la 12ª edizione del CLIP, concorso lirico internazionale dedicato a giovani talenti, che dal 21 al 26 luglio riunirà nel Borgo del Tiguglio alcuni tra i più promettenti giovani del panorama operistico internazionale. Organizzato dall'Associazione Musicale Giovanni Bottesini, il concorso ha selezionato 48 cantanti tra oltre 300 candidature arrivate da 57 paesi. Una scelta curata dal maestro Gianni Tangucci, mentre la giuria internazionale sarà presieduta da Dominique Meillet, direttore esecutivo dell'Orchestre des Champs di Losanna.
4: Un evento che punta sia alla promozione del territorio, perché stiamo parlando della nostra perla, il nostro borgo di Portofino e non solo, ma anche un obiettivo importante di questo concorso, che è quello del talento. Infatti,
5: oramai siamo molto conosciuti anche all'estero, tant'è che abbiamo dei sostenitori, due fondazioni negli Stati Uniti, una in Svizzera, addirittura una in Cile, cioè sono tutti dei passi, una inglese. Tutte le persone vengono, vedono che c'è la qualità, vedono che è anche una bella settimana piacevole con degli eventi collaterali che si divertono.
3: Dopo la fase preliminare, gli artisti si esibiranno nelle audizioni pubbliche. Le eliminatorie sono in programma il 22 luglio e la semifinale il 23 al Teatrino di Portofino. La finale si svolgerà venerdì 24 alle 17 al Teatro Sociale di Camogli, mentre domenica 26 alle 21 Piazza Martiri dell'Olivetta ospiterà il tradizionale concerto di premiazione. L'edizione di quest'anno ha due novità. La prima è che tutti i candidati ammessi alle audizioni riceveranno una borsa di studio di 500 euro.
6: L'altra novità è l'introduzione di un concerto bellissimo sabato sera, che era ancora una serata libera, e eseguiremo con l'Orchestra Bottesini, che è la nostra orchestra, eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi nella Basilica di Santa Margherita sabato 25 alle ore 19.45.
3: L'evento, a ingresso libero, sosterrà il progetto di musicoterapia dell'Istituto Giannina Gaslini.
2: E allora, Genoa e Sampdoria sono in ritiro, finalmente c'è qualcosa di un po' più pratico di cui discutere nel calcio.
7: Finalmente, anche se da un lato ovviamente il mercato continua in qualche modo ad alimentare i sogni dei tifosi di Genoa e Sampdoria per quello che sarà la loro squadra nel prossimo campionato, intanto si comincia a fare sul serio, si comincia a sudare nei due ritiri, il Genoa a Moena, la Sampdoria a Ponte di Legno, e noi abbiamo i nostri inviati sul posto. Cominciamo da Moena con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
8: Buonasera Dario, buonasera Matteo, buonasera a tutti i telespettatori, e finalmente dopo sei settimane senza il Grifone in partita ritorna la grande attesa nel weekend, è cominciato il conto alla rovescia per Trento-Genoa, amichevole che verrà disputata al

0: Centro Benatti domenica alle ore 17, va benissimo anche un amichevole pur di vedere le maglie rossoblù in campo. Moena giorno 2, quest'oggi allenamenti intensi, doppia seduta su più campi per Daniele De Rossi e i suoi ragazzi, e intanto pochi minuti fa da Villa Rostan è arrivata l'ufficializzazione che Ahmed Junior Traoré diventa un giocatore del Genoa, un Traoré che ci danno diretto verso Moena, dove stasera potrà cenare e conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. Per quanto riguarda questa finestra sul Genoa, se non avete domande da studio è tutto. Vi lascio con l'intervista che abbiamo effettuato pochi minuti fa con Michael Ellerton, centrocampista del Grifone.
1: Michael Ellerton, differenze tra questo Genoa e quello dell'anno scorso?
2: Penso che ho visto la squadra di quest'anno e penso che è più giovane. Non so se arrivano qualche altro giocatore, ma quest'anno siamo più giovani.
1: Ecco, la cosa comune è che l'anno scorso avevate un grande calore da parte del pubblico, quest'anno la stessa cosa.
2: Penso che abbiamo sempre la stessa cosa da questi tifosi qua, che sono molto caldi e tanta roba.
1: L'anno scorso De Rossi diceva: prima scelgo Ellerson e poi scelgo gli altri 10. Quest'anno sarà la stessa cosa secondo te?
2: Dipende da me, come alleno, come gioco, vediamo quest'anno.
3: L'anno scorso il mister De Rossi ti ha provato a piede invertito a giocare a destra, come ti trovi?
2: Mi trovo da molto bene adesso, come all'inizio questi allenamenti sto giocando più a destra. Mi alleno più a destra adesso, a me mi piace tanto.
3: Quali sono stati i vantaggi di giocare a destra per te?
2: Per me è più facile rientrare, per me è molto meglio così, giocare così.
3: L'anno scorso hai trovato un solo gol quando hai gestito Riviera addirittura prima, e può essere un obiettivo tuo personale da raggiungere quest'anno?
2: Sì, lo metto obiettivi e voglio fare più gol. Penso che adesso devo mettere obiettivi e lo faccio.
3: I nuovi come si stanno inserendo?
2: I nuovi stanno inserendo molto bene. Sono un po' timidi, ma certo, perché sono stranieri, ma come io ero quando ero venuto qua in Italia, ma stanno iniziando bene.
3: Secondo anno che sei a Genova, la città come la stai trovando?
2: Sto trovando molto bene qua a Genova.
4: Grazie a Carlo Danani e grazie anche ad Ellerton. E adesso ci trasferiamo a Ponte di Legno, dove c'è Michele Galdi. Buonasera Michele.
5: Buonasera Simone, anche se in realtà
4: Simone, sì,
5: particolarmente sentito nella nostra famiglia. L'importante è parlare della Sampdoria, l'importante è parlare della giornata che è trascorsa quest'oggi a Temu. Sicuramente è una Sampdoria in costruzione, non può bastare quello che si è visto fin qui, né a livello di rosa attuale né di movimenti di mercato, per quanto ovviamente Lorenzo Insigne sia un beniamino dei tanti giovani tifosi della Samp che sono giunti anche quest'oggi. Abbiamo contato un centinaio di persone che di fatto hanno potuto assistere a delle sedute più fisiche, sia al mattino sia nella prima parte del pomeriggio, e poi a delle partitelle. Qualcosa vedete anche alle mie spalle, arancioni contro blu, per cosa? Per provare il 4-3-3, che è il modulo che ha scelto Bernardo Corradi, il nuovo mister, per impostare questa nuova stagione. Sicuramente quando poi la Samp completerà i ranghi potrà pensare a determinati traguardi di classifica. In questo momento non è il caso di fare nessun tipo di previsione, perché la Serie B sappiamo è un campionato rognosissimo, perché soprattutto la Sampdoria viene da tanti campionati negativi, soprattutto gli ultimi due. E allora quello che stiamo osservando in queste giornate è il fatto che Bernardo Corradi ha impostato su quel modulo, su quei numeri il suo lavoro, che sicuramente il fatto di aver portato un campione d'Europa come Lorenzo Insigne può scaldare i cuori, se non altro dei giovanissimi. Insigne non è giovanissimo, a sua volta ha circa 36 anni, ma sono i nomi del mercato, quelli caldi come quello di Lauritsen, che è atteso qui in ritiro, così come quello di Luca Ravanelli, che dovrebbe rinforzare la difesa, quindi un attaccante e un difensore per puntellare ulteriormente una rosa che in

0: In questo momento obiettivamente non può dare nessuna certezza al suo allenatore per primo. Da notare poi che c'è un forte senso di responsabilità che gravita sopra ad Oliver Abildgaard, che è un giocatore, l'anno scorso lo ricordiamo, fondamentale, lo è stato in tanti momenti della stagione. Il gol al Sud Tirol ha poi sbloccato quella situazione mettendo in salvo la Samp. Allo stesso tempo oggi lo abbiamo pizzicato con Bernardo Corradi in campo, un confronto diretto tra mister e giocatore. Cosa diceva Corradi? Io ti ho visto giocare, so come giochi, quindi punto su di te e su queste determinate caratteristiche. In un 4-3-3 ovviamente Abildgaard sarebbe uno dei tre centrocampisti da schierare. C'è attesa ovviamente perché poi la Samp arriverà al primo esordio in una partita da 90 minuti contro certamente una selezione non all'altezza nemmeno della Samp attuale. Poi prossima settimana l'impegno col Cagliari sarà sicuramente un po' più interessante, però tra mercato e lavoro sul campo di certo non è il momento di fare voli pindarici.
1: Grazie Simone, vedo che sentiamo che c'è vento lì a Piantedegno, beato lui, perché già la temperatura è senz'altro più bassa rispetto a quella di Genova, quindi credo che a differenza nostra passerà una serata tranquilla e serena, diciamo così, fresca a Ponte di Legno. Noi chiudiamo con una brutta notizia, ovviamente, perché l'avrete saputo, si è spento Osvaldo Bagnoli all'età di 91 anni. Il nome di Osvaldo Bagnoli è legato soprattutto al magico scudetto che vinse col Verona, e a quel tempo erano veramente casi straordinari il fatto che una piccola squadra, diciamo così, non una delle grandi, potesse vincere il campionato. Il Verona lo vinse, della famosa coppia in attacco Elkjær Garderisi, ma Osvaldo Bagnoli ovviamente lo ricordiamo anche a Genova perché è stato l'allenatore di un momento d'oro della squadra, quella che ha portato prima al quarto posto, poi alla semifinale in Coppa UEFA. Dopo la vittoria a Liverpool contro il Liverpool e la sconfitta finale con l'Ajax. Lo ricordiamo con questa pillola dell'archivio storico, dove lo vediamo intervistato da Vittorio Siriani al suo arrivo al Genoa.
2: Mister, la vedo molto rilassata, non l'avevo mai sentita parlare così tanto come oggi.
3: Ma sa, le frasi comuni nel nostro campo ci stanno e io stesso forse dico che parlo poco, però se c'è da parlare io parlo.
2: Lei si sente un uomo vincente? È un uomo vincente oppure?
3: Ma adesso come adesso no, di certo, perché la mia squadra è retrocessa, perciò non mi sento un uomo vincente.
2: Però non è detto che uno deve vincere sempre, insomma.
3: Ma cosa vuole? Io ho avuto la fortuna a un certo punto di vincere qualche cosa, perché dove ero stato ho vinto. Poi ho trovato questo ciclo a Verona, dove penso sia un ciclo che è così irripetibile, ma soprattutto che è avvenuto e nessuno sa darsi magari una vera spiegazione. Adesso inizio un'altra avventura e direi che dopo una vita che sono stato nel Verona, nella società, E mi auguro solo di avere tanta fortuna. Perché
2: è stata una scelta è stata una scelta sofferta?
3: No, devo essere sincero che non è stata una scelta sofferta, perché io avevo capito che a Verona ormai era... non volevano, probabilmente mi ha fatto capire che non me l'hanno detto, ma era intuibile. E allora devo dire che ho avuto qualche altro l'offerta, di qualità. Però la prima che mi ha contattato è stato il Genoa, e i programmi della società mi sono piaciuti, il programma del presidente Spinelli mi è piaciuto, inoltre avevo l'opportunità di venire per la prima volta in una città dove ci sono due squadre, cose che io non ho mai provato.
1: E questo era Osvaldo Bagnoli. Con il calcio per oggi è tutto, Matteo.
4: Mi ovviamente unisco al cordoglio per la scomparsa di questo grande allenatore, che è un ricordo anche della mia infanzia, evidentemente. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 euro.

Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 euro. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

Non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina. Al centro delle indagini la presunta assenza del cartello che vietava l'accesso ai minori di 12 anni. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno. Il sindaco del comune ha proclamato il lutto cittadino. Due giorni di caos viabilità nel quartiere genovese di San Fruttuoso a causa della rottura di un tubo in via Torti. Allarme per le tubature vecchie in città. E Portofino si prepara ad accogliere la 12ª edizione del concorso lirico internazionale dedicato a giovani talenti. Domenica prossima la finale in piazzetta.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale, che si apre stasera con una assurda tragedia che ha coinvolto una bambina di 11 anni. Si chiamava Alice ed è stata risucchiata da un bocchettone mentre nuotava nella piscina di uno stabilimento a Sestri Levante e per questo ha perso la vita. I genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Al centro delle indagini c'è soprattutto la presunta assenza del cartello che vietava l'accesso in piscina ai minori di 12 anni. Alice li avrebbe compiuti tra pochi giorni. Annessa De Filippi.
1: Non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre nuotava nella piscina di uno stabilimento di Sestri Levante. La piccola, originaria di Suisio nel Bergamasco, era in vacanza con la famiglia in Liguria. I genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi, un gesto di generosità che permetterà ad altri bambini di vivere. La Guardia Costiera continua le verifiche sull'impianto. Al centro delle indagini c'è soprattutto la presunta assenza del cartello che vietava l'accesso alla piscina ai minori di 12 anni. Alice li avrebbe compiuti tra pochi giorni. Nel paese bergamasco, il comune e la parrocchia hanno pubblicato un messaggio di cordoglio. Una comunità intera si stringe nel ricordo e nella preghiera per la piccola Alice.
0: Ed il pericolo rappresentato dai bocchettoni delle piscine avevamo già parlato qualche settimana fa con il dottor Alberto Ferrando, che aveva spiegato come questi dispositivi possano trasformarsi in un rischio, soprattutto per i bambini e per chi ha i capelli lunghi. Risentiamo le sue parole.
2: I bocchettoni aspirano molto, hanno un'aspirazione veramente terribile, per cui è successo che bambini e anche adulti sono rimasti intrappolati, soprattutto ragazzi con i capelli lunghi, nei bocchettoni e non sono riusciti a venire su. Quindi quando siamo in una piscina, qui la responsabilità di vigilare sulle piscine però anche nostra, quindi controlliamo il nostro bambino e se una ragazza ha i capelli lunghi stare molto attenti. Attenti, mai avvicinarsi ai bocchettoni. Abbiamo avuto, non è una causa molto frequente, però sono veramente morti terribili. Bisogna pensarci quando si vede un bocchettone, stare attento magari col bambino o se siamo noi.

0: di andare da un'altra parte.
1: E purtroppo le notizie terribili in questo telegiornale non sono finite, perché un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, qualche minuto dopo le 23. Il sindaco del comune ha proclamato il lutto cittadino. Aurora Bottino.
2: Stava giocando al calciometro, il popolare gioco che misura la potenza e la precisione di un calcio al pallone, quando si è accasciato a terra e ha perso conoscenza al Luna Park di Spotorno. Così Alessio Coletti, di soli 15 anni, è morto nella notte all'ospedale San Paolo di Savona, forse per una scossa elettrica. Il giovane originario di Saronno, calciatore dell'Amor Sportiva, era in vacanza insieme a un amico e alla famiglia di lui. Inutili tentativi di rianimarlo, andati avanti per più di 3 ore, Alessio è deceduto dopo il trasporto al pronto soccorso. Erano appena passate le 23. La procura di Savona ha disposto il sequestro di tutta l'area del Luna Park, uno dei più tradizionali e conosciuti della Liguria, mentre gli investigatori hanno sentito i testimoni presenti durante l'incidente per ricostruire l'accaduto. Dalle prime informazioni sembrerebbe che poco prima che arrivasse il turno del quindicenne al calciometro, sulla zona si sia abbattuto un forte acquazzone. L'acqua potrebbe essere entrata a contatto con la centralina che fornisce l'elettricità al Luna Park. A quel punto Alessio si sarebbe tolto la scarpa per tirare al meglio il calcio al pallone. Con il piede avrebbe però sfiorato la struttura, rimanendo folgorato.
1: Ci spostiamo nel Levante della Liguria, perché continua a bruciare il bosco sulle Arture di Groppo, piccola frazione di Sesta Godano. Le fiamme, che stanno devastando la vegetazione da ieri pomeriggio, continuano a bruciare nonostante l'importante intervento dei vigili del fuoco, volontari antincendio e mezzi aerei. Il fronte dell'incendio risulta molto ampio, tanto che ieri sera una famiglia di 3 persone è stata costretta a lasciare la sua abitazione fuori dal centro abitato di Groppo, troppo vicina alle fiamme. Ospitati in un hotel dal comune in mattinata, hanno potuto fare il rientro a casa. E adesso la riforma dei porti, con il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, che difende quello che è l'impianto della sua riforma e attacca il consigliere del Partito Democratico Davide Natale, dicendo lui ha un conflitto di interessi. Sentite.
3: Natale, che lavora per un terminal, credo che, come posso dire, lavori per Consip, un terminal portuale di Spezia, quindi direi che è un po' in conflitto di interessi. Detto questo, io non lavoro, non ho attività portuali, io guardo solo le cose che non funzionano e cerco di metterci riparo. Detto questo, la cosa che dico è che oggi noi abbiamo un problema enorme, tanto perché ogni anno perdiamo quasi 400 milioni di soldi che dovrebbero essere utilizzati per la marittimità del paese, che invece non vengono spesi e tornano in perenzione, quindi non possono anche più essere spesi dal pubblico, perché se noi vediamo quanto incassano in partita corrente le autorità portuali, circa 700 milioni, spendono poco più di 300 milioni. Quindi quando si dice la nuova società costerà, no, banalmente utilizzerà soldi che oggi non vengono spesi. E per cosa li utilizzerà? Li utilizzerà per fare un piano nazionale che sarà scelto dalle autorità portuali, dalle regioni e dai comuni, ma su cui ci sarà la bollinatura del Ministero delle Finanze, perché noi abbiamo una serie di piani regolatori che sono i libri dei sogni, ossia si chiedono le opere senza avere la sicurezza dei finanziamenti. Questo fa sì che ogni anno noi abbiamo problemi sulla gestione e il recupero dei finanziamenti, e questo fa sì che, indipendentemente da chi governa il paese, chi governa le autorità portuali, noi sprechiamo una marea di risorse, tant'è vero che è il settore dove alla fine la differenza tra i soldi che vengono messi e le opere che vengono fatte è il più alto.
1: Castellucci e Donferri Mitelli, ma anche Ceneri e De Angelis, sono questi gli imputati che hanno avuto le condanne più severe ieri. Dopo 4 anni e a 8 anni dal crollo, c'è stata la sentenza per il processo che appunto vuole fare giustizia sul crollo del Ponte Morandi. Per i familiari è stata finalmente una pagina importante, ci racconta Michele Varì.
4: Condanna per 12 anni per l'ex amministratore delegato di ASPI Castellucci, su cui ruota il teorema dell'accusa che lo ritiene responsabile di aver anteposto i profitti alle manutenzioni. Pena di 11 anni per lo storico responsabile delle manutenzioni Donferri Mitelli, che ha firmato la sua condanna scrivendo negli anni 90 che il ponte era sicuro sino al 2030. 10 anni ai due imputati Spea, Maurizio Ceneri, responsabile dei controlli, definito Coccolino, perché

0: Ammorbidiva il report, ed Emanuele De Angelis, l'ingegnere che ha firmato retrofitting, il progetto che avrebbe messo in sicurezza la Pila 9, però deciso troppo tardi. La sentenza per il crollo del ponte Morandi, letta alle 14 del 16 luglio 2026 dal presidente dei giudici Lepri, si allinea alla tesi dei magistrati dell'accusa. Il viadotto Polcevera, il 14 agosto del 2018, è crollato uccidendo 43 persone perché chi avrebbe dovuto controllarlo non ha fatto il suo dovere. Dopo aver rifatto le due pile negli anni 90, si sarebbe dovuto mettere in sicurezza anche la terza, la 9, causa del crollo. I principali responsabili sono i vertici di Autostrade per l'Italia e di Ispea e i vigilanti del MIT. Dei 57 imputati, 32 sono stati condannati e 25 assolti, per lo più si tratta di ruoli marginali. Le difese dei condannati hanno preannunciato ricorso in appello. Per loro la causa del crollo è un difetto di costruzione del ponte mai rivelato dai costruttori. Ma per i PM, forse anche per i giudici, questo si saprà dalle motivazioni della sentenza attese fra 90 giorni, l'anomalia si poteva intercettare. Dopo la sentenza, i familiari delle vittime presenti in aula si sono abbracciati con le lacrime agli occhi, convinti di aver avuto finalmente giustizia. E perché, come ha ribadito il loro legale, l'avvocato Raffaele Caruso, i giudici hanno sancito il principio di responsabilità, ribadendo che i ponti non possono cadere.
1: 8 anni di attesa dopo quel drammatico crollo, una tragedia che ha segnato profondamente Genova e l'intero paese. Un verdetto che rappresenta un passaggio importante, ma che per molti lascia ancora aperta una ferita difficile da rimarginare. Cosa pensano i genovesi? Siamo andati a raccogliere le loro opinioni.
2: È stata emessa la sentenza di primo grado per i corresponsabili della tragedia del ponte Morandi. Sono stati dati 12 anni a Castellucci, 11 a Donferri, pene molto minori rispetto a quelle richieste. Cosa ne pensa lei?
3: Mi sembra un po' poco, sicuramente.
4: Penso che sia vergognoso.
5: Non c'è niente di giusto in questa giustizia. E tutte le volte che si vede una sentenza abbiamo la riprova che i giudici non stanno facendo il loro lavoro.
6: Se penso al gioielliere condannato a 14 anni, mi sembra molto poco quello che è stato dato ai colpevoli del crollo del ponte Morandi.
7: Bisognerebbe esagerare, d'altronde ci sono 43 morti se non erro, vanno risarciti, d'altronde Autostrada è sempre stata privilegiata in Italia.
6: È ridicola.
8: La burocrazia italiana è così purtroppo, però certo 8 anni sono tanti.
9: Certo non deve essere semplice vedere una pena così minima.
10: Credo che niente potrebbe comunque compensare.
7: In Italia è tutto a sconto. La gente per bene che passa i guai. La gente ad un certo livello, gli amici degli amici molto probabilmente hanno delle coperture.
4: È una giustizia impazzita.
1: 2 giorni di caos viabilità nel quartiere genovese di San Fruttuoso a causa della rottura di un tubo nella centrale Via Torti. Alle 17 di oggi la riapertura della strada, ma è allarme per le tubature vecchie in città, ci racconta Andrea Popolano.
11: Lavori senza sosta per riparare la tubatura dell'acqua esplosa in Via Torti giovedì mattina all'angolo con Via Manuzio. Alcune famiglie sono rimaste per tutto il pomeriggio sera senza acqua, poi l'arrivo delle botti per alimentare il serbatoio del Rovare, il ripristino del servizio intorno all'1 di notte, rivoluzionata la viabilità con il traffico semi paralizzato nelle ore di punta e lunghe code in Via Torti, Piazza Terralba, Via Giacometti e il lavoro costante della polizia locale chiamata a limitare i danni. Deviato anche il percorso di bus. Già in passato la zona è stata interessata da problemi simili, per questo si progettano anche interventi utili a risolvere definitivamente la questione.
12: Questa è una tubatura che già ha creato problemi negli ultimi 3 anni almeno un paio di volte e bisognerà prevedere anche una struzione della tubatura in tutta via Giovanni Torti.
11: Ma come ogni estate torna l'allarme per quanto riguarda le condizioni delle tubature ormai datate, per questo è in programma un piano ad hoc.
12: Stiamo lavorando anche con i reti perché è necessario sostituire le tubazioni vetuste della nostra città. È un lavoro complesso che prevederà interventi nelle strade con apertura delle strade, ma è necessario fare questo perché è inutile fare lavori incredibili quando c'è un deficit di manutenzione ordinaria di questo tipo. Tenete conto che noi in città abbiamo 1000 chilometri di strade, quindi vuol dire che abbiamo almeno 800 chilometri di condotte, quindi non è un lavoro semplice, è un lavoro che ci vogliono degli anni, però è un lavoro che bisogna iniziare.
1: Dopo gli ultimi tagli al servizio, l'Associazione dei Consumatori della Consulta Comunale prosegue lo stato di agitazione. Ha promosso un pomeriggio sera di sciopero del biglietto per dare un segnale a Tursi AMT di malcontento per la situazione.
13: Quando è iniziato quindi il problema dell'MT, abbiamo aperto subito un tavolo politico e tecnico con l'azienda,

0: firmato un protocollo che doveva camminare giornalmente, e proprio nei momenti di difficoltà che c'è l'interlocuzione con le varie rappresentanze, non solo sindacali dei lavoratori, ma chi rappresenta gli utenti. Questo tavolo si è interrotto. Quindi questo tavolo si è interrotto in un momento critico dove c'è bisogno proprio di questa interlocuzione per il suo assestamento strada facendo, capire dove sono le criticità, le segnalazioni, cioè per cercare di rimediare, sappiamo benissimo le difficoltà, ma è proprio nelle difficoltà che nasce il confronto quotidiano. L'utente che paga un abbonamento, paga un biglietto, ha diritto a un servizio.
1: Si era iniziato con una riduzione degli autobus, oltre a quello estivo con una maggiorazione del 5%, arrivando al 15%, poi ci sono i tagli delle linee, poi ci sono gli autobus che annunciati dopo 10 minuti passano ogni 20 e ci dicono che non si riesce a dare l'informazione corretta, quindi si sta sotto il sole ad aspettare. Ci sono tagli nell'entroterra e abbiamo chiesto però all'amministrazione date qualche segnale di controtendenza, quindi l'autobus della Gaccio, anzi il pulmino, neanche un autobus poteva essere la risposta. Neanche quella no, perché decide tutto il tribunale, mi sembra un po' esagerato, quindi il messaggio è: così non si può andare avanti. C'è un piano finanziario, ma non c'è un piano industriale, perché il piano industriale vuol dire ridurre al minimo i disagi. Ogni giorno c'è un disagio in più, quindi c'è un'azienda che mi sembra sempre più fuori controllo.
2: 48 cantanti tra oltre 300 candidature arrivate da 57 paesi saranno loro i protagonisti della 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino, in programma dal 21 al 26 luglio tra il Borgo del Tiguglio e il Teatro Sociale di Camogli. Dario Vassallo.
3: Portofino si prepara ad accogliere la 12ª edizione del CLIP, concorso lirico internazionale dedicato a giovani talenti, che dal 21 al 26 luglio riunirà nel Borgo del Tiguglio alcuni tra i più promettenti giovani del panorama operistico internazionale. Organizzato dall'Associazione Musicale Giovanni Bottesini, il concorso ha selezionato 48 cantanti tra oltre 300 candidature arrivate da 57 paesi. Una scelta curata dal maestro Gianni Tangucci, mentre la giuria internazionale sarà presieduta da Dominique Meillet, direttore esecutivo dell'Orchestre des Chambres di Losanna.
4: Un evento che punta sia alla promozione del territorio, perché stiamo parlando della nostra perla, il nostro borgo di Portofino e non solo, ma anche un obiettivo importante di questo concorso, che è quello del talento. Infatti,
5: oramai siamo molto conosciuti anche all'estero, tant'è che abbiamo dei sostenitori, due fondazioni negli Stati Uniti, una in Svizzera, addirittura una in Cile, cioè sono tutti dei passi, una inglese, tutte le persone vengono, vedono che c'è la qualità, vedono che è anche una bella settimana piacevole con degli eventi collaterali che si divertono.
3: Dopo la fase preliminare gli artisti si esibiranno nelle audizioni pubbliche, le eliminatorie sono in programma il 22 luglio e la semifinale il 23 al Teatrino di Portofino. La finale si svolgerà venerdì 24 alle 17 al Teatro Sociale di Camogli, mentre domenica 26 alle 21 Piazza Martiri dell'Olivetta ospiterà il tradizionale concerto di premiazione. L'edizione di quest'anno ha due novità. La prima è che tutti i candidati ammessi alle audizioni riceveranno una borsa di studio di 500 euro.
6: L'altra novità è l'introduzione di un concerto bellissimo sabato sera, che era ancora una serata libera, e eseguiremo con l'Orchestra Bottesini, che è la nostra orchestra, eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi nella Basilica di Santa Margherita sabato 25 alle ore 19.45.
3: L'evento, a ingresso libero, sosterrà il progetto di musicoterapia dell'Istituto Giannina Gaslini.
2: E allora, Genoa e Sampdoria sono in ritiro, finalmente c'è qualcosa di un po' più pratico di cui discutere nel calcio.
7: Finalmente, anche se da un lato ovviamente il mercato continua in qualche modo ad alimentare i sogni dei tifosi di Genoa e Sampdoria per quello che sarà la loro squadra nel prossimo campionato, intanto si comincia a fare sul serio, si comincia a sudare nei due ritiri, il Genoa a Moena, la Sampdoria a Ponte di Legno, e noi abbiamo i nostri inviati sul posto. Cominciamo da Moena con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
8: Buonasera Dario, buonasera Matteo, buonasera a tutti i telespettatori, e finalmente dopo sei settimane senza il grifone in partita ritorna la grande attesa. Nel weekend è cominciato il conto alla rovescia per Trento-Genoa, amichevole che verrà disputata al centro Benatti domenica alle ore 17. Va benissimo anche un'amichevole pur di vedere le maglie rossoblu in

campo. Moena giorno 2, quest'oggi allenamenti intensi, doppia seduta su più campi per Daniele De Rossi e i suoi ragazzi, e intanto pochi minuti fa da Villa Roscan è arrivata l'ufficializzazione che Ahmed Junior Traoré diventa un giocatore del Genoa, un Traoré che ci danno diretto verso Moena, dove stasera potrà cenare e conoscere i

0: abbiamo effettuato pochi minuti fa con Michael Ellerson, centrocampista del Grifone.
1: Michael Ellerson, differenze tra questo Genoa e quello dell'anno scorso?
2: Penso che ho visto la squadra di quest'anno e penso che è più giovane. Non so se arrivano qualche altro giocatore, ma quest'anno siamo più giovani.
1: Ecco, la cosa comune è che l'anno scorso avevate un grande calore da parte del pubblico, quest'anno la stessa cosa.
2: Penso che abbiamo sempre la stessa cosa da questi tifosi qua che sono molto caldi e tanta roba.
1: L'anno scorso De Rossi diceva: prima scelgo Ellerson e poi scelgo gli altri 10. Quest'anno sarà la stessa cosa secondo te?
2: Dipende da me, come alleno, come gioco, vediamo quest'anno.
3: L'anno scorso il mister De Rossi ti ha provato a piede invertito a giocare a destra, come ti trovi?
2: Mi trovo molto bene adesso, come all'inizio di questi allenamenti sto giocando più a destra. Mi alleno più a destra adesso, a me mi piace tanto.
3: Quali sono stati i vantaggi di giocare a destra per te?
2: Per me è più facile rientrare, per me è molto meglio così, giocare così.
3: L'anno scorso hai trovato un solo gol con la gestione di Viera, ti dicevo prima, e può essere un obiettivo tuo personale da raggiungere quest'anno?
2: Sì, lo metto obiettivi e voglio fare più gol. Penso che adesso devo mettere obiettivi e lo faccio.
3: I nuovi come si stanno inserendo?
2: I nuovi stanno inserendo molto bene. Sono un po' timidi, ma certo, perché sono stranieri, come io ero quando ero venuto qua in Italia, ma stanno iniziando bene.
3: Secondo anno che sei a Genova, la città come la stai trovando?
2: Sto trovando molto bene qua a Genova.
4: Grazie a Carlo Danani e grazie anche ad Ellerson. E adesso ci trasferiamo a Ponte di Legno, dove c'è Michele Galdi. Buonasera Michele.
5: Buonasera Simone, anche se in realtà
4: Simone, sì,
5: particolarmente sentito nella nostra famiglia. L'importante è parlare della Sampdoria, l'importante è parlare della giornata che è trascorsa quest'oggi a Temu. Sicuramente è una Sampdoria in costruzione, non può bastare quello che si è visto fin qui, né a livello di rosa attuale né di movimenti di mercato, per quanto ovviamente Lorenzo Insigne sia un beniamino dei tanti giovani tifosi della Samp che sono giunti anche quest'oggi. Abbiamo contato un centinaio di persone che di fatto hanno potuto assistere a delle sedute più fisiche, sia al mattino sia nella prima parte del pomeriggio, e poi a delle partitelle. Qualcosa vedete anche alle mie spalle, arancioni contro blu, per cosa? Per provare il 4-3-3, che è il modulo che ha scelto Bernardo Corradi, il nuovo mister, per impostare questa nuova stagione. Sicuramente quando poi la Samp completerà i ranghi potrà pensare a determinati traguardi di classifica. In questo momento non è il caso di fare nessun tipo di previsione, perché la Serie B sappiamo è un campionato rognosissimo, perché soprattutto la Sampdoria viene da tanti campionati negativi, soprattutto gli ultimi due. E allora quello che stiamo osservando in queste giornate è il fatto che Bernardo Corradi ha impostato su quel modulo, su quei numeri il suo lavoro, che sicuramente il fatto di aver portato un campione d'Europa come Lorenzo Insigne può scaldare i cuori, se non altro dei giovanissimi. Insigne non è giovanissimo, a sua volta ha circa 36 anni, ma sono i nomi del mercato, quelli caldi come quello di Lauritsen, che è atteso qui in ritiro, così come quello di Luca Ravanelli, che dovrebbe rinforzare la difesa, quindi un attaccante e un difensore per puntellare ulteriormente una rosa che in questo momento obiettivamente non può dare nessuna certezza al suo allenatore per primo. Da notare poi che c'è un forte senso di responsabilità che gravita sopra ad Oliver Abilgard, che è un giocatore, l'anno scorso lo ricordiamo, fondamentale, lo è stato in tanti momenti della stagione. Il gol al Sul Tirol ha poi sbloccato quella situazione, mettendo in salvo la Samp. Allo stesso tempo oggi lo abbiamo pizzicato con Bernardo Corradi in campo, un confronto diretto tra mister e giocatore. Cosa diceva Corradi? Io ti ho visto giocare, so come giochi, quindi punto su di te e su queste determinate caratteristiche. In un 4-3-3 ovviamente Abilgard sarebbe uno dei tre centrocampisti da schierare. C'è attesa ovviamente, perché

0: poi la Samp arriverà al primo esordio in una partita da 90 minuti contro certamente una selezione non all'altezza della, nemmeno della Samp attuale. Poi prossima settimana l'impegno col Cagliari sarà sicuramente un po' più interessante, però tra mercato e lavoro sul campo di certo non è il momento di fare voli pindarici.
1: Grazie, grazie Simone. Vedo che sentiamo che c'è vento.
2: Beato lui,
1: perché già la temperatura è senz'altro più bassa rispetto a quella di Genova, quindi credo che a differenza nostra passerà una serata tranquilla e serena, diciamo così, fresca a Ponte di Legno. Noi chiudiamo con una brutta notizia, ovviamente, perché l'avrete saputo: si è spento Osvaldo Bagnoli all'età di 91 anni. Il nome di Osvaldo Bagnoli è legato soprattutto al magico scudetto che vinse col Verona, e a quel tempo erano veramente casi straordinari, il fatto che una piccola squadra, diciamo così, non una delle grandi, potesse vincere il campionato. Il Verona lo vinse, della famosa coppia in attacco Elkjær Garderisi, ma Osvaldo Bagnoli ovviamente lo ricordiamo anche a Genova perché è stato l'allenatore di un momento d'oro della squadra, quella che ha portato prima al quarto posto, poi alla semifinale in Coppa UEFA. Dopo la vittoria Liverpool contro il Liverpool e la sconfitta finale con l'Ajax. Lo ricordiamo con questa pillola dell'archivio storico, dove lo vediamo intervistato da Vittorio Siriani al suo arrivo al Genoa.
3: Mister, la vedo molto rilassata, non l'avevo mai sentita parlare così tanto come oggi.
4: Ma sale, non è, le frasi comuni nel nostro campo ci stanno e io stesso forse dico che parlo poco, però se c'è da parlare io parlo.
3: Lei si sente un uomo vincente? È un uomo vincente oppure?
4: Ma adesso come adesso no, di certo, perché la mia squadra è retrocessa, perciò non mi sento un uomo vincente.
3: Però non è detto che uno deve vincere sempre, insomma.
4: Ma cosa vuole? Io ho avuto la fortuna a un certo punto di vincere qualche cosa, perché dove ero stato ho vinto. Poi ho trovato questo ciclo a Verona, dove penso sia un ciclo che è così irripetibile, ma soprattutto che è avvenuto e nessuno sa darsi magari una vera spiegazione. Adesso inizio un'altra avventura e direi che dopo una vita che sono stato nel Verona, nella società, e mi auguro solo di avere tanta fortuna. Perché
3: è stata
4: fortuna
3: una scelta certo, è stata una scelta sofferta?
4: No, devo essere sincero che non è stata una scelta sofferta, perché io avevo capito che a Verona ormai ero... non volevano, probabilmente mi ha fatto capire che non me l'hanno detto, ma era intuibile. E allora devo dire che ho avuto qualche altro offerta, di qualità. Però la prima che mi ha contattato è stato il Genoa, e i programmi della società mi sono piaciuti, il programma del presidente Spinelli mi è piaciuto. Inoltre avevo l'opportunità di venire per la prima volta in una città dove ci sono due squadre, cose che io non ho mai provato.
1: E questo era Osvaldo Bagnoli. Con il calcio per oggi è tutto, Matteo.
2: Mi ovviamente unisco al cordoglio per la scomparsa di questo grande allenatore, che è un ricordo anche della mia infanzia, certo. Evidentemente. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Roma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, Dibite Zero San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10€. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Tecno D, un consolidato team con oltre

0: 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!
3: Some

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Antonio Di Rosa, direttore del quotidiano La Stampa di Torino, un grande passato da giornalista in tantissimi giornali, dalla Gazzetta del Popolo al Corriere della Sera al Secolo XIX, perché Antonio, tu sei stato direttore del Secolo XIX, io me lo ricordo bene perché ero il tuo vice, per più di 4 anni.
1: Quasi 5 anni di... Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, drammatici, ma professionalmente intensi. Una bella squadra che ricordo con piacere, perché l'esperienza di Genova mi è rimasta nella mente e nel cuore.
0: Senti, incominciamo subito dalla Stampa di oggi. Quotidiano molto interessante, quotidiano con una visione nazionale logicamente, ma fortemente radicato al suo luogo d'origine. Ecco, come sarà la Stampa di Antonio Di Rosa?
1: Sarà una stampa global, parleremo del mondo e delle vicende italiane e nazionali, anche delle nostre parti. Sai, certe volte le notizie che arrivano da Torino e dal Piemonte hanno una valenza nazionale, non sono tutte locali. E abbiamo le pagine dedicate alle notizie di cronaca dei luoghi dove facciamo un'edizione, anche in Liguria la facciamo, sul Ponente Ligure, ma la Stampa è sempre stato un giornale attento alla politica internazionale e alla politica interna. Attento a tutto, perché è un giornale con una forte caratura nazionale e internazionale. L'avvocato diceva che anzi era il ponte, poteva essere il ponte italiano per l'Europa. Purtroppo non è stato così, non per la Stampa e per la situazione del nostro paese, però insomma la vocazione è rimasta, e quello che ha portato Agnelli con la sua il suo amore per la Stampa, per la sua attenzione che dedicava alla Juventus e al giornale, e è rimasta un'eredità che direi intonsa, perché tutti quelli che qui si sono succeduti al vertice hanno mantenuto questa impronta.
0: Senti, tu hai detto la Stampa ha sempre un'attenzione per la Liguria, è vero, il Ponente.

0: niente soprattutto. Però c'è la possibilità che la stampa si rioccupi un po' di Genova?
1: Beh, ce ne occuperemo in qualche modo, perché non puoi essere lontano da una città che ha quasi la metà degli abitanti della Liguria e ha un ruolo importante per il porto, per tutta una serie di questioni che riguardano il capoluogo, e poi e diventerà col Terzo Valico, per il quale ci siamo battuti, come ricorderai, per tanti anni, e poi c'è la sede della Regione. La Regione fa provvedimenti che riguardano tutta la Liguria, non esserci, non essere presenti con continuità è una piccola debolezza che cercheremo di colmare.
0: Che idea ti stai facendo della Liguria da Torino? Tu hai parlato del Terzo Valico, che sì, ahimè, è una storia eterna per noi e ne paghiamo fortemente le conseguenze tutti i giorni sulle nostre autostrade. Che idea ti stai facendo di Genova e della Liguria? Hanno ancora un interesse forte per il Piemonte?
1: Sì, ma io penso che la Liguria, così come il Piemonte, sconta la crisi dell'industria e dell'indotto, la crisi dell'automotive, quindi il porto comunque mi sembra sempre eccellente, un punto di riferimento. Ma vedi, il Terzo Valico unisce Genova, unirà Genova a Rotterdam passando per Milano, e diventa un punto importante di crescita, e che noi, queste nostre regioni, hanno bisogno di sostegno. Hanno bisogno di giornali che sostengono la crescita e lo sviluppo, hanno bisogno di attenzione da parte del governo nazionale, che spesso è distratto da polemiche interne e non è concentrato su questo nord-ovest che ha dato tanto al paese e che dovrà e potrà continuare a dare tanto, perché insomma Genova è lo sbocco al mare del Piemonte. Il Piemonte ha una tradizione industriale diciamo di decenni, e adesso arrancano un po' tutti, e questo è un momento di svolta, perché si passa da un sistema industriale a un sistema diverso, innovazione, appunto il marittimo, l'indotto che fatica perché l'automotive è in crisi. Però ci sono tante altre cose, c'è il gusto, c'è il food, il Cuneese è una zona ricchissima da questo punto di vista, non dimentichiamo che c'è la Ferrero a Cuneo, nota in tutto il mondo, a Milano c'è la Vazza, a Torino scusa c'è la Vazza, quindi ci sono industrie ancora importanti che fanno da riferimento. Beh, io direi che non è facile rimontare la china, però non solo ci dobbiamo impegnare a farlo, ma ci dobbiamo riuscire per i nostri figli, per dargli degli sbocchi professionali, poi ci lamentiamo se vanno all'estero da altre parti. Per tenerli qui bisogna dargli un'opportunità, se non c'è l'opportunità è difficile che rimangano.
0: Sai, noi abbiamo vissuto soprattutto questa sorta di isolamento, no? Abbiamo spesso paragonato Genova ad un'isola, perché i collegamenti non sono certamente quelli che vivevamo 25 o 30 anni fa. Torino li sente questi collegamenti difficili? Autostrada, no, lasciamo stare i treni, ma i cantieri in autostrada sono veramente un problema pazzesco, immenso, e sembrano interminabili.
1: Ma ce li ritroviamo ogni estate. Ogni estate, siccome arrivano tantissimi turisti, vorrei sapere chi è la mente strategica di questi cantieri estivi, perché sono inopportuni anche se utili. Non è che i lavori non si devono fare, perché purtroppo anzi sono necessari, vanno scaglionati in modo diverso, vanno considerati i flussi di traffico che aumentano in maniera esponenziale nel periodo estivo, e questo non viene considerato, perché loro ti rispondono che l'estate è il momento migliore per fare i lavori. È vero, però questo è un paese insomma che ha un autunno, una primavera, che di solito sì, ci sarà acqua, quello che vuoi, ma alla fine i lavori si possono fare, certo. Nessuno lavora di notte, per cui è difficile andare avanti in maniera rapida per concludere.

0: dei lavori. Certo. E questo è il punto. Poi si creano intasamenti alle code, tutti si arrabbiano, le ferrovie sono in crisi perché stanno facendo dei lavori, per esempio a Firenze, e hanno bloccato tutto. Abbiamo anche impiegato 7 ore per arrivare da Torino a Milano, e questo è inammissibile. E c'è una somma di lavori sulle ferrovie, sulle strade, sulle autostrade, e alla fine è difficile sopravvivere.
1: Senti, vorrei fare con te una riflessione sul G8. L'abbiamo vissuto, quei giorni drammatici. Cosa ti ricorda e che riflessione fai oggi? Cosa ti ricordi di quei giorni?
0: Guarda, la Francesca Paci, che è una nostra giornalista che adesso è a Roma, era lì a Genova, una delle testimoni, come noi, di quello che è avvenuto in quei tre giorni. Leggendo il suo pezzo ieri, onestamente mi sono emozionato, perché ho ricordato quei giorni difficili, drammatici. Abbiamo pensato che succedesse il finimondo, un ragazzo è stato ucciso, decine di manifestanti sono stati picchiati, a Bolzaneto alcuni torturati, l'irruzione alla scuola della Diaz, diciamo che sul piano dell'ordine pubblico un disastro. Un disastro che lo stesso Scajola, da noi intervistato all'epoca, ministro dell'Interno, ha confessato dicendo: sì, abbiamo fatto degli errori, abbiamo fatto il possibile per evitare quello che è successo, ma invece è successo. È successo perché nessuno di noi immaginava, neanche loro, ma loro dovevano saperne di più, che a Genova si sarebbe riversato un flusso enorme, ma non di black bloc soltanto, che quelli che facevano i casini peggiori, ma di gente che voleva manifestare, cioè, aveva i grandi della terra, famiglie, avevano i grandi della terra lì e volevano far sentire la loro voce, e sono finiti in mezzo a queste aggressioni di vario tipo, con decine e decine di feriti. Insomma, io non voglio, non dimenticherò mai quei giorni. Mi ricordo che per entrare al giornale dovevamo passare attraverso 3 check prima di entrare, perché noi eravamo al limite. Sì, noi eravamo al limite tra la zona gialla e la zona rossa. La zona rossa era quella protetta, dove non successe mai nulla, e noi eravamo fuori, per cui era difficile per i nostri cronisti. Quel giorno mi ricordo che richiamai i cronisti verso le 18, perché qualcuno di questi era in lacrime, perché aveva paura, avevamo tutti paura.
1: Certo. Eh sì, e poi come redazione del Secolo eravamo proprio in mezzo, assolutamente.
0: Noi eravamo in mezzo, i cronisti sono stati coraggiosi, hanno dato tutto quello che potevano dare, hanno rischiato in prima persona per raccontare le cose. Come ricorderai, il nostro giornale a quei tempi era letto al di fuori dei confini della Liguria. Siamo arrivati a vendere 155.000 copie, incredibile. Poi eravamo al centro dell'attenzione dei giornalisti stranieri che erano qui.
1: Un'ultima domanda, direttore. Che cosa sono oggi i giornali quotidiani?
0: Bella domanda a cui rispondere. Io, avendo una certa età come te, potrei dire che una volta erano più densi di contenuti, più leggibili. Non voglio fare la Marcord, però devo dire che ci sono grandi difficoltà, perché una volta si camminava di più e si vedeva di più. Non avevamo i telefonini, non avevamo mezzi tecnologici in grado di consentirci di fare le cose senza camminare tantissimo, senza spostarsi. E questo non spostarsi, questo vedere le cose un po' da lontano, penalizza i contenuti. Io qui ho chiesto di vedere tutto, di stare sul posto, di andare a vedere le cose, perché secondo me solo così possiamo offrire contenuti veri, autentici, per cui la gente può specchiarsi e dire: beh, anch'io ho vissuto questa cosa. Abbiamo fatto un'inchiesta adesso che è in corso sugli anziani, sull'assistenza agli anziani, non ne parla mai nessuno. Noi ne stiamo parlando perché tutte le famiglie sono coinvolte. Si vive di più, ma non sempre si vive bene. E le rette degli ospedali, delle case di cura, dei centri di assistenza sono elevatissime.
1: Bene, direttore, ti faccio tanti auguri. Logicamente ti aspettiamo qui da noi a Genova.

0: redazione a fare qualche chiacchierata quando vorrai. E
1: grazie a voi e a tutti i liguri che ci ascoltano.
0: A guardare anche noi, a leggere anche noi la stampa. Grazie.
1: Bene, grazie, ciao.
0: Grazie, arrivederci.
1: Ciao.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: 25 anni fa il G8 di Genova, un G8 che probabilmente qualcuno dice a distanza di tanti anni che ha cambiato il mondo, o qualcuno ha provato a cambiare il mondo. Sicuramente è cambiata Genova in qualche modo, è cambiato anche forse anche il lavoro dei giornalisti, perché quel giorno insomma è stato raccontato qualcosa di straordinario per la città di Genova, ma per l'Italia e il mondo in generale. E uno dei giornalisti che quei giorni erano quei giorni molto molto caldi, erano sul pezzo, era sicuramente Davide Lentini, che ritroviamo con piacere. Ben trovato Davide.
1: Ciao Matteo, grazie a tutti.
0: Allora, insomma, sono passati 25 anni, naturalmente il ricordo di Primo Canale è un ricordo sempre molto vivo, perché tu sai meglio di me che non c'ero, che cosa è stata Primo Canale per il G8 e il G8 per Primo Canale.
1: Guarda, rivedere queste immagini, ero giovanissimo, sono passati, come dici, 25 anni, al di là di un ricordo personale e anche di una crescita professionale, perché senza ombra di dubbio, come dicevi tu, è cambiato anche il modo di fare giornalismo. Lì possiamo dire eravamo giornalisti di strada, da marciapiede, perché in quei giorni abbiamo battuto con tutti gli altri colleghi, alcuni che ancora sono in forza alla redazione di Primo Canale, mi viene in mente Elisabetta Biancalani. Abbiamo davvero monitorato in tempo reale sulla strada quello che stava succedendo. Ma tornando a quello che dicevi all'inizio, ovvero è cambiato il mondo, qualcuno ha provato a cambiare il mondo, io con grande onestà credo che a distanza di 25 anni possiamo dire che sia stato un fallimento quel G8, un fallimento da tutti i punti di vista, perché le cose le vediamo ancora a oggi non sono migliorate, anzi a distanza di 25 anni ci ritroviamo in una situazione ben peggiore rispetto a quello che speravamo di poter migliorare 25 anni fa. Ci metto dentro tutti, perché tutti avevamo una speranza da quel G8. E anche dal punto di vista proprio dei movimenti, che oggi di fatto sono spariti, se vogliamo. Un fallimento per quello che è stata l'organizzazione dell'ordine pubblico, per quello che è stato la gestione della piazza. Sarebbe necessario oggi, a distanza di 25 anni, che venissero ammesse le colpe, al di là delle inchieste e delle possibili sentenze. È necessario, secondo me, che qualcuno dica sì, è stato commesso un grave errore alla Diaz, a Bolzaneto, in piazza, da parte del governo dell'epoca, dei governi dell'epoca, perché ricordiamo che venne organizzato da uno e gestito da un altro il G8 genovese. E ci dovrebbe essere una missione di colpa anche da chi ha aumentato l'escalation di tensione in quei giorni sulla piazza, e anche, ahimè, da chi appunto sperava di poter cambiare le cose, ma le cose non sono cambiate.
0: Senti, torniamo proprio alla mera cronaca, naturalmente, perché poi è ovvio che il G8 ancora oggi, come è giusto che sia, fa ancora discutere, fa ancora discutere anche i temi di cui appena hai appena trattato tu. Però tornando proprio invece proprio sul lavoro del giornalista, erano anche non i primi telefonini, naturalmente, perché i telefonini erano già arrivati da qualche anno, però come si diceva prima è stato uno dei primi momenti dove in qualche modo sicuramente il telefono cellulare ha cambiato anche il modo di fare giornalismo.
1: Questo senza dubbio, anche se non c'erano le funzioni che ci sono oggi sappiamo bene che

0: che dal cellulare con una schedina SIM si può fare molto di più rispetto a quello che comunque abbiamo fatto all'epoca. Oggi gli zainetti permettono di trasmettere proprio con una schedina SIM da qualsiasi parte del mondo. Noi eravamo però molto ben organizzati anche con i mezzi dell'epoca, già all'avanguardia, riuscivamo a trasmettere velocemente le immagini, se non proprio in diretta, da qualsiasi punto della città dove erano le manifestazioni. Perché avevamo organizzato con l'intuizione, bisogna dirlo, del nostro editore Maurizio Rossi, tutte le stazioni e i punti di trasmissione più strategici. Ad esempio, su Corte Lambruschini c'era la possibilità di trasmettere delle immagini che venivano registrate in piazza per non dover rientrare nella sede, che era un po' più distante da Piazza Dante rispetto appunto ai luoghi nevralgici alla Foce. Salivamo all'ultimo piano di Corte Lambruschini. Era stato predisposto un trasferimento via Ponte Radio per poter appunto gestire le immagini e farle arrivare in sede pochissimi minuti dopo la loro registrazione in piazza. Il telefono cellulare permetteva di parlare su quelle immagini in tempo reale, documentando poi quello che stava accadendo.
1: Nulla a che vedere, Davide, con quello che potrebbe accadere oggi, no? Quello che accade, non potrebbe accadere, che accade quotidianamente nel nostro lavoro, dove si va su un posto e nella maniera più semplice del mondo, a volte anche se poi l'immagine non è così nitida, ma a volte basta anche un video su WhatsApp e tu sei subito in diretta di fatto. E questo
0: Oggi
1: è una
0: saremo
1: svolta
0: più
1: epocale,
0: facili.
1: perché quello che raccontavi tu, insomma, di fare questa staffetta, no? Con i video che raccoglievate di minuto in minuto, poi bisognava portarli nella redazione o comunque dove partiva il segnale. Oggi è tutto.
0: Oggi sarebbe stato davvero molto più semplice, ma come sempre e come dico spesso, quando c'è un'organizzazione diversa rispetto all'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici, quello che conta è davvero l'efficienza organizzativa. Da questo punto di vista eravamo ben strutturati e ben organizzati proprio per poter essere quasi in presa diretta anche con le immagini per raccontare come è successo non soltanto a Genova e alla Liguria, ma a tutto il mondo quello che stava accadendo a Genova, perché con i mezzi di Primo Canale, le immagini di Primo Canale, i racconti di Primo Canale sono finiti, lo ricordiamo spesso, sulla CNN negli Stati Uniti, da lì praticamente in tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, non perché siamo a Primo Canale in questo momento e chi ci sta guardando ovviamente vede il segnale, il segno, il logo di Primo Canale, però obiettivamente tu c'eri, io no, quindi posso dirlo tranquillamente, Primo Canale, e non lo dico perché oggi ne sono fieramente il direttore. Però, insomma, ha dato anche il via e ha ricevuto anche tanti complimenti anche delle big, no? Delle trasmissioni nazionali, delle televisioni nazionali, dei media nazionali. A volte anche una realtà locale può, insomma, tracciare una retta, può dare a tutti un modo anche di lavorare, perché molti anche dei colleghi, anche nazionali, negli anni che ho incontrato da quel G8 di Primo Canale, non so se hanno imparato qualcosa, ma hanno comunque avuto una bella, la parola lezione è brutta, però hanno avuto molte indicazioni che sono arrivate da quella giovane redazione, poi eravate tanti giovani, eravate.
0: Sì, le immagini che state facendo lo dimostrano impietosamente, gli anni sono passati. Di fatto però hai perfettamente ragione, ci stupimmo una sera perché al di là di lungo lavoro, iniziava molto presto la mattina, eravamo tutti quanti lì, ricordo che vivevamo di fatto attaccato alla redazione, c'era tutto lo staff tecnico e giornalistico in un albergo, attraversavamo la mattina la strada per poter arrivare proprio in redazione molto presto. Dicevo, eravamo praticamente sempre lì al lavoro. Una sera guardammo il TG5 e in maniera così un po' a sorpresa ci accorgemmo che dedicò il servizio di apertura, all'epoca il direttore era Enrico Mentana, proprio all'impegno e al ruolo di Primo Canale, l'importanza di una televisione locale, regionale, su un evento così importante con i riflettori del mondo puntati sulla città di Genova. La forza era quella di conoscere la città, le strade, tutto quello che invece i grandi inviati, cronisti di tutte le TV mondiali, dei giornali, delle radio non potevano fare perché non conoscevano quella città ed è la nostra città ed è lo stesso problema che hanno avuto anche le forze dell'ordine arrivate a dare rinforzi da Roma e da altre città d'Italia, si sono ritrovate a dover gestire l'ordine pubblico.

0: in una città che era un po' più complicata rispetto a quello che potevano immaginare, anche perché sappiamo qual è la conformazione di Genova. Ecco, per noi la grande forza era invece proprio quella, conoscere la città e poterla raccontare, anche se pur sempre in una situazione drammatica, a tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, proprio per continuare a parlare di quegli anni, rivedendo le immagini in tutti questi anni, appunto, lo dicevamo prima, eravate una redazione di giovani. Questo è un'altra peculiarità importante di Primo Canale di quegli anni.
0: Guarda, sì, ed è stato anche un bene, anche perché oggi stare tutte quelle ore in giro per Genova da un punto all'altro a piedi, non so se riusciremmo a farcela. Battute a parte, direttore molto giovane, Ilaria Cavo, io e lei siamo della stessa annata, 1973, fate i conti, avevamo 27 anni, no, forse qualcosa di più, comunque 28, era pur sempre una redazione dinamica, c'era anche chi era più giovane, però ripeto, quella è stata la nostra forza, la velocità, anche il fatto di in quei momenti mettere davanti davvero il lavoro, la professionalità e tenere da parte i sentimenti, perché vedere questa immagine a distanza di 25 anni è davvero un tuffo al cuore e io mi chiedo ancora oggi come abbiamo fatto in quei momenti a dico, mantenere una certa lucidità nel fare i cronisti, tutti quanti noi ci siamo trovati di fronte a una situazione ben più grave e pesante rispetto a quella che potevamo lontanamente immaginare. E credo che non devo essere io a dirlo, però mi fa piacere ricordare l'impegno di tutti gli altri colleghi. Siamo riusciti davvero a fare un lavoro egregio proprio nel essere cronisti fino in fondo.
1: Assolutamente sì, poi Primo Canale, naturalmente tu lo sai, anche se poi hai lasciato Genova, ma naturalmente segui tutto, è rimasta per fortuna non la televisione del G8, è cresciuta anche negli anni ed è rimasta sicuramente un punto di riferimento per il territorio, soprattutto naturalmente sulla cronaca, su quello che accade ogni giorno nella nostra regione, insomma come se non dico battesimo perché Primo Canale ovviamente era già in vita da diversi anni, però è come se quell'imprinting, no, di quei giorni avesse dato proprio a tutta la struttura proprio il là per poi avere una strada tracciata negli anni.
0: Eh sì, perché se vogliamo il canale All News, che è oggi Primo Canale, è nato proprio dopo l'esperienza del G8. Intanto perché prima c'era un altro tipo di programmazione, sempre con delle finestre informative, sempre con grande attenzione a quello che succedeva in tutta la regione, con la prima TV che ebbe le redazioni distaccate nelle varie province. Però dopo quelle 2 settimane di maratona completa dedicata al G8, alla fase preparatoria e poi vivere in tempo reale quello che stava accadendo, ha portato alla scelta, e lì ricordo bene quei giorni su come abbiamo deciso di riorganizzare il lavoro e la redazione ha portato, dicevo, alla scelta di abbandonare altri tipi di programmazione per concentrarsi totalmente sul mondo news, nel raccontare Genova e la Liguria minuto dopo minuto, iniziando già la mattina molto presto, quando ancora non c'erano prima del G8 delle trasmissioni ad hoc, si iniziava un po' più tardi in diretta e venne affidato proprio a me il ruolo di aprire questa fascia informativa già alle 6:45 all'epoca con la rassegna stampa, gli aggiornamenti sul traffico, sul meteo, tutte le ultime della notte, il racconto di come una regione si sarebbe svegliata e quello che poi sarebbe accaduto durante il corso della giornata. E da lì, dalle 6:45, arrivare fino alla sera sempre in diretta, modello che ancora oggi portate avanti.
1: Assolutamente sì, grazie, grazie a Davide Valentini. Io ti aspetto naturalmente lunedì sera, spero che tu possa essere presente alla Terrazza Colombo per questa trasmissione che stiamo preparando proprio per il 25esimo anniversario del G8. Spero in presenza e se non sarai in presenza naturalmente ti aspetto collegato.
0: Ci provo, grazie a voi.
1: Grazie, grazie a Davide Valentini e buon lavoro.

Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 euro. Pan bauletto mulino bianco 4

400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: Pur qualcosa si muove, Branco sta provando a dar seguito alle sue parole, a prendere qualche giocatore che possa essere funzionale alla costruzione di una sartoria, se non la promozione quantomeno, che non deve soffrire come negli ultimi anni. Intendiamoci, stanno arrivando svincolati, dunque quanto scritto nella relazione che accompagna il bilancio sulla necessità di incrementare i viveri grazie al player trading per ora va a farsi benedire. Il campionato inizia tra 36 giorni al netto di anticipi e posticipi e Corradi nel ritiro di Ponte di Legno freme per lavorare con un gruppo che abbia almeno una parvenza di quello con cui giocare la prima parte di stagione. Il tutto mentre sul futuro societario è ricalato il silenzio, o meglio, c'è stata l'improvvisata, ma non troppo probabilmente, di Tei e soci in comune. Il calciomercato rischia di fungere da anestetico sull'attenzione, la vigilanza, la tensione che deve restare alta attorno al futuro della Sampdoria, perché è evidente che può arrivare qualunque buon giocatore svincolato, ma del domani non c'è proprio nessuna certezza. E soprattutto non va dimenticato l'atteggiamento a tratti sprezzante di alcune figure nei confronti delle opinioni di quelli che hanno davvero la Sampdoria nel cuore, ovvero i tifosi. Insomma, il messaggio deve essere chiaro: fate, se riuscirete ovviamente, una buona squadra, ma non pensiate che passi tutto così come acqua in un fiume. I sampdoriani vogliono un futuro, che con questa proprietà è evidente, non ci può essere, anche perché non si è ancora capito quale linea operativa la guidi.
1: Una buona serata, ben ritrovati, Gradinata Sud, come ogni venerdì sera, insomma di ciccia ce n'è tanta, come si dice, tanta carne sul fuoco. Ci siamo lasciati venerdì scorso con l'acquisto di Lorenzo Insigne e in questi giorni di cose ne sono successe tante. Di questo e di molto altro ne parleremo ovviamente con i nostri ospiti in studio, che vi vado subito a presentare. Buonasera Matteo Cantile.
2: Ciao, buonasera.
1: Maurizio Medulla, grazie per essere con noi Maurizio.
3: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Come sei abbronzato stasera, beato te. Naturalmente poi in collegamento, e lo ringraziamo, avremo il nostro Simone Galdi che salutiamo e ringraziamo. Ciao Simone, buona serata, poi con te rimarremo praticamente un po' tutto il tempo in collegamento. Tanto ti do solo il benvenuto e buona serata anche a te.
4: Grazie, è un piacere essere qui con voi.
1: Bene, bene, bene, di questo e di molto altro, anche perché insomma bisognerà entrare nelle particolari e nei particolari. Matteo, partiamo subito da te. Avevamo parlato di Lorenzo Insigne in questi sei giorni, domenica sono arrivati a Ponte di Legno per naturalmente il raduno che seguiremo passo dopo passo. Di cose ne sono successe molte, di nomi ne sono circolati molti, alcuni proprio in questi giorni. Se volessimo un po' identificare da venerdì scorso ad oggi una Sampdoria un po' diversa, cattivo,
2: no,
1: eh?
2: No, non è ancora un po' diversa, ma lo potrebbe diventare man mano, perché altri volti si stanno aggiungendo alla truppa che sta lavorando a Ponte di Legno. Ora mi pare, poi lo chiediamo a Simone, che non siano ancora arrivati né sì. Lauritsen né Ravanelli,
1: che però dovrebbe essere cosa
2: di minuti o di ore o di serata o di domani, perché mi sembra che Ravanelli abbia, insomma, si sia già visto anche in maglia blu cerchiata, stanno circolando fotografie probabilmente le visite mediche, insomma, quindi e questo è un bel acquisto perché è un specialista in promozioni, è un difensore
1: Ravanelli,
2: che, insomma,
1: per quanto riguarda invece
2: per quanto riguarda Lauritsen viene dal Rapid, se lo ricorda Medulla,
3: sì.
2: Rapid
3: no, dallo Sparta, Sparta Rotterdam.
2: Ecco, Sparta Rotterdam,
1: beh, doppia cifra per un paio di
2: sì,
1: anni, giusto?
3: Tre anni di fila.
2: Franco nativo nella condizione di oggi allo Sparta Rotterdam fa 16 gol
1: grazie
2: quindi diciamo che sospendo il giudizio, però sembra attaccante forte fisicamente,
1: certo,
2: che in Serie B, se ha voglia di lottare, può essere un... Però no, devo dire la verità, se ho visto un minuto di Lauritsen nella mia vita, non l'ho mai visto.
1: Vabbè,
2: neanche un minuto.
1: Avremo modo di vederlo. Maurizio, insomma, però qualcosa si sta muovendo, eppur si muove, no? Si diceva. Di questi nomi, Ravanelli l'abbiamo detto, poi adesso poi ascolteremo anche, naturalmente, anche i nostri tifosi attraverso i nostri WhatsApp, però qualcosa incomincia a bollire in quella pentola, Maurizio.
3: Beh, anche perché se in ritiro qualche giocatore in più a mister Corradi lo devi dare. Il norvegese è sicuramente un giocatore che per il campionato di Serie B può essere un giocatore importante, perché è un giocatore forte fisicamente, forte di testa, tre anni di fila in doppia cifra, è un giocatore che può far salire la squadra e soprattutto aprire degli spazi per i due esterni, Begic

0: diciamo, adesso non mi viene, comunque insigne. Chiaramente Ravanelli invece è un giocatore di grande esperienza, 29 anni, 3 promozioni consecutive,
1: specializzato in
0: promozioni, Cremonese, Frosinone, cioè è un giocatore che
1: Monza.
0: Ha grande
1: Monza, giusto?
0: Monza è ultima esperienza. È un centrale forte di testa che esce palla al piede con la testa alta e che può fare anche il lancio. È il giocatore che mancava nella difesa da tanto tempo alla Sampdoria.
2: E tra l'altro è anche un po' il segno che almeno sul mercato in questo momento il nome Sampdoria non è più repellente come lo sembrava fino a qualche settimana fa con gli allenatori, no? Invece adesso, cioè, se tu uno come Ravanelli lo porti a casa... qualcosa
1: anche
2: Insigne, che non
1: so. Ha fatto il suo, comunque sta facendo il suo, anche sì. Se poi vabbè gli anni non gli anni, però il nome è sempre quello voglio dire.
2: Sì, anche il tuo nome non è male, però dipende cosa bisogna fargli fare. Il discorso è questo: mi preoccupa soprattutto un fatto, che a Pescara oggettivamente ha dato il bianco, al di là della polemica sul rigore, però insomma è un giocatore che ha preso una squadra cadaverica destinata all'ultimo posto e l'ha portata a sfiorare la salvezza, che poi non ha centrato, ma insomma, perché un giocatore che praticamente gioca tutte le partite, tutti i minuti o quasi, adesso da noi viene e fa il differenziato tutto il ritiro, non potendo partecipare al lavoro con la squadra? Cioè,
0: perché lui l'anno scorso non ha fatto di preparazione, credo che sia questo
1: il
0: motivo.
1: Sembra che sia stato proprio organizzato,
2: come
1: se
2: giocava, no? Sembrava
1: certo,
2: in forma.
1: Cioè, quello non si dà una spiegazione. Allora, tanto ritorniamo a Ponte di Legno e adesso diamo davvero il benvenuto a Simone, che seguirà per noi tutto il ritiro della Samp. Allora Simone, tanto una domanda molto molto semplice, sono già arrivati alcuni tifosi, che aria si respira? Tu, fortunatamente per te, sarà una bella aria, bella bella fresca, qui si boccheggia, insomma c'è la voglia di ripartire, la si sente? Simone, prego.
3: Svelo un segreto, in realtà ho messo il giubbotto solo per farvi invidia, non per altro. Detto questo, l'aria che si respira da parte dei tifosi, dei fedelissimi, e non intendo ovviamente il gruppo organizzato, ma nel senso di coloro che vogliono esserci sempre, è ovviamente un'aria di entusiasmo, perché solo rivedere i colori blu cerchiati porta a questo. I tifosi più radicati sentono esattamente questo rapporto con la maglia blu cerchiata. Allora, il centinaio di persone che hanno assistito agli allenamenti del mattino e del pomeriggio sicuramente si scaldano anche per solamente una corsa di Insigne. A proposito, Insigne sta facendo un percorso di riattivazione fisica, così è stata definita. Sapete che è difficile avere delle diagnosi precise su quello che hanno i calciatori infortunati o che comunque non lavorano con il gruppo. Nel suo caso siamo riusciti a strappare questa locuzione riattivazione fisica, che forse viene un po' incontro a quello che stavate dicendo appunto in studio sul fatto che è un giocatore che comunque ha fatto la differenza nonostante magari un limite fisico o di età. L'età per Lorenzo Insigne parla chiaro, è un campione d'Europa, molestato nel 2021, adesso a 36 anni deve gestire ed essere gestito in maniera completamente differente. E quest'oggi però, almeno a livello di umore, sembrava il più contento di tutti, perché lo abbiamo sentito scherzare soprattutto con Attilio Lombardo, perché vi ricorderete, Lombardo faceva parte di quello staff che vinse gli europei con Roberto Mancini e Gianluca Vialli ovviamente, e sembra essere calato, inserito in quella che è una realtà Samp ovviamente diversa rispetto a 12 mesi fa e a 24 mesi fa, ma che non deve mai dimenticare da dove viene nelle ultime stagioni, cioè da delusioni cocenti, da campionati terribili che non possono dare nessuna garanzia sul futuro. È giusto che i giovani, soprattutto i giovanissimi, si scaldino solo a vedere Insigne correre con il baciccia sul petto, è giustissimo, questo non deve toglierglielo nessuno ai più giovani, certo. Però chi ha magari qualche anno di più deve ragionare, deve pensare che questa Sampdoria in costruzione ha tutto da dimostrare, non bastano i nomi, non basta un mercato comunque interessante che sembra essere, come diceva anche Matteo Cantile, più attrattivo nei confronti di un nome che aveva perso fascino probabilmente anche per molti giocatori, non certo. Dobbiamo, e non lo devono fare neanche i tifosi, dimenticare da dove viene la Samp, cioè da campionati con salvezze rocambolesche a dir poco, con salvezze all'ultimo secondo, soprattutto con mosse tecniche sbagliate, certo. Perché se è vero, come è vero, che Bernardo Corradi è il settimo allenatore in 3 stagioni ed

0: è un esordiente in Serie B, allora questo vedete la dice che lunga. Il quadro è chiaro, ci vuole il mercato e ci vogliono idee per portare avanti questo progetto.
1: Allora Simone, per adesso grazie, ovviamente rimani con noi e ti disturberemo più volte. Allora Maurizio, ritorno da te, perché insomma questi 80 anni della Samp, con un coinvolgimento importante da parte insomma di chi davvero ama questa squadra, state gestendo qualcosa di importante, vogliamo far trapelare qualche cosa? Prego.
2: Allora, nasce in Galleria Mazzini l'altro giorno questa presentazione di Officina 1946, sì, che è un gruppo, chiamiamolo un gruppo, un pool di persone, imprenditori, artisti, custodi della memoria, che tanto tempo fa, quasi un anno fa, si sono così incontrati per caso e hanno deciso di cercare di ricordare al meglio con qualcosa di importante gli 80 anni dell'Unione Calcio Sampdoria. Ecco, nasce da quest'idea, qualcosa fatto dai sampdoriani per i sampdoriani.
1: Allora noi abbiamo ancora mezzo minuto, insomma, Matteo, sentivamo Simone quello che diceva adesso, che insomma c'è anche quella voglia di ripartire insomma con alcune voci, alcune persone che già stanno vivendo un momento particolare della Samp, ma soprattutto c'è quella voglia di dire finalmente forse adesso può essere la volta buona, ma non solo perché sono arrivati giocatori nuovi, forse mi sembra di capire che ci sia anche un nuovo entusiasmo.
3: Sono contento che qualcuno abbia questo entusiasmo, che non mi contagia per il momento, devo dire la verità. Veramente spero che... Guarda, la mia speranza è questa. La società sta facendo l'ennesima campagna acquisti senza spendere un centesimo e facendo operazioni, diciamo così, con svincolati e con ingaggi, credo, anche abbastanza elevati. Non penso che anche uno come Ravanelli sia venuto gratis, non penso che avesse mercato in Serie B e quindi è un giocatore sicuramente interessante. Detto questo, mi auguro che per una volta, dopo che hanno sbagliato sostanzialmente ogni singolo acquisto realizzato, sia la volta buona, che proprio nel mucchio riescano a tirar fuori qualcosa di buono. Non c'è altra, per la legge dei grandi numeri, cioè voglio dire, dopo che Jesper Fredberg ha portato in poche settimane, diciamo, la quota di giocatori peggiori mai visti sulla maglia della Sampdoria, con la maglia della Sampdoria, magari ora c'è Branco che gli dice: guarda Jesper, grazie, nel senso, si fa, però noi facciamo noi, quindi magari può darsi che invece Branco abbia conoscenze di calcio, io non lo conosco, però mi è piaciuto subito, intanto parla l'italiano.
1: Ecco, cosa che, non da poco negli ultimi 4 anni.
3: Per fare
1: nessuno...
3: mercato in Italia, cioè, è vero che sta comprando spesso anche all'estero, però sono Insigne, Ravanelli.
1: Allora, noi ci fermiamo solo un attimo, poi ritorniamo a Ponte di Legno con il nostro Simone, con Maurizio, insomma ancora tanta carne sul fuoco, non scappate perché adesso inizieremo anche a leggere i vostri WhatsApp, rimanete insieme a noi.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.
2: Some

0: Eccoci ancora insieme, Gradinata Sud, tanto grazie perché stanno arrivando davvero una marea già di WhatsApp e c'è naturalmente chi crede forse nella buona fede finalmente, dice giustamente per la legge dei grandi numeri, come dicevamo pochi istanti fa con Matteo Cantile, non potrà piovere sempre, o magari sì, non lo so.
1: Magari sì, dipende dove abiti.
0: Dove abiti. Allora andiamo con l'Impact, grazie, così lo possiamo commentare anche insieme a voi. Maurizio, allora eccolo qua, Capitan Americo, ti piace? La nostra Laura Rossetti che la saluto sempre caldamente, che sarà con noi venerdì prossimo, beata lei che si sta facendo le ferie alle Hawaii, prego.
2: Beh, è arrivato, sta facendo bene, si è presentato in italiano come dicevi tu e questa

0: Già una nota secondo me positiva. E sarà il campo a dire se ha fatto bene, questo è quello che penso io. Certo. Però io quello che ho intuito, che lui ha puntato dall'inizio del mercato alcuni giocatori, e con un po' di fatica, però, e anche con un po' di ritardo li sta portando.
1: Quindi li ha focalizzati e li sta concretizzando?
0: Se, allora sì, perché ad esempio Ravanelli io so che è già una decina di giorni che
1: girava intorno. Che,
0: esatto, la Sampdoria stava girando intorno al giocatore. Poi c'era la questione che il Monza voleva anche darti un altro giocatore, la Sampdoria non lo voleva, insomma c'era una serie di problemi, però alla fine questo giocatore arriva ed è un giocatore di grandissima qualità, ripeto, un centrale di grande forza e soprattutto un centrale che manca da tantissimo tempo, uno che esca a palla al piede e che lanci,
1: come
0: soprattutto
1: dicevi te, con la testa
0: verso il centrocampo.
1: Poi anche un bel fisico, se andiamo a vedere,
0: assolutamente
1: anche perché poi
0: sì,
1: per quel ruolo
0: 96, è forte di testa. Il norvegese è un altro nome che gira ormai da 15 giorni. E quindi il fatto che oggi abbia effettuato le visite mediche credo che siano la firma del contratto. Poi ripeto, sulla carta si presenta come un ottimo acquisto, poi è sempre il campo sovrano.
1: Allora, e di campo parliamo, perché ritorniamo nuovamente con il nostro Simone a Ponte di Legno. Chiedo sempre di essere molto molto veloci, ragazzi, anche nelle risposte. Tanto c'è Maurizio che volevi porre una domanda a Simone, no? Prego.
0: Sì, no, ciao Simone, sono Maurizio Medulla. Volevo chiederti una cosa, proprio perché essendo su a Ponte di Legno hai il polso della situazione. La Sampdoria è considerata in questo momento un po' una stazione ferroviaria, viari, arrivi e partenze. Sulle possibili partenze, che sensazioni hai? Cioè, i giocatori che sono lì, che molto probabilmente dovranno andare via, come si stanno comportando, come sono gli umori? Ecco, questa la situazione di quei giocatori che dovrebbero lasciare la Sampdoria.
2: Ciao Maurizio, per essere brevi, concisi, quelli che sappiamo hanno lasciato la Samp nelle precedenti due sessioni di mercato, probabilmente stanno cercando anche in questo momento una nuova collocazione, ed è assolutamente normale, perché quando si è legati da contratti di lungo periodo ma non si trova mai modo di esprimersi al meglio, quantomeno di far vedere che ci sono delle qualità su cui puntare, è normale poi cercare di andare altrove. Penso a Sekulov, penso alla Gumina, penso allo stesso Tutino. È chiaro che anche questo fa parte del lavoro di Corradi. In questo momento ha bisogno di gestire anche giocatori che probabilmente non avrà, e quindi in qualche modo, per il bene della società, per il bene dei giocatori stessi e del gruppo che sta costruendo qui, non deve lasciare nessuno indietro, pur sapendo che alcuni di questi andranno via. Uno su tutti lo sappiamo, Pedrola, fermo ai box, perché la sua prossima destinazione sarà quasi certamente la Serie B spagnola.
1: Matteo, senti, ci sarà anche da risolvere, se vogliamo definirlo così, il discorso legato al numero uno, perché insomma Audero alla fine sembra che non si è concretizzato per il discorso dell'ingaggio. Martinelli sappiamo poi dove è andato, si è accasato, insomma si può ripartire con Guidotti o bisogna trovarlo un numero uno?
3: Trovarlo un numero uno, assolutamente, secondo me. Ecco, poi dipende da quali sono gli obiettivi, ma se veramente vuoi fare una squadra che diciamo il progetto dice B in due anni, A serie A in due anni, no? Questo esatto. Dovrebbe essere, che non mi piace come progetto, perché la Sampdoria in serie B deve giocare per uscirne subito, ma va bene. Cosa significa? Cioè, stai costruendo una rosa che, diciamo, sì, la plasmerai, è un progetto che tu pensi l'anno prossimo sarò pronto, però quest'anno evidentemente non posso fare salvezza l'ultima giornata, no? Dovrò fare i playoff, certo, come minimo, certo, no? E allora ci vuole un portiere che sia all'altezza della situazione. Io credo che Guidotti, purché voglio dire non ha fatto disastri fuori di testa, però non mi dà quell'affidamento che invece per esempio già mi dava Martinelli nella seconda parte di stagione. Mi è sembrato un buon portiere, ancorché giovane, acerbo in qualche caso, però insomma è un bel portiere, si vede che ha qualità. La Fiorentina non lo dà via perché punta a farne poi il suo numero uno in Serie A.
1: Lasciatemi solo fare un grande saluto, un grande ricordo, anche se ovviamente è stato dall'altra parte. Osvaldo Bagnoli ci ha lasciato, però un grande grande personaggio, quando si parla di calcio, chapeau.
3: Eravamo felici quando lui era al Genoa.
1: Sì.
0: Assolutamente,
3: non per
0: sì,
3: il fatto che lui
0: ma
3: fosse
0: poi è
3: Genoa.
0: Stato un grandissimo avversario, perché non ha mai detto una parola fuori posto contro
1: signore,
0: la Sampdoria,
1: gran signore.
3: D'altri tempi.
1: Allora abbiamo, non lo possiamo definire un sondaggio, ma grazie a Alessio in console, se me lo fai vedere così cerchiamo, eccolo qua. Allora, ad oggi che voto date al mercato blu cerchiato? Maurizio, magari se riusciamo a metterlo poi in pagina intera, grazie, così lo vediamo. Cosa ne pensi di queste risposte da parte dei tifosi blu cerchiati?
0: Bisogna che vedo, perché da qua lì, allora, non riesco a vedere.

0: Allora, io mi avvicino un po' perché anch'io vedo poco, in questo caso comunque c'è un 30% che fondamentalmente, come puoi vedere, lo vedi, dice 39% insufficiente, 37% è sufficiente e molto buono 24%.
1: Beh, diciamo che sono tre dati molto simili, io credo che sia...
0: Eccolo qua, guarda.
1: Eccolo qua. Sì. Io credo che sia presto, assolutamente presto per giudicare il mercato della Sampdoria, mancano, come diceva Andrea Lazzara, 40...
0: Però si poteva far peggio, dice.

0: e quindi da qua al 2 settembre c'è tempo, può succedere qualsiasi cosa. Anche sulla questione del portiere, secondo me sarà un gioco anche su Audero.
1: Credi ancora nella possibilità che possa arrivare Audero?
0: Secondo me credo a tutte le possibilità, perché se poi nel momento in cui ti si presenta l'occasione tu
2: sono
0: porti
2: operazioni da fine mercato, quelle lì,
0: sono
2: no?
0: Operazioni da fine mercato. Secondo me Audero è anche un giocatore che c'è il comodo di mezzo, quindi l'ingaggio è molto alto, ci sono molte possibilità.
1: Non è solo portare indietro un giocatore che faceva anche spogliatoio, è amato, insomma,
0: ma poi
1: non
0: è
1: solo
0: un ritorno importante, il pubblico lo ama, però io ad esempio c'è anche il portiere del Palermo che è un buon, è 23 anni, è un ottimo elemento, è un anno che è fermo, costa poco, potrebbe essere un acquisto anche azzeccato. E poi ricordo a tutti Tantalocchi, due anni miglior portiere della C.
1: Assolutamente, quella è una risorsa. Simone, ritorniamo un attimo da te, avrei visto, se no te la facciamo vedere nuovamente questa schermata per quanto riguarda insomma queste domande che abbiamo posto. Insomma, c'è un 24% che si considera molto buono il mercato, anche se siamo davvero all'inizio, un 37% sufficiente e insufficiente un 39%. Quei pochi tifosi o tanti che magari hai già incontrato in queste giornate, insomma, ti hanno chiesto qualcosa, insomma, sei riuscito a tirare fuori una fotografia di quello che pensano, insomma, di questo inizio, proprio di queste prime battute di inizio della nuova Samp?
3: Sono sicuramente stati incoraggiati dal fatto di vedere la conferma di Begic, che comunque si è molto ben comportato nella parte di stagione che ha fatto con la Samp l'anno scorso. Ovviamente Insigne viene considerato un rinforzo, e poi si guarda ai nomi che abbiamo fatto in precedenza, quindi c'è quell'entusiasmo di dire ok, forse adesso iniziamo a fare mercato, iniziamo a prendere giocatori che facciano fare un salto di qualità. Se poi chiedete a me cosa penso, sicuramente è insufficiente, ma non lo dico per vociare né Begic né Sinani né Gartemann né Insigne, ci mancherebbe, lo dico perché per me è sufficiente un mercato nel momento in cui tutti i ruoli sono coperti, la Samp ne ha diversi scoperti, e tutti i ruoli sono coperti anche con alternative, perché non dimentichiamoci, per fare il 4-3-3 servono determinati giocatori con determinate caratteristiche. Non si può dare a Corradi una rosa completa per i titolari e poi le riserve vediamo, no, se l'obiettivo deve essere lottare per qualcosa ci vuole una rosa strutturata, però noi partiamo sempre dal presupposto che è una Samp convalescente, mettiamola così.
1: Simone, ancora un minuto e mezzo e poi abbiamo anche un altro collegamento, però tu rimarrai sempre con noi. Com'è la giornata di Corradi? Come viene gestita tutta la giornata di allenamento tra mattinata e primo pomeriggio?
3: Intanto l'abbiamo visto arrivare con la bicicletta accanto a Stefano Fiore, che è uno dei componenti del suo staff, c'è anche Massimo Mutarelli, ovviamente c'è anche Attilio Lombardo che partecipa attivamente al lavoro dello staff tecnico. Lo abbiamo visto arrivare in maniera molto determinata, molto concentrata a Corradi, e sa che questa è una grandissima occasione per la sua carriera, perché di fatto è l'esordio in un club a livello professionistico, a livello di prima squadra. Sa che comunque quel nome Sampdoria ha un peso, fare bene qui dopo tanti anni in cui la Samp non ha fatto bene potrebbe essere davvero un trampolino di lancio, una svolta per la sua carriera da tecnico. Lo vediamo sempre molto vicino ai giocatori, con voglia anche di scherzare, abbiamo detto di Insigne, Insigne ha scherzato anche con il suo tecnico, lo abbiamo visto Corradi in colloquio one to one con Abelgaard spiegando cosa pensa delle caratteristiche di questo giocatore che sicuramente sarà un titolare della prossima Samp, ma l'abbiamo visto anche accanto a Begic che è fermo da almeno due giorni con una vistosa fasciatura alla coscia destra, ipotizzo stiramento potrebbe essere questo, sicuramente Begic adesso non si sta allenando con il gruppo. Corradi ha voluto comunque parlare faccia a faccia direttamente con lui a bordo campo. Queste sono le caratteristiche di un ex giocatore fresco, cioè di uno che ha calpestato a lungo i campi e che sa perfettamente cosa significa essere dall'altra parte. Certo, poi una volta indossato cambia parecchio la storia.
1: Assolutamente, però giustamente Matteo, quello che diceva Simone, insomma è fresco, freschissimo, sa ancora come si sta in campo, come ti devi muovere, che cosa puoi fare per entrare anche nello spirito, anche a livello psicologico con i ragazzi, praticamente è quasi coetaneo, ecco, questo è importante penso.
4: Credo di sì, e speriamo che porti frutti però tutto questo, speriamo che porti frutti, perché poi insomma è questo quello che noi ci auguriamo.

0: questo momento non vorrei mai sembrare, come dire, critico, no, perché penso che la squadra non farà bene in campionato, non penso ancora niente, cioè il problema è questo, sto osservando quello che succede ma non ho ancora una visione, certo, chiara di quello che sarà, però per esempio tornando prima mi ha fatto riflettere, no, quando si diceva di Audero come operazione last minute, perché queste operazioni si fanno last minute, ma tu resteresti senza portiere fino all'ultimo giorno del mercato?
1: No, assolutamente, no, assolutamente. Infatti io ti ho fatto il nome del portiere del Palermo perché comunque una possibilità insieme ad altre che possono essere prese in considerazione spendendo anche poco, perché poi il costo del cartellino non è altissimo. Audero è un regalo ai tifosi, io la vedo da sotto questo punto di vista.
0: E anche però a Corradi,
1: certo, assolutamente, però voglio dire, in questo momento devi guardare il bene comune, cioè il bene comune è fare una squadra che possa essere competitiva.
2: Fai un regalo ai tifosi, ma allo stesso tempo anche a
1: no,
2: Corradi.
1: Ma ha parlato in modo molto saggio Simone, cioè devi anche pensare che il campionato è molto lungo, devi raddoppiare i ruoli, devi essere coperto. Il campionato di Serie B è difficile, ma è difficile per la sua lunghezza, per le squadre che vai a affrontare, che, dove nessuno ti regala
2: niente. La coperta
1: niente.
2: Non deve mai rimanere che famosa,
1: esatto,
2: porta, no? Allora, nel frattempo noi ci fermiamo un attimo, rientriamo, avremo un collegamento, saremo sempre a Ponte di Legno con Simone e ancora tante tante notizie, rimanete insieme a noi.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli Logistics Provider.
4: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio, all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
8: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
9: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
11: Quando si dona,
12: i colori non contano.
10: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
2: Gradinata Sud è ancora insieme, come ogni settimana, lo sapete che col nostro aereo blu cerchiato voliamo tutte le volte un po' di qua e di là. Oggi andiamo nella bella Trento, eccolo qua il nostro volo blu cerchiato, abbiamo pagato la benzina, c'è tutto Matteo, perché non cadiamo.
0: L'abbiamo pagata?
2: Sì, l'abbiamo pagata.
0: Finestrini a posto?
2: A finestrini assolutamente
0: tutto
2: a posto.
0: Okay.
2: Diamo il benvenuto a Emanuele Mazza, buonasera Emanuele.
13: Ciao Franco, buonasera a tutti.
2: Ciao caro. Allora, Emanuele, insomma, tanto grazie per essere con noi. Insomma, i colori li vediamo, insomma, la fede anche, ma fondamentalmente adesso io ti faccio vedere tanto subito una foto che tu conoscerai molto molto bene. La andiamo a vedere, ringrazio Alessio Calcinai regia, coadivato da Mario Boccuni. Guardate che piccoli, piccoli, piccoli. Perché è interessante, Emanuele, questa foto?
13: Questa foto penso che sia del 2006-2007 e ritrae un giovanissimo Luca Ravanelli, me medesimo, all'inizio di una partita degli esordienti.
2: Senti, si parla qui a Genova tanto di questo acquisto, di questo rinforzo, è così bravo, è così forte?
13: Beh, sicuramente è un difensore molto solido, arcigno, molto bravo sulla marcatura, molto bravo nelle palle aeree, poi probabilmente a livello tecnico.

0: carico magari non è il Nesta di turno, però è sicuramente un lusso per la categoria, se non anche per lo storico e il palmarès che ha.
1: Emanuele, secondo te perché ha detto di sì alla Samp? Perché di questo stiamo un po' parlando stasera, no? Con Matteo Cantile, con Maurizio Medulla, insomma, e con il nostro Simone Guali collegato a Ponte di Legno. Sembra che ci sia nuovamente, e ce lo auguriamo fortemente, un interessamento verso questi colori. Lo sappiamo, tutta la storia, il blasone e quant'altro. O sbaglio? Vedi insigne e quant'altro.
0: Ma nel caso specifico, Franco, ti dico una cosa. Dopo la partita Sampdoria-Monza, giocata a maggio 0-3, dove penso in 25 minuti siamo stati, come dire, annichiliti. Sì. Io a fine partita ho sentito Luca e gli ho fatto una battuta e gli ho detto: Luca, oggi potevate anche andarci un pochino più piano. E lui mi ha risposto: guarda, entrare in quello stadio, vivere quell'emozione che abbiamo vissuto è stato veramente qualcosa di inspiegabile. Giocare qua deve essere proprio una cosa bellissima. E qualche settimana dopo, poi a fine campionato, l'ho incontrato perché diciamo che abitiamo nella stessa zona della città e ci siamo incontrati e lui la prima cosa che mi ha detto è stata: guarda che forse ci sono le possibilità di vedermi alla Samp. Quindi poi ci siamo tenuti in contatto e fortunatamente è successo.
1: Però Matteo, Emanuele sta dicendo una cosa molto molto interessante. Anche se la Samp negli ultimi anni, Maurizio, è andata malissimo, tutte le squadre che comunque entravano in quello stadio a Marassi, c'era sempre questa cosa di dire: alla faccia, sono dentro lo stadio.
2: Certo, e credo che questo sia ovviamente bellissimo anche per chi viene a giocare, no? Specialmente quei giocatori che vogliono sentirsi calciatori veri, perché poi si può fare una carriera bellissima al Sassuolo volendo, però non credo che tu abbia la stessa sensazione di essere parte di un mondo anche complicato come quello che certo. C'è a Genova e nelle piazze importanti. Ti chiedo se secondo te, come dire, punta nella sua testa ad essere arrivata una squadra che potrebbe fargli fare il poker di promozioni consecutive.
1: Insomma, 3 su 4.
2: Speriamo 4 su 4.
1: In questo caso sì, però...
0: Io credo che se non ci fosse stato un progetto alle spalle di un certo tipo, credo che non sarebbe mai arrivato. Ecco, questa è un po' la speranza, ma avendo questo palmarès che ha, probabilmente è stato convinto anche dalla bontà del progetto.
1: Maurizio, però Emanuele dice un'altra cosa interessante: la bontà del progetto. Questo è un ragazzo sveglio in gamba, vuol dire che allora ha capito che c'è qualche cosa, non è solo una questione.
2: No,
1: poi
2: sveglio in gamba, però è il nostro ospite, non è detto. No. Che
3: secondo me, sai, io sono dell'idea che comunque può essere affascinante lo stadio, può essere bravo Branco a raccontartela del progetto, di questo, di quell'altro, ma poi alla fine
1: però Maurizio, della... qualcosa devi credere.
3: No, certo, io per carità, però io dico, secondo me lui ha scelto una società con un blasone importante, con un ingaggio importante e con una società che, permettimi, dal punto di vista del tifo della Sampdoria non è seconda a nessuno. Credo che sono 3 componenti che vanno divise in egual misura.
1: Vuoi fare una domanda anche tu?
3: No, visto che lui lo conosce, soprattutto sono, diciamo, fra virgolette, vicini di casa. Ecco, qual è il pregio migliore di Ravanelli e forse il difetto peggiore, anche se sicuramente non lo direi?
0: Allora, diciamo che probabilmente ci sono molte più persone che lo conoscono meglio di me, però quello che posso, quello su cui si può garantire, è che sia rimasto il ragazzo di sempre, con una semplicità che spesso e volentieri non appartiene al giocatore professionista di qualsiasi categoria. Quindi è rimasto sempre, quando torna, frequenta gli amici e le persone di sempre. E aiuta il padre in campagna, si fa le sue camminate con il suo cane qua in collina. Quindi è un ragazzo che, seppur con un profilo di spessore per la categoria, non si è montato la testa.
2: Sai chi potrebbe essere?
0: Già
2: se ti dico un nome, Gastaldello.
3: Beh, non è una qualità da poco quella che ha detto il nostro amico.
2: Questa descrizione.

0: Poi, mi ricorda un Gastaldello.
1: Chapeau.
2: Cioè, sono qualità assolutamente umane che vanno al di là del giocatore.
1: Giusto?
3: Sì, assolutamente. Sono passate tantissime figurine, tantissimi giocatori da, da pagine patinate di gossip. Forse era anche ora di avere dei giocatori che facciano i giocatori.
1: Emanuele, senti, prima di salutarti e ovviamente ringraziarti, quante volte riuscirai a venire a vedere la Samp Marassi prossimo campionato?
3: Diciamo che con questa scusa ne ho molte molte in più, io mi faccio quasi tutte le trasferte perché sono tutte grazie a Dio a nord, però sicuramente con il fatto che ci sarà Luca qualcuna in più la farò sicuramente.
1: Voglio sfidare, la prima maglia della Samp la regalerà Fabio a chi? Sicuramente a te, dai, quindi la potrai sfoggiare.
0: Come minimo.
3: Oddio, magari la regala prima ai suoi genitori, perché è una maglia del genere e credo che la vogliano avere prima i familiari, da tanto è bella. Poi sì, me lo auguro anch'io, insomma.
1: Emanuele, davvero grazie, grazie per essere stato con noi. Ci hai rincuorato con questa bella presentazione, questa identikit di questo giocatore che vestirà la maglia blu cerchiata. Tu sai che Primo Canale è sempre disponibile, ogni volta che vorrai all'interno dei Gradinata Sud per noi sarà sempre un piacere. Ti auguro nel frattempo una buona serata e ti saluto anche dalla parte dei nostri ospiti. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie Franco, grazie a tutti, buona serata.
1: Allora, io ritorno al volo a Ponte di Legno, tanto per chiedere com'è la temperatura, si è abbassata un po', facci un po' qui
0: sognare.
1: Stiamo a sognare, insomma, che cosa mangerai di buono. Ecco, cerchiamo di parlare anche di quello che è il colore. Tu lo sai quanto è importante, Guido, all'interno di questo, Simone, di questa puntata. Il colore è con chi mangia, con chi dorme, quanto mangiano, come fanno colazione. Riesci già a dirci qualcosa?
4: Ammetto di essere arrivato da proprio poche ore per darti un quadro preciso di tutta questa situazione. Ti posso sicuramente dire che musica ascoltano, perché a proposito di colore noi sentiamo benissimo quello che viene dalla palestra, che è una tenso struttura al lato del campo. Si ascolta soprattutto il rock, cioè oggi ero estasiato nel poter ascoltare Zombie dei Cranberries, oppure un mitico pezzo di Bruce Springsteen, il Boss, I'm on Fire, meraviglioso. Allora si capisce anche da questo che insomma ci sono delle qualità in questo gruppo, perché se amano il rock and roll evidentemente ci sono. Ora scherzi a parte, alle mie spalle vedete che dove c'è il logo della Samp, dove c'è scritto 1946, c'è anche un village. A proposito di colore, queste sono iniziative ovviamente legate soprattutto al marketing, ma abbiamo notato che ci sono tanti tifosi che ovviamente hanno piacere ad andare a visitare quei locali. Poco a sinistra, adesso non lo posso inquadrare, c'è anche uno spaccio di prodotti tipici sardi, perché sapete che la prossima settimana arriverà il Cagliari e quindi evidentemente si propongono già queste che non sono proprio dell'alta Val Camonica come prelibatezze, però evidentemente nel gusto si uniscono anche un po' le tifoserie, ecco, questo sì. Sulla temperatura invece vi posso dire che adesso sicuramente siamo sotto i 20 gradi.
1: Mamma mia, senti Matteo, giusto per farci morire di invidia.
0: Nemmeno noi con l'aria condizionata siamo sotto i 20 gradi.
1: Senti Matteo, però questa cosa, parlando sempre di colore, del rock, del neo rock, la musica, può avere anche un suo significato,
0: ce
1: una
0: l'ha,
1: coesione,
0: ce
1: no?
0: Ce l'ha, io penso che il ritiro sia proprio il momento in cui si solidifica la rosa, ed è anche questo il motivo per cui, ma non è un problema solo della Sampdoria, che è un peccato che di fatto non serve a niente, perché tu hai adesso un gruppo di lavoro, cioè la Sampdoria come tutte le altre squadre, che poi cambierà da qui all'inizio del campionato, perché sono arrivati alcuni giocatori, tantissimi andranno via, altri arriveranno, quindi di fatto questa resta un'occasione di conoscersi, ma non so quanto sarà utile poi fine del campionato, però è importantissimo, perché comunque devi faticare, devi stare insieme, devi dormire insieme e quindi devi trovare l'alchimia, e speriamo che la
2: devi
0: trovi,
2: fare
0: no?
2: Tutto insieme,
0: sì, tutto.
1: Ecco, certo. Maurizio, questa roba che diceva appunto Matteo, che poi magari la vorrei anche chiedere a Simone Corradi, poi ovviamente dovrà fare a meno minimo di 6-7 giocatori che se ne andranno via, reintegrare altre persone, non è mai facile, perché mettiamoci anche sempre dalla parte di chi c'hai delle persone in campo che poi magari dopo una settimana vanno via almeno 8-11 di quella squadra.
2: Sì, però è il tuo lavoro. Lavoro, sai,
1: certo,
2: che è così,
1: certo.
2: E poi si ci dimentica spesso che questi sono giovani, sono ragazzi

0: molto giovani, quindi voglio dire, hanno le loro esigenze, i loro problemi, però io credo che il ritiro sia anche un bel momento, cioè pensando al caldo di Genova, loro comunque faticano e lavorano in un ambiente molto bello, molto accogliente, molto, diciamo, sotto ogni punto di vista, con l'affetto dei tifosi che sono andati su, quindi io credo che loro lo sappiano, che sono comunque dei privilegiati sotto ogni punto di vista.
1: Ok, Simone, senti, io non so, hai già alcune date di quelle che poi saranno le partitelle, le prime partitelle? Sicuramente non mancheranno i visi pallidi, no? Insomma,
2: no, i molti pallidi.
1: No, lo so, era una battuta.
2: Era,
1: no, era una battuta, era una battuta verso... Devi prendere un po' di sole, ti dico la verità però, perché sennò poi diventi un viso pallido. No, a parte gli scherzi, Simone, c'è già una tabella, c'è già alcune cose già prestabilite?
3: Assolutamente, c'è un amichevole domani contro i semiprofessionisti svizzeri del Taverne alle ore 17 e poi ci sarà un altro amichevole la settimana prossima contro il Cagliari, sicuramente un test più interessante, certo, che può mettere la Samp totalmente parziale come rosa, però già contro un avversario di livello superiore. Poi ci sarà più avanti anche un amichevole a Parma contro il Parma, sappiamo dell'amicizia che lega le due tifoserie. Vi aggiungo, grazie anche ai colleghi in sala stampa, che è arrivata la conferma una lesione al retto femorale della gamba destra per Begic, quindi sicuramente c'è un'attenta osservazione che deve essere fatta per quanto riguarda il giocatore, ed è inevitabile che poi anche queste cose frenino un po' il lavoro di Bernardo Corradi, però per tornare e chiudo sul cementare il gruppo in questa fase è fondamentale, perché tu sai che comunque hai già dei titolari, hai Abelgard, Insigne, hai Begic, hai Esposito, cioè tu sai già che da quel nucleo poi costruisci tutta una squadra, e quindi averli a disposizione qua e sapere che qui possono fare un certo tipo di lavoro e di squadra al di fuori del campo è sicuramente un presupposto fondamentale.
1: Grazie, grazie. Allora noi ci fermiamo ancora per un attimo e poi ultimo blocco, perché ancora tantissime cose dobbiamo tirare fuori. Soprattutto Matteo stasera è un po' meno arrabbiato, vedo un po' meno arrabbiato, e quindi sono contento. Oh, rimanete insieme a noi con Gradinata.
4: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Ancora Gradinata Sud, partiamo subito con l'Impact. Eccolo, ve lo facciamo vedere subito, davvero molto devastante, molto devastante. Matteo, ti piace tanto?
2: Sì, non ho capito però.
1: Dal punto di vista che si parte... Maurizio, tu l'hai capito?
0: Sì, allora, il logo. Il logo fa riferimento al logo.
1: Maurizio però, Ti sei sentito con la laurea prima di...
0: No, assolutamente, no, giuro.
1: Allora dai, partiamo da qui, com'è?
0: Beh, a me la maglia piace.
1: C'è anche, cioè, adesso abbiamo le immagini.
0: Devo dire, l'unico difetto è il contorno dello sponsor. Ah. Poi per il resto le righe tirate su, mi piacciono.
2: Mi piacciono un po' più fini, il bianco soprattutto. Allora, mi piace che il bianco sia leggermente
0: il
2: più
0: rosso
2: fine.
0: E il nero dovrebbero avere la stessa dimensione del bianco, in teoria. Qua sono state lasciate uguali, però alzate mi piacciono di più, col logo di Genova sullo sterno. Questo
1: però
0: è il mio pensiero.
2: No, più alte piacciono anche a me, però mi piacciono un po' più.
0: Allora,
2: fini.
0: A livello ufficiale, istituzionale,
2: così.
0: Il rosso e il nero hanno la dimensione uguale del insieme del bianco. Lì sono uguali, però voglio dire, io faccio un esempio, l'ho fatto anche ieri così scrivendo due righe, è come contestualizzare la Canalis.

0: La Canaris puoi mettergli un vestito bellissimo o un paio di jeans,
1: che è bello,
0: è
1: uguale.
0: Sempre è bello, bello uguale. Certo. E per me la maglia della Sampdoria è così.
2: Senti, Maurizio, hai ragione. Da questi colori rimaniamo a parlare di colori e rimaniamo a parlare di tifoseria, perché Fabio Pasinetti ci ha lasciato e domani alle 14.30 ci sarà un grande ricordo, giusto Maurizio?
0: Sì, domani alle 14.30 in Gradinata Sud verrà salutato, ci saranno i funerali di Fabio, l'egregio, chiamato l'egregio. Da tutti. Così, una grande perdita per gli ultrastito, ma credo che sia una grande perdita per tutti i tifosi della Gradinata Sud.
2: Peraltro lascia due figlie, giusto?
0: Due ragazzi, sì.
2: E ultimamente, insomma, ne abbiamo dovute dare di queste notizie. Fa parte,
0: sì, troppi amici che sono andati via negli ultimi tempi. Mm-hmm. Quindi Fabio però era una persona molto conosciuta nell'ambiente degli ultras e nell'ambiente dei gruppi. Però era veramente un ragazzo speciale.
2: Ho visto che poi tutti i gruppi, le associazioni daranno sicuramente una mano alla famiglia, ho sentito, giusto?
0: Sì, ecco, una cosa importante, non portate, chi vuole andare domani a fare un ultimo saluto, non porti fiori, ci sarà una cassetta se volete lasciare qualcosa per i suoi figli, ecco, per buttare via soldi in fiori fate questo gesto.
2: Mm-hmm. Allora, ritorniamo a Ponte di Legno, Simone, siamo quasi addirittura di arrivo, domani trapela qualcosa su quella che sarà la giornata, insomma, o rimarrà
1: e soprattutto
2: un po'...
1: arrivano i calciatori,
2: ecco,
1: domani.
2: Ecco, ti volevo
1: o stasera
2: chiedere,
1: magari.
2: Stasera, domani, hai qualche notizia su quelli che potrebbero essere gli ultimi due innesti in squadra Samp?
3: Beh, sicuramente si attende a minuti, ore, l'arrivo, lo sbarco di Ravanelli e Lauritsen, che sono quelli che vedremo lavorare qui a Ponte di Legno, che vedremo agli ordini di mister Corradi. Ovviamente la partita domani sarà quella che detterà un po' tutta l'agenda, un po' tutto il programma della giornata, del sabato. È chiaro che non è un test probante, non è un test che può dire qualcosa sul resto della stagione, può dire semplicemente, insomma, queste sono le indicazioni, i dettami che Bernardo Corradi propone. Corradi, l'abbiamo detto, è molto serio, molto concentrato, ama però anche scherzare con i propri giocatori, ma siamo sicuri che domani vedremo forse per la prima volta un'emozione diversa, perché di fatto è il suo esordio assoluto alla guida di una prima squadra, sia pure in un'amichevole estiva.
2: Simone, senti, per quanto riguarda la presenza dei vertici della Samp, possiamo già segnalare qualcuno o no?
3: Segnaliamo solo Jesper Fredberg, dico solo, ma in realtà è l'uomo su le cui spalle pesa tutto questo progetto. Io, se non sbaglio, Fredberg ha una scadenza che è il prossimo anno, il 30 giugno, non vorrei dire una sciocchezza, però mi pare di ricordare così, mentre abbiamo sentito da più parti che il progetto di riportare la Sampdoria in Serie A si spalmerebbe su 2 anni, quindi è previsto entro il 2028. È chiaro che se Fredberg vuole centrare l'obiettivo, quest'anno non lo può sbagliare, le scelte che sta facendo non le può sbagliare, Branco deve azzeccarle tutte. C'è anche il nuovo direttore della comunicazione, che è Mattias De Klerk, che ha conosciuto Fredberg all'Anderlecht, che sicuramente deve calarsi in una realtà che ancora non conosce, con i limiti, le barriere linguistiche che sappiamo. Sono questi forse i volti noti, così come abbiamo visto Lorenzo Ariaudo, che non è un volto nuovo, ma che sicuramente sta crescendo dal punto di vista delle responsabilità nell'attività, meno legato al campo come era prima, più legato magari a questi aspetti dirigenziali. Ecco, tutto questo sta disegnando una Sampdoria nuova, è inevitabile, però io non vorrei essere al posto di Fredberg in questo momento, perché ovviamente con la tifoseria che ha espresso il suo scarso gradimento e col fatto che comunque su di lui, sul suo viso, sulle sue spalle si posa tutto quello che succederà nei prossimi mesi, è chiaro che è l'uomo in questo momento su cui
4: in realtà io non vorrei essere in Jesper Fredberg, perché Fredberg ha dimostrato a se stesso di non saperlo fare questo lavoro qua alla Sampdoria. Cioè, è lui stesso il suo primo critico, no? Cioè, guardi la rosa dell'anno scorso, ci ho fatto un disastro.
0: Anche perché e è quindi, un qualcosa che tu paghi anche in questa stagione.
4: Okay, quindi ci diciamo che io avrei paura, nel senso che se io l'anno scorso non so, primo canale, ho fatto un disastro, tutto quello che ho fatto l'ho sbagliato, quest'anno se mi ridai la fiducia ho paura di sbagliare. Mm-hmm. Così come trovo oggettivamente incredibile che il responsabile della comunicazione non parli tra

0: Italiano. Questa è una roba da barzelletta, cioè se domani mi chiamasse una televisione tedesca e mi dicesse vuoi venire a fare il direttore della televisione tedesca, io direi ragazzi mi spiace ma io
1: non so una parola,
0: non parlo tedesco, ho fatto un po' a scuola ma non sono in grado, cioè quindi ti direi di no, dici guarda dammi un anno, fammi almeno imparare i rudimenti, poi vengo e posso portare il contributo.
2: Fai chiedere una cosa a Simone.
1: Sì, vai.
2: Simone, scusa, però voci di corridoio qui a Genova dicono che domani potrebbe esserci Taye Walker a sua Ponte di Legno. Tu hai notizie in questo senso?
1: Veloce Simone, grazie.
3: No, sinceramente non le ho. Non le ho, sinceramente posso dirvi che per quanto mi riguarda, dopo aver visto l'anno scorso il loro esordio assoluto proprio qui in questa stessa sede, sarebbe sicuramente un déjà vu, ma a fronte comunque di un pubblico scarno, quindi evitando anche in qualche modo quelle che potrebbero essere contestazioni più forti, non sarebbe una sorpresa se ci fossero, sarebbe un piccolo segnale per ricordare che comunque la Sampdoria ha una proprietà, ha delle persone che hanno preso la sua responsabilità, che dovrebbero avere un piano per riportarla dove la Sampdoria deve stare, ovvero in Serie A, e quindi farsi vedere anche magari a questi piccoli appuntamenti sarebbe un passo decisamente gradito, vogliamo dire così.
1: Allora, io vado subito a salutare Simone Galdi dal ritiro della Samp, che seguirà per noi davvero tutti i giorni con collegamenti sui telegiornali, insomma su tutte le piattaforme. Grazie per l'ottimo lavoro che stai facendo. Noi ovviamente ci rivedremo, ci rincontreremo venerdì prossimo con la speranza davvero che ci siano belle, belle notizie per questa nuova Sampdoria. Simone, grazie e buon lavoro.
3: Grazie a te Franco e ai tuoi ospiti e una buona serata.
1: Bene, bene, bene, ultimi minuti. Matteo, in tanti hanno scritto sulla presenza, perché abbiamo visto Lombardo nel gruppo tecnico, secondo noi in tanti dicono non avrebbe dovuto accettare. L'hanno silurato due volte, alla fine ancora una volta ha detto sì. Non lo so, il tuo pensiero?
0: È solo il modo in cui è stata gestita che ancora una volta
1: però
0: è un po' raffazzona.
1: L'hanno silurato
0: sì,
1: due volte.
0: Non l'hanno... Ora, oggettivamente, Lombardo faceva il collaboratore tecnico. C'era un disastro, gli hanno chiesto per favore puoi fare, spero adeguandogli l'ingaggio,
1: penso nemmeno,
0: vabbè,
1: no.
0: Però, lì, ognuno fa quelle scelte economiche sono, però vabbè, sarebbe stato corretto, almeno un premio, salvezza, qualcosa, comunque ha fatto l'allenatore, ma non era previsto, il contratto che aveva era da collaboratore, si doveva diciamo traghettare la squadra e poi poteva tornare a fare il collaboratore. Il problema è che la figura del collaboratore tecnico di un allenatore dovrebbe essere fiduciaria di quell'allenatore, quindi se con Corradi si sono incontrati, si sono parlati, si sono voluti bene, hanno comunità di vedute e pensa di poter far bene, ha fatto bene a restare. Poi oggettivamente per me che sia dentro è meglio.
1: Ah, questo è senz'altro, questo senz'altro. La pensi allo stesso modo, Maurizio?
2: Sì, anche perché Attilio in conferenza stampa quando era mister lui ha detto che avrebbe sempre accettato qualsiasi tipo di incarico, anche di tracciare le righe del campo. Corradi in conferenza stampa la sua presentazione ha detto che lui, per lui la figura di Lombardo era una figura importante, che poteva fare da trait d'union soprattutto sul vecchio, sul passato e chiaramente su quello che sarà il futuro. È chiaro che Attilio resta una bandiera e io sono ben felice che lui sia lì.
1: Assolutamente. E dobbiamo chiudere, giusto? Siamo arrivati alla fine. Io come sempre ringrazio tanto tutti voi, le persone che hanno mandato tanti messaggi. Simone da Ponte di Legno, che comunque sarà collegato con noi tutti i giorni a partire già dalle ore 7:30 della mattina con la nostra Eva Perasso. Grazie a Matteo Cantillo che deve andare a fare la spesa. Matteo.
0: È come tutti gli altri, tu no?
1: No, io l'ho già fatta.
0: Tu non mangi? No. Ah no, tu hai il valletto a casa.
1: No, fallo dire così che poi mi mandano via di casa. Grazie Matteo Cantillo per essere stato con
0: Seguite
1: noi.
0: I nostri ritiri su Instagram, o meglio, i ritiri sul nostro Instagram, si dice così.
1: Maurizio, grazie per essere davvero
2: grazie
1: stato con
2: voi,
1: noi.
2: Grazie.
1: Lo sai che quando vorrai, noi sempre porte aperte. Noi ci vediamo venerdì prossimo con la speranza davvero che arrivino queste buone notizie e che arrivano altri giocatori che possono davvero dare finalmente un po' di respiro a questa nostra amata Sampdoria. Un saluto da Franco Nativo, buona serata e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente.

0: per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo per il nostro terzo appuntamento con queste tavole rotonde che hanno nella sostenibilità il loro centro. Stasera parliamo di energia e di economia circolare. Subito, come sempre, chiedo a Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, di dare il suo saluto e anche di raccontarci un po' cosa ci aspettiamo da questa serata di discussione, direi molto importante, perché la parte energetica e l'economia circolare sono temi molto centrati rispetto alla settimana che avete organizzato.
1: Sì, buonasera. In effetti questa tavola rotonda si inserisce all'interno di un corso di perfezionamento in diritto dello sviluppo sostenibile organizzato dall'Università di Genova, organizzato gratuitamente per una quarantina di ragazzi, quindi direi che è un unicum forse a livello nazionale. Il corso è organizzato in modo tale da avere alla mattina dei momenti di formazione più tradizionale e al pomeriggio di mettere i ragazzi in contatto col mondo delle imprese e delle istituzioni, quindi con gli operatori, per far capire come funziona il mondo reale. Oggi l'obiettivo è quello di approfondire il tema energetico soprattutto in un'ottica di sostenibilità, quindi capire che cosa sono le energie rinnovabili, se sono davvero rinnovabili, se sono davvero così convenienti, quali sono i limiti, quali sono le sfide per il futuro. Abbiamo la fortuna, e ringrazio questo parterre straordinario, perché abbiamo gli amministratori legati, i rappresentanti delle principali imprese a livello nazionale, non solo, sulle tematiche energetiche. Molte di queste imprese hanno proprio un focus specifico, anzi direi tutte hanno un focus specifico sui temi della sostenibilità e delle energie rinnovabili. Quindi davvero sarà un'occasione molto molto importante per i nostri ragazzi, perché appunto ricordo che anzitutto è un appuntamento dedicato a loro.
0: Grazie, grazie mille Lorenzo Cuocolo. E infatti, considerando che stasera diciamo seduti qui c'è una discreta capitalizzazione, poi alla fine parleremo anche di lavoro, magari, come abbiamo sempre fatto. Ci sono un po' di ragazzi giovani che potrebbero essere interessati magari a costruirsi una carriera, chissà, proprio nelle vostre aziende. Allora vi chiedo di accogliere con un bel applauso Vittoria Gozzi, consigliera di amministrazione di Duferco. Grazie di essere con noi. Saluto Giovanni Rosti di IQ Plus, grazie. Paolo Merli, CEO del gruppo ERG, e poi ancora Gianluca Bufo, che è CEO del gruppo IREN, e l'amministratore delegato di CVA, Giuseppe Argirò. Grazie. Allora Merli, mi permetto di partire con ERG proprio perché, diciamo, sull'aspetto della transizione voi avete fatto proprio quasi una specie di bandiera, no? Quella di passare dalle fonti tradizionali a giganteschi investimenti, anche magari in un momento in cui non tutti lo stavano ancora facendo, e quindi mostrando una visione molto precisa. Mi spiega perché l'avete fatto?
2: Ma allora, intanto sfato la leggenda metropolitana che 20 anni fa ERG aveva visto che si andava esattamente in questa direzione e quindi voleva vendere tutti gli asset petroliferi e acquisire un portafoglio di rinnovabili. In realtà la scelta è partita come un'idea di diversificazione del portafoglio. L'idea iniziale era quella di avere un portafoglio di attività multi-energy, quindi che si andava dalla power generation da diverse fonti. Noi eravamo già entrati

0: non nel termoelettrico, ma diciamo in un impianto molto particolare, che è un investimento da oltre 1 miliardo di euro, che è stato poi il motivo per cui ci siamo quotati in borsa nel 97, che praticamente funzionava, generava energia elettrica con i residui della raffinazione. ERG fino al 2008, diciamo, era proprietario unico della più grande raffineria del Mediterraneo, ISAB, in Sicilia. E nel 2006 parte questa idea di diversificare il portafoglio, perché eravamo nella golden age della raffinazione, cioè i margini di raffinazione, per chi non è del settore, i margini di raffinazione sono sostanzialmente: acquisti il petrolio, lo lavori, produci benzina, gasolio e tutti i vari derivati, e nel fare questo margini un tot. In quella fase, che si chiamava golden age della raffinazione, i margini avevano valori mostruosi, 15-20 dollari al barile. E noi ci siamo detti: bello, però forse è il momento di proteggere il patrimonio, vendere una parte della raffineria, perché la volatilità, e oggi diciamo in questi giorni con le tensioni geopolitiche ne abbiamo riprova, la volatilità è molto molto alta, e per un operatore che è single business è veramente troppo rischioso. Quindi in quel momento, perché poi alla fine il kit è avere l'idea, avere l'analisi, ma avere anche, come dire, l'opportunità di realizzare l'idea strategica che era maturata. Passa Lukoil, la società russa, che fino a qualche anno fa era in Italia, poi per le note vicende ha dovuto cedere l'asset, che in quel momento stava cercando capacità di raffinazione sul Mediterraneo per poter raffinare le produzioni che sarebbero arrivate dai suoi campi in Medio Oriente e in Africa. E quindi loro sono venuti, hanno bussato alla porta e hanno chiesto di poter comprare tutta ERG. Questa è la storia, la verità. Dopodiché ci siamo concentrati sulle raffinazioni, abbiamo fatto una joint venture, e questa joint venture, lo ricordo bene, eravamo tutti a Roma, io ero entrato da un paio d'anni in ERG, l'abbiamo firmata il 24 giugno del 2008, perché mi ricordo perché è il giorno del mio compleanno. E 2 mesi dopo è a un prezzo magic, no?
1: Proprio per quel discorso della golden age.
0: Assolutamente, perché era un periodo in cui la raffinazione marginava, quell'anno lì avevamo fatto 300-400 milioni di margine operativo lordo con la raffineria, quindi avevamo valorizzato la raffineria a 3 miliardi di euro, che è un valore molto molto importante. Quindi avendone venduto una parte avevamo incassato quasi 1,5 miliardi. Il closing dell'operazione, quando si fa un contratto, si firma prima un signing e poi c'è tutto un meccanismo per arrivare al closing dell'operazione, che è il momento in cui ti pagano di fatto. Ad agosto, 2 mesi, il closing era a dicembre, ad agosto è scoppiata la crisi finanziaria forse peggiore degli ultimi 70 anni, diciamo dal 2029, dal 1929, scusate, e quindi Lukoil ha iniziato a scricchiolare. E quindi vabbè, poi abbiamo trovato degli accordi, ovviamente gli accordi erano vincolanti, abbiamo ceduto questo 40%, ma la fortuna è che quegli accordi avevano anche delle clausole put per poter vendere il restante 60%, che all'inizio onestamente non è che avevamo la visione di vendere tutto, onestamente furono negoziate per darci il potere di negoziare con il gigante. Noi era Davide contro Golia, quindi alla fine dovevamo proteggerci, piccolini, Lukoil è un colosso. E però dal dicembre, vi dico solo un numero, quando abbiamo firmato gli accordi il prezzo del petrolio era, me lo ricordo bene, era 140 dollari, e Goldman Sachs aveva appena scritto un report che diceva che il prezzo sarebbe andato a 180 dollari. Alla fine del 2008, quando abbiamo chiuso l'operazione, il prezzo del petrolio era 39 dollari. Noi mi ricordo che avevamo venduto a termine il magazzino a 140 dollari, perché in quel momento i future a 3 mesi, 4 mesi davano quel prezzo, e quindi abbiamo incassato proprio da Goldman Sachs, che aveva una visione diversa, 120 milioni di euro. Ovviamente con quei con quegli

0: introiti, diciamo, abbiamo iniziato un percorso. Ah, tenete conto che il petrolio è crollato a 40 dollari, i margini di finanziamento sono andati in negativo, quindi la raffineria è passata dal 2008 a fare 400 milioni di EBITDA, è andata in perdita. Non dico in perdita operativa lorda, ma in perdita operativa. Quindi a livello di bottom line, a livello di net profit, la società perdeva oltre 100 milioni e aveva in banca 1,5 miliardi di cassa. E quindi da lì è partita, siamo passati dal multi-energy, abbiamo detto beh multi-energy sì, ma forse la finanziazione piano piano dobbiamo uscire. E quindi nel giro di 2 anni abbiamo venduto tutto il resto della raffineria, abbiamo dovuto tecnicamente vendere anche l'impianto di power generation che produceva dai residui della raffinazione, quindi di fatto abbiamo incassato qualcosa come 3,5 miliardi solo da questi 2 assi. Tutti questi proceeds sono stati reinvestiti nel costruire un portafoglio rinnovabili e man mano che c'entravamo acquisivamo la consapevolezza che tutto sommato era una tecnologia certamente a quell'epoca ancora non sostenibile. Il solare, i primi solari che abbiamo comprato ancora oggi beneficiano del conto energia che tanto fa discutere giustamente e quindi viaggiano a prezzi che sono 3 volte tanto quelli di mercato. Però questo ci ha permesso nel 2010, 11, 12, non a livello, non solo a livello di sistema, di installare quei 10 giga di solare che oggi invece sono estremamente utili visto il contesto. Quindi è partito un po' così, ci abbiamo preso gusto, lasciatemi dire così, e quindi dal 2009 fino al 2018 c'è stata una corsa a reinvestire tutti questi, questo balance sheet, questi 3,5 billion, qualcosa del genere. Abbiamo comprato il più grosso asset in quel periodo, ricordiamoci, erano il periodo, prima non so con chi ne parlavo, di Monti, quando si è era il periodo in cui lo spread era andato a 400-500, tutti i grandi operatori industriali stavano fuggendo dall'Italia, fuggendo, e quindi noi abbiamo fatto un po' lo spazzino degli asset in quegli anni. Oggi poi ci arriverò, è molto diverso il contesto, e quindi noi abbiamo venduto al picco del mercato la raffinazione e abbiamo comprato onestamente in una fase in cui tutti volevano vendere, e noi abbiamo comprato gli asset, un portafoglio molto importante da Engie, che è la Enel francese, per dirvi, all'epoca si chiamava Gaz de France, e abbiamo comprato uno dei più grandi impianti idroelettrici che poi un paio di anni fa abbiamo venduto perché ci stiamo concentrando sulle tecnologie più pure, diciamo così, eolico e solare, e adesso magari anche le batterie, i sistemi di accumulo, e abbiamo comprato l'idroelettrico da E.ON, quindi la Enel tedesca, perché stavano letteralmente scappando dall'Italia. Noi l'impianto, il portafoglio eolico l'abbiamo comprato zero equity, abbiamo pagato 24 milioni di euro di equity, aveva 860 milioni di project finance, quindi non è che
1: sì, siete accollati,
0: però per dire, chi l'ha venduto a zero equity, tra l'altro con sistemi di garanzia. Quindi è partita così. Poi nel 21 abbiamo fatto un ulteriore, poi finisco più o meno la storia, avevamo ancora un impianto CCGT a gas e avevamo questo impianto idroelettrico. Nel 21 abbiamo deciso di mettere in vendita anche questi 2 impianti, che sono tecnologie convenzionali, e concentrarci solo su eolico e solare. E quindi abbiamo venduto questi 2 assi più o meno per 1,5 miliardi, e non è stata una passeggiata, perché erano anni in cui c'è stato di tutto, no? La crisi energetica, il Covid, le ondate di inflazione, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo venduto quest'altro pezzo di portafoglio e abbiamo fatto un altro pezzo di trasformazione, cioè siamo diventati una società internazionale. Prima eravamo una società italiana, a Genova, la raffineria qui a Polcevera, poi giù in Sicilia, le stazioni di servizio che avevano ancora il marchio ERG, e siamo diventati, oggi siamo in 9 paesi europei, siamo in 2 stati negli Stati Uniti, quindi siamo una società.
1: Ma cosa ci insegna questa storia? La prima: non bisogna mai credere a Goldman Sachs, evidentemente, questo mi pare chiaro, e soprattutto che Paolo Merli è un uomo molto fortunato, evidentemente, sì, se anche 6 numeri
0: secondo
1: da
0: me la
1: in fila,
0: no,

0: Esatto, in generale, perché insomma tutte queste cose sono avvenute con un timing molto, molto bello. Ci sarebbe da domandarsi se non l'avete creata voi la crisi dei subprime, ma non credo.
1: Io il kit di successo dico che è sempre capacità di visione, capacità di execution e fortuna.
0: Esatto, ma infatti per tutto questo che lei ha appena detto, magari il secondo giro glielo faccio fare sul futuro, perché per esempio anche sulle rinnovabili io sento un sacco di polemiche anche sul prezzo, certo, che dovrebbe essere diverso, che bisognerebbe agire anche a livello di leggi, diciamo così, per modificare la situazione attuale, quindi magari chi ha in mano un portafoglio così grande in Italia potrebbe anche fare dei ragionamenti diversi.
1: Elettrico le posso dire tutto.
0: Tutto, magari si ricompra le centrali a carbone, facciamo una cosa di vecchio stile.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 euro. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: No, scherzo, comunque sicuramente molto interessante questa storia. Irene Bufo invece ha una, diciamo, un ruolo diverso, perché voi della sostenibilità toccate un po' tutti quanti i tasti nella produzione energetica, ma anche nella gestione dei rifiuti, che è un'altra di quelle questioni fondamentali per un mondo che sia più pulito e migliore. Ci sono un po' di interessi anche in conflitto, perché da un lato ci sono ovviamente le esigenze delle città e il diritto dei cittadini, dall'altra c'è la giusta necessità di fare profitti, di fare utili da parte delle aziende. Come gestite questo ecosistema così delicato?
3: Ma allora, con un gran dilemma, no? Di come in realtà valorizzare 100 anni di storia, perché poi Irene, vero, nasce nel 2010, quando, diciamo così, la parte piemontese si è messa insieme con quella ligure, con quella emiliana, e quindi Irene tecnicamente nasce nel 2010, ma prima, con tanti processi aggregativi o con tanta storia di sviluppo, in realtà c'erano aziende anche qui a Genova di inizi del 1900 o di fine del 1800, e erano in quei periodi dove per esempio si costruivano le prime dighe sulle Alpi, per poi abilitare con una visione da parte da quelle che si chiamavano le municipalizzate, no? E che a livello locale magari le persone le chiamavano l'azienda, no? Con la maiuscola, perché erano quelle aziende sin dall'inizio del 1900 che di fatto abilitavano quel modo di vivere con i trend di urbanizzazione in quelle città che stavano nascendo. Quindi, con poi tutto un contesto paese di chi ha saputo portare a livello paese il gas in giro per il mondo attraverso l'Europa o i mari, poi anche in Italia, chi ha saputo elettrificare l'intero paese, no?

0: Però poi a livello locale, ecco, queste aziende come quelle che hanno composto via via Iren si occupavano di distribuire l'acqua, raccoglierla, purificarla, piuttosto che distribuire l'ultimo miglio dell'energia elettrica o del gas in città, dove negli anni 40 ancora c'era l'illuminazione, no? 40-60, l'illuminazione a gas, non c'era l'illuminazione elettrica nelle vie, distribuire l'energia elettrica, raccogliere i rifiuti, trattarlo piuttosto che infilarsi nella raccolta differenziata, nell'economia circolare o produrre energia elettrica partendo dalle dighe dell'inizio del 1900 e sfruttando la morfologia del paese che era dotato di montagne. Perché provate a fare un bacino idroelettrico sulle colline dell'Appennino, cioè scende un po' poco l'acqua, oltre che ne raccoglie anche un po' meno perché non c'è la neve, non c'è la neve d'inverno, no? E quindi c'è questa complessità di un bagaglio storico dove il tempo scorreva con una velocità probabilmente molto più lenta di quella di oggi, ma erano delle ere dove bisognava guardare molto lontano. Cioè le dighe di inizio del 1900 hanno cominciato a produrre verso gli anni 40. Cioè una diga si progetta, si costruisce, non è che si fa in 5 anni, in 10 anni. Quindi il primo gas libico che è arrivato qua nel paese Italia è arrivato proprio in quegli anni lì, verso il 2006 giù in Sicilia, ma il progetto di portare gas libico in Italia da parte di chi se ne occupava, ovviamente la grande azienda italiana, nacque nel 1973. Cioè, quindi una bellezza di più di 30 anni. Quindi questo patrimonio storico, questa capacità di vedere lontano, questo DNA di stare sui territori per abilitare e far progredire la vita, no? Nelle città, nei territori, acchiappando dei trend iniziali di lungo termine, no? Di visione, c'era bisogno di energia elettrica, c'era bisogno di trattare il rifiuto. Perché oggi se andiamo in giro per il mondo ci sono ancora tante realtà, tanti paesi, poi chiamiamoli del terzo mondo, ma dove il rifiuto lo vedi accantonato e bruciato, fine, cioè non è che viene raccolto, no? E allora queste epoche dove bisognava guardare lontano, poi il mondo progredisce, arriviamo più o meno ai giorni nostri, o quando nasce Iren nel 2010 o in questo 2026, la velocità è molto più ampia, il mondo è molto più complesso, non puoi pensare solo al tuo paese, no? Diceva prima Paolo, no? Ti scoppia una crisi a Hormuz e siamo tutti qua a farne i conti, no? Anche se poi litigano, non è che era una particolare crisi di un terremoto, no? Ci sono due che litigano, due o tre che litigano e noi tutti a farne i conti. E quindi in queste epoche anche Iren si struttura, nasce quotandosi attraverso le sue società che si erano quotate, e quindi anche il concetto del profitto non è il profitto alle volte ha sempre un'accezione negativa, no? Soprattutto quando passa attraverso società che potevano essere pubbliche, o ancora oggi noi abbiamo quasi la metà dell'azionariato che sono i comuni fondanti di quelle società di allora, anche se siamo complessivamente quotati. Il profitto è la capacità di vedere anche nei confronti degli azionisti un ritorno del valore, ma di dotarsi di una capacità non soltanto operativa di visione, ma anche di disciplina finanziaria, economica, operativa stessa, perché il mondo in cui viviamo e le epoche da cui proveniamo richiedono comunque, hanno richiesto tanti investimenti. Se uno non punta ad avere l'ultima riga del conto economico in utile, in nero, e dall'altra parte un'altra cosa che genera cassa dal rendiconto finanziario, parte già male, perché i mestieri che facciamo, le diceva prima Paolo, richiedono investimenti ingenti. E se uno non è organizzato con una logica di profitto, è un attimo nelle complessità che viviamo sbagliare, e a quel punto le cose che oggi facciamo qui, anche qui a Genova, dureranno per i prossimi 40-50 anni.
1: In questo la quotazione aiuta, no? Cioè vi obbliga a trasparenza, rendicontazione, insomma.
0: Certo, però senza perdere, questa un po' è la mia esperienza di questi 11 anni in Iren, io provenivo da un'altra azienda che non si poteva definire territoriale, no? Io racconto sempre che quando sono arrivato in Iren il mio ufficio era al quarto piano, no? Proprio qui a Genova, no? Nella nostra vecchia sede.
1: C'è tutta una mitologia dei piani
0: di Santi Giacomo e Filippo, no? E io provenivo da un'azienda con

con il ruolo che avevo, dove avevo sempre gli uffici, no, negli ultimi anni, in doppia cifra, al decimo, all'undicesimo. Qui ho capito, in Iren non c'erano palazzine con più di 7 piani, no? E quindi non c'era neanche l'ufficio dell'amministratore legato della parte commerciale che poteva andare al decimo, all'undicesimo. Ma l'ho capito perché abbiamo le profonde radici nel nostro territorio, e quindi anche la logica

0: Profitto, ma continuiamo a mantenere uno stampo territoriale, una capacità di andare a erogare servizi per i nostri territori in un'epoca dove, al di là della quotazione, delle logiche del profitto, delle metriche finanziarie, eccetera, eccetera, attraversiamo quei trend di sostenibilità che, o di evoluzione, di geopolitica, di digitalizzazione, tutti questi trend sempre più globali, sempre più veloci, ma che si chiamavano magari non così, adesso parlando della sostenibilità, ma era la stessa cosa che facevamo all'inizio del 1900, è la stessa cosa quando abbiamo cominciato a raccogliere i rifiuti, soprattutto nella parte emiliana, e al di là di raccoglierli per tenere in qualche modo l'igiene urbana delle città, abbiamo cominciato a sviluppare le tecniche per la raccolta differenziata, per il trattamento del rifiuto, per far dare nuova vita alla carta o al materasso, no? Piuttosto che al vetro o ai chip e ai transistor, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, questi sono concetti di sostenibilità dove le logiche del profitto, le logiche di essere un'azienda strutturata, quotata, aiutano, ma con i piedi ben fissi nei propri territori e con la speranza, oserei dire anche l'orgoglio, di continuare a farlo per altri 100 anni, insomma.
1: Beh, certo. E beh, poi il tema del profitto: se un'azienda pubblica o comunque di proprietà di comuni fa tanto profitto e redistribuisce ai comuni, ovviamente senza spennare gli utenti, perché altrimenti si sposta solo, no? Però se i comuni sono più ricchi e possono fare più cose anche grazie al buon lavoro che fa le aziende,
0: spennare, no? Spennare. Ma guardate, il primo grande momento di shock, no? Grande momento di shock, perché poi nell'immaginario pubblico è chiaro, no? Ci sono momenti dove si addossa più a un settore, no? Pensiamo alle banche, no? Piuttosto che dici, adesso i big tech mondiali, no? Dice, ma quelli sicuramente stanno facendo qualcosa con i nostri dati, non pagano le tasse, no? C'è nell'immaginario pubblico, no? Sempre poi un qualcuno che
1: il cattivo
0: da additare. Però le nostre aziende, quando soprattutto trattano il gas per comprare e vendere l'energia e per produrre energia elettrica e vendere l'energia elettrica, ma quel gas lo comprano.
1: Certo.
0: Lo comprano, eh? Non è che ce l'abbiamo sotto di noi che dici, sai che c'è l'energia elettrica, e vi assicuro che le marginalità che noi facciamo
1: sono bassissime,
0: che basta sempre, dico io,
1: un cliente che non paga,
0: no, ma non lasciamo perdere i grossi clienti, se le famiglie, una famiglia che non paga una bolletta mi distrugge il margine che ho di un anno di bollette di 10 famiglie.
1: Certo. Ed è evidentemente questo un problema di un settore.
0: Tutte le difficoltà che si ha alle volte nel pagare
1: bollette,
0: quindi avere anche una capacità di aiutare, di concedere rateizzazioni, eccetera, eccetera. Ma questo vale anche per tante altre cose. In questi giorni siamo freschi su tanti territori, almeno quelli dove gestiamo la raccolta dei rifiuti, degli adeguamenti tarifari della Tari, no? Della Tari.
1: Certo.
0: Poi ci sono le stagioni dove c'è anche gli adeguamenti tarifari delle tariffe dell'acqua. Ma queste che sono discipline oltretutto regolate dall'autorità italiana di energia elettrica, gas, ambiente, acqua, rifiuti, eccetera, eccetera, ma sono meccanismi dove si investe concordando la necessità e la tipologia di investimento, quindi non è che si investe così, in depuratori piuttosto che in sistemi di raccolta differenziata, in cassonetti automatici, si investe. All'azienda che investe viene concesso un rendimento che, guardate, è il 6%, il 7%. E bisogna oltretutto mantenere i costi di esercizio efficienti e ogni anno cercare un'efficienza a ridurli. Però è chiaro che se siamo in delle fasi, qui per esempio in Liguria, siamo in una fase dove nei prossimi 5 anni, negli ultimi 2, finalmente è arrivato il momento dove il territorio ha capito che è venuto il momento di fare i depuratori.
1: Oh, ora si fermi lì. Buffo, perché lei pensava che non c'entrassi in questi ragionamenti di tecnologia, e non è la parola depuratore in realtà che eccita il mio animo giornalistico, ma è la parola termovalorizzatore. Ma questa ce la giochiamo dopo, l'ho messa apposta sulla destra così che se vuole tentare la fuga poi a un certo

0: Punto, per non rispondere.
1: Facevo uno speech per differenziarti qua, perché qui ho il campione dell'idroelettrico e campioncino delle rinnovabili, no? Campionissimi di industria ben allargata, super campioni della produzione rinnovabile, ma io posso andare a dire qualcosa di idroelettrico, dire con quei quattro specchi che ho di rinnovabile in casa mia.
0: Ognuno giustamente, diciamo, gioca con le sue armi. Vittoria Gozzi è una che l'energia la consuma, tantissima energia, consumate, diciamo, voi siderurgici, il tema della siderurgia è grandissimo, noi qui a Genova non abbiamo parlato d'altro per un sacco di mesi a causa della crisi dell'ex Ilva, però sicuramente c'è un tema di sostenibilità. Insomma, le chiedo un attimo quali sono gli strumenti che avete messo in campo, anche perché ogni volta che si parla, per esempio quando qui a Genova si è parlato di forno elettrico, sono, diciamo, saltate per aria le persone del quartiere che avrebbero dovuto, diciamo, averlo vicino, questo forno elettrico. E forse invece si potrebbe anche dare un'altra chiave di lettura su quello che sta facendo l'industria siderurgica per continuare a produrre l'acciaio, che per noi è importantissimo per un sacco di cose alle quali magari non pensiamo nemmeno, e che ovviamente però abbiamo anche il diritto di vivere in posti salubri il più possibile.
2: Certo, certo. Beh, allora io quindi faccio la parte della siderurgica stasera. Bene. No, racconto brevemente, come dire, la storia del gruppo Duferco, perché in realtà il gruppo Duferco è un animale molto particolare.
0: Poi verremo alle colonnine,
2: strano,
0: verremo a tutto il resto.
2: Nel senso che nasce come siderurgico, addirittura nasce come trader siderurgico prima di come dire, verticalizzare e investire in impianti industriali,
0: sì,
2: e quindi diventare produttore. E poi gioco forza, come dire, perché ha dovuto capire bene l'energia, perché ne consumava tanta, si è diversificato anche tanto nel settore del mondo dell'energia. Ma giustamente, visto che ci sono tanti esponenti del mondo energetico, faccio la siderurgica.
0: Facciamo tutte e due le parti.
2: Va bene.
0: Ci sono due domande.
2: Allora, la siderurgia, soprattutto mi sento di dire italiana, richiamo alcune cose che ha detto il dottor Bufo, è sempre stata sostenibile senza saperlo, nel senso che di necessità più che di virtù, ma è stata una siderurgia innanzitutto sempre e ancora oggi principalmente da forno elettrico, quindi le due principali tecnologie per produrre l'acciaio sono il forno elettrico, che mangia, dico male, il rottame per produrre, quindi lo scarto per produrre nuovo acciaio,
0: economia circolare
2: pura, oppure la tecnologia ad alto forno che fa l'acciaio dal carbone e dal minerale di ferro. Innanzitutto la tecnologia da forno elettrico, e oggi in Italia sulle 23-24 milioni di tonnellate 20 sono prodotte da forno elettrico, quindi più del 90%, è una gigantesca macchina di economia circolare, cioè questi forni elettrici italiani tutti gli anni mangiano, c'è un po' di caduta, quindi circa 25 milioni di tonnellate di rottame che altrimenti sarebbero rifiuto e dovrebbero essere smaltite in qualche altro modo. Perché la siderurgia italiana è sempre stata da forno elettrico? Perché era una siderurgia povera, il capex, quindi gli investimenti che bisognava fare per tirare su degli altoforni erano di dimensioni e di grandezza di gran lunga superiore rispetto a quelli del forno elettrico. Che altra grandissima caratteristica ha il forno elettrico? Che è carbon neutral dal punto di vista dello scope 1, cioè già è elettrico, è elettrificato.
0: Esatto, stiamo elettrificando tutto.
2: Consuma energia in scope 1, quindi non emette emissioni, non ha emissioni di CO2.
0: Almeno non lì. Almeno, poi dipende come produci l'energia.
2: Sì, quello esatto. Però non è lo scopo, è lo scopo 2, esatto. Quindi non è le tue emissioni dirette.
0: Indubbiamente.
2: Poi ti devi preoccupare di comprare energia verde se vuoi avere uno scopo 2 anche, diciamo, decarbonizzato. Però vi assicuro che è un gran vantaggio, cioè la stessa tonnellata di acciaio prodotta da forno elettrico o da alto forno ha un rapporto, mi sembra, 1 a 10 rispetto alle emissioni di CO2 emesse, quindi da questo punto di vista. Altro tema molto vero, storicamente venivano le prime fonderie e

0: E i primi siti produttivi venivano tutti costruiti nei pressi degli idroelettrici, perché questo era un modo di approvvigionare, ma in un momento in cui non si parlava di energia verde, in un momento in cui l'idea era come mi approvvigiono l'energia, vado vicino ai salti d'acqua, no? Quindi ripeto, senza particolari virtù in un'epoca in cui si parlava di tutt'altro, ma questi elementi sono sempre stati insiti nel nostro modo di produrre acciaio. Che cosa hanno fatto poi gli acciaieri negli anni? Le acciaierie sono bestie estremamente capital intensive, quindi tutti gli anni bisogna investire decine, se non dipende dalla dimensione ovviamente dei tuoi stabilimenti, se non centinaia di milioni di euro per tenere le macchine in tiro, perché altrimenti se non fai gli investimenti nelle capex poi le macchine non producono. E quindi si è lavorato tantissimo in tutti questi anni su tutte le efficienze di prodotto, tutte le efficienze di processo e di nuovo per motivi che accomunano i temi della sostenibilità ambientale ai temi dell'efficienza anche economica. Cioè, se il 30% della mia componente di costo di una billetta è l'energia, se riduco il consumo di energia, io esco con un metal margin migliore su quella billetta lì. Quindi tutte le efficienze di processo che hanno permesso, come dire, le riduzioni di consumi di energie, vi assicuro che sono state fatte da tutti.
1: Che è poi una delle prime cose che si fanno per emettere meno, no?
0: Esatto.
1: Diventa
0: esatto.
1: Quasi automatico, esatto. Proprio per questa ragione, esatto. Diciamo di capitale.
0: Esatto. Posso dirvi che cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo fatto recentemente, abbiamo inaugurato nell'ottobre del 23 uno dei forse più grandi investimenti della nostra storia. Abbiamo fatto un laminatoio a bocca di acciaieria, cioè il sistema, noi produciamo travi e il nostro sistema industriale era un sistema industriale lì invece inefficiente perché di antica concezione, dove i costi della logistica non erano particolarmente impattanti e oggi lo sono molto di più, quindi l'acciaieria, cioè dove produciamo l'acciaio, il semilavorato, è a Brescia e abbiamo due laminatoi che sono diciamo i siti produttivi a valle di lavorazione, quindi dove si passa dal semilavorato al prodotto finito, uno a Milazzo in Sicilia e l'altro a Domodossola. Non e il mercato di riferimento delle travi poi è il bresciano, cioè è il centro nord dell'Italia e dell'Europa. Quindi abbiamo deciso di fare un grosso investimento che ci è costato alla fine circa 250 milioni di euro per fare il laminatoio a bocca di acciaieria. Quindi adesso abbiamo tutto il processo produttivo nello stesso sito, che è poi il sito giusto.
1: Anche questo è risparmio di emissioni.
0: Questo
1: no?
0: È risparmio tanto,
1: non le fai gironzolare
0: del cosiddetto turismo siderurgico, esatto. Cioè semilavorati che vanno in giro senza logica, ma anche poi le efficienze sono tantissime. Vi faccio un esempio: la billetta va al forno di riscaldo del laminatoio in sito già calda, quindi anche
1: non c'è
0: quello,
1: un ulteriore spreco di
0: non
1: energia.
0: C'è un ulteriore spreco di energia per rilavorarla e rilaminarla. Quindi ecco, poi ripeto, l'industriale se le pensa tutte, anche perché deve sopravvivere su un mercato che è un mercato di sovracapacità produttiva pazzesca, e quindi diciamo, per aumentare la sua efficienza anche economica le studia tutte.
1: Ma in questo senso credo che sia molto interessante, perché Vittorio Gozzi ci dà proprio un'idea generale anche della sostenibilità come sostenibilità ambientale ed economica insieme, no? Spesso consumare meno, anzi sempre consumare meno, efficientare i processi produttivi, diminuire gli sprechi della logistica, sono tutti aspetti che poi incidono evidentemente anche sulla sostenibilità ambientale.

0: Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Andiamo all'idroelettrico, è sicuramente molto interessante questo aspetto. Ora, questa domanda non l'ho ancora fatta, magari la faccio a lei sulla, come dire, sulla capacità delle singole rinnovabili di essere esse stesse sufficienti all'approvvigionamento generale. No? Mi sembra che oggi si stia andando anche nella tassonomia europea verso una serie di fonti diverse che tutte assieme concorrono poi all'approvvigionamento generale. Lei è d'accordo su questo o le rinnovabili potrebbero crescere in modo molto significativo nel nostro paese con tutto quello che ne consegue?
1: Ma allora, magari parliamo un po' di futuro, quindi proprio un po' di storia mi fa piacere farla sull'idroelettrico. Allora, noi intanto dobbiamo pensare una cosa, non è che l'Europa sta andando verso la diversificazione delle fonti, l'Europa è già nella diversificazione delle fonti, come il nostro paese è già nella diversificazione delle fonti. Quello che cambia è il peso delle fonti all'interno di questo mix. L'Italia ha una caratteristica del proprio approvvigionamento energetico nazionale che fa, la rende tra i paesi del G20 il paese più esposto in assoluto alle fonti fossili, in assoluto, perché siamo quasi all'80%
0: senza avere materie prime
1: e con altre due caratteristiche, diciamo, l'assenza sostanziale di materia prima energetica e la seconda manifattura d'Europa, che ci rende anche il quarto paese esportatore a livello globale. Quindi bisogna sempre fare un plauso al nostro sistema produttivo e ai nostri imprenditori,
0: si capisce come faccia,
1: perché
0: no?
1: Sono, diciamo, degli eroi sostanzialmente, perché con queste caratteristiche non è facile fare impresa. Poi ce ne sono tante altre, diciamo, di problematiche che si integrano rispetto
0: costo
1: a queste
0: del lavoro,
1: criticità,
0: bla bla bla, insomma.
1: Certamente questa esposizione ci rende un paese fragile. E ci rende un paese fragile perché? Perché in un mondo interconnesso nel quale il sistema di approvvigionamento, le supply chain legate alle fonti fossili, diventano uno strumento geopolitico, e questo accade da decenni, poi lo abbiamo vissuto in particolare negli ultimi 5 anni, mi fa molto piacere parlare di questi shock energetici, evidenzia lo shock in quel momento plasticamente la tua fragilità. E allora noi, quando parliamo di queste tecnologie, che consentitemi di dire le tecnologie rinnovabili, sono tecnologie ineludibili, perché si imporranno ovunque, in maniera pregnante, in tutti i tessuti a livello globale. Quello che cambia può essere la velocità, può essere la tipologia, l'intensità, sono poi, diciamo, diverse modalità per implementarle nei sistemi energetici nazionali, ma certamente queste tecnologie arriveranno. Allora un paese che non ha materia prima energetica primaria, però ha una straordinaria capacità di materia prima energetica legata a queste tecnologie, cioè l'acqua, il sole e il vento, costituisce una straordinaria opportunità non per eliminare queste fragilità che sono oggettivamente ineliminabili completamente, almeno a tecnologie esistenti, ma certamente ci sono spazi di miglioramento molto molto significativi.
0: Anche sull'idroelettrico, non siamo
1: su tutte le fonti.
0: Non siamo a, diciamo, a tappo, per intenderci.
1: No, questa è una leggenda che deriva, a mio avviso, dalla storia dell'idroelettrico nel nostro paese. E approfitto per fare una digressione storica. Lo dico facendo un esempio della nostra azienda. Noi in questo momento abbiamo il più grande cantiere idroelettrico in Italia aperto in Valle d'Aosta. La nostra è un'azienda interamente di proprietà della regione Valle d'Aosta, che nel 2000 ha acquisito tutto il comparto idroelettrico di Enel, che insisteva sulla Valle d'Aosta, costituito da 6 dighe e 32 centrali per 1 gigawatt di potenza installata. Noi stiamo facendo in

0: un revamping importante, costruendo una galleria di 14 chilometri, facendo canali di derivazione, su un impianto costruito dai prigionieri austriaci della Prima Guerra Mondiale. Cioè questo impianto è stato sostanzialmente finito nel 17-18, quindi i prigionieri che mangiavano, ed erano tanti, pur di lasciarli lì, hanno detto vabbè, facciamoli lavorare, e hanno costruito questo impianto che noi oggi stiamo revampando, perché il cambiamento climatico, i problemi legati all'assetto idrogeologico dei nostri versanti che stanno venendo giù, purtroppo, creano dei problemi a queste strutture che naturalmente sono obsolete. Ora, un'azienda come la nostra, interamente pubblica, fortemente territoriale, ha avuto la capacità, la forza e il coraggio anche di fare una scelta in un momento in cui le condizioni non sono ideali per queste scelte. Perché esiste nel nostro mondo idroelettrico una contraddizione drammatica. Sui giornali sentiamo parlare di rendite dell'idroelettrico, posizioni di impianti che sono già rendicontati. È vero, oggi ci sono dei margini, ma questi margini sono i margini a termine, perché sono legati a una concessione. E queste concessioni, quelle che scadono, diciamo il grosso, 70% delle concessioni italiane, scade nel 2029. Ora, il problema è che questi impianti hanno un bisogno gigantesco di investimenti, sono la fonte probabilmente che ha più bisogno di investimenti dal punto di vista dimensionale, perché quando parliamo di opere civili in montagna di questa dimensione, l'età media degli impianti di grande derivazione è di circa 70 anni nel nostro paese, e come noto, io non ho mai paura, anche se rappresento, diciamo, in questo momento il sistema idroelettrico, a citare una parola che è un tabù nel nostro settore, che è la parola Vaillant. Ma il Vaillant, che diciamo,
1: per i più giovani
0: oggi,
1: è uno dei più grandi disastri.
0: Ma parliamone un minuto, è il più grande, credo, atto di corruzione criminale della storia, certamente del nostro paese, credo non solo del nostro paese, perché per una scelta sciagurata di denaro, perché di questo stiamo parlando, il nostro paese ha patito 2000 morti, no, per questo incidente.
1: L'intero paese travolto.
0: I più giovani ad andare a vedere i documentari, perché da queste cose si trae sempre grande insegnamento. E molti pensano che sia venuta giù la diga, che abbia travolto tutto. No, se voi andate a Cortina d'Ampezzo e passate, diciamo, per il Cadore, vedrete che c'è una diga che è straordinaria lì, stagliata con, adesso ricordo, più o meno 185 metri mi pare che sia, che è un'opera di ingegneria straordinaria sul piano mondiale dal punto di vista dell'izzazione, fatta nel posto peggiore in cui si poteva fare.
1: È venuta giù il versante.
0: Perché
1: no,
0: è stata fatta a valle di una montagna franosa, infatti si chiama Monte Toc in friulano, che Toc vuol dire che proprio ha questa fragilità il versante. A un certo punto, quando si facevano le prove di invaso per collaudare questo impianto, perché era il 63, l'anno nel quale nasceva Enel, cioè la nazionalizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica nel nostro paese, c'era la fase degli indennizi, quindi chi aveva realizzato con capitali privati questi impianti aveva degli indennizi che venivano acquisiti per la nazionalizzazione, la costituzione dell'ente nazionale energia elettrica. E allora questi disgraziati, nonostante si siano accorti che la montagna stesse venendo giù, hanno cercato di arrivare alla terza prova di carico per collaudare quest'opera, per poter poi certificare che l'opera è collaudata, venderla allo Stato italiano, e poi sarebbe stato un problema evidentemente dei cittadini italiani e dell'erario italiano. Purtroppo la terza prova di carico è venuta giù la montagna, uccidendo 2000 persone. Questa cosa ha posto una pietra drammatica sullo sviluppo dell'idroelettrico nel nostro paese, che io dico sempre avrebbe potuto rappresentare il nostro nucleare. Perché a differenza delle altre fonti che sono intermittenti, anche quella idroelettrica è intermittente per annualità, quest'anno per esempio è un anno molto difficile, lo vedete quali sono le condizioni climatiche che stiamo vivendo, però all'interno di un'oscillazione dell'idraulicità è una fonte programmabile proprio grazie alle dighe, ma non solo, è un sistema infrastrutturale che consente per esempio uno straordinario attività di contrasto, di adattamento al cambiamento climatico. Perché naturalmente la capacità di stoccaggio della risorsa idrica ti consente di poterla utilizzare quando serve, nei momenti magari difficili, ti consente quell'effetto di laminazione, perché quando ci sono le cosiddette bombe d'acqua trattiene la risorsa idrica impetuosa che arriva nelle valli, e trattenendola impedisce che le valli sotto vengano distrutte. Noi nel 29 giugno del 24 abbiamo avuto in Valle d'Aosta un'alluvione, tra l'altro di giugno, che è una anomalia di per sé, con un evento incredibile.

0: dal punto di vista meteo-geologico, e grazie alle dighe, diciamo, alla fine non sono stati particolarmente ingenti danni. Nell'unica valle in cui ci sono stati, la Valle di Cogne, perché non abbiamo una diga, è mancato quell'effetto di laminazione. Torniamo all'energia. E tornando all'energia, quello che posso dire rispetto ai costi di cui si parlava, delle rinnovabili, il ruolo che devono avere. Noi, se non contestualizziamo il complesso del sistema energetico nazionale in un contesto internazionale, non possiamo avere la dimensione del costo di cui parliamo, perché se noi parlassimo semplicemente del costo delle rinnovabili associate al BES, gli investimenti necessari sulle reti di distribuzione, su quelle di trasporto, avremmo un costo che può essere paragonato ad altri costi, ma questa valutazione dei costi non è sufficiente se noi non contestualizziamo in un complesso più ampio. Gli shock, che sono eventi macroeconomici, oltre che geopolitici, ma poi si traducono in un evento macroeconomico, sono una straordinaria occasione per imparare. Che cosa abbiamo imparato noi dallo shock energetico del gas russo? Do 3-4 numeri per dare un ordine di grandezza. L'Europa ha speso di soldi pubblici 400 miliardi di euro solo per le misure di emergenza per far fronte al caro energia. L'Italia ne ha spesi circa 90 nel triennio, accise, fiscalizzazione, sospensione degli oneri del sistema, tutte quelle misure di emergenza per limitare l'impatto delle bollette a famiglie e imprese. 90 miliardi. Poi ci aggiungiamo l'aumento dei tassi di interesse, perché quando aumentano i prezzi di energia arriva l'inflazione, per contenere l'inflazione si attuano politiche monetarie restrittive, cioè alziamo i tassi di interesse. Che cosa è successo? Che siamo passati da tassi zero al 4%. Solo l'Italia, per maggiori oneri finanziari, per i mutui e i finanziamenti delle imprese, mutui delle famiglie e finanziamenti delle imprese, nel triennio è costato 92-93 miliardi di maggiori oneri finanziari pagati al sistema bancario. Potrei continuare perché sono molti altri costi indiretti, penso al rallentamento economico che questo ha determinato, l'impoverimento della capacità di reddito delle famiglie soprattutto più fragili dovute all'inflazione, quindi la perdita di potere d'acquisto. Allora, se noi ragioniamo solo di quanto costa un impiantino fotovoltaico, il BES, la rete, non ci rendiamo conto di quanto enormemente conveniente sia avere autonomia strategica per il Paese. Avere un approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili significa innanzitutto migliorare la nostra esposizione a questi shock. Io ho scritto un libro nell'ottobre del 2025, non lo dico per pubblicità perché un po'
1: mi vergogno mostrare la copertina.
0: L'ottobre 25 ho scritto un libro che si intitola Energy Shock, dopodiché mi ha cominciato a chiamare in televisione quando hanno cominciato a bombardare l'Iran, perché non lo comprava nessuno, come dire. No. Quando è scoppiata la guerra in Iran mi hanno cominciato a chiamare ovunque, ma non sono un profeta, come dire, spero neanche una Cassandra, ma era assolutamente prevedibile che ci fosse un'altra crisi. Io nel libro lo dico, ma perché ce ne sono state 10 nei 50 anni precedenti, quindi statisticamente era altamente probabile che ce ne fosse un altro. Oggi non c'è uno shock energetico, è ancora una crisi, quella di Hormuz, ma questa crisi ci sta costando una cifra spaventosa. Allora, se nel nostro mix energetico, e vengo a quella domanda in cui diceva le rinnovabili possono essere risposte, no, noi abbiamo bisogno di diversificare, abbiamo bisogno di più fonti, ci sono anche ragioni tecniche di flessibilità per la stabilizzazione della rete, ci sono consumi che hanno bisogno di essere approvvigionati 24/24 e alcuni profili di generazione non lo consentono, ma certamente oggi noi copriamo il 42-43-44% a seconda delle annate in funzione anche dell'idroelettrico, abbiamo margine enorme di crescita. E insieme alle BES, agli investimenti nelle infrastrutture di distribuzione e di trasporto dell'energia, questo costo rimane un costo straordinariamente competitivo rispetto ai rischi e ai costi indiretti di cui parlavamo. Quindi riequilibriamo il mix energetico e facciamolo velocemente per autonomia strategica e competitività del sistema industriale.
2: Mille grazie, è molto interessante quello che lei diceva. Chiosa mia, trovo intollerabile che si arrivi a 3 anni da una scadenza di concessione di impianti così complessi, perché lei magari non lo dirà apertamente, ma è inevitabile che stiate vivacchiando tutti, perché
0: no, lo dico.
2: Non c'è modo, come faccio a impegnarmi un investimento a lunga scadenza se mi scade? Ma questo non significa rinnovarla a voi esattamente, ma quando si arriva ad una ragionevole distanza dalla conclusione della concessione, riflettere sulla gara successiva e poi sull'affidamento di una nuova concessione.
0: Se vuole rispondo su questo un minuto,
2: sì,
0: ma
2: un minuto perché.

0: minuto, non voglio rubare tempo, poi me lo riduco dopo. Questo è un tema chiave, dobbiamo essere molto chiari, diciamo, con i cittadini italiani a partire dai ragazzi. Il tema delle concessioni non è un tema di autoconservazione degli operatori italiani, che peraltro, voglio ricordarlo, se prendiamo l'80-90% delle concessioni, sono tutte società o totalmente pubbliche o riferite al pubblico. Quindi stiamo parlando di asset che indirettamente sono un patrimonio del paese. Quello che è inaccettabile, dal mio punto di vista, è che siamo l'unico paese in Europa a mettere a gara i nostri asset. E non è una gara europea, è una gara mondiale. Perché se un fondo o una compagnia petrolifera sudamericana si associa a BKV, adesso faccio un nome di una grandissima e bella azienda europea, e decide di aggredire nella gara europea le nostre concessioni, semplicemente facendo un'associazione di imprese, le può aggredire. Certo. Quindi è una gara mondiale, mentre non succede negli altri paesi europei. Allora, abbiamo un asset strategico straordinario, lo dobbiamo preservare, questo è il primo tema. Il secondo sono gli investimenti per mantenerlo. Grazie a un'ipotesi che noi abbiamo fatto come operatori, che è la cosiddetta quarta via, cioè un piano di grandi investimenti a fronte di una riassegnazione delle concessioni e a fronte di una cessione di energia al sistema produttivo, noi chiediamo di poter avere una riassegnazione oggi, senza aspettare il 29, i contenziosi, i problemi che ci sono, per poter fare oggi dai 10 ai 15 miliardi di investimento e mettere a disposizione questo asset strategico al paese e al sistema delle imprese.
1: Altrimenti non succederebbe. Grazie, grazie mille Argiro, insomma, se lo sa come si dice, no? Ce lo chiede l'Europa, ma di solito lo chiede solo a noi, cioè, perché poi gli altri la stessa cosa sembra non chiedere.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Giovanni Rosti, lei, diciamo, in questo panel è proprio quello che invece mi circola l'economia, perché anche Vittorio Gozzi ci ha spiegato bene come anche la produzione di acciaio abbia questo stesso significato, però lei si occupa di questo professionalmente, la sua azienda lo fa, peraltro c'è tutto un tema anche di recupero di quelle che sono alcune terre rare o comunque quei materiali che sono difficili da trovare e che invece si possono recuperare attraverso il lavoro che fate. Mi racconta un po' la vostra esperienza?
2: Buongiorno a tutti. Sì, noi in questo panel effettivamente possiamo considerarci un elemento abilitante. Noi crediamo che la sostenibilità energetica, l'energia green, quindi tutto il sistema del fotovoltaico, il sistema dell'eolico, il sistema dell'idroelettrico, ma anche il sistema tradizionale, necessiti sempre più di una serie di fattori che sono fondamentali, nascosti, molto più piccoli come valori, ma che senza quelli non si può fare tutto questo. Vale anche per l'industria, perché quando gli acciaieri dicono che sono i più grandi riciclatori, ed è vero, storicamente sono partiti per primi, loro lavorano in Italia su rottame, quindi siamo dei straordinari come paese riciclatori, ma quel rottame quando arriva all'acciaieria è già stato lavorato, recuperato, ha prodotto dello scarto che oggi non siamo in grado di recuperare. Noi per esempio abbiamo un progetto molto bello in Lombardia per andare a recuperare vecchie discariche dello scarto che poi non riusciva ad andare in acciaieria, con un progetto che si chiama, con una tecnologia che si chiama landfill mining. Saremo i primi, spero, in Italia a farla, perché là c'è ancora ricchezza. 50 anni fa, 30 anni fa, là

0: si buttava in discarica perché le tecnologie non consentivano di recuperare, di spingere il recupero fino a un certo punto, oggi probabilmente ce lo consentono. Su tutto quello che è energia, per esempio per la mobilità, noi parliamo di produzione di energia, ma non abbiamo parlato del fatto che l'energia va accumulata, perché noi abbiamo bisogno di accumularla l'energia elettrica. Il giorno che passiamo, tutti voi che girate, siete ragazzi, girate con i monopattini elettrici, con le e-bike, tutte quelle hanno degli accumulatori di energia, hanno delle batterie.
1: Anche le macchine, no? Elettriche.
0: E anche la macchina elettrica. Arriviamo a maggior ragione sulla macchina elettrica, la complessità è ancora ulteriore. Però accumulatori di energia, e poi stiamo lavorando su grandi accumulatori per utilizzare l'energia nelle ore
1: per
0: stabilizzarla. Tutto questo necessita di materia prima e di materie prime critiche, di cui noi non possediamo nulla in Italia, non siamo produttori primari, e necessita di una capacità e di una visione di smaltimento finale, perché tutto questo ha un ciclo di vita. Una batteria, prendiamo la batteria più tradizionale, quella che c'è sulle macchine tradizionali, la batteria al piombo, ogni tanto andate dall'elettrauto perché la batteria non funziona, l'elettrauto vi cambia la batteria. Quella batteria nuova che vi mette è una batteria fatta con piombo, di cui noi non siamo produttori, ma siamo il terzo produttore di batterie al piombo in Europa. Quindi, e la batteria vecchia, che se ne fa? Voi non, manco ci pensate a cosa succede alla batteria vecchia, ma la batteria vecchia è un rifiuto pericoloso nell'attimo in cui l'elettrauto ve l'ha tolta dalla macchina. Quindi, noi che cerchiamo e abbiamo, come dire, stiamo investendo tanto in quella che si chiama economia circolare, su delle filiere, chiaramente, perché il mondo si apre a ventaglio nel momento che io ho una massa di rifiuto, dentro c'ho un po' di tutto, che va dalla plastica alla carta, come diceva Gianluca Buffo, loro fanno tutte le raccolte differenziate, ma tutta l'industria ha gli scarti, non c'è solo il cittadino, c'è l'elettrauto, c'è l'industria, c'è l'artigiano, ci sono una serie di rifiuti. Quelle sono teoricamente delle miniere che ci dovrebbero consentire di andare a prenderci quella materia che non è più materia prima, ma che può ritornare a essere materia prima, materia prima seconda, end of waste. I nomi sono, qua abbiamo il professore, giuridicamente gliene abbiamo dati tanti di nomi, però alla fine sono qualcosa che mi va a sostituire la materia primaria che noi non siamo in grado o non possediamo, perché la nostra geologia, la nostra geomorfologia non ci ha dotato di quelle materie, o non siamo in grado di estrarla perché per problemi ambientali e per problemi di costi non è vantaggioso, per problemi ambientali, perché fare delle miniere sapete che ha impatti violenti. Quindi quel tipo di materiali possono essere, anzi sono, contenuti nei rifiuti, in tanti rifiuti.
1: C'è tanta distanza tra la teoria e la pratica, perché lei ha detto teoricamente potrebbero essere delle miniere.
0: No, ci sono filiere che sono molto avanti, ci sono filiere tradizionali, quelle del rottame, ci sono filiere che sono molto avanti con delle difficoltà, dopo ne parliamo, della plastica, dove si rigenera la plastica, però lì abbiamo per la prima volta avuto visione del fatto che l'economia circolare da sola non si sostiene, dopo lo vediamo. Le batterie al piombo con il recupero del piombo, dell'antimonio, dello stagno, che è una filiera verticale. Noi partiamo dalla raccolta, arriviamo alle fonderie, riproduciamo il lingotto di piombo che va a riprodurre tendenzialmente batterie, e ci sono invece zone molto più lontane, cioè siamo ancora in tanta teoria e la pratica è lontana. Le batterie delle monopattini, delle e-bike, delle automobili sono le così famose batterie al litio. Litio noi non ne possediamo e sono fatte di litio, nickel e grafene principalmente. Noi non produciamo nulla di tutto questo. Quando una batteria è a fine vita, noi abbiamo tutto questo che va separato, perché ce l'abbiamo dentro, al di là della parte metallica, abbiamo questi elementi chimici che non sono separati fra loro. Lì la strada è ancora lunga, ma è necessaria, perché se pensiamo che gli accumulatori al litio sono gli accumulatori principali di questi anni, dei futuri anni, noi da qualche parte il litio possiamo andare a prenderlo.

0: e lo possiamo andare a prendere lì, ce l'abbiamo, una ricchezza straordinaria, dobbiamo però investire e dobbiamo avere una politica industriale che ci aiuta nell'investire, perché il tema della plastica ci ha acceso un campanello d'allarme enorme. Gianluca lo conosce bene, loro fanno raccolte differenziate, sono bravissimi a fare la raccolta, hanno impianti di selezione della plastica, abbiamo tutto il sistema dei consorzi, arriviamo noi da tutti gli impianti dove noi abbiamo una serie di impianti in Italia che recuperano i rifiuti da elettronica. I rifiuti da elettronica sono metalli e plastica, non è tanto altro, qualunque roba di elettronica che noi abbiamo, dei televisori, metallo e plastica, in composizioni varie. Metalli li recuperiamo, le plastiche le recuperiamo, sono anche plastiche nobili, polipropilene, ABS, polimeri interessanti, però poi il costo di andare a riprodurre un compound di plastica da riciclo, con i costi energetici che abbiamo in questo paese, fa sì che noi abbiamo alla fine un compound di plastica che va a competere con compound vergine,
1: che mi conviene fatto da quasi petrolio. Quasi prenderlo,
0: no, non quasi quasi, col petrolio, oggi col petrolio un po' più alto paradossalmente diventa vantaggioso, ma con un petrolio a valori come è stato in questi anni, 60, 50, 70 euro al barile, conviene assolutamente farlo da petrolio. E allora noi abbiamo bisogno di una politica industriale che ci dica veramente cosa vogliamo fare di questa cosa, perché se di questa cosa noi possiamo farne un'altra, produrre energia invece che materia, possiamo prendere quella roba lì, farne un combustibile solido secondario di qualità, metterlo in termovalorizzatore di Iren che sta costruendo la quarta linea e produrre energia. Però qualcuno, la verità, a questo paese deve dirla, le scelte hanno delle conseguenze. Vogliamo fare combustibile solido secondario, investiamo in termovalorizzatori. Vogliamo recuperare materia, dobbiamo far sì che questa materia sia competitiva con la materia vergine, o costruire un meccanismo di competizione fra materia riciclata. Altrimenti tutto quello che noi facciamo, che è funzionale e secondo me straordinariamente necessario alla politica alta che fanno le grandi aziende come le loro, diventa quasi inutile.
1: Avete sentito il nostro amico Giovanni Rosti, che ha detto che insomma qualcuno deve dire la verità in questo paese. Sono contento di avere il nostro Rosti, è della Danimarca lei, no? Mi pare che venga dalla Danimarca, quindi insomma ha trovato clima un po' caldo, diciamo, qua in Italia. Scherzi a parte, nessuno dice la verità. E allora, è finito il convegno? Adesso mettetevi in modalità talk show, perché altrimenti finiamo alle 9 di domani e quindi insomma diventa impossibile. Parto da Bufo perché ha degli oneri personali. E allora dai, torniamo termovalorizzatore, ma già qui mi viene in mente che tutte le cose che volete fare, poi in realtà, no, anche solo la differenziata, riuscire a farla bene, si scontra con un problema. Non è sociale, è di percezione sociale, perché poi un conto è avere paura astratta di qualcosa, un conto è studiare da ingegnere quello che c'è dentro e stabilire se è veramente pauroso oppure no. Questo credo che sia uno dei più grandi ostacoli alla chiusura del ciclo dei rifiuti in generale e alla, diciamo, creazione di un sistema veramente green. Qual è l'esperienza di Iren? Qui però a tempi televisivi, sì, perché diciamo siamo già in fondo.
2: Qui vado velocissimo. Noi siamo tra i più grandi operatori italiani che chiudiamo il ciclo dei rifiuti anche con la termovalorizzazione, no? E ricordato che la termovalorizzazione è una tecnologia che esiste, cioè esiste da mo', non è una cosa così complicata, e ha avuto le sue evoluzioni anche per andare giustamente a intercettare quelle esigenze che venga fatta bene, benissimo, ma super benissimo, no? In termini anche di controllo delle emissioni. Allora, su questo volevo dirvi giusto due cose, visto che poi qua in Liguria c'è una gara in corso e della gara in corso non ne posso parlare.
1: Che peccato.
2: C'è una gara in corso per un termovalorizzatore di una regione che si è data una visione di voler chiudere il ciclo dei rifiuti non potendo più fare discariche, e questo lo si è deciso a livello europeo. Basta sviluppare discariche, e quelle che esistono prima o poi finiscono, anche qui a Genova, e allora volevo darvi due o tre cose velocissime. La prima, la termovalorizzazione non è nemica dell'economia circolare o della raccolta differenziata, perché, guardate, è molto semplice. L'universo che viviamo, non esistono altri, è spiegato dalla fisica da ormai centinaia e centinaia di anni. E adesso non so qui

0: tra i ragazzi, chi è ingegnere o chi sta studiando su quel versante lì. Però ci sono due principi alla base, tra i vari della fisica, due molto semplici. Il primo principio è la termodinamica, che dice che l'energia si trasforma, ok? Siete in macchina, andate molto veloce, quella è energia cinetica. Cosa vuol dire? Che se centrate un muro, la macchina si accartoccia e voi vi fate molto male, perché quell'energia del movimento, no? Che è anche l'energia dell'acqua che scende le montagne, che fa girare le pale e le turbine, che diventa energia elettrica, si trasforma. Però il secondo principio della termodinamica dice un'altra cosa meravigliosa, che non è si trasforma in qualunque modo. Cioè, se voi andate in macchina, frenate, la macchina si ferma. Se andate a toccare i dischi dei freni, anche la bicicletta, le spazi della bicicletta sono caldi, ok? La macchina si è fermata. Provate con un accendino, una fiamma ossidrica, a scaldare il disco del freno e vedere se la macchina si rimette in moto. Non si rimette mica in moto. Allora, perché questa storiellina sulla termodinamica e sulla fisica, nel mio essere anche ingegnere? Perché se tu raccogli anche il 100% in maniera differenziata, ok? Il 100%, qualunque di queste cose che tu hai differenziato, il pannolino piuttosto che l'umido, piuttosto che le batterie, piuttosto che i medicinali, piuttosto che la carta, piuttosto che il vetro, già tutto proprio differenziato, separato, tutto perfetto. Nel ritrasformarlo per dargli una seconda vita, non si raggiunge il 100% di rigenerazione, anche con le migliori tecnologie, anche con i migliori investimenti, anche con le migliori tecniche. E questo è un principio della fisica, perché se con l'accendino andate sul freno, la macchina non ritorna in moto, anche se si era fermata scaldando il freno, ok. Seconda cosa. Quindi il termovalorizzatore vuol dire che tutta la filiera, per quanto uno raccoglie differenziate, qua in regione non c'è una raccolta differenziata che è arrivata al 100%, non è possibile differenziare dalla raccolta il 100%. Noi gestiamo grandi città, non queste in Liguria, solo Spezia dal punto di vista della raccolta. Le nostre città hanno una raccolta differenziata, quella dove siamo da più anni, al 72, 73, 74, 75%.
1: Spezia è la numero uno in Liguria tra le città capoluogo.
0: Spezia tra le numero uno, non siamo a quelle percentuali, no, del 70 rotti, perché ormai no, un po' di più, oltre il 60, siamo lì da 7-8 anni, no? Poi anche una dinamica con i cittadini, con le amministrazioni, con i cassonetti intelligenti, con i mezzi, con mille cose. Però una volta che arriva questo, la Liguria non è al 100% e non lo sarà mai, arriverà al 70-72, io auguro l'80 alla Liguria, l'80% vuol dire c'è un 20%. Che non è differenziato, da qualche parte lo devi mettere. E di quell'80% che è raccolto differenziato, non si riproduce il 100% rigenerato. Da qualche parte lo devi mettere. E se da qualche parte lo devi mettere, e sono 70 anni, 100 anni che lo mettiamo sottoterra, vogliamo continuare a volerlo mettere sottoterra? Per carità, come si diceva prima, è una scelta, basta che lo si dica. L'Unione Europea ha detto che non lo si può mettere sottoterra, da qualche parte te ne devi fare. La termovalorizzazione è una delle cose migliori per rigenerare e farlo diventare energia rispetto a una cosa e mettere sottoterra. Seconda cosa, velocissima, un termovalorizzatore, torno alle paure, no? Dice, ma lì dentro chissà che succede, chissà cosa emette. Ah, chissà che succede quando noi facciamo visitare il nostro termovalorizzatore di Torino, che è tra i più grandi d'Italia. L'immaginifico con il quale viene le persone, dai bambini ai professori delle scuole, è che si aspettano di vedere la cenere. La cenere proprio. Avete presente quando si va nelle case vecchie delle nonne chiuse da 20 anni, che c'è polvere dappertutto? Dice, è una roba che ci sarà polvere dappertutto. La gente esce dicendo, ma io non l'ho vista la polvere, no? E io non l'ho vista, no? Ma com'è tutto pulito, com'è tutto ordinato? Ecco, al di là che è tutto pulito, non è che lo spazzoliamo, perché il processo di combustione ad altissima temperatura, certo che produce le ceneri, ma non è una roba che dici vanno le polveri di quando a casa mia in montagna uso il pellet. Ragazzi, se non apro la finestra me lo respiro io la polvere che brucio col pellet a casa mia in montagna dal caminetto, no? Quindi il termovalorizzatore ha dei livelli emissivi e ha dei livelli di controllo e di abbattimento delle emissioni, ma soprattutto di controllo delle emissioni, che un termovalorizzatore di cui si vuole dotare la regione Liguria, ok, e io glielo auguro, anche perché ne sarei leggermente interessato, equivale.

0: c'è un esercizio proprio artistico a metterlo lì dove lo si farà, se lo si farà, qualunque posto, non mi interessa, ok? Circa 18.000 persone, ok? Lì, con una casa, con una caldaia e con una macchina. Ora, voi è lo stesso livello di emissioni di una comunità di 18, che ex novo viene piantata lì. Immaginate un grattacielo altissimo di tantissimi appartamenti che contengono 18.000 persone, che hanno una caldaia a gas, ok? Siamo spaventati alle caldaie a gas a casa.
1: Magari anche se dovremmo, in realtà, però vabbè.
0: Siamo spaventati di quello che esce dalla marmitta del... Certo, perché sì. Poi le emissioni... Certo, ma siamo spaventati di 18.000 persone che poi hanno una macchina per ogni famiglia e hanno una caldaia per ogni famiglia? Non credo. Se no andiamo a chiudere interi quartieri di tutte le città della Liguria. Questo è il livello di emissione di un termovalorizzatore controllato.
1: Grazie Bufo, interessantissimo. Segnalo solo che poco oltre il confine... c'è una città piuttosto nota dove c'è un quartiere che si chiama Fontvieille, e nel quartiere di Fontvieille c'è un termovalorizzatore. Il quartiere di Fontvieille si trova nel Principato di Monaco, il metro quadro costa 52.500 euro di media, quindi non ha inciso parecchio, diciamo, su tipo 140 metri quadri, 8 milioni di euro, più o meno, se sei fortunato, perché poi ci sono anche le commissioni. Quindi evidentemente, insomma, non è proprio un mostro con tante teste, no? È una cosa che può anche...
0: Si tratta di scegliere. Lo si vuole, non lo si vuole.
1: Grazie Gianluca Bufo, lo lasciamo andare, lasci pure il microfono sul lì. Vittoria Gozzi, invece voi Duferco, appunto come si diceva all'inizio, avete fatto una scelta che è quella che fanno adesso molte case, ho un po' di spazio sul tetto, mettiamo dei pannelli e mi produco da solo l'energia, del resto voi ne consumavate così tanta che a un certo punto era abbastanza normale. Quando si è aperto il mercato, se non sbaglio erano i decreti Bersani che hanno aperto il mercato, non smacchiava solo i Giaguari Bersani, ha fatto anche delle cose interessanti, tipo liberalizzare il sistema dell'energia elettrica. E voi appunto avete deciso di entrarci. Quali sono i risultati che ne avete tratto e qual è la vostra esperienza? Anche qui tempi televisivi, perché dovrei finire tutti in 10 minuti, ci proviamo.
2: Sì, ma cercherò di essere telegrafica. Mi allaccio al tema delle scelte e al tema dei problemi di percezione sociale, perché ci sono anche sulle rinnovabili.
1: E come? È la domanda che voglio fare a lui, che non me la bruci del tutto.
2: No, non la brucio del tutto, ma... produttore di energia che vuole, decidiamo che vogliamo diversificare il mix europeo, decidiamo che vogliamo accelerare sulle rinnovabili, decidiamo che vogliamo quindi installare anche in questo paese eolico, solare o batterie.
1: Prova un po' a farlo,
2: nel senso che anche da questo punto di vista poi uno dei colli di bottiglia è quello che nascono 32 comitati contro, a favore della avifauna, a favore del territorio, ma in un certo senso anche comprensibilmente. L'Italia è un paese particolare, un paese delicato, è un paese fragile che ha delle risorse paesaggistiche che mi sento di dire forse l'Olanda non ha e la Danimarca non ha, tutto vero, però poi anche da questo punto di vista la scelta di voler accelerare sull'autonomia strategica e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili è fortemente impattata dal comitato del no. Ecco, quindi
1: è un'esperienza che avete avuto?
2: Sì, assolutamente. Mm-hmm. Sulle fonti rinnovabili, assolutamente. Quindi anche lì mi sento di poter dire che al di là di che cosa si emette o non si emette, un comitato del no lo si trova sempre pronto a partire. Detto questo, ovviamente si prosegue e si continua. Duferco oggi è una società di compravendita di energia, di produzione di energia, che opera sul mercato libero e che serve, come dire, le famiglie.
1: È stato difficile entrare nel mercato, perché poi c'è stato un momento in cui veramente anche piccolissime realtà si affacciavano a questo mondo, proprio perché nel trading puro bastava essere teoricamente un buon ingegnere capace di fare la programmazione e comprare bene l'energia, però poi

0: Buffo prima parlava dei margini, sono oggettivamente molto bassi, quindi bisogna saperlo fare molto bene questo lavoro, sì, associarci, sì, una produzione, perché poi, sì, altrimenti, sì, si è esposti.
1: Allora, fare il trader, cioè noi, come dicevo prima, come raccontavo prima, nasciamo trader di un'altra commodity, ma ce l'abbiamo nel DNA. Fare il trader è facilissimo e difficilissimo allo stesso tempo, cioè esattamente, quindi è un tema di gestione del rischio, è un tema di raccolta e di competenze e informazioni. Cioè, se sei una struttura che gestisce in maniera professionale il rischio e che ha forti competenze, mi sento di dire oggi sempre di più competenze quantitativo informatiche, perché poi oggi i trading desk sono delle specie di software house travestite da trading desk. Non è un mestiere per tutti, ma è un mestiere che dà a noi almeno qualche soddisfazione. E l'energia on è una, io penso che l'abbiamo sentito stasera, è una materia complessa, difficile, iper semplificata nella narrazione, dico giornalistica,
0: certo,
1: ma
0: sì.
1: Politica, perché
0: pubblica.
1: Purtroppo pubblica, perché purtroppo c'è questa esigenza di dover mettere delle bandierine, di dover racchiudere, come dire, in citazioni telegrafiche processi produttivi estremamente complessi, li abbiamo sentiti stasera, quindi dietro a una determinata tecnologia ci sono tante informazioni pesanti di industria della produzione dell'elettrone, e sono tutte cose che, quando consumi tanta energia e i tuoi bilanci dipendono da quanto riesci a risparmiare consumandola, impari. Cioè i grandi energivori di tutti i processi produttivi, cioè le vetrerie, i cementifici, i cartai, i siderurgici, i chimici, hanno delle competenze forti sul tema dell'energia, cioè hanno un energy manager che infatti sono i peggiori clienti della storia, perché cerchi di servirli e c'è dall'altra parte un energy manager che ti fa la lezione su quello, quindi è difficile
0: non c'è fregarli, dubbio, non c'è dubbio,
1: perché hanno delle competenze molto strutturate
0: e meno male che
1: quindi questo
0: che è
1: un po' quello che ci portiamo, no? Ci siamo messi a servire tanti clienti, ma partendo da una solida competenza.
0: In tre parole, indipendentemente dalle sue aspettative sulle mie domande, lei si sente più siderurgica o energetica?
1: Non posso rispondere a questa domanda. No, io mi occupo di energia, quindi tutti i giorni faccio quello.
0: Però l'acciaio, dai.
1: Però se mi sente mio padre,
0: no, appunto.
1: E quindi non posso rispondere.
0: Grazie, Vittoria. Vittoria.

0: cose. Allora, Argirò. Vittoria ha parlato dei comitati del no, in effetti diciamo gli ambientalisti, che ci mancherebbe, fanno ovviamente la loro parte nel nostro ecosistema, spesso si oppongono duramente a delle iniziative che per voi possono portare ad un risparmio di emissioni e quindi essere green, però dall'altra parte buco una montagna per 14 chilometri è una cosa che viene considerata come, poi Valle d'Aosta secondo me siete più diciamo gentili tra di voi, insomma, più comunità. Però,
1: questo
0: insomma,
1: non saprei, ma
0: qui a Genova
1: diciamo, rispetto
0: abbiamo provato a fare un buco per fare un tipo una galleria per andare verso la Lombardia. Sono 40 anni che la stiamo facendo, quindi
1: essendo nato in Liguria conosco bene la questione. Ma allora, al di là della nostra galleria, che devo dire non ha avuto particolari problemi dal punto di vista diciamo della procedura autorizzativa sulla componente ambientale, perché quando poi si fa un lavoro, io credo professionalmente, questi problemi

0: non ci sono, però secondo me c'è una, diciamo, falsa rappresentazione, no? Lei adesso ha citato il mondo ambientalista. Allora, la principale associazione ambientalista del nostro paese si chiama Lega Ambiente, e Lega Ambiente è la rassociazione principale, l'organizzazione principale in Italia che spinge per fare le rinnovabili. Quindi non c'è mai stata una convergenza.
1: È un po' la Democrazia Cristiana degli ambientalisti, però
0: no, insomma, no, ce ne sono di ben più. No, non sono d'accordo.

0: personaggi, piuttosto che una stragrande maggioranza silenziosa.
1: Ci sta.
0: Questo fa parte, diciamo, del sistema mediatico e forse anche democratico, talvolta un po' irresponsabile quando degenera. Allora, io credo che il cortocircuito rispetto ai comitati e no sia determinata dall'enfasi politico-mediatica che è stata data ad alcune persone che, per ragioni, magari qualcuna convintamente, altre molto strumentalmente, si oppongono a fare qualsiasi cosa. Noi, se avessimo seguito i comitati del no, non avremmo l'alta velocità, non avremmo le autostrade, non avremmo tantissime cose che hanno contribuito a fare di questo paese un paese industrialmente avanzato e straordinariamente importante. In questo momento i comitati del no si oppongono a qualsiasi cosa. Allora, io credo che il riequilibrio...
1: Se no non sarebbero i comitati del no.
0: Certo, però il riequilibrio del mix energetico è una scelta, lo dice uno che crede nella partecipazione, però è una scelta delle classi dirigenti. Perché c'è in ballo il futuro del paese dal punto di vista dell'autonomia strategica in un mondo che si è reso molto più pericoloso, che si va fratturando, e la dimensione dell'energia non è più solo un servizio industriale, è una fondamentale componente della sicurezza nazionale. Dall'altro lato, le tecnologie oggi consentono di ridare competitività al sistema industriale, perché sono lo strumento che in assoluto tra tutte le fonti è quella meno cara, in assoluto. Allora, noi dobbiamo fare una scelta molto chiara. Fino ad oggi, purtroppo, ancora oggi, noi abbiamo da una parte e dall'altra della politica un approccio ideologico. Secondo me spesso molti comitati del no sono addirittura fomentati, nel senso che spesso la classe dirigente, che magari fa dichiarazioni facciate dicendo dobbiamo spingere sulla transizione, poi però magari non è così convinta, dice ma sì, se ripartiamo col gas magari poi si abbassa il prezzo. Allora qui ci vuole, come giustamente diceva prima lui, un messaggio molto chiaro sul futuro del paese. O noi rimaniamo un paese così esposto, gli industriali ce lo dicono, noi non abbiamo molti anni davanti per recuperare la competitività industriale, sul fronte energetico ci sono molte altre complessità, ma sul fronte energetico lo stesso presidente Orsini da mesi fa interviste Confindustria, dice che le rinnovabili sono fondamentali, che ci sono 4.000 progetti nelle regioni che aspettano di essere portate avanti. Quindi noi dobbiamo fare un'operazione intelligente e responsabile da classe dirigente. Certamente il nostro paese ha un limite di governance da questo punto di vista. Se noi pensiamo che l'energia è una delle dimensioni principali della sicurezza nazionale, dall'altro lato dobbiamo immaginare che abbiamo una Costituzione che dice che l'energia è materia concorrente con le regioni. Allora, in materia di individuazione delle aree in cui insediare gli impianti, ma possiamo avere 20 leggi diverse, 20 approcci diversi che nella migliore delle ipotesi sono disomogenee, in qualche caso sono disarticolate, e che poi ci portano dove? Nei tribunali. Allora, o noi facciamo una scelta responsabile da classe dirigente e mettiamo insieme il governo nazionale, il sistema delle regioni, il sistema industriale in una comunità di intenti, il sistema industriale energetico in una comunità di intenti, e guardiamo con obiettività, scevri da interessi, da approcci ideologici e da strumentalizzazione, dal fatto che non lo voglio a casa mia ma mi va bene se lo mettiamo a casa tua, perché questo spesso è l'approccio.
1: Chiaro.
0: Noi possiamo garantire un miglior futuro al paese per quanto riguarda una delle dimensioni più importanti che deve affrontare.
1: Vede, questa è la linea, lei mi ha dato la palla qua, io devo solo spingere, l'ha detto uno che arriva da una regione a statuto speciale. Non potevo, era proprio che saliva questa cosa, non potevo fermarmi. Lei prima, le utopie ci aiutano a guardare lontano, quindi questa cosa che il governo o in generale il sistema della pubblica opinione dovrebbe dire la verità, dovrebbe far capire, non succede. Però cosa potrebbe fare l'Italia per finanziare, magari fiscalmente, magari con incentivi, magari me lo dica lei, la chiusura di quei cicli che non stanno in piedi da soli, ma che però ci farebbero fare un passo avanti nella sostenibilità?
2: Guardi, le rispondo su due linee diverse. Una, mi allaccio a quello che diceva l'ingegner Giro. Noi produciamo in Italia, siamo degli straordinari produttori di combustibile solido secondario, che è nient'altro che scarti di rifiuti da lavorazioni varie, dalle vostre raccolte differenziate che vengono selezionate e producono degli scarti, dalla lavorazione

0: della gomma, della lavorazione del tessile, che è un mondo gigantesco, okay, che produce milioni di tonnellate di rifiuti. Il sistema Italia, perché non ci siamo solo noi di Aichi, ma ci sono altri che fanno questo mestiere, hanno sviluppato dell'impiantistica per fare quello che si chiama combustibile solido secondario, che può essere perfettamente utilizzato nei cementifici, perché abbiamo loro bassissimi, perché riusciamo attraverso le tecnologie con lettori ottici a estrarre tutto quello che sono i residui di cloro all'interno del rifiuto. Noi produciamo una quantità enorme di questo rifiuto, che cosa ne facciamo? Lo esportiamo e lo portiamo in Turchia, a Cipro, in Grecia, in Tunisia, nei cementifici stranieri, perché i cementifici italiani hanno difficoltà ad avere l'autorizzazione a utilizzare il CSS. Quindi noi non solo importiamo energia a alti costi, esportiamo carburante. Cioè, è incredibile questo. Allora, cosa dovrebbe fare? Aiutate i cementifici a ottenere queste autorizzazioni. Facilitate l'industria a ottenere, perché anche il mondo della siderurgia sta cominciando a guardare il CSS. Io vivo a Brescia, quindi potrei dire che con il mondo della siderurgia ho dei rapporti. Lo guardano con interesse e poi dicono sì, però io devo mettermi contro tutti. E questo è un tema. Poi c'è un tema invece sul recupero di materia. Il recupero di materia è quello su cui l'ambientalismo più che guarda più lontano, che dice basta termovalorizzatori, tutto ciò che è termovalorizzazione è comunque inquinante, quindi abbiamo materia, andiamo, spingiamo il nostro recupero a materia. Qui che la domanda è: che cosa avremmo bisogno? Avremmo bisogno di competere con gli altri che producono materia riciclata, perché come dicevo prima, se io competo con chi il piombo lo estrae in miniera a costi bassissimi, con se lo estrae in Cina, con e vale anche per il litio per esempio, con presidi ambientali non confrontabili con chi dovrebbe estrarlo in Italia, che non può più estrarlo il piombo in Italia primario, io devo competere, e vale per la plastica. Abbiamo bisogno di politiche industriali che dicano: nei prodotti, nel prodotto di questa sedia ci va almeno il X% di plastica riciclata, e a questo punto io non competo più con chi vende la plastica vergine. Competerò per vendere quel 15% di plastica riciclata con un altro che fa plastica riciclata, è più bravo di me, benissimo. Io patirò perché è più bravo di me, ma non è più bravo di me perché pompa petrolio e produce plastica a bocca a pozzo a un prezzo che non sarà mai confrontabile col mio. Vale per il vetro, vale per la carta quando tagliano la cellulosa, perché se il Canada taglia tanta cellulosa il prezzo della carta al comune amico Massimiliano Bianco, andate a spiegargli che il più grande riciclatore Relife, azienda peraltro che nasce qua a Genova, perché è nata a Genova, certo, più grande riciclatore di carta, quando il prezzo della carta va sotto zero, cosa se la fanno? Se la mangiano, la rimettono nella termovalorizzazione, non la toccano. Loro dovrebbero non competere con chi fa cellulosa vergine. Si chiama politica industriale, però. Ci devono dire dove vogliamo andare. Gli imprenditori italiani, come avete detto prima, e noi siamo fra quelli, e loro sono fra quelli, sono pronti a investire, hanno sempre investito, hanno lottato in questo paese per portarlo all'industrializzazione attuale, ma dobbiamo sapere dove il paese vuole andare, perché gli investimenti si possono indirizzare.
1: E questo è il problema di classe dirigente, caro mio, e speriamo di averne una sempre migliore, ecco, questo non voglio dare giudizi politici, ma insomma questo è... Merli, finiamo con lei, visto che avevamo cominciato con lei. A questo punto voglio sapere del futuro, il futuro delle rinnovabili. Voi ne avete comprate a IOSA, adesso voglio capire se è ancora il momento di comprarne altre, è il momento di crederci, è il momento di non farlo, oppure se invece in questo ragionamento che si faceva prima ognuno ha il suo posto nel sistema complessivo, voi vi sentite sufficientemente forti per dire continuiamo a lavorare in questo ambito?
2: Ottima domanda, perché ogni tanto me lo chiedo anch'io, nonostante sia l'amministratore delegato di una società di rinnovabili. Perché? Perché la verità è che in Europa c'è stata una fortissima riduzione di domanda di energia elettrica. Noi abbiamo, essendo presenti in 9 paesi europei, abbiamo condotto un'analisi

0: negli ultimi 15 anni, diciamo dal 2008 anzi, fino ai giorni d'oggi, perché il 2008 è stato l'anno in cui in tutti i paesi europei, almeno quelli che abbiamo analizzato, quindi Francia, Germania, Italia, UK, perché siamo anche in UK, e Spagna, è stato raggiunto il picco della domanda elettrica. E negli ultimi 15 anni o 18 anni, fino ad oggi, nonostante si sentano proclami siamo al boom di un'esplosione di volumi, i volumi continuano a scendere.
1: Continuano a scendere. Tecnologie migliori,
0: per una serie di motivi. Sicuramente c'è anche un tema di deindustrializzazione. Poi c'è stato un tema di fortissima accelerazione nell'efficienza. Lo ricordava la dottoressa Gozzi. Se il costo dell'energia per un energivoro incide sul 30% dei ricavi, farà di tutto, e nel 21, 22, 23 con i prezzi, in Francia i prezzi avevano raggiunto i 1000 euro, quindi 10 volte tanto quelli oggi in Italia, che tra l'altro adesso in questo momento sono i più alti, tra i più alti d'Europa, e magari ci arriviamo. E quindi tutti i sistemi produttivi hanno cambiato i comportamenti, hanno cambiato i processi industriali, ma banalmente anche noi. Cioè, quando ti ricevi una bolletta da 1000 euro, magari dici ai tuoi figli, per cortesia, spegni la TV, spegni la PlayStation, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo cambiato. In Europa si sono bruciati 100 miliardi di metri cubi di gas, di domanda. Perché? Perché producevamo meno energia. Perché le produzioni a gas di elettricità, cioè da impianti a gas, ovviamente sono i primi che ne hanno risentito. Quindi la domanda che lei pone è assolutamente legittima. Noi abbiamo fissato dei target, i cosiddetti PNIEC, Piano Nazionale Energia e Clima, il governo l'ha fissato, come in tutta Europa, molto ambiziosi al 2030, con una crescita delle rinnovabili spaventosa. Vi dico, abbiamo appena ricevuto, noi siamo in Germania, i dati di installato nei primi sei mesi del 2026. Sono stati installati 2 giga di eolico e 7 di solare in sei mesi. 9 giga moltiplicato per 2, perché più o meno questi impianti funzionano 2000, in Germania, 2000 ore all'anno, vuol dire che in un anno questi impianti producono 20 terawattora di energia, 20 terawattora. Se lo annualizzo, perché questo è solo 6 mesi, sono 40 terawattora. Beh, la Germania ha bruciato 100 terawattora di domanda negli ultimi 15 anni. Allora la domanda, dico, ma perché devo installare le rinnovabili se la domanda di energia elettrica non c'è? Tant'è che in molti di questi mercati, la Spagna è un esempio eclatante, non so chi lo diceva prima, ma quando si sente la narrativa pubblica, ormai viene tutto, come dire, politicizzato e anche ideologizzato. E quindi il nucleare di destra, le rinnovabili di sinistra, sono cose che da come operatori del settore non si possono neanche
1: fanno
0: sentire,
1: un po' ridere,
0: no? Fanno ridere, no? Quando la sinistra addita, non perché la sinistra, ma perché lo fa, addita la Spagna come un mercato, un esempio virtuoso, Sanchez ha gestito i prezzi. No, quello è un mercato fallito, perché c'è una tale produzione di solare che non sanno dove metterla. Non sanno dove metterle, i prezzi vanno sistematicamente a zero. A zero. Noi l'anno scorso abbiamo avuto in Spagna, e noi siamo in Spagna, 2000 e passa ore di prezzi a zero.
1: Che saranno quelli diurni.
0: Ma 2000 ore estivi. Su 8760 ore, cosa vuol dire? Sono tutte le ore in cui c'è il sole,
1: certo.
0: Le 6-7 ore in cui c'è il sole. Ma quale manifatturiero venderebbe il proprio prodotto a zero? Nessuno. Quindi la transizione energetica, lo diceva la dottoressa Gozzi, è un sistema estremamente complesso, e sentire la narrativa così semplificata fa venire i brividi a chi come noi opera in quei mercati e, mi lasci dire, ha fatto tutto un percorso accademico in tal senso, perché ingegnere elettrico, ho fatto anch'io un master di sostenibilità alla scuola Mattei, non qui, ma perché sono di Milano.
1: Certo.
0: E quindi dico, questi sono temi molto complessi, e quindi ogni tanto mi piacerebbe vedere anche un po' più di reattività nelle politiche, perché se prendiamo atto che la domanda non cresce, forse certi target andrebbero

0: Però rivisti, se no diventano un costo di sistema eccessivo. Deve essere, come dire, io dico sempre, la transizione energetica è un'equazione. È un'equazione, una cosa molto semplice, ci sono due fattori, c'è un uguale in mezzo e ci sono due fattori. Deve crescere l'offerta e tutte le politiche europee negli ultimi anni si sono concentrati solo l'offerta. Installiamo rinnovabili, ma nessuno si è mai occupato della domanda. Oggi la Commissione europea sta iniziando a capire che ci sono degli squilibri, perché noi parliamo di un'Europa unita, cioè di un'Unione europea, ma non abbiamo un mercato unico dell'energia elettrica. In Italia adesso, oggi, in tutta Europa i prezzi sono altissimi, perché c'è caldo, il nucleare funziona meno, eccetera. Ma spesso e volentieri in Italia i prezzi sono stati a 120 euro e magari in Spagna erano a 20.
1: A megawatt.
0: O in Francia a 40. Però smettiamo di additare Francia e Spagna come esempi, perché una è stata nazionalizzata da Macron, dal presidente che ha comprato EDF, che è la nostra Enel, e l'altro è un mercato che di fatto è fallito perché c'è una tale sovrapproduzione. Però certamente i nostri prezzi sono troppo alti. Perché? Perché vengono all'80%, lo ricordava Giuseppe, determinati dal gas. Noi abbiamo un sistema che si chiama sistema marginale del prezzo, system marginal price, che fu inserito negli anni
1: per
0: 90.
1: Per favorire le rinnovabili.
0: Il sistema marginal price nasce come sistema più efficiente, all'epoca sicuramente lo era, negli anni 90, quando fu introdotto dal decreto Bersani, lo ricordava lei, nel 99, la liberalizzazione dei mercati. Come funziona? Funziona che dice il prezzo è unico in tutto il suolo nazionale e lo fa la tecnologia meno efficiente, perché deve diventare uno stimolo per le altre tecnologie per essere più efficiente dell'altra, ma prendere quella inframarginalità che è tra il costo tuo e il costo del meno efficiente. Questo ha sempre funzionato quando si metteva in competizione carbone, petrolio, olio combustibile, gas naturale, perché erano tutte tecnologie che avevano un costo. Lo ricordava prima Gianluca, più o meno abbiamo lo stesso background, abbiamo lavorato insieme in Eni tanti anni fa. E oggi le rinnovabili non hanno un costo variabile. Non hanno un costo variabile perché il vento e il sole, fortunatamente, sono ancora gratuiti, ma abbiamo un fortissimo costo iniziale di investimento. E quindi noi, si chiama dilemma del prigioniero, non so se avete fatto microeconomia, io sono ingegnere ma poi ho fatto un master in corporate finance. E quindi,
1: ne sa un sacco Melli, del resto è il manager.
0: E quindi vi dicevo, è la legge, è la teoria microeconomica che ci dice, dilemma del prigioniero, che tu, non, anche se hai bisogno di 70 euro per far rientrare il tuo investimento, ma sai che tutti gli altri che hanno costi variabili come te a zero, piuttosto che non che fermare gli impianti, bidano, offrono la propria energia a zero, tu offri a zero, sperando che ci sia qualcun altro che faccia il prezzo. Questo meccanismo è obsoleto o comunque non funziona più. Quando i politici parlano di decoupling, è giusto farlo, lo possiamo fare e noi lo stiamo facendo onestamente attraverso contratti a lungo termine, cosiddetti PPA, Purchase Power Agreement, che magari durano 7, 10, 15, 20 anni. Noi l'abbiamo fatto con Google, con Microsoft, con Meta, con Ferrovie dello Stato, Luxottica, eccetera, eccetera. Ne abbiamo fatto uno proprio recentemente e vendiamo l'energia al 40% di sconto rispetto al prezzo di
1: mercato.
0: D'altra
1: parte avete un contratto lungo che ovviamente vi copre.
0: Però ci vuole una maturità del mercato. Purtroppo c'è anche un circolo vizioso. Negli Stati Uniti tante critiche, no, eccetera, però i sistemi di supporto alle rinnovabili che ci sono, perché al di là di
1: le
0: rinnovabili continuano a crescere in maniera uguale a prima, sostanzialmente, a parte l'offshore. Ci sono dei sistemi fiscali che supportano questo tipo di investimento, ma non sono sistemi che alterano il mercato. Noi in Europa diamo questi CFD, siamo Contract for Difference, cioè praticamente diciamo, guarda, tu installi rinnovabile, per 20 anni io ti do un prezzo fisso. Oggi quel prezzo fisso è a sconto rispetto ai prezzi di mercato. Ma quell'impianto lì contribuisce a portare a zero l'energia per tutti gli altri. E in Spagna è successo questo. E questo è un meccanismo che non funziona, perché tu avrai il nuovo, il newcomer, ha sempre il vantaggio a installare l'impianto, perché gli assicurano la tariffa per 20 anni, anche se non c'è domanda.
1: E questo ovviamente.

0: diventa una speculazione, una mera speculazione. Grazie, un applausissimo per tutti. Allora, non ho ovviamente il tempo di farvi fare le domande, non tanto per le domande, ma per le risposte poi, perché altrimenti si creerebbe un ulteriore dibattito, però loro, quando erano giovani, quando si trovavano in queste situazioni, agganciavano...
1: Quando erano giovani,
0: adesso non so... Sono ancora molto giovani, quando erano più giovani di ora e trovavano dei super manager come loro agli eventi un po' per caso, li braccavano in qualche modo. Fatelo, non preoccupatevi, brutta figura, e quindi sono qui anche per questo. Lorenzo Cuocolo, magari, guarda, c'è una sedia, quindi la possiamo utilizzare per la chiusura. Io devo ringraziarti, caro Presidente, perché mi sono un sacco divertito, ho imparato un sacco di cose in questi 3 giorni, peccato che non mi avete invitato anche al mattino, dice devi lavorare anche ogni tanto, fare qualche altra cosa, però sono sicuramente molto contento di aver fatto questi 3 giorni con voi e penso che i ragazzi che hanno partecipato si siano veramente molto arricchiti.
2: Sono io che ringrazio Terrazza Colombo, questa location meravigliosa ci ha consentito di dare ulteriore lustro, diciamo, a questi incontri. L'incontro di oggi ha chiuso in bellezza questo ciclo di tavole rotonde, devo dire davvero complimenti a tutti i relatori per l'altissimo livello. E questa tavola rotonda in qualche modo si mette in fila, diciamo, rispetto a quelle dei giorni scorsi, e appunto il filo che lega queste diverse tavole rotonde, se vogliamo, è proprio quello di capire come questi temi che sembrano così tecnici e così da detti ai lavori hanno poi, sono come dire funzionali alla realizzazione di diritti fondamentali, no? Perché poi sono tutti temi che impattano sui singoli diritti dei singoli cittadini, perché abbiamo visto oggi che ad esempio senza energia non si usa il cellulare, non si accende il condizionatore, non succedono tutta una serie di cose che noi diamo per scontate, ma scontate non sono. Quindi davvero grazie ai relatori di oggi, così come agli altri dei giorni scorsi. Penso che per i ragazzi sia stata un'occasione unica per capire, per orientarsi, anche per avere degli stimoli sui possibili sbocchi lavorativi futuri.
0: Quando mi riferivo a più giovani ovviamente non pensavo a Vittoria Gozzi, su questo non c'è dubbio, no, ve lo voglio dire perché guardavo loro in realtà, lei era, non era assolutamente compresa, però braccate pure anche lei se vi interessa la loro storia e soprattutto anche sul lavoro, penso che qui ci siano tante opportunità in generale per i più meritevoli e quindi sicuramente il futuro può essere buono per tutti. Grazie per essere stati con noi anche stasera e ci vediamo alla prossima.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Lotteria delle anime, Rosa Matteucci, Adelphi e l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti, maltrattate. Allora, Rosa Matteucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle Anime, che è uscito il 5 giugno nella rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, che finora ha vinto solo 4 premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle Anime, per cui arrivata a un certo punto io ho detto, alt, qua non si butta via niente, perché questo è un racconto a sé, l'ho messo da parte, ho reiterato.

0: L'incipit di Cartagloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle Anime, in cui io non mi sono inventata niente, perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose vere.
1: Provate,
0: se non altro provate, certo. Insomma, l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato, però è pochissimo. E sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, e li riconosce. Il fatto che io abbia trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere più divertente come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera,
1: certo,
0: conosci.
1: Ma raccontami un po' invece queste anime del purgatorio, perché
0: adesso sono imbizzarrite,
1: perché ecco, si ribellano in qualche maniera della loro situazione,
0: no,
1: o
0: sì,
1: l'accettano alla fine?
0: No, l'accettano, però chiedono continuamente, con un'insistenza talora molesta, e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire, sì, queste richieste, perché sennò è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto, perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto messe in suffragio. Poi, applicandomi io a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della preghiera per eccellenza per suffragare le anime purganti, cioè il Ti adoro Croce Santa, e poi mi sono resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali pregavo, poi però Padre Eterno come gli gira? Cioè, magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio e suffraga Sempronio.
1: Ho capito.
0: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori e del mio defunto editore, e poi sono passata agli amici. E poi sono passato ulteriormente per esempio a degli scrittori che io stimavo in vita, però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi, ecco, vanno in paradiso, loro si manifestano, sì, in qualche maniera, si manifestano con dei segni abbastanza chiari.
1: Cioè ti avvisano in qualche,
0: sì,
1: maniera.
0: Dice, guarda,
1: sì,
0: siamo andati,
1: siamo arrivati
0: lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina per lei, di aver suffragato Eleonora Giorgi. Perché ci sono delle piccole cose,
1: capito,
0: delle immagini, dei segni, delle scritte, una frase che dice qualcuno che tu capisci chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
1: è vero,
0: dei preti, delle monache, delle beghine, di quei baciapile, scaldabanchi delle chiese, non ci pensa nessuno. Però è una condizione che ci precede, perché alle nostre spalle quelli che stanno dietro di noi sono morti, e ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, l'uomo più importante secondo me del Novecento, un gigante,
1: certo,
0: fatto poi diventato santo, 2 giorni di purgatorio. E anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima, che tutta la vita ha fatto la monaca, 2 giorni di purgatorio che corrispondono a 80 anni di vita terrestre. Poi la mistica Maria Simma, che stava in Austria, disse che John Kennedy, Marilyn Monroe e John Lennon, che insomma erano, sì, personaggi, beh, non erano santi,
1: no,
0: non
1: è, assolutamente,
0: sono morti neanche un giorno di purgatorio,
1: diretti
0: in paradiso. Io mi sono sentita molto offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda, quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta,
0: No, è meglio andare al purgatorio, sì. Dove però al purgatorio
1: fa
0: un gran caldo. E presto è relativo perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in più.

0: figurati.
1: E lì poi, certo. No, io all'inferno non ci vorrei andare, però il purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del purgatorio, sì, più vicino,
0: ecco,
1: al paradiso.
0: Insomma, un attico del purgatorio meglio.
1: Sì, però sarebbe... anche lì si patisce, perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi si smania per
0: ricondurre. Ma non ci sei ancora.
1: No, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati,
0: certo,
1: da queste.
0: Certo.
1: E poi si va, fondamentalmente, ho letto fra le varie testimonianze, che si va in purgatorio per aver parlato degli altri e soprattutto per non aver perdonato. E questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare quanto il perdonare, il non aver perdonato, per cui è un concetto su cui bisogna riflettere.
0: Ragionare. Grazie Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime. Buona lettura a tutti.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, Divite Zero San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10€. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

Non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina. Al centro delle indagini la presunta assenza del cartello che vietava l'accesso ai minori di 12 anni. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno. Il sindaco del comune ha proclamato il lutto cittadino. Due giorni di caos di abilità nel quartiere genovese di San Fruttuoso a causa della rottura di un tubo in via Torti. Allarme per le tubature vecchie in città. E Portofino si prepara ad accogliere la 12ª edizione del concorso lirico internazionale dedicato a giovani talenti. Domenica prossima la finale in piazzetta.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale, che si apre stasera con una assurda tragedia che ha coinvolto una bambina di 11 anni. Si chiamava Alice ed è stata risucchiata da un bocchettone mentre nuotava nella piscina di uno stabilimento a Sestri Levante e per questo ha perso la vita. I genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Al centro delle indagini c'è soprattutto la presunta assenza del cartello che vietava l'accesso in piscina ai minori di 12 anni. Alice li avrebbe compiuti tra pochi giorni. Annessa De Filippi.
1: Non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre nuotava nella piscina di uno stabilimento di Sestri Levante. La piccola, originaria di Suisio nel Bergamasco, era in vacanza con la famiglia in Liguria. I genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi, un gesto di generosità che permetterà ad altri bambini di vivere. La Guardia Costiera continua le verifiche sull'impianto. Al centro delle indagini c'è soprattutto la presunta assenza del cartello che vietava l'accesso alla piscina ai minori di 12 anni. Alice li avrebbe compiuti tra pochi giorni. Nel paese bergamasco, il comune e la parrocchia hanno pubblicato un messaggio di cordoglio. Una comunità intera si stringe nel ricordo e nella preghiera per la piccola Alice.
0: E del pericolo rappresentato dai bocchettoni delle piscine avevamo

0: Ho già parlato qualche settimana fa con il dottor Alberto Ferrando, che aveva spiegato come questi dispositivi possano trasformarsi in un rischio, soprattutto per i bambini e per chi ha i capelli lunghi. Risentiamo le sue parole.
1: I bocchettoni aspirano molto, hanno un'aspirazione veramente terribile, per cui è successo che bambini e anche adulti sono rimasti intrappolati, soprattutto ragazzi con i capelli lunghi, nei bocchettoni e non sono riusciti a venire su. Quindi quando siamo in una piscina, qui è la responsabilità di vigilare sulle piscine, però anche nostra, quindi controlliamo il nostro bambino, e se una ragazza ha i capelli lunghi stare molto attenti, mai avvicinarsi ai bocchettoni. Abbiamo avuto, non è una causa molto frequente, però sono veramente morti terribili. Bisogna pensarci quando si vede un bocchettone, stare attento magari col bambino, o se siamo noi, andare da un'altra parte.
0: E purtroppo le notizie terribili in questo telegiornale non sono finite, perché un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, qualche minuto dopo le 23. Il sindaco del comune ha proclamato il lutto cittadino. Aurora Bottino.
2: Stava giocando al calciometro, il popolare gioco che misura la potenza e la precisione di un calcio al pallone, quando si è accasciato a terra e ha perso conoscenza al Luna Park di Spotorno. Così Alessio Coletti, di soli 15 anni, è morto nella notte all'ospedale San Paolo di Savona, forse per una scossa elettrica. Il giovane originario di Saronno, calciatore dell'Amor Sportiva, era in vacanza insieme a un amico e alla famiglia di lui. Inutili tentativi di rianimarlo, andati avanti per più di 3 ore, Alessio è deceduto dopo il trasporto al pronto soccorso. Erano appena passate le 23. La procura di Savona ha disposto il sequestro di tutta l'area del Luna Park, uno dei più tradizionali e conosciuti della Liguria, mentre gli investigatori hanno sentito i testimoni presenti durante l'incidente per ricostruire l'accaduto. Dalle prime informazioni sembrerebbe che poco prima che arrivasse il turno del quindicenne al calciometro, sulla zona si sia abbattuto un forte acquazzone. L'acqua potrebbe essere entrata a contatto con la centralina che fornisce l'elettricità al Luna Park. A quel punto Alessio si sarebbe tolto la scarpa per tirare al meglio il calcio al pallone. Con il piede avrebbe però sfiorato la struttura, rimanendo folgorato.
0: Ci spostiamo nel Levante della Liguria, perché continua a bruciare il bosco sulle Arture di Groppo, piccola frazione di Sesta Godano. Le fiamme, che stanno devastando la vegetazione da ieri pomeriggio, continuano a bruciare nonostante l'importante intervento dei vigili del fuoco, volontari antincendio e mezzi aerei. Il fronte dell'incendio risulta molto ampio, tanto che ieri sera una famiglia di 3 persone è stata costretta a lasciare la sua abitazione fuori dal centro abitato di Groppo, troppo vicina alle fiamme. Ospitati in un hotel dal comune in mattinata, hanno potuto fare il rientro a casa. E adesso la riforma dei porti, con il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, che difende quello che è l'impianto della sua riforma e attacca il consigliere del Partito Democratico Davide Natale, dicendo lui ha un conflitto di interessi. Sentite.
3: Natale, che lavora per un terminal, credo che, come posso dire, lavori per Consip, un terminal portuale di Spezia, quindi direi che è un po' in conflitto di interessi. Detto questo, io non lavoro, non ho attività portuali, io guardo solo le cose che non funzionano e cerco di metterci riparo. Detto questo, la cosa che dico è che oggi noi abbiamo un problema enorme, tanto perché ogni anno perdiamo quasi 400 milioni di soldi che dovrebbero essere utilizzati per la marittimità del paese, che invece non vengono spesi e tornano in perenzione, quindi non possono anche più essere spesi dal pubblico, perché se noi vediamo quanto incassano in partita corrente le autorità portuali, circa 700 milioni, spendono poco più di 300 milioni. Quindi quando si dice la nuova società costerà, no, banalmente utilizzerà soldi che oggi non vengono spesi. E per cosa li utilizzerà? Li utilizzerà per fare un piano nazionale che sarà scelto dalle autorità portuali, dalle regioni e dai comuni, ma su cui ci sarà la bollinatura del Ministero delle Finanze, perché noi abbiamo una serie di piani regolatori che sono i libri dei sogni, ossia si chiedono le opere senza avere la sicurezza dei finanziamenti. Questo fa sì che ogni anno noi abbiamo problemi sulla gestione e il recupero dei finanziamenti, e questo fa sì che indipendentemente da chi governa il paese, chi governa le autorità portuali, noi sprechiamo.

0: una marea di risorse, tant'è vero che è il settore dove alla fine la differenza tra i soldi che vengono messi e le opere che vengono fatte è il più alto.
1: Castellucci e Donferri Mitelli, ma anche Ceneri e De Angelis sono questi gli imputati che hanno avuto le condanne più severe ieri dopo 4 anni e a 8 anni dal crollo. C'è stata la sentenza per il processo che appunto vuole fare giustizia sul crollo del Ponte Morandi. Per i familiari è stata finalmente una pagina importante, ci racconta Michele Varì.
2: Condanna per 12 anni per l'ex amministratore delegato di ASPI Castellucci, su cui ruota il teorema dell'accusa che lo ritiene responsabile di aver anteposto i profitti alle manutenzioni. Pena di 11 anni per lo storico responsabile delle manutenzioni Donferri Mitelli, che ha firmato la sua condanna scrivendo negli anni 90 che il ponte era sicuro sino al 2030. 10 anni ai due imputati SPEA, Maurizio Ceneri, responsabile dei controlli, definito Coccolino perché ammorbidiva il report, ed Emanuele De Angelis, l'ingegnere che ha firmato Retrofitting, il progetto che avrebbe messo in sicurezza la Pila 9, però deciso troppo tardi. La sentenza per il crollo del ponte Morandi, letta alle 14 del 16 luglio 2026 dal presidente dei giudici Lepri, si allinea alla tesi dei magistrati dell'accusa. Il viadotto Polcevera, il 14 agosto del 2018, è crollato uccidendo 43 persone perché chi avrebbe dovuto controllarlo non ha fatto il suo dovere. Dopo aver rifatto le due pile negli anni 90, si sarebbe dovuto mettere in sicurezza anche la terza, la 9, causa del crollo. I principali responsabili sono i vertici di Autostrade per l'Italia e di SPEA e i vigilanti del MIT. Dei 57 imputati, 32 sono stati condannati e 25 assolti, per lo più si tratta di ruoli marginali. Le difese dei condannati hanno preannunciato ricorso in appello. Per loro la causa del crollo è un difetto di costruzione del ponte mai rivelato dai costruttori, ma per i PM, forse anche per i giudici, questo si saprà dalle motivazioni della sentenza attese fra 90 giorni, l'anomalia si poteva intercettare. Dopo la sentenza, i familiari delle vittime presenti in aula si sono abbracciati con le lacrime agli occhi, convinti di aver avuto finalmente giustizia, e perché, come ha ribadito il loro legale, l'avvocato Raffaele Caruso, i giudici hanno sancito il principio di responsabilità, ribadendo che i ponti non possono cadere.
1: 8 anni di attesa dopo quel drammatico crollo, una tragedia che ha segnato profondamente Genova e l'intero paese. Un verdetto che rappresenta un passaggio importante, ma che per molti lascia ancora aperta una ferita difficile da rimarginare. Cosa pensano i genovesi? Siamo andati a raccogliere le loro opinioni.
3: È stata emessa la sentenza di primo grado per i corresponsabili della tragedia del Ponte Morandi. Sono stati dati 12 anni a Castellucci, 11 a Donferri, pene molto minori rispetto a quelle richieste. Cosa ne pensa lei?
4: Mi sembra un po' poco, sicuramente.
5: Penso che sia vergognoso.
6: Non c'è niente di giusto in questa giustizia. E tutte le volte che si vede una sentenza abbiamo la riprova che i giudici non stanno facendo il loro lavoro.
7: Se penso al gioielliere condannato a 14 anni, mi sembra molto poco quello che è stato dato ai colpevoli del crollo del Ponte Morandi.
8: Bisognerebbe esagerare, d'altronde ci sono 43 morti se non erro, vanno risarciti, d'altronde Autostrada è sempre stata privilegiata in Italia.
7: È ridicola.
9: La burocrazia italiana è così purtroppo, però certo 8 anni son tanti.
10: Certo non deve essere semplice vedere una pena così minima.
11: Credo che niente potrebbe comunque compensare.
8: In Italia è tutto a sconto. La gente per bene che passa i guai. La gente ad un certo livello, gli amici degli amici molto probabilmente hanno delle coperture.
5: È una giustizia impazzita.
1: 2 giorni di caos viabilità nel quartiere genovese di San Fruttuoso a causa della rottura di un tubo nella centrale Via Torti. Alle 17 di oggi la riapertura della strada, ma è allarme per le tubature vecchie in città, ci racconta Andrea Popolano.
12: Lavori senza sosta per riparare la tubatura dell'acqua esplosa in Via Torti giovedì mattina all'angolo con Via Manuzio. Alcune famiglie sono rimaste per tutto il pomeriggio sera senza acqua, poi l'arrivo delle botti per alimentare il serbatoio del Rovare e il ripristino del servizio intorno all'1 di notte. Rivoluzionata la viabilità con il traffico semi paralizzato nelle ore di punta e lunghe code in Via Torti, Piazza Terralba, Via Giacometti e il lavoro costante della polizia locale chiamata a limitare i danni. Deviato anche il percorso di bus. Già in passato la zona è stata interessata da problemi simili, per questo si progettano anche interventi utili a risolvere definitivamente la questione.
13: Questa è una tubatura che già ha creato problemi negli ultimi 3 anni almeno un paio di volte e bisognerà prevedere anche una soluzione della tubatura in tutta via.

0: a Giovanni Torti.
1: Ma come ogni estate torna l'allarme per quanto riguarda le condizioni delle tubature ormai datate. Per questo è in programma un piano ad hoc.
2: Stiamo lavorando anche con i reti perché è necessario sostituire le tubazioni vetuste della nostra città. È un lavoro complesso che prevederà interventi nelle strade con apertura delle strade, ma è necessario fare questo perché è inutile fare lavori incredibili quando c'è un deficit di manutenzione ordinaria di questo tipo. Tenete conto che noi in città abbiamo 1000 chilometri di strade, quindi vuol dire che abbiamo almeno 800 chilometri di condotte, quindi non è un lavoro semplice, è un lavoro che ci vogliono degli anni, però è un lavoro che bisogna iniziare.
3: Dopo gli ultimi tagli al servizio, l'Associazione dei Consumatori della Consulta Comunale prosegue lo stato di agitazione. Ha promosso un pomeriggio sera di sciopero del biglietto per dare un segnale a Tursi AMT di malcontento per la situazione.
4: Quando è iniziato quindi il problema dell'AMT abbiamo aperto subito un tavolo politico e tecnico con l'azienda, firmato un protocollo che doveva camminare giornalmente, e proprio nei momenti di difficoltà che c'è l'interlocuzione con le varie rappresentanze, non solo sindacali dei lavoratori ma chi rappresenta gli utenti. Questo tavolo si è interrotto. Quindi questo tavolo si è interrotto in un momento critico dove c'è bisogno proprio di questa interlocuzione per il suo assestamento strada facendo, capire dove sono le criticità, le segnalazioni, cioè per cercare di rimediare, sappiamo benissimo le difficoltà, ma è proprio nelle difficoltà che nasce il confronto quotidiano. L'utente che paga un abbonamento, paga un biglietto, ha diritto a un servizio.
5: Si era iniziato con una riduzione degli autobus, oltre a quello estivo con una maggiorazione del 5%, arrivando al 15%, poi ci sono i tagli delle linee, poi ci sono gli autobus che annunciati dopo 10 minuti passano ogni 20 e ci dicono che non si riesce a dare l'informazione corretta, quindi si sta sotto il sole ad aspettare. Ci sono tagli nell'entroterra e abbiamo chiesto però all'amministrazione date qualche segnale di controtendenza, quindi l'autobus della Gaccio, anzi il pulmino, neanche un autobus poteva essere la risposta. Neanche quella no, perché decide tutto il tribunale, mi sembra un po' esagerato. Quindi il messaggio è: così non si può andare avanti. C'è un piano finanziario, ma non c'è un piano industriale, perché il piano industriale vuol dire ridurre al minimo i disagi. Ogni giorno c'è un disagio in più, quindi c'è un'azienda che mi sembra sempre più fuori controllo.
3: 48 cantanti tra oltre 300 candidature arrivate da 57 paesi saranno loro i protagonisti della 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino, in programma dal 21 al 26 luglio tra il Borgo del Tiguglio e il Teatro Sociale di Camogli. Dario Vassallo.
6: Portofino si prepara ad accogliere la 12ª edizione del CLIP, concorso lirico internazionale dedicato a giovani talenti, che dal 21 al 26 luglio riunirà nel Borgo del Tiguglio alcuni tra i più promettenti giovani del panorama operistico internazionale. Organizzato dall'Associazione Musicale Giovanni Bottesini, il concorso ha selezionato 48 cantanti tra oltre 300 candidature arrivate da 57 paesi. Una scelta curata dal maestro Gianni Tangucci, mentre la giuria internazionale sarà presieduta da Dominique Meillet, direttore esecutivo dell'Orchestre des Champs di Losanna.
7: Un evento che punta sia alla promozione del territorio, perché stiamo parlando della nostra perla, il nostro borgo di Portofino e non solo, ma anche un obiettivo importante di questo concorso, che è quello del talento. Infatti
8: oramai siamo molto conosciuti anche all'estero, tant'è che abbiamo dei sostenitori, due fondazioni negli Stati Uniti, una in Svizzera, addirittura una in Cile, cioè sono tutti dei passi, una inglese, tutte le persone vengono, vedono che c'è la qualità, vedono che è anche una bella settimana piacevole con degli eventi collaterali che si divertono.
6: Dopo la fase preliminare gli artisti si esibiranno nelle audizioni pubbliche, le eliminatorie sono in programma il 22 luglio e la semifinale il 23 al Teatrino di Portofino. La finale si svolgerà venerdì 24 alle 17 al Teatro Sociale di Camogli, mentre domenica 26 alle 21 Piazza Martiri dell'Olivetta ospiterà il tradizionale concerto di premiazione. L'edizione di quest'anno ha due novità. La prima è che tutti i candidati ammessi alle audizioni riceveranno una borsa di studio di 500 euro.
9: L'altra novità è l'introduzione di un concerto bellissimo sabato sera, che era ancora una serata libera, e eseguiremo con l'orchestra Bottesini, che è la nostra orchestra, eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi nella Basilica di Santa Margherita sabato 25 alle ore 19.45.
6: L'evento, a ingresso libero, sosterrà il progetto di musicoterapia dell'Istituto Giannina Gaslini.

0: E allora, Gele Sampdoria sono in ritiro, finalmente c'è qualcosa di un po' più pratico di cui discutere nel calcio.
1: Finalmente, anche se da un lato ovviamente il mercato continua in qualche modo ad alimentare i sogni dei tifosi di Genoa e Sampdoria per quello che sarà la loro squadra nel prossimo campionato, intanto si comincia a fare sul serio, si comincia a sudare nei due ritiri, il Genoa a Moena, la Sampdoria a Ponte di Legno, e noi abbiamo i nostri inviati sul posto. Cominciamo da Moena con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera Dario, buonasera Matteo, buonasera a tutti i telespettatori, e finalmente dopo sei settimane senza il grifone in partita ritorna la grande attesa. Nel weekend è cominciato il conto alla rovescia per Trento-Genoa, amichevole che verrà disputata al centro Benatti domenica alle ore 17. Va benissimo anche un amichevole pur di vedere le maglie rosso-blu in campo. Moena giorno 2, quest'oggi allenamenti intensi, doppia seduta su più campi per Daniele De Rossi e i suoi ragazzi, e intanto pochi minuti fa da Villa Rostan è arrivata l'ufficializzazione che Ahmed Junior Traoré diventa un giocatore del Genoa, un Traoré che ci danno diretto verso Moena, dove stasera potrà cenare e conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. Per quanto riguarda questa finestra sul Genoa, se non avete domande da studio è tutto. Vi lascio con l'intervista che abbiamo effettuato pochi minuti fa con Michael Ellerson, centrocampista del Grifone.
3: Michael Ellerson, differenze tra questo Genoa e quello dell'anno scorso?
4: Penso che ho visto la squadra di quest'anno, penso che è più giovane. Non so se arrivano qualche altro giocatore, ma quest'anno siamo più giovani.
3: Ecco, la cosa comune è che l'anno scorso avevate un grande calore da parte del pubblico, quest'anno la stessa cosa.
4: Sì, penso che abbiamo sempre la stessa cosa da questi tifosi qua, che sono molto caldi e tanta roba.
3: L'anno scorso De Rossi diceva: prima scelgo Ellerson e poi scelgo gli altri 10. Quest'anno sarà la stessa cosa secondo te?
4: Dipende da me, come alleno, come gioco, vediamo quest'anno.
5: L'anno scorso il mister De Rossi ti ha provato a piede invertito a giocare a destra, come ti trovi?
4: Mi trovo molto bene adesso, come all'inizio di questi allenamenti sto giocando più a destra, mi alleno più a destra adesso, a me mi piace tanto.
5: Quali sono stati i vantaggi di giocare a destra per te?
4: Per me è più facile rientrare, per me è molto meglio così, giocare così.
5: L'anno scorso hai trovato un solo gol con la gestione Riviera, ti dicevo prima, e può essere un obiettivo tuo personale da raggiungere quest'anno?
4: Sì, lo metto obiettivi e voglio fare più gol. Penso che adesso devo mettere obiettivi e lo faccio.
5: I nuovi come si stanno inserendo?
4: I nuovi stanno inserendo molto bene. Sono un po' timidi, ma certo, perché sono stranieri, ma come io ero quando ero venuto qua in Italia, ma stanno iniziando bene.
5: Secondo anno che sei a Genova, la città, come la stai trovando?
4: Sto trovando molto bene qua a Genova.
1: Grazie a Carlo Danani e grazie anche ad Ellerson. E adesso ci trasferiamo a Ponte di Legno, dove c'è Michele Galdi. Buonasera Michele.
6: Buonasera Simone, anche se in realtà
1: Simone,
6: sì, particolarmente sentito nella nostra famiglia. L'importante è parlare della Sampdoria, l'importante è parlare della giornata che è trascorsa quest'oggi a Temu. Sicuramente è una Sampdoria in costruzione e non può bastare quello che si è visto fin qui, né a livello di rosa attuale né di movimenti di mercato, per quanto ovviamente Lorenzo Insigne sia un beniamino dei tanti giovani tifosi della Samp che sono giunti anche quest'oggi. Abbiamo contato un centinaio di persone che di fatto hanno potuto assistere a delle sedute più fisiche, sia al mattino sia nella prima parte del pomeriggio, e poi a delle partitelle. Qualcosa vedete anche alle mie spalle, arancioni contro blu, per cosa? Per provare il 4-3-3, che è il modulo che ha scelto Bernardo Corradi, il nuovo mister, per impostare questa nuova stagione. Sicuramente quando poi

0: la Samp completerà i ranghi, potrà pensare a determinati traguardi di classifica. In questo momento non è il caso di fare nessun tipo di previsione, perché la Serie B sappiamo è un campionato rognosissimo, perché soprattutto la Sampdoria viene da tanti campionati negativi, soprattutto gli ultimi due. E allora quello che stiamo osservando in queste giornate è il fatto che Bernardo Corradi ha impostato su quel modulo, su quei numeri il suo lavoro, che sicuramente il fatto di aver portato un campione d'Europa come Lorenzo Insigne può scaldare i cuori, se non altro, dei giovanissimi. Insigne non è giovanissimo, a sua volta ha circa 36 anni, ma sono i nomi del mercato, quelli caldi come quello di Lauritsen, che è atteso qui in ritiro, così come quello di Luca Ravanelli, che dovrebbe rinforzare la difesa, quindi un attaccante e un difensore per puntellare ulteriormente una rosa che in questo momento obiettivamente non può dare nessuna certezza al suo allenatore per primo. Da notare poi che c'è un forte senso di responsabilità che gravita sopra ad Oliver Abilgard, che è un giocatore, l'anno scorso lo ricordiamo, fondamentale, lo è stato in tanti momenti della stagione. Il gol al Sul Tirol ha poi sbloccato quella situazione, mettendo in salvo la Samp. Allo stesso tempo oggi lo abbiamo pizzicato con Bernardo Corradi in campo, un confronto diretto tra mister e giocatore. E cosa diceva Corradi? Io ti ho visto giocare, so come giochi, quindi punto su di te e su queste determinate caratteristiche. In un 4-3-3 ovviamente Abilgard sarebbe uno dei tre centrocampisti da schierare. C'è attesa ovviamente, perché poi la Samp arriverà al primo esordio in una partita da 90 minuti contro certamente una selezione non all'altezza nemmeno della Samp attuale. Poi prossima settimana l'impegno col Cagliari sarà sicuramente un po' più interessante, però tra mercato e lavoro sul campo di certo non è il momento di fare voli pindarici.
1: Grazie Simone, vedo che sentiamo che c'è vento lì a
2: Beato lui,
1: perché già la temperatura è senz'altro più bassa rispetto a quella di Genova, quindi credo che a differenza nostra passerà una serata tranquilla e serena, diciamo così, fresca a Ponte di Legno. Noi chiudiamo con una brutta notizia, ovviamente, perché l'avrete saputo, si è spento Osvaldo Bagnoli all'età di 91 anni. Il nome di Osvaldo Bagnoli è legato soprattutto al magico scudetto che vinse col Verona, e a quel tempo erano veramente casi straordinari il fatto che una piccola squadra, diciamo così, non una delle grandi, potesse vincere il campionato. Il Verona lo vinse, della famosa coppia in attacco Elkjær Garderisi, ma Osvaldo Bagnoli ovviamente lo ricordiamo anche a Genova, perché è stato l'allenatore di un momento d'oro della squadra, quella che ha portato prima al quarto posto, poi alla semifinale in Coppa UEFA. Dopo la vittoria a Liverpool contro il Liverpool e la sconfitta finale con l'Ajax. Lo ricordiamo con questa pillola dell'archivio storico, dove lo vediamo intervistato da Vittorio Siriani al suo arrivo al Genoa.
3: Mister, la vedo molto rilassata, non l'avevo mai sentita parlare così tanto come oggi.
4: Ma sa, le frasi comuni nel nostro campo ci stanno e io stesso forse dico che parlo poco, però se c'è da parlare io parlo.
3: Lei si sente un uomo vincente? È un uomo vincente oppure?
4: Ma adesso come adesso no, di certo, perché la mia squadra è retrocessa, perciò non mi sento un uomo vincente.
3: Però non è detto che uno deve vincere sempre, insomma.
4: Ma cosa vuole? Io ho avuto la fortuna a un certo punto di vincere qualche cosa, perché dove ero stato ho vinto. Poi ho trovato questo ciclo a Verona, dove penso sia un ciclo che è così irripetibile, ma soprattutto che è avvenuto e nessuno sa darsi magari una vera spiegazione. Adesso inizio un'altra avventura e direi che dopo una vita che sono stato nel Verona, nella società, e mi auguro solo di avere tanta fortuna. Perché
3: è stata una scelta è stata una scelta sofferta?
4: No, devo essere sincero che non è stata una scelta sofferta, perché io avevo capito che a Verona ormai era... non volevano, probabilmente mi ha fatto capire che non me l'hanno detto, ma era intuibile. E allora

Devo dire che ho avuto qualche altro offerta, di volontà. Però la prima che mi ha contattato è stato il Genoa, e i programmi della società mi sono piaciuti, il programma del presidente Spinelli mi è piaciuto. Inoltre avevo l'opportunità di venire per la prima volta in una città dove ci sono due squadre, cose che io non ho mai

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,90€.
2: Più nel dettaglio ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile ed assolato, al più locali nubi marittime al mattino, poi in diradamento col passare delle ore, contesto climatico ancora caldo e con afa accentuata. Sole e gran caldo protagonisti anche su Savona, tuttavia come vi anticipavo un po' di nubi saranno presenti al mattino, specialmente lungo la costa, ma poi saranno in diradamento diurno. Le temperature massime anche qui saranno prossime ai 30-32 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, tempo stabile ed assolato, tuttavia al mattino un po' di nubi saranno possibili sul territorio, ma saranno in diradamento col passare delle ore. Contesto climatico caldo e con alto livello di umidità si farà sentire anche nella notte all'alba. Anche sul Tigullio il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, salvo al mattino le temperature diurne comprese fra i 30 e i 32 gradi ed afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia. Il tempo sarà asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio, ma innocua, il clima caldo di piena estate con anche afa accentuata. Ci attende una giornata di domenica con ancora l'anticiclone africano sulla Liguria, tempo asciutto ed ampi spazi di cielo sereno. Una ventilazione debole o assente, salvo locali rinforzi a largo, un caldo che continua a farsi sentire, ma sarà un'aria più secca, dunque l'afa è in attenuazione. Temperature comunque prossime ai 30-32 gradi. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Antonio Di Rosa, direttore del quotidiano La Stampa di Torino, un grande passato da giornalista in tantissimi giornali, dalla Gazzetta del Popolo al Corriere della Sera al Secolo XIX, perché Antonio, tu sei stato direttore del Secolo XIX, io me lo ricordo bene perché ero il tuo vice, per più di 4 anni.
4: Quasi 5 anni di... Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, drammatici, ma professionalmente intensi. Una bella squadra che ricordo con piacere, perché l'esperienza di Genova mi è rimasta nella mente e nel cuore.
3: Senti, incominciamo subito dalla Stampa di oggi. Quotidiano molto interessante, quotidiano con una visione nazionale logicamente, ma fortemente radicato al suo luogo d'origine. Ecco, come sarà la Stampa di Antonio Di Rosa?
4: Sarà una stampa global, parleremo del mondo e delle vicende italiane e nazionali, anche delle nostre parti. Sai, certe volte le notizie che arrivano da Torino e dal Piemonte hanno una valenza nazionale, non sono tutte locali. E abbiamo le pagine dedicate alle notizie di cronaca

0: dei luoghi dove facciamo un'edizione. Anche in Liguria la facciamo sul Ponente Ligure, ma la stampa è sempre stata un giornale attento alla politica internazionale e alla politica interna, attento a tutto perché è un giornale con una forte caratura nazionale e internazionale. L'avvocato diceva che anzi era il ponte, poteva essere il ponte italiano per l'Europa. Purtroppo non è stato così, non per la stampa e per la situazione del nostro paese, però insomma, la vocazione è rimasta e quello che ha portato Agnelli con il suo amore per la stampa, per la sua attenzione che dedicava alla Juventus e al giornale, è rimasta un'eredità che direi intonsa perché tutti quelli che qui si sono succeduti al vertice hanno mantenuto questa impronta.
1: Senti, tu hai detto la stampa, ha sempre un'attenzione per la Liguria, è vero, il Ponente soprattutto, però, c'è la possibilità che la stampa si rioccupi un po' di Genova?
0: Beh, ce ne occuperemo in qualche modo perché non puoi essere lontano da una città che ha quasi la metà degli abitanti della Liguria e ha un ruolo importante per tutta una serie di questioni che riguardano il capoluogo e poi e diventerà col Terzo Valico per il quale ci siamo battuti, come ricorderai, per tanti anni e poi c'è la sede della Regione. La Regione fa provvedimenti che riguardano tutta la Liguria, non esserci, non essere presenti con continuità è una piccola debolezza che cercheremo di colmare.
1: Che idea ti stai facendo della Liguria da Torino? Tu hai parlato del Terzo Valico, che sì, ahimè, è una storia eterna per noi e ne paghiamo fortemente le conseguenze tutti i giorni sulle nostre autostrade. Che idea ti stai facendo di Genova e della Liguria? Hanno ancora un interesse, forte per il Piemonte?
0: Sì, ma io penso che la Liguria, così come il Piemonte, sconta la crisi dell'industria e dell'indotto, la crisi dell'automotive, quindi il porto comunque mi sembra sempre eccellente, un punto di riferimento. Ma vedi, il Terzo Valico unisce Genova, unirà Genova a Rotterdam, passando per Milano e diventa un punto importante di crescita. È che noi, queste nostre regioni hanno bisogno di sostegno, hanno bisogno di giornali che sostengono la crescita e lo sviluppo, hanno bisogno di attenzione da parte del governo nazionale, che spesso è distratto da polemiche interne e non è concentrato su questo nord-ovest che ha dato tanto al paese e che dovrà e potrà continuare a dare tanto, perché insomma Genova e lo sbocca al mare nel Piemonte. Il Piemonte ha una tradizione industriale, diciamo, di decenni e adesso arrancano un po' tutti. E questo è un momento di svolta perché si passa da un sistema industriale a un sistema diverso. Innovazione, appunto il marittimo, l'indotto che fatica perché l'automotive è in crisi. Però ci sono tante altre cose, c'è il gusto, c'è il food, il Cuneese è una zona ricchissima da questo punto di vista. Non dimentichiamo che c'è la Ferrero a Cuneo, nota in tutto il mondo, a Milano c'è la Vazza, a Torino scusa c'è la Vazza. Quindi ci sono industrie ancora importanti che fanno da riferimento. Beh, io direi che non è facile rimontare la china, però non solo ci dobbiamo impegnare a farlo, ma ci dobbiamo riuscire per i nostri figli, per dargli degli sbocchi professionali. Poi ci lamentiamo se vanno all'estero da altre
1: Certo,
0: parti.
1: certo.
0: Per tenerli qui bisogna dargli un'opportunità, se non c'è l'opportunità, è difficile che rimangano.
1: Sai, noi abbiamo vissuto soprattutto questa sorta di isolamento, no? Abbiamo spesso paragonato Genova ad un'isola, perché i collegamenti non sono certamente quelli che vivevamo 25-30 anni fa. Torino li sente questi collegamenti difficili, cioè.

0: tra questi cantieri in autostrada, no, lasciamo stare i treni, ma i cantieri in autostrada sono veramente un problema pazzesco, immenso, e sembrano interminabili.
1: Ma ci ritroviamo ogni estate. Sì. Ogni estate, siccome arrivano non tantissimi solo turisti, vorrei sapere chi è la mente strategica di questi cantieri estivi, perché sono inopportuni anche se utili. Non è che i lavori non si devono fare, perché purtroppo sì, anzi, sono necessari. Vanno scaglionati in modo diverso, vanno considerati i flussi di traffico che aumentano in maniera esponenziale nel periodo estivo, e questo non viene considerato, perché loro ti rispondono che l'estate è il momento migliore per fare i lavori. È vero, però questo è un paese, insomma, che ha un autunno, una primavera, che di solito sì, ci sarà acqua, quello che vuoi, ma alla fine i lavori si possono fare, certo, nessuno lavora di notte, per cui è difficile andare avanti in maniera rapida per concludere i lavori. Certo. E questo è il punto. Poi si creano intasamenti e le code, tutti si arrabbiano, le ferrovie sono in crisi perché stanno facendo dei lavori, per esempio a Firenze, e hanno bloccato tutto, abbiamo anche impiegato 7 ore per arrivare da Torino a Milano, e questo è inammissibile. E c'è una somma di lavori sulle ferrovie, sulle strade, sulle autostrade, e alla fine è difficile sopravvivere.
0: Senti, vorrei fare con te una riflessione sul G8. L'abbiamo vissuto quei giorni drammatici. Cosa ti ricorda e che riflessione fai oggi? Cosa ti ricordi, guarda, di quei giorni?
1: Guarda, la Francesca Paci, che è una nostra giornalista che adesso è a Roma, era lì a Genova, una delle testimoni, come noi, di quello che è avvenuto in quei 3 giorni. Leggendo il suo pezzo ieri, onestamente mi sono emozionato, perché ho ricordato quei giorni difficili, drammatici. Abbiamo pensato che succedesse il finimondo, un ragazzo è stato ucciso, decine di manifestanti sono stati picchiati, a Bolzaneto alcuni torturati, l'irruzione alla scuola della Diaz, diciamo che sul piano dell'ordine pubblico un disastro. Un disastro che lo stesso Scajola, da noi intervistato all'epoca, ministro dell'Interno, ha confessato dicendo: sì, abbiamo fatto degli errori, abbiamo fatto il possibile per evitare quello che è successo, ma invece è successo. È successo perché nessuno di noi immaginava, neanche loro, ma loro dovevano saperne di più, che a Genova si sarebbe riversato un flusso enorme, ma non di black bloc soltanto, che quelli che facevano i casini peggiori, ma di gente che voleva manifestare, cioè, aveva i grandi famiglie della terra, famiglie, avevano i grandi della terra lì e volevano far sentire la loro voce, e sono finiti in mezzo a questi a queste aggressioni di vario tipo, con decine e decine di feriti. Insomma, io non voglio, non dimenticherò mai quei giorni. Mi ricordo che per entrare al giornale dovevamo passare attraverso 3 check prima di entrare, perché noi eravamo al limite. Sì, noi avevamo al limite tra la zona gialla e la zona rossa. La zona rossa era quella protetta, dove non successe mai nulla, e noi eravamo fuori, per cui era difficile per i nostri cronisti. Quel giorno mi ricordo che richiamai i cronisti verso le 18, perché qualcuno di questi era in lacrime, perché aveva paura, avevamo tutti paura.
0: Certo. Eh sì, e poi come redazione del Secolo eravamo proprio in mezzo, assolutamente.
1: Noi eravamo in mezzo, i cronisti sono stati coraggiosi, hanno dato tutto quello che potevano dare, hanno rischiato in prima persona per raccontare le cose. Come ricorderai, il nostro giornale a quei tempi era letto al di fuori dei confini della Liguria. Siamo arrivati a vendere 155.000 copie. Incredibile, poi eravamo al centro dell'attenzione dei giornalisti stranieri che erano qui.
0: Un'ultima domanda, direttore, che cosa sono oggi i giornali quotidiani?
1: Bella domanda a cui rispondere. Io, avendo una certa età come te, potrei dire che una volta erano più densi di contenuti, più leggibili. Non voglio fare la marcord, però devo dire che ci sono grandi difficoltà, perché una volta

0: si camminava di più e si vedeva di più. Non avevamo i telefonini, non avevamo mezzi tecnologici in grado di consentirci di fare le cose senza camminare tantissimo, senza spostarsi. Certo. E questo non spostarsi, questo vedere le cose un po' da lontano, penalizza i contenuti. Io qui ho chiesto di vedere tutto, di stare sul posto, di andare a vedere le cose, perché secondo me solo così possiamo offrire contenuti veri, autentici, per cui la gente può specchiarsi e dire: beh, anch'io ho vissuto questa cosa. Abbiamo fatto un'inchiesta adesso che è in corso sugli anziani, sull'assistenza agli anziani, non ne parla mai nessuno, noi ne stiamo parlando perché tutte le famiglie sono coinvolte. Si vive di più, ma non sempre si vive bene. E le rette degli ospedali, certo, delle case di cura, dei centri di assistenza sono elevatissime.
1: Bene, direttore, ti faccio tanti auguri, logicamente ti aspettiamo qui da noi a Genova in redazione a fare qualche chiacchierata quando vorrai.
0: E grazie a voi e a tutti i liguri che ci ascoltano.
1: A guardare anche noi, a leggere anche noi la stampa. Grazie.
0: Bene, grazie, ciao.
1: Grazie, arrivederci.
0: Ciao.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: 25 anni fa il G8 di Genova, un G8 che probabilmente qualcuno dice a distanza di tanti anni che ha cambiato il mondo, o qualcuno ha provato a cambiare il mondo. Sicuramente è cambiata Genova in qualche modo, è cambiato anche forse anche il lavoro dei giornalisti, perché quel giorno insomma è stato raccontato qualcosa di straordinario per la città di Genova, ma per l'Italia e il mondo in generale. E uno dei giornalisti che quei giorni erano quei giorni molto molto caldi, erano sul pezzo, era sicuramente Davide Lentini, che ritroviamo con piacere. Ben trovato Davide.
1: Ciao Matteo, grazie a tutti.
0: Allora, insomma, sono passati 25 anni, naturalmente il ricordo di Primo Canale è un ricordo sempre molto vivo, perché tu sai meglio di me che non c'ero, che cosa è stata Primo Canale per il G8 e il G8 per Primo Canale.
1: Guarda, rivedere queste immagini, ero giovanissimo, sono passati, come dici, 25 anni, al di là di un ricordo personale e anche di una crescita professionale, perché senza ombra di dubbio, come dicevi tu, è cambiato anche il modo di fare giornalismo. Lì possiamo dire eravamo giornalisti di strada da marciapiede, perché in quei giorni abbiamo battuto con tutti gli altri colleghi, alcuni che ancora sono in forza alla redazione di Primo Canale, mi viene in mente Elisabetta Biancalani. Abbiamo davvero monitorato in tempo reale sulla strada quello che stava succedendo. Ma tornando a quello che dicevi all'inizio, ovvero è cambiato il mondo, qualcuno ha provato a cambiare il mondo, io con grande onestà credo che a distanza di 25 anni possiamo dire che sia stato un fallimento quel G8, un fallimento da tutti i punti di vista, perché le cose le vediamo ancora a oggi non sono migliorate, anzi a distanza

0: di 25 anni ci ritroviamo in una situazione ben peggiore rispetto a quello che speravamo di poter migliorare 25 anni fa. Ci metto dentro tutti, perché tutti avevamo una speranza da quel G8, e anche dal punto di vista proprio dei movimenti che oggi di fatto sono spariti, se vogliamo. Un fallimento per quello che è stata l'organizzazione dell'ordine pubblico, per quello che è stato la gestione della piazza. Sarebbe necessario oggi, a distanza di 25 anni, che venissero ammesse le colpe. Al di là delle inchieste e delle possibili sentenze, è necessario, secondo me, che qualcuno dica: sì, è stato commesso un grave errore alla Diaz, a Bolzaneto, in piazza, da parte del governo dell'epoca, dei governi dell'epoca, perché ricordiamo che venne organizzato da uno e gestito da un altro il G8 genovese, e ci dovrebbe essere una missione di colpa anche da chi ha aumentato l'escalation di tensione in quei giorni sulla piazza, e anche, ahimè, da chi appunto sperava di poter cambiare le cose, ma le cose non sono cambiate.
1: Senti, torniamo proprio alla mera cronaca, naturalmente, perché poi è ovvio che il G8 ancora oggi, come è giusto che sia, fa ancora discutere anche i temi di cui appena hai trattato tu. Però tornando proprio invece proprio sul lavoro del giornalista, erano anche non i primi telefonini, naturalmente, perché i telefonini erano già arrivati da qualche anno, però, come si diceva prima, è stato uno dei primi momenti dove in qualche modo sicuramente il telefono cellulare ha cambiato anche il modo di fare giornalismo.
0: Questo senza dubbio, anche se non c'erano le funzioni che ci sono oggi sappiamo bene che dal cellulare con una schedina SIM si può fare molto di più rispetto a quello che comunque abbiamo fatto all'epoca. Oggi gli zainetti permettono di trasmettere proprio con una schedina SIM da qualsiasi parte del mondo. Noi eravamo però molto ben organizzati anche con i mezzi dell'epoca, già all'avanguardia, riuscivamo a trasmettere velocemente le immagini, se non proprio in diretta, da qualsiasi punto della città dove erano le manifestazioni, perché avevamo organizzato con l'intuizione, bisogna dirlo, del nostro editore Maurizio Rossi, tutte le stazioni e i punti di trasmissione più strategici. Ad esempio, su Corte Lambruschini c'era la possibilità di trasmettere delle immagini che venivano registrate in piazza per non dover rientrare nella sede, che era un po' più distante da Piazza Dante rispetto appunto ai luoghi nevralgici alla Foce. Salivamo all'ultimo piano di Corte Lambruschini, era stato predisposto un trasferimento via Ponte Radio per poter appunto gestire le immagini e farle arrivare in sede pochissimi minuti dopo la loro registrazione in piazza. Il telefono cellulare permetteva di parlare su quelle immagini in tempo reale, documentando poi quello che stava accadendo.
1: Nulla a che vedere, Davide, con quello che potrebbe accadere oggi, no? Quello che accade non potrebbe accadere, che accade quotidianamente nel nostro lavoro, dove si va su un posto e nella maniera più semplice del mondo, a volte anche se poi l'immagine non è così nitida, ma a volte basta anche un video su WhatsApp e tu sei subito in diretta di fatto. E questo è una svolta epocale, perché quello che raccontavi tu, insomma, di fare questa staffetta, no, con i video che raccoglievate di minuto in minuto, poi bisognava portarli nella redazione o comunque dove partiva il segnale. Oggi è tutto obiettivamente più semplice da questo punto di vista.
0: Oggi sarebbe stato davvero molto più semplice, ma come sempre, come dico spesso, quando c'è una organizzazione diversa rispetto all'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici, quello che conta è davvero l'efficienza organizzativa. Da questo punto di vista eravamo ben strutturati e ben organizzati proprio per poter essere quasi in presa diretta anche con le immagini, per raccontare come è successo non soltanto a Genova e alla Liguria, ma a tutto il mondo quello che stava accadendo a Genova, perché con i mezzi di Primo Canale, le immagini di Primo Canale, racconti di Primo Canale sono finiti, lo ricordiamo spesso, sulla CNN negli Stati Uniti, da lì praticamente in tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, non perché siamo a Primo Canale in questo momento e chi ci sta guardando ovviamente vede il segnale, il segno, il logo di Primo Canale, però obiettivamente tu c'eri, io no, quindi posso dirlo tranquillamente, Primo Canale, e non lo dico perché oggi ne sono fieramente il direttore, però insomma ha dato anche il via e ha ricevuto anche tanti complimenti anche delle big, no? Delle trasmissioni nazionali, delle televisioni nazionali, dei media nazionali. A volte anche una realtà locale può, insomma, tracciare una retta, può dare a tutti

0: un modo anche di lavorare, perché molti anche dei colleghi, anche nazionali, negli anni che ho incontrato, da quel G8 di Primo Canale, non so se hanno imparato qualcosa, ma hanno comunque avuto una bella, la parola lezione è brutta, però hanno avuto molte indicazioni che sono arrivate da quella giovane redazione, poi eravate tanti giovani, eravate.
1: Sì, sì, le immagini che state facendo lo dimostrano impietosamente, gli anni sono passati. Di fatto però hai perfettamente ragione, ci stupimmo una sera perché al di là del lungo lavoro, iniziava molto presto la mattina, eravamo tutti quanti lì, ricordo che vivevamo di fatto attaccato alla redazione, c'era tutto lo staff tecnico e giornalistico in un albergo, attraversavamo la mattina la strada per poter arrivare proprio in redazione molto presto. Dicevo, eravamo praticamente sempre lì al lavoro. Una sera guardammo il TG5 e in maniera così un po' a sorpresa ci accorgemmo che dedicò il servizio di apertura, all'epoca il direttore era Enrico Mentana, proprio all'impegno e al ruolo di Primo Canale, l'importanza di una televisione locale, regionale, su un evento così importante con i riflettori del mondo puntati sulla città di Genova. La forza era quella di conoscere la città, le strade, tutto quello che invece i grandi inviati, cronisti di tutte le TV mondiali, dei giornali, delle radio non potevano fare perché non conoscevano quella città ed è la nostra città ed è lo stesso problema che hanno avuto anche le forze dell'ordine arrivate a dare rinforzi da Roma e da altre città d'Italia, si sono ritrovate a dover gestire l'ordine pubblico in una città che era un po' più complicata rispetto a quello che potevano immaginare, anche perché sappiamo qual è la conformazione di Genova. Ecco, per noi la grande forza era invece proprio quella, conoscere la città e poterla raccontare, anche se pur sempre in una situazione drammatica, a tutto il mondo.
0: Ecco, tra l'altro Davide, proprio per continuare a parlare di quegli anni, rivedendo le immagini in tutti questi anni appunto, lo dicevamo prima, eravate una redazione di giovani, questo è un'altra peculiarità importante di Primo Canale di quegli anni.
1: Guarda, sì, ed è stato anche un bene, anche perché oggi stare tutte quelle ore in giro per Genova da un punto all'altro a piedi, non so se riusciremmo a farcela. Battute a parte, direttore molto giovane, Ilaria Cavo, io e lei siamo della stessa annata, 1973, fate i conti, avevamo 27 anni, no, forse qualcosa di più, comunque 28, era pur sempre una redazione dinamica, c'era anche chi era più giovane, però ripeto, quella è stata la nostra forza, la velocità, anche il fatto di in quei momenti mettere davanti davvero il lavoro, la professionalità e tenere da parte i sentimenti, perché vedere questa immagine a distanza di 25 anni è davvero un tuffo al cuore e io mi chiedo ancora oggi come abbiamo fatto in quei momenti a mantenere una certa lucidità nel fare i cronisti, tutti quanti noi ci siamo trovati di fronte a una situazione ben più grave e pesante rispetto a quella che potevamo lontanamente immaginare e credo che non devo essere io a dirlo, però mi fa piacere ricordare l'impegno di tutti gli altri colleghi, siamo riusciti davvero a fare un lavoro egregio proprio nel essere cronisti fino in fondo.
0: Assolutamente sì, poi Primo Canale naturalmente tu lo sai che se poi hai lasciato Genova, ma naturalmente segui tutto, è rimasta per fortuna non la televisione del G8, è cresciuta anche negli anni ed è rimasta sicuramente un punto di riferimento per il territorio, soprattutto naturalmente sulla cronaca, su quello che accade ogni giorno nella nostra regione, insomma come se quel, non dico battesimo perché Primo Canale ovviamente era già in vita da diversi anni, però è come se quell'imprinting, no, di quei giorni avesse dato proprio a tutta la struttura proprio là per poi avere una strada tracciata negli anni.
1: Eh sì, perché se vogliamo il canale All News che è oggi Primo Canale è nato proprio dopo l'esperienza del G8, intanto perché prima c'era un altro tipo di programmazione, sempre con delle finestre informative, sempre con grande attenzione a quello che succedeva in tutta la regione, con la prima TV che ebbe le redazioni distaccate nelle varie province, però dopo quelle due settimane di maratona completa dedicata al G8, la fase preparatoria e poi vivere in tempo reale quello che stava accadendo ha portato alla scelta, e lì ricordo bene quei giorni su come abbiamo deciso di riorganizzare il lavoro e la redazione ha portato, dicevo, alla scelta di abbandonare altri tipi di programmazione per concentrarsi totalmente sul mondo

0: il news nel raccontare Genova e la Liguria minuto dopo minuto, iniziando già la mattina molto presto, quando ancora non c'erano prima del G8 delle trasmissioni ad hoc, si iniziava un po' più tardi in diretta e venne affidato proprio a me il ruolo di aprire questa fascia informativa già alle 6:45 all'epoca con la rassegna stampa, gli aggiornamenti sul traffico, sul meteo, tutte le ultime della notte, il racconto di come una regione si sarebbe svegliata e quello che poi sarebbe accaduto durante il corso della giornata, e da lì dalle 6:45 arrivare fino alla sera sempre in diretta, modello che ancora oggi portate avanti.
1: Assolutamente sì, grazie, grazie a Davide Lentini. Io ti aspetto naturalmente lunedì sera, spero che tu possa essere presente alla Terrazza Colombo per questa trasmissione che stiamo preparando proprio per il 25esimo anniversario del G8. Spero in presenza e se non sarai in presenza naturalmente ti aspetto collegato.
0: Ci provo, grazie a voi.
1: Grazie, grazie a Davide Lentini e buon lavoro.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
4: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso
3: E allora
4: quello che
3: facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
2: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
4: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Professor Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca, parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno,
2: certo.
1: No? Per cui a un certo punto il dalemiano starà già svanendo, alla fine svanirà.
2: Non c'è più dalema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma... quindi spesso è nuova ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Sì, certo.
1: Va bene.
2: E questo è un fenomeno dilagante?
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco.
0: Ecco.
1: Questo è
0: invece
1: un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me le racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no?
0: Certo.
1: Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole,
2: certo,
1: che teneva
2: esiste
1: in piedi.
2: Esiste solo la memoria.
1: Sì, si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
0: lei
1: vedere.
0: Lei ha lì un
1: cose.
0: Elenco, me ne legge qualcuna.
1: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento.
2: Ah.
1: Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
2: E poi era scomparsa.
1: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente,
0: certo,
1: un femminicidio, no?
0: Certo.
1: Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità,
0: certo,
1: di uomo, il tuo possesso, eccetera.

0: eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicilio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto largo purtroppo anche questa parola, insomma queste parole che con la parte finale, l'omicidio, sanno indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre ma appartengono ai nostri giorni: l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, del Covid si parlava dell'infodemia, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, e una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo. La remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se stesso, l'ho fatto. La seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè come tutto ciò che è molto in vista è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
3: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
4: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
3: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, E anzi, va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo. Quindi

0: ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia dove diceva merda, cioè nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate, cioè nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua, il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto secondo me mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte, è un controsenso, come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando io non, cioè mi devi lasciare gridare.
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddare, raffreddarsi, sì, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: per dire, è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu poi dobbiamo chiudere, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e più quindi i francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Ma sempre meno anche loro. Grazie professor Coletti.
3: Grazie a voi.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
5: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature. Ad esempio, all'olio d'oliva, 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
9: Donare sangue
10: significa fare qualcosa di grande.
9: Insieme.
8: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
2: Ma ci proviamo.
1: Ci proviamo, se, dobbiamo provare.
2: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
1: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
0: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
1: Benissimo, arrivederci. Bye.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è
2: questa
1: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria da una scrittrice come lei. Ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
2: mentre prima
1: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: 800 parole,
1: sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale, infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
1: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stando a terra. Cioè li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì. Pistola elettrica.
0: Pistola elettrica mi piace di più.
1: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi. E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
2: il poi cancelletto.
1: Il cancelletto, e cioè soprattutto l'asterisco.
2: E la punteggiatura?
1: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre rimproverato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera, che mi viene sempre corretta però dagli editor.
2: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
1: sì, secondo me da un ritmo,
2: da un ritmo,
1: sì è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
0: Vabbè,
1: perché
0: certo,
1: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
0: sì,
1: di
2: abituata a leggere,
1: che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira,
0: ecco,
1: qualcosa.
0: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
2: Cosa vuol dire?
0: Lo ama pazzamente.
1: Allora,
0: detesterà la messa in italiano.
1: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata.

0: quando sono state fatte quelle modifiche nel Pater Noster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni sì. fa, tradizione sì. custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di un, no, ma adesso no, lo rifanno. Che è una cosa...
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
0: Io sono una
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione
1: cattolica.
0: Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo
2: nel libro lo racconto,
0: no, provenendo da una famiglia cattolica, e l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: È la storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata...
1: Una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione. Cioè, ti viene dato il dono della fede. Però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa...
1: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes... che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna cara toppata con
1: era un frate povero.
0: Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo in...
1: Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: sì,
0: è
1: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e opinionisti. Però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli o come comunità per portare

0: positivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
1: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti e come hai risposto?
0: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, su questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
1: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
0: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
1: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
0: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me che sta a fondo è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
1: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
0: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che gli riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Mario, noi veniamo da quel mondo lì, quello dei giornali, ma come sarà cambiato, come starà cambiando il linguaggio dei giornali, che sono così diversi, più piccoli, più grandi, più corti, più lunghi?
2: Scusa, abbiamo qua Chiara. Chiediamo a lei che ci traduca magari un articolo nostro.
1: Sì.
2: Con il linguaggio dei reel, dei social.
1: Beh, allora,
2: che paura.
0: E allora in questa nuova puntata proveremo a trasformare un articolo in un contenuto social.
2: Franco, concludiamo con l'italiano dei giornali. Lo facciamo con Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, un grande

0: passato di direttore,
1: in
0: ma
1: tanti
0: autore,
1: giornali, certo, e quindi anche giornali, in tante lingue, tante in qualche lingue, modo.
0: Tanti linguaggi, e questo non è successo, niente di grave, e di Dodà Baldini e Castoldi, che ha una caratteristica particolare, quella di fotografare perfettamente il giornalismo degli anni 70.
1: E anche
0: è cambiato il giornale, è cambiato il linguaggio del giornale.
2: È cambiato tantissimo, anche perché i giornali una volta davano le notizie, quindi nel titolo c'era le

0: fondamentale della notizia dovevano essere nelle prime cinque righe. Oggi le notizie si sanno subito in diretta sul web, poi c'è un TG ogni quarto d'ora.
1: Quindi bisogna scrivere in un altro modo.
0: Poi i giornali avevano allora un linguaggio un pochino ingessato su certe cose, no? E, per esempio, quando io sono entrato a Corriere della Sera, il primo ordine di servizio che ricevetti era che non si poteva scrivere la parola verifica perché non si sapeva come andava a capo, non lo vedevi,
2: certo,
0: perché si scriveva macchina, e non si poteva scrivere in seno a. Poi c'erano alcuni così modi di dire, che in parte ci sono ancora: si è recato al Quirinale, no? Ma perché si è recato? Tu ti sei recato negli studi Primo Canale oggi?
1: No.
0: Sei venuto qua, sì, sei certo. Andato a.
1: Sì, era un linguaggio vecchio, che sapeva di vecchiume quello.
0: Cioè, si
1: però è cambiato un po' tanto rapidamente.
0: È cambiato rapidamente. Si pensava che i giornali, per dire una cosa in modo autorevole, dovessero parlare una lingua diversa da quella della gente corrente. Ma
1: poi c'era anche un altro problema. Cioè, c'è un altro problema, che gli articoli avevano una certa misura.
0: Sì.
1: Oggi gli articoli hanno delle misure molto più estese. Perché?
0: Questo non sarei così sicuro, perché i giornali allora erano lunghi e c'erano dei pezzi molto
1: però
0: lunghi. Però
1: avevi...
0: cioè, Gianni Brera faceva la cronaca di una partita e erano nove cartelle.
1: Perché era Gianni Brera.
0: Sì, però sai, allora c'erano tante grandi.
1: Io mi ricordo l'incubo delle 45 righe, delle 55 righe.
2: Ma io mi ricordo anche delle terze anche al Secolo, quando ero a capo della cultura al Secolo, con dei pezzi fiume.
1: Sì, però adesso capita che tu fai un'intervista e occupa due pagine,
0: ma raramente,
2: sì.
0: Dai.
2: Non sempre,
0: no, i giornali sono più piccoli di pagine.
1: Sì, questo
2: sei partito dal titolo, giustamente, poi è essenziale. Sì. Ma anche nel pezzo è cambiato l'italiano o no?
0: È cambiato, allora, in parte è un po' peggiorato, perché tutti noi siamo meno abituati a parlare in italiano, a furia di
1: inglesismi
0: e di parlare sui social con emoticon eccetera, siamo un po' per gli analfabeti di ritorno. Però in certe cose è migliorato, e devo dire che un giornalista che poi forse ha esagerato, ecco, però uno che è stato molto importante per cambiare il linguaggio è stato Vittorio Feltri, perché con i suoi giornali ha deciso di parlare delle cose come se ne parla con la moglie, con un amico, cioè raccontare non soltanto le cose formali, canoniche, ma anche i particolari, i dettagli che sono magari più gustosi, e di parlare il linguaggio di cui parla la gente comune. Non bisogna sbraccare, però in questo siamo un po' migliorati.
2: Che cos'è cambiato invece nella vita del giornalista dagli anni 70 ad oggi?
0: Allora, gli anni 70, non farmi troppo vecchio, perché io negli anni 70 andavo a scuola. Ecco,
2: ma invece noi eravamo
1: invece
2: lì a fare giornali,
1: eravamo già a fare
2: e non avevamo né il telefonino né internet.
1: Avevamo i gettoni.
0: Partiamo da un fatto: che nella storia dell'umanità non c'è mai stata una generazione che ha vissuto un salto di consuetudini quotidiane, di mezzi da usare,
1: di tecniche,
0: di tecnologie.
1: Siamo gli unici.
0: Cioè, una volta, fino all'inizio del Novecento più o meno, da una generazione all'altra si viveva allo stesso modo. Oggi le generazioni vanno di 4-5 anni ciascuna. Un ragazzo di 10 anni è di una generazione diversa di uno di 15 e di un'altra di 5. Tutto si è accelerato, quindi noi adesso abbiamo a disposizione dei mezzi che erano impensabili quando eravamo ragazzi. Chi pensava a un telefono cellulare che te lo porti?
1: C'era la disperazione di trovare il telefono per comunicare alla
0: la disperazione, quindi è tutto cambiato. Non bisogna fare i nostalgici,
2: no,
0: però qualche cosa abbiamo anche perso, perché la bella scrittura, l'attenzione alle forme. Oggi ci sono molte sgrammaticature
1: ma si è impoverito. Per esempio, i grandi racconti degli inviati, che sono una cosa leggendaria, non ci sono più, perché non ci sono più gli inviati che fanno quel mestiere lì, e questo ha impoverito alla fine nella sostanza. E non potrebbe essere una delle ragioni delle difficoltà che hanno i giornali adesso?
0: Guarda, io ne ho scritto in parte oggi e domani riprendo l'argomento, perché un imprenditore amico genovese mi ha scritto: ma gli imprenditori non comprano più i giornali perché si perdono dei soldi. Allora, a parte il fatto che chi sa fare l'editore i soldi non li perde, vedi Cairo,
1: certo.
0: Ma il punto è che i giornali oggi sono fatti male, sono fatti meno bene che una volta. Ma è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè,

0: L'origine del fare i giornali meno bene è la crisi economica che è esplosa con internet. Noi abbiamo regalato i contenuti, gratis. I giornali si sono gratis, si sono trovati in difficoltà, sì, economica, hanno tagliato i costi, tagliato le redazioni, impoverito le redazioni. E quindi dobbiamo trovare il sistema per far rendere il digitale come ci riescono tutti gli altri.
1: Secondo te il linguaggio della televisione, si diceva così almeno qualche tempo fa, ha impoverito il linguaggio del giornale?
0: Ma
1: sono due linguaggi completamente diversi.
2: Poi è arrivato il terzo linguaggio, che è quello del web.
0: C'è stato un momento in cui i giornali sono andati dietro le TV e adesso vanno dietro i social, neanche il web, Che è peggio ancora.
1: Infatti.
0: Io mi ricordo, ero al Corriere della Sera, che era un giornale dove bisognava stare molto attenti a quello che si scriveva, perché era molto ingessato, che ci fu proprio un giorno preciso in cui accade una rivoluzione. E cioè Gian Antonio Stella, che è un fuori classe, fece un'intervista a Gianfranco Miglio, che era l'ideologo della Lega. E Stella chiese a Miglio: ma è vero che lei è stato craxiano? E Miglio rispose: io non sono stato l'ano di nessuno, scriva L'ano. E Stella lo scrisse così, con lo sgomento di chi parla. Alla fine riuscì a sfondare, il pezzo fu pubblicato così, e da quel momento anche il Corriere ha cambiato linguaggio. Quindi per certe cose siamo più vicini alla vita reale e alla gente reale, comune. Ogni tanto, ecco, ci sono ancora alcuni strascichi, per esempio, ma perché tutti i giornali, ogni volta che parla qualunque Presidente della Repubblica, scrivono il titolo monito del Colle?
2: Il monito.
0: Una volta sarà un monito, altre volte no, ha fatto semplicemente un discorso. Cioè ci sono delle
2: ripetitività,
0: la strage annunciata, si poteva evitare.
2: Quello è molto il linguaggio dei titoli, sul quale bisognerebbe fare un ragionamento, perché anche quello è cambiato.
1: È cambiato, necessariamente. Sì, ma i nostri titoli della nostra epoca non vanno più.
2: Noi studiavamo i titoli per delle ore.
1: A non ripetere le parole, l'occhiello. Un titolo, catenaccio,
2: perché
1: insomma,
2: è cambiata la grafica,
1: è cambiato, quindi
2: la grafica si è portata a un linguaggio diverso.
1: Esatto, è tutto diverso. Io mi chiedo se c'è un nuovo linguaggio per i giornali, e te lo chiedo a te.
2: Ma se ci saranno i giornali per
0: adesso,
2: farlo.
0: Sì, c'è arrivato qualcuno di quelli che parlano molto in inglese, che ci ha spiegato che bisogna usare il linguaggio SEO per essere catturati da Google.
1: Certo.
0: Sì,
2: questa è un'altra schiavitù, però
0: ho capito, però va bene, però uno deve anche scrivere delle cose in italiano,
1: esatto,
0: corretto, deve scrivere cose esatte. Tanti titoli sul web non corrispondono affatto al contenuto dell'articolo.
2: Prevalentemente non corrispondono, mentre invece nel giornale, anche se siamo sempre stati accusati spesso di scrivere nei titoli quello che poi non c'era nei pezzi,
0: questo,
2: o di forzarlo.
0: Sì, ma certo, ma è successo anche questo.
2: O di forzarlo.
1: Ma i titoli per forza sono delle forzature.
2: Sì, se non vanno oltre.
1: Se no, io ricordo Sconcerti che chiedeva: perché domani, dimmi perché titolo domani devo vendere il giornale.
2: Beh, questa era la domanda.
1: Era la domanda classica
2: della riunione.
1: Però non aveva tutti i torti, il titolo finiva poi sulla locandina, e la locandina era il richiamo del giornale, dell'acquisto in edicola.
0: Insomma, introduciamo anche un altro argomento. Una volta c'erano nei giornali i correttori di bozze, che controllavano i refusi ma anche il corretto italiano.
2: Come no?
0: Vittime anche loro della crisi economica, sono stati liquidati. Oggi escono di quegli strafalcioni veramente impressionanti. Ma ora io ripeto, non voglio fare il nostalgico. Io credo che il giornalismo non sia finito, che affatto, che non finirà mai. Ci sarà in una forma diversa, con mezzi diversi, con un linguaggio diverso, però alla fine quello che resterà dovrà essere l'autorevolezza del contenuto, e sarà sempre oggetto di attenzione solo da parte di un'elite. Questo è sempre stato così. Solo le elite fanno la fatica di leggere e di arrivare a fondo.
2: Ecco, ma se non ci saranno più i giornali nella forma in cui ci sono adesso, si potrà dire, tanto per concludere il discorso che abbiamo fatto, che ci sarà un impoverimento del linguaggio, perché il giornale, bene o male, sarà stato un po' di elite, non sarà stato un po' di elite, però quotidianamente ha abituato a un certo tipo di linguaggio nella storia.
0: L'impoverimento c'è non soltanto per i giornali, ma cioè, io ho una figlia che lavora in una multinazionale, mi fa vedere delle mail di manager, di amministratori delegati che proprio non conoscono l'italiano, ma fanno

0: degli errori, cioè scrivono out all'inglese, certo, sì. Cioè c'è un'ignoranza pazzesca. È chiaro che continuare a comunicare con lo smartphone impoverisce il linguaggio, certo. Ma io mi ricordo quando sono diventato direttore del Resto del Carlino, sono entrato in questo palazzo a Bologna e c'era una serie di prime pagine storiche appese, tra cui una che riguardava lo spareggio per lo scudetto del 64 Bologna-Inter. Mi sono incuriosito e ho letto questo pezzo lunghissimo che era quasi tutto in prima pagina, perché poi girava. Era il pezzo di un cronista sportivo, ma ti assicuro, oggi è una roba così, vince il premio Strega. Cioè, era scritto benissimo, i giornali erano scritti benissimo una volta.
1: Franco, chiudiamo con una prova. I titoli dei giornali erano sempre la cosa principale.
2: Certo, perché si riassumeva tutto lì e quel linguaggio brevissimo sintetizzava la notizia, dicevano tutti che si leggevano i titoli e erano le notizie.
1: E allora proviamo a trasformare, chiediamo a Chiara di trasformarci un titolo, per esempio l'ultimo pezzo che ho scritto sulla newsletter di Primo Canale, sulle Brigate Rosse, trasformarlo in reel. Cos'è questo reel? Vediamolo.
3: Allora, il reel è la principale forma di comunicazione in un mezzo che ormai è diventato il principale di informazione, che sono i social, il mezzo di informazione principale che tutti utilizzano. E lo si fa attraverso reel, attraverso foto, attraverso post, infografiche. Quindi proviamo a trasformarlo. Il tuo titolo era: che cosa furono le Brigate Rosse a Genova? E lo raccontiamo a figli e nipoti. Quindi per un reel, ovviamente, è perfetto raccontarlo a figli e nipoti, a un pubblico più giovane, giusto, che sono quelli che sono sui social. E quindi proveremo a fare: che cosa sono? Ti racconto che cosa sono le Brigate Rosse in un minuto. Anche perché il tempo è tutto sui social. Più è breve il video e meglio va, meglio è.
1: Quindi velocità.
3: Velocità.
2: Auguri, perché non è facile.
1: Non è facile.
3: E lo racconteremo anche attraverso i nostri social.
1: Perché noi, anche se non abbiamo l'età, cerchiamo di capire.
2: E sui social ci andiamo. Certo. Senza l'età.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 euro. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole. Un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanige, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo, guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione.

0: ambizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
1: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i Marchesi Costaguta, i Duchi Grimaldi e i Marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
1: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
1: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di costruire, di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Ah, cioè, stile Riviera.
1: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
0: Soprattutto nel ponente forse della Liguria,
1: anche
0: nell'Imperiese ci sono
1: anche
0: parchi
1: nel
0: e
1: ponente,
0: ville.
1: Ponente, certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
0: Ecco, adesso
1: abbiamo
0: andiamo
1: grotta,
0: a vedere le cascate.
1: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
0: veramente,
1: di particolare.
0: Ecco, guardate. Una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
1: Avrebbe voglia di fare un tuffo.
0: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo
1: Una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
0: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro è, diciamo, si può raggiungere il suo tetto liberamente
1: con l'ascensore, piedi, sì.
0: Era una pertinenza del parco,
1: sì,
0: della villa?
1: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene, perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova, e questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta, e quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e Successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo.
2: Ah.
1: Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire le due, diciamo, i due ingressi laterali

0: fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
1: Addirittura.
0: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
1: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco, che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
1: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze, e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte, sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta. E abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
1: Ah!
2: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio l'araucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma è questa pianta di dimensioni eccezionali, che una volta l'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
1: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.

0: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanig, sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
1: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri con prendendo il tè, conversando. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
0: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sì, sembra di essere nel

0: L'epoca proprio.
1: Sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti. Peraltro, negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanige, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema, naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
0: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le famiglie.
1: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio Novecento.
0: Che un tempo
1: 900.
0: Erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi sedute.
1: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
0: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
1: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e a il nipote, figlio di una sorella. Aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967 senza eredi.
0: Quindi
1: alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo e quindi lo trasforma in un museo e parco pubblico.
0: Assessore Stanige, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità, perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde, attraverso dei video in lingua dei segni.
0: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata, quando eravamo all'interno della grotta. Vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza Matteotti. Esatto, allora Barbara, piazza delle carrozze perché?
1: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici: piazza nazionale, piazza 20 settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo dell'Ottocento, ma fino dalla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la riviera di Levante. E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e in proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
0: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime.
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
0: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca la tartaruga di Villa Rocca.
0: Ah, volete fare la rima? Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
2: Sono molte più di 10.

0: 10. Sono molto più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, si venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto Barbara
2: Padiglione del Tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco, e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno, e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca. Un pittore milanese che aveva lavorato anche, per esempio, alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della Stazione Principe, insomma andava per la maggiore. Quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante grasse, che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono un rosso bordeaux scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche. Ce ne sono in ogni angolo, e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio.
2: Anche
1: veramente
2: i QR code, ci sono i QR code
1: che esatto, per possono approfondire. Allora andiamo a chiudere dall'Araucaria, perché mi ha incuriosito tantissimo l'assessore Stanage. Quindi intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
2: Qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta, fino al 1964, era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza, dopo la demolizione del teatro, ha preso il nome. Ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta di San Marco. Quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico-archeologico è molto interessante.
1: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo, free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata, con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
2: È interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
1: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
2: Villa Giorgi, 1914,
1: meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto,

0: La Araucaria,
1: sì,
0: Barbara.
1: Sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
0: È enorme.
1: Appunto questa, sì, questa Araucaria.
0: Ecco, fa delle pigne grossissime.
1: Eh sì.
0: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo raccontato, ma qua vediamo anche ad esempio la costruzione del parco nel 1908.
1: Sì, stava per essere finito. E sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta la, il percorso per la costruzione del parco.
0: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco, lui è Giuseppe Rocca, intanto.
1: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
0: E qua?
1: La famiglia Rocca, ecco, qui in realtà non era a Chiavari, era in Argentina.
0: Vabbè.
1: Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca, seduto con il bastone, le sorelle. Una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
0: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
1: Esatto, siamo alla metà del 1600 e, come dicevo prima, in mezzo a questa grande area posso indicare?
0: Sì.
1: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costaguta,
0: sì,
1: coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora,
0: sì,
1: come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
0: nato il
1: padiglione del tè.
0: Ecco.
1: Naturalmente è fuori asse rispetto, oggi è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona del complesso di Capoborgo nella seconda metà dell'Ottocento. Allora, abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario, che ho citato prima,
0: sì,
1: la crocetta, questo è l'edificio della crocetta, che poi come ho già detto, dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino, è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola,
0: sì,
1: sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
0: Ed è quello che adesso
1: esiste,
0: vediamo,
1: ancora.
0: Quello lì è il passato.
1: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
0: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
1: grazie a voi. Venite,
0: venite passeggiata
1: a visitare il complesso di Capoborgo.
0: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

0: Ben ritrovati al punto con il vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì. Un saluto e grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Io credo che non ci siano dubbi su, diciamo, l'argomento d'apertura di questa nostra conversazione. Ieri è arrivata la sentenza del Ponte Morandi. Io mi sono permesso di dire che qualunque fosse poi l'entità delle pene, se io fossi stato un familiare che ha perso un marito, una moglie, un

0: figlio, un nipote, è difficile dire sono contento, no? Comunque sia, resta la giustizia degli uomini, però almeno è un punto di partenza.
1: No, sicuramente sì, sicuramente un punto di partenza, resca un po' di amaro in bocca sia per i tempi del processo, so che era un processo complesso, ma è un processo sul fatto che è accaduto nel 2018, siamo nel 2026, 8 anni dopo. Ci sono alcuni reati che, se non arriverà il secondo e il terzo grado rapidamente, rischiano di essere derubricati, e quindi io mi auguro che, insomma, i prossimi gradi di giudizio siano molto rapidi, perché non solo per i familiari, che ovviamente meritano giustizia, attenzione e vicinanza, e io, se fossi stato in Liguria, sarei sicuramente andato quel giorno, cioè ieri, in tribunale a vedere e a salutare persone che ho incontrato in momenti molto tragici, subito dopo il crollo del Ponte Morandi. È evidente però che c'è anche un tema di paese, cioè non è stato fatto solo un danno e quindi la vita su 43 persone, più tutti i feriti, più quelli che sono miracolosamente, e io quel giorno li ho lì sotto e quindi sono testimone dei fatti, sono miracolosamente salvati nonostante fossero su quel ponte, ma un danno enorme nei confronti del paese, delle infrastrutture. C'è un altro processo che è il Morandi Bis, dove viene imputata una mancanza su oltre 200 opere di manutenzioni che oggi stiamo pagando, abbiamo pagato, tutto il paese ha pagato, su un danno oggettivo di immagine, di credibilità a livello internazionale e mondiale, a livello di sicurezza delle nostre infrastrutture, e lo stiamo ancora pagando perché buona parte delle, anzi direi sostanzialmente tutte le cose, le code che oggi stanno facendo gli italiani, sono frutto di quell'evento, di mancate manutenzioni o sottovalutazioni che sono state fatte per 20 anni, con una, diciamo così, una responsabilità di vari livelli, quindi una responsabilità dell'azienda, del concessionario, una responsabilità di chi doveva vegliare, ma anche una responsabilità della politica di allora, che non aveva dato strumenti a chi doveva vegliare di poter realmente vegliare. Quindi io, l'altra cosa che dico, c'è una responsabilità politica che non è una responsabilità penale, però io mi sorprendo a volte quando vedo alcune dichiarazioni e poi rileggo i giornali di quei giorni, rileggo anche gli interventi fatti prima, gli anni precedenti, in cui si negava la necessità di fare determinate opere, si negava la necessità di fare determinate cose, si riteneva che il gruppo, oggi c'è un articolo che tra l'altro ho pubblicato, oggi io abbiamo una mezza pagina su un giornale locale, sia io che ero viceministro, sia il ministro di allora che Danilo Toninelli, che è del Movimento 5 Stelle, quindi due movimenti che hanno fatto un governo, il giallo-verde, ma poi hanno avuto storie diverse, ma che sostanzialmente in alcuni pezzi dicevano le stesse cose, cioè c'è stato un momento in cui il paese ha affrontato con forza questo tema. Nel governo successivo, il Conte 2, lo tema è stato accantonato perché era un tema che dava fastidio, ad esempio, al Partito Democratico, che nel tempo, come posso dire, non solo no, allora non votò il decreto Genova, e questo è un, secondo me, fu un atto ostile nei confronti del territorio di Genova e nei confronti di una tragedia del genere, ma soprattutto fu quello che scrisse quella concessione quando fu data, e soprattutto che si rifiutò di adottare determinati provvedimenti, e quindi si decise di fare questa transazione che oggi crea grossissimi problemi. Quindi chi come me deve in qualche modo gestire la situazione si trova ad avere opere assolutamente in ritardo, col fatto che continuiamo ad avere, nonostante potenziati i controlli, cambiato le misure, fatto fare i lavori, fatto fare i cantieri, ma con una difficoltà di fondo, perché l'equilibrio economico dell'azienda fa fatica a mettere in campo le risorse per fare le nuove opere, e questo non è accettabile dopo una tragedia del genere.
0: L'equilibrio economico di un'azienda che è stata ricomprata dal

0: diciamo, dai privati che la detenevano. La famiglia Benetton era quella che aveva più quote, quindi la controllava di fatto. Questa, da cittadino, per me è un'altra ferita profondissima, perché se distruggo tutto quello che c'è in questo studio, non credo che mi debbano anche pagare per andarmene, no?
1: Però questa è stata una scelta che io assolutamente non condividevo, che è stata fatta appunto da un governo successivo, che ha poi condizionato sia l'ulteriore governo successivo, il governo Draghi, e sì, ovviamente, la gestione da parte dell'attuale governo, che si è trovato la transazione di fatto conclusa pochi mesi prima dell'attuale insediamento. Quindi,
0: se è anche vero che non c'erano alternative legali, vuol dire anche che la politica quando ha firmato le concessioni...
1: Esattamente.
0: Ha concesso delle cose che probabilmente non doveva
1: concedere. Ci sono tutta una serie di temi, ma ripeto, io devo dire che ho visto anche un sollevamento di scudi contro l'attuale gestione. Devo dire che meglio, io sono sempre che l'idea che le scuse sono meglio tardi che mai, e soprattutto, comunque, come oggi ricordava l'ex ministro Toninelli, la nuova compagine, cioè il nuovo amministratore delegato, eccetera, allora proprio non c'era, faceva un altro lavoro, non era proprio fuori dal mondo delle autostrade. Quindi oggi vedere una responsabilità agli attuali vertici rispetto a quello che è successo allora è difficile.
0: Certo.
1: Però è altrettanto vero che non si è sanata, si portano dietro quel problema, perché banalmente noi ci continuiamo a trovare a discutere di Gronda, di opere, del tunnel portuale, di quell'altro. Cioè l'unica opera anche compensativa sul 1,4 miliardi che è partita alla fine è stato il tunnel sul portuale. Quindi noi vogliamo che entro fine anno parta il Fontana Buona, partano tutte le opere, perché è chiaro che c'è un impegno che è stato sottoscritto e quell'impegno deve essere mantenuto, così come su tutte le altre opere. Quindi da questo punto di vista io spero che ci sia da parte di tutta la politica questa volta una condivisione del fatto che le concessioni possono anche essere private, ma gli obiettivi, siccome sono pubblici, devono essere rispettati, e la sicurezza nelle infrastrutture deve essere prioritaria.
0: A proposito di politica che non rispondeva, c'è il caso famoso, perché ci tocca personalmente, l'allora senatore Maurizio Rossi aveva fatto un'interrogazione, anzi più di una, all'allora ministro Graziano Del Rio, e se non ricordo male ancora adesso non è arrivata risposta, ed erano interrogazioni proprio legate alla pericolosità del Morandi. Rossi non immaginava che crollasse, non immaginava nessuno, ma lui si preoccupava di possibili chiusure del ponte Morandi a causa di necessità impellenti di manutenzione. Poi la chiusura è stata naturale, diciamo, è crollato il ponte.
1: No, per cui ripeto, secondo me noi non dobbiamo dimenticare questa storia, non dobbiamo dimenticare anche il fatto che i dibattiti sulle infrastrutture non si devono mai intrecciare su questioni di carattere politico e partitico, perché sennò si fa male il paese, si fa male ai nostri concittadini. Bisogna avere degli obiettivi comuni, non si può speculare su temi come questi, però bisogna trovare delle soluzioni, e purtroppo le soluzioni hanno sempre dei costi. Oggi il costo dei cantieri che stiamo facendo sono le code che abbiamo nelle autostrade, è un costo sociale. Se ne prende in qualche modo la responsabilità l'attuale governo, ma noi praticamente i lavori sono iniziati dal 2022, cioè per 4 anni dopo la tragedia e dopo la ricostruzione del ponte Morandi, di fatto non si era messo mano al riordino delle infrastrutture. Il nuovo codice sulle nuove prescrizioni è stato approvato nel 2022, cioè abbiamo tutta una serie, anche il potenziamento di Asfisa, che deve essere ancora completato, ma sono state fatte delle cose. Allora questo non può succedere, cioè noi dobbiamo avere un paese che chiunque vada a governare abbia sempre gli stessi obiettivi e tenga la barra dritta, perché non sono un colore politico, è la credibilità che hanno le istituzioni nei confronti dei propri cittadini, e questo è il tema. Quindi lo deve avere il governo, lo deve avere il Parlamento, lo deve avere la magistratura. Quindi quando dico i tempi, perché io se avessi una sentenza definitiva prenderei alcune decisioni in maniera più semplice. Se non c'ho una sentenza faccio fatica a fare determinate scelte.
0: Ci siamo giocati quasi tutto il tempo della nostra chiacchierata, ma ci stava, però ancora due domande gliele faccio rapidamente. La prima la tocca sia come leader politico locale, ma anche come viceministro. ai trasporti e ai porti.

0: Perché ieri in consiglio comunale c'è stata una bagarre totale sulle armi in porto, addirittura si è arrivati a una sorta di scontro fisico.
1: È una vergogna. Intanto credo che andare in un'istituzione pubblica e alzare le mani nei confronti di qualcuno è segno di scarsa democrazia. Poi io, come posso dire, voglio bene i lavoratori portuali, ci mancherebbe. Secondo me all'interno del porto di Genova c'è tantissima gente che, indipendentemente da cosa pensa o chi vota, lavora molto bene. Il porto di Genova è una grande realtà. C'è qualcuno che pensa di condizionare il porto di Genova e pensa che sia quasi un gioco. Non è così. Il tema delle armi è un tema molto delicato. Al netto che poi si definisce armi tantissime cose, anche fuochi di artificio, però se uno mi tira un razzo contro una nave, cosa che è successo, perché ritiene che lì ci sia chissà che cosa, nonostante i controlli e che tutto viene certificato e gestito dalle autorità pubbliche, secondo me è un delinquente. Anzi, non secondo me, è un delinquente. Ora bisogna anche gestire le cose in maniera responsabile, e torno a dire, vogliamo dirci che nei porti italiani non devono passare le armi, quindi non passano neanche quelle per, come posso dire, le nostre truppe che sono all'estero, hanno un problema, che magari sono in ambito ONU, in Nazioni Unite, non passano neanche, non so, la beretta se ha una commessa fuori, non passano i fuochi d'artificio, eliminiamo i fuochi d'artificio, non passa l'esplosivo che è servito per demolire il ponte Morandi a scopi civili, non passa più niente. È un tema, se lo vogliamo fare decidiamo ovviamente anche di dire a tutta una serie di operatori che non lavorano più con l'Italia, non col porto di Genova. Credo che questo sia un tema. L'altro tema è che ci vuole il rispetto delle istituzioni repubblicane, cioè io capisco qualsiasi manifestazione, ognuno ha diritto di manifestare, ma in un'aula non si minacciano le persone, non si mettono le mani addosso e ci si comporta bene. Questo però, secondo me, è anche un tema che purtroppo non riguarda solo il porto di Genova, ma un po' una degenerazione dei consumi. Detto ciò, mi taccio, però ritengo che sul tema delle armi ci siano dei controlli al momento che sono assolutamente, anzi, a me preoccupa, devo dire la verità, che si voglia tutta questa pubblicità e che ogni tanto noi troviamo anche su Facebook che vengono pubblicate bolle di carico facendo capire chissà cosa c'è lì, perché poi c'è magari anche qualcuno che ci crede e magari quelle armi se le va anche a cercare. Quindi forse sarebbe meglio queste cose farle gestire dalle autorità preposte, perché siccome siamo in uno stato di diritto e siamo in uno stato che è una repubblica e che vigono delle leggi, delle norme a tutela dell'incolumità dei cittadini, io, come posso dire, tendo a ritenere che in momenti come questi le cose vanno gestite in maniera seria, come avviene nei paesi seri.
0: Se ultima invece... domanda sulla riforma dei porti, lei è reduce da un viaggio ad Ancona. Qui in Liguria il Partito Democratico, con due esponenti, scrive in un comunicato: Bucci per una volta difenda gli interessi della Liguria, nella conferenza unificata del 23 luglio dica no alla riforma dei porti.
1: Chi è questo? Chi sono questi signori?
0: Natale e Bianchi.
1: Beh, Natale, che lavora per un terminal, credo che sia il consigliere regionale del PD, capogruppo.
0: Davide Natale,
1: credo che lavori per
0: Consci. Il responsabile economia della segreteria del PD Liguria, Matteo Bianchi.
1: Credo che, come posso dire, lavori per Consci, per un terminal portuale di Spezia, quindi direi che è un po' in conflitto di interessi. Detto questo, io non lavoro, non ho attività portuali. Io guardo solo le cose che non funzionano e cerco di metterci riparo. Detto questo, la cosa che dico è che oggi noi abbiamo un problema enorme. Tanto perché ogni anno perdiamo quasi 400 milioni di soldi che dovrebbero essere utilizzati per la marittimità del paese, che invece non vengono spesi e tornano in perenzione, quindi non possono anche più essere spesi dal pubblico, perché se noi vediamo quanto incassano in partita corrente le autorità portuali, circa 700 milioni, spendono poco più di 300 milioni. Quindi quando si dice la nuova società costerà, no, banalmente utilizzerà soldi che oggi non vengono spesi. E per cosa li utilizzerà? Li utilizzerà per fare un piano nazionale che,

0: sarà scelto dalle autorità portuali, dalle regioni e dai comuni, ma su cui ci sarà la bollinatura del Ministero delle Finanze, perché noi abbiamo una serie di piani regolatori che sono i libri dei sogni, ossia si chiedono le opere senza avere la sicurezza dei finanziamenti. Questo fa sì che ogni anno noi abbiamo problemi sulla gestione e recupero dei finanziamenti, e questo fa sì che, indipendentemente da chi governa il paese, chi governa le autorità portuali, noi sprechiamo una marea di risorse, tant'è vero che è il settore dove alla fine la differenza tra i soldi che vengono messi e le opere che vengono fatte è il più alto. L'altro elemento è che noi dobbiamo dare certezza ai mercati. Se vogliamo diventare un paese marittimo, cosa che non siamo, dobbiamo dare certezza ai mercati, cioè i mercati devono avere una visione a 10 anni su quelle che saranno le opere e lo sviluppo. Non possiamo, come posso dire, lasciare al buon cuore dei singoli decidere se bloccare la diga di Genova, finirla, finire o non finire il terzo valico. Deve esserci un piano nazionale di logistica che prevede dei tempi e dei metodi da agire, in cui tutti gli enti e tutto il governo sia coinvolto. Questa società cosa serve? A far sì di monitorare, controllare e gestire, proprio come nei concessionari come sul settore autostrada e sul settore aereo o sul settore ferroviario, dove il Ministero non è in grado la vigilanza come onere, ma non è in grado di esercitarla, perché viene a conoscenza dei fatti dopo che questi succedono. È chiaro che avendo una struttura che in realtà servirà a aiutare e a collaborare con le autorità portuali, avere una proiezione anche estera, quindi poter acquisire porti fuori dall'Italia negli interessi del nostro paese, di consentire di avere una presenza sui mercati, cosa come fanno i cinesi, come fanno tutte le grandi potenze navali oggi a livello mondiale, come faceva la Repubblica di Genova, per tornare in ambito locale. E poi l'altro tema di armonizzare i processi, semplificarli, ad esempio quello dei dragaggi o altri processi, per creare sostanzialmente un sistema di porti italiani che sia in competizione col mondo e non l'uno contro l'altro. Cioè, io non è che voglio aumentare il traffico a Genova per toglierlo a Spezia o aumentare la Spezia per toglierlo a Genova. A me dispiace, vede, che il PD, nonostante le aperture, abbiamo deciso di fare un dibattito parlamentare, quindi è l'unica riforma che questo governo fa passando da una legge parlamentare, non da un decreto, proprio per coinvolgere tutti, perché è una riforma di paese, non è una riforma di un governo, non accetti sostanzialmente di interloquire. Io non sono mai stato invitato a un dibattito organizzato dal Partito Democratico sulla riforma. Se la fanno, se la cantano, se la suonano e dicono voi dovete togliere l'autonomia. Poi incontro ANCI, incontro le regioni e tutti mi dicono no, ma la tua riforma è meglio di quello che c'è adesso, però noi vorremmo ancora qualcosa di più. È meglio perché in realtà difende di più le autonomie, quindi ad esempio oggi i comuni e le regioni non intervengono sulla pianificazione portuale, domani invece dovrà essere approvata in conferenza unificata. La modifica del 2016 ha tolto la possibilità, ad esempio, a Vado di essere dentro l'autorità portuale di Genova, pure c'è il terminal Merx che fa 400.000 contenitori, e domani potrà entrare dentro l'autorità portuale come tutte le città che hanno un porto. È chiaro che non si toglie l'autonomia, ma si crea una confederazione dove la valorizzazione del singolo scalo è un obiettivo poi di creare un sistema strutturato. Perché se noi dopo 20 anni, con 50 scali di carattere internazionale che abbiamo in Italia, facciamo sempre meno traffico rispetto al porto di Rotterdam, che è uno solo, ci dovremo anche interrogare. Quindi la cosa che prima dico, soprattutto a persone come Natale, che appunto viene dal mondo marittimo e queste cose le sa e le conosce benissimo, a me verrebbe facile, come ho detto prima, a degli interessi. In realtà la cosa che dico io è, mi preoccupa, perché persone che sanno com'è la situazione, sanno le difficoltà che si hanno rispetto ad esempio alle dinamiche che ci sono in altri paesi, non si vogliono sedere intorno a un tavolo per risolvere i problemi. Perché? Perché se non si risolve il problema e si mantiene il malcontento perché le cose non funzionano, a quel punto si prendono i voti. Così non funziona.
1: Grazie al vice ministro Edoardo Rixi, grazie di essere stato con noi.

Buonasera, buonasera e bentrovati a Terrazza Colombo per il nostro terzo appuntamento con queste tavole rotonde che hanno nella sostenibilità il loro centro. Stasera parliamo di energia e di economia circolare. Subito, come sempre, chiedo a Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, di dare il suo saluto e anche di raccontarci un po' cosa ci aspettiamo da questa serata di discussione

0: Tavola Rotonda si inserisce all'interno di un corso di perfezionamento in diritto dello sviluppo sostenibile organizzato dall'Università di Genova, organizzato gratuitamente per una quarantina di ragazzi, quindi direi che è un unicum forse a livello nazionale. E, il corso è organizzato in modo tale da avere alla mattina dei momenti di formazione più tradizionale e al pomeriggio di mettere i ragazzi in contatto col mondo delle imprese e delle istituzioni, quindi con gli operatori, per far capire come funziona il mondo reale. Oggi l'obiettivo è quello di approfondire il tema energetico soprattutto in un'ottica di sostenibilità, quindi capire che cosa sono le energie rinnovabili, se sono davvero rinnovabili, se sono davvero così convenienti, quali sono i limiti, quali sono le sfide per il futuro. Abbiamo la fortuna, e ringrazio questo parterre straordinario, perché abbiamo gli amministratori legati, i rappresentanti delle principali imprese a livello nazionale, non solo, sulle tematiche energetiche. Molte di queste imprese hanno proprio un focus specifico, anzi direi tutte hanno un focus specifico sui temi della sostenibilità e delle energie rinnovabili. Quindi davvero sarà un'occasione molto molto importante per i nostri ragazzi, perché appunto ricordo che anzitutto è un appuntamento dedicato a loro.
1: Grazie, grazie mille Lorenzo Cuocolo. E infatti, considerando che stasera diciamo seduti qui c'è una discreta capitalizzazione, poi alla fine parleremo anche di lavoro, magari, come abbiamo sempre fatto, ci sono un po' di ragazzi giovani che potrebbero essere interessati magari a costruirsi una carriera, chissà, proprio nelle vostre aziende. Allora vi chiedo di accogliere con un bel applauso Vittoria Gozzi, consigliera di amministrazione di Duferco, grazie di essere con noi. Saluto Giovanni Rosti di IQ Plus, grazie. Paolo Merli, CEO del gruppo ERG, e poi ancora Gianluca Bufo, che è CEO del gruppo IREN, e l'amministratore delegato di CVA, Giuseppe Argirò. Grazie. Allora Merli, mi permetto di partire con ERG proprio perché, diciamo, sull'aspetto della transizione voi avete fatto proprio quasi una specie di bandiera, no? Quella di passare dalle fonti tradizionali a giganteschi investimenti, anche magari in un momento in cui non tutti lo stavano ancora facendo, e quindi mostrando una visione molto precisa. Mi spiega perché l'avete fatto?
2: Ma allora, intanto sfato la leggenda metropolitana che 20 anni fa ERG aveva visto che si andava esattamente in questa direzione e quindi voleva vendere tutti gli asset petroliferi e acquisire un portafoglio di rinnovabili. In realtà la scelta è partita come un'idea di diversificazione del portafoglio. L'idea iniziale era quella di avere un portafoglio di attività multi-energy, quindi che si andava dalla power generation da diverse fonti. Noi eravamo già entrati non nel termoelettrico, ma diciamo in un impianto molto particolare, che è un investimento da oltre 1 miliardo di euro, che è stato poi il motivo per cui ci siamo quotati in borsa nel 97, che praticamente funzionava, generava energia elettrica con i residui della raffinazione. ERG fino al 2008, diciamo, era proprietario unico della più grande raffineria del Mediterraneo, ISAB, in Sicilia. E nel 2006 parte questa idea di diversificare il portafoglio, perché eravamo nella golden age della raffinazione, cioè i margini di raffinazione, per chi non è del settore, i margini di raffinazione sono sostanzialmente: acquisti il petrolio, lo lavori, produci benzina, gasolio e tutti i vari derivati, e nel fare questo margini un tot. In quella fase, che si chiamava golden age della raffinazione, i margini avevano valori mostruosi, $15-20 al barile. E noi ci siamo detti: bello, però forse è il momento di proteggere il patrimonio, vendere una parte della raffineria, perché la volatilità, e oggi diciamo in questi giorni con le tensioni geopolitiche ne abbiamo riprova, la volatilità è molto molto alta, e per un operatore che è single business è veramente troppo rischioso. Quindi in quel momento, perché poi alla fine il kit è avere l'idea, avere l'analisi, ma avere anche, come dire, l'opportunità di realizzare l'idea strategica che era maturata. Passa Lukoil, società russa, fino a qualche anno fa era in Italia, poi per le note vicende

0: ha dovuto cedere l'asset che in quel momento stava cercando capacità di raffinazione sul Mediterraneo per poter raffinare le produzioni che sarebbero arrivate dai suoi campi in Medio Oriente e in Africa. E quindi loro sono venuti, hanno bussato alla porta e hanno chiesto di poter comprare tutta Erg. Questa è la storia, la verità. Dopodiché ci siamo concentrati sulle raffinazioni, abbiamo fatto una joint venture e questa joint venture, lo ricordo bene, eravamo tutti a Roma, io ero entrato da un paio d'anni in Erg, l'abbiamo firmata il 24 giugno del 2008, perché mi ricordo perché è il giorno del mio compleanno. E due mesi dopo è a un prezzo magic, no?
1: Proprio per quel discorso della Golden Age.
0: Assolutamente, perché erano periodi in cui la raffinazione marginava, quell'anno lì avevamo fatto 300-400 milioni di margine operativo lordo con la raffineria, quindi avevamo valorizzato la raffineria 3 miliardi di euro, che è un valore molto molto importante. Quindi avendone venduto una parte avevamo incassato quasi 1,5 miliardi. Il closing dell'operazione, quando si fa un contratto, si firma prima un signing e poi c'è tutto un meccanismo per arrivare al closing dell'operazione, che è il momento in cui ti pagano di fatto. Ad agosto, due mesi, il closing era dicembre, ad agosto è scoppiata la crisi finanziaria forse peggiore degli ultimi 70 anni, diciamo dal 2029, dal 1929, scusate, e quindi Lukoil ha iniziato a scricchiolare e quindi vabbè, poi abbiamo trovato degli accordi, ovviamente gli accordi erano vincolanti, abbiamo ceduto questo 40%, ma la fortuna è che quegli accordi avevano anche delle clausole put per poter vendere il restante 60%, che all'inizio onestamente, non è che avevamo la visione di vendere tutto, onestamente furono negoziate per darci il potere di negoziare con il gigante. Noi era Davide contro Golia, quindi alla fine dovevamo proteggerci, piccolini, Lukoil è un colosso. Però dal dicembre, vi dico solo un numero, quando abbiamo firmato gli accordi, il prezzo del petrolio era, me lo ricordo bene, era $140 e Goldman Sachs aveva appena scritto un report che diceva che il prezzo sarebbe andato a $180. Alla fine del 2008, quando abbiamo chiuso l'operazione, il prezzo del petrolio era $39. Noi mi ricordo che avevamo venduto a termine il magazzino a $140, perché in quel momento i future a 3 mesi, 4 mesi davano quel prezzo e quindi abbiamo incassato proprio da Goldman Sachs, che aveva una visione diversa, 120 milioni di euro solo dalla copertura, oltre ovviamente con quegli introiti, diciamo, abbiamo iniziato un percorso. Tenete conto che il petrolio è crollato a $40, i margini di finanziamento sono andati in negativo, quindi la raffineria è passata dal 2008 a fare 400 milioni di EBITDA, è andata in perdita, non dico in perdita operativa lorda, ma in perdita operativa. Quindi a livello di bottom line, a livello di net profit, la società perdeva oltre 100 milioni Erg e aveva in banca 1,5 miliardi di cassa. E quindi da lì è partita, siamo passati dal multi-energy, abbiamo detto beh multi-energy sì, ma forse la finanziazione piano piano dobbiamo uscire. E quindi nel giro di 2 anni abbiamo venduto tutto il resto della raffineria, abbiamo dovuto tecnicamente vendere Generation che produceva dei residui della raffinazione, quindi di fatto abbiamo incassato qualcosa come 3,5 miliardi solo da questi due assi. Tutti questi proceeds sono stati reinvestiti nel costruire un portafoglio rinnovabili e man mano che c'entravamo acquisivamo la consapevolezza che tutto sommato era una tecnologia certamente a quell'epoca ancora non sostenibile. Il solare, i primi solari che abbiamo comprato ancora oggi beneficiano del conto energia che tanto fa discutere giustamente e quindi viaggiano a prezzi che sono 3 volte tanto quelli di mercato, però questo ci ha permesso nel 2000, e 10, 11, 12, non a livello, non solo a livello di sistema, di installare quei 10 giga di solare che oggi invece sono estremamente utili visto il contesto. Quindi è partito un po' così, ci abbiamo preso gusto, lasciatemi dire così, e quindi dal 2009

0: fino al 2018 c'è stata una corsa a reinvestire tutti questi, questo balance sheet, questo, questi 3 billion e mezzo, qualcosa del genere. Abbiamo comprato il più grosso asset in quel periodo, ricordiamoci, erano il periodo, prima non so con chi ne parlavo, di Monti, quando si è era il periodo in cui, certo, lo spread era andato a 400-500. Tutti i grandi operatori industriali stavano fuggendo dall'Italia, fuggendo, e quindi noi abbiamo fatto un po' lo spazzino degli asset in quegli anni. Oggi poi ci arriverò, è molto diverso il contesto, e quindi noi abbiamo venduto al picco del mercato la raffinazione e abbiamo comprato onestamente in una fase in cui tutti volevano vendere, e noi abbiamo comprato gli asset, un portafoglio molto importante, da Engie, che è la Enel francese, per dirvi, all'epoca si chiamava Gaz de France, e abbiamo comprato il più grande, uno dei più grandi impianti idroelettrici, che poi un paio di anni fa abbiamo venduto, perché ci stiamo concentrando sulle tecnologie più pure, diciamo così, eolico e solare, e adesso magari anche le batterie, i sistemi di accumulo, e abbiamo comprato l'idroelettrico da E.ON, quindi la Enel tedesca, perché stavano letteralmente scappando dall'Italia. Noi l'impianto, il portafoglio eolico l'abbiamo comprato zero equity, abbiamo pagato 24 milioni di euro di equity, aveva 860 milioni di project finance, quindi non è che
1: sì, siete accollati,
0: però per dire, chi l'ha venduto a zero equity, tra l'altro con sistemi di garanzia, quindi è partita così. Poi nel 21 abbiamo fatto un ulteriore, poi finisco più o meno la storia, avevamo ancora un impianto CCGT a gas e avevamo questo impianto idroelettrico. Nel 21 abbiamo deciso di mettere in vendita anche questi due impianti, che sono tecnologie convenzionali, e concentrarci solo su eolico e solare, e quindi abbiamo venduto questi due asset più o meno per un altro 1,5 miliardi, e non è stata una passeggiata, perché erano anni in cui c'è stato di tutto, no? La crisi energetica, il Covid, le ondate di inflazione, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo venduto quest'altro pezzo di portafoglio e abbiamo fatto un altro pezzo di trasformazione, cioè siamo diventati una società internazionale. Prima eravamo una società italiana, a Genova, la raffineria qui a Polcevera, poi giù in Sicilia, le stazioni di servizio che avevano ancora il marchio ERG. Siamo in 9 paesi europei, siamo in 2 stati negli Stati Uniti, quindi siamo una società.
1: Ma cosa ci insegna questa storia? La prima: non bisogna mai credere a Goldman Sachs, evidentemente, questo mi pare chiaro, e soprattutto che Paolo Merli è un uomo molto fortunato, evidentemente, sì, se anche 6 numeri
0: secondo da
1: mettere
0: me
1: in fila, no, esatto, in generale, perché insomma tutte queste cose sono avvenute con un timing molto, molto bello. Ci sarebbe da domandarsi se non l'avete creata voi la crisi dei subprime, ma non credo.
0: Io il kit di successo dico che è sempre capacità di visione, capacità di execution e fortuna.
1: Esatto, ma infatti per tutto questo che lei ha appena detto, magari il secondo giro glielo faccio fare sul futuro, perché per esempio anche sul rinnovabile io sento un sacco di polemiche, anche sul prezzo, certo, che dovrebbe essere diverso, che bisognerebbe agire anche a livello di leggi, diciamo così, per modificare la situazione attuale, quindi magari chi ha in mano un portafoglio così grande in Italia potrebbe anche fare dei ragionamenti, cioè, diversi.
0: Elettrico le posso dire tutto,
1: magari si ricompra le centrali a carbone, facciamo una cosa di vecchio stile. No, scherzo, comunque sicuramente molto interessante questa storia. Irene Bufo invece ha una, diciamo, un ruolo diverso, perché voi della sostenibilità toccate un po' tutti quanti i tasti nella produzione energetica, ma anche nella gestione dei rifiuti, che è un'altra di quelle questioni fondamentali per un mondo che sia più pulito e migliore. Ci sono un po' di interesse anche in conflitto, perché da un lato ci sono ovviamente le esigenze delle città e il diritto dei cittadini, dall'altra c'è la giusta necessità di fare profitti, di fare utili da parte delle aziende. Come gestite questo ecosistema così delicato?
2: Ma allora, con un gran dilemma, no? Di come in realtà valorizzare 100 anni di storia, perché poi Irene, è vero, nasce nel 2010, quando, diciamo così, la parte piemontese si è messa insieme con quella ligure, con quella emiliana, e quindi Irene tecnicamente nasce nel 2010, ma prima, con tanti processi aggregativi o con tanta storia di sviluppo, in realtà c'erano aziende anche qui a Genova di inizi del

del 1900 o di fine del 1800, e erano in quei periodi dove per esempio si costruivano le prime dighe sulle Alpi per poi abilitare con una visione da parte da quelle che si chiamavano le municipalizzate, no? E che a livello locale magari le persone le chiamavano l'azienda, no? Con la maiuscola, perché erano quelle aziende sin dall'inizio del 1900 che di fatto abilitavano quel modo di vivere con i trend di urbanizzazione in quelle città che stavano nascendo, quindi con poi tutto un contesto paese di chi ha saputo portare a livello paese il gas in giro per il mondo attraverso l'Europa o i mari, poi anche in Italia, chi ha saputo elettrificare l'intero paese, no? Però poi a livello locale, ecco, queste aziende come quelle che hanno composto via via Iren si occupavano di distribuire l'acqua, raccoglierla, purificarla, piuttosto che distribuire l'ultimo miglio dell'energia elettrica o del gas in città, dove negli anni 40 ancora c'era l'illuminazione, no? 40-60, l'illuminazione a gas, non c'era l'illuminazione elettrica nelle vie, distribuire l'energia elettrica, raccogliere il rifiuto, trattarlo, piuttosto che infilarsi nella raccolta differenziata, nell'economia circolare, o produrre energia elettrica partendo dalle dighe dell'inizio del 1900 e sfruttando la morfologia del paese, che era dotato di montagne. Perché provate a fare un bacino idroelettrico sulle colline dell'Appennino, cioè scende un po' poco l'acqua, oltre che ne raccoglie anche un po' meno perché non c'è la neve, non c'è la neve d'inverno, no? E quindi c'è questa complessità di un bagaglio storico dove il tempo scorreva con una velocità probabilmente molto più lenta di quella di oggi, ma erano delle ere dove bisognava guardare molto lontano. Cioè le dighe di inizio del 1900 hanno cominciato a produrre verso gli anni 40. Cioè una diga si progetta, si costruisce, non è che si fa in 5 anni, in 10 anni. Quindi il primo gas libico che è arrivato qua nel paese Italia è arrivato proprio in quegli anni lì, verso il 2006 giù in Sicilia, ma il progetto di portare gas libico in Italia da parte di chi se ne occupava, ovviamente la grande azienda italiana, nacque nel 1973. Cioè, quindi una bellezza di più di 30 anni. Quindi questo patrimonio storico, questa capacità di vedere lontano, questo DNA di stare sui territori per abilitare e far progredire la vita, no? Nelle città, nei territori, acchiappando dei trend iniziali di lungo termine, no? Di visione. C'era bisogno di energia elettrica, c'era bisogno di trattare il rifiuto, perché oggi se andiamo in giro per il mondo ci sono ancora tante realtà, tanti paesi, poi chiamiamoli del terzo mondo, ma dove il rifiuto lo vedi accantonato e bruciato, fine, cioè non è che viene raccolto, no? E allora questa epoca dove bisognava guardare lontano, poi il mondo progredisce, arriviamo più o meno ai giorni nostri, o quando nasce Iren nel 2010 o in questo 2026, la velocità è molto più ampia, il mondo è molto più complesso, non puoi pensare solo al tuo paese, non dici diceva prima Paolo, no? Ti scoppia una crisi a Hormuz e siamo tutti qua a farne i conti, no? Anche se poi litigano, non è che era una particolare crisi di un terremoto, no? Ci sono due che litigano, due o tre che litigano e noi tutti a farne i conti. E quindi in queste epoche anche Iren si struttura, nasce quotandosi attraverso le sue società che si erano quotate, e quindi anche il concetto del profitto non è il profitto alle volte ha sempre un'accezione negativa, no? Soprattutto quando passa attraverso società che potevano essere pubbliche, o ancora oggi, no? Abbiamo quasi la metà dell'azionariato che sono i comuni fondanti di quelle società di allora, anche se siamo complessivamente quotati. Il profitto è la capacità di vedere anche nei confronti degli azionisti un ritorno del valore, ma di dotarsi di una capacità non soltanto operativa, di visione, ma anche di disciplina finanziaria, economica, operativa stessa, perché il mondo in cui viviamo e le epoche da cui proveniamo richiedono comunque, hanno richiesto tanti investimenti. Se uno non punta ad avere l'ultima riga del conto economico in utile, in nero, e dall'altra parte un'altra cosa che genera cassa dal rendiconto finanziario, parte già male,
perché i mestieri che facciamo, le diceva prima Paolo,

0: richiedono investimenti ingenti. E se uno non è organizzato con una logica di profitto, è un attimo, nelle complessità che viviamo, sbagliare, e a quel punto le cose che oggi facciamo qui, anche qui a Genova, dureranno per i prossimi 40-50 anni.
1: In questo la quotazione aiuta, no? Cioè vi obbliga a trasparenza, a rendicontazione, insomma.
0: Certo, però senza perdere, questa un po' è la mia esperienza di questi 11 anni in Iren, io provenivo da un'altra azienda che non si poteva definire territoriale, no? Io racconto sempre che quando sono arrivato in Iren il mio ufficio era al quarto piano, no? Proprio qui a Genova, no? Nella nostra vecchia sede.
1: C'è tutta una mitologia dei piani
0: di Santi Giacomo e Filippo, no? E io provenivo da un'azienda con il ruolo che avevo, dove avevo sempre gli uffici, no, negli ultimi anni in doppia cifra, al decimo, all'undicesimo. Qui ho capito, in Iren non c'erano palazzine con più di 7 piani, no? E quindi non c'era neanche l'ufficio dell'amministratore legato della parte commerciale che poteva andare al decimo, all'undicesimo. Ma l'ho capito perché abbiamo le profonde radici nel nostro territorio, e quindi anche la logica della quotazione del profitto, ma continuiamo a mantenere uno stampo territoriale, una capacità di andare a erogare servizi per i nostri territori in un'epoca dove, al di là della quotazione, delle logiche del profitto, delle metriche finanziarie, eccetera, eccetera, attraversiamo quei trend di sostenibilità che, o di evoluzione, di geopolitica, di digitalizzazione, tutti questi trend sempre più globali, sempre più veloci, ma che si chiamavano magari non così, adesso parlando della sostenibilità, ma era la stessa cosa che facevamo all'inizio del 1900, è la stessa cosa quando abbiamo cominciato a raccogliere i rifiuti, soprattutto nella parte emiliana, e al di là di raccoglierli per tenere in qualche modo l'igiene urbana delle città, e abbiamo cominciato a sviluppare le tecniche per la raccolta differenziata, per il trattamento del rifiuto, per far dare nuova vita alla carta o al materasso, no? Piuttosto che al vetro o ai chip e ai transistor, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, questi sono concetti di sostenibilità dove le logiche del profitto, le logiche di essere un'azienda strutturata, quotata, aiutano, ma con i piedi ben fissi nei propri territori, e con la speranza, oserei dire anche l'orgoglio, di continuare a farlo per altri 100 anni, insomma.
1: Beh, certo. E beh, poi il tema del profitto: se un'azienda pubblica o comunque di proprietà di comuni fa tanto profitto e redistribuisce ai comuni, ovviamente senza spennare gli utenti, perché altrimenti si sposta solo, no? Però se i comuni sono più ricchi e possono fare più cose anche grazie al buon lavoro che fanno le aziende,
0: spennare, no? Ma guardate, il primo grande momento di shock, no? Grande momento di shock, perché poi nell'immaginario pubblico è chiaro, no? Ci sono momenti dove si addossa più a un settore, no? Pensiamo alle banche, no? Piuttosto che dici, adesso i big tech mondiali, no? Dice, ma quelli sicuramente stanno facendo qualcosa con i nostri dati, non pagano le tasse, no? C'è nell'immaginario pubblico, no? Sempre poi un qualcuno che
1: il cattivo
0: da additare. Però le nostre aziende, quando soprattutto trattano il gas per comprare e vendere l'energia e per produrre energia elettrica e vendere l'energia elettrica, ma quel gas lo comprano.
1: Certo.
0: Lo comprano, eh? Non è che ce l'abbiamo sotto di noi, che dici, sai che c'è l'energia elettrica, e vi assicuro che le marginalità che noi facciamo, sono bassissime, che basta sempre, dico io...
1: un grosso cliente che non paga?
0: No, ma non... lasciamo perdere i grossi clienti. Se le famiglie, una famiglia che non paga una bolletta, mi distrugge il margine che ho di un anno di bollette di 10 famiglie.
1: Certo. Ed è evidentemente questo un problema di un settore.
0: Tutte le difficoltà che si ha alle volte nel pagare le bollette, quindi avere anche,
1: certo,
0: una capacità di aiutare, di concedere rateizzazioni, eccetera, eccetera. Ma questo vale anche per tante altre cose. In questi giorni siamo freschi su tanti territori, almeno quelli dove gestiamo la raccolta dei rifiuti, degli adeguamenti tariffari.

0: i fari dell'Atari, no? Dell'Atari. Certo. Poi ci sono le stagioni dove c'è anche gli adeguamenti tariffari delle tariffe dell'acqua, ma queste che sono discipline oltretutto regolate dall'autorità italiana di energia elettrica, gas, ambiente, acqua, rifiuti, eccetera, eccetera, ma sono meccanismi dove si investe concordando la necessità e la tipologia di investimento, quindi non è che si investe così, in depuratori piuttosto che in sistemi di raccolta differenziata, in cassonetti automatici, si investe. All'azienda che investe viene concesso un rendimento che, guardate, è il 6%, il 7%. E bisogna oltretutto mantenere i costi di esercizio efficienti e ogni anno cercare un'efficienza a ridurli. Però è chiaro che se siamo in delle fasi, qui per esempio in Liguria, siamo in una fase dove nei prossimi 5 anni, negli ultimi 2, finalmente è arrivato il momento dove il territorio ha capito che è venuto il momento di fare i depuratori.
1: Oh, ora si fermi lì. Buffo, perché Bene. Lei pensava che non c'entrassi in questi ragionamenti di tecnologia, e non è la parola depuratore in realtà che eccita il mio animo giornalistico, ma è la parola termovalorizzatore, ma questa ce la giochiamo dopo, l'ho messa apposta sulla destra così che se vuole tentare la fuga poi a un certo punto per non rispondere.
0: Facevo un auspicio per differenziarmi qua, perché qui ho il campione dell'idroelettrico e campioncino delle rinnovabili, no? Esatto. Campionissimi di industria ben allargata, super campioni della produzione rinnovabile. Ma io posso andare a dire qualcosa di idroelettrico, dire con quei 4 specchi che ho di rinnovabile in casa mia.
1: Ognuno giustamente, diciamo, gioca con le sue armi. Vittoria Gozzi è una che l'energia la consuma, tantissima energia consumate, diciamo voi, siderurgici, il tema della siderurgia è grandissimo, noi qui a Genova non abbiamo parlato d'altro per un sacco di mesi a causa della crisi dell'ex Ilva, però sicuramente c'è un tema di sostenibilità. Insomma, le chiedo un attimo quali sono gli strumenti che avete messo in campo, anche perché ogni volta che si parla, per esempio quando qui a Genova si è parlato di forno elettrico, sono, diciamo, saltate per aria le persone del quartiere che avrebbero dovuto, diciamo, averlo vicino questo forno elettrico, e forse invece si potrebbe anche dare un'altra chiave di lettura su quello che sta facendo l'industria siderurgica per continuare a produrre l'acciaio, che per noi è importantissimo per un sacco di cose alle quali magari non pensiamo nemmeno, e che ovviamente però abbiamo anche il diritto di vivere in posti salubri il più possibile.
2: Certo, certo. Allora io quindi faccio la parte della siderurgica stasera. Bene, no, racconto brevemente, come dire, la storia del gruppo Duferco, perché in realtà il gruppo Duferco è un animale molto particolare.
1: Poi verremo alle colonnine, verremo a tutto il resto.
2: Nel senso che nasce come siderurgico, addirittura nasce come trader siderurgico, prima di come dire, verticalizzare e investire in impianti industriali, sì, e quindi diventare produttore, e poi gioco forza, come dire, perché ha dovuto capire bene l'energia, perché ne consumava tanta, si è diversificato anche tanto nel settore del mondo dell'energia, ma giustamente, visto che ci sono tanti esponenti del mondo energetico, faccio la siderurgica.
1: Facciamo tutte e due le parti. Ci sono due domande.
2: Allora, la siderurgia, soprattutto mi sento di dire italiana, richiamo alcune cose che ha detto il dottor Buffo, è sempre stata sostenibile senza saperlo, nel senso che di necessità più che di virtù, ma è stata una siderurgia innanzitutto sempre e ancora oggi principalmente da forno elettrico, quindi le due principali tecnologie per produrre l'acciaio sono il forno elettrico che mangia, dico male, il rottame per produrre, quindi lo scarto per produrre nuovo acciaio,
1: economia circolare
2: pura, oppure la tecnologia ad alto forno che fa l'acciaio dal carbone e dal minerale di ferro. Innanzitutto la tecnologia da forno elettrico, e oggi in Italia sulle 23-24 milioni di tonnellate 20 sono prodotte da forno elettrico, quindi più del 90%, è una gigantesca macchina di economia circolare, cioè questi forni elettrici italiani tutti gli anni mangiano, c'è un po' di caduta, quindi circa 25 milioni di tonnellate di rottame che altrimenti sarebbero rifiuto e dovrebbero essere smaltite in qualche altro modo.

0: perché la siderurgia italiana è sempre stata da forno elettrico? Perché era una siderurgia povera, il capex, quindi gli investimenti che bisognava fare per tirare su degli altoforni erano di dimensioni e di grandezza di gran lunga superiore rispetto a quelli del forno elettrico. Che altra grandissima caratteristica ha il forno elettrico? Che è carbon neutral dal punto di vista dello scope 1, cioè già è elettrico, è elettrificato.
1: Esatto, stiamo elettrificando tutto.
0: Consuma energia in scope 1, quindi non emette emissioni, non ha emissioni di CO2.
1: Almeno non lì. Almeno, o almeno poi dipende come produci l'energia.
0: Sì, quello esatto. Però non è lo scopo, è lo scopo 2, quindi non è il tuo, né tue emissioni dirette.
1: Indubbiamente.
0: Poi ti devi preoccupare di comprare energia verde se vuoi avere uno scopo 2 anche diciamo decarbonizzato. Però vi assicuro che è un gran vantaggio, cioè la stessa tonnellata di acciaio prodotta da forno elettrico o da altoforno ha un rapporto, mi sembra, 1 a 10 rispetto alle emissioni di CO2 emesse, quindi da questo punto di vista. Altro tema molto vero, storicamente venivano le prime fonderie e i primi siti produttivi venivano tutti costruiti nei pressi degli idroelettrici, perché questo era un modo di approvvigionare, ma in un momento in cui non si parlava di energia verde, in un momento in cui l'idea era come mi approvvigiono l'energia, vado vicino ai salti d'acqua, no? Quindi ripeto, senza particolari virtù in un'epoca in cui si parlava di tutt'altro, ma questi elementi sono sempre stati insiti nel nostro modo di produrre acciaio. Che cosa hanno fatto poi gli acciaieri negli anni? Le acciaierie sono bestie estremamente capital intensive, quindi tutti gli anni bisogna investire decine, se non dipende dalla dimensione ovviamente dei tuoi stabilimenti, se non centinaia di milioni di euro per tenere le macchine in tiro, perché altrimenti se non fai gli investimenti nelle capex poi le macchine non producono. E quindi si è lavorato tantissimo in tutti questi anni su tutte le efficienze di prodotto, tutte le efficienze di processo e di nuovo per motivi che accomunano i temi della sostenibilità ambientale ai temi dell'efficienza anche economica. Cioè, se il 30% della mia componente di costo di una billetta è l'energia, se riduco il consumo di energia, io esco con un metal margin migliore su quella billetta lì. Quindi tutte le efficienze di processo che hanno permesso, come dire, le riduzioni di consumi di energie, vi assicuro che sono state fatte da tutti.
1: Che è poi una delle prime cose che si fanno per emettere meno, no?
0: Esatto,
1: diventa
0: esatto,
1: quasi automatico,
0: esatto,
1: proprio per questa ragione,
0: esatto,
1: diciamo, di capitale.
0: Esatto. Posso dirvi che cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo fatto recentemente, abbiamo inaugurato nell'ottobre del 23 uno dei forse più grandi investimenti della nostra storia. Abbiamo fatto un laminatoio a bocca di acciaieria, cioè il sistema, noi produciamo travi e il nostro sistema industriale era un sistema industriale lì invece inefficiente rispetto, perché di antica concezione, dove i costi della logistica non erano particolarmente impattanti e oggi lo sono molto di più, quindi l'acciaieria, cioè dove produciamo l'acciaio, il semilavorato, è a Brescia e abbiamo due laminatoi che sono diciamo i siti produttivi a valle di lavorazione, quindi dove si passa dal semilavorato al prodotto finito, uno a Milazzo in Sicilia e l'altro a Domodossola, quindi non vicinissimi e il mercato di riferimento delle travi poi è il bresciano, cioè è il centro nord dell'Italia e dell'Europa. Quindi abbiamo deciso di fare un grosso investimento che ci è costato alla fine circa 250 milioni di euro per fare il laminatoio a bocca di acciaieria, quindi adesso abbiamo tutto il processo produttivo nello stesso sito, che è poi il sito giusto.
1: Anche questo è risparmio di emissioni.
0: Questo,
1: no?
0: È risparmio, tanto
1: non lo fai
0: fine
1: gironzolare
0: del cosiddetto turismo siderurgico, esatto. Cioè